0: No,
1: Esatto.
0: proprio.
1: Nei confronti di Moggi che riuscì a tirar fuori dalla caserma del Piero per fargli giocare comunque una partita, mi sembra, di Coppa Italia. Comunque, no, una cosa che volevo citare era la mamma di Del Piero, che ebbe a dire: Ale, il militare lo deve fare. Qui a San Vendemiano l'hanno fatto tutti. Quindi c'era anche una sorta
0: Quindi,
1: di
0: nonostante il
1: orgoglio, no?
0: figlio stesse diventando, ormai era una stella del calcio, però, insomma, per la mamma di Del Piero, il suo Alex assolutamente doveva prestare servizio militare. Molto, molto carina
1: Erano
0: questa.
1: altri tempi, ecco.
0: Sì, mentalità un pochino diverse. Beh, già solo a 30 anni di distanza pensare alla leva obbligatoria, insomma, è cambiato tanto, da questo punto di vista, è un mondo che corre veloce. Che cosa ti colpì di più di Del Piero nel 96, oltre alle gesta tecniche sublimi di Alex?
1: E beh, mi hai tolto le parole di bocca, perché la cosa che ricordo di più sono i gol alla Del Piero, no? Che poi qualcuno impropriamente ha cercato di attribuire ad altri calciatori, che
0: Qualcuno ha
1: però.
0: pensato di dire gol alla Insigne qualche anno fa, perché io
1: Bravo!
0: me lo ricordo. La
1: Io
0: patria
1: mi
0: potestà
1: riferisco.
0: di quei gol lì risiede in Alex Del Piero numero 10, eh? Non
1: Esatto.
0: bestemmiamo.
1: Io mi riferivo proprio a quello, no? Come si fa, tra l'altro comunque finiranno nell'oblio sicuramente, i gol di Del Piero rimarranno per sempre per veramente le traiettorie, ma non solo le traiettorie, ma proprio l'importanza del gol rispetto al risultato delle partite, proprio l'essere decisivi con delle gesta tecniche incredibili, con una semplicità anche disarmante, no? A volte, perché delle gesta che oggi, devo dire, purtroppo si vedono sempre meno.
0: E anche la qualità di un giocatore straordinario, anche se vedo alle tue spalle una maglia insomma, di Antonio Conte con tanto di autografo. Conte che tra l'altro in quella finale ebbe un infortunio molto molto serio, alla coscia, però anche lui ovviamente campione d'Europa e uomo perno nodale in una Juventus straordinaria. Mi ha molto colpito una tua definizione, cioè il libro, questo 1996, supera il genere sportivo tradizionale. Cosa intendi con questa etichetta, Andrea?
1: No, perché come ti dicevo, non ho voluto fare solamente un libro di tabellini di partite, resoconti, riportare anche le frasi dei protagonisti, ma proprio voluto, ho tentato di raccontare anche un'epoca, che è quella di 30 anni fa, di un'Italia che
0: Certo.
1: era profondamente diversa da quella di oggi e che tanti vorrebbero rivivere oggi, no? La ricordano con nostalgia, no? Perché comunque era un'epoca in cui le cose andavano bene, no? Ma non solo nel ricordo magari di noi nostalgici, ma proprio perché comunque era un'epoca diversa. Banalmente l'economia italiana
0: Certo, sicuramente più fiorente, sicuramente, e meno ondivaga, mettiamola così.
1: Esatto, e quindi tutti hanno un ricordo positivo di quegli anni, no? Degli anni 90. Infatti nel libro cito anche, visto che tu sei un amante oltre che del calcio, anche della musica,
0: Certo.
1: cito anche, ho creato un po' una colonna sonora di quell'epoca, no? Con delle canzoni che tra
0: Lo
1: l'altro
0: facevo anche
1: in
0: io nei
1: radio.
0: miei libri, tutti i miei libri pubblicati avevano una colonna sonora stampigliata ovviamente e inchiostrata su carta bianca, ma la trovo una cosa eccezionale. Sono molto curioso di sentire la tua colonna sonora.
1: No, beh, ma diciamo che sono canzoni Britpop, no? Vabbè, io sono un amante degli Oasis, quindi ho messo quelli, ma non solo, ho messo anche nella colonna sonora altre canzoni, altri autori, che che in quell'epoca andavano per la maggiore.
0: Sì, che sono un po' lo specchio di quel frangente storico, no? Illustrano quel periodo, e quindi esatto. Altro che se ci stanno. Quanto ti sei divertito ad andare a riascoltare quei pezzi ripensando al 96?
1: Lo puoi dire
0: tranquillamente.
1: Mi sono molto divertito, molto, ma a parte che ti dico, la maggior parte di quei pezzi vengono trasmessi attualmente in radio,
0: sì,
1: perché comunque sono talmente iconici che hanno fatto la storia, no? Rispetto anche alle canzoni di oggi, che probabilmente, come il gol a giro di Insigne, lasceranno magari meno il segno.
0: È molto bello il parallelismo, e credo, anzi ne sono sicuro che sia assolutamente azzeccato. Qui però all'interno del tuo libro fai un parallelismo che a me è piaciuto molto, lo leggo: il parallelo tra il servizio militare e il percorso della Juventus di Lippi è uno degli aspetti più originali contenuti nel tuo libro, e allora andiamo ovviamente a illustrarlo ai nostri ascoltatori.
1: Ah sì, come ti ho detto, tutto è nato un po' dal discorso di Gian Piero Ventrone, anche dai suoi percorsi di guerra, dal suo passato, siccome anche io ho dovuto, come non so se ricordi il film con Richard Gere, ho dovuto fare percorsi di guerra, e quindi anche il percorso della Juventus l'ho un po' paragonato a quello che dicevi tu, a un percorso accidentato, perché i percorsi della Juventus in Champions sono sempre accidentati.
0: Ai noi,
1: sono pieni di insidie, no? di imprevisti, anche a volte incredibili. E quindi mi è piaciuto anche lì fare un parallelo. Sono tutti piani paralleli nel libro.
0: Sai qual è la cosa curiosa, Andrea? È che nessuno di noi che ha vissuto quell'evento nel 96 avrebbe mai pensato 30 anni dopo di essere qui a celebrare quella che è stata l'ultima Champions alzata al cielo, proprio perché in quegli anni eravamo non felici, qualcosa di più, eravamo caput mundi e si giocavano finali di Champions, il calcio italiano era davvero il top, e invece 30 anni dopo non solo è cambiato il mondo, ma è cambiato completamente il calcio, e ahi noi è cambiata anche la Juve. E questa la cosa che secondo me deve far riflettere. All'epoca eravamo molto molto felici, questo mi pare evidente, no Andrea?
1: Esatto, sì, stiamo dipingendo un quadro molto nostalgico, però infatti,
0: no, più che nostalgico, veritiero, e ti lascio la parola,
1: esatto,
0: subito, perché insomma io personalmente, dopo che abbiamo visto tutte quelle finali noi perse, la Juve sembrava ormai collocata all'interno del gota del calcio europeo, cioè una di quelle squadre che se non la vince quest'anno la vince tra 2 anni, e invece sappiamo benissimo che negli ultimi 30 anni la Juve ha fatto finali come anche quella del 2015-2017, però l'ultimo trofeo che si chiama Champions tra le mani è proprio quello del 96, la realtà è questa, ahi noi purtroppo.
1: Purtroppo sì. Ma guarda, io ti dico, spero che la Juventus possa ripartire anche con una vittoria dell'Europa League, no? Anche per riassaporare un po', perché comunque abbiamo vinto anche diverse coppe UEFA.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro, le grandi imprese in Europa spesso sono partite da una vittoria di, vabbè, all'epoca era Coppa UEFA, oggi Europa League, però diciamo che la Juve per gradi ha fatto poi dei percorsi di grande livello. Quindi mi piace questa tua speranza, visto che insomma si giocherà l'Europa League, questo sì.
1: Ma io direi che possa essere una competizione alla nostra portata, insomma. Voglio provare a essere fiducioso.
0: No, no, ma bisogna essere assolutamente fiduciosi. È chiaro che poi, tornando indietro, ci si rende conto, e voglio andare veramente su quella che era la rosa e anche la gestione societaria. E quella era una Juventus straordinaria, dove tutto girava al millimetro. Parlando ovviamente con Luciano Moggi, mi diceva: io delle volte rimanevo in ufficio in società fino alle 10:30, alle 11 di sera. E i risultati poi si vedevano. Quella era una Juve che cambiava un pezzo, due pezzi all'anno, e avrebbe continuato a vincere se non fosse arrivata quella porcata immensa di Calciopoli. Ma non voglio andare fuori tema. Il 96 è un anno straordinario per una Juve straordinaria, Andrea.
1: Sì, concordo pienamente. Chiaramente la società era forte. Perché comunque erano subentrati Moggi, prima Giraudo e Bettega, poi in un secondo tempo Moggi, perché comunque aveva ancora delle pendenze da risolvere, e chiaramente era molto forte dal punto di vista societario. E ricordiamo che dietro c'era un certo dottor Umberto Agnelli, certo, che non faceva mai mancare la sua presenza.
0: Assolutamente sì.
1: Perché comunque le scelte di Umberto sono sempre state, ricordiamolo, sono sempre state vincenti.
0: Illuminate.
1: Sia nel calcio sia in Fiat. Perché comunque sì, ricordiamolo che Marchionne fu scelto da lui.
0: Verissimo, Umberto. Verissimo. È un parallelismo che ci sta assolutamente. Angela Juve dalla chat di Twitch ci dice: che nostalgia ascoltare questi racconti. E io non leggo casualmente questo messaggio, perché... quanto pesa la nostalgia all'interno di 1996, di questa tua pubblicazione, Andrea?
1: Ah, sì, pesa, perché comunque, come dicevamo, ognuno di noi lega, cioè il calcio è uno sport, oltre che essere aggregante, ha una capacità di stimolare la memoria e i ricordi come probabilmente nessun altro sport. Perché comunque è uno sport aggregante e viene vissuto da ognuno di noi insieme ad altre persone, no? È difficile che uno si ritrovi da solo a guardare la partita, no? È molto aggregante, quindi stimola il ricordo, e chiaramente ognuno di noi, come hai fatto diversi esempi a proposito, la ricorda in un modo diverso, perché si trovava in un luogo diverso, perché come lo spettatore di prima l'ha vissuto col papà, chi col fratello, piuttosto che con la fidanzata. E quindi questo secondo me è bellissimo, e chiaramente il libro diciamo che pone l'accento su questa capacità del calcio, che purtroppo anche quello sta venendo un po' meno, perché con l'avvento di tutti questi mezzi tecnologici molto spesso uno la partita magari la vede da solo col telefonino, però non c'è niente di più bello di trovarsi con degli amici, o se non si riesce ad andare allo stadio, certo, e vivere insieme, no?
0: La condivisione delle emozioni, esatto. Andrea, la realtà è questa,
1: è su quello che puntavo scrivendo il libro: condividere quello che ho vissuto io insieme a tutti i tifosi bianconeri, e stimolare in loro, leggendo questo libro, i ricordi che hanno di quella partita e anche di tutto il percorso di quell'anno, e di quello che hanno vissuto in quell'anno che per noi bianconeri fu straordinario, in modo sicuramente virtuoso, che positivo.
0: Vedi, con questa chiacchierata e con questa presentazione del libro, ovviamente vai a stimolare alcune riflessioni. Allora, Giovanni dal Brasile ci dice: 1996, hotel a Roma prima della finale, ascoltavo i Fugees di Killing Me Softly, voglio tornare a 30 anni fa. Perché poi è naturale, fisiologico, no? Tornare con la mente dove ero, cosa facevo, cosa ascoltavo, Però sono passati 30 anni per tutti. La realtà è questa. E poi una nota polemica di Flavio Da Rosà che dice: Ciao, e quella del 1996 era un'epoca in cui essere juventino non era una colpa o una vergogna, come oggi, dove tutti ci condannano, offendono. All'epoca era un onore. No, mi permetto di dire, Flavio, è un onore sempre, e essere juventini è un qualcosa assolutamente di diverso. Però l'amico mette ovviamente l'indice su quello che è successo negli ultimi 30 anni, dove insomma la Juve purtroppo spesse volte è stata messa in mezzo e condannata in maniera totalmente ingiusta, perché poi la realtà è questa. Andrea, parliamo di calciopoli, ma parliamo anche del 2022, dell'altra porcata delle plusvalenze, dove fondamentalmente la Juve faceva le plusvalenze da sola. Quindi l'amico ovviamente si risente, però è caro Flavio, è un onore sempre tifare questi colori, vestire la maglia della Juve e quindi, insomma, io credo che sia importante ribadire questi concetti, non Andrea?
1: Ma assolutamente, poi guarda, te lo dice uno che è diventato tifoso, come ti ho detto, quando la Juventus ha perso con l'Amburgo. E quindi io queste cose le sento tantissimo, come tutti i tifosi bianconeri. Certamente ci sono state delle ingiustizie che non ci hanno permesso di,
0: Paesi.
1: palesi, ma sì, beh, assolutamente, perché comunque è stato ampiamente dimostrato, ci sono dei fatti oggettivi che lo dimostrano, e quindi questo ha un po' interrotto alcune dinamiche, però nonostante questo, la Juve è sempre comunque la squadra più forte come titoli, come onore, come hai detto tu, in Italia, ed è sicuramente una delle più importanti
0: All'est,
1: squadre del mondo. Quindi,
0: assolutamente. È un top
1: nonostante i torti, possono.
0: team da sempre, e secondo me, come tale, andrebbe trattato. Siamo quasi al termine perché abbiamo veramente 5 minuti scarsi. E visto che insomma, le riflessioni sul 1996 hanno stimolato ulteriori ricordi nei nostri amici. Però voglio andare a toccare alcuni dei tuoi ricordi e voglio parlare di quella rosa. Perché c'erano campionissimi, grandi campioni, ma c'erano anche portatori d'acqua, e penso a Moreno Torricelli, ma non solo lui. Questo cosa significa? Mettere nuovamente l'accento sulla capacità di una società forte, sia a livello sportivo, sia a livello politico, di gestione politica, sportiva ovviamente, ma la capacità di costruire una rosa stracompetitiva che saliva sul trono d'Europa.
1: Sì, beh, come ti ho detto, erano comunque delle persone straordinarie prima che dei calciatori straordinari. Tu hai citato Moreno Torricelli, se non ricordo male, è stato l'MVP della finale,
0: Fece
1: Torricelli.
0: una partita
1: Quindi.
0: straordinaria, arò completamente la fascia. Un giocatore pazzesco, pazzesco.
1: Contro, diciamo, i giocatori dell'Ajax che non erano proprio scarsi, visto che comunque erano i detentori del titolo in carica, quindi.
0: Esatto.
1: Ma poi non so, ricordiamo Peruzzi, no? Io ho parlato molto di Peruzzi con Rampulla, perché comunque avevano un rapporto incredibile, no? Perché in teoria erano in competizione, no? Perché uno era secondo portiere rispetto al titolare. Ma in realtà erano amicissimi e sono stati amici anche fuori dal campo, oltre al calcio, tanto, tanto si stimavano. Questi sono degli esempi, no? di come erano questi calciatori, cosa che difficilmente ritroviamo al giorno d'oggi. È difficile trovare proprio questi i rapporti che si erano costruiti tra di loro, che non
0: Guarda,
1: erano.
0: è assolutamente così. Citando nuovamente Alessio Tacchinardi e Mar Giuliano, che ho visto 3 settimane fa, mi dicevano che ho anche fuori dal campo amicissimi. Cioè, la sera uscivano per andare a ballare piuttosto che avere qualcosa, uscivano in 20, cioè vuol dire un'intera rosa tutti assieme, una cosa che non capita più. Quindi la capacità di una dirigenza di creare, coniare un gruppo che doveva fare grandi cose in campo e lo faceva, ma poi erano realmente amici, non solo nominalmente. E credo che questi aspetti, Andrea, altro che se facciano la differenza.
1: Beh, in questo senso, secondo me, vale la pena di ricordare Gianluca Vialli,
0: esattamente,
1: che è stato uno dei fattori più aggreganti di quella squadra. Certamente noi tifosi bianconeri, quando io mi ricordo l'annuncio su Rai 1 che Gianluca Vialli sarebbe passato alla Juve dalla Sampdoria, me lo ricordo come se fosse un flash, no? Perché non è come oggi che si parla sempre di calciomercato, no? Non se ne parlava quasi per niente, e diciamo che questa cosa fosse annunciata su Rai 1 era come, non lo so,
0: era una super
1: nomina
0: notizia
1: del nuovo Papa, no?
0: Perché Vialli era, oltre che un uomo straordinario, un giocatore, un campionissimo, ed è proprio, esatto, lui che compie l'atto finale a Roma, capitano, sollevando la Champions al cielo. È un'immagine indelebile che rimane nei cuori di tutti noi. Andrea, siamo veramente al termine. Io lo ricordo, 1996, autore Andrea Novelli, editore Ultra. Dove si può reperire il libro? E siamo in chiusura.
1: Allora, lo trovate in tutte le librerie, su tutte le piattaforme, a partire da Amazon, IBS e le maggiori piattaforme su internet. Quindi a chi farà piacere da questa nostra chiacchierata leggerlo, ve lo posso consigliare. Ecco.
0: È un libro che io consiglio assolutamente, perché riserva davvero tante emozioni e poi racconta un percorso purtroppo è incomparabile in questo momento. Noi speravamo che la Juve negli anni ci desse ulteriori soddisfazioni, non è successo, speriamo, bisogna essere ottimisti per il futuro, ma 1996 è un libro assolutamente da leggere. Andrea Novelli, grazie, forza Juve, e ti abbraccio.
1: Grazie Franco, e sempre fino alla fine.
0: Fino alla fine, sempre. 1996, il libro di Andrea Novelli. Siamo arrivati al termine, qui finisce questa puntata di ieri e oggi. Noi, come di consueto, ci ritroviamo domani qui alle ore 15. Buon proseguimento su Radio Bianconero. Ciao!

0: ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Eroi in bianco-nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la Spal, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianco-nero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
1: Eroi in bianco-nero.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Giovedì 13 agosto, eclissi di Juve. Che cosa avete visto ieri sera dietro il sole che copriva, la luna che copriva il sole, o il sole che copriva la Juve che copriva il sole? Ditemi che immagine avete davanti. Buona giornata intanto, non fare gestacci dall'altra parte del vetro, non fare la zebra, il toro, il cobra, il serpente, che mi sembri una di quelle canzoni estive. Buona giornata anche a Yves, sempre bello carico già al mattino. Buona giornata a voi radio ascoltatori di Radio Bianconera, buona giornata già a chi si è messo all'ascolto con le nostre repliche notturne, che aiutano sempre a riflettere, a riascoltando le cose che si dicono, e l'eclissi ci porta ad una Juve praticamente uguale a quella di ieri, praticamente uguale. Poi si vede, intravede l'immagine di Lukumi, si vede, intravede Suzuki, si vede, intravede che Juve. In questo momento con queste due aggiunte eventualmente. Poi siamo a posto, abbiamo rispolverato anche Douglas Luiz, abbiamo da leggere i quotidiani di oggi. Ben ritrovati, quindi vi invito subito a mandare i vostri vocali, vorreste partecipare alla nostra trasmissione. Intanto il Paris Saint-Germain riparte da dove ci eravamo lasciati, ovvero va a battere anche l'Aston Villa. Aston Villa in Supercoppa Europea 2-1 Aston Villa, attenzione alla sfumatura. Quest'anno azzeccare l'eclissi, l'orario, gli occhialini giusti. Ho visto tanta gente in giro che guardava da una parte, il sole era dall'altra. Ho visto delle cose che noi umani non possiamo neanche immaginare. Ma al di là di questo, il bello di essere tutti diversi, tutti attratti dagli occhialini che vi fanno vedere l'impossibile. 4,50 invece di 9,50. Una fregatura così non l'ho vista negli ultimi anni. E fai, affrettati, se ne compri tre, te ne regaliamo uno, ma ti arriveranno dopo l'eclissi. Davvero, ho sentito cose che voi umani non potevate sentire. Cerchiamo di migliorare questo mondo un po' tutti, perché le risorse stanno finendo. Non parlo solo di quelle energetiche, forse non ce le possiamo neanche permettere. Ieri sera sono andato a dormire con questo cruccio lanciato da uno scienziato, da un docente universitario nel corso della trasmissione. Sapete quando uno non riesce a prendere sonno? Pensa alla Juve, non riesce a prendere sonno. Domani chissà quanto è cambiata, non avrò tempo di leggere tutto, ma lo farò con voi tra pochissimo. E ho guardato la parte finale, sto riguardando anche il gol preso contro l'Inter dal pasta di Gregorio, che è veramente un'eclisse totale. Forse era avvenuta prima, in Australia arrivava prima l'eclisse. No, non parliamo poi delle chiusure difensive, perché poi portiere pessimo, chiusure difensive da Douglas Luiz, da Comines, le situazioni vanno lette sempre poi completamente. Ma è calcio d'agosto, poi questi errori non li commetteremo più, sicuramente. Certo che vorrei essere più fiducioso, dai, non fatemi fare il lamentoso, non fatemi fare l'80% di voi, perché poi c'è il 20% fiducioso, dai, che quest'anno è la volta buona. Cioè, mi piacerebbe essere così, ma ormai ho quasi 30 anni di calcio, di Juventus, e sto capendo che la società sta migliorando. Quindi l'eclissi della società sul campo si sta allineando e dovrebbe migliorare anche la squadra. Però ci vuole ancora un po' di tempo, quindi lo so, però non posso neanche far finta di essere già dove vorremmo essere, a dire il vero. Detto questo, che immagine vedete dietro la luna o dietro il sole? Dipende da dove vi posizionate. Che eclissi vedete per questo inizio di campionato? Siete fiduciosi? Andiamo a leggere i quotidiani. Partiamo subito dai quotidiani sportivi. Ogni mattina, buongiorno RBN, fino a domani con il sottoscritto, poi si riparte con buongiorno RBN. Tra le 8 e le 9 per accompagnare al lavoro, in spiaggia, a fare la spesa, a pagare le multe che vi arrivano d'estate, anche a me ne è arrivata una, quindi arrivano sempre perché pensavano di non trovarmi, allora me l'hanno depositata in questo periodo. Peccato che abbia fatto ricorso al giudice di pace, perché anche i vigilini fanno un po' i furbini, pretendono cose che non è corretto pretendere. Vabbè, al di là di questo, buona giornata anche ai vigili urbani di tutte le città d'Italia, bravissimi, agli autovelox, bravissimi, precisissimi, eccetera, e buone vacanze a voi. Come state? Voi che vi state che vi state apprestando a leggere i quotidiani, ma ve li leggiamo noi, tranquilli, rimanete ancora a letto. 30 anni di calcio, sei giovanissimo allora, 30 anni nel senso anche di calcio giocato, all'oratorio, di calcio giocato a buoni livelli, anche dopo, di calcio ascoltato ai tempi quando mi parlavano che c'erano i grandi maestri. Vi posso raccontare questo aneddoto? Lo volete sentire? Sì? No? No, Yves mi ha detto di no, quindi ha ragione lui. Lui testa la vostra volontà. Ve lo racconto poi nel prossimo blocco. Per dirvi che di maestri all'università, di qua e di là, poi alla fine ce ne sono davvero pochi. E io non voglio essere ricordato come maestro. Assolutamente no. Come persona coerente, giusta, onesta, che cerca di guadagnarsi la pagnotta come tutti voi. Ma partiamo con le notizie, non con le sciocchezze, del 13 di agosto, con la Juventus che è rientrata, avete visto un po' incriccato Spalletti, incriccato nel scendere dal pullman dopo tante ore di volo e il trasferimento poi a Torino in pullman dall'aeroporto da parte di Ravanelli, Fabrizione Ravanelli. Intanto i complimenti anche al Nuoto, si sprecano le medaglie, i complimenti per le nuotatrici, Fanta Curtis, record del mondo e argento nella staffetta. Taglio alto per il Tutto Sport, che poi Juventus, prima di partire, mette a disposizione Alaibegovic, giovanissimo, Alaibegovic esclusivo. Studio Messi, sogno con Ildiz. Il talento bosniaco, tanti mi hanno cercato. E questo mi fa piacere perché vuol dire che ci hanno visto lungo. Ma più lungo e più in fretta, grazie anche a Pjanic, ci ha visto la Juventus. Tanti mi hanno cercato, però la Juventus non si può dire no. Anche Pjanic mi ha aiutato nella scelta. Ecco, io non l'avevo ancora letto tutto questo, questa sua dichiarazione. Un onore che Del Piero abbia parlato bene di me. Kenan è un giocatore fortissimo, è una persona fantastica. Con Spalletti imparo ogni giorno. Ha il suo destino nelle sue mani. Spalletti sa come lavorare sul talento più che sui giocatori normali, e quindi qui siamo in una condizione blindata. Intanto si parla di Suzuki, che dice sì, Lukumi è vicino. Quest'anno per arrivare al sì, cioè, è stata dura. Sul portiere ne abbiamo cambiati 4-5 per far dire sì a Suzuki. L'importante è arrivarci, e che nel frattempo si sono rinforzate anche le altre. Inter si è normalizzata, ha aggiunto quello che gli mancava, ha vinto, parte ancora lì nella griglia là davanti. Poi ve la preparerò la griglia con le teste delle squadre, il Napoli eredita Allegri il Napoli di Conte. Spero che la proporzione non sia simile a quando ha ereditato la Juventus tanti anni fa. Non ha vinto lo scudetto l'ultimo anno, ma l'anno prima assolutamente sì. Quindi diciamo che è un buon motore, bisogna mettere un po' d'olio, pulire un po' i vetri, ma siamo lì. Non da scudetto, ma per partire al fianco, come l'anno scorso dell'Inter. Probabilmente, in questo momento sto fantasticando. Poi c'è la griglia della Roma. La Roma, ridendo e scherzando, l'anno scorso, dopo il 3-3 con la Juve, è arrivata lì. Si lamenta l'allenatore, stile Spalletti, che lo ha fatto in modo diverso rispetto a un anno fa, se no gli facevano le valigie, anche perché almeno Gasperini la qualificazione l'ha centrata al primo anno con quella Roma, forte o sbagliata che fosse, naturalmente. E intanto stavo vedendo delle immagini di ieri sera della partita del Paris Saint-Germain, che non avevo ancora visto. E quindi la Roma la metto lì. Poi c'è il sorprendente Como. Volete farlo uscire immediatamente dalla Champions? Magari non farà un percorso lunghissimo. Magari in campionato, però, tra le prime quattro riuscirà di nuovo ad attestarsi? Quarto, quinto posto? Poi c'è la Juventus. Quindi metto la Roma, che tiene due posizioni lì. Può andare molto avanti, può andare molto indietro. Ci metto il Como assieme alla Juventus. Capite che attaccatissime ci sono sia la Fiorentina, e presumo anche il Milan, nonostante i problemi societari siano alla massima potenza. La squadra si è rinforzata, ma l'equazione che vi faccio sempre, società forte, squadra un po' più forte, mi lascia ancora perplesso, coi dubbi Maignan. Ieri mi ha illuso un ascoltatore parlandomi di Maignan alla Juventus. E di Rabiot, sempre pronto a trovare il pretesto per andarsene. Quindi Mi piace di più la faccia fresca di Alajbegovic, mi piace di più la serietà, l'umanità di Yıldız, mi piace di più Consensão, mi piacciono più questi giocatori. Mi piace addirittura di più Locatelli, semplicemente Locatelli. Poi Rabiot, un giocatore per cui non sono mai impazzito, ma molto utile, nelle squadre forti, perché se c'è da lavorare non mi sembra uno che alzi troppo il gomito per sollevare i problemi, a dire il vero. Va bene, questa è la prima pagina del Tutto Sport che abbiamo anche commentato, amici di Radio Bianconera. Si stanno aggiungendo gli amici di Twitch, grazie, buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì. Noi ci ritroveremo anche domani tra le 9 e le 11, andiamo avanti fino alle 11 quest'oggi, sostituito in cose di calcio anche oggi da parte di Chiara Aleati. Penso che vi faccia piacere sentire anche un altro taglio, anche perché siamo una squadra, Radio Bianconera è una squadra e voi siete i titolari. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport, iniziamo dalle prime pagine, svegliamoci un po'. Ragazza magica, si parla della giornata pazzesca di Sara Curtis, fa il record del mondo, ragazzi, record del mondo, non ci si improvvisa, non ci si improvvisa. 50 d'orso, oggi la finale, trascina la staffetta, 4% stile all'argento, Ceccone Pilato di bronzo. Poi, preso Spence, assalto a Jones, Frattesi va alla Lazio, Inter, che giro, un altro colpo dall'Inghilterra, 35 milioni per l'erede di Dumfries, ora c'è posto per il centrocampista e Luis Enrique e aspetta la Roma. Mi vado a leggere il rompipallone di Genegnocchi, che mi porta sempre un po' di gioia. Milan, Modric è tornato dalla Croazia su un volo di linea in classe economy. Siccome gli è piaciuto, poi si è comprato l'aereo. Simpatico, simpatico. Taglio di spalla, invece abbiamo il portiere in affitto. Suzuki dice sì, ma è la scelta giusta? Lukumi si avvicina. Allora, io penso che... Non voglio dare giudizi. La notizia è che Suzuki dice sì. I giornali dovrebbero fermarsi lì. Poi ci può essere l'editoriale, poi ci può... Ma nel titolo Radio Bianconera può permettersi l'opinione della scelta bianconera. L'analisi poi deve essere un'altra. Altrimenti, mi aspetterei di grattare un po' sul fondo anche dalle altre società, ma non voglio insegnare niente a nessuno, anzi prendo appunti e magari è cambiato qualcosa. Che diavolo sei? Oggi arriva Cardinale, Milan da Scudetto. Ancora da Scudetto? Gli ex si dividono, Maignan si allena in ferie, ma è un rebus. Ti sei allenato in ferie, Yves? Niente, zero, non avevo dubbi. E così abbiamo chiuso anche con la prima pagina che vedete inquadrata sul nostro teleschermo, anche perché siamo ancora presenti sul canale 4637 della Samsung TV, per chi ha una Samsung TV, ma è tutto molto più semplice. L'app sul cellulare, sul vostro computer, sul PC in ufficio, ovunque, potete ascoltarci con qualche gighetto, con qualche giga, naturalmente, e il resto lo mettiamo noi. Però vi preghiamo di passare parola allo Juventino che è a fianco a voi, nel vostro ufficio, in spiaggia, camminando in montagna, con la mountain bike, vi dice: non sono informato sulla Juventus, ascolta Radio Bianconera. Oppure leggete, seguite, se vi capita mettete un like, ma la lettura, l'approfondimento fatelo soprattutto dai siti più credibili e affidabili. Io vi faccio delle proposte, ce ne sono anche altri, ovviamente. Mi piacerebbe essere lo squadrone, la nazionale del polo bianconero, ma intanto Tutto Mercato Web, intanto, perché capisci anche come stanno andando le altre squadre, Tutto Juve, Bianconera News, sono tre realtà che non possono mancare come app o come siti di riferimento sui vostri device. Andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Sara sbanca, europei di nuoto, Curtis record del mondo nei 50 d'orso, una vincente che ama le sfide. Che bello sarebbe trovare Juve una vincente che ama le sfide, Che bello. Invece c'è l'eclissi ancora. Aspetta, Yves, non fare. Sì. Voi dovreste vederlo. C'è stato l'eclissi. Dietro l'eclissi. Ecco, come stai facendo con la tua bottiglia di rum che non hai finito ieri sera. Che cosa c'è dietro la luna? La sovrapposizione, che immagine della Juve avete visto? Io un po' di zebra l'ho vista, La zebra del vecchio stemma, più che la J. Perché si sta un po'... che mi piace sempre di più, Devo essere sincero, all'epoca l'ho un po' criticato, il nuovo marchio, però colpisce, ha un effetto. Bravi, complimenti a chi l'ha pensato. Poi ci sono tante idee che andrebbero anche allo stesso tempo rinnovate e migliorate. L'Inter muove tutti, tiene banco l'Inter in home page, in prima pagina, a dire il vero. Accordo chiuso col Tottenham, il nuovo Dumfries costa 35 milioni. Frattesi libera Jones, Luis Enrique da Gasperini. Davide passa alla Lazio, Frattesi. Ora ausilio stringe per l'inglese del Liverpool, il brasiliano promesso alla Roma. Intrigo Fofana, il Lione vuole tenerlo per il playoff Champions col Fenerbahce. Di spalla, Suzuki più vicino, Juve, Lukumi in pugno. Quattro rinforzi per Spalletti, nella lista anche Kessié e Zirkzee. Allora, se io sento ancora Zirkzee, che è un giocatore che mi affascinava, che speravo che dessero a... perché noi abbiamo cercato Calafiori e Zirkzee per consegnarli a Thiago Motta. Chissà come sarebbe andata, non lo so. Però l'idea era quella. Non ci siamo riusciti. Però... A me il dubbio, l'eclissi mi fa passare davanti che sì, mi serva di più di Zirkzee. E che Zirkzee, non dico sia un doppione, ma giocatori offensivi, bravi, belli, simpatici, ne abbiamo già tanti che ricoprono quella zona lì. Me ne serve uno brutto e cattivo, ma bravo, brutto, cattivo, antipatico, ma bravo in area di rigore. Perché mi sembra che ci stiamo andando un po' a ingarbugliare sul preparare i cannoni ma tenerli lontani dall'area di rigore. Mi sbaglierò, mi sto grattando la testa perché probabilmente devo fare ingranare ancora meglio i miei ingranaggi. Se volete essere informati al 100% sulla Juventus basta seguire Radio Bianconera e qui ti sbagli, e qui ti sbagli 99%, non ci prendiamo questo merito, ma grazie, lo prendo come un complimento. Ci sono tanti altri colleghi, tanti altri siti di riferimento, evitate solo i chiacchieroni e chi fa il copia e incolla senza neanche citare le fonti. Questa è la mia raccomandazione. Buongiorno a tutti, Stefania, come stai Stefania? Raccontami, cosa hai visto dietro l'eclissi? Che Juve hai visto? L'hai vista un po' zoppa, bene, illuminata, hai dovuto mettere gli occhiali, non l'hai vista? Raccontami, anzi, raccontatemi. Fatelo al 340-54-25-324 dopo aver visto le prime pagine, intanto c'è una vittoria importante, un 7-0 contro l'Aris per il Napoli di Allegri, dopo aver letto non fare così adesso, andavi a braccetto col tuo amico Allegri e adesso lo stai scaricando già, non gli hai fatto neanche gli auguri di compleanno.
4: Sono sempre diciamo così,
3: sì,
4: le partite estive, come dicono tutti, sì. Quando si vince va bene, quando si perde non dovevamo perdere.
3: Poi vediamo Frosinone. La prossima settimana incominciamo a fare un po' di conteggi. Frosinone, Parma, Milan. 7 punti? Vi accontentate di 7 punti? 9? 9 punti. 9 punti, l'hai detto. Lui mi fa un bel 9, perché qui è tipo lì il gioco dei ballo del sabato sera. E tra l'altro un abbraccio grossissimo. Avevamo in mente un piccolo progettino ogni tanto di intervenire da noi. Paolo Belli, sappiamo cosa sta attraversando. Non aggiungo niente, e quindi, ma sappiamo anche il dolore che un incidente ha provocato ad un'altra famiglia. Quindi in questo momento sono interessate due famiglie, ma Di Paolo se ne può almeno ancora parlare. E quindi è veramente una disgrazia, un dramma, e siamo vicini alle due famiglie. Una bella sorpresa, Milik resuscitato, buongiorno Antonio, Stefania, ha visto Milik, brava Stefania, bella questa. Buongiorno direttore a tutti e anche a voi. Ecco, che cosa avete visto? Perché Stefania si è impegnata, ha guardato, ha aspettato le 20:22. Mi sembra che Stefania sia di Roma, se non ricordo male. Sì, mi dice di sì, sei andata già a cena con Stefania tu? No,
4: perché ha partecipato con Claudio tempo fa abbiamo fatto un bel regalino.
3: Ho capito, va bene. Allora, Stefania ha guardato 20:22, forse a Roma 20:29 era, perché ho letto di tutto, di più. Ha visto Milik, ha rivisto l'immagine di Milik. E poi il giorno dopo già, no, non lo voglio più, no, lo dobbiamo tenere, no, deve giocare prima punta subito, altro che Colomouani, perché qualcuno ha scritto anche questo dopo gli errori di Colomouani. Voi che cosa avete visto? Mi sembra che qualcuno abbia già mandato, anzi, non mi sembra perché me lo scrive Yves, dei vocali. Allora andiamo a chiudere questo intro un po' folle, estiva, un po' nel nostro spirito e il vostro, a dire il vero, perché se siete qui e siete in tanti è perché vi piace un po' giocare all'eclissi di Juve. Cosa avete visto? Fatemelo sentire.
5: Ciao Emilio da Padova, ma cosa ti posso dire? Io penso e spero che arrivi Suzuki, perché sono convinto che prendiamo Alisson a zero prossimo anno dal Liverpool.
3: Segniamo in Champions.
5: Vabbè, speriamo che arrivi Lokumi, sembra quasi fatta, ma fino a quando non c'è la firma io non ci credo. E vediamo se arriva Zirkzee. Però manca ancora qualcuno, perché manca che sia centrocampo. Non è una Juve da scudetto, ma è una Juve che magari potrebbe dar fastidio. È una Juve da quarto posto, molto dura, perché vedo delle squadre molto agguerrite. Guarda la Fiorentina, guarda il Como, che squadra ha fatto. E anche la stessa Roma. I tre Napoli siamo lì. Il resto speriamo di vincere l'Europa League. Se vinciamo l'Europa League andiamo direttamente in Champions. Ciao caro Emilio da Padova.
3: Emilio da Padova, ma come potevo andare in pausa pubblicitaria senza averti ascoltato? Infatti l'ho fatto, adesso mi fermo. Tra pochissimo!
0: Buongiorno RBN.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa al 20esimo Ekvar Astelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Macho. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Due, che decide il match al 61esimo. Vittoria netta del Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco grazie alle reti di Rachmani, McTominay e alle doppiette di Luke e De Bruyne. Inutili le due reti di Rakitić, che però hanno reso meno amaro il risultato per la squadra greca. Da tenere d'occhio le condizioni di Vergara, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici. Il nuoto ora, una giornata da incorniciare che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto, mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis ai microfoni di Sky Sport.
6: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
1: E con il doppio bronzo di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Thomas Ceccon nei 200 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, l'Italia è al secondo posto nel medagliere. La lotta con la Gran Bretagna prosegue sul filo degli ori. Il podio provvisorio lo completa la Germania. La terza giornata di Europei di Atletica regala all'Italia la medaglia di Sara Fantini, argento nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biassutti si qualificano per la finale. Folorunso chiude quinta in finale nei 400 ostacoli. Kadari sfiora quella
7: dei 200 metri femminili prima delle escluse. Pernici si è guadagnato la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E oggi incominciano gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale, che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionata, in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale, ad appena un paio dai mondiali, dove verranno messi in palio alcuni passi olimpici. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno RBN. Per un istante mi sono visto l'eclissi dei nostri colleghi, dei miei colleghi che salutano in questo modo all'inizio della trasmissione. Quanti vocali, mi scrive il nostro Yves, che sono arrivati, ma intanto sono andato a cercare una curiosità su Repubblica. Il bagno turco dei campioni, poche tasse alla corte di Erdogan. Lukaku e Vlahovic in Super League. Prima di loro Osimhen, Greenwood e Salah. Sponsor e politica alle radici del boom. Prima di ascoltare un vocale,

I 12,5 milioni. Questo si è andato a prendere 30 milioni in 3 anni, 10 milioni di commissioni alla firma. Bingo. Quello era. Ha tradito la Fiorentina. Figurati se non tradiva la Juventus, se poteva scendere a compromessi. Cioè, non facciamo i moralisti. Quello voleva quando è venuto la Juventus e arriva bene lì, gli ha regalato anche il pacchetto di patatine, pur di, perché era convinto. Sapete cosa diceva? Arriva bene. Con lui vinciamo la Champions. Non l'abbiamo vinta con Cristiano Ronaldo, non l'avremmo vinta con una Juve un po' più debole, con le idee grandi, ma con poca concretezza. Va bene, non torniamo indietro, guardiamo avanti. L'ingaggio di Vlahovic al lordo non raggiunge i 12,5 milioni, mentre un club italiano ne costerebbe quasi 20. E poi c'è la mano di Erdogan, molto sensibile ai consensi che si possono rastrellare attraverso il calcio. Attenzione a non commettere anche noi. Non c'è più Gravina, come si chiama l'altro? Malagò, Malagò, sono tutti uguali. Tu li puoi chiamare Gravina 1, Gravina 2, Papa Gravina 1, Papa Malagò 2, eccetera, eccetera, no? La prossima mossa di Malagò, quale potrà essere? Cosa potrà fare di peggio, di quello che ha fatto fino a questo momento? Attenzione che non c'è fondo al peggio. La mano di Erdogan che cerca di rastrellare attraverso il calcio voti. Nel 2021 le quattro squadre più importanti, che convogliono il 90% dei tifosi turchi, hanno sottoscritto un piano decennale, ci dice Repubblica, di ristrutturazione del debito con un consorzio di banche prevalentemente pubbliche. E noi pensiamo che l'arbitro, che per la squadra, la maglietta, no? Ci considerano clienti. Voti, merce di scambio. Scendiamo in piazza e facciamo la rivoluzione. Quando ci fanno arrabbiare, non andiamo allo stadio. Ascoltiamo Radio Bianconè. I club sono quotati in borsa e sfruttano continui aumenti di capitale, ma è fondamentale anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Il Galatasaray ha ceduto per quasi 500 milioni, in parte pagati allo Stato, i suoi terreni, dove c'era il vecchio centro sportivo, mentre l'amministrazione pubblica ha concesso a cifre irrisorie altri lotti a Istanbul Nord. Capito? Cementificazione. Ma chi se... Il concetto dell'amico di ieri di Candiolo, che saluto, perché tra un po' se non mi mandi il vocale, ipotizzo che tu sia offeso. Io non voglio offendere nessuno, però dico la verità. Perché c'è ragione sotto questo aspetto. A me, tifoso, non frega niente di quanto spende John, Andrea o qualcun altro. Non me ne frega niente. A me, invece, frega di più essere, vincere in un altro modo. Perché sto resettando. Perché devo ricominciare. Perché non posso diventare delinquente come altre squadre. Piuttosto seguo il nuoto. Faccio un esempio. Perché questo è il rischio. Di questo si devono rendere conto. Non devono andare a prendere in America quello che mangia le patatine, gli metti la maglietta bianconera e diventa della Juve. Perché quello lì, un mese dopo, va un'altra squadra, gli dà due pacchi di patatine e un bicchiere di Coca-Cola, gli mette un'altra maglietta di un altro sport e segue quello sport lì. Siamo dei caproni. Questo dobbiamo dire alla società. Non siamo stupidi, non siamo caproni, siamo delle persone che devono però dimostrare di non essere dei caproni, eh? Perché dagli atteggiamenti di molti tifosi e di molti cronisti, altro che copioni, che caproni, eh? Fa sempre rima con oni. Andiamo avanti. La Turchia non paga stipendi all'altezza degli arabi, ma è molto più attrattiva sia a livello di qualità della vita, si vive bene quasi ovunque. Mi ricordo, avevo un ottimo rapporto con Appia. Quando è andato in Turchia, dispiaciuto per aver lasciato la Juventus, la sera prima fece una cena a casa sua con degli amici. C'era anche Manu Pasincato, dai, diciamolo. Sveliamo i segreti e ci fermiamo qui, in quella serata, tanti anni fa. Due ricordi si portava via, cioè tre, la Juve, la Serie A con Baggio al Brescia,
il ricordo più bello che

0: aggiungeva di andare in Turchia. Però sono contento di andare in Turchia, non in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Africa, eccetera, eccetera. E quindi vi abbiamo raccontato un po' questa cosa della Turchia, dove c'è finito anche Dusan Vlahovic, 26 anni. E vediamo un po', vediamo un po'. Andiamo ad ascoltare un vocale. Intanto volevo arrivare ad un'altra notizia legata al mondo del calcio.
1: Ciao, buongiorno, Maurizio da Grosseto.
0: Ciao.
1: Cosa ho visto dietro l'eclissi? Dietro l'eclissi ho visto gli errori di tanti anni che ci hanno portato alla condizione attuale. È inutile recriminare, è inutile dire ci vuole quello, ci vuole quell'altro. In Toscana si dice senza Lilleri un si lallera, e quindi il problema è questo. Il nostro potenziale economico è quello. Bisogna accontentarsi. Io sono felice che finalmente abbiamo una società con gente che capisce di calcio, però io sono un tifoso che spesso viene a Torino facendo dei sacrifici, perché la distanza è tanta, però
0: Immagino.
1: bisogna capire che per un po' di anni saremo in queste condizioni, perché per eliminare tutti gli errori fatti ed eliminare le zavorre che gente che non capisce di calcio ha comprato, ci vuole tempo. Ci vuole tempo. Ma la Juve si sta avvicinando sempre. Ciao e forza Juve.
0: Bello, grazie, grazie per questo messaggio. Yves, mi vai a prendere il detto toscano? Me lo estrapoli? Perché io da oggi vorrei che ognuno di voi, quindi incarico Yves e voi, no? Mi lanciasse, mi mandasse il detto della propria regione, del proprio paesello, della propria capitale europea, per farci capire il senso della vita applicata allo sport. Cos'è che ha detto? Non ci sono Lille e non Lalleri, cioè qualcosa del genere. In toscano si dice quello. Me lo fai poi riascoltare appena lo recuperi? E quindi bello perché ha visto gli errori, però lui sta vicino alla Juventus e noi tutti dobbiamo stare vicino alla Juventus. Non ha aggiunto fregandosene, sgomitando col vicino e chi se ne frega di. L'importante è spendere e fregare il prossimo. No, perché se no troverai sempre più qualcuno più furbo che sa sgomitare più di te, più grosso di me, e ti arriva la gomitata sul naso. No, bisogna riportare un attimo la quiete e ragionare, come sta facendo il nuovo corso bianconero. Allora, si parla anche di Bove, lo ricorderete, la legge Bove tradita dal governo, mancano i soldi per i defibrillatori. Allora, per il decreto legge sul primo soccorso promosso dall'ex Viola, servono 5 milioni dal MEF Lombardo Azione, così si butta un anno di lavoro. Allora, attenzione che non può proprio arrivare da tutte le parti. Il salvagente non può arrivare. Se le visite mediche fossero state fatte meglio, io non ho visto intervenire tante volte sui campi col defibrillatore. Cioè, usciamo un po' dallo schema che mamma Stato deve arrivare, quando mi viene mal di pancia. Deve fare molto di più questo governo, quello prima, quello che verrà dopo, no? Ma mancano le strutture ai bambini. Non dico prima dei, servirebbe tutto. Servirebbe anche una dignità, no? E una socialità diversa in questo mondo. Un modo diverso di stare in questo mondo, dipende da noi. Quindi dico, le riforme tutte sarebbero importanti, ma i trilleri, i lillari, i lollari, come li ha chiamati? Non ce ne sono, perché si usano anche male, benissimo, ma forse ne sprechiamo anche. Le risorse non ci sono per tutti e forse non ce le possiamo permettere. Se fa caldo, non bisogna avere tutti il condizionatore, non è quella la soluzione, perché non c'è energia per arrivare. Non lamentiamoci del blackout, non so se rendo l'idea, perché mio nonno andava in campagna sotto la pianta di fichi, non so dove, no? Ed è cresciuto benissimo, con mille problemi meno di noi. E mancava l'acqua e si è fatto il pozzo. Eh? Torniamo a riscoprire quello che è fondamentale nella vita e quindi anche nel calcio. Perché puoi vincere anche senza sprecare, senza prendere il miglior giocatore, ma costruendo un qualcosa di più affidabile. Mancano i soldi, anche a casa mia. Io ho avuto fortuna, ritardo frustrante quando vale una vita. Il centrocampista romano gioca nel Watford con un dispositivo sottocutaneo. Ha funzionato per Eriksen, non sono spaventato. Chiaramente bisogna star vicini e bisogna cercare di poter prevenire. E questo è l'interesse e il taglio che da oggi alle sue pagine sportive anche Repubblica. Vedo che ci sono altri vocali, intanto ci dicono da casa: io avrei preso Icardi, Mirode se va alla Lazio. Purtroppo Milik non è affidabile fisicamente, altrimenti sarebbe un'ottima alternativa in rosa, attaccante davvero completo. Non faceva così caldo ai tempi di tuo nonno. Lavoravano alle 13 quando noi adesso pretendiamo di non dover lavorare. Faceva molto caldo al sud, credimi. Quest'anno fa molto caldo. Però non voglio parlare di questo, non è che voglio avere ragione. Dico, non è che si cercava di mettere il condizionatore. Non si copre il problema, si copre il problema. Bisogna evitare di prendere la macchina, di avere il cielo intasato dagli aerei che vanno in giro. E questo è il problema. Invece vogliamo andare tutti negli Stati Uniti. Una volta non si andava negli Stati Uniti. Forse faceva meno caldo per questo. Anche, forse. Ieri sera arrivo da una puntata di Quark, quindi non faccio lo scienziato io. Ma mi ha colpito, mi ha condizionato. Vorrei un po' condizionarvi, almeno la riflessione. Poi ognuno faccia quello che vuole. Andiamo ad ascoltare qualche vocale?
2: Buongiorno direttore, sono Gianfranco da Barcellona. Io credo che per fare un pronostico quest'anno bisogna tenere conto di un fattore importantissimo. Ci sono tre squadre che compiono il centenario. Sono la Roma, il Napoli e la Fiorentina.
0: Aia.
2: Se tanto mi dà tanto, io credo Jubilee. Che qualcosa succederà. Jubilee. Almeno per una niente. Delle tre. Non voglio fare
0: chiromante.
2: Congetture, no. Non voglio dire che sia.
0: Ti capisco. Ogni tanto scherzo.
2: È un dato da tenere in conto. Un saluto a tutti fino alla fine.
0: Io non avevo tenuto conto, ma nella mia intelligenza artificiale, superficiale, inserisco anche questi dati. Peccato che ogni richiesta che faccio all'intelligenza artificiale spreco, utilizzo, perché solo se ne uso poche volte, spreco poco, non spreco. Mi ha colpito anche questo dato. Ogni volta che noi andiamo comodamente a chiedere oramai senza uscire perché fa caldo e accendo il condizionatore, e allora chiedo, non vado dal dottore, no? Prendo delle medicine che poi scadono e le butto. Chiedo all'intelligenza artificiale cosa posso fare oggi che ho caldo, no? E arriva in soccorso quest'anima pia che è l'intelligenza artificiale, no? E mi dice: stai a casa, accendi il condizionatore. Yves è più intelligente, i nostri tecnici ci sarebbero arrivati. Mio nonno ci sarebbe arrivato, avrebbe risposto: vai sotto la pianta di fico da qualche parte, no? E porta anche la nonna, da quello che ho capito portava sempre la nonna, infatti 11 figli, onestamente, quindi vedi che serve un po' tutto, il caldo aiuta. Noi utilizziamo, ma se chiediamo poi tante volte sciocchezze all'intelligenza artificiale, sprechiamo 6 gocce d'acqua ogni volta. Non è una battuta, 6 gocce. Il mondo, 6 gocce. 10 volte al giorno, 60 gocce. Il bicchiere d'acqua lo sprechiamo per cose non importanti, oltre alle docce, 2000 litri. Al giorno perché fa caldo e l'aria condizionata nel bagno non c'è. Oggi sono un po' quark, lo so, però ascolto anche i vostri vocali.
3: Antonio, ciao, da Catania.
0: Carissimo.
3: Te ne dico due.
0: Dimmi.
3: Ecco il primo. Senza soldi non si canta missa e senza stola manco si confessa. Cioè, Senza soldi non si canta messa e senza la stola il prete non ti confessa. Il secondo è i chiacchiere su chiacchiere, ma a Putiara vuole i soldi, cioè le chiacchiere sono chiacchiere, ma la bottegaia vuole i soldi.
0: Se siete i miei miti, cioè davvero, io vi faccio l'applauso perché ogni tanto esagero, scherzo, vi stuzzico, ma voi poi siete bravi, simpatici, meritate questa radio, eh? Io merito voi, voi meritate me. Che presuntuoso. Bello, bello, mi mandate il vostro detto, eh? Del prete, sulla suora non ne avete? Sui soldi, oltre ai soldi,
4: Sulla
0: qualcosa?
4: suocera,
0: Sulla
4: magari.
0: suocera, eh? Come mai tocchi il tema della suocera tu? Non mi convinci.
4: No, no, è una cosa che piace a tutti, quindi.
0: Senti, lì nel tuo paese d'origine, dopo che.
4: Le français.
0: En français, come si dice? C'è qualche
4: Je
0: detto
4: me
0: particolare?
4: rappelle pas, je regrette, je me rappelle pas.
0: Ah, così? Non mi parli della Jean? Tu parli sempre da Jean?
4: Ma parlo da Jean quando non c'è calciomercato.
0: Ah, ok, quando non c'è calciomercato. Va bene, allora le prime pagine le abbiamo viste. Repubblica l'abbiamo vista. Saltiamo sulle colonne del Corriere della Sera, Torino. La Juve aspetta Lucumi e riscopre Douglas Luiz. Siamo quasi in chiusura di questa prima ora. Il brasiliano è la nota lieta della pre-season. Con il colombiano c'è l'accordo fino al 2031. Douglas Luiz, anche ai nostri microfoni, ne abbiamo dato testimonianza dopo l'amichevole prima di partire in tournée contro il Nizza. Sono tornato per restare, è stato il mio obiettivo dall'inizio, voglio dimostrare perché mi hanno pagato 50 milioni. Mi verrebbe da chiedere perché non sei riuscito però a dimostrarlo prima in questi anni anche con altre squadre. Mi ero dimenticato all'inizio, perché dal tema io devo. La mia intelligenza superficiale mi porta a raccontarvi quello che so. Io mi aspetto un'operazione simpatia dopo quella antipatia, operazione antipatia, con l'Aston Villa. Noi l'Aston Villa lo abbiamo salvato andando a prendere Douglas Luiz. Vi ricorderete, lì c'è anche Calvo, eh? Non dimenticate. Evitando il multone, la penalizzazione, non so dirvi bene di preciso i dettagli, evitando problemi seri entro il 30 giugno, ricorderete, Douglas Luiz viene comprato immediatamente. Lì la Juve l'avevamo definita così, fa un favore più che a se stessa all'Atletico, all'Aston Villa. Mi gioco gli occhiali di Yves che ha appena cambiato. Me li gioco. Molto alla moda, eh. Mi sarei aspettato già il portiere perché volevamo quello, però non ci siamo riusciti. Mi aspetto che l'Aston Villa, che sembra interessato a David, restituisca quel favorino, eh? Così capiremo, forse meglio, ma quest'anno veramente si naviga a vista, eh? Si tenta quella strada, si tenta di arrivare alla restituzione del favore. Io lo chiamo col suo nome, poi è un'operazione lecita, eh? Chi ne è? Stai tranquillo, che ti vedo già sussultare, col salvagente nella piscina di casa tua. Tranquillo, lecito, io posso fare quello che voglio in base ai rapporti che ho. Però mi stupì quella situazione, Douglas Luiz alla Juve per tutti quei soldi, che salvano il bilancio, che paghi, che salvano il bilancio dell'Aston Villa. Poi non c'è nessun fi foglio firmato, come non ha firmato il nostro Cristiano Ronaldo, la società. Ci sono un po' di dare e ricevere, no? Il detto non detto, il favore da restituire è lì, appeso. Non è che mi vanno a prendere David in prestito con obbligo di riscatto? Ve la butto lì, alle 9:56 di giovedì 13 agosto, mentre arrivano altri vocali, allora io li vado ad ascoltare col vostro detto o con qualcos'altro, mi va bene lo stesso.
5: Buongiorno direttore, Simone d'Ancona. Ascolti, Avrei necessità di porle alcune domande per sentire da lei cosa ne pensa in merito e se può chiarirmi queste situazioni. La prima
0: Ragioniamoci
5: cosa,
0: insieme.
5: l'acquisto di Ecator, 18 milioni per uno che dovrebbe andare a far panchina. Poi noi stiamo piangendo denari perché
0: Per
5: non
0: prendere il
5: abbiamo i soldi
0: portiere
5: per acquistare il centrocampista
0: o
5: titolare,
0: portiere.
5: il difensore titolare e l'eventuale punta che ci ha chiesto il mister Spalletti, scusi,
0: Dammi del
5: anche
0: tu,
5: quello
0: dai.
5: la punta di peso davanti. Poi vedo che la Juve va al Parma e chiede Pellegrino e vengono chiesti 30 milioni e poi va alla Fiorentina per 20. Poi quando la Juve imbastiva trattative o comunque eventuali scambi per Frattesi, valutato 40-30 milioni e poi va alla Lazio per 1 milione di prestito, è un totale forse quando si
0: Bravo.
5: verrà riscattato di 15. C'è qualcosa che non mi torna. Mi può spiegare per favore? Grazie, buona giornata.
0: Quesiti leciti, intelligenti. Sai cosa non ti torna? Che abbiamo combinato disastri negli ultimi anni. Abbiamo smontato tutto quello che funzionava. Ma comincio da Andrea Agnelli, quando caccia anche Marotta. Le cose che funzionano vanno migliorate, vanno rafforzate per diventare un impero. Se tu smonti convinto all'epoca, no? Che senza Marotta puoi farne a meno, si può vivere senza Marotta, eh? E metti dei quarantenni inesperti, quei quarantenni inesperti sono tutti a casa. Andiamo avanti. Se arriva Giuntoli, troppo mandato, entra nel villone, eh? Mille stanze, incominci a sprecare soldi. Non ci siamo preoccupati di rafforzare la società seriamente, ma ci siamo preoccupati di raggiungere subito un traguardo e abbiamo visto che non ci siamo riusciti. Stiamo ricominciando perché la stoffa di Massara Giuntoli, scusate, e Carnevali è quella simile al passato, con una cultura sportiva diversa, che deve fare i conti però con quello che hai smantellato. Attorno a te c'è il fosso, non c'è neanche l'acqua e non puoi saltare. E quindi nel calcio non ci sono amici. Se arriva la Juve, Cherubini non può far finta di essere l'amico di quello o quell'altro. Arriva la Juve, alzo il prezzo. A meno che tu non abbia tra le mani giocatori alla Ekator, giocatori di prospettiva per il futuro, alla Begovic. E allora sì che puoi incastrare meglio le pedine, tornare tu a comandare il gioco, tu ad avere il mazzo delle carte in mano e non dipendere dagli altri, arrivando anche come abbiamo fatto una volta. Mi serve Pjanic, compro 80 con Artur. Mi serve l'attaccante ex Napoli, Higuain? Vado, compro. Non si fa più così il mercato. È un calcio vecchio, un mercato vecchio. Quindi devi ritornare a comandare il gioco, ma anche passando dalle opportunità. Io in Ekator. E la tempestività nell'arrivare ad Ekator spendendo dei soldi per metterlo in qualche altra trattativa, la vedo come l'unica possibilità per aggrapparsi e salire di un piano rispetto al piano, alla stagione precedente. Lui è Alabegovic. Tanti vocali, bisogna far lavorare con calma la nuova dirigenza, non bisogna aver fretta. Sì, non diamo però le risposte alla Maldini nazionale, perché con le mani in tasca, con l'advisor a fianco, e ci dobbiamo impiegare 12, 10 anni, vuol dire che tu ai mondiali non ci vai per altre 3 volte. Anche no, grazie. Con una squadra affamata al mondiale, i mondiali non avremmo saltati neanche uno, e con le persone giuste al posto giusto. Da Mancini prima a Maldini adesso, che non c'è più, fortunatamente. Non me ne voglia Maldini. A tra pochissimo, sono le 10.01, giovedì 13 agosto. Entriamo nel merito dei nostri siti. Andiamo a vedere cosa ci raccontano ed entreremo poi nelle pagine sportive a tinte bianconere dei quotidiani sportivi.
6: Buongiorno RBN. Radio Bianco. dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: Ben ritrovati, stavo leggendo un po' di messaggi, vi rispondevate uno all'altro correttamente, quindi vi lascio dibattere. Un saluto, ben ritrovati alle 10.07.36 secondi di giovedì 13 agosto, di un agosto caldo, sottolineo un po' meno caldo.
1: Ni.
0: Ah, perché lui controlla sempre.
1: Infatti, aggiornamento, attualmente abbiamo 30 vedete, gradi.
0: Abbiamo 30 gradi. Ieri? 31.
1: Ieri almeno 31 a quest'ora.
0: 31
1: poi
0: a quest'ora. Via. Però il termometro è quello, è il vostro, dopo aver visto l'eclissi di Juve. Eclissi di Juve, ieri. Quindi, oggi il quesito è quello, però prima di passare all'eclissi Juve, chiudo... perché il tema Juventus l'ha trattato Corriere della Sera. E, no, però volevo approfondire un argomento. La Juve intanto è rientrata a Torino, il gruppo riprenderà a Ferragosto la preparazione, quindi riposo fino a Ferragosto, ragazzi. La preparazione in vista della festa in famiglia di lunedì allo Stadium contro la Next Gen. Mi raccomando, la raccomandazione è facciamo giocare i 90 minuti di partita. Godia, siamo seduti? Lo fischiamo Di Gregorio?
1: Anche 80. Anche
0: lo 80. Fischiamo quell'altro? Andiamo per fischiare? Cioè, non andiamo. Se non ci piace chi ci... No, non ci invita perché paghiamo il biglietto. Pagate il biglietto. È vero. Però, se andiamo... alla fine della partita, se non ci è piaciuto, se ha sbagliato di nuovo, dissentiamo. Ma io non andrei per fischiare. L'amichevole in famiglia, no? Dove non devi fare il fallo, non devi far quello. Cioè, devi guardare il colore, devi guardare lì il ritorno dall'eclissi, si passa di nuovo al sole. Oppure, quelli che non volete vedere, c'è l'eclissi, mettetevi gli occhialini. E non lo vedete, è molto semplice. È come andare al funerale di Beppe. Di Beppe. Di Franco Baresi, no? Arriva un ex Milan, arriva il tuo dirigente che non ami e fischi. Ma al funerale? Ma capite la razza umana a che livello basso è sceso? Onestamente. E non è questo l'unico esempio, uno degli ultimi esempi. Vado, dissento, mi giro, e se no non vado, perché a un funerale, onestamente, posso trovare anche l'amante, non lo so, o qualcos'altro. Lo sguardo resta rivolto al mercato e sono ore decisive per risolvere la questione portiere, proseguono i contatti da mo'. Con il PSG, per sbloccare l'arrivo in prestito di Suzuki, che è il campione d'Europa, stanno acquistando dal Parma. E chiaro, non c'hai money, ti accontenti del prestito, la valorizzerai, spero che in un anno dia il meglio di sé, perché se mi costasse caro questa operazione, cara vuol dire zero quest'anno e non vado in Champions per altri tre errori che possono capitare confermando Di Gregorio, che possono capitare mettendo Perin, che possono capitare anche con Martinez, onestamente. Cioè, non è che prendo Buffon e può capitare anche a Buffon, ok? E visto che non prendo Buffon, ma prendo un giocatore diverso da Buffon per solo un anno, penso che l'incidenza, la possibilità di rischiare aumenti un po' troppo. E lo metto nell'elenco degli errori, delle imprecisioni, delle eclissi della Juve vista fino a questo momento. In caso di problemi, quindi non c'è la certezza, ragazzi. In caso di problemi, ieri l'Equipe scriveva che era praticamente fatta, si tornerà a puntare su Vicario. In difesa si avvicina anche Lukumi. Con il colombiano c'è l'intesa per un contratto fino al 2031. A 2,5 milioni a stagione, ora si cerca l'accordo con il Bologna sulla base di 20 milioni. Si può fare insieme le due cose? Massara va dal Bologna... Carnevali parla col giocatore o viceversa? Cioè, è vero che noi giornalisti non sappiamo tutto, alcuni sanno poco, io so pochissimo, no? Però i ragionamenti li so ancora fare. E allora dico, se mi interessa quello, prima che c'ho anche la parola, è vero, devo già sapere cosa vuole, cosa vorrebbe dopo che la clausola rescissoria si è fusa, che cosa vuole il Bologna e che cosa vuole il giocatore. Poi posso aspettare il 30, ma devo saperlo. Ma devo saperlo. Perché il giocatore, se no, non dico si stufi, in questo caso fai salti di gioia, non dorme la notte per vestire la maglia juventina. Poi lo metterei ad allenarsi un po' con Consensao, dopo il Bologna-Juventus dell'anno scorso. Chiaritevi un attimo, perché quelle scene lì di Lucumi non le voglio vedere se indosserà la maglia della Juventus. Chiudiamo con il Corriere della Sera. Volevo andare su Repubblica. Repubblica che parte appunto Torino ammaliata dall'eclissi, folla in collina per il sole spento. L'aereo che passa, che inquina, e poi c'è l'eclissi. Bella, questa è simbolica. Sintomatica più che simbolica. Avevamo già parlato di Repubblica. Andiamo ad ascoltare dei vocali e poi torniamo sui quotidiani sportivi.
2: Ciao, buongiorno, Luca da San Donato. San Donato io milanese. Comincio a pensare che i colpi dopo Suzuki in porta, e a questo punto sono convinto che la Juve, se fa Suzuki in prestito, abbia un accordo con Alisson, Svilar o Carnesecchi.
0: Ti aspetto tra un anno.
2: Uno dei portieri che vanno a scadenza 2027. Poi bisogna piazzare Di Gregorio, perché non puoi tenere Di Gregorio a fare il terzo con 2,5 milioni di ingaggio sul groppone. Che a centrocampo il colpo sia Douglas Luiz, cioè rispolverare lui, se far fare a lui
0: abbastanza certo,
2: di qualità quantità che ci serve. E davanti io sto cominciando a pensare che sia Milik il giocatore, il centravanti alternativo barra complementare a Kolumuani, sperando nella condizione fisica. Posso sbagliarmi, perché questa dirigenza ci ha già abituato al colpo a effetto, al colpo a sorpresa, al nome che non ci aspettavamo. Ma con Lucumi e l'uscita di Gatti, Douglas Luiz, Milik e Suzuki, credo che il mercato sarà completo. Buona giornata.
0: Buona giornata, grazie. Tante belle voci nuove, tanti bei pensieri nuovi. Mi fa piacere, lo dico sinceramente. A mio avviso c'è però da aggiungere un aspetto. Con queste belle aggiunte, come dici tu, ti devi augurare che vada bene la tenuta di quello o quell'altro, il recupero di Douglas Luiz. Un po' più rischioso lo è di comprare un giocatore alla che sì in mezzo al campo, di comprare un attaccante là davanti? Perché deve dimostrare a Frosinone di essere adatto, no? Qualche dubbio in più mi verrebbe, condizionato dal pessimismo che mi trascino dopo quello che è successo, le condizioni di Milik 830 giorni dall'ultimo gol, no? O qualcosa del genere, sì, Bologna-Juventus, Thiago Motta contro Montero, eccetera. Io non devo guardare troppo in là, devo guardare in là con alcune prospetti. Devo guardare con certezza a quest'anno rientrare in Champions, perché vedo che è complicato. Quello che vi volevo dire è: il mercato Juve non deve finire lì. Certo che non finisce lì, mi dirai. Non hai detto il contrario. Ma prendendo quelle pedine lì, aggiunte a quelle che già abbiamo, non è che ti privi solo di Gatti, che hai citato, perché in mezzo al campo il recupero di Douglas Luiz, Arthur lo devi far fuori, se no lo devi pagare, ma attenzione che i paletti si frantumano, i paletti del fair play, ma forse anche qualcun altro oltre a Miretti, forse anche Thuram a quel punto lì, onestamente, perché non ti puoi permettere di avere veramente due squadre 11 più 11. Perché devi inserire qualche giovane, perché hai questi su cui potresti azzeccarci il colpo o anche sbagliarlo. Quindi, oltre a essere costretto dal fair play finanziario, Io voglio vedere anche poi, ecco perché magari il mercato in uscita lo metti in fondo, perché devo capire chi tengo e poi devo decidere chi e se riesco a venderli. Ma attenzione che se già togliessi il Thuram in mezzo al campo, non so se il centrocampo della Juventus è più forte di quello dell'anno scorso, se non andassi a orchestrarlo a tre in qualche altro modo, a dire il vero. Mi sta proponendo il buon Yves, calciomercato Juventus H24, Zigzag in Paul, Suzuki e Lukumi vicini, Nicola, Juve vuole 25 milioni, con Mainz piace al Bologna, l'Aston Villa non molla David, tanta spesa e troppi esuberi, tanta spesa e troppi esuberi. E compare la parola magica Aston Villa, non molla David. Quell'Aston Villa, ricordatevi cosa vi ho detto, il principio magari non è quello. La riflessione è: noi all'Aston Villa abbiamo dato una mano, sull'asse Torino-Birmingham. Probabilmente è arrivato il momento di farsi saldare la rata a proprio favore, onestamente, con un giocatore che lì potrebbe addirittura fare bene, non dico molto bene, ma addirittura bene. In un altro contesto. Tutto Sport, Juve, eccomi, studio Messi e mi diverto con Ildiz. Era il titolo in prima pagina, ma anche l'intro all'articolo, dell'articolo di Stefano Lanzo. Tanti mi cercavano, ma se la Juve chiama è difficile dire di no. Con Spalletti imparo in ogni allenamento. Kenan è un giocatore fortissimo, una persona fantastica. Luciano Spalletti ha detto più o meno le stesse cose dichiarate da Del Piero. Adesso lei e il tecnico bianconero state iniziando a conoscervi meglio. Quanto è importante avere questo feeling con il nuovo allenatore? Sì, il nuovo allenatore è davvero bravo, lo si vede durante gli allenamenti. Vuole sempre il meglio dalla squadra. Vuole, eccolo qui che vado. Vuole sempre la perfezione, lavora davvero duramente. È una cosa molto positiva perché puoi imparare qualcosa a ogni allenamento. Penso che si veda anche dal fatto che ogni passaggio deve essere preciso ed è davvero importante perché impari nuove cose, ti concentri sui passaggi, sui tiri, sui movimenti e sul posizionamento. Per me è un coach di altissimo livello. Non vedo l'ora di imparare ogni giorno allenamento dopo allenamento. E noi allenamento dopo allenamento andiamo ad ascoltare vocale. Dopo vocale.
3: Ciao direttore, Renato da Genova. Ho visto le due ultime amichevoli e l'utilizzo di Alibegovic e sinceramente mi è sembrato un doppione di Ildiz.
0: Abbiamo avuto tutti la stessa percezione
3: più volte su quella fascia sinistra, al che mi è venuto un sospetto che
0: lo
3: mi
0: stesso
3: ha fatto un
0: sospetto.
3: Po' gelare il sangue. Non è che prima della sangue. Fine del campionato arrivi il colpo della cessione di Ildiz per una cifra monster e con questa si cerchi di ricostruire la squadra. Grazie, ciao.
0: E con questo è tutto da Genova, linea allo studio. Perché indichi me, Yves?
1: Rido perché ho sentito una cosa del genere qua.
0: L'hai sentita da queste parti, quindi mi stai dando del condizionatore che non va usato. Il condizionatore condizionato io l'amico di Genova, secondo te? No. E ha avuto la nostra stessa percezione. È una percezione, ragazzi. Spero che anche lui si riferisse all'amico di Genova. Scusa, non ricordo il nome. Luca? No, qualcosa del genere. Sono molto più attento alle città per capire da dove, in quale parte del mondo vi state svegliando o state lavorando. Spero che tu faccia riferimento al massimo alla fine del prossimo campionato, cioè non adesso alla fine di questa sessione di amichevoli. Onestamente mi sembra lo stesso giocatore di quando l'ho visto arrivare. Mi sembra che possano giocare tutti i grandi campioni, puoi metterli insieme e ho avuto la tua stessa percezione. Mi limito a questo. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
4: Direttore, buongiorno, Massimo da Trento. Un paio di considerazioni, vorrei sapere cosa il fatto di aver speso 50 milioni per Colomboani, dove avevamo in pugno magari prima anche Zirze, con un prestito con diritto, che secondo me è un clone di Colo. Colo sicuramente non sarà quel crack che si aspetta Spalletti, io me lo auguro, perché spero faccia 30 gol, però non credo sia,
0: ha detto che non ne fa 20
4: da tutti questi gol,
0: anche secondo me.
4: Io piuttosto quei soldi lì li avrei spesi su Carne Secchi, e così almeno saremmo partiti dal portiere, da un portiere che ci garantiva 7-8 anni di stabilità, e avremmo valutato Zirze per il prossimo anno per vedere se funzionava o meno. Ecco, io la penso così. Sempre forza Juve.
0: Sempre forza Juve. Grazie, perché vi sto scoprendo tanti nuovi, la cosa mi fa piacere, anche perché magari al mattino avete più tempo con Claudio, che tornerà la prossima settimana, attenzione, Claudio Zuliani, perché aiuta a te a far pensare anche me, onestamente. La penso come te. Avrei preso comunque Colomuani, perché mi sono trovato un po' ingarbugliato col mercato preparato. Non avevo tempo per arrivare a pensare anche a qualcosa di diverso, non dico di più interessante. Metto insieme questo vocale con quello prima. Non è farina nel mio sacco, Anche. La Juve si sta preparando a fare una stagione dove chiederà il massimo sforzo anche all'allenatore, che sta remando a favore e non contro, col disappunto facciale quando non sei ancora incompleto, e lo posso capire, che si potrebbe far andare bene anche che non arrivasse il portiere e mette Perin, ma allora te lo prendo in prestito, e vabbè, perché devo centrare la qualificazione, capite? Spendo qualcosa di più, sacrifico il progetto, il real progetto, recupero anche Douglas Luiz, senza esserne troppo convinto, perché non ne hai la certezza, vedremo, ha detto. Accetto i consigli della società, ma mi sembra che, mettendo insieme ragionamento su Yıldız, Alaibegovic e quello che mi stai dicendo tu, Colomuani, intanto prendo Alaibegovic, simile a Yıldız, all'apparenza, intanto recupero Douglas Luiz, poi ci penso fra un anno, magari l'ho recuperato, lo vendo, me lo tengo, è risuscitato. Milik mi fa da quarta punta, mi fa il gol in più, 3 punti e vado in Europa League, in Champions League. Cosa voglio dire? Intanto Colomuani, intanto Yıldız è mio, intanto Alaibegovic è mio, intanto ho le soluzioni per mischiare il mazzo di carte tra un anno. Ovvero, Colomuani lo ricolloco a sinistra, Colomuani lo metto da un'altra parte, Alaibegovic lo metto trequartista, Alaibegovic lo metto attaccante, a fianco a qualcun altro, posso cedere chiunque, da Yıldız a chiunque altro. Il discorso che stiamo comprando dei vestiti per cambiare quest'anno in due competizioni che viaggiano un po' parallele, si incastrano meno rispetto a Champions League e campionato, che se la vincessi l'Europa League mi garantirebbe la Champions League l'anno prossimo e un trofeo al museo che darebbe linfa all'entusiasmo, ma sto già preparando la Juve, sto comprando la crema per cambiare pelle. Io la vedo così, la intravedo così, ma potrebbe essere il sole o la luna che copre l'altro pianeta. 10:26, vocali, e poi andiamo avanti, finiamo prima con tutto sport e poi riprendiamo per l'ultima mezz'ora tra pochissimo.
5: Buongiorno direttore Massimiliano da Roma. Allora, io qua ogni giorno leggo e sento comunque che Lugumi dice sì, Suzuki dice sì, sì, quell'altro dice sì, sì. Però poi
0: non gliel'abbiamo chiesto.
5: Non arriva nessuno.
0: Ma gliel'abbiamo chiesto
5: una settimana dall'inizio del campionato, ancora stiamo messi in questo stato. E le altre continuano a rinforzarsi e noi stiamo indietro. Soprattutto in porta, a centrocampo, comunque stiamo molto indietro.
0: Sì, perché non giochiamo assieme.
5: Io spero che riescano a darsi una mossa, perché sennò la vedo veramente dura.
0: D'accordo con te. Oh, cosa leggo? Altre uscite. I giallorossi devono prima cedere. Gli inglesi chiedono il prestito. Oh, lo dico per qualche amico, non ricordo il nome, che si è dimenticato, ma potrebbe non avverarsi, eh? Però ci arrivano anche i quotidiani importanti. Cum Miners, idea Roma. Aston Villa, David. Tornando invece a Suzuki, al Parma 36 milioni per l'ufficialità, il PSG attendeva la finale di Supercoppa. Sì, era un po' distratta, però compri, paghi, lo tieni lì e lo annunci oggi. 36 milioni, bravo Carnevali a non averli spesi per Suzuki, però voglio poi capire l'operazione di prestito quanto mi costa, eh? E quanto mi costerà l'anno prossimo prendere un altro portiere, eventualmente. Oppure se andrò a comprare poi Suzuki, se farà bene dal PSG, non lo so. Però intanto rispunta l'idea con Miners che piace a Gasperini. E se mi permettete, non andrà in porto. Quest'anno il mercato non lo sa neanche Carnevali, quello che riesce a fare domani, o Massara. Siamo andati tutti fuori binario. Con Miners torna l'idea della Roma. Possibile fumata bianca nel weekend e Cabal può andare al Bologna, trattandosi di Lukumi. Cartoline dalla tournée, abbracci ai koala, la statua di Bruce Lee è un protagonista in attesa. Tra Hong Kong e Australia la Juve si è ritrovata, eppure Douglas Luiz. Un po' di foto dall'Australia e poi si va su altre squadre, ma di questo ne parleremo dalla prossima settimana, arrivando nell'ultima settimana che ci porta poi al campionato. 10:29, 22, giusto il tempo di 25 secondi di una riflessione di un amico radioascoltatore.
6: Luca da Candiolo, oggi non sono per niente polemico, credo che, anzi,
0: passami a trovare,
6: siamo uguale io e lei,
0: dammi del sulla, tuo Luca da
6: sulla
0: Candiolo,
6: poca prospettiva che ha la Juve in questo momento, facciamo fatica a prendere i calciatori, sì, per carità, poi sistemiamo con qualche colpo che sicuramente lo paghiamo caro, perché comunque l'abbiamo inseguito con l'Umani e poi facciamo fatica alla gestione di un portiere. Ieri una testata giornalistica diceva che appunto la Juve dal 78, dall'era Zoff, abbiamo sempre avuto top portieri.
0: Il miglior portiere e non in prestito.
6: E la dice lunga, ecco. Quindi non vorrei che fossimo diventati come gli ingiocabili nell'era Moratti, che non ne prendevano a uno, ecco. Non vorrei aspettare troppo tempo per vedere di nuovo a gioire, stare in una situazione di non dico comfort zone, che non mi piace, però una situazione dove si vede il gioco, si vede, si capisce che ce n'era, ecco. La Juve di Lippi la trovo ancora magnifica, ecco.
0: Mi hai dato una pugnalata al cuore, intanto ti ringrazio per tutti i messaggi tuoi, di altri, positivi, negativi, diversi anche da quelli del sottoscritto. Ci siamo fatti recuperare, avevamo un vantaggio dopo i 9 scudetti consecutivi che potevano diventare 10, che era un po' il sogno, anche solo del sottoscritto. Ci siamo fatti recuperare come dei polli, ci siamo fatti sorpassare ed eravamo convinti, guardavamo ancora dietro, guardando a destra ci siamo fatti sorpassare a sinistra, di essere davanti a tutti. Abbiamo perso troppo tempo. Gli altri ci hanno recuperato e sorpassati. Adesso abbiamo sbagliato delle strategie dopo. Il problema è stato l'ingordigia dopo i 9 scudetti. Essere convinti che puoi cambiare macchina, pilota, presunzione e tutto, l'abbiamo pagata tutta, li abbiamo pagati tutti. Eravamo convinti di essere sulla buona strada, ce l'avamo quasi, siamo sempre caduti, sprecando denaro, sprecando tempo e prendendo giocatori non utili alla causa. Adesso, con le difficoltà almeno riconosciute, abbiamo consegnato le chiavi ai uomini di calcio. Quindi devo aspettare, dopo i disastri, devo aspettarmi non i risultati subito, non fra 3 anni, come diceva Comolli, ma io devo rientrare da in Champions senza se e senza ma, cambiando qualsiasi cosa c'è bisogno di cambiare e accettando anche i compromessi. Se non va bene il compromesso del portiere, torna a titolare Perin subito, non dopo 6 mesi. Ok? Devo fare con quello che ho l'anno prossimo, per tentare in tutti i modi di rientrare tra le prime 4, senza illudere lo scudetto, voli pindarici, frasi ad effetto, e cercando di vincere e di voler vincere non solo in conferenza stampa l'Europa League. Ci sono 4 squadre candidate a poterlo vincere. Non vorrei uscire al primo turno, perché vorrebbe dire aver perso un altro tempo di vita sportiva. 10:33, noi ci lasciamo per qualche secondo. Ultime battute di buongiorno, buon appetito, RBN tra poco.
7: Buongiorno RBN.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Paris Saint-Germain vince la sua 2ª Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa al 20esimo è Kvaratskhelia, ma l'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Macho. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Doué, che decide il match al 61esimo. Vittoria netta del Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco grazie alle reti di Rachmani, McTominay e alle doppiette di Luke e De Bruyne. Inutili le 2 reti di Racic, che però hanno reso meno amaro il risultato per la squadra greca. Da tenere d'occhio le condizioni di Vergara, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici. Il nuoto ora, una giornata da incorniciare che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto, mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Ascoltiamo le parole di Sara Corti sia ai microfoni di Sky Sport.
9: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
8: E con il doppio bronzo di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Thomas Ceccon nei 200 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, l'Italia è al 2º posto nel medagliere. La lotta con la Gran Bretagna prosegue sul filo degli ori. Il podio provvisorio lo completa la Germania. La 3ª giornata di europei di atletica regala all'Italia la medaglia di Sara Fantini, argento nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biassutti si qualificano per la finale. Folorunso chiude 5ª in finale nei 400 ostacoli, Caddaris sfiora quella dei 200 metri femminili prima delle escluse, Pernici si è guadagnato la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E oggi incominciano gli europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale, che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionata in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale ad appena un paio dai mondiali, dove verranno messi in palio alcuni passi olimpici. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, 10.39.14, ultimi minuti. Ricordo buongiorno RBN occasionalmente questa settimana con il sottoscritto, perché siamo una squadra, quindi se manca il terzino devo fare il terzino, se manca il direttore qualcuno deve fare il direttore, se manca Yves siamo nei casini perché lui è il numero uno. Detto questo, siamo una squadra e quindi dobbiamo andare avanti. La prossima settimana torna Zuliani al mattino e lì incominceremo a pizzicare un po' sulle corde dei nostri avversari, lo so benissimo, quelli che sono i pregi nel dichiararsi juventini, nel vedere anche con un'altra angolatura le problematiche. La somma fa grande, un tasso elevatissimo che se ci fermassero i carabinieri ci toglierebbero la patente bianconera per alto tasso di juventinità. D'accordo direttore con l'ingordigia, ma hanno fatto di tutto, vero anche questo, vero anche questo, però meno sbagli strategicamente, meno ti metti nelle condizioni di farti beccare. Ti devi anche un po' nascondere quando gli altri puntano a tirarti le frecce, perché se metti il petto in fuori e gridi ai 420 e fai provi a far Tarzan come sta provando a fare Yves, ti arriva la freccia, ti becca e ti affonda almeno 10 minuti se è solo la freccia con il tampone di plastica. Io credo che prima di dare dei giudizi dobbiamo attendere la fine del mercato. Beh, però tre mesi non avremo detto nulla, qualcosa dal frigo dobbiamo tirare fuori e mangiare. Non tanto per criticare, analizziamo ad oggi. La Juve, a Roma fanno altrettanto, cioè si lamentano anche gli allenatori del gruppo, dei dirigenti, degli uomini mercato. Permetteteci, questo è il nostro mestiere, non criticare, analizzare, ma se analizzando manca qualcosa, va detto. Altrimenti bisogna farsi il segno della croce per la prossima stagione. Complimenti per il cuore e la passione per la nostra Juventus. Grazie.

0: po' più ostico. A Frosinone non vedo Ildiz Alajbegović con Sensao e Colomani. Dietro ci vedo Perin titolare, perché anche se mi arrivasse Suzuki o il campione del mondo portiere, non posso schierarlo subito, probabilmente. Cioè, ho il centrocampo, quindi gioco con Douglas Luiz e Locatelli. Se adesso non arriverà il dolorino al giocatore brasiliano. Quindi pensiamo anche che la prima è Frosinone. E non è che poi mi dite, no, le somme si tirano alla fine. Perché la vittoria piena a Frosinone, io oggi non me la vado a giocare. E qualcuno dice, no, bisogna essere più ottimisti. Ma per fortuna che ci sono quelli che andranno a giocare il 3-0 della Juventus con tripletta di Colomani. Non lo so. Io ci vedo iniziare. Frosinone, Parma in casa e Milan, 7 punti firmerei oggi. 7 punti firmerei oggi. Voi? Ma ne parliamo la prossima settimana. Con l'arrivo di Lukumi, magari in il prestito di Suzuki, riusciremo a prendere almeno un centrocampista che sì, per rinforzare un po' tutti i reparti? L'idea è quella, ma mi viene difficile capire. Cioè, abbiamo capito dalla risposta di Spalletti, forse se c'è Douglas Luiz non vado a prendere più che sì? Perché poi devi vendere sicuramente poi qualcuno. Magari adesso te li tieni tutti, tolti Miretti e Arthur. Sai, devi fare i conti anche con quello che hai in tasca, con quello che puoi tenerti per i paletti. Il vocale sulla cessione di Ildiz mandato da Genova era mio, Renato. Io penso già in questa sessione di mercato ci sarà la cessione. Renato, ciao, da Genova. Renato ci dice in questa sessione. Io penso di no in questa sessione, penso di no, ma che qualcosa nei 365 giorni futuri si potrebbe concretizzare. Buongiorno, secondo me il discorso del portiere con Suzuki in prestito per un anno, considerato che nel 2027 diversi portieri importanti vanno a costo zero, è un'ottima mossa. Pertanto, sistemato il portiere, rinforzata la difesa con Lukumi, Gennaro da Salerno, siamo sulla buona strada. Tu quest'anno non devi pensare all'anno dopo. Pensi al prestito, ma rischi più che comprare un portiere sicuro quest'anno. Però ci sta. Sono d'accordo con quello che dici, onestamente. Andiamo ad ascoltare un vocale, così ho letto anche un po' di messaggi che sono arrivati al 340-54-25-324. Dico sempre che li leggo, siete tantissimi che lo fate, vi è semplice, ma se riuscite, visto che su Twitch scrivono il testuale, qui è possibile mandare al 340-54-25-324 i vocali, preferirei ascoltarvi anche per semplificare il mio lavoro e ascoltare le vostre voci.
1: Buongiorno signor direttore, sono Enrico da Torre del Greco. Carissimo. Non sono uno di quelli nuovi, perché intervengo più spesso diciamo nel pomeriggio quando ci sono Santarelli e Marangio.
0: Bravo, fai parte.
1: Ho 71 anni,
0: sì.
1: Il primo scudetto ricordo. Fu quello che la Juve vinse quando l'Inter perse a Mantova, mm-hmm, e la Juve contemporaneamente vinceva a Roma. Quindi
0: anche lì il paperone del portiere.
1: Immagini lei quanta Juventus ho visto. Probabilmente sono stato fortunato a vivere un'epoca in cui credo di aver visto il meglio del meglio. Volevo il suo parere, direttore. È mai possibile, Antonio, che in qualche parte del mondo esiste, non si trovi un centrocampista alla Paulo Sosa? Grazie, la saluto e le auguro una buona estate.
0: Grazie altrettanto, che piacere anche sentirlo raccontare così la nostra Juventus. Bravo, perché aiuti anche a me a tranquillizzarmi, a rasserenarmi, a riportare anche un po' di ottimismo, perché noi sappiamo tante cose, viviamo da vicino, dobbiamo però sempre aspettare di capire come si incastrano le cose, ascoltando tanti addetti ai lavori, amici, nemici, eccetera, eccetera. Tu mi hai calato l'asso, mi hai tirato fuori il Paulo Sosa, io ti direi il Deschamps, quella gente lì, la metti, sembra inutile, e poi è sostanza, è pane per i nostri denti.

0: E musica per le nostre orecchie. Bisogna ragionare da società. Bisogna riportare al centro del progetto non i raccomandati, no? Non quelli sponsorizzati, ma quelli bravi a giocare a calcio. Vai, li individui, ma nel frattempo sai qual è la calamita per attrarli? Non se vinci lo scudetto, ma la serietà del nostro campionato. Quindi, oltre a noi che vinciamo di meno rispetto alla tua grande Juve, il sistema calcio italiano non è più attrattivo e quindi rischi che il Paolo Sosino ascolti, ma forse non ti avvicini neanche, anche perché non siamo il campionato più interessante come una volta. Con l'uscita di Gregorio ti fa pensare il fatto che il Tottenham avrà nella sua squadra titolare il nostro stesso numero di italiani, Locatelli, Cambiaso. Pensa, questa è un'altra riflessione interessante. Direttore, buongiorno, ma davvero non c'era la possibilità per fare un sacrificio per il Dibu? C'era, però ci hanno chiuso con Lucchetto, doppia mandata, la Aston Villa, la società lì ha forzato un po', forse il giocatore ha usato un po' troppo l'arma del ricatto nei confronti del proprio club e alcune non hanno, una squadra come l'Aston Villa non ha accettato quel tipo di ricatto. Buongiorno direttore, per tirare le somme del mercato aspettare le prime 5 partite, da lì tanto si può fare un primo delineamento del mercato fatto da Cannavale e Massara. Francesco da Ischia, diciamo che non dobbiamo valutare poi il mercato se avremo fatto 15 punti o 0, no? Esagero, ho messo gli estremi. Però mi sembra che sia una squadra completa. Ma non dicevamo la stessa cosa anche con la squadra fatta da Giuntoli? Con la squadra ereditata da Comolli? Poi si è fatto male Vlahovic, è vero. Ah, attenzione, Vlahovic è stata ereditata da Comolli? Poi si è fatto male Vlahovic, è vero. Ah, attenzione, Vlahovic stasera non gioca. Non penso che giochi, ma stasera mi scrivono che c'è il preliminare di Europa League per il Besiktas. Vincendo passerebbe la fase a gironi. A fine mese c'è il sorteggio della fase a gironi. Nel girone della Juventus potrebbe o no capitare il Besiktas? Attenzione, attenzione. Non andiamo poi allo stadio a gridare certe cose di cui ci vergognavamo, che gridavano nei confronti di quello o quell'altro giocatore juventino. Ci siamo capiti, vero? Fischiamolo. Perché se no poi diventiamo come gli interisti. Se facciamo bu, no, non era bu, era mu, era cu. No, non volevamo dire quello. Non dobbiamo passare dalla grazia di Gravina, anzi di Malagò adesso. Ricordiamoci che siamo juventini. Saremo arrabbiati eventualmente con lui. Spero che non capiti per lui, per me, per voi, perché poi la parolaccia scappa anche in diretta. Non scapperà mai, non scapperà mai. Piggerò il pulsante del silenzio, come mi hanno insegnato i grandi maestri. Farò finta di tossire. Ma non griderò mai quei vergognosi insulti che ho sentito nei confronti anche non solo di giocatori della Juventus e non solo per il colore della pelle e non solo per la loro nazionalità e non solo perché non sono più juventini. Farò il tifo per la Juventus contro la squadra avversaria per provare a batterli, andare avanti e provare a vincere l'Europa League. Ho anticipato già un tema, 13 agosto 2026, perché il destino si può dire a quest'ora? È bastardo. Shh, non ditelo che ci sono i bambini che non sono neanche a scuola. Andiamo a ascoltare. Ah, fischi anche. E questo è Iva. Andiamo a ascoltare un vocale, 10:51. Poi Gazzetta dello Sport.
1: Buongiorno RBN, buongiorno direttore, buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, Massimiliano da Roma. Stavo ascoltandovi come sempre quando posso, vi ringrazio per la vostra
0: Noi ringraziamo
1: compagnia e
0: te per la pazienza.
1: informazioni e approfitto per augurare a tutti voi, a tutte le amiche e amici bianconeri, migliori auguri buon Ferragosto. Detto questo, in
0: Sembra il saluto del
1: prospettiva
0: Presidente della
1: futura,
0: Repubblica a fine anno.
1: premesso che non voglio assolutamente, sono uno di quelli contrari a cedere il nostro più grande talento, che era Nildiz, e lo vedo anche come futuro capitano, assolutamente, non solo come doti tecniche, ma anche come comportamento. Detto questo, qualora si dovesse vendere, io credo più che altro nella prossima stagione, minimo a 100 milioni di euro, e qualora si dovesse vendere, io investirei, mi ricorda molto il miglior nostro Paulino Dybala, in Rodrigo Mora, un giocatore che la Roma sembra sta facendo di tutto per acquistarlo. Qualora non dovesse acquistarlo, tenendo conto che c'è Alec Begovic, già un nuovo talento, e a questo punto io investirei tutto. E in questa tipologia di giocatori che sono similari.
0: Grazie, grazie del tuo messaggio. Sono andato sulle colonne della Gazzetta. Ma nel frattempo ho fatto un'immediata ricerca, perché dalla beffa Alisson al tentativo per il Dibu Martinez, quanti no per la porta? Il primo nome, l'ex amministratore delegato Comolli, aveva promesso il brasiliano a Spalletti senza fare i conti con Liverpool. Si aspettava il sì, come stiamo dicendo oggi. Si aspetta il sì. Comolli aspettava il sì, l'algoritmo si è bloccato e è finito il ghiaccio per raffreddare la memoria ed è andato a casa anche lui. La corsa Martinez stoppata dal muro dell'Aston Villa a vuoto per Svilar e Carnesecchi. Cosa voglio dire? Lo sapevate che tra un anno, ci ricorda Gazzetta, il numero uno brasiliano, ma me l'avete ricordato già voi, lo sapevo anch'io, si libera zero, un passo indietro oggi per farne due in avanti domani. Sì. Sfumato l'affare Alisson prima che cominciasse l'estate, lo stesso affare potrebbe rinascere tra un anno di questi tempi. Allora perché l'abbiamo cercato? Cioè, ci dicono no? Non dico allora è no per sempre, perché vi dico la conclusione. Il motivo? Alisson è all'ultima curva contrattuale con il suo Liverpool perché il contratto del portiere brasiliano con i Reds scadrà il prossimo giugno. Facile immaginare la fila delle pretendenti. Non ci sarà solo la Juve. Dipenderà quanto gli offri. Quindi non illudiamoci già oggi che è sicuro che ce ne sono cinque e uno lo prendiamo. Perché se arriva il Paris Saint-Germain che non gli piace più Suzuki, ti toglie Suzuki e si prende Alisson. Per farvi un esempio, ma sempre con noi, io mi metto nelle condizioni peggiori per godere il doppio, quando centrerò l'obiettivo, perché non è facile, non è perché l'anno prossimo ce l'ho già promesso. Facile pensare che tra queste la Juventus possa ritrovarsi in prima fila dopo la corte recente, dopo le aperture del portiere. Io non abbocco, perché l'ho cercato prima e allora lui accetta me. No, perché nel frattempo facevo questo tipo di ricerca. Alisson, età di Allison. Ho sprecato 6 gocce d'acqua per far raffreddare l'intelligenza artificiale. Ha 33 anni quest'anno. L'anno prossimo ne avrà 34 anni. Per un portiere, 34 anni, bravo come Allison. Quanti anni lo posso tenere poi Allison? Quindi un anno di prestito, un anno di Allison. Ma poi l'anno dopo mi avranno promesso qualcun altro. A me alla Fiera dell'Est piaceva da ragazzino, da grande vorrei essere più concreto. Quindi forse usciamo dall'equivoco perché abbiamo in mano qualcuno, perché avremo i soldi per aggiungere poi, ok, il prezzo giusto per un portiere vero, tipo Carnesecchi. Quindi dopo aver speso per Colomani, dopo aver recuperato qualcosa con Douglas Luiz, dopo aver speso dei soldi giusti, ma siamo arrivati già a 100. E bisogna spendere, se no non vinci. Se non spendi, non vinci. Mi manca poi il tassello portiere? Non avevo i soldi per comprarlo quest'anno. Lo comprerò l'anno prossimo. Se me lo spiegate così o ve lo spiego così, accetto il compromesso del prestito perché ho bisogno già della macchina quest'anno per andare a lavorare. 10:57, chiudiamo con i vocali.
2: Buongiorno direttore, sono Carlo da Carpi. Quello che penso è che prendere un portiere in prestito, anche se un giovane valido, per me non è da Juve. Piuttosto non prendevo uno fra Colomani e prendevo un Zirzé a costo minore, ma puntavo su Unai Simon che sicuramente ha più chance di diventare un grandissimo nella Juve che nella squadra attuale in Spagna. E a centrocampo, perché ci ostiniamo a parlare di questo chissà che è a prendere i soldi lì in Arabia senza fare nulla, si allena in palestra per due partite viste a mondiale. Quanto poi c'è Bollas in Spagna che è libero e si potrebbe tentare a un colpo tipo alla Modric e poi anche solo Kumi. Cioè 20 milioni più Cabal a un anno di contratto dalla scadenza, ma no, ma non esiste.
0: Critico il nostro ascoltatore. Io finisco con questa domanda, intelligenza superficiale del direttore. Ma se la Fiorentina di Paratici, non che adesso sia diventato bravissimo, se era scarso prima, è Paratici. Vi chiedo, Paratici ha chiuso con Pellegrino, soffiandolo anche alla Juventus, perché se aspetti Pellegrino vuole andare a giocare, vuole aumentare lo stipendio. Cioè, delle criticità ci sono anche da noi. Perché un po' Spalletti voleva delle cose, un po' c'erano dei capitoli già aperti, un po' Massara, un po' Carnevali, abbiamo giocato ai quattro cantoni. Pellegrino arriva ai gialloblu, cioè alla Viola, per 25 milioni. Fra parte fissa e bonus, è il nono acquisto della Fiorentina. Attenzione alla Fiorentina l'anno prossimo. 10:59, attenzione, perché hanno preso il meglio che si poteva per le loro possibilità davanti e in mezzo. È una signora squadra e non sono diventato, dopo l'Inter, anche fiorentino. Però quello che vuoi devi andarlo a prendere. Chiaro che deve stare attento ai paletti anche, però intanto ti rinforzi con l'acquisto dei giocatori. Lì gli sforzi vanno fatti. Un Pellegrino a 25 milioni, poi magari a noi ce lo davano a 30, dovrei capire perché. Pellegrino alla Juventus, a mio avviso, attenzione all'equazione, era più utile in questo momento che un Colomani. Per quei giocatori che ho e ho preso anche quest'anno. Ma mi mancava sempre qualcosa. Ma intanto avevo il giocatore più simile a quello che gradiva l'allenatore. Centravo due obiettivi, due piccioni con una fava. Io la penso così. Voi la pensate così. Alcuni la pensano diversamente. Altri la pensano così. Non possiamo che rimanere fiduciosi e ascoltare l'ultimo vocale.
3: Buongiorno direttore. Roberto da Montefiore Conca. Io l'eclissi ieri sera l'ho vista dall'alta marea al Beach Village di Cattolica, anche se mancava il grande bagnino Diego per il riposo, e speriamo che porti fortuna e che sia vero quello che mi ha detto quella sera, che ci siamo trovati proprio lì all'alta marea quando
0: ti saluto.
3: Ha parlato di un sogno che si potrebbe avvirare. Un grosso abbraccio.
0: Speriamo che non sia stato un'eclissi più che un sogno. Grazie per il tuo messaggio finale. Casualmente siamo riusciti ad ascoltarlo. Le 11 e un minuto, è tempo di dare la linea agli amici di Roma e alla nostra Giulia Borletto. Ci rivediamo domani mattina tra le 9 e le 11. Chiara Leati tra le 13 e le 15. Ciao!
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che va. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: 16 agosto, le 11:06, sono tornata nella mia caverna dopo avervi deliziato per qualche giorno live da Torino, ma oggi è il mio ultimo giorno, poi ci risentiamo il 31 con delle novità che non vi sto a dire qui perché non è il luogo e il momento, ma ci saranno delle interessanti novità, ripeto, quindi stay tuned, come dicono quelli bravi, quelli poliglotti, e aspettate perché, ripeto, ci sarà qualcosa di cui parlare, tanto di cui parlare come sempre anche oggi. 340-54-25-324 il numero per contattarci, come sempre. Aiuto, cosa mi è entrato nell'occhio nel frattempo? Vi racconto questo aneddoto stupidissimo, però questa mattina, interrogandomi su, mi mancava un ospite per la giornata, mentre facevo colazione con mio figlio, ho detto: mamma mia, ma chi chiamo oggi? Non so più chi chiamare, anche perché ormai tra vacanze, eccetera, cioè più o meno sto diventando tipo stalker anche, no, per i nostri poveri colleghi. E lui ha detto: mamma, faccio io. Mi ha preso il telefono, è andata sull'applicazione dell'intelligenza artificiale di Meta e gli ha chiesto: Meta, chi può chiamare mia mamma questa mattina a Radio Bianconera? E Meta non gli ha detto: puoi chiamare questo, questo, quest'altro, ma gli ha dato i nostri numeri di telefono. Quindi, se per caso avete qualche dubbio su come contattarci, chiedete, se avete la possibilità, al buon Meta AI, che vi dice appunto di contattarci al 340-54-25-324. Anzi, vediamo. Piccola digressione scema, ragazzi, ma il 13 agosto, permettetemelo. Che cosa gli ha detto esattamente? Per Radio Bianconera ci sono questi contatti ufficiali. Radio Bianconera, la radio dedicata alla Juventus. C'è un telefono anche che è uno 0297, che io non ho mai visto, ma boh, evidentemente esiste. C'è il WhatsApp 340-5425-324. C'è l'email redazione@radiobianconera.com. C'è l'indirizzo vecchio. Quindi non siamo più in strada del portone 61, signora Meta, bisogna cambiare questo. Se tua mamma vuole chiamare per una dedica, un saluto o parlare con la redazione, il modo più veloce è WhatsApp al 340-5425-324. Vuoi che le scriva io un messaggio tipo da mandare in radio? Sì. Vediamo che cosa mi risponde e poi mando il messaggio, così lo possiamo. Perfetto. Ecco due versioni. Versione 1, semplice e affettuosa. Ciao Radio Bianconera, sono tal dei tali. Volevo mandare un saluto a tutti i tifosi della Juventus. Forza Juve, l'unica che conta. Poi, se no, vi chiedo un saluto per mio figlio. Ciao, sono e vi ascolto sempre. Vi chiedo un saluto per mio figlio Matteo, è un grande tifoso juventino. No, non è vero, non è vero, non è un tifoso juventino. Portate la Juve anche in Sicilia, perché abbiamo detto, le ha raccontato a Meta che andiamo in Sicilia in vacanza. Un saluto a tutti gli speaker, continuate così. Mandalo la mattina tra le 10 e le 11. È il momento in cui leggono più messaggi. Tra le 10 e le 12, scusatemi. Può essere, quindi vedete, anche Meta vi può aiutare se avete bisogno di mandarci qualche messaggio, ma so che non è necessario chiedere l'aiuto dell'intelligenza artificiale, siete più che preparati, più che pronti soprattutto nel comunicare con noi. E anche oggi comunichiamo, in effetti, comunichiamo. Allora, io una barra due considerazioni. Allora, la prima. Dusan Vlahovic ieri è arrivato in maniera papale in quel di Istanbul. Non l'ho capito lo stacchetto che ha fatto con silenzio di qua, silenzio di là, alza su, giù, cioè mi è sembrato un po' in modalità acqua fan, ma vabbè, contento lui, contenti tutti. Ora c'è chi dice che arriverà il momento a breve di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e parlare della Juventus, quello che non è andato, le più grandi delusioni del giocatore in particolare. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Lui si sarebbe sentito poco valorizzato in questi anni da parte della Juve, non solo per quanto accaduto sul campo, perché comunque alla fine lui può dire che in diversi anni porta a casa soltanto una Coppa Italia, ma anche per alcune scelte che il giocatore avrebbe vissuto come una mancanza di fiducia nei suoi confronti. Provo a pensare adesso, un anno fa, esatto, più o meno, il fatto di essersi visto scavalcare malamente anche da un David qualunque, il fatto che quando c'era Thiago Motta, no? La Juventus prese Colomouani a dimostrazione che insomma quasi non ci fosse fiducia nei suoi confronti, ma io più che altro non penso di poter parlare di mancanza di fiducia, ma semplicemente di mancanza di alternative, che non sono cosa da poco, perché non dimentichiamoci appunto che in quella stagione c'era soltanto proprio Vlahovic come terminale offensivo, no? Quindi, oppure penso alle tante volte in cui in estate lui è stato avvicinato comunque al discorso cessione, in particolare quando vi ricordate c'era anche Federico Chiesa. Il centravanti serbo è stato spesso uno dei punti di riferimento della squadra, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, ma il rapporto con il club si sarebbe progressivamente raffreddato. Quindi, dopo l'ufficialità del suo addio, Vlahovic sarebbe intenzionato a, insomma, in qualche modo, tirar fuori veramente tutto il possibile, e dare la propria versione letteralmente ai tifosi, perché sono quelli che maggiormente oggi l'hanno criticato. E poi, altra parentesi dedicata sempre a Vlahovic, da questa mattina la sua pagina Instagram è completamente scura, cioè ha tolto tutte le foto della Juventus, che ovviamente negli ultimi 5 anni non potevano non campeggiare, quindi ha addirittura tolto anche l'immagine di presentazione della propria pagina. Ecco, questo lo trovo leggermente infantile, caro Dusan. Stefano Sarandin, sei d'accordo con me? Buongiorno.
1: Ma è una lotta titanica tra infantilismi, mi pare di capire, poi ognuno vede più infantile l'altro di se stesso, ma voglio dire, è un professionista, ma che vi aspettate dai giocatori di pallone, francamente?
0: Oggi purtroppo questo, ovvero depennare tutto quello che a
1: Cioè,
0: suo dire non è andato.
1: non è che a Firenze possono darti altre indicazioni rispetto al comportamento di Vlahovic, perché se lo fa Firenze perché non lo deve fare Torino?
0: Ah, tu dici è lo stesso comportamento che ha avuto quando è arrivato a Torino?
1: Ma mi sembra, no,
0: Però lì
1: un po' diverso.
0: non era stato
1: No,
0: scaricato
1: eppure
0: dalla
1: peggio,
0: Fiorentina.
1: no, eppure peggio a Firenze, perché Firenze aveva promesso in ritiro che non sarebbe andato via, 6 mesi dopo è andato via.
0: Ah.
1: Pure peggio, perché era sotto contratto, qua non lo è, legittimamente fa quel che gli garba a lui, cioè non ha più il contratto con la Juve, non si sono messi d'accordo e lui va in un'altra squadra. Non
0: Peccato non
1: questo cazzaro.
0: incontrare il Beşiktaş quest'anno perché fa la conference, se no poteva essere anche qua.
1: Ma io veramente, uno dei degradi, uno dei, delle situazioni di degrado della Juve, di degrado nel senso di caduta, no? Anche di livello, come dire, di aspettative, proprio dover avere rancore per Dusan Vlahovic, con i centravanti che ha avuto la Juve. Ci sono le categorie, no? Sulle categorie. Tu hai avuto Bettegan, Stasi, Boninsegna, Higuaín, Tevez, e ti prendi tutti sti mal di pancia per Vlahovic.
0: Hai perfettamente ragione, però sai perché secondo me ora c'è questo sentimento un po' di...
1: Perché sono tempi grandi.
0: Perché sono tempi pigrami, hai ragione tu, e soprattutto perché perché comunque di Vlahovic abbiamo continuato a parlare, ha continuato a parlare lo stesso mister bianconero, quindi insomma il tifoso non ti voglio dire che ci abbia quasi un po' creduto, che poi voglio dire sono tanti quelli che
1: Però,
0: invece hanno
1: onestamente,
0: festeggiato, eh.
1: onestamente sui giornali sempre raccontato la difficoltà di trovare un accordo per le distanze, magari anche incomprensioni che ho prima con Mollì, ma anche delle istanze prima con gli altri dirigenti, cioè non c'è mai stata, come dire, la sensazione che fosse una questione lineare, facile da risolvere, non c'è mai stata. C'è sempre capito che lui cercava altro, che la base di partenza doveva essere quel contratto economico, anche con migrazioni anche abbastanza antipatiche, ma pensate che io possa guadagnare meno di, eccetera, eccetera. E quindi non è che questa roba delle difficoltà di ritrovare un accordo fosse un mistero, era evidente, e lui legittimamente, perché poi tutti quanti moralisti, scegli Besiktas per i soldi, mi sembra un professionista, mi sembra un argomento abbastanza, come dire, efficace quello dei
0: normale,
1: soldi.
0: Normale, no? Cioè, sì,
1: perché
0: certo,
1: poi tutti qua fanno i pauperisti con i soldi degli altri, no? Lo fanno con Mancini, lo fanno con Vlahovic. Vorrei vedere loro al posto di questi, se dicono no, ma stai scherzando, io c'ho un affetto, sto qua, prendo un decimo in meno, tutti lo farebbero, ma sono convinto.
0: No, è che ovviamente dopo, visto quello che è successo negli anni, potevi sperare, immaginare che un passo in avanti lui lo facesse, no? Se proprio veramente voleva sposare ancora una volta la causa bianconera. Dall'altra parte viene anche un po' a tutti da dire, sperava, pensava di meritarsi letteralmente un palcoscenico di prestigio, come magari era il Barcellona, il Real Madrid, insomma la Premier. Lui ha davvero pensato che quella sarebbe stata poi la sua nuova dimensione dopo la Serie A, e poi accontentarsi della Turchia letteralmente soltanto perché uno dei pochi luoghi dove possono ancora permettersi di spendere tanti soldi, insomma, un po' ti fa capire però, no? Quanto forse avresti dovuto ridimensionarti e quanto ti sarebbe alla fine anche giovato, forse.
1: Ma io non lo so, ripeto, intanto in Turchia ci vanno giocatori un po' a fine carriera, ma forti.
0: Appunto, ma lui ha 25 anni.
1: Vabbè, ha 25 anni, quindi può fare altri contratti dopo, se funziona in Turchia. Tanto bisogna vedere se funziona, perché ha avuto un grosso infortunio. E il fatto che, ecco, ma il fatto che non l'abbia voluto nessun altro dovrebbe aprire gli occhi anche ai tifosi della Juve, che speravano che lui firmasse. Magari gli è andata
0: però
1: bene.
0: Però sono pochi, ti posso dire, Stefano, che sono veramente pochi i tifosi che speravano ancora tornasse.
1: Non lo so, ma voglio dire, un po' di domande lui stesso se le fa, dovrebbe farsele, ma evidentemente lui ha altre priorità, le aveva prima, le ha anche adesso, che sono quelli dei danni. Poi devo dire che anche questo provincialismo di dire vado in Turchia, vabbè, vado in Turchia, ma intanto la Turchia c'è già gli stadi pronti per l'Europeo del 32, noi non ce li abbiamo, per dire, no? Perché poi magari cominciare a capire che noi in questo momento non siamo il top, ma siamo molto sotto il top, in questo momento siamo il quinto campionato d'Europa, e quindi fare queste valutazioni sarebbe anche importante per capire, come dire, certe dinamiche di mercato che ci sono. E poi è evidente che queste sono valutazioni molto personali, che riguardano lui, il suo entourage. Va a prendere questi 10 milioni l'anno, è contento, fa la Conference League, probabilmente spera di questo, di rilanciarsi, di farsi vedere, di segnare una caterva di gol, e poi magari qualcuno bussa. Poi intanto bisogna vedere se sta bene, intanto bisogna capire se è organico ad altri club. Però ecco, questa roba che non ha voluto abbassarsi lo stipendio per stare alla Juve, francamente.
0: Un po' anni 80 più che anni
1: Mi sembra un po'
0: 2026,
1: stucchevole,
0: infatti.
1: veramente, mi sembra un po' stucchevole.
0: Senti,
1: Poi
0: questa
1: però.
0: idea di cui sì, scusami.
1: Prego,
0: Poi però?
1: no, poi ognuno. No, dicevo, ognuno poi la valuta in proprio modo. A me sembra così, ma è ovvio che io parlo per me.
0: Senti, questa idea di cui mi si parla questa mattina sul Tuttosport che fa ben sperare. Io ci ho sempre pensato che alla fine forse questa sarebbe stata la degna conclusione di una storia che anche qua non è mai sbocciata. Un Koopmeiners che può riabbracciare Gasperini.
1: Ma questa è una, come dire, ipotesi di lavoro su cui si sta ragionando un po' a Roma e un po' a Torino, in attesa, perché la Roma sarà costretta a fare due o tre cessioni importanti per la questione del settlement agreement. Da qui sono quelle questioni che andranno ad incastro negli ultimi giorni di mercato, e ovviamente un Koopmeiners è un giocatore su cui Gasperini darebbe subito l'assenso, un prestito sarebbe la cosa ideale per tutte e due, no? Nel senso che la Juve la manda a giocare, poi si ragiona l'anno prossimo su eventuali riscatti, però in questo momento si vedrebbe di ingaggio la Juve, libererebbe un posto a centrocampo, che sarebbe importantissimo per chiudere l'opzione che sì, però ecco, è una operazione, come dire, non a tempi stretti, ma in itinere. Di sicuro, come dire, spifferi ci sono, sia a Roma sia a Torino. Devono andare a...
0: Sono spifferi che piacciono.
1: Sì, credo a tutti, perché sì. Un po' meno a Gasperini, che magari perde qualche giocatore importante in mezzo, ma la Roma ha l'obbligo di fare qualche operazione in uscita proprio per queste questioni, queste vicende del financial fair play con la UEFA, del settlement agreement con la financial fair play. E quindi sono quelle, davvero quelle operazioni, perché poi si parla, la Juve non ha ceduto nessuno, ma non è che tanti hanno ceduto, perché le cessioni si fanno in genere dopo Ferragosto, gli ultimi 10 giorni di mercato, quando devono andare a rincastro tutti i movimenti. Come vedete adesso, il fatto solo che l'Inter muova Frattesi muove altre pedine, cioè sennò è un po' tutto bloccato, non solo la Juve. Il mercato funziona un po' così da
0: sì,
1: anni ormai.
0: Da anni, sì, ormai da anni. Abbiamo anche, cioè, ci ricordiamo anche proprio in casa Juventus come le cessioni più spinose alla fine vengano fatte addirittura quasi a settembre ormai, quindi insomma quando veramente si è a ridosso
1: Poi sai, ci sono le
0: della
1: prime due
0: conclusione.
1: Partite, ogni squadra vede che c'è un malumore, una esigenza, ci sono... Sì, perché poi, ripeto, ci sono un po' di retorica, il mercato mentre si gioca, ma meno male, perché almeno sistemi le cose che sai che devi sistemare, sono evidenti, i giocatori ce l'hanno in faccia, perché lì i giocatori devono avercene in faccia, perché non è che tutti sono dei geni, e capiscono che non possono più tirare la corda e magari accettano il trasferimento.
0: Sono assolutamente d'accordo con te e ce ne sono, anzi facciamo così, diamo un numero. Quanti sono i giocatori che realisticamente secondo te non vedremo più dal 2 settembre?
1: Adesso il numero, fammi fare un elenco veloce in mente, 4-5 di sicuro. Poi,
0: Ora però dopo i numeri mi devi dare i nomi.
1: Ma allora, abbiamo parlato di Cobb Miners, che è un'ipotesi concreta, David, che è un'altra ipotesi concreta, Miretti, Cabal, e poi c'è Di Gregorio da quel che risulta non ha opzioni estremamente concrete, le cercheranno, e poi guarda, starei attento a Kelly perché Kelly ha delle... Ma no, Kelly è da tempo che sappiamo di sondaggi della Premier League, lui aveva fatto un buonissimo percorso nelle nazionali giovanili inglesi, poi si era perduto, adesso ha recuperato un po', a me non piace dal punto di vista difensivo, è un disastro sull'uomo, sulla marcatura, però è cresciuto ed è un campionato inglese, ha una buona uscita di sinistro, potrebbe, so che ci sono stati sondaggi già a marzo, già a aprile, e quindi è uno che potrebbe mancare, con l'arrivo di Lukumi, l'arrivo potrebbe anche ragionare, e poi Gatti, ecco, poi Gatti.
0: Però Gatti, Kelly, Cabal, insomma, sono un po' tanti.
1: Lì sono alternative.
0: Uno tra questi tre, facciamo così?
1: Sì, sì. No, anche due tra quei tre.
0: Anche due? Sì, io della tua lista forse toglierei soltanto Miretti, guarda, perché alla fine all'occorrenza credo che lui venga sempre bene e
1: se tu tieni di due a lui, se arriva, insomma.
0: E anche Thuram sono troppi?
1: Anche Thuram si recupera.
0: Anche Arthur non me l'hai nominato, ma perché penso che sia scontato, non fa parte.
1: Il problema è trovare una soluzione, so che ci sta lavorando molto Pastorello, anche lì in Turchia, da quel che mi dico. Però ecco, Arco stava per scontato. Però appunto l'idea di snellire è quella anche di, come dire, di fare una rosa logica, due per ruolo, non di più, e tenere anche per la lista UEFA i giovani della Next Gen. Questa è l'idea, proprio per fare un po' di per rendere il prato un pochino meno pieno di sterpaglio, un po' più rasato.
0: Ecco, che poi c'è troppa, c'è troppa accozzaglia,
1: si inciampano,
0: ecco, danno fastidio e creano altre, le sterpaglie creano altre sterpaglie, soprattutto. Senti, discorso portiere, visto che hai nominato tu Di Gregorio, hai parlato della difficoltà che ovviamente si sta vivendo, oltre che da parte sua dal punto di vista atletico, anche proprio nell'idea di cederlo da qualche parte, in qualche squadra che si voglia accollare fondamentalmente un giocatore che è completamente da resettare, quasi, mi viene da dire. C'è poi chi dice il prestito di Suzuki è una fanfarata, nel senso che quando mai la Juventus si fa mandare in prestito, cioè usa un portiere soprattutto in prestito un anno e poi deve riparare di tutto. Mi è venuto un parallelismo da fare, no? Complice anche un video che ho visto su Instagram questa mattina, tutti quelli che dicono: ma quando mai la Juventus No, Abbiati, un'altra zona del campo, ti faccio fare un volo in avanti, in attacco. Quando la Juventus prese dal Real Madrid un giovanissimo Alvaro Morata in prestito. Cioè, era anche lì una scommessa, come per dire. Io, anche perché attaccante e portiere li unisco molto come valore.
1: Sì, cioè, come tipicità dei ruoli. Ma sì, ma anche queste sono valutazioni, come dire, un po' di pancia, non tecniche. Quindi di pancia ci sta tutto, possiamo dire anche che qualsiasi cosa, ma l'operazione Suzuki è un'operazione intelligente, perché tu prendi un buon portiere, un atleta soprattutto mentalmente molto, molto concentrato, molto determinato, molto consapevole di se stesso, che non ha nessuna voglia di venire, che non ha nessuna intenzione, più che voglia, intenzione di andare in un posto a traccheggiare, perché ha, ripeto, una, come dire, una mentalità, no? Deriva da certi tipi anche di idee nazionali, di idee di cultura che non prevedono questo tipo di atteggiamenti, e quindi non hai questo tipo di rischi, e soprattutto non è vero che tu l'anno prossimo ti trovi di nuovo a dover risolvere la gara del portiere. Hai un anno di tempo per risolverla. Cioè, tu sistemato Suzuki, dal giorno dopo comincia a cercare il portiere di prospettiva per la Juventus. Io un nome ce l'ho, ma non ho voglia di dirlo. E questa è un'operazione molto intelligente, anche perché, casomai c'è qualcuno che dimenticasse, lui non è che può spendere quel che vuole sul mercato, deve fare delle scelte. Se spende per comprare, come dire, speso per comprare Colomoni e per comprare altri giocatori, non può spendere quel portiere. Per comprare Lucumi non può spendere poi quel portiere. È un'operazione molto intelligente, ripeto, anche perché la si fa su un elemento che dal punto di vista mentale garantisce, dal punto di vista dell'addirittura morale, garantisce totale affidabilità.
0: Più che altro c'è chi dice: com'è possibile che non si sia data la priorità ad un ruolo così importante come,
1: guarda,
0: il portiere?
1: Se si sia data la priorità al portiere, mi avrebbero detto che non si era data la priorità all'attaccante. Non se ne esce.
0: Non siamo mai contenti.
1: No,
0: non se ne esce, ragazzi.
1: La coperta è corta. Tiri da una parte e si scopre dall'altra. Forse la gente non si è ancora resa conto che sono cambiati i tempi.
0: Anche non è una questione che riguarda solo la Juve, soprattutto, Stefano, perché
1: peraltro,
0: non dimentichiamoci che, voglio dire, mi sembra che quasi tutte le squadre italiane vivano, a parte
1: la
0: Fiorentina, la
1: Juve,
0: Fiorentina è scatenata.
1: Sì, con tanti pagherò, poi magari si potrebbe parlare di queste cose. Ma che poi la Juve ha ricordato la Juve negli anni dei 9 scudetti, perché prima la Juve non ha fatto grosse spese di mercato, ha venduto e ha comprato. Vendo Zidane, prendo Buffon, Durán e Cannavaro, vendo questo, prendo quello. La Juve non ha mai fatto clamorose operazioni di mercato nella sua storia, tranne quando paghi le clausole di Higuaín, paghi a prendere Pjanic, contanti, fai altre cose del genere, o prendi Ronaldo. Ma è stato un altro stile, che poi un pochino pesato, perché poi la storia va vista anche nei suoi anfrattini, perché gli anfrattini sono importanti.
0: Puoi chiudere con questo discorso pagherò della Fiorentina, velocemente?
1: No, che sta facendo un'ottima campagna acquisti, molti, come dire, contratti sono a scadenze, voglio dire, a riscatti futuri. È quello che si chiama un instant team, non impiego tutti i soldi adesso, ma dopo dovrò impiegarli, che ci sta, ci sta, perché non è che puoi cambiare 10 giocatori tutti in una volta, però questa valutazione va fatta. Poi
0: Dipende che
1: quella
0: clausole ha inserito Paratici, se ha
1: sì, ci
0: deciso
1: sono delle
0: di
1: clausole molto
0: buttare
1: interessanti
0: in
1: sulle
0: mezzo,
1: compre
0: infatti.
1: percentuali, però se Paratici resta o chi arriva l'anno prossimo alla Fiorentina, comunque non avrà un mercato pulito, molte operazioni dovranno essere portate a compimento. Ma va bene, magari hai già vinto quest'anno, però questo ai tifosi non interessa giustamente, non sanno
0: No.
1: ragionirmi.
0: No, dipende, quei juventini sono
1: Dipende, finisce.
0: commercialisti, dipende. Noi abbiamo un sacco di commercialisti che ci scrivono e si inventano
1: Come se fossero
0: soprattutto.
1: soldi loro, come se
0: Sì,
1: fossero soldi
0: si
1: loro.
0: inventano proprietari dei cartellini anche ogni tanto e
1: Vabbè.
0: soprattutto dei depositi di denaro alla Paperon de Paperoni. Grazie Stefano.
1: Un abbraccio, buon lavoro. Ciao, ciao.
0: Buon lavoro anche a te, buona estate, quello che è. Cosa devo dire salutando oggi? Boh, buona estate. L'eclissi? Non posso neanche più dire buona eclissi. No, perché è già stata ieri. Vabbè, ora ci penso. A tra poco.
2: Caffè. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
0: E eccoci ragazzi, le 11 e 38, sempre in diretta, giovedì 13 agosto, ultima puntata per quanto mi riguarda fino poi alla fine del mese di agosto e chissà poi se RBN Caffè ci sarà ancora. Chissà se io ci sarò, no, io ci sarò ancora a te, cosa dico? Siamo scemi? Cosa sto dicendo? Sei fuori. Chissà se ci saranno dei cambiamenti. Chissà se la titolarità continuerà ad essere soltanto mia. Chissà quante cose ci diremo, per cui diremo chissà. Chissà. Io intanto vengo un po' da voi in chat, perché vi ho abbandonati in questa prima parte, sapendo benissimo, essendomi già organizzata, col discorso puntiamo nella seconda parte di trasmissione soltanto a darvi spazio, darvi oltre che anche un po' il buongiorno, dai. Allora, un saluto da Daniele. Oggi sono a casa di mia mamma che ha 85 anni e tifosa juventina. Daniele da Roma, meraviglioso. Meraviglioso. Un salutissimo a te e alla tua mamma. Buongiorno, una Juve ancora da puntellare con tre rinforzi, almeno per sperare in un quarto posto. Dove vado in vacanza in Sicilia? Vado a allora, facciamo un po' le olie. Facciamo anche Milazzo un giorno, il giorno di Ferragosto siamo a Milazzo, poi facciamo un po' un giro nelle Eolie e poi andiamo ad Erice Trapani, in quella zona lì che è casa di nostri amici e torniamo lì con grandissima, grandissima voglia. La cosa più positiva è che tanti anni fa, quando poi dal nord partivi, andavi in vacanza in Sicilia, ti guardavano: ma sei pazzo? Sei pazzo? Col caldo che farai in Sicilia? Ecco, direi che siamo acclimatati in maniera assolutamente perfetta. Nessuno può venirci più a dire che non siamo abituati al grande caldo. Proprio, proprio no. Ancora tre rinforzi. Allora, dunque, sicuramente tre, nel senso che possiamo vedere un portiere, il difensore e il centrocampista. Due di base potrebbero già essere praticamente cosa fatta. Di Lucumì, ragazzi, ogni giorno è fatta per Lucumì, è fatta per Lucumì, le parti sono vicinissime, eccetera. Il discorso portiere legato a Suzuki, piccola parentesi, ieri il Dibu Martin, visto che siamo arrivati al 12 di agosto a dire vedrete che l'Aston Villa non dà la possibilità alla Juventus di parlare del Dibu Martinez perché c'è la Supercoppa. Ieri non ha giocato il Dibu Martinez perché credo che non sia ancora neanche in ritiro, o se lo è da pochissimi giorni e immagino che sia andato, no? A seguito della squadra per questa partita, però lui non era in campo, cosa che vabbè, poteva essere immaginabile visto che comunque l'Argentina ha giocato fino alla fine del mondiale, ovvero metà luglio. Di base 3 settimane dovrebbero essere quasi di rigore per il calciatore in estate da poter vivere, da qui anche tutte le varie discussioni, in particolare con la Francia, cioè la Francia non è arrivata in finale e ad oggi ci sono ancora tanti francesi, se pensiamo anche a Rabiot e Maignan per quanto riguarda il Milan, che ancora non si stanno allenando, cosa che ovviamente sta mandando su tutte le furie i tifosi. Però, insomma, piccola parentesi legata a quello che immaginavamo, pensavamo fosse il discorso fatto appunto dall'Aston Villa, ovvero non vi possiamo dare Martinez perché obbligatoriamente ci serve per la Supercoppa. È un discorso che tra l'altro mi ha fatto qualcuno di voi ieri e tanti, cioè tanti, quelli che parlavano del discorso Supercoppa poi inserivano nella frase la possibilità che magari si riprenda a parlare di questioni legate appunto a Martinez nel post. Nell'immediato post, quindi da oggi, quindi mi ricordo un messaggio se non sbaglio. Sì, va bene, il Dibu Martinez fino a questa sera è di proprietà della Aston Villa perché c'è questo accordo tra le parti, come a dire, aiutateci perché ci serve per la finale. No, mi sembra che la cosa non regga più, che non sia quella la. La spiegazione, e quindi boh, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi. Una battuta per ridere un po', ci dice Dudu da Alba. Vlaovic ha dichiarato che fin da bambino ha sempre tifato il Beşiktaş e ha sempre sognato di poter giocare nel campionato turco. Adesso deve solo imparare il turco. Noi gli auguriamo un'ottima Conference League, ma posso dirvi, non auguriamo una buona cosa a niente, pensiamo di augurarcela soltanto a noi stessi, perché poi è facile che la presa in giro possa ritorcersi contro. Alla fine, quindi pianino pianino. Però Vlahovic è stato coerente, ci dice Gianni, dal bianconero del Partizan è andato del Partizan, dove è iniziato. È arrivato al bianconero del Beşiktaş dopo la Juve. Mi auguro per lui che non finisca la carriera all'Ascoli o all'Udinese, perché no? Quindi buon Ferragosto anche a te. Sì, i colori della maglia sono abbastanza una costante per Vlahovic. Ecco perché poteva anche evitare, no? Di togliere tutte le foto. Mi ha stupito questa cosa, cioè mi ha fatto un po' sorridere, perché comunque è normale che. Cioè, rinnegare 5 anni, perché? Perché non ti sei sentito, cioè, fossi andato a giocare nel Real Madrid, dici, vedete, avete fatto male a non credere in me, a non valorizzarmi, a non voler costruire un progetto attorno alla mia figura. E invece, che cosa è successo? Che ti ritrovi a dover tra virgolette, elemosinare qualcosa dove hai praticamente sempre cercato di evitare di andare, perché le sirene turche, Vlahovic, le ha, che suonano in testa da qualche anno e di base ha sempre evitato. Perché? Perché voleva di più, fondamentalmente. Ascoltiamo un vocale.
3: Ciao Giulia, buongiorno e buongiorno al tuo ospite. Io sono pienamente d'accordo con lui. Cioè, a me sta cosa
0: Su che
3: di
0: cosa?
3: tanti juventini che rimpiangono o ce l'hanno, c'è astio nei confronti di Vlahovic. Io posso dire che a me Vlahovic non mi fa né caldo né freddo, ma non rimpiango nulla di Vlahovic, nulla. Se ripenso a Vlahovic negli anni della Juventus, sono quasi contento che sia finita. Più che altro, sai cosa rimpiango? Rimpiango la tenuta fisica di Milik, perché Milik, secondo me,
0: Hai ragione, Mariano.
3: ha classe da vendere, è un uomo con i cosiddetti, è uno che non si arrende mai e mi dispiace molto che abbia queste fragilità, perché sarebbe stato il centravanti ideale per la Juventus del passato e questa qui diciamo degli anni in cui è stata la Juve e anche di quest'anno.
0: Ragazzi, mi state aprendo un mondo, avete ragione, il Beşiktaş non fa la conference, ma ragazzi, hanno sbagliato veramente tutti, credo. Il Beşiktaş sta facendo le qualificazioni di Europa League. Ieri, ad esempio, anzi no, oggi alle 19 ci sarà Beşiktaş Radek al Beşiktaş Park di Istanbul. Terzo turno preliminare di ritorno. Chi avanzerà si giocherà la qualificazione alla fase finale contro i lituani. Quarta uscita stagionale per il Beşiktaş, che ha raccolto 3 vittorie di fila, tutte nelle qualificazioni di Europa League. I turchi hanno iniziato con 1-0 con il Midtjylland, poi sconfitto 0-2 nel ritorno del secondo turno preliminare disputato in Danimarca. Uno score individuale a cui si aggiunge il successo. Successo conquistato in casa del Radek. Grandi ambizioni quindi per la formazione di Vincenzo Italiano, pronto a debuttare pure in campionato, perché il 16 agosto ci sarà la prima partita di Super League. Avete perfettamente ragione, cioè ragione, il nostro ascoltatore che in maniera assolutamente Serena ci dice che abbiamo sbagliato tutti. Come mai eravamo tutti convinti che il Beşiktaş giocasse la Conference? Forse perché l'ha giocata l'anno scorso? Boh, non lo so. Perché la finale di Conference si disputerà al Beşiktaş Stadium il 2 giugno del 2027. Ora sto guardando bene. Vabbè, non mi sono mai interessata particolarmente alle sorti del Beşiktaş, quindi. La cosa bella è che si potrebbe incontrare Vlahovic nella prossima stagione di Europa League. Ah, Correzione immediata, meraviglioso. Come detto dal... No, questo vabbè, pazienza Federico. Vlaovic è un bambino viziato, ora va in Turchia che ha anche la sua dimensione. Se il Beşiktaş spassasse il

devo parlare più piano, Giuseppe, che se parlo più piano poi mi sembro Spalletti quando scandisce bene le parole in occasione delle conferenze stampa. Come mai? Una buongiorno anche a Maurizio che ricorda il modo di parlare di Ezio Morina ai fratelli Gobbi, ma tra Vlahovic e la Juventus e Vlahovic che rosica, ci chiede Marcello, o è la Juventus? Ma non era lui che pretendeva troppo, che non sapeva stoppare la palla, che sbagliava gol fatti e inoltre ora il Beşiktaş è veramente di livello inferiore alla Juventus, ma io mi auguro di sì, ragazzi. Cioè, ora vado anche a vedere la probabile formazione del Beşiktaş di oggi, che ha Nubel, cioè l'unico che conosco è obiettivamente, abbiate pazienza, Vincenzo Italiano. Nubel, Murillo, Jalò, ma Jalò è lo Jalò che conoscevamo anche noi? Topkum, Ilmaz, Czerny, Czerny, penso di averlo letto giusto, Olaitan, Özkan, Koku, Fakili. Non lo so, io mi auguro che tutti possiamo pensare e analizzare questa formazione come non del livello della Juventus. Dai, diciamo la verità. Potremmo incontrare Dujan se il Beşiktaş passasse i playoff, visto che è in Europa League. Claudio, hai perfettamente ragione. I tifosi bianconeri sono Maurizio D'Amico. Ah, aspetta. Buongiorno Giulia e buongiorno a tutti i tifosi bianconeri. Maurizio da Messina. Beh, tutto sommato la Juventus non è che abbia fatto una brutta figura in Australia. No, lo abbiamo detto ieri. Vi ho chiesto tra l'altro di ricordarmi e ricordare a tutti noi, di dire a tutti noi quale secondo voi erano stati comunque i punti più a favore, no? Di una tournée australiana conclusasi positivamente. Ha fatto buone cose, ci sono sempre le solite lacune ed è lì che Spalletti dovrà lavorare. Sì, però ecco, possiamo definire abbastanza positiva, come abbastanza positiva la tournée, senza dimenticare che tante altre squadre, anche più che blasonate, non hanno poi brillato più di tanto. Io ne prendo una, ad esempio, e non rimango in Italia, vado oltre. Penso al Chelsea e penso a come era stata presentata la partita con la Juventus, come una partita dove non ci sarebbe stata praticamente storia, perché sembrava che in nessun modo la Juventus avrebbe potuto sovrastare la potenza Chelsea, che era reduce da una spesa senza senso, tra l'altro anche nel recente mercato. Quindi, insomma, io tendono a valutare quindi positivamente questi 10 giorni, anche soltanto guardando che cosa è successo in occasione di alcune partite in particolare. Poi ovvio che purtroppo il 2-1, che poteva essere un 2-2 tranquillamente con l'Inter, un po' rovina il tutto, ma non io direi che un buon 7 se lo prende la Juve post tournée. Eppure abbiamo avuto un prestito in porta in un infortunio di Buffon in amichevole con il Milan, ci presero a Beatty, se non sbaglio si infortunò durante il trofeo Berlusconi e il Milan, per scusarsi di quanto capitato, agevolò a Beatty a Torino, che forse non era più di tanto contento, Piero da Palermo ci ricorda, però ecco, insomma, il suo lo fece, non stiamo qui a dire altro. Suzuki è una pazzia, ci dice Claudio. Visto che non potresti averlo da gennaio a metà febbraio, sì, lo abbiamo detto già anche ieri che dal 2 gennaio al 10 febbraio c'è la Coppa d'Asia, il Giappone è una delle squadre, una delle nazioni maggiormente accreditate, no, per arrivare in finale, quindi diciamo che potresti tra anche poi preparazione, eccetera, potresti effettivamente non averlo per una buona fetta di campionato invernale, all'interno del quale, tra l'altro, proprio in quel periodo ci sono

0: partite molto importanti, tra cui anche quella con l'Inter, col Milan, comunque insomma, partite di cui, in cui se avrai questo giocatore come titolare non potrai non aver bisogno anche di lui. Suzuki bloccato dal PSG, ci dice Sport Mediaset. Tutto Sport risponde invece con un Suzuki Juventus è fatta. Non sappiamo più a chi credere. Lasciate stare, ragazzi. Quando arrivano le ufficialità, le diamo. Le diamo e state tranquilli che avremo modo sicuramente di parlare ancora anche di questo. Vlahovic dice William da Ivrea è stato baciato dalla fortuna a venire alla Juve. È stato strapagato, coccolato, aiutato e ha reso veramente troppo poco. Gli è andata bene anche che Milik era sempre infortunato perché se fosse stato bene era due spanne sopra lui e l'avrebbe fatto sedere in panchina. Buona vita a lui, ma soprattutto forza Juve e che venda compri alla grande in queste ultime settimane per renderci più competitivi. Questo discorso legato a Milik mi piace. Mi piace assolutamente. Valuto anch'io, come te, William, la possibilità che se Milik fosse stato bene in questi anni avrebbe giocato praticamente, non so se sempre, ma sicuramente avrebbe fatto, come hai detto tu, sedere in panca Vlahovic qualche volta. Di più, molto probabilmente non avremmo mai avuto il bisogno di inserire in rosa un giocatore alla David, molto probabilmente avremmo avuto qualche soddisfazione in più anche. Non è più quel giocatore che sa fare la differenza, Milik, ma abbiamo visto anche soltanto negli spezzoni di partita della tournée come possa ancora comunque dire la sua. Cioè, l'averlo visto in forma, l'averlo visto grintoso, desideroso di cercare il più possibile la profondità, insomma, è qualcosa che lascia ovviamente un po' di amaro in bocca perché sono stati 2 anni in cui la sua assenza in un modo o nell'altro è pesata a livello economico, è pesata a livello di spogliatoio. Lui comunque è uno di quelli che è alla Juventus da più tempo, quindi insomma uno dei veterani. Non sono dell'idea che mandarlo via sarebbe giusto adesso. Se Milik continua a dare segnali positivi, ma me lo tengo proprio, guarda lì, che ogni tanto me lo tiro fuori, lo butto in campo, magari il gol te lo fa così sul finale di partita, ti toglie dalla difficoltà. Bisogna soltanto sperare, pregare che appunto fisicamente rimanga integro, perché l'anno scorso e quello precedente, ragazzi, bruciano ancora moltissimo. La Turchia era ai mondiali, certo, ma cosa c'entra la Turchia come nazionale, contando che abbiamo anche due giocatori turchi in rosa? Non valuto la Turchia ai mondiali e il campionato turco, cioè, obiettivamente, adesso. L'assenza dell'Italia in occasione di questi mondiali è stata devastante, sicuramente. Ha raccontato come ci sia un problema non indifferente legato alla crescita di calciatori nel nostro paese azzurri, proprio quindi di nazionalità italiana, ma non mi venite a dire adesso che il campionato turco lo mettiamo al pari della Serie A, per favore, dai. Ora, cioè, va bene tutto, ma no. Gianni da Palermo ci dice, passo anche da Palermo tra l'altro, basta, basta Vlahovic, pensiamo a Kolomoani che non mi sembra all'altezza, eccola, abbiamo bisogno di, io avrei preso Icardi, ma perché secondo te Icardi ti può fare 20 gol, Gianni da Palermo, ma veramente, ora sentivo che Icardi, chi è che lo voleva la Roma? È uno di quelli ancora svincolati di lusso, un altro giocatore bruciato purtroppo da scelte sbagliate, consigli sbagliati. Auguro a Vlahovic di non fare insomma la sua fine, quantomeno di non incontrare una Wanda Nara qualunque. Le 12 in punto, ragazzi, in pausa, torniamo tra poco.
1: BN Caffè. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Buongiorno, buongiorno! È vero che sono le 13.07, ma lo sapete che io inizio sempre con buongiorno, buongiorno anche alle 15 il sabato, con Sabato Sport! Ciao ragazzi, siamo di nuovo qua questa settimana, ci stiamo vedendo tipo ogni giorno. Beh, questa sicuramente per molti di voi non sarà una gioia, ma per qualcuno forse sì, e quindi sono contenta per quel qualcuno. Come state? Avete visto le stelle cadenti? Tutto a posto? Io non ho vista neanche una e non sono neanche riuscita a vedere l'eclissi, perché ho provato a guardare il sole e poi ho detto forse meglio se evito, vista la situazione dei miei occhi e visto che tutti sconsigliavano di vederlo a occhio nudo, io non avevo gli occhialini, quindi ho detto meglio se me ne sto in casa e ovviamente cosa faccio? Lavoro, e quindi ho lavorato, per cui spero che voi vi siate divertiti, spero che vi siate goduti la serata, una delle serate più magiche dell'anno, perché per quanto mi riguarda lo sapete, la serata più magica dell'anno resta quella di Natale e onestamente non vedo l'ora che arrivi il Natale, ma non solo, non vedo l'ora che arrivi l'inverno, perché sono veramente esausta. Sono arrivata alla frutta, sono arrivata al limite, lo ero già a giugno, figuriamoci ad agosto, e se questo caldo ci lascia e se ne va, credo che faccia un bel regalo a tutti, perché veramente io sono piena, cioè già sono piena dell'estate ancora prima che inizio ad andare in ansia quando finisce l'inverno. Durante l'estate ancora peggio, per cui non ho mai amato l'estate, come sapete, non ho mai amato il caldo, come sapete, e quest'anno ancora di meno. Però vabbè, detto questo, però vi comunico che durante la sosta per le nazionali andrò in vacanza, e quindi questa sicuramente, e ovviamente dove andrò? Al nord Europa, perché vado a prendermi del freddo vero, cioè vado a ricordarmi cosa vuol dire il freddo vero. Ma a parte questo, vi do anche un nuovo aggiornamento, perché adesso è ufficiale. Visto che sta per iniziare la stagione, vi avevo detto che era ufficioso, invece adesso è ufficiale. Sabato Sport non sarà più, e questo segnatevelo ragazzi, per chi vuole sentirmi, per chi pensa che come che c'ho la voce da gallina e sono insopportabile come dicevano ieri, ovviamente no, però segnatevelo, perché Sabato Sport non sarà più fisso il sabato dalle 15 alle 17, ma Sabato Sport diventerà il prepartita. Quindi prima di dare la linea ai nostri amici e colleghi di Roma per colpo di tacco, ci sarà Sabato Sport. Per cui, ad esempio, vi faccio un esempio. Nel frattempo saluto Costantino, che non ho salutato, quindi ciao
4: e grazie per questa prima ora insieme. Prima di dare la linea a colpo di tacco, ci saranno due ore di Sabato Sport. Vi faccio l'esempio che vi stavo facendo prima. La prima partita di campionato sarà domenica sera alle 18 e di conseguenza, prima di Frosinone Juventus e prima di colpo di tacco, e quindi dalle 16 alle 18 ci sarà Sabato Sport di domenica. Per cui segnatevelo, Sabato Sport va come si dice, insieme, ok, in collaborazione con colpo di tacco e con la partita della Juventus, ok? Il sabato dopo, che la Juve, se non sbaglio, gioca alle 20:45, ma potrei sbagliarmi, ma non credo. Sabato Sport sarà in onda dalle 18 alle 20, ok? Questo è. Adesso, anzi, guardate, ve lo dico con più precisione, perché sapete che io ho dei problemi con gli orari e con i calendari. No, è giusto. Il 29, che c'è Juve Parma, Sabato Sport va in onda dalle 18 alle 20 e colpo di tacco dalle 20 alle 24. Questo segnatevelo, così almeno chi vuole continuare a seguire Sabato Sport lo sa che è un Sabato Sport itinerante in base alle partite della Juventus. Chi non lo vuole seguire sa che non deve accendere le partite prima che inizi colpo di tacco a Roma. Ok? Allora, Cosimo da Antwerp dice: finalmente due ore non solo il sabato, ma solo questa settimana, ragazzi. Solo questa settimana, perché ho sostituito il direttore e domani, come lunedì, sostituirò Cami. Però per il resto poi ritorno a farmi solo per partita, anche perché devo lavorare, cioè lavoro anche da un'altra parte, e poi quello è il mio spazio. Quindi torneranno chiaramente le due ore canoniche, tranne in teoria quando c'è l'Europa League, soprattutto in trasferta, però quello lo vedremo, ok? Allora, giornate impegnative, nonostante sia la settimana di Ferragosto, nonostante la Juventus si sia fatta questa lunghissima tournée fuori dall'Europa, perché il mercato sempre in entrata, perché in uscita al momento sembra che ci sia ben poco, ma il mercato in entrata, ragazzi, sta diventando il piatto e la portata principale, no? di questi giorni. Perché? Come sicuramente avrete sentito nel corso già della mattinata, è fatta per Lucumì, e quindi si attende solo l'arrivo ormai quasi ex difensore del Bologna, e sembra che sia fatta, o comunque quasi fatta, anche per Suzuki. Vi dico la mia, o meglio, ditemi la vostra, cosa ne pensate? Siete contenti dell'arrivo di Lucumì? Datemi un aggettivo per dirmi quanto siete soddisfatti dell'arrivo di Lucumì. Siete contenti del quasi ormai certo arrivo di Suzuki? E poi ditemi soprattutto come vi sta sembrando il primo mercato di Carnevali. Perché questo, ragazzi, è il primo mercato di Carnevali. Io mi aspettavo qualcosa di diverso. Però proprio ve lo dico proprio così, mi aspettavo qualcosa di diverso, però va bene, cioè nel senso, per adesso va bene. Mi aspetto che partano diversi giocatori, mi auguro che partano almeno 3-4 giocatori. Il problema è che siamo sempre al solito punto. La situazione drammatica delle ultime stagioni ha portato la Juventus a non riuscire a vendere i suoi giocatori ad una cifra che possa essere congrua, o meglio utile, alle casse bianconere. Quindi attenzione a quello che succederà con Di Gregorio, con Gatti, con Rugani, che è sempre lì, ma secondo me Rugani, io ho la sensazione che Rugani tanto andrà in prestito, non credo che Rugani possa essere ceduto, ho dei forti dubbi. E attenzione appunto a quello che sta succedendo, perché ci sono delle situazioni che bisogna un attimino capire. Per cui ditemi la vostra su Lucumì, su Suzuki, sul mercato della Juventus. Cosa ne pensate? Vi dico io quello che penso al volo? Mentre voi mandate un po' di messaggi scritti e vocali, perché sennò, ragazzi, due ore senza che scrivete. Da quando non scrivete? Perché ormai mi odiate tutti, e quindi come ci sono io scappate. Questo è un po' il discorso che fate. Quando arrivo io scappano. No, scherzo. Allora, vi dico la mia, Lucumì molto molto contenta. Secondo me la Juventus con Lucumì blinda e non poco la difesa, perché è un giocatore che secondo me, messo insieme a Bremer, ragazzi, ti può e ti deve fare la differenza. Non mi sembra un giocatore privo di personalità, quindi sono abbastanza contenta, anzi sono contenta dell'operazione Lucumì. Non sono particolarmente contenta se dovesse poi essere confermata la chiusura, ma sembra che si vada in quella direzione, di Suzuki. Non ne vedo il senso, lo dicevo anche ieri, non capisco il senso di Suzuki, partendo dal presupposto che è un buon portiere, arrivando però al concetto che a gennaio il buon Suzuki se ne va e ci abbandona perché c'è la Coppa d'Africa, c'è la Coppa d'Asia, scusate, e non solo se ne va. Tu hai Perin, e se Perin dovesse avere un raffreddore giochi con Pinsoglio. Gli vogliamo tanto bene a Pinso, però onestamente non mi sembra che possa giocare titolare in Serie A o in Europa League. Quindi questa roba di Suzuki io non la comprendo, non è tanto il prestito quanto il tipo di operazione che non riesco a comprendere, perché sui giocatori africani e quindi che vanno in Coppa d'Africa e su quelli asiatici io metterei il veto, perché li paghi ma li perdi per un mese, e metti caso che si facciano male con le nazionali, tu hai perso il portiere. Quindi onestamente non riesco a comprendere. Continuo a ribadire che io avrei preso il Dibu Martinez, 15, 18, 20 avrei preso comunque il Dibu Martinez. Sul mercato di Carnevali al momento ci metto un piccolo punto interrogativo. Sono contenta per l'arrivo di Ekator, perché secondo me è un ottimo colpo, non solo in prospettiva. Sono molto contenta per l'arrivo di Alaibegovic, molto, colpo per il presente e per il futuro. Non sono contenta, ma questo lo sapete, per Colomwani, non l'avrei preso, quindi questo lo sapete, è inutile che faccio finta che io sia contenta dell'arrivo di Colomwani, continuo a non comprenderlo. Lukumi, molto contenta. Suzuki, punto di domanda. Bisogna adesso vedere le uscite. Chiedo per favore il primo messaggio vocale di quest'oggi, così sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno Chiara, io sono.
4: Ciao.
5: Più del parere che ci vorrebbe un attaccante alla Pippo Inzaghi, più che uno alla Trezeguet, uno più scaltro e abile nell'area di rigore piccola. Gianni da Canicattì.
4: Ciao Gianni, guarda, io la penso... Allora, partiamo da un presupposto, sarò rapidissima nel dirvi questa cosa. Come tipologia di attaccante, per quanto mi riguarda, parlo di tipologia, tutta la vita con Colomwani. Cioè, a me piace quella tipologia di attaccante. Tra Mbappé e Haaland io scelgo, per quanto siano extraterrestri tutti e due, io scelgo tutta la vita Mbappé. E il discorso Messi-Ronaldo, per me Messi resta il calciatore più forte della storia dell'universo, del mondo intero, cioè mai esistito. Quindi a me come tipologia d'attaccante piace più l'attaccante rapido, tecnico, che corre, che dribbla, eccetera, eccetera. Però per come gioca la Juventus, per come gioca Spalletti, per quello che ha richiesto anche da gennaio, forse anche un po' prima, visto poi il vecchio infortunio di Vlahovic, quello che ha richiesto l'allenatore, onestamente sono d'accordo con te Gianni, cioè giocando con il 4-2-3-1, quell'uno deve essere un 9, cioè deve essere uno che occupa l'area di rigore. Ad oggi la Juve non ce l'ha, apro una piccola parentesi, la Juve ce l'avrebbe se il buon Milik riuscisse a non perdere tutta la stagione, ma su Milik non ci si può fare affidamento, e questo direi che ormai si è capito, e per cui ad oggi secondo me la Juve non ha l'attaccante ideale per il suo schieramento tattico, ecco, diciamolo così, secondo me non ce l'ha. Piccola parentesi, ma anche questo io ve l'ho detto più volte, io continuo a essere dell'idea che la Juventus, con i giocatori che ha, soprattutto a maggior ragione a centrocampo, dove devi aiutarli a rendere al meglio, secondo me dovrebbe giocare 4-3-3, 4-3-2-1, che tanto poi è un 4-3-3, 4-3-1-2, ma il centrocampo per me dovrebbe essere a 3, perché metti Douglas Luiz a fare la regia, gli metti uno che fa legna, se dovesse arrivare che sì, magari, però ok, gli metti Thuram, e dall'altra parte gli metti McKennie o Thuram barra Locatelli, dall'altra parte gli metti McKennie, che così non perde le sue caratteristiche principali, ma fa la mezzala con licenza di uccidere, con licenza di inserirsi, perché è quella la qualità migliore che ha il buon Wes, che sapete tutti che io ho sempre sostenuto dal giorno zero, e secondo me l'ideale sarebbe il centrocampo a tre. Ma giocando con questo modulo io sono d'accordo con te Gianni, cioè la Juventus avrebbe bisogno di un puntero, che ad oggi non c'è. Se mi guardo intorno, io non vedo chi possa esserci come puntero, perché è oggettivo che non è che proprio il mercato mondiale, non tanto europeo, mondiale, non è che proprio ti serva dei numeri 9 classici e tipici sul piatto d'argento. Ce ne sono pochi e quelli che ci sono li paghi tanto. Poi da lì a dire dobbiamo prendere una prima punta, e come dicevo ci passa il mare. Ci passa al mare perché è complicato. Se intanto sistemi la porta e la difesa, per quanto mi riguarda, l'hai sistemata con Lukumi, e la mia difesa ideale, ve lo dico già adesso, è portiere X che arriverà, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik, e poi davanti per me è Douglas Luiz, Thuram barra Locatelli, che così torna a fare la mezzala, che poi è il suo ruolo, McKennie. E davanti Yıldız sicuramente, Alay Begovic e ad oggi Kolomwani, chiaramente, ad oggi Kolomwani. Secondo me comunque rispetto all'anno scorso hai fatto un salto in avanti. E poi chiudo, perché adesso sentiamo un altro messaggio vocale, chiudo dicendo una roba. Sapete voi quanto io abbia sostenuto Vlahovic? Quanti insulti io mi sia presa per Vlahovic? Tanti. Potrei sembrare un po' cattiva, però è un po' la sensazione che io ho avuto con Conte ai tempi. Quindi io prego il cielo, scusate se sono stata blasfema, che la Juventus in Europa League becchi il Besiktas. Spero che Vlahovic non faccia nella sua stagione manco mezzo gol, e spero che la Juventus possa buttare fuori il Besiktas, perché la scena che ho visto, allora, a parte tutto quello che è successo, perché è vergognoso, e caro Vlahovic, ti conviene iniziare a farti seguire da qualcun altro, perché tuo padre ti sta portando proprio alla fine totale della tua carriera. Ma a parte questo, a parte tutta la roba orribile che c'è stata tra rinnovo, no però io non posso prendere quanto David, no però tu non puoi prendere quanto Yıldız, no però io voglio questo più un bonus folle alla firma, eccetera eccetera eccetera, e quindi tutta sta roba orrenda che c'è stata, poi cosa fai? Accetti di andare a giocare neanche nella prima squadra del campionato turco, no, accetti di andare a giocare al Besiktas, che fa l'Europa League esattamente come la Juventus, perché ti danno un bonus ricco alla firma, un bonus ricco alla firma, ti danno un fracco di soldi e vai a giocare in un campionato turco, neanche al Galatasaray o al Fenerbahçe, ma vai a giocare al Besiktas e fai la scena che hai fatto ieri quando sei arrivato in aeroporto. Ma raga, ma Dusan, ma quanto sei montato da 1 a 150 milioni di miliardi? E come se non bastasse, capisco che togli dalla bio di Instagram Juventus, giusto, ci sta, è normale, non giochi più, ma che fai sparire tutte le foto, cioè come a cancellare quello che è stato. Per quanto mi riguarda, per me la X sopra di te è enorme, e veramente ti auguro, ti giuro di fare, non di farti male, perché quello non si augura mai a nessuno, è assolutamente lungi da me, ti auguro però di giocare tutte le partite e di non fare un gol. Poi purtroppo secondo me ne farai anche tanti, perché in Turchia secondo me ne farai anche tanti, ma ti auguro veramente che vada male l'esperienza in Turchia, e spero di beccarti in Europa League. Me lo auguro con tutto il cuore, perché la scena che ho visto ieri sui social è stata veramente aberrante. Meno. Un po' meno, perché non sei Messi, non sei Ronaldo, non sei Haaland, non sei Mbappé. Quindi meno. E ribadisco, caro Dusan, tu hai fatto un passo indietro enorme dal punto di vista sportivo. Enorme. Fossi andato a giocare la Champions in Turchia l'avrei anche capito, ma tu hai fatto un passo indietro enorme e ti sei comportato come se fossi arrivato a giocare al Barcellona. Ma ti prego, ma meno. Un po' tanto meno. Sentiamo per favore un altro messaggio vocale.
6: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Beh, il voto a Cannavale lo voglio dare alla fine del mercato, perché adesso lo do sufficiente. Se n'è andato finalmente quel mercenario, è andato solo a prendere soldi, che non voglio neanche dire il nome dello slavo, che se ne è andato finalmente, questa telenovela è finita. Per il portiere non sono così scontento, se è una soluzione punte per le persone, per un grande portiere che potrebbe essere Alisson, il Dio Martins che sono in scadenza o addirittura Carnesecchi. Ricordiamoci che abbiamo avuto già un portiere in prestito, la gente ha poca memoria, ma ricordiamoci Abbiati.
4: Sì.
6: Ricordiamoci Abbiati che arrivò in prestito dal Milan, non è la prima volta che succede, quindi c'è tanta gente alla memoria corta. Per quanto riguarda il resto, spero in arrivo di un grande centrocampista, perché ci manca, che Locatelli sinceramente non mi è piaciuto, a me mi piacerà, anche se secondo me è una mezzala, quindi non è neanche colpa sua se è fuori ruolo, ma non è uno che dà, e soprattutto secondo me non è da farsi da capitano, questo è un mio parere personale. Spero un grande centrocampista, e Locco mi piace molto, molta garra, volontà, fisicità, molto molto forte. Ti ringrazio, fosse io.
4: Ciao, allora, guarda, su Vlahovic ne ho parlato anche io, ci siamo capiti, guarda, ci siamo capiti subito, quindi il nome l'ho fatto io, ma su Suzuki però ti dico solo faccio una precisazione su quello che è il mio pensiero. È vero che in tanti si lamentano per il discorso del prestito, io non sono tanto d'accordo sulla questione critica relativa al prestito, non la penso come te, cioè nel senso a me non importa relativamente che lo vai a prendere in prestito, perché se lo vai a prendere in prestito quest'anno è perché tu stai programmando per, secondo me, il grande acquisto l'anno prossimo che tu quest'anno non puoi mettere a bilancio, quindi ci sta il discorso del prestito, hai fatto il nome di Abbiati, lo abbiamo fatto anche ieri in puntata e chiaro, era una situazione un po' diversa, perché Buffon si era fatto male, era uno, se non sbaglio era il trofeo Biramoretti, adesso le mie reminiscenze, faccio fatica a ricordarmi cosa ho mangiato ieri a pranzo, però se non sbaglio era il trofeo Biramoretti e quindi il Milan ha dato Abbiati in prestito, quindi era una situazione diversa, ma ribadisco, io non ce l'ho per il discorso prestito, avrei preso Vicario in prestito, io ce l'ho per il discorso che io non prenderei mai giocatori che durante la stagione vanno via con le nazionali. Questa roba qua io non la farei mai, che siano giocatori africani che vanno in Coppa d'Africa o che siano giocatori asiatici che vanno in Coppa d'Asia, soprattutto in un ruolo come quello del portiere, dove il titolare è uno, cioè non è che cambi, il titolare è uno, cioè se Suzuki va in Coppa d'Asia e quindi non ce l'hai, se non sbaglio dovrebbe essere dal 2 gennaio al 10 febbraio dovrebbe essere la Coppa d'Asia, non ce l'hai per almeno un mese, ok? Hai Perin, benissimo, hai Perin. Se Perin ha un raffreddore gioca Pinsoglio. È per questo che io non prenderei, non per il prestito, del prestito mi frega relativamente. Quindi solo questa piccola precisazione. Cici Fifi Miao, ciao Chiara, ma perché non abbiamo preso noi a Tai? Perché l'hanno preso gli altri? Bella domanda. Non ti so dare una risposta. Perché purtroppo, anzi per fortuna, non sento quando si confrontano e quando parlano tra di loro, però è una bella domanda e non lo so. Grande Chiara, anche io spero quello che speri tu su Vlahovic, credo. Iolitos, sempre su Twitch, saluto anche gli amici di Twitch. Ma avevi dubbi che gli interessassero solo i soldi? Sapevo che gli interessavano i soldi, questo sicuro, cioè senza ombra di dubbio, però non pensavo a questo livello, cioè proprio a questo livello qua, oltre al fatto che lui 100%, ma questo ve lo metto per iscritto, pensava che gli sarebbero arrivate offerte da big europee e si è ritrovato col cerino in mano, punto. E quindi dove va? Dove lo riempiono di soldi? Poi figurati, cioè, mai avuto dubbi sul fatto che gli interessassero i soldi, questo direi che è abbastanza evidente ormai da tempo. Allora, scusate, vado avanti a leggere anche un po' di messaggi. Buongiorno Chiara, può arrivare Lukumi, Suzuki un'altra punta, ma se il centrocampo rimane questo non andiamo da nessuna parte, Aldo da Carpi. Allora, tra l'altro nel messaggio di prima si parlava anche di Locatelli, ribadisco, quest'anno per me Locatelli, cioè la scorsa stagione Locatelli era intoccabile, cioè sapete che io non è che sia proprio una super fan di Locatelli, però è stato oggettivo che non lo potevi togliere da quella posizione lì, ma a prescindere da questo, anche per me non dovrebbe essere il capitano della Juventus, parla poco, non lo so, io mi aspetto ben altro da un capitano della Juventus quando è in campo, ma va bene, questo è un altro discorso. Però io credo che con Douglas Luiz il centro, allora, serve sicuramente un altro centrocampista, ma il centrocampo fa già un salto di qualità, sperando che stia bene, perché poi quello è, quella è la grande incognita. Io prenderei, io personalmente, un portiere, chiaramente, evidentemente, un centrocampista, una punta, ma punta vera, e un esterno sinistro basso, chiaramente. Perché è vero che Çelik può giocare a sinistra, ma per quanto mi riguarda, Cambiaso, spero che il mi auguro che il campo lo veda non tantissimo, se è Cambiaso che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo, e se invece è quello che abbiamo visto i primi sei mesi, allora mi auguro che lo veda sempre, ma ho dei dubbi che possa essere quello dei primi sei mesi, visto che poi per un anno e mezzo niente. Però vi dico, secondo me la Juventus ha fatto un piccolo salto in avanti ad oggi, con gli acquisti di Carnevali e con il rientro e la rivalutazione di Douglas Luiz di Spalletti, quindi questo io lo penso. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa prima mezz'ora insieme, quindi piccola pausa e poi ci rivediamo tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Eccoci, seconda parte ragazzi di Cose di Calcio, quindi seconda mezz'ora insieme. Buongiorno, 8:15 di un durissimo inverno da 30 gradi al mattino. Lukumi, un buon centrale, già non comprendo Suzuki, non lo comprendo proprio. Su Carnevali il giudizio lo darei solo a chiusura mercato. Giovanni dal Brasile, questa cosa dell'inverno a 30 gradi al mattino dove? Cioè no, cioè estate, poi basta. No, perché io potrei impazzire. Mi trasferisco immediatamente a Edimburgo se dovesse arrivare. In parte che potessi, mi trasferirei in Antartide 12 mesi all'anno. Ciao Chiara, bello rivederti, ti avevo perso. Non sapevo che eri a quest'ora, anche a me il mercato non piace molto. Avrei voluto una prima punta, Valerio da Pisa. No, ma quest'ora solo ieri e oggi, Domani, come dicevo, sostituisco Cami dalle 15 alle 16. Sabato e Ferragosto, quindi chiaramente non andiamo in onda. E poi, come dicevo, ve lo ricordo per chi si fosse collegato solo adesso, Sabato Sport non sarà più fisso il sabato dalle 15 alle 17, ma andrà in coppia con le partite della Juve, quindi sarà il pre-partita prima dei nostri colleghi di Roma con colpo di tacco. Quindi, ad esempio, la settimana di Frosinone Juve, Sabato Sport non sarà sabato, ma sarà domenica, e di conseguenza andrò in onda dalle 18 alle 20. Se non sbaglio, o 16-18, adesso vedi, è passato 10 secondi, sono passati 10 secondi, io già non mi ricordo più assolutamente nulla, però va bene, questa è la gioia, adesso ve lo dico con certezza, così almeno siamo tranquilli. Allora, domenica, no, dalle 16 alle 18 perché la Juve gioca alle 18.30, quindi dalle 16 alle 18 domenica, prima di Frosinone-Juve, ok? Detto questo, io sentirei al volo un altro messaggio vocale.
10: Ragazzi, al netto che io sostengo sempre che comunque sia, non so chi è stato più imbarazzante tra la società e Vlahovic, al netto di questo Vlahovic non c'è più, faccia quello che vuole, per me sta facendo degli errori madornali, perché poi alla fine la vita è tua e devi comandare te, non terzi, e però ha preso una decisione, appunto, di va bene così. Io mi preoccupa il fatto che la Juve abbia preso Colomani, che è un ottimo giocatore, ma che non è, vi dico io, all'altezza di Vlahovic a livello di gol, e ha preso un giovane di 18 anni che va benissimo, ma in una struttura ben precisa andava benissimo. Per noi, secondo me no. Con questo.
4: Allora, sul discorso dei giocatori che sono stati presi giovani, parliamo di Ekator e parliamo di Alajbegović, io credo che sia giusto farli giocare e dargli spazio, perché in Europa, lo ribadisco questo da tempo, a 18, 19, ma a 17, 16 giocano titolari nelle prime squadre, lo abbiamo visto anche... anche durante i mondiali, cioè le top nazionali avevano giocatori che noi consideriamo dei bambini, che giocano magari in next gen o giocano come fuori quota in primavera e loro ce li hanno in prima squadra fissi anche in nazionale. Ma lì, ribadisco, ci sarebbe da aprire un calderone immenso di robe che non funzionano e non vanno bene nel campionato... No, nella mentalità italiana, come il discorso dei fuori quota nelle categorie giovanili, che per quanto mi riguarda bloccano totalmente la crescita dei ragazzi, cioè l'obbligo di far giocare questi tre fuori quota in Serie D per me è follia, perché come esci dal discorso under, sparisci, cioè non esisti, e quindi per quanto mi riguarda ci sono troppe robe che non funzionano. Ma a prescindere da quello, io credo che ci siano tante cose da cambiare dal basso più che dall'alto, e quindi purtroppo per quanto mi riguarda ci deve essere almeno una società in Italia che inizi a pensarla come in Europa, se no, e vado dall'ospite subito, quello che succede è quello che ha comunicato la stessa Federazione Italiana Gioco Calcio dopo l'esclusione dal mondiale, la mancata qualificazione al mondiale, che l'Italia è 49esima su 50 campionati analizzati nel mondo per giocatori, per minutaggio di giocatori under 21 selezionabili per la nazionale italiana. Cioè siamo penultimi, e a comunicarlo, cioè proprio a sbattercelo in faccia, è esattamente la FIGC. Perché finché non cambieremo la nostra mentalità e finché i giocatori italiani non costeranno tre volte tanto rispetto a quelli stranieri, perché se Alajbegović non fosse stato straniero, fosse stato italiano, l'avremmo pagato 90 anziché 30, più i soldi ai procuratori. Ragazzi, l'Italia credo che andrà ai mondiali tra 50 anni se si continua così, perché ribadisco, è 49esima su 50 campionati nel mondo analizzati. Di cosa stiamo parlando? Cioè, siamo alla follia più totale. Follia più totale. Ma d'altronde noi consideriamo giovani giocatori che hanno 22-23 anni, all'estero non li tutto fanno tranne che considerare i giovani. Cioè, i giovani sono veramente i giovani, quelli che hanno 16, 17, 18, ma a 22 anni, 23 anni non puoi essere più considerato un giovane, avere tempo di ambientarti, di adattarti, cioè può succedere un episodio, non può essere la norma. Cioè, Chiesa è stato il giovane, la giovane prospettiva, il giovane più forte del calcio italiano fino a 25-26 anni. Quanta prospettiva ci vuole. Gabriella Monica, ciao, buon pomeriggio.
11: Ciao, buon pomeriggio, si sento ben infervorata sul tema. Bene, sono molto contento.
4: No, ma guarda, è un tema che a me questo tema qua a me sta veramente a cuore, perché io impazzisco quando su determinate situazioni, sul discorso giovani, sul discorso Italia, eccetera. Purtroppo la mentalità è... Cioè io ti faccio un esempio. Ho sentito un addetto ai lavori, quindi vuol dire uno che fa il nostro mestiere, dire... adesso non cito la squadra perché non è giusto, ma non è una squadra di Serie A. Ha preso un giocatore che non cito, classe 97, stiamo parlando di un classe 97, per aggiungere esperienza nonostante sia solo un classe 97. Se lo dice un addetto ai lavori, come pretendiamo che la mentalità calcio italiana possa cambiare?
11: Il tema di diretti lavori è un tema anche. Comunque i giovani non vengono schierati perché poi vengono massacrati al primo errore. Sì. Konaté, quando è stato comprato dal Liverpool, comprato giovanissimo per una cifra spropositata, venne schierato da Klopp subito e nonostante avesse di fatto nelle prime quattro partite generato 3 gol gratuiti, perché ovviamente per inesperienza, perché con Van Dijk ancora non si trovava, venne confermato in squadra e difeso da tutti. Oggi è andato, sì, quando poi è andato gratis al Real, ma siamo d'accordo, ma comunque il giovane va difeso perché chiaramente deve avere il tempo, il 18enne, 19enne, 17enne, di ambientarsi, perché chiaramente non tutti sono Alex Del Piero, non tutti sono Paul Pogba, che arrivano, entrano, prendono in mano lo spogliatoio e diventano subito leader. Ci sono delle persone che devono essere accompagnate nella crescita, così come ci sono degli uomini e donne che sviluppano prima e maturano prima, altri devono essere accompagnati in un percorso di crescita. E qui in Italia forse abbiamo sempre avuto questa evidente impazienza, incapacità di sostenere i giovani, ma ci dimentichiamo che nell'82 diventammo campione del mondo avendo in squadra Beppe Bermi, che fu portato a 18 anni da un visionario che si chiamava Enzo Berzot.
4: Per cui ma poi scusami se ti interrompo, l'unico che Yıldız, per quanto mi riguarda, siamo riusciti a portarlo su perché la Juve era in una situazione disastrosa e meno male, no, non che la Juve fosse in una situazione disastrosa, ma che sia riuscito Yıldız a fare questo percorso. Però se noi analizziamo chi ha avuto veramente il coraggio di mettere un personaggio, no, in un tra l'altro ruolo molto complicato, quando aveva 16 anni, è stato un allenatore straniero, che è stato Mihajlovic con Donnarumma, l'aveva fatto con Cutrone, poi è andata male, perché chiaramente è andata male, però sono gli allenatori stranieri che forse hanno un po' più quella mentalità e quel coraggio di fare, e meno male che ha schierato Donnarumma a 16 anni titolare a difendere la porta del Milan, noi da Fara lo vendiamo, e questo è un po'.
11: Sicuramente, e tra l'altro per poi prendere un portiere in prestito per un anno da un'altra squadra, che è una follia per gli standard della Juventus. Tra l'altra cosa abbiamo bloccato il portiere del Frosinone, che è il portiere titolare dell'Under 21, ma lo lasciamo a Frosinone. Mentre poi alla fine poi il tema è che noi compriamo, speriamo di comprare il futuro Buffon, quando è già, come è stato per Buffon, era già Buffon. Oggi queste cose non si possono più, non sono più consentite. Cioè, va bene che la Juventus in questo momento è in una situazione di bilancio molto particolare, però sicuramente era il caso di rischiare di portare da fare in prima squadra o di prendere il portiere del Frosinone se si pensava che fosse più forte, e portarlo perlomeno come secondo di un primo più giovane, perlomeno per fargli fare un po' di esperienza. È un tema dove sicuramente c'è anche lì molto corto respiro nella programmazione delle squadre, per cui anche i direttori sportivi hanno paura di fare delle scommesse in base alle quali poi possono essere giudicati il semestre dopo e cacciati l'anno successivo, perché si sono tutti, chiaramente non tutti, per i giovani vanno portati avanti e fatti crescere, e quindi no, ognuno ha un percorso di crescita che può essere chi più lineare, chi meno lineare. Manca coraggio, mancano anche le prospettive necessarie per poter costruire dei cicli. La speranza in questo momento è che la Juventus con questo direttore possa creare un ciclo, perché è arrivato a un punto di minimo dopo aver sommato anni di acquisti sbagliati, che infatti facevamo una fatica infinita a vendere.
4: Sì, tra l'altro io molto felice, questo lo dico, quando è stato annunciato Carnevali, perché erano anni che io speravo che Carnevali, cioè da quando è andato via Marotta, che speravo che Carnevali arrivasse alla Juventus, però soprattutto l'operazione con Colomoni continuo a non comprenderla e va bene, l'operazione Suzuki, come dicevi tu, ancora meno, considerando che a prescindere dal prestito, e arriviamo lì per capire anche la questione di bilancio, Gabriele, ma anche per il fatto che Suzuki, come diciamo prima, a gennaio andrà via almeno un mese per il discorso Coppa d'Asia, quindi se Perin avesse un raffreddore gioca Pinzoglio, ma la motivazione per cui si va verso un prestito per il portiere, perché sempre per una questione di bilancio, per non mettere a bilancio l'acquisto di un portiere, magari fare l'acquisto grosso la prossima stagione, relativo chiaramente al portiere?
11: Io credo che a questo punto l'unica spiegazione logica per avere, per aver fatto una scelta simile siano, possono essere due. Primo, un eventuale acquisto di un portiere di spessore, a questo momento è solo carne secchi, avrebbe dovuto comportare una uscita pesante, per cui tanto entra, tanto esce, quindi avrebbe dovuto vendere, immagino, Conte e Sao per poter comprare a carne secchi. La mia sensazione è che questo impiccio del portiere sia l'ultimo regalo in negativo della gestione Comolli. Comolli non è riuscito a prendere Alisson quando stava per rinnovare per un anno con Liverpool, nonostante gli fosse stato chiesto da tempo per un'ovvia inettitudine, perché diciamoci le cose, quello era un netto a fare il mercato, e ne stiamo purtroppo scontando i problemi ancora adesso. Ormai assumo la responsabilità, pazienza, si offenderà Comolli.
4: No, ma credo che condividano in tanti, Gabriele, quindi non credo che tu sia l'unico che ti debba assumere le responsabilità.
11: Però, per carità, io però diciamo bello chiaro in faccia, così la cosa è chiara. Sospetto che questo prestito sia il modo per poter dire a Spalletti: il tuo Alisson verrà l'anno prossimo a parametro zero. Questo è quello che io credo. È la spiegazione più logica, perché altrimenti non ci sarebbe spiegazione di sorta per una cosa del genere. Credo che comunque sia sicuramente una soluzione tampone, non esattamente esaltante, perché comunque appunto anche lì un'altra cosa che mi renderà assai impopolare: Pinsoglio è una cosa, è un qualcosa che non ha alcun senso. Tenere un terzo portiere per fargli fare il jolly, per fargli fare una, perché fa spogliatoio, ma per carità di Dio, le altre squadre si tengono l'affare di turno e lo fanno crescere accanto a gente che, e poi lo fanno andare in prima squadra. Noi abbiamo un secondo portiere ottimo come Perini, un terzo portiere che di fatto auspichiamo tutti che non debba mai giocare, perché altrimenti farebbe rimpiangere anche il peggior di Gregorio. Quindi per carità di Dio, sono tutte scelte plausibili che si possono fare, però quello che i tifosi della Juve e noi per primi dobbiamo tener conto è che comunque Carnevali ha un compito doppiamente impro: primo, costruire una squadra vincente; secondo, smontare i casini che ha trovato, e sono tanti, perché considerano che abbiamo ancora sul gruppone Arthur, e allora vuol dire che sono anni di acquisti fatti male, che costano molto di più che un acquisto fatto bene, perché l'acquisto fatto male ti costa quando lo compri e quando lo vendi, cioè, perché lo compri a tanto, lo vendi a poco, in mezzo c'è uno stipendio dato molto spesso non meritato, e quindi la speranza è che, ad esempio, sicuramente alcuni giocatori possano aver fallito per magari un problema caratteriale di allenatori che c'erano prima. Spero sia il caso di Douglas Luiz, che sicuramente con Thiago Motta non andava d'accordo, ma con Thiago Motta di fatto non andava d'accordo nessuno. Mi auguro che Milik possa aver finito il suo calvario, che lo ha reso praticamente un manuale di malattie, perché praticamente tranne lo scorbuto le ha avute tutte, e torni a essere quel giocatore che abbiamo sempre sperato che fosse e che abbiamo visto a Napoli e poi a Marsiglia. Ecco, basterebbe che ci fosse almeno un po' di inversione di tendenza rispetto ad alcuni casi in cui il fallimento era troppo eclatante per poter essere vero, perché comunque questa cosa possa andare a supporto di Carnevali. Certo, ci sono alcuni giocatori che hanno evidenziato i limiti, perlomeno nel progetto Juve, che non possono essere sanati. Penso a Conminers, penso comunque anche allo stesso Miretti, penso a Di Gregorio, e lì bisognerà cercare di cedere nel modo meno doloroso possibile, secondo me.
4: Senti, ma a proposito di questo, la Juventus, se non dovesse riuscire a cedere, vista la situazione, perché è oggettivo, cioè molti, se li cedi come dicevi tu, fai minusvalenza e quindi diventa un altro grossissimo problema, riuscirebbe comunque a continuare a fare il suo mercato, o bisognerebbe per forza andare su prestiti? Con diritto, prestito secco o prestito con obbligo? Cioè, se non ci sono cessioni, la Juve non può comprare in questo momento?
11: Allora, bisogna vedere la questione da due angolazioni differenti: un'angolazione di bilancio e l'angolazione UEFA. Allora, l'angolazione di bilancio è: non si compra perché non si vende. se fino a quando non si vende, perché chiaramente non si possono poi, non si può chiudere il posto di bilancio con una perdita grossa dovuta a un calcio mercato deficitario, per cui sicuramente sì. Da un punto di vista UEFA lì il discorso dell'editazione è che la famosa lista, quindi la famosa lista di 25 giocatori di cui due devono essere portieri, 8 cresciuti nel sistema delle giovanili dello stato in cui la squadra gioca, quindi in Italia, deve costare per il settlement che abbiamo fatto un euro in meno rispetto all'anno scorso. Allora, in questo senso forse magari può esserci ancora un po' di spazio, perché Vlahovic pesava per 40 milioni e quindi sono state un po' di uscite. È evidente che anche da un punto di vista del numerico non possiamo andare in giro con una rosa di 35 giocatori quando certo. Poi alla fine ne puoi scrivere 25. Quindi immagino e credo che negli ultimi giorni di mercato ci sarà, ma un po' tra tutte le squadre italiane, perché è una difficoltà assolutamente condivisa, si comincerà con un po' di cose fantasy, di prestiti, di scambi, auspicando che chi ha fallito da una parte possa riuscire dall'altra, fondamentalmente. È evidente che da un punto di vista per quanto riguarda il bilancio, è auspicabile vendere giocatori già ammortati, quindi giocatori che sono in rosa da un po', quindi tutto ciò che incassi è plusvalenza netta. In questo caso i nomi non dico che sono candidati alla vendita, ma potrebbero essere quelli di Locatelli, McKennie, quindi giocatori che sono in rosa da tanto tempo, Perin, mentre invece da un punto di vista della lista UEFA è meglio cedere giocatori che pesano anche come ammortamento sul costo annuale, per cui lì è un discorso che staranno facendo, immagino, i dirigenti, anche considerando che i giocatori vengono acquistati con formule rateali, anche se sono con obbligo, per cui sono da un punto di vista di bilancio come se tu li avessi già spesati tutti, però comunque da un punto di vista della rete non so esattamente come tu possa porzionare queste vendite, è tutto anche abbastanza complicato. Sicuramente per il mister serve sicuramente un portiere, serve sicuramente un difensore, a mio avviso servirebbe anche sicuramente un centrocampista con un po' di fosso, ma questa è la mia opinione, perché secondo me anche se Douglas Luiz dovesse entrare a regime comunque sta nella parte più che dal centrocampo verso la difesa che dal centrocampo verso l'attacco. Ari Begovic, e sarebbe un peccato utilizzarlo come centrocampista centrale, perché rende molto più sulla fascia. Vediamo, sicuramente ancora un cantiere, credo che comunque la squadra che giocherà a Frosinone non domenica questa ma quella prossima sarà molto differente rispetto alla squadra che giocherà il turno successivo col Parma, quindi a mercato chiuso, perché sicuramente okay. Ci saranno molte uscite, anche perché appunto alcuni giocatori tipo David mi sembra che abbiano compreso che sono fuori dal giro, per cui al di là dell'orgoglio e del resto, se si trova una squadra è meglio per tutti. Il tema è che appunto David è un discorso di fa parte di quei giocatori che sono tutta la plusvalenza, se andava a parametro zero, però è evidente che non si vuole non svendere, però poi eventualmente non doversi pentire quando poi in un altro ambiente dovresti trovarsi meglio.
4: Ti faccio l'ultimo e poi ti saluto per un'ignoranza mia, perché non ho capito bene una cosa prima, cioè se tu fai un prestito con obbligo però non va a bilancio la stagione corrente, va quella dopo o va quella corrente?
11: Dipende come, allora, se c'è un obbligo, c'è un obbligo, in realtà il termine prestito che è sbagliato, in realtà è una vendita con effetti differiti, no? E come se tu mi dicessi, sai, io ti do la mia macchina, però me la paghi un tot a rate, come se lo pagassi a rate, però a quel punto il costo della macchina è tutto in capo a te, quindi il prestito è soltanto una formula in realtà impropria, è una vendita con effetti differiti, per cui io te lo do, non è che tu me lo puoi ridare, non c'è modo che tu me lo possa ridare indietro se c'è l'obbligo di riscatto, ok? Il prestito è soltanto se c'è una facoltà che può accadere o può non accadere. Allora a quel punto non c'è, tu non lo puoi mettere a bilancio, non puoi mettere a bilancio né in entrata né in uscita, perché quei soldi non sono sicuri, mentre invece il prestito con obbligo di riscatto in entrata e in uscita è comunque un'uscita e un'entrata totalmente sicura. Dal punto di vista del bilancio poi bisogna vedere, perché sono standard differenti, però non come vada contabilizzato, credo che però vada contabilizzato per anni di costo, però da un punto di vista delle uscite future, da un punto di vista del bilancio, tu sai che comunque quei soldi li avrai tirati fuori.
4: Sì, certo, ok, chiaro, chiarissimo. Grazie mille a Gabriele Monica, buon pomeriggio e buon lavoro.
11: Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro, ciao.
4: Ciao. Allora, ci scrivo ai GG0086, Pinsoglio però non lo toccate, dai, e forza Juve 40, Pinsoglio ha trovato il posto fisso. Raga, non è che abbiamo toccato Pinsoglio, però è oggettivo il fatto che se con tutto il bene che gli vogliamo, se dovesse giocare Pinsoglio titolare, onestamente io un po' di paura ce l'avrei, semplicemente quello, non è che tocchiamo il sacro Graal, diciamo quella che è la cosa oggettiva, poi gli vogliamo tutti un gran bene, ci divertiamo tutti un sacco, è sicuramente un uomo spogliatoio clamoroso Pinsoglio, e questo assolutamente nulla da dire su questa cosa qua. Ciò che era, se Spalletti dovesse passare al 4-3-3, dove finisce Alaibegovic? Per me dovrebbe giocare sempre, perché mi sembra uno dei pochi ad avere il tiro da fuori che nella Juventus è proibito. Ciao Giacomo da Susa. Ma io la faccio molto più semplice, nel senso che nel 4-3-3 giocano Yıldız, Alaibegovic, come dicevo prima, e ad oggi Kolumani, chiaramente. Se sta bene Milik. Per me Milik viene prima di tutti gli altri, perché per me Milik al 100% è l'attaccante più forte che la Juventus abbia in rosa e più

0: queste partite e quindi ci siano più giocatori all'interno dello stesso progetto che occupino ruoli molto simili, che siano anche adattabili a destra o a sinistra, e quindi comunque ti serve avere ricambio, cioè nel senso non è che giocherà sempre con Seisao, non giocherà sempre Alai Begovic, giocherà sempre Ildiz a meno che non si faccia male, e su Zegrova non giocherà sempre se dovesse restare per questioni fisiche, speriamo che invece stia bene, perché ribadisco che anche in questo caso se Zegrova sta bene per me è superiore a Cico per come la vedo io. E prima di chiudere, che abbiamo 20 secondi, volevo dire una roba al volo, caro Nico. Ma se te ne vuoi andare, ma paga tu il cartellino alla Juventus, tira fuori sti 25 milioni e vai a Madrid, cioè, ma resta a Madrid. Ma certo che sono veramente diventati tutti dei bambini viziati, uno peggio dell'altro. Vabbè, ringrazio Costantino che ha fatto regia in questa ora, è arrivato Manu, quindi noi ci rivediamo tra pochi minuti. Ciao!
1: Cose di calcio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Eccoci, terza parte di Cose di Calcio. Ciao Manu. Manu, mi fai fare buongiorno, buongiorno come lo facciamo di solito? Buongiorno, buongiorno. Grazie, no, mi era mancato.
2: Comunque era buon pomeriggio.
0: No, scusami, alle tre non faccio buongiorno, buongiorno però. Scusa, ma tu lo sai quando andrò in onda questa la settimana della prima partita? Da Juve?
2: Scusa, puoi ripetere?
0: Lo sai quando andrò in...
2: questa la tagliamo.
0: Lo sai quando andrò in onda la prima partita della Juve?
2: Sì, domenica sì. 23.
0: Bravo.
2: Dalle 18 alle 20.
0: No, la Juve gioca alle 18:30.
2: Ah, scusa, 16:18.
0: Bravo, vedi che Manu è aggiornato sui nuovi orari di Sabato Sport, che non so se si chiamerà ancora Sabato Sport, non è più sabato.
2: Si chiamerà quelli del
0: prepartita. Quelli del prepartita. Però mi devi fare una grafica bellissima, te lo sto dicendo.
2: Guarda, inizio subito.
0: Ma vuoi vederlo un meme bellissimo mio? Lo posso mandare?
2: Se proprio devi.
0: No, lo mando qua, ve lo faccio vedere. Se riesco a farvelo vedere, ve lo faccio vedere perché è troppo divertente. Guarda. Questo è quando sbaglio. Vabbè, detto questo, allora andiamo avanti nel frattempo, mentre Manu scrive su Twitch. Ormai sei un social media
2: abbiamo
0: manager.
2: Abbiamo un problemino audio, stiamo risolvendo.
0: Ma tanto non ti... Cioè, no, chi,
2: sì,
0: chi...
2: Io però io scrivo.
0: Se vuoi lo faccio con l'alfabeto. Abbiamo... Vabbè, ok, allora, senti, visto che abbiamo un problema audio, Manu nel frattempo cerca di risolvere, chi ci segue in app chiaramente invece ci sta sentendo. Allora, Ciao Chiara, per ora il mercato di carnevali mi lascia un po' di dubbi e non capisco assolutamente perché intestardirsi su Suzuki.

0: Speriamo però arrivi un centrocampista, che sì, per rattoppare il reparto più scarso della Juve, la punta forte fisicamente richiesta più volte da Spalletti e che non può essere Colo Andrea da Verona. Allora, non so perché questo mercato qua la Juve si sta incaponendo un po' su tanti giocatori, per come la vedo io, non solo su Suzuki, quando in realtà si potrebbe passare oltre, evitare di scendere sempre a compromessi. Tra l'altro scendiamo sempre a compromessi con la stessa squadra quest'anno, cioè quest'estate. Vabbè, dettagli. Ciao Chiara, è sempre bello sentirti, anche se siamo il giorno e la notte. Anguria non piace neppure a me e Juve a parte. D'accordo sul Besiktas. Grande Yves, non c'era Yves. C'era prima Costantino, adesso c'è Manu. Quindi Yves oggi non c'è.
1: Oggi, prima di venire qua, ho mangiato una bella fettona di anguria.
0: Ma non mi piace l'anguria. Ma sai quanta acqua? È solo acqua. Acqua colorata di rosso.
1: È acqua, vitamina C, fibre. Ma che ne sai?
0: Ma prendi le fibre quelle sintetiche. vabbè. Allora, è un buon mercato, manca l'attaccante. Per il portiere io penso che già nell'operazione Colo ci sia stato anche Suzuki. Vlahovic vergognoso, lo spero pure anch'io, mai guarito grazie alla Juve. Danilo da Volterra. Era il trofeo Berlusconi, io non mi ricordavo se era Berlusconi o il Burro Moretti, quello dove si era fatto male Buffon. Manu invece se lo ricordava molto bene, io non mi ricordo mai.
1: Era Yves comunque.
0: Ma anche tu? No, non c'era, era Yves, non c'era. Ok, perfetto,
1: Abbiati,
0: grazie.
1: Berlusconi, sì.
0: Non mi ricordavo se era Berlusconi o Birra Moretti. Tu te lo ricordavi o solo Yves se lo ricordava?
1: Sì, no, è quando si è fatto male Buffon.
0: Io non mi ricordavo quale dei due trofei. Quindi era Yves, me l'aveva detto Yves, però... Questo vi fa capire che io non mi ricordo neanche quello che succede il giorno precedente. Però vabbè. Soprattutto sta settimana che sono in onda tipo sempre. Allora, aspettate un attimo che mi sono persa. Ciao Chiara, complimenti. Sul mercato sono così così. Mi aspettavo qualcosa di particolare che ci sorprendesse, ci facesse sognare. Va bene così, contento di Lukumi. Dopo anni abbiamo preso un difensore centrale di piede sinistro ed è già qualcosa. Per il resto non capisco come la Lazio, senza una lira e senza tifosi, possa prendere Frattesi e stia inseguendo Icardi. Una squadra come la Juve, non avendo un 9, non ci prova a portare a casa Icardi. Per quanto riguarda le sue trasmissioni, mi sono perso con gli orari e le giornate, con questo caldo, sto con due ventilatori e un condizionatore acceso, oggi non mi rinfresco, un abbraccio, ti invio un video divertente su Di Gregorio, molto divertente, non so se l'hai già visto, Antonio da Caserta.
1: Possiamo risalutare, siamo tornati anche in video.
0: Ciao amici di Twitch!
1: Twitch, ormai sono Twitch.
0: Ah, amici di Twitch, adesso si sente, ciao. Allora, caro Antonio da Caserta, su Icardi concordo con te, io lo avrei provato a prenderlo, ve lo dico proprio con tutta l'onestà, ecco, è proprio l'attaccante che secondo me servirebbe al buon Luciano, che tra l'altro però forse non si erano lasciati molto bene, o sì? Spalletti e Icardi non si erano lasciati bene, lui che l'aveva per colpa di Wanda, però è lui che l'aveva,
1: è sempre colpa di una donna,
0: gli aveva tolto la fascia, non è lui che gli ha tolto la fascia e poi l'ha proprio praticamente escluso, quindi cioè, secondo me c'è questo inghippo.
1: Sì, perché si era creata un'alta marea nello spogliatoio.
0: No, ma infatti. No, c'era l'inghippo con Spalletti Icardi. Sul discorso invece dei ventilatori, eccetera, io vorrei comunicare che oggi ci hanno comunicato. Cioè, c'era
1: C'hanno.
0: Assolutamente. Okay. Era fisso sulla porta, sul portone di casa, che il 18 di agosto, dalle 13 alle 16, staccano la corrente. Ma io dico, ma farlo alle 7 del mattino?
1: E tu vieni qua e stai al fresco.
0: Beh, sicuramente sono qua il mercoledì, però dalle 13 alle 16, negli orari più caldi, i cani come fanno? Questa è la mia domanda.
1: Ma intervento tecnico?
0: Pare di sì.
1: Sì, ma non sempre dura così tanto, a volte fanno in fretta.
0: Sì, ma staccano la corrente. Dalle 13 alle 6, cioè,
1: qualcuno questo sporco lavoro lo dovrà curare.
0: Sono d'accordo, rispetto per tutti i lavori, ma fallo la mattina alle 7, perché negli orari più caldi?
1: Probabilmente non si può.
0: Vabbè, però in teoria dovrebbe scendere un po' la prossima settimana. Nandecchia. Chiara, possiamo avere scritta la tua formazione titolare ad oggi con Lukumi compreso? Bisogna chiedere a mano, mi fai la formazione mia titolare? Allora, ve la dico. Portiere X, perché ad oggi... È Suzuki, però è Di Gregorio, però.
1: Portiere punto interrogativo, stile chi l'ha visto.
0: Bravissimo. Ah, scrivono Manu, per favore. Io. No, Manu fa così. No, perché dalla prossima settimana.
1: No, perché stiamo preparando le nuove grafiche e non ho tempo di star lì.
0: Ma pensa a te, pensa a te. Non vi, vedi, non vi vuole bene, Manu. Allora, quindi la mia formazione è questa. Sì, ciao, portiere X, Y, Z, non si sa. Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik, McKennie, Douglas Luiz, Thuram barra Locatelli, Alay Begovic, Milik se sta bene. Milik per me se sta bene è soprattutto, se no chiaramente Colomoni, Ildiz. Questa è la mia formazione titolare ad oggi. Poi, cos'è che non ti. Dimmi qual è la tua
1: Quindi un
0: problematica.
1: 4-3-3.
0: 4-3-3 per me. Perché tu la metteresti diversa la formazione?
1: Non sono convinto che giocherà dal primo
0: No, lui però ha
1: minuto.
0: detto la mia.
1: Ah, la tua? Okay.
0: La mia è questa. Poi no, giocherà
1: Il
0: 4-2.
1: ragazzo inquadrato in questo momento non credo che giocherà dall'inizio sempre.
0: Secondo me. Ah no, sempre, non lo so. Ma a parte che tanto giocherà 4-2-3-1, quindi cioè, quella era la mia
1: Ma poi è
0: formazione.
1: rientrato Nico, quindi attenzione.
0: Nico sta pregando in cinese che lo lasciano, l'ho detto prima. Se ne vuole andare, si paga lui di tasca sua il suo cartellino e va a Madrid, non rompere scatole. Manu, escici la tua formazione, la tua. Manu, oggi non vuoi fare niente, niente. Non vuoi dire come vuoi che giochi la Juve. Niente, niente. Oggi è in silenzio stampa, è arrabbiato. Ve lo dico, non vuole fare niente. Però vabbè, no, non ha rispetto per voi. Mandami un vocale, va, per favore.
1: Ciao, sono Manuel, volevo dirti la mia formazione.
2: Ciao Chiara, Luigi da Germania. Stacca la corrente per tutte quelle ore e il problema non è il caldo, credimi. Il problema più grosso è quelli che hanno il frigo pieno. Mamma mia. Ok, sembra proprio Juve.
0: Bravo Luigi, non ci avevo mica pensato. Il frigo, c'è la roba in frigo, in freezer.
1: Ma no, ma tengo, non ti preoccupare.
0: Mamma mia, Luigi,
1: Qualche ora non succede
0: è
1: niente,
0: che
1: stai
0: io
1: serena.
0: penso solo al caldo, capito? Ma Luigi ha sbloccato un'ansia.
1: Stai serena. Qualche
0: Mannaggia.
1: ora non succede niente.
0: Mannaggia. Vabbè. Può arrivare anche il Papa, ma se continuiamo a dare il pallone a Locatelli in mezzo al campo siamo messi male. Ciao Matteo, va da Valdagno.
1: Vuoi sentire la mia formazione?
0: Vai!
1: Allora, Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner, Asamoah, Pogba, Marchisio, Vidal, Pirlo, e poi davanti scegli tu tanto.
0: Aiuto. Aiuto.
1: Io vado sul sicuro.
0: Fermate Manu. Allora, sono molto orgoglioso di vestire una maglia
1: Qualcuno
0: così
1: secondo me.
0: importante. Non vedo l'ora di affrontare le prossime sfide, ha detto Alai.
1: Alai?
0: Ma
1: Alai?
0: perché nessuno riesce a pronunciarlo? Cioè, lo chiamano in tutti.
1: Ibegovic.
0: Sì, ma lo chiamano Alia Begovic. Cioè, vabbè.
1: Secondo me qualcuno che ha sentito la mia formazione ha avuto qualche mancamento.
0: Fermate mano, hanno scritto, infatti.
1: Perché. Torni indietro con la mente e pensi a quello che eravamo e a cosa siamo.
0: Buongiorno Chiara, se mi ricordo bene, 2 anni fa prendemmo Douglas dell'Aston Villa che aveva dei problemi, ora sarebbe giusto fare qualcosa con noi. Ma magari, cioè io guarda, figurati, l'ho sempre difeso. Ciao Chiara, dopo Suzuki aspettiamo Honda a centrocampo. Fred, beh. L'altro ieri scrivevano prendiamo l'Aprilia che in curva è più performante. Ragazzi, siete. Comunque, le vostre battute sono sicuramente meglio delle mie perché è una comicità che veramente è pessima, a detta di tutti. Grazie come sempre per i complimenti delle persone. Buongiorno carissima Chiara, qualsiasi orario va benissimo, l'importante è che ci sei tu, sarò ripetitiva, ma tutta la vita vicario, che delusione Vlaovic, un abbraccio Terry. Ma hai visto Manu le immagini di ieri di Vlaovic? Che vergogna. Vergognoso, eh. Cioè sembrava, non so, si sente Messi, arrivato in terra natia. Tra l'altro ha tolto tutte le cose, tutte le foto, tutti i post con la Juve, ha archiviato tutto.
1: Ce ne faremo una ragione.
0: Che vergogna. No, io gli auguro di non fare un gol manco morto, e non solo. Io prego il cielo da ieri sera che la Juve becchi il Besiktas in Europa League. Sto pregando che succeda questa cosa, ma a livelli, ma veramente, veramente, veramente a livelli folli.
1: Beh, alla fine ha dimostrato semplicemente
0: quello che è.
1: Voleva i soldi.
0: Quello
1: basta.
0: Che è. Sì, quello che è. Quindi non gli auguro di farsi male, perché non si augura nessuno, ma gli auguro di non fare un gol.
1: Per carità, è lecito, ognuno pensa ai propri interessi, però...
0: Sì, ho capito.
1: Io l'ho trovato un po' imbarazzante.
0: Anch'io, molto cringe, come dicono i giovani d'oggi, ma sai cos'è?
1: Era molto cringe.
0: Sì, sai cos'è il discorso? È che forse è il caso che si renda conto che dovrebbe farsi seguire da qualcun altro e non da suo padre.
1: No, io mi sono divertito a leggere i commenti.
0: Ah no, io ne ho letti pochi, non tanti.
1: Quello che è andato per la maggiore, speriamo riesca a stoppare la palla.
0: Sicuramente ha stoppato il grido della folla, perché ha fatto buongiorno Chiara da Cagliari, ciao Umberto, tra l'altro mio fratello e la compagna sono arrivati a Porto Cervo.
1: Eia.
0: Sono arrivati, quindi sono lì. Adesso io ho chiesto com'è il clima, perché quella è la mia unica domanda, sempre, costantemente.
1: Secondo te al 13 di agosto, oggi quanti abbiamo? 13. Che clima ci può essere?
0: Ma invece sai che l'altro mio fratello è andato, praticamente ha organizzato la vacanza in tenda, no? Cioè vacanza, hanno fatto una sorta di on the road in tenda della parte Verona, Mantova, adesso sono in Trentino, Lavaredo, eccetera, eccetera, campeggiando. Non mi avrà mai agli scout, mi è bastato andare in tenda, mai più. Comunque in tenda ci hanno mandato delle foto clamorose, si vedeva dove hanno campeggiato ieri la Via Lattea in una maniera impressionante, stupenda. Stamattina si sono svegliati 10 gradi, 2300 metri. Che bellezza, che bellezza. Poi sai che abbiamo cambiato la meta della nostra vacanza?
1: Saranno curiosi i nostri ascoltatori.
0: Estonia,
1: eh?
0: Facciamo Tallinn, Riga.
1: Ah, Riga vengo anch'io. Ma Estonia o Lettonia?
0: Riga, Tallinn, Estonia e Lettonia dovrebbe essere. Okay. Riga e Tallinn dovrebbe
1: lì
0: essere.
1: È dove c'è, nel Baltico. Dove c'è carenza di uomini. Sono più donne che uomini.
0: Non è vero, sì, vengo veramente. Anch'io. Vieni, vieni. Ti ospitiamo, tu ci fai i video perché lanceremo il nostro progetto.
1: Sicuro, sì, sì.
0: Fai il videomaker.
1: Costruzione dell'igloo con i pinguini.
0: È una partita di hockey, quella me la farei. Chiara, sei bellissima e bravissima, grazie Bob Juventini.
1: Non esagerate, per favore, che poi si monta la testa.
0: No, anche perché faccio vomitare in questo momento.
1: Adesso, non esageriamo, cioè, no, troviamo una via
0: no,
1: di mezzo.
0: No. Cioè, devo perdere almeno 10 kg, ma da settembre...
1: Vabbè, ma la gente non lo sa, quindi tu...
0: No, la gente lo sa perché mi segue, ha visto l'estate
1: video,
0: scorsa, ero 10
1: kg
0: di meno.
1: Come pensi?
0: Non esco come sono veramente.
1: No, perché ho stretto l'immagine. No,
0: molto bene, clima caldo. Perché non vai anche a trovare Crumiro in Turchia? No, perché fa troppo caldo in Turchia per i miei gusti. Ore 13:26, Reggio Emilia 39 gradi. Non ne posso più, voglio andare a vivere in Norvegia, ci scrive Terry. Ma chi l'ha mandata questa? Impazzisco, bellissima. Ci ha mandato una foto stupenda, stupenda di Crumiro.
1: Allora, arriva non so da che, perché è un numero strano. Ez Consultoria Gio, non so chi sia.
0: Non lo so, però è molto
1: numero
0: bello.
1: Più 55, non so dove. Ah, dal Brasile, scusa. Non avevo...
0: Allora è Giovanni. Bella Giovanni, stupenda, stupenda, bellissima. Mi ha fatto molto ridere. No, è inverno, Chiara, agosto, è pieno inverno. Ah, in Brasile, perché mi ha detto che oggi in Brasile c'erano 30 gradi alle 8 stamattina. Effettivamente era loro in inverno, perché agosto è pieno inverno, 30 al mattino, 17 di notte, ma siamo sul mare. Però è normale, cioè è sempre stato così, Giovanni? Cioè nel senso, in Brasile cos'è? È un inverno comunque mite, credo, sempre. Penso, però non lo so, Forse piovoso, però non conosco il clima del Brasile.
1: Chiamiamo Carlo.
0: È in Brasile?
1: Ancelotti, sì.
0: Ah, pensavo un nostro ascoltatore. Io Carlo mi ricordo da finale. Gentile Chiara, a proposito di Vlahovic, mi permetto di dire che chi non rispetta il proprio passato non ha futuro. Mary, bella, bella, bella, bellissima, bellissima questa frase, molto molto bella. Buongiorno Radio Bianconera, mi chiamo Emanuele, sono di Perugia. Due cose, innanzitutto per me Chiara è fantastica e molto competente, anzi le darei più spazio. Grazie. Poi per quanto riguarda la Juve devo dire che sono molto positivo per la stagione che verrà, perché finalmente Spalletti ha potuto fare la preparazione dall'inizio e conosce meglio i giocatori. Poi anche la campagna acquisti secondo me è buona e va ad aumentare il valore della rosa. L'unica pecca è il prestito di Suzuki, avrei preferito altro sinceramente. Grazie mille Emanuele. Considerando che il Bologna non vuole neanche Cabale, tutti gli altri esuberi, barra Brocchi, che ci dobbiamo sbolognare, ho paura che avendo preso Lajbegovic ho il timore che all'ultimo dovranno vendere Yildiz. No, questa roba raga non succederà, Yildiz non verrà ceduto, anche perché c'è il veto di John, di John, c'è il veto dall'altissimo, quindi non...
1: Di JD.
0: Calciomercato Juventus H24, come sempre Manu ci fa vedere quelli che sono gli aggiornamenti che trovate su tutto Juve. David, l'Aston Villa si defila?
1: No, non fateci questo.
0: Zirze in Paul, Lukumi vicino, è praticamente fatta. Incertezza su Zuki, Vicario l'alternativa magari.
1: Sale Vicario.
0: Meno male magari. Valencia su Di Gregorio, com'era ieri?
1: Fregate per noi,
0: mi sembra. Chance per Bruno Fernandes.
1: Ha costato al Milan Bruno Fernandes.
0: Però, anche a Lajbegovic è stato 6 mesi, ha costato al Milan, poi è venuto alla
1: Una
0: Juve.
1: La certezza è che Nico costa 25
0: milioni.
1: E di là non si scappa.
0: Kop piace al Bologna, però non piace così tanto forse, perché sennò accettavano...
1: Preghierina per noi.
0: Però se no accettavano l'inserimento di Kop nella trattativa per Lukumi, non credo
1: ma
0: piaccia così tanto.
1: Ma tu lo compreresti?
0: No.
1: E allora?
0: Cioè, nel senso, sì, se ci state ascoltando altre società e direttori sportivi, sì, io lo comprerei.
1: Fortissimo.
0: Sì, prendetelo. Comunque, ma magari Bruno Fernandes, mamma mia, sarebbe veramente una roba bellissima. Mi mandi un messaggio vocale, per favore, Manu?
3: Buongiorno Chiara,
0: ciao.
3: Daniel da Tenerife, oggi ti chiamo Chiara perché ieri ho sentito che ci sono state delle problematiche che hanno chiamato Cinzia. Comunque vorrei dire a quel simpaticamente marpione di Manuel che ha detto che viene anche lui a Riga, vengo anch'io, poi speriamo di venire tutti in gita, diciamo. Vabbè, detto ciò, ho appena sentito quello che hai commentato su Dusan. Purtroppo non solo lui, ma mi sembra che ormai i calciatori scelgano il soldo prima della carriera. Cioè non interessa più vincere la Champions o vincere i trofei, ma non capiscono che per arrivare a prendere dei soldi possono anche durante la loro carriera arrivarci tramite le vittorie. Purtroppo è molto triste questa cosa e anch'io gli auguro tutto il peggio, ovviamente calcisticamente, al buon Dusan e buon viaggio.
0: No, ma buon viaggio Daniel, no, aspetta, è durante la sosta prenazionali, quindi si parla del 22 settembre, quindi ancora più di un mese.
1: Ma il tempo vola.
0: Ma che, st'estate sembra che duri da 100 anni, che vola?
1: Allora,
0: quando vola? Vola in inverno il
1: per
0: tempo.
1: Per me ad oggi, con il clima di oggi, eccetera, per me siamo a luglio.
0: Sì, è vero.
1: Quindi il prossimo mese
0: è
1: il nostro agosto.
0: Mamma mia, no, per favore. No, non mi piace questa prospettiva comunque.
1: Il nostro agosto...
0: Sì, ma il problema è che giugno è stato come luglio.
1: Dico, però sarà il nostro agosto paragonato ai vecchi agosto.
0: Sì, che tipo dal 15 di settembre
1: che
0: inizia...
1: Capito?
0: Sì.
1: Perché una volta agosto qui era così.
0: In realtà era bellissimo.
1: Dopo agosto,
0: bravo, esatto. Dopo Ferragosto iniziavano i diluvi, quelli pesanti, e ti avvicinavi all'autunno. Invece ad oggi...
1: Quindi siamo a luglio.
0: Quindi ad oggi cosa fa invece? Fa che l'estate dura, poi fa il diluvio e arriva l'inverno, cioè non ci sono più le mezze stagioni.
1: Non esistono più le mezze stagioni.
0: Allora, da Chiara Cinzia è un attimo, no, ma è che Daniel mi chiama con nomi diversi, che è un gioco che fa da ormai tanti anni, no? Il problema è che poi chi magari non mi conosce, giustamente perché mi segue, no, il sabato non sente la radio e mi vede solo quando vengo in settimana a sostituire, pensa che io mi chiami Cinzia, e quindi ieri c'erano 2 o 3 o 4 ascoltatori che scrivevano Cinzia perché Daniel mi aveva chiamato Cinzia. Sleepwalker è tornato, Mattarella è tornato. Vlahovic ha sempre preferito i soldi alla carriera. Per sua fortunata coincidenza, qualcosa venne da noi. Oltre ai soldi, ha avuto anche un upgrade sportivo. Ciao, Sleepwalker Finn. C'è Mattarella di là. Allora, gentile Chiara, a proposito di Vlahovic, mi permetto di dire. Ah, questo l'ho letto. Poi ieri ha giocato una finale di Supercoppa Europea un ragazzo di 17 anni. Bravo, bravo, bravo, bravo, hai ragione, bravo. La spiegazione logica sul portiere in prestito per un anno è che il prossimo anno puoi prenderti Alisson a zero oppure Carnesecchi a un prezzo normale dato che va a scadenza nel 2028. Massimiliano da Roma. Ciao Chiara, sono Francesco da Lecce. Da quando gli allenatori fanno il mercato, la Juve si trova in queste condizioni. Grazie, forza Juve. Ma in realtà comunque gli allenatori fanno sempre il mercato, da sempre il mercato con i direttori sportivi, perché è normale che si faccia in questo modo, se no il direttore sportivo prende i giocatori che non vanno bene per l'allenatore e quindi questa non è una novità, onestamente non è una novità. Sleepwalker Finn dice: ho visto, il Matta viene dato in Trentino al fresco. Che succede? Ah, eccolo! Lui a Torino? Ah, ok, sì.
1: Primo allenamento.
0: Sì, sì, sì, sì. Voglio vedere la faccia. Sì, sì, non lo sapevo, l'ho visto. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, disperato!
1: Vabbè, ma fa caldo.
0: No, cioè, è disperato, vuole andare a Madrid, lasciatelo andare a Madrid, liberatelo! Non vogliamo giocatori che non vogliano stare qua. Liberatelo, liberate Nico Gonzalez, vai a Madrid e non ci stressare. Io, fossi io, lo terrei tutta la vita perché a me piace tantissimo. Ma non voglio un giocatore che sta pregando in tutti i modi e in tutti i laghi, in tutti i luoghi di andarsene a Madrid perché non ci vuole stare. Cioè, avrebbe risposto no a Spalletti. Cioè, assurda sta roba, pazzesco. Salve Nino Juventino San Benettese dal Sud Carolina. Ma che bello. Ma per un centrocampo a tre non si potrebbe utilizzare Gatti, che effettivamente è nato come centrocampista e poi in carriera è stato arretrato a difesa, perché i suoi lanci ce l'ha e potrebbe essere incontrista per supportare Douglas. Ciao, grazie. No, io Gatti lo venderei, Nino. Assolutamente. Gatti i lanci li ha quando gli va bene, non è che proprio sia tecnicamente il giocatore migliore per lanciare, no, cioè nel senso, io non è un'idea brutta o sbagliata, io non la farei, io personalmente, quindi non mi convince per niente. Se vuole andare a Madrid devono pagare, altrimenti in tribuna, beh, quello sì, certo, ovvio, no, in tribuna no, io se c'ho un giocatore gli pago lo stipendio, io non li metto in tribuna mai, giochi, non esiste per me il discorso tribuna, io ti pago lo stipendio e tu giochi e anche bene. Quindi se no ti faccio fare figuracce, nel senso ti metto, poi vedo che fai una roba e ti tolgo, però non ti metto in tribuna, perché io ti pago e quindi... ciò che era Valerio Da Lucca, ho sentito dire, non qua, da più giornalisti, che Suzuki è sempre stata la prima scelta della Juve. Non è vero, perché il primo era Alisson, poi Dybu e poi siamo rimasti al palo. Comunque fiducia totale alla dirigenza, ma ci vorranno un paio d'anni per tornare a vincere. Ciao, noi ti seguiamo dal Poetto, Clara, Alice, Umberto da Cagliari. Ah, il Poetto pare sia una spiaggia bellissima. Che belli! Ma non fa troppo caldo per i cagnetti in spiaggia?
1: Bagno,
0: non so, io la mia è un bulldog francese, quindi per carità non esce proprio di casa in estate ed è la mia ansia maggiore. Però che belli! Non fa caldo per questi cagnetti?
1: Fanno il bagno.
0: Vabbè, però fa caldo lo stesso.
1: Ah no!
0: Che belli che sono, vabbè, bellissimi, stupendi, stupendi. Ciao Umberto e grazie per questa foto bellissima. Tra l'altro io so che il Poetto è una spiaggia clamorosa di Cagliari, dovrebbe essere stupenda. In Sardegna è tutto molto stupendo. Va bene, a tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'undicesimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccone e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia. Quarta giornata di gare agli europei di Birmingham di atletica, Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale degli 800 metri, tre azzurre a caccia di quella dei 400. Iniziano le qualificazioni dei 200 metri maschili e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile e per Pernici. Il tennis 23 anni dopo l'ultima volta sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000 da Roderick Fish a Cincinnati 2023, a Nakashima Shelton a Montreal 2026. Il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada. E oggi inizia anche il Masters 1000 di Cincinnati fino al 23 agosto, 10 giorni di sfide ad altissimo livello che vedranno protagonisti i grandi nomi del circuito mondiale in uno degli ultimi e più significativi test prima dello US Open di New York, in calendario dal 30 agosto al 13 settembre. Il calcio ora cancellare tutto, resettare affinché la scorsa disastrosa stagione arbitrale sia solo un ricordo. L'obiettivo è chiaro e per farlo i direttori di gara dovranno applicare alla perfezione anche le nuove regole per ridurre le perdite di tempo ed evitare che le partite vengano condizionate dagli errori. Alcune nuove regole si sono già viste ai mondiali, ma ora dovranno affrontare le polemiche e i veleni della Serie A. Il debutto di queste nuove norme è previsto con l'inizio della Coppa Italia. Sempre per il calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Eccoci, ultima parte di Cose di Calcio, poi ci salutiamo. Addio. E ci vediamo domani dalle 15 alle 16, sempre con Manu.
1: Vedo l'ora.
0: Mamma mia. Sleepwalker Finn, oddio, in Sardegna ci sono spiagge anche limitrofe a Cagliari infinitamente migliori. Diciamo che nella categoria spiagge urbane, certamente tra le migliori in Italia, valutando servizi e qualità spiaggia. Hanno riqualificato tutto il seafront tempo fa, ottimo intervento urbanistico. Va bene. Non so, perché io ho sentito gente che andava in questo poetto e diceva che è veramente molto molto bello. Però, non so. Allora, perché appunto in Sardegna, dove caschi comunque, cioè io ci sono stata, però la parte quella nord, quindi ho fatto Maddalena, Alghero, tutta quella parte là, veramente bella. Ciao Chiara, Valerio, ah no, questo l'ho letto. Buongiorno a tutti e forza Bianconeri. Io penso che alla Juventus non manchi il portiere, o meglio, non è una priorità. Io darei una promozione a Perin. Ne sarebbe felice, sicuramente gli darebbe maggiore motivazione. Girerei Di Gregorio come secondo portiere, visto che non vuole andare via. Cosa ne pensate? Saluti Massimo da Saint-Étienne. No, io l'ho detto, lo dicevo anche ieri, non metterei Perin come primo. Quindi non sono molto d'accordo su questa cosa. Non farei giocare Perin come primo, perché comunque Perin è forte, per carità. Però per me non può essere il primo della Juventus. Sentiamo Manu un messaggio vocale, per favore.
2: Ciao Chiarina, ciao Manu, sono
0: Ciao!
2: Giacomo da Tax. Qui ragazzi sta cominciando a piovere invece, si sta avvicinando la stagione degli hurricane. Però io la settimana prossima rientro in Italia per le mie vacanze, quindi salterò fino a metà settembre. Ma cosa ne sapete di questo prestito comunque quasi certo di Suzuki alla Juventus? Ci sarà anche qualcosa sotto, Chiara? Daremo noi forse David o qualcun altro in prestito quindi al Paris Saint-Germain? Secondo me non è che la Juventus fa un prestito così secco senza nulla in cambio del Paris Saint-Germain. Cosa ne pensate? Fino alla fine?
0: No, io più che altro penso che fosse un po' compreso, se poi dovesse andare a buon fine, credo che fosse un po' compreso nel discorso Colomwani. Credo che sia un po' tutto legato a quello. Penso, poi magari mi sbaglio e c'è un qualcos'altro sotto, però io credo che sia un po' tutta l'operazione Colomwani, credo. Buongiorno a tutti e forza Bianconeri. Io penso che. Ah no, questo l'ho letto. Spalletti non giocherà sempre a tre a centrocampo. No, ma non credo giocherà mai a tre a centrocampo perché gioca a due. E poi a mio riguardo, la Begovic e Yildiz insieme si pestano i piedi. Almeno ciò che ho visto con il Palermo. Massimiliano da Roma, metti uno da destra e un altro a sinistra e non si possono pestare i piedi perché giocano uno da una parte e l'altro dall'altra. Una formazione possibile alla prima giornata: Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik, Douglas Luiz, Locatelli, McKennie, con Seysau, Yildiz, Milik, Giovani dal Brasile. Beh, bella. No, non male, non male, non male.
1: Quindi chi fa, cioè dietro a 4?
0: Sì, giochi a 4.
1: Kelly cosa fa? Il terzino sinistro?
0: No, Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik. Gioca Çelik a
1: Ah, c'è
0: sinistra.
1: lì. Chi
0: Sì. Beh, Çelik può giocare sia a destra che a sinistra.
1: sta fuori?
0: Sì.
1: Cambiaso? O gli cambia ruolo? Perché ho letto che gli vuole
0: No.
1: cambiare
0: No, no, in
1: ruolo.
0: quello che manda Giovanni, Cambiaso è fuori.
1: No, però leggevo che probabilmente
0: Sì, ha giocato alto, ad
1: gli
0: esempio,
1: vuole
0: contro
1: cambiare ruolo,
0: l'Inter.
1: sì.
0: Non so, per me dovrebbe proprio cambiare squadra, non ruolo, ma quelli sono pensieri miei. Chiara, oggi come oggi, se becchiamo il Besiktas, ci buttano fuori. C'era bisogno di questa ennesima dimostrazione di Vlahovic per capire chi è. Poi Gigi ci manda un'altra foto. Beh, bella questa foto che ci manda Gigi. Ragazzi, belle le foto che ci mandate dai posti dove siete. E dice: Chiara, indovina questo posto. Non ci sono mai stata. Non lo conosco proprio. Sembrano tipo le coste della Francia. Non lo so. Dove sei, Gio? Dove sei? Dove sei? Gigi, non Gio. Gigi. Non lo so, non lo riconosco. Verissimo, dopo 15 anni di vita a Tallinn confermo tutte le carenze. Fammi sapere se ti servono suggerimenti. Giovanni da Londra. No, carenze di cosa? Non ho capito. Carenze di cosa a Tallinn? Non ho capito. Scrivimi Tallinn. Fammi sapere. Buongiorno, chi era la mia formazione attuale? Perin, Kelly, Bremer, Lukumi, Çelik. Quindi gioca con. No, Kelly a destra e terzino, no. Kalulu. Douglas Luis, Turam, che sì, punto di domanda, con sei sao il Discolomani, Antonio da Cosenza. Non mi sconfinfera Kelly terzino destro, onestamente. C'è Kalulu che...
1: Perché è mancino, quindi.
0: No, ma non, proprio non, non... Sì, tra l'altro, esatto, è un centrale mancino, quindi... no, cioè, Kelly a destra no. Ma neanche a sinistra, cioè nel senso Kelly non lo metterei proprio a fare il terzino. Buon pomeriggio, Chiara Emanuele. La formazione mia è Suzuki Vicario, Lukumi, Bremer, Celic, Cambiaso, Locatelli. E però come, scusami? Sarà Celic, Lukumi, Bremer, Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz, che sì, barra Turam, Ildiz, barra Laibegovic, Columani, con Sisao, barra Bogà. PS, caro Manuel, quella formazione che hai citato di nove scudetti mi viene nostalgia, Francesco da Ischia. Sì, è sempre così, solo in estate passiamo i 40 gradi, Giovanni dal Brasile, ma Sor Carletto abita a San Paolo, clima diverso, qui sulla costa è molto tranquillo. Giovanni dal Brasile vive a Guarapari.
1: Guarapari in Argentina, che è iniziato, se non erro, l'autunno, inverno.
0: Ma in Brasile è già inverno.
1: Anche in Argentina.
0: Anche in Argentina, inverno. No, loro sì, sono
1: è già
0: inverno
1: iniziato
0: pieno.
1: Il campionato in Argentina.
0: Eh sì, sì, loro sono inverno pieno perché noi siamo estate piena. Quindi loro sono inverno pieno, però ci dice che in inverno di giorno in Brasile ci sono 30 gradi.
1: Perché la ruota gira intorno a... Eh sì, la ruota.
0: Eh no, alcuni terra... pensano che sia piatta.
1: La
0: però.
1: Terra è piatta e gira intorno al sole.
0: E gira intorno e sopra la schiena di un elefante. Gigante.
1: Immagina una pizza che gira intorno al sole e si cuoce.
0: Sì, esatto. E piano piano ogni estate si cuoce sempre di più, perché giustamente. Se si defila la Aston Villa su David, perché secondo me ha trovato quel giovane attaccante che ha segnato ieri in Supercoppa Europea, Francesco da Ischia. La pecca di Vlahovic è sempre stata di essere un esaltato e non ha mai avuto l'umiltà di mettersi seriamente in discussione. Purtroppo nell'attuale Juve ci sono altri che ragionano così. Ciao Chiara. I mesi estivi sono passati lentamente, Francesco da Ischia, sì, troppo, veramente troppo. Molti dicono che Ildiz sia deluso dalla squadra e dai rinforzi. Io ho la sensazione che Carnevale piazzi Kenan a 150 milioni come ultimo colpo. Elkan può mettere tutti i veti di questo mondo, ma se un giocatore vuole andare via è giusto che vada. Luca no, non credo, onestamente, se non avrebbe mai firmato Ildiz il rinnovo di contratto. Non critico Vlahovic perché la gloria passa e i soldi restano, basta guardare Ildiz, il suo sguardo dice tutto, anche like su Instagram sulla notizia di Kopp Mainers diventato un giocatore bollito fa capire che il gruppo è inesistente. Sentiamo un messaggio vocale, Manu, per favore. Vabbè, vado. No, allora Andrea dice forse Nico deve capire che l'Atletico non lo vuole così tanto se non lo pagava. E poi Umberto, che ci aveva mandato la foto dei cagnolini, vedi che avevo ragione, dice era stamattina alle 9, adesso sono a casa con il climatizzatore. Bravo, che mi facevano... Cioè, per carità, bellissimo, essere fatti il bagno. Comunque sono stupendi. Ma cosa sono? Tipo barboncini, mi sa. Sono stupendi, Umberto, stupendi. Tra l'altro, io vorrei un barboncino, ma il mio fidanzato non lo vuole. Allora, forza onore, ringrazio il signor Arrivabene a nome di tutti i tifosi bianconeri per averci visto giusto nel sottoscrivere il mega contratto del serbo e contestualmente nel regalare a zero Dybala alla Roma. Chapeau. Ce l'abbiamo? Vai.
3: Ciao Chiara, sono Simone della Svizzera.
0: Ciao.
3: Ma visto che forse prendiamo a Suzuki il prestito secco che non fa alcun senso per me. Per poi prendere il prossimo anno Alisson a zero, visto che siamo in Italia, Alisson è un giovane ancora, dai, il prossimo anno ce n'ha 34 anni, ancora sarà un colpo di prospettiva, ma è normale che non abbiamo giocatori italiani da prendere e da mettere vicino a Perin o vicino a qualcun altro per poi non avere questi problemi che abbiamo adesso, prendere un portiere per un anno e poi darlo indietro in prestito secco, valorizzarlo da noi, non c'è alcuna logica per me. Comunque fino alla fine porta giù.
0: Allora, io non sono tanto io non sono tanto contro la questione prestito, ribadisco. Se c'è una motivazione non sono contro il discorso prestito, ma quello che non mi piace è che vai a prendere un giocatore giapponese che no, non perché sia giapponese, per carità, anzi, sono molto settati, quindi tanta roba, ma per il fatto che lui per un mese sarà via. È quello che non mi piace. Se prendi Vicario in prestito, sai che Vicario c'è tutta la stagione. Invece il buon Suzuki a gennaio va in Coppa d'Asia e quindi tu lo perdi per un mese almeno. Quindi tu hai Perin che va bene, ma se Perin dovesse avere un raffreddore o un'influenza intestinale, essendo che siamo a gennaio e fanno per fortuna 10 gradi, forse un po' di meno, 7-8 gradi, gioca Pinsoglio. E quello è il problema per me, non il prestito. Il prestito a me non dà particolarmente fastidio se c'è una motivazione, soprattutto se c'è una progettualità per la prossima stagione.
4: Ah, sono giapponese.
0: Esatto, è giapponese, va in Coppa d'Asia il buon Suzuki. È questo che a me non piace, onestamente. Ci sono dei tifosi che vivono fuori dal tempo. Abbiamo una squadra inferiore all'anno scorso e pensano al mercato del prossimo anno, dicendo che prenderemo Alisson o Karnesek, giustificando una Juve succursale del Paris Saint-Germain. Svegliatevi, tutte le squadre si rinforzano e noi? Avete visto la Fiorentina? Sì, è vero, però la Fiorentina ci voleva anche poco per rinforzarsi, visto il campionato che ha fatto l'anno scorso. Io invece penso che la Juve non si sia indebolita. No, questo non lo penso, anzi penso che abbia fatto un piccolo passo in avanti con gli acquisti rispetto alla passata stagione.
1: La Fiorentina comunque ha speso un sacco di
0: soldi. Sì, la Fiorentina ha speso un sacco di soldi, certo. Ma d'altronde chi c'è alla Fiorentina?
1: Paraticino.
0: Noi abbiamo Carnevali, per me nettamente superiore a Paratici, con una situazione drammatica lasciata dalle gestioni precedenti. E questo è un po' il discorso, purtroppo. Poi il buon Umberto ci manda la foto del Poetto. Che devo dire tanta roba. L'unica cosa è che è un po' piccola come spiaggia. È un po' stretta, non so come dire, piccolina. È piccola. Se vai a agosto è pieno di gente. È piccola. È così.
1: Io dovrò. Magari c'è l'altro versante che noi non vediamo.
0: Non so, mi sembra tanto, però, cioè, guarda che mare. Ma di che stiamo parlando?
1: Però è bella, dai.
0: Mamma mia, di che stiamo parlando? Così, è larga. Clamorosa. Bellissima Umberto, grazie per questa foto fantastica. Ci dice che invece Gigi, che ci aveva mandato quelle foto là, dice che Seven Sister Cliffs, un percorso di 20 km da Seaford a Eastbourne.
1: Infatti prima volevo dire, mi ricorda vagamente il paesaggio che hanno usato in nel Trono di Spade.
0: Ah ok, però il Trono di Spade... Ecco, dove in teoria sarei dovuta andare io, cioè nelle Highlands. Però non vado. L'hanno registrato, delle parti le hanno fatte lì, come Harry Potter, Il Signore degli Anelli, sono paesaggi clamorosi. Il problema è che costa una fraccata di soldi, quindi lo farò più avanti. Perché il piano originario era andare nelle Highlands, perché io sono innamorata follemente della Scozia. Cioè, potessi, mi trasferirei oggi in Scozia. Mi sarei trasferita quando sono andata a vedere Edimburgo. Però volevo fare quello. Vabbè, vedremo le Repubbliche Baltiche, quindi va bene così, andiamo in un posto nuovo dove non siamo ancora stati. Sono in Europa, no? Sì, sì, Europa dovrebbe essere, le Repubbliche Baltiche.
1: Il Baltico dov'è?
0: È il Mar Baltico. Sono Estonia, Lettonia e Lituania, no? Le Repubbliche Baltiche.
1: Presto di sì.
0: Non so se c'è anche la Danimarca nelle Repubbliche Baltiche, però Estonia, Lettonia e Lituania sicuramente.
1: Posti meravigliosi.
0: Cioè, dai, clamorosi. Di che stiamo parlando? Sì, al nord sono tutti carini. Ma tu vuoi venire non per la gente bellissima, per qualcun altro bellissimo, già l'abbiamo capito. Non la gente in generale.
1: Ma ormai sono vecchio, non mi guarda più nessuno.
0: L'amico vuole andare a Madrid, si riduce l'ingaggio in modo che l'Atletico possa darci 30 milioni che ci deve. Ciao Chiara, buon pomeriggio, non dico solo a tema in generale, ci fa proprio schifo con Spalletti tenerci Nico Gonzalez, che ne pensi Francesco da Calabria? Il problema è che non ci fa schifo, io lo terrei tutta la vita, il problema è che Nico Gonzalez non vuole restare alla Juventus. Quello è il focus. Spalletti lo vuole Nico Gonzalez alla Juve. Da quello che sono le informazioni, lui ha chiamato personalmente Nico Gonzalez per dirgli di restare alla Juventus. Il problema è che Nico ha risposto picche, perché lui vuole stare a Madrid a giocarsi la Champions League. Quello è quello che vuole fare Nico. Il problema non siamo noi, è lui. Ah, ci hanno dato altre foto, Gigi, che bello. Ciao, questa è una view da una palestra a Edimburgo. No, Edimburgo no, io piango Edimburgo. Bello, mamma mia. Edimburgo è il sogno della vita. Gob Fiero va autista di linea urbana, forza Juve. Ciao, ci ha mandato la foto che sta lavorando.
1: Ci ascolta in cuffia, attenzione, attenzione.
0: Beh, fa bene, ascolta in cuffia, giusto. Ma si può, guarda che si può.
1: Sì.
0: Sì, le cuffie le puoi usare in macchina.
1: Non ti distrarre, sì, mi raccomando.
0: Ma mica si distrae, è per quello che devo tenere la voce, non devo fare i picchi, perché sennò chi lavora e magari guida mentre ci ascolto va in vacanza. Ah, Umberto ci dice che Clara è un cocker americano e Alice è un barboncino marrone. Il barboncino è bellissimo. Io amo i barboncini. Gigi che ci scrive di qua, è Gigi0086 mi sa, da Twitch, che ci ha mandato le foto di Londra. Chiara, prova ad accennare una probabile formazione con un modulo mai sentito e applicato altrove, un 3-3-1, Kalulu, Bremer, Lukumi a difesa, centrocampo McKennie, Douglas, Luiz, Thuram, in attacco con Sesaola, Ibegovic, Ildiz, Milik. Cosa ne pensi? Ciao Chiara, Antonio da Caserta. Antonio, penso una roba, se non l'hanno mai fatto è perché un modulo del genere non può essere fatto, perché non hai nessuno sugli esterni, quindi non è un modulo fattibile, non hai copertura, non hai equilibrio, non può funzionare, onestamente questo è il mio pensiero. Sul terzo portiere la domanda sorge spontanea: perché la Juve conferma sempre Pinsoglio, non ha mai puntato su un giovane che oltretutto potrebbe giocare? Ciao Tiziano di Milano. Questa è una bella domanda che abbiamo fatto prima, ma ci hanno detto di non toccare Pinsoglio. Umberto dice 4-2-3-1 Perin, Suzuki barra Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Udoje, Celik, Gatti, Rugani, Cambiaso. E Udoje però non verrà. Che sì, Douglas, Luiz, Thuram, Ovusulo, Catelli, McKennie, con Sesau, Begovic, Ildiz, Licina, Bogà, Colomani e Kator... Obaudo, come si chiama quello del ok. Luca Reteghi mi piacerebbe. Ciao Umberto, ciao. Poi, ma comunque ci stanno mandando. Che c'è Wes? Ma lei, mamma mia, numero uno assoluto. Ma cosa fa? Ma tra l'altro, l'hai visto il video che hanno fatto su Juve con lui che dice che si è dimenticato le cuffie del tele per ascoltare la musica, arriva l'influencer, perché tanto ormai fanno che gli canta nelle orecchie e non riescono a non ridere, cioè finiscono il video che ridono. Vabbè. Tra l'altro ci continuano a mandare foto bellissime, ragazzi, cioè veramente apprezzatissime, quindi continuate pure a mandarci foto di dove sono, quindi bellissimo. Guarda la spiaggia di fronte a casa di Giovanni dal Brasile, il mare. Cioè, guarda il mare, che roba è. Assurdo, bellissimo. Bellissimo. Ciao Chiara, Giovanni da Filadelfia. Ma quanta negatività da questi tifosi? Ma cambiano squadra, la Juve è più debole di quella della stagione passata? A me non sembrano, neanche a me. Neanche a me. Neanche a me. Daniel, eccolo, Daniel che ci manda invece da Tenerife, dove Manuel vuole andare.
1: Siamo molto vicini alla meta.
0: Ci
1: attenzione.
0: Siamo? Ci
1: attenzione,
0: siamo?
1: Attenzione.
0: Quando l'annunciamo questa cosa?
1: Appena chiudo la data, forse.
0: Però poi vogliamo la foto con Daniel.
1: Assolutamente, lo andrò a trovare sicuramente.
0: Ecco. Daniel ci manda la foto e dice: saluti da casa, 26 gradi ventilati, ciao Repubbliche Baltiche, a Manu piace la cultura. Dalla spiaggia...
1: La cultura è importante.
0: Dalla spiaggia della Riviera del Conero, Radio Bianconera Forever, Pier. Ciao Pier. Poi ciao Chiara, Tutto Sport dice: fatta per il prestito di Suzuki, vi risulta? Dicono che Gasp vuole Coppa alla Roma, ma magari un sogno sarebbe prestito con obbligo. Però saluto a noi William da Ivrea. Su Gasp Cop io continuo a nutrire dei forti dubbi che Gasp voglia Cop, per come si sono lasciati, conoscendo il carattere soprattutto di Gasperini. Suzuki in teoria sembra fatta, in pratica voci dicono che sia fatta, altre voci dicono che Vicario sia in risalita, quindi lo scopriremo solo vivendo. Chi è? A Pier questo che ci manda la foto dalla spiaggia, l'ha detto prima, la Riviera del Conero. Dov'è però la Riviera del Conero?
1: Se non erro è Abruzzo, Ancona, Numana, credo, non voglio dire una sciocchezza.
0: Non lo so onestamente. Io sai che con la geografia, lo cerchiamo, dai, su, ci mettiamo un attimo. Riviera del Conero. Dove siamo? Bravo, provincia di Ancona. Ottimo. Manu era presente alla lezione di geografia.
1: Oltre alla cultura.
0: Oltre alla cultura ti piace anche la geografia. Sentiamo un messaggio vocale, per favore. Please. Cosa fai sì con la testa?
1: No, ci sono più foto che vocali.
0: Sì, è vero. Vabbè, ma ragazzi, almeno noi sogniamo con i nostri ascoltatori che ci ascoltano. Guarda dove ci ascoltano, però, scusami. Ci ascoltano in giro per le spiagge d'Italia e del mondo. Cioè, fighissima questa cosa. Super apprezzata. Cosa c'è? Cosa fai? Allora io bevo. Ah, basta, quindi non c'è, hanno deciso che alla fine mandavano solo foto dei loro posti di vacanza. Va bene, ok. No, ma ragazzi, questo chi l'ha mandato?
1: Ischia stamattina.
0: Un altro?
1: Scrivono, sì.
0: No, bellissimo.
1: Francesco
0: Enrico
1: da Ischia.
0: Allora, Francesco ci ha mandato da Ischia stamattina all'alba, ragazzi, assurda. C'è una foto dell'alba pazzesca, già che è bravo. Mamma mia, Francesco, vorrei essere come te, che ti alzi per vedere l'alba.
1: Abbiamo un vocale.
0: Aspetta un secondo, perché c'è anche un messaggio che ha mandato Enrico. Hanno mandato Enrico e Mara. Ciao Chiara, un bacione da Creta, Triopetra, mare libico. Cioè, ma di che stiamo parlando? Ma che paesaggio è? Sembra tipo lunare.
1: Ce n'è di posti meravigliosi.
0: Sembra un paesaggio lunare, ma hai visto ste rocce?
1: Dicevo mio vecchio amico.
0: Assurdo.
1: A Roma, Cevon esordi.
0: No, ma raga, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo qua mi ha veramente stupita, perché ci sono delle rocce che sono spettacolari, Enrico e Mara, stupendo, veramente stupendo. Vai, sentiamo il vocale.
5: Ciao Chiara e Manuel, sono Barbara da Parigi.
0: Ciao.
5: La Riviera del Conero si trova nelle Marche ed è bellissima, Sirolo, Numana, sono posti eccezionali. Vi saluto, un abbraccio e sempre forza Juve, ciao ciao.
0: Ciao Barbara, grazie mille.
1: Sì, io ho detto Abruzzo, mi sono sbagliato.
0: No, qui. È Ancona, no, però ho detto Ancona, quindi...
1: ma era cultura.
0: Era cultura, stavi pensando alle Repubbliche Baltiche. Ciao Chiara, grazie per aver letto i messaggi precedenti, però non mi hai dato un parere sul video che ti ho mandato su Di Gregorio, divertente, un abbraccio da Caserta, perché non posso guardare i video mentre sono in diretta, perché non saprei, l'hai rimandato, ma io non saprei come vedere questo video, quindi non posso darti un parere, se no lo farei assolutamente. Cioè, guardo le foto perché... Dalla messaggistica abbiamo la possibilità di ingrandire le foto, ma il link dei video chiaramente noi non posso vederlo. Quindi...
1: Comunque la foto di prima, dove era Creta?
0: Bellissima, assurda.
1: Ricorda molto parte del Gargano.
0: Ah, ok.
1: Perché ci
0: io
1: sono
0: stata...
1: Simili.
0: No, Gargano? Io sono stata a San Pietro in Bevagna e Santa Maria di Leuca.
1: Salento.
0: Sì, invece dall'altra parte, in Puglia, in Calabria.
1: Gargano è su.
0: Ah, è sopra?
1: Sì. Sopra, prima...
0: Però sempre in Puglia?
1: Sì.
0: Ok. No, io io ho visto il cartello Puglia, ho detto siamo arrivati!
1: No.
0: Col cavolo, altre 5 ore per arrivare!
1: No, poi tu sei andata sullo Ionio.
0: Ah, ok. Ok, dall'altra parte. Invece il Gargano è dall'altra parte. Ok, perfetto,
1: Gargano
0: chiaro.
1: Gargano è all'inizio della Puglia.
0: Però non lato Ionio.
1: No, Adriatico.
0: L'altro lato, ok,
1: Peschici,
0: perfetto.
1: Eccetera, eccetera.
0: Ok, ok, ok, chiaro. Io ti giuro, a me sembra, questa foto sembra un paesaggio lunare, quella che ha mandato Enrico, se non sbaglio, Enrico e Mara, ma veramente stupendo. Ah, questo è il Gargano, ok, perfetto. Beh, bello, madonna, bellissimo, stupendo, sì, stupendo, stupendo. Pier ci manda un'altra foto... Mamma mia, raga, vi sto invidiando tantissimo. Calcolate che io non ho visto il mare ancora quest'estate. Credo che non lo vedrò. Ah no, sì, lo vedrò, però in Estonia, quindi non credo che mi potrò fare in bagno. No, ma non ci vanno i soldi. Qui a Guarapari con 1500 euro fai un mese da re. Andiamo, scusa. No, però fa troppo caldo. È come se avessi a disposizione 10.000 euro per un mese in una località italiana. Giovanni dal Brasile. Il problema è che io devo trovare un posto dove non faccia caldo, perché se in inverno di giorno ci sono 30 gradi, io credo che potrei fare una bruttissima fine.
1: È un po' lontano, impegnativo, e poi qua bisogna travagliare.
0: Sì. La Riviera del Conero, sempre Pier, bellissima, vieni Chiara, e poi c'è Stefano che invece ci manda una bellissima foto con un cielo. Questo è, secondo me è Londra, è Inghilterra totale. Può essere Inghilterra, può essere Scozia, però totale.
1: Allora, calcolando che la macchina guida... Cioè,
0: no, ma Inghilterra questa.
1: Parte.
0: O Inghilterra o Scozia.
1: Sì.
0: Le case
1: sì.
0: Sono quelle. Poi è vero, c'è la macchina,
1: gialla, sì.
0: C'è la macchina... Quello non l'avevo notato, però ho visto le case. Questo è il mio clima. Questo è il mio cielo, io vorrei un cielo così sempre. Guarda, Stefano, è bellissimo. Dove sei? Dove sei? Dici dove sei. C'è un vocale, tra l'altro, che è arrivato. No, non lo possiamo sentire. Non può neanche dirmi dov'è, perché dobbiamo salutarci. Vabbè, mandalo al volo. No, non va. Va bene, ok. No, vabbè, non va, non va. Stefano, leggo dove sei quando finirà la trasmissione, perché... Ah, no, vedi dov'è Edimburgo. Vedi perché io ti ho detto, o è Londra o è Edimburgo. Perché io appartengo a quel posto. Giuro che l'unico posto che io ho visitato, dove, e ci salutiamo, dove io sono arrivata in aeroporto per ripartire, ho pianto come una pazza perché sarei voluta restare lì. Bellissimo, stupendo. Stefano, ti invidio tantissimo. Sentiamo il vocale al volo.
6: Chiara, io invece ti scrivo da Edimburgo, ti parlo da Edimburgo, so che la città ti è piaciuta molto, io sono un insegnante di matematica, qui la scuola è ricominciata, oggi c'è l'heatwave anche qui con 25 gradi, quindi ce la caviamo bene, sono uscito un po' in anticipo da scuola per andare a fare un bellissimo barbecue, sempre forza Juve fino alla fine, un grande abbraccio, nel frattempo speriamo che arrivi un portiere, la Juve ne ha estrema necessità, mi sembra che Carnevali e Company, che stanno facendo bene su tutt'altro, si siano leggermente incartati su questa posizione del portiere, perché poi in realtà oggi è estremamente necessario, forse magari un terzino sinistro.
0: Va bene, siamo arrivati in chiusura. Stefano, ho sentito il vocale, ti invito tantissimo, che vivi Edimburgo, siamo andati un pochino oltre, ma è stato bello vedere i posti dove siete, potremmo fare una trasmissione tutta così, ma voi che però non le potete vedere, quindi le vedo io e le vede Manu e ce la godiamo insieme. Viaggiamo.

0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Qualche minuto di anticipo, eccoci qua, ma volendo Rossi potevamo anche partire al posto della replica di Lionetti, che proprio la settimana torna anche lui, tanto io sono qua da stamattina dopo la bellissima puntata a TMV Radio, dove parliamo insomma un po' più di cose generiche, però vi ringrazio perché siete anche lì e quindi grazie anche della vostra presenza lì. A proposito, siete già collegati, vediamo un po', oppure state sonnecchiando sotto l'ombrellone, oppure al lavoro, oppure dove... Perché mi guardi così, Rossi?
3: Ma tu sei Fabio Tozzi?
2: Ecco, no, non sono Fabio Tozzi, sono Alessandro Santarelli.
3: Tozzi
2: non so.
3: Fabio?
2: Neppure Tozzi Fabio, sempre Santarelli Alessandro.
3: Leonardo Tozzi?
2: No, non sono proprio Tozzi e non sono nemmeno Quintiliano, che a proposito torna eccolo, torna lunedì. Sì, dai, prendiamoci questi minuti per far arrivare gli amici. A proposito di lunedì...
4: Aiuto!
2: Quindi non sei ancora tornato, porca miseria. Lunedì la programmazione sarà questa: il signore che avete sentito prima dalle 16 alle 18.
4: 340 54 35 2 3 4.
2: Sì, vede, ve lo facciamo riassaporare, perché Quintiliano va riassaporato a piccole dosi. Ma lunedì sarà in onda dalle 16 alle 18. Poi Fabio Tozzi o Alessandro Santarelli, uno dei due, sarà presente insieme a Matteo per colpo di tacco dalle 18 fino alle 21:30-22. Poi appena ci viene fame si va a mangiare, perché Rossi evidentemente deve andare.
4: Va bene.
2: Sì, torna anche Piccari lunedì, e gli lasciamo volentieri il timone di TMV Radio. Allora, detto tutto questo, cari amici, abbiamo tante cose da dire. Intanto vi racconto che alle 17:30, dopo la pausa delle 17:30, faremo un focus portiere con il mio caro amico, fratello bianconero e fratello libertassino, ex portiere Filippo Giari, che in questi giorni ci siamo sentiti anche per parlare di Juve, insomma, alle sue idee sia sulla vicenda Suzuki sia sulla vicenda Vicario, l'avete già sentito una volta, sia sulla questione di Gregorio, e quindi parleremo con lui della vicenda portiere. Però salutati tutti gli amici, che già vedo tantissimi, esattamente come la mattina di TMV Radio, insomma. No, diciamo che Radio Bianconera da questo punto di vista ci regala soddisfazioni maggiori, ma è chiaro che di là evidentemente, insomma, radio che cerca di abbracciare un po' tutti è un pochino più difficile anche da fare, onestamente. Quindi grazie di essere già presenti. Ci sono un po' di cose da dire che onestamente anche un pochino mi preoccupano. E allora parto da qua. Tanto saluto Roberto, ci dà una cascina infuocata. Sai, Roberto, che oggi a Roma forse un paio di gradi in meno ci sono? Ieri ha piovuto, oggi si sta leggermente meglio. Saluto Daniele da Brunico, saluto Luca da Torino, salvate il soldato Santarelli, cioè, ci manca solo che sia in diretta la notte, no Arturo? Guarda, io qua farei ore di diretta, perché stare con voi è la cosa veramente più bella che possa capitare. C'è anche Michele da Foggia, c'è Paolo, quindi vi saluto tutti, è arrivato anche Simone con un vocale. Allora, entriamo subito nel vivo della puntata. Premessa: io credo che la Juventus abbia fatto un ottimo inserimento in società con

0: Carnevali e Massara. Lo sapete, l'ho sempre detto, sono molto molto contento del loro arrivo e fatemi dire, sono anche molto fiducioso del loro, sul loro operato. È evidente che al 13 di agosto qualcosa in più ce la saremmo aspettata, soprattutto in due ruoli, è inutile che ci giriamo troppo intorno. Il portiere e l'attaccante. Dice, ma Colomani è arrivato, sì, ma per quanto mi riguarda non basta. Poi c'è il centrocampo e ci sono tutte le situazioni che andiamo ad affrontare. In questo momento la Juve è molto molto molto molto molto vicina a Lukumi. Da quello che emerge ballano 3 milioni. Voi sapete, amici miei, che quando la distanza è di 2, 3, insomma inferiore ai 10 milioni, poi in un modo o nell'altro la trattativa si chiude. E io sono sufficientemente convinto che Lukumi sarà un giocatore della Juventus. Guardate che vi dico, forse già anche lunedì prossimo. Ieri avevamo raccontato, perché poi vedete com'è il mercato, e meno male che io non mi occupo di mercato, perché veramente ci sarebbe da non dormire la notte per chi lo fa seriamente. Non sono tanti, ma ci sono quelli che lo fanno seriamente, quelli che io seguo. Poi ognuno può seguire evidentemente chi vuole, ma quelli che io ritengo più attendibili veramente non c'è da dormire la notte, perché ieri c'era, era balenato questo interesse di... tanto Marco, vedo che sta lavorando su un autobus, se non vado errato. Ciao Marco, buon lavoro, gobbo fiero, buon lavoro davvero. Era balenato questo interessamento dell'Aston Villa per Jonathan David. Eravamo felicissimi, contenti. Poi ieri sera, mentre io stavo guardando la mia serie, che adesso mi sto seguendo, quella dei Tudors, che parla di l'epopea di Enrico VIII in Inghilterra, cominciano ad arrivare dei messaggi sulla nostra chat, e quando ne cominciano ad arrivare tu c'è qualcosa. Se ne arriva uno, magari è Marangio che non dorme, che dice le sue solite stupidaggini, scherzo. E invece ne sono arrivati tanti, uno dietro l'altro, vedevo uno dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Finisco la mia puntata di ieri molto interessante e avevo circa una quindicina di messaggi da leggere. E pensate, dalle 18 alle 22:30 l'interessamento dell'Aston Villa per David, da interessamente importante, scemato, fino ad arrivare quasi al nulla di oggi. Oggi la Juve è in ritardo, sì, sulla questione portiere, e ne parleremo nella seconda parte della puntata, cioè alle 17:30, e lì credo di poter dire che Carnevali e Massara si sono un po' incartati. Sul resto del mercato, la questione centrocampo la conoscete bene. La Juve, io credo di poter dire che ha bloccato che sì. Come vedete, che sì, si guarda intorno ma non firma con nessuno. Però in questo momento preciso, alle 17:03 del 13 agosto, la Juve non lo può prendere. Ma non tanto per una questione di ingaggio, perché lì ci si può lavorare, ma quanto per una questione di esuberi. E qui vengo al punto. La Juve in questo momento è ostaggio di alcuni giocatori. Forse il termine ostaggio è brutto, è antipatico, ma credo che renda alla perfezione la situazione in cui stanno lavorando i nostri direttori. È ostaggio di Arthur, è ostaggio di David, è ostaggio... Allora, ostaggio non lo dico perché non mi piace, ma su Arthur e David lo dico anche. Su Miretti no, perché Fabio è un ragazzo che non merita di essere appellato come uno che tiene in ostaggio la Juventus. Diciamo che Miretti non ha avuto al momento le richieste che ci aspettavamo, per cui rimane. È ostaggio di Koeman Miners, è ostaggio di Cabal, che forse però rientra nella trattativa con il Bologna. Ed è difficile potersi muovere così, amici miei. Io lo so, ed è giusto ed è normale, logico, pretendere gli acquisti. Sono io il primo, perché quando mi spoglio dal ruolo di giornalista e faccio solo il tifoso, che spesso, forse troppe volte faccio, ma il cuore è bianconero e il sangue è bianconero, quindi ci sono quei momenti in cui ti sfugge un po' la situazione, superi il confine. Dico, porca miseria, ma a noi ci serve un centrocampista da anni, eppure non lo prendiamo, ma cosa aspettiamo? E cavolo, ci serve l'attaccante in più, perché Colomani da solo magari non lo regge l'attacco. E poi c'è l'altra parte di Alessandro che bussa, dice, sì, ma fai il tuo lavoro, vai a vedere quanti ce n'hai in rosa, vai a vedere il monte ingaggi, vai a vedere che David comunque guadagna 6 milioni e magari all'Aston Villa non ci vuole andare. E che deve fare la società? Oggi leggevo nel reel che ho fatto su Facebook, che ho messo anche sugli altri miei canali social, di un amico, perché poi giustamente io vi leggo sempre, perché spesso e volentieri trovo anche tanti spunti, così come vi leggo tutti nei messaggi. Prima avevo questa abitudine che mantengo sempre di leggere tutti i messaggi anche la sera, soprattutto il colpo di tacco, ma in generale adesso aggiungo anche quelli che mi scrivete sui social, perché ritengo che sia anche da parte mia un gesto di ringraziamento, perché spendete 30 secondi, un minuto per rispondermi sui social o per interagire qua con me, quindi il minimo che posso fare è leggervi. Magari non riesco a rispondere a tutti, ma vi leggo. E appunto leggevo di un amico che mi ha scritto, sì, ma se avessimo un presidente vero pagherebbe lui gli ingaggi degli esuberi e li manderebbe via. Allora, questo è pura demagogia, questo è puro, ma non perché l'amico ha fatto bene, ha parlato da tifoso e lo capisco, ma questa è populismo. Cioè non esiste che un presidente, che sia Elkan, che sia Al-Khelaifi, che sia chi vi pare a voi, che sia Bezos, ok, dice, sai che c'è, non riesco a vendere Kuhn Miners, non riesco a vendere David, guarda, ti pago io lo stipendio, quanti c'hai? 6 milioni per 4 anni, non so nemmeno 6 per 4 quanto fa, 30, ti do 30 milioni e le avete alle scatole. E ragazzi, funziona così, ma non funziona così, non alla Juve, non funziona così da nessuna parte. Il Chelsea ha 50 giocatori in rosa, 50, eppure fa mercato, perché poi vabbè, lì l'UEFA si mette il paraocchi e lasciamo perdere, però non puoi rimediare agli errori fatti, sappiamo da chi, facendo mettere le mani in tasca a John Elkann o chi per lui, dice, sai che c'è, 6 milioni, guarda, te ne do 25, arrivederci e grazie. No, non sarebbe nemmeno giusto nei confronti degli altri. Quindi noi siamo ostaggio, come tante altre società, attenzione, di una situazione complicata. Io credo che nella seconda parte di agosto, quando poi si sviluppa tutto il mercato, anche qua si potrebbe fare una grandissima riflessione, quella che facevo anche stamattina su TMV Radio con Lorenzo Benedetto, vice direttore di tutto Mercato Web. Insomma, è inutile che poi il mercato si fa durare 3 mesi, quando il 90% delle operazioni si sviluppano negli ultimi 15 giorni. Facciamolo durare un mese e mezzo, vabbè, ma tanto evidentemente questo fa parte anche del gioco e va bene così. Però dal 15 agosto vedrete che scavallato il Ferragosto, a cavallo dei due turni di campionato, tante cose si andranno ad aggiustare. Avete visto il Sor Vlahovic, come direbbe il mio amico Marinucci, alla fine è andato al Besiktas, arrivato come un eroe, incoronato, chi se ne frega, io sinceramente di Vlahovic non ne parlo più, ma lo dico per fare l'esempio di un giocatore che aspettato e poi si è dovuto accontentare la Turchia. Dunque vedrete che ci saranno anche altri giocatori, magari anche nostri, che aspettano, poi prima di farsi il sedere a strisce tra la panchina e la tribuna si accontenteranno. Però dovrà essere brava anche la Juve ad accontentarsi, questo sì, di un prestito con diritto di riscatto, di un prestito magari con il pagamento a metà dell'ingaggio, perché questo dovremmo fare per liberare alcuni tasselli. C'è un giocatore col quale si può forse rescindere, a meno che, e se succede, bisogna veramente andargli a fare un monumento al Besiktas, non perché si è preso Vlahovic, ma perché se davvero italiano si porta a casa Arthur e ce lo leva definitivamente alle scatole, bisogna ti fa tutti per il Besiktas, poi, perché ci fa un favore enorme, così come se si portasse a casa Miretti, almeno ci libera non di Fabio, perché non utilizzo il termine liberarmi di Fabio Miretti, perché è un giocatore che merita ben altro, però va in un campionato che magari viene valorizzato, ma soprattutto va a liberare quella casella, quel tassello che ci può essere utile in questo momento per inserire che sì. Viceversa, sarà molto molto complicato per la Juve muoversi, tant'è vero che mentre Lucumi è in arrivo, e ve lo confermo perché oltre al discorso dei 3 milioni che ballano, ho parlato poco fa con il collega Tutto Mercato Web di Bologna, che è intervenuto proprio a TMV Radio, che ha detto: ragazzi, Lucumi è un giocatore della Juventus, dovrebbe veramente capitare l'imponderabile, ma Lucumi non ha svuotato l'armadietto, ma quasi, quindi Lucumi comunque arriverà alla Juve. E anche lì l'arrivo di Lucumi, pensa, se arriva Lucumi e che sì, ci si fa un titolo alla Quintiliano, qualcuno deve uscire, secondo me 1/2. Rugani ha offerte in Italia, squadre di media bassa fascia, di media bassa classifica, che magari non ti pagano nemmeno l'ingaggio, e quindi Rugani va via, ok. Gatti qualcosa ti porta. Poi si ragiona su... Io adesso non sto andando sulle qualità, io sto andando sui tasselli da liberare per poter far entrare un giocatore, due giocatori. Esce David, si stappa al mercato della Juventus, si stappa nella misura in cui vai a prendere un altro attaccante. E un altro attaccante serve, perché Spalletti ha fatto due scelte in questo momento, al ritorno dalla tournée. Due scelte. Secondo me sono due grandi punti interrogativi, ma per motivi diversi. La prima è Luiz. Luiz è confermato nella Juventus, è un acquisto in più della Juventus. Speriamo che il buon Spallettone riesca a valorizzarlo. L'altro è Milik. Ha detto sì Spalletti a Milik. Ora vedremo quali garanzie, ne parlavamo ieri con Matteo, sia dal punto di vista professionale che medico. Vedremo quale garanzie riuscirà a dare Milik, ma Milik è una scelta. Milik ha convinto durante la tournée, e lo abbiamo visto, continua a dire, a pensare che è il giocatore più forte in attacco che abbiamo, ma questa ormai è una vecchia storia. Però nel frattempo Spalletti, per fare di necessità virtù, delle scelte l'ha fatte. L'unico tassello in cui, anche se non dovesse uscire, si compra o comunque si prende, è il portiere, perché il portiere deve arrivare a prescindere, a costo pure di iniziare la stagione con 4 portieri, perché questo è il rischio se Di Gregorio non se ne va. 4, perché c'è anche Pinzolo evidentemente, ma lì non si deroga. E con tutto il bene, non si può affidare a Perin la porta della Juve stagione 26-27 per tutta una serie di motivi. Però qui Carnevali e Massara sono in netto ritardo, e mi viene da dire anche un po' in difficoltà, perché lunedì Suzuki era a un passo dalla Juve. Oggi, giovedì, e risiamo sempre alle calende greche. Sì, però allora se non arriva Suzuki, però c'è Vika, c'è venuta anche un po' anche a noia questa storia. Ma questa storia mette in evidenza la problematica che ha avuto la Juve lì, sì, nello sciogliere il nodo, iniziato con il disastro del signor Comolli con il Liverpool e proseguito evidentemente con una scelta strategica sbagliata, quella di andare a puntare sul Dibu Martinez, perché lì ci si è puntati veramente, rimasti con un pugno di mosche in mano. È venuta in mente questa idea che a me non fa impazzire, lo sapete, ma che tutto sommato, soprattutto se in questa operazione si inserisce David, ha un senso. ha un senso, ma ad oggi, al 14 agosto, perché a meno che accada qualcosa stasera mentre mi guardo la seconda puntata della seconda stagione dei Tudors, succede qualcosa e si annuncia qualcuno, e ovviamente troverete subito tutto su Bianconeri News e su Tutto Juve, se no a domani, al 14 agosto, quindi vigilia di Ferragosto, la Juve è sempre senza portiere. E questo è forse la macchia maggiore dell'inizio della collaborazione con Carnevali e Massara, al quale io continuo a fare delle carezze, dico la verità, perché stanno lavorando bene. Però il ritardo, che dal mio punto di vista è ormai soltanto burocratico, perché se io dovessi fare una scommessa ora, la farei sul fatto che tra 30 secondi, un minuto, 10 minuti mi arriva sulla nostra chat o Suzuki è fatta, perché è praticamente fatta, veramente manca il dettaglio, però comunque sia è stata una lunga operazione. Poi c'è l'altro aspetto, e poi vengo da voi subito, che siete una marea e vi ringrazio. Quello che ha fatto per esempio il Milan, dice, cosa c'entra il Milan? Il Milan oggi, società dal mio punto di vista totalmente allo sbando, ma problemi loro, ha messo fuori rosa 4 giocatori, uno è un giovane che non ricordo neppure il nome, gli altri sono Tomori, che non rientra nel progetto, l'altro è il centrocampista Fofana, che a me non dispiace, certo, ai piedi Coferri da stiro sicuramente, ma è uno che per esempio nel centrocampo a 2 fa legna, messo fuori rosa, e l'altro è Nkunku, che l'anno scorso hanno pagato intorno ai 40 milioni, giocatore che a me non accende, però in un momento di carenza, perché il Milan c'ha pure carenze in avanti, tu hai due centravanti fondamentalmente, Gonzalo Ramos, Camarda e Nkunku, e uno lo metti fuori rosa. Questo è l'altro modo di lavorare, ma per me è sbagliato totalmente. Intanto deprezzi il giocatore, è un po' il metodo Motta Giuntoli, intanto deprezzi il giocatore, intanto dai dei segnali che neppure riesci a lavorare. Qui che fai? Esce dalla Champions League fuori tutti, azzerato l'apparato dirigenziale, la Juve l'ha fatto con più calma almeno, e poi c'era uno da mandare via, lo hanno mandato via tutti. Non riesci a trovare per Amorim, questi quattro sono fuori dal progetto, beh, li metto fuori rosa. Per me è follia allo stato puro, ma che rappresenta quello che oggi il Milan, perché noi spesso e volentieri guardiamo sempre l'erba del vicino più verde. Ah, quanto ricordo tantissimi di voi, ah che bravo il Milan, hai visto, fuori tutti, tabula rasa. Sì, poi è stato un mese senza dirigenti, poi hanno gettato acqua sul fuoco con due operazioni, spendendo 100 milioni, per l'amor di Dio, due buone operazioni, perché Gonzalo Ramos per me è un buon attaccante e Ghila un ottimo difensore, ma poi si sono fermati lì, con Maignan che non rientra alle ferie, dice no ma io sai che c'è, sto altri 5 giorni in ferie, Rabiot che si allenerà con la mamma, tutto, però intanto è sempre in ferie. Oggi mettono fuori 4 giocatori, fuori rosa, per carità, alcuni sono improponibili, ma Tomori, alla Juve gli è stato dietro tanto tempo a Tomori, detto che non è un fenomeno, però è uno di quelli che insieme a Kalulu ha fatto vincere quello scudetto al Milan. Fofana, forse nel nostro centrocampo un falegname, con tutto il rispetto, come Fofana ci poteva anche stare. Allora invece prendono e mettono fuori rosa. Ecco, ci sono diverse situazioni che noi dobbiamo anche guardare con il favore rispetto alla nostra società, che si è ricostruita, che finalmente ha trovato un equilibrio serio, finalmente. Ma come vi ho sempre detto, amici miei, noi non possiamo immaginare di sistemare tutte le problematiche della Juventus, che sono tante, in una sessione di mercato. Questa è roba da PlayStation, da fantacalcio, non da situazioni normali, e noi vi dobbiamo raccontare le cose come stanno. Le cose stanno in questa maniera: oggi la Juve è attenta, pronta, perché i giocatori ce li ha pronti, però qualcuno bisogna che esca. Vedrete che dal 15 gennaio, sì, gennaio, buonanotte, magari perché fa un po' più fresco. Vedrete che dal 15 agosto qualcosa di positivo, io ne sono convinto, nel mercato accadrà. Poi, e chiudo veramente, ringrazio l'amico Turco, sei troppo buono, ringrazio Doriano e Leonardo che ci ascoltano dall'Arizona, mamma mia che che meraviglia. Simone da Savignano, guarda Simone, io lo farei, dice subito due scambi alla pari col Milan, Kumainez per Fofana e Tomori per Gatti, però sai lì siamo a posto perché abbiamo preso Lukumi, però non sarebbe una cattiva idea, assolutamente. Dicevo, l'ultima cosa che voglio mettere sul piatto prima di venire da voi è proprio questa: la Juve non partirà con i favori del pronostico in campionato, lo sappiamo, noi che ci raccontiamo barzellette, non lo farà, ma io questo piccolo mantello dell'ottimismo di cui parlavo ieri con Matteo me lo tengo sempre, me lo porto anche in queste giornate di caldo, me lo porto perché ho grande fiducia nella dirigenza nuova della Juve. Credo che siano arrivati anche dei giocatori come Colomani, che non è il mio attaccante preferito, ma che ha dimostrato di volerla profondamente la Juve, e quando tu vuoi qualcosa vai anche oltre i tuoi limiti, e questo è importante. E là, e il terzo aspetto è proprio quello che secondo me anche quelli che oggi vogliono fare il muro contro muro arriveranno a miti consigli di fronte alla prospettiva di farsi il sedere a striscia in panchina. L'ultimissimo tassello è quello di Nico Gonzalez. Nico Gonzalez oggi ha ripreso ad allenarsi con la Juve da solo, la Juve credo che riprenda domani, se non addirittura il giorno di Ferragosto, poi finalmente arriva il campionato, quindi da domenica testa al Frosinone, che oggi ha fatto due acquisti e quindi insomma troveremo comunque un ambiente non semplicissimo. Però Nico Gonzalez, secondo me Spalletti ci avrebbe pure provato a recuperarlo, ma lui ha detto di no. Lui ha detto di no, nonostante la Juve oggi correttamente abbia messo sui propri social: Nico si sta allenando duramente, bravo, bravo, bravo. Lui fondamentalmente ha detto: io qui a Torino non ci voglio stare. Nico è uno di quelli che secondo me a me non fa impazzire, non mi ha mai fatto impazzire Nico Gonzalez. Però riconosco che intanto è un giocatore che ha giocato la finale del mondiale, e bene o male questo bisogna metterlo nelle cose che contano. Lo trovo un giocatore abbastanza anarchico, non ho ancora ben capito qual è il suo ruolo, ma al netto di tutto questo Spalletti secondo me ci avrebbe lavorato. Lui ha detto che vuole andare via, si è ripresentato correttamente, ecco, con lui credo che un po' si possa monetizzare. Però attenzione, perché il gioco di Nico Gonzalez è molto semplice secondo me. Lui aspetterà gli ultimi giorni per andare all'Atletico Madrid, che gli ha detto: guarda, stai sereno, noi ti prendiamo, non ti prendiamo a 30, ti prenderemo a 20-25. E voi sapete che in queste situazioni i calciatori e i loro procuratori, seppur forti di un contratto, hanno il coltello alla parte del manico. Quindi bisogna credo tenere duro fino a un certo punto, e poi una volta evitata lo sparocchio della minusvalenza, se anche non ci perdi niente ci vai pari, arrivederci, grazie a tutto Aggiuntoli che ci ha portato questi fenomeni, però ecco lì quello che si può fare secondo me è ascoltare il giocatore che se ne vuole andare, l'ha già detto, non regalarlo, non svenderlo. Però se poi alla fine ci vai pari per quanto riguarda l'ammortamento del bilancio, visto che è uno che palesemente non vuole rimanere alla Juve, io alla Juve non trattengo nessuno. Allora dai, andiamo con un bel po' di vocali, raffica di vocali. 17:30 dopo la pausa arriva l'amico Filippo Giari per parlare di portieri, quindi un po' di vocali testuali e poi rientriamo con tutte le vostre analisi. Prego.
1: Ciao ragazzi, buonasera, Simone D'Ancona.
0: Ciao Simone.
1: Ale, ti ho scritto una cosa sotto l'ultimo tuo post di Facebook.
0: Sì.
1: Ti vorrei fare una domanda che ho fatto stamattina al direttore. Vorrei sentire la tua risposta. Praticamente noi abbiamo iniziato il mercato comprando un panchinaro, perché quello è Catorra, sì. 18 milioni.
0: Sì.
1: Poi oggi Pellegrino sta facendo le visite per 20, a noi il Parma aveva chiesto 30, ma poi cerchiamo un portiere titolare, un difensore titolare, magari anche una punta titolare e piangiamo soldi, però abbiamo speso 18 milioni per Ekator che è un panchinaro, forse era meglio destinarli da un'altra parte quei soldi. E poi mi spieghi un'altra cosa, Frattesi ogni volta che è stata accostata alla Juve in questi anni 30-40 milioni, adesso va alla Lazio per 1 milione di prestito più eventuali 14.
0: Allora Simone, ne abbiamo parlato facoltà anche ieri, dunque intanto grazie Simone, un abbraccio, ne abbiamo parlato anche ieri, il mercato è fatto di queste cose qua, il Parma se si avvicina alla Juve prova a chiedere 30 perché pensa nel suo nel suo immaginario che la Juve abbia 30 milioni a dargli, la Juve 30 milioni a dargli non ce l'ha e infatti alla Juve non ci viene. Arriva la Fiorentina, ne ha 20, probabilmente lo stesso giocatore ha spinto per andare, forse spingeva anche per la Juve, non lo so, non ho seguito direttamente questa vicenda, però sa che magari 30 non glieli dava, il Parma ha capito che il giocatore voleva andare via, alla Juve non glieli dà per tutta una serie di motivi, alla Fiorentina sì, su questo ragazzi non possiamo farci niente, con le grandi squadre più o meno è sempre così. Vicenda Frattesi, lì onestamente non l'ho capita neppure io, ti dico la verità, mentre purtroppo queste scempiaggini ce ne sono tante e ci siamo abituati, la vicenda Frattesi è una vicenda che esce da ogni logica, a meno che le questioni credo che siano due. Una, loro credevano di poter mettere sul mercato intorno ai 25-30 milioni Frattesi anche all'estero, offerte arrivate per Frattesi pari a zero, perché altrimenti il suo procuratore, il signor Beppe Riso, che è uno di quelli che comanda, io glielo toglierei sto potere a tutti questi fenomeni procuratori, però ormai funziona così, problemi loro. Se no Beppe Riso aveva detto guarda, la Lazio offre 15, che ne so, al Siviglia di turno, la Lazio offre 15, te ci arrivi a 20, se invece non ha rilanciato e cede il giocatore a 1 milione di prestito con diritto, ci sono due motivazioni. Una, non ci sono offerte. Due, ragazzi, fatevi una domanda sul giocatore, fatevela però, anzi io me la sono fatta, perché nell'Inter non vedeva mai campo, offerte non ne sono mai arrivate. Ci sarà qualche problema? Penso di sì, perché parliamo di un ragazzo di 27 anni, tecnicamente valido, che se prendi ora, fra 4 anni puoi comunque rivendere, magari non a 100 milioni, non a 40, non a 30, ma se oggi lo vendi a, facciamo a 20, io credo che la minusvalenza non ce la fai. Ma se tu hai zero offerte, ci sono sempre le motivazioni dietro. Per esempio Davide, perché ha zero offerte? Perché 6 milioni ne vuole da nessuno a questo giocatore. Frattesi non guadagna tantissimo, non è arrivata un'offerta seria. E allora mi faccio delle domande anche sulla affidabilità dello stesso giocatore. Vai Fede.
2: Santarelli, Marco da Imola.
0: Ciao Marco.
2: No, la cosa mi sta molto preoccupando, è perché non riesco a capire se è perché io non riesco a fare a meno di voi o io non riesco a fare a meno della Juventus,
0: è questa.
2: Se entrambi abbiamo bisogno di entrambi. Ma perché, nonostante molte volte non sia d'accordo con voi, ma mi piace questo, perché discutiamo di quello,
0: bravo,
2: che amiamo, della Juventus.
0: Bravissimo, bravissimo.
2: Per riguarda,
0: ti adoro,
2: sono,
0: guarda,
2: contento di carnevali,
0: meraviglioso,
2: di cosa. D'altronde ti faccio un esempio: se il povero Latini si trova in una cabina di regia completamente distrutta e deve ricominciare a spelare i fili per ricollegare i jack, ne ha da fare di lavoro, eh. Per cui ragazzi, calma, abbiamo avuto pazienza, abbiamo avuto due disastri monumentali e pian pianino ricostruiamo.
0: Marco,
2: tutto.
0: Io ti adoro, grazie per questo messaggio che è pura benzina, come tutti voi, lo dico sempre, siamo fortunati, guardate, sono arrivati 73-74 messaggi fino a questo momento, qualcosa di più. Ce n'è soltanto uno che non ha capito niente, però ragazzi, uno su 74 è fisiologico, quello non capisce niente, poraccio, che ci volete fare, cioè non riesce nemmeno a capire l'italiano, non lo leggo perché poverino. Credo che a volte noi siamo una pasticca ricostituente, anche per quello capisco che nella zona di Pomezia fa molto caldo, lo so, però poraccio. Va bene, detto questo, 1 su 75, cioè ragazzi, è un onore per noi poterci confrontare ogni giorno con voi, soprattutto l'hai detto bene, quando non siamo d'accordo, perché discutiamo del nostro amore che è la Juventus e ci confrontiamo su questo, che credetemi è la cosa più bella in assoluto che ci possa capitare. Poi discutiamo sul mercato, questo, quest'altro, e meno male, è la cosa veramente più bella e che per noi è una benzina anche quando fuori ci sono 45 gradi. Grazie davvero di cuore. Dai, un altro testuale, poi andiamo in pausa e arriva il nostro amico con il quale parleremo proprio di portieri.
3: Ciao Vale, Leonardo da Roma.
0: Ciao Leonardo.
3: Sì, è vero, è difficile il mercato perché ci sono questi calciatori che, però magari sarà difficile per me e per te che facciamo altri lavori, però Massaro e Carnevali, il loro lavoro, se sono il meglio, come abbiamo sempre detto, sulla piazza, devono riuscirci.
0: Devono.
3: Ci riesce Manna, Leonardo, che abbiamo mandato via noi perché
0: è mica tanto,
3: non era neanche tanto capace.
0: È mica tanto.
3: Al Napoli a mica piazzare tanto un problema come Lukaku per lo stipendio che aveva eccetera e prenderci anche dei soldi perché
0: ma
3: preso di
0: Lukaku è l'unico, però Leonardo
3: addirittura un giocatore che era un peso,
0: ma è l'unico per gli stipendi, è l'unico Leonardo, perché anche qua lo dico all'amico che scrive la Roma ha sistemato la rosa, la Roma, ragazzi, a Roma, ascoltate Radio Romane, stanno rimpiangendo Massara perché la Roma non è riuscita ancora a prendere un esterno. Mora li salta probabilmente. Attenzione, uguale Manna, ragazzi, Manna c'ha una rosa, andate a vedere di quanti elementi, sì, ha ceduto Lukaku, verissimo, non hanno preso ancora un difensore e hanno tre difensori fuori. Allegri in questo momento si sta facendo andare bene Lucca, perché Lucca non riesce a cederlo, quindi io capisco che quando guardiamo in casa degli altri sembra tutto più verde oppure meno caldo, ok? Dall'altra parte sono sempre 26-27 gradi, noi sono sempre 40. Allora, l'Inter, che dice un amico, ha perso tutti gli esterni possibili e immaginabili, adesso sarà costretto a fare questa operazione con Spence, che è un buon giocatore, pagato 35 milioni, vedremo. E hanno ancora sulla testa Luis Enrique, che ora vuole andare alla Roma a 25 milioni. A Roma dicono, ma che siamo scemi? Ti risolviamo un problema. Roma, che ha una rosa molto risicata fino a questo momento, poi lo farà. Ma la Roma deve risolvere tanti problemi. L'Inter non ha ancora di fatto sostituito Dumfries, perché Spence sì, ma gli manca comunque un altro elemento a centrocampo. Poi Napoli, come detto, ha una marea di esuberi, non riesce a venderli tutti, voleva Rabiot, ma a parte non so di cosa avrebbe fatto con quel centrocampo che ha, però non riesce a cedere. Roma l'abbiamo detto, Milan per l'amor di Dio, Fiorentina sì, avete ragione, Fiorentina sì, però vi do una notizia, Fiorentina ora uscirà Ken, che va al Como, quindi anche lì. E oggi parlando con Lorenzo Di Benedetto, cioè, sì, grande mercato della Fiorentina, grandissimo se rimane Ken, altrimenti è un mercato che comunque deve andare a fare un altro tipo di operazione. E per me la Fiorentina si è mossa da Dio fino a questo momento, ha preso dei giocatori forti, funzionali, poi vanno sempre visti in campo. Quindi ad oggi, ragazzi, tutti hanno dei problemi, chi più, chi meno, chi più, chi meno. Pausa, torniamo tra pochissimo.
4: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bene, bene, bene, ben ritrovati. Sì, Fabio, è vero, grosso letto appena confermato Kenny in rosa, ma sai, alla vigilia della partita di Coppa Italia e comunque alla vigilia dell'inizio del campionato non è che puoi dire diversamente. Dopodiché, se il Como affonda il colpo, lo portano a casa, può darsi che magari non l'affondi. Roberto mio da Rieti, tanto ti saluto e ti abbraccio. L'abbiamo capito del centrocampo, ma forse non, ma la colpa evidentemente è mia, che non riesco a far capire che se non escono dei giocatori lì a centrocampo non farà niente. Però hai perfettamente ragione, è lì il nostro problema da anni. Pensa quanti giocatori, Roberto, che è interessante ovviamente il tuo spunto, noi abbiamo preso e ne abbiamo azzeccato uno a centrocampo. Luiz, vabbè, lasciamo perdere Arthur negli anni, Kumainez, che era quello che ci aveva risolto i problemi a centrocampo, e siamo a due, Turam, e siamo a tre, McKenny anni fa, e siamo a quattro. Quanti ne abbiamo provati? Ne abbiamo provati di tutti. Ma negli ultimi anni, anche con un esborso di diversi soldini, caro amico mio, ci abbiamo provato. 56 più 25 più Turam, eppure siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Quindi evidentemente la Juve ci ha provato a sistemare il centrocampo, ci ha provato in diverse sessioni di mercato, ma non c'è mai riuscita. Quindi oggi, come vi dico, come vi dirò fino a che qualcosa non accadrà, se a centrocampo numericamente non si fa spazio, non entra nessuno che sia lì che sta aspettando, perché lui sta aspettando. Pare che in qualche modo sia disposto anche a ridursi parte dell'ingaggio, ma se Arthur, se Miretti, Dio volesse, se Kumainez non se ne vanno, e noi ci ripresentiamo con quelli che abbiamo. Però, come detto, si è creato anche il problema portiere, e allora chi meglio di lui? Ciao Filippo!
9: Ciao Ale, buonasera!
0: Senti, come si sta nella mia Livorno in questi giorni?
9: Lasciamo perdere, perché non sono a Livorno, sai bene che per motivi sono in periferia dai nostri cugini, no? Comunque è abbastanza caldo, ma
0: Si respira,
9: però,
0: dai.
9: Insomma, un po' d'aria insomma, incomincia a arrivare. No, tra l'altro, meglio di me che sul mare
0: si sta meglio, sì, ma non a caso io a Roma sto a Ostia, quindi tra l'altro sono giorni che la terra trema un po', Lina.
9: Sì, ma per fortuna, diciamo, non ho mai avuto il piacere.
0: Meno male.
9: Però sai, poi a Livorno basta.
0: Sì, infatti.
9: Sai bene come siamo con gli argici.
0: Ah, tutto, meraviglioso. Quindi, basterebbe leggere parte dei messaggi appunto della nostra chat, che qui alla radio faremo qualche risata.
9: Esatto.
0: Però caro Filippo, allora da ex portiere quale sei?
9: Arriviamo alle dolenti.
0: Bravo, arriviamo alle dolenti note. Allora, la Juve, a meno che succeda chissà che cosa, avrà tra i pali per un anno Suzuki. Allora, da te voglio due riflessioni. La prima, ovviamente, su Suzuki. La seconda, sul fatto di avere un portiere in prestito dal Paris Saint-Germain.
9: Allora, ora ti rispondo a queste due domande, poi vorrei fare, perché ti ho ascoltato nella prima mezz'ora, sì. e vorrei, secondo me è tutto giusto, e appunto vorrei mettere, insomma, ribadire un po' su quello che hai detto delle cose. Allora, Suzuki siamo, secondo me, all'ennesima scommessa, perché se il Paris Saint-Germain l'ha comprato, a parte che secondo me siamo alla follia, perché queste squadre spendono per giocatori che, basta vedere in Inghilterra, leggevo ieri, ora non vorrei dire una cosa per un'altra, ma cioè, hanno comprato il terzo portiere nazionale, e che ha fatto il secondo non so dove, per più di 30 milioni.
0: Manchester City.
9: Esatto, cioè, sì. Siamo alla follia. Sono pagato Suzuki quello che il Real Madrid aveva speso per Courtois qualche anno fa.
0: È vero. È vero.
9: Quindi io ho parecchi dubbi. E secondo me, se il Paris Saint-Germain era sicuro di aver preso un crack, non lo dava certo in prestito. Secondo me l'ha dato in prestito, perché anche loro non sono tanto sicuri di quello che hanno per le mani. Però questo abbiamo, e questo secondo me è a questo punto è il male minore, nel senso, è ovvio che tenersi un portiere in prestito per un anno, secondo me, cioè, non è una bella cosa, a meno che la dirigenza, e qui arrivo a dire un mio pensiero, forse certo, anche troppo utopistico, abbia per l'anno prossimo l'idea di avere già fra le mani un grosso nome.
0: Quindi tu dici che poi è la speranza nostra, metto una toppa quest'anno e poi arriviamo anche a Di Gregorio, esatto, vado l'anno prossimo. Esatto. Il grosso nome potrebbe essere Allison o Carnesecchi.
9: Io direi, perché ora visto, te lo sai, io visto non ne sono a conoscenza, quello di dove abiti te ha prolungato.
0: Sì, sì, esatto, beh, quello
9: allora,
0: ha prolungato.
9: E allora, quello non si piglia. Lo sai che io stravedo per Milan, quindi.
0: È la porta. Beh, quindi, insomma, gli avrà dato 10-15 punti alla Roma l'anno scorso,
9: No, Filippo. Ma non solo, anche quest'anno. io poi, se appunto si ritorna al discorso di prima, vedo che prendono un terzo portiere, un secondo portiere per quelle cifre, e nessuno ha provato a prendere Sviva in Europa, nel senso.
0: Hai ragione, cioè, sì, è un controsenso.
9: Rimangono i dubbi del mercato, no? Sarebbe fare tre trasmissioni.
0: Sì, no, sono d'accordo con te. Tu però mi hai detto una cosa, caro Filippo, che mi ha fatto riflettere, cioè preferiresti Vicario a Suzuki. Però io ti chiedo una cosa. La Juve Vicario ce l'ha lì in stand-by da settimane, ma non ha mai affondato il colpo.
9: Affondato.
0: Perché,
9: esatto,
0: secondo te?
9: Infatti, cioè, qui mi nascono tutti i dubbi per cui ti ho detto l'ipotesi che mi è balenata nella testa. Cioè, prendiamo questo ragazzo che comunque poi alla fine potrebbe fare anche bene, perché ci mancherebbe altro. E la Juve non è il Parma, secondo me si rischia di fare un De Gregorio bis, no? Perché la Juve non è il Monza e la Juve non è il Parma, ci sono altre pressioni, però potrebbe anche succedere il contrario, no? Che voglio dire, ci sta che faccia una bella stagione, però io ho l'idea che ci sia, che abbiano sotto, magari nell'idea di prendere qualcuno un altro anno, perché certamente, cioè, poi Paris Saint-Germain c'è andato un prestito secco, se sì, questo certo. fa bene un altro anno lo riprende,
0: lo riprende. Sai cosa ci chiedono tanti tifosi della Juve, no? In queste settimane di incertezza portiere, e quindi la domanda la giro a te: perché Perin non può fare il titolare per un anno?
9: Ma perché Perin secondo me è rimasto invischiato nella maledetta scorsa stagione. Lui è rimasto invischiato in quella che è stata quell'altalena che non si capiva, gioca quello, gioca quell'altro, e alla fine anche lui, rispetto forse alle stagioni precedenti, quando è stato chiamato in causa, non ha dimostrato tutta quella sicurezza che aveva dimostrato in passato. Anche a me ha lasciato dei dubbi.
0: Sì, infatti, questo io concordo.
9: Io scusa, ti interrompo.
0: No, vai.
9: Quando parlavi precedentemente, ti ho dato ragione in tutto. Cioè, secondo me siamo rimasti, no? Come si dice, col cerino in mano.
0: Sì.
9: No? Prima non so per quale ragione eravamo. Sembrava già che ci avesse la maglia indosso, Allison.
0: Eh sì.
9: E poi lo stesso secondo me su Martinez.
0: Ma ti piace Martinez, Filippo? Perché
9: io lo sai, ce l'abbiamo già parlato in privato.
0: E per questo te lo chiedo.
9: Queste domande provocatorie. Io ascolta, cioè, se si doveva prendere, lo sai, no? Uno tifa, chiunque resta male della Juve, è il numero uno in tutti i sensi. Però sinceramente io i portieri per me sono altri, sono della vecchia scuola, io te l'ho detto anche in privato.
0: Sì, lo so.
9: Penso che quella maglia l'aveva vestita Zoff, la poteva vestire Martinez. Però,
0: no, sono d'accordo su questo.
9: Arriva
0: Filippo, perché poi ho altre domande.
9: Volevo arrivare a una conclusione, cioè a un pensiero. Perché? All'inizio, magari quando ci è sfuggito Allison, forse sbaglio anche le tempistiche cronologiche, quando ci è sfuggito Allison, perché non ci teniamo da Fara
0: Lo so.
9: E prendiamo un portiere tipo Provedel?
0: Guarda, questa è una riflessione che ti dico sta arrivando anche nei messaggi, c'erano delle domande per te proprio su da
9: Io
0: Fara.
9: Ti ho detto due nomi, cioè da Fara era il nostro, no?
0: Sì, ha fatto una buona stagione all'Avellino, tra l'altro, una buona stagione all'Avellino.
9: È ovvio, non lo puoi rischiare di bruciarlo, boom. Però se lì affianchi un Provedel della situazione.
0: Sì, io l'avrei fatto. No, ma io l'avrei fatto, Filippo, a me Provedel piace, tra l'altro.
9: Ma al di là di Provedel, ora non mi viene anche i nomi, ma lo stesso Vicario li puoi affiancare, no? O un altro portiere su quei livelli lì, non un top, ma uno che ti dà garanzie
0: per farlo poi crescere certamente e metterlo in vista. Intanto
9: la pressione,
0: ti dico, cioè, che anche dalla nostra chat sto leggendo, insomma, siamo quasi alla fumata bianca per Suzuki, quindi lo commentiamo insieme. Tecnicamente cosa ti piace di Suzuki, Filippo, e cosa invece non ti piace, visto che a meno di clamorosi colpi di scena sarà lui?
9: Ma sicuramente è un portiere moderno che comunque dimostra coraggio sia nelle uscite basse che nell'uno contro uno, ma io li ho visto fare buonissime parate. Poi ho letto in questi giorni che ha fatto anche dei clamorosi errori, cioè
0: sì.
9: Ricordiamoci da dove arriviamo, cioè,
0: sì.
9: Da dove veniamo, e comunque il portiere che non sbaglia non esiste. Io secondo me, e qui perché poi bisogna essere, faccio l'avvocato del diavolo e difendo anche un po' il ruolo, una difesa ben strutturata e ben coperta, secondo me, cioè è una cosa bionivoca.
0: Assolutamente.
9: Il portiere, la sicurezza, la difesa fa sì che il portiere sia comunque un po' più coperto.
0: Questo è poco ma sicuro.
9: 14 gol al primo tiro,
0: ecco.
9: Certo non aiuta.
0: Ecco, e l'ultima riflessione che voglio fare con te è proprio quella su Di Gregorio, perché tu avrai visto magari anche una volta, si diceva quando eravamo giovani noi, i riflessi filmati della partita con l'Inter. Io per esempio ho detto il primo gol ci poteva fare niente, poi l'ho rivista, ma è lentissimo, no, quando è lentissimo,
9: ma poi
0: quando
9: mi
0: rimbalza
9: davanti, non attacca il pallone, cioè sinceramente è chiaro che questo, diciamo, mi dispiace per questo ragazzo, perché comunque poi è il suo mestiere, quindi no, come quello, come noi, se tu andassi in diretta e tutti i giorni, certo, tutti impappinassi,
0: esatto, esatto,
9: o io nel mio lavoro, esatto, tutti i giorni faccio un errore,
0: non si può
9: dispiace
0: fare,
9: dispiace poi alla fine, no, dispiace perché comunque, però ora è in totale confusione,
0: ecco.
9: Io sinceramente non so come si farà, questo mi sa che ci rimanga perlomeno fino a gennaio sul groppone,
0: credo,
9: in
0: anche
9: una maniera,
0: credo,
9: diciamo, forse, ma poi a gennaio qualche squadra magari che lotta per un retrocede
0: lo prende
9: nella disperazione per mettere un po' di fumo nell'occhio di tutti, no? Come
0: sì,
9: succede?
0: Eh sì, Filippo, e tra l'altro se rimane penso che farà il terzo, cioè Suzuki, poi Perin, poi sì, Di Gregorio e poi Pinzoglio, io credo che sarà questa,
9: perché Pinzoglio comunque, cioè si metterà nel senso a disposizione, quindi anche perché comunque poi è un giocatore che non lo puoi mettere in tribuna, cioè un po' lo devi valorizzare,
0: esatto,
9: cioè,
0: esatto,
9: è costato una cifra, cioè per dire la partita di Coppa Italia magari ne potresti fare, non so, non so nemmeno io, non so nemmeno
0: è complicata,
9: io,
0: è oggettivamente complicata
9: in questo momento, cioè mette in portiere in quello stato, diciamo, mentale in porta, si vede che è proprio un problema,
0: esatto,
9: poi li prende tutti uguali,
0: bravo,
9: tutti sul primo palo, tutti addosso, cioè sembra che non riesca a leggere le sue vittorie, cioè veramente, no?
0: Però te mi insegni, Filippo, che quando mentalmente non ci sei prendi appunto,
9: no,
0: quei tipi,
9: no,
0: di gol, e non
9: prima,
0: puoi insistere,
9: è la prima cosa
0: assolutamente,
9: assolutamente, e secondo me speriamo venga più presto Suzuki, perché cioè fra una settimana inizia il campionato e anche cioè fra i reparti, cioè non è banale, cioè si deve comunque,
0: infatti
9: è un ruolo che
0: questo ti volevo chiedere come ultima cosa prima della pausa e di salutarci, ma facciamo che arriva lunedì, ok? Lunedì arriva Suzuki, quanto ha bisogno un portiere per integrarsi? Cioè a Frosinone gioca Perin in ogni caso, visto che oggi siamo a una, ecco, gioca Perin in ogni caso.
9: Con i video, con le tecniche che ci sono oggi, secondo me fa anche presto, però insomma io credo che a Frosinone giochi Perin anche per rispetto di Perin, insomma,
0: certo,
9: che
0: certo,
9: comunque ha fatto tutta la preparazione eccetera, ci sono degli equilibri da mantenere, però poi sai, oggi con due allenamenti al giorno, cioè fai presto, però comunque non deve solo parare, no, il portiere,
0: no,
9: del calcio moderno,
0: ormai no,
9: certo,
0: ormai no,
9: deve, i piedi, cioè forse è l'ultima cosa, purtroppo
0: sì, fra un po' Filippo dovrà pure far canestro, semmai lo prendiamo,
9: sì,
0: noi, se
9: no,
0: Di Gregorio fa canestro lo prendiamo noi, lo portiamo alla Libertas, che dici?
9: No, vabbè, no, siamo a posto, per ora siamo a posto.
0: Siamo a posto. Filippo, grazie, noi ci vediamo,
9: grazie,
0: sempre se il buon Dio vuole, il 27 settembre sugli spalti.
9: Assolutamente, io martedì ti mando qualche video.
0: Bravo,
9: cosa c'è,
0: perché io purtroppo non ci sarò al primo allenamento, però purtroppo non ci sarò. Mandami video,
9: si
0: rinizia.
9: Siamo in fibrillazione.
0: Sì. Grazie Filippo, un abbraccio.
9: Ciao,
0: Filippo.
9: Ciao,
0: poi piacere mio. Allora, abbiamo fatto una bella analisi sul portiere e ragazzi, detto da uno che il portiere lo ha fatto, il problema della testa è tutto. Lo ha spiegato bene, prende sempre gol nella stessa maniera, non è serio, non è tranquillo. Quindi, e una cosa forse ho sottovalutato, che invece Filippo mi ha riattivato il discorso, che lui potrà rimanere. E guardate, non sarà facile in questo momento piazzare Di Gregorio, perché o arriva qualche società dall'estero, si è parlato del Marsiglia, si è parlato del Valencia, del Siviglia, che magari ci fa una sorta di favore anche per rilanciare il ragazzo, o se no altrimenti noi ci troveremo con quattro portieri. Però è evidente, che insomma lui non può più fare niente alla Juventus. Allora sentiamo un paio di vocali, poi pausa e poi seconda ora con voi, perché abbiamo veramente tantissime cose da dire. È vero che qualcuno di voi mi parla anche di Vlahovic, però ragazzi, ormai è andato, e sta bene lì dal mio punto di vista. Prego.
10: Ciao, buon pomeriggio. Purtroppo la dirigenza attuale è incartata per gli errori fatti dalle dirigenze passate, sopravvalutazioni di giocatori che abbiamo strapagato, vedi con Miners che adesso non vale un decimo di quello che è stato acquistato, e non sto qui a,

0: È
1: Guarda.
0: sufficiente, è disattento, commette errori, ma su 100 palloni
1: Banali.
0: che tocca, 99 li sbaglia.
1: Guarda, ti ringrazio perché mi hai dato un altro spunto che avevo messo nella scaletta della puntata di oggi. Locatelli e Cambiase, vi spiegherò perché. Quindi grazie. Mentre io questa ve la do come notizia perché è appena uscita adesso, vi farà riflettere, secondo me, anche se, come detto, se n'è andato. Arrivederci. Fai quello che vuoi, vai a insegnare a caccia in un'altra parte. Sapete, io l'ho difeso fino all'ultimo. Per me ci poteva stare nella Juve, però ha fatto bene la Juve a non aspettarlo. Perché comunque alla fine il signor Vlahovic, pensate voi, quello che voleva 12 milioni, quelli che ne voleva 10, va al Beşiktaş per 3 anni con un ingaggio di 7 milioni e mezzo. Ora, credo che il signor Vlahovic, ripeto, del quale non voglio più parlare, ma è comunque una notizia, perché credevo che alla fine il pacchetto fosse un po' superiore. Io capisco tutto, ma se vai a fare una scelta di 7 milioni, magari la Juve te ne offriva 5 più bonus, e preferisci andare al Beşiktaş, io credo che a livello proprio anche caratteriale, tu sia un giocatore che giustamente alla Juventus non ci puoi stare. Perché se metti sullo stesso piano la maglia del Beşiktaş rispetto a quella della Juventus, ah, facciamo un ragionamento ulteriore: se tu metti sullo stesso piano i due campionati, già fai capire che sei uno che va dietro soltanto ai soldi. Perché se sei andato in Premier, ti danno 7 milioni, magari anche in una squadra di seconda fascia, lo capisco, ma vai in Turchia, in un campionato che per amor di Dio i soldi li ha, ma che è un campionato comunque di sesta fascia rispetto ai campionati europei. Noi siamo la quinta, per l'amor di Dio, però insomma lì hai ancora meno ambizioni. Ci vai a fare la Champions, non fai nemmeno quello. Però questo è il pacchetto Vlahovic. Andiamo in pausa e ritorniamo appunto con queste due situazioni. Locatelli Cambiaso, che l'amico ci ha appena riproposto, soprattutto su Cambiaso, però volevo aggiungere anche una cosetta su Locatelli. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
3: La cosa che non mi è piaciuta di questa tournée è Douglas Lewis, sì, è stata data fiducia. Però sinceramente io a queste ammonizioni sembrano, io preferirei che sì, c'è cioè uno di combattimento, uno che veramente, c'è cioè anche ai mondiali veramente ha disputato grandi partite secondo me. Poi se hanno disputato le partite i giocatori non lo vedo come un segnale negativo, perché altrimenti cioè, la gente può pure pensare che deprezziamo i giocatori stessi. Anche noi delle volte dobbiamo forse stare un po' attenti, perché deprezza oggi, deprezza domani, la gente ascolta e può darsi che si fa un'idea sbagliata e negativa.
4: Buongiorno, sono Roberto da Piazza Armerina. Ma che umiliazione stiamo subendo? Noi oramai immersi nella mediocrità non ci rendiamo conto che stiamo subendo una grossa umiliazione. Cioè veniamo pagati per dare il mangime alle galline del Paris Saint-Germain? Che umiliazione! Cioè Suzuki, un potenziale Di Gregorio bis, e noi siamo diventati gli allevatori di pollame per conto terzi. Cioè il PSG ci paga per far crescere Suzuki. Ma io penso che Carnevali ci fa cadere così, cioè ci fa cadere proprio in basso, come non era mai successo. Questa operazione le fa la Pro Vercelli. Noi siamo la Juve, ma purtroppo l'abbiamo dimenticato anche nel dibattito. Dovremmo proprio sentirci umiliati. Che vergogna.
5: Alessio da Cecina. Senti, ma che sino non si smuove più niente? Poi ho sentito qualche rumor su Bruno Fernandes. Ti volevo chiedere insomma, se c'era qualcosa di vero o no.

0: grazie, sempre forza Juve.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, trovo abbastanza delirante, ma lo dico veramente con grande amicizia e rispetto, il messaggio con l'amico di prima, che ci paragona a Provercelli, il Becchime, Pepone. Ragazzi, forse la realtà esce un po' da quella che è il momento della Juve. Carnevali non ci sta portando verso il basso, ci ha portato verso il basso il signor Comolli, ci ha portato verso il basso il signor Giuntoli, quei disastri che hanno fatto. Ma Carnevali sta cercando di, come ha detto l'amico di Imola, di ricominciare a sistemare una regia che è stata totalmente devastata. Quindi io non la penso proprio in quella maniera lì. Poi ripeto, il bello è che possiamo esprimerci in tutti i modi quando c'è, come ha fatto l'amico, grandissima educazione, e ha espresso il proprio parere, dal quale però io non sono per niente d'accordo. Che sì, dico all'amico di Cecina che ho sentito, ti saluto, un abbraccio, che sì, l'abbiamo detto, sta aspettando la Juventus. Quanto la può aspettare non lo so, però sembra un po' la situazione simile a Lukumi, nel senso Lukumi aveva diverse offerte, però lui ha detto no, io voglio soltanto la Juventus, e alla fine arriverà. Che sì, io credo che non possiamo tenerlo a bagnomaria ancora per tantissimo tempo, però ho la sensazione che se qualche uscita si riesce a fare, che sì, potrebbe essere un po' la ciliegina sulla torta di questo mercato della Juventus. Questione Locatelli Cambiaso. Ringrazio l'amico di prima perché appunto l'avevo messo nella scaletta. La prendo in maniera un pochino diversa, cioè gli aspetti sono diversi. Parto da Locatelli, perché tanto comunque sia il tam tam, il tema, la questione Locatelli tornerà anche quest'anno. Locatelli in questo momento è un giocatore del quale la Juventus, rispetto al quale la Juventus non può fare a meno. Vi piaccia o non vi piaccia, è il capitano della Juventus, certamente siamo abituati ad altri capitani anche nelle dichiarazioni, e io lo contesto molto Locatelli nelle dichiarazioni, lo contesto molto, deve crescere nelle dichiarazioni Locatelli, perché spesso sono dichiarazioni irritanti, devo dire la verità. Però Locatelli l'anno scorso è stato forse tra i migliori, certamente di un sesto posto. Locatelli è uno che canta e porta la croce con tutti i suoi limiti tecnici, ma di Locatelli non potrò mai dire quello che invece diceva l'amico prima di Cambiaso. Cambiaso è un giocatore che secondo me ha delle potenzialità, ma che in questo momento, per come si pone in campo, meriterebbe la panchina. Lo ha dimostrato anche in questa tournée in Australia, e non mi piace il modo in cui si pone spesso anche verso i compagni. Cambiaso si deve rendere conto che in questo momento, purtroppo per lui e forse per noi, non ci sono grandissime alternative, non c'è un mercato che lo possa portare in un altro lido, perché il ragazzo per me è forte. Non è un campione, ma ragazzi, è forte. Evidentemente non è forte tanto quanto immagina lui e immagina il suo procuratore, perché non si sono affacciati i top club richiesti dal suo procuratore. Però Cambiaso, glielo chiedo proprio quasi come un favore, e insomma, giocare alla Juventus deve essere un onore, e sono convinto che per lui è un onore, però bisogna che cambi la testa quando scende in campo, perché il suo problema è un problema di concentrazione, perché alcuni errori che lui fa sono errori di supponenza e di sufficienza, quelli che diceva l'amico prima. E la differenza con Locatelli, per me, tanto lo so che saranno due dei temi che affronteremo già da Frosinone a venire in giù, quindi mi porta avanti con il lavoro, perciò l'avevo messo nella scaletta. La differenza con Locatelli è che fuori dal campo a livello di dichiarazioni devono crescere tutte e due, perché Di Cambiaso non dimenticherò mai le dichiarazioni dopo il pareggio con il Verona: vabbè, tanto andiamo a vincere tutte le altre, non funziona così e non si parla così. E Locatelli ugualmente. Però Locatelli una realtà l'ha detta, ragazzi, che piaccia o non piaccia, ma quando lui dice l'obiettivo è ripartire per tornare in Champions, è l'obiettivo della Juventus. Poi nel calcio può succedere tutto e il contrario di tutto, ma l'obiettivo della Juventus quest'anno, visto che siamo reduci da un sesto posto, è quello di rientrare in Champions, possibilmente, per quanto mi riguarda, alzando qualche trofeo. L'Europa League farei faville, la Coppa Italia insieme all'Europa League mi sta benissimo, la riterrei una grande stagione, ma si parte con dei limiti evidenti. D'altra parte non saremmo arrivati sesti l'anno scorso, quindi quando arrivi primo parti come favorito, poi magari non vinci lo scudetto ma parti come favorito, quando arrivi sesto parti e devi recuperare 5 posizioni per vincere lo scudetto, e non credo che sia questa l'annata per la Juve. Poi ripeto, il campionato lo amiamo perché spesso e volentieri quello che è vero il 14 agosto, il 14 novembre è già un altro discorso, il 14 marzo un'altra ancora, il 14 maggio un'altra ancora. Però siccome amo raccontarvi sempre quello che penso e quello che sappiamo, io non penso che la Juventus parta per vincere lo scudetto. Deve partire per arrivare in finale Europa League sicuramente, per fare un gran percorso in Europa League, per fare un gran percorso in Coppa Italia, in campionato certamente deve rompere le scatole a tutti. Ora, utilizzare il termine minavagante per la Juve è veramente brutto, perché è un termine che aveva utilizzato per la Fiorentina, che aveva utilizzato per il Como, che aveva utilizzato per il Milan di queste condizioni. Alla Juve mi fa veramente specie, però deve essere una squadra che sta lì tra le prime posizioni, ma non è questo, credo, ragazzi, che non ci raccontiamo barzellette, credo che lo sapete anche voi. Però l'atteggiamento dei giocatori deve essere diverso da parte di tutti, e secondo me dovranno prendere esempio da quelli che alla Juventus quest'anno l'hanno bramata, l'hanno cercata, l'hanno voluta. Colomani, lo stesso Lucumi se verrà alla Juventus, qualcuno mi scrive prima, sì, anche con Miners l'ha voluta e è andata male, ma non è che se è andato male uno deve andare per forza male anche quell'altro. Quindi mi auguro che questi giocatori, insieme a qualcuno che già è dentro, possano portare una mentalità diversa, perché la sufficienza in campo io onestamente non la vorrei più vedere, perché la banalità in alcune dichiarazioni piuttosto fate parlare altri, perché il tifoso della Juve, che è reduce da 6 anni di sostanza marrone, si può dire sostanza marrone, sì, perché sono 6 anni di sostanza marrone, dove abbiamo vinto una Coppa Italia grazie ad Allegri e a Vlahovic, perché lui segnò, poi per il resto è solo sostanza marrone, diventa più difficile. Perché? Perché Cambiaso deve sapere, e tutti gli altri, prendo Cambiaso su tutti, ma tutti gli altri, che questo qui è un popolo, quello bianconero, che si lamentava quando vinceva il 7° scudetto consecutivo, figuriamoci ora. Sbagliava a lamentarsi quando vinceva il 7° scudetto consecutivo, fa bene ora, chiaramente, ad avere molto meno pazienza. Perciò, se io immagino e spero in un cambio di passo, lo spero sia in campo ma anche fuori. E allora io a Locatelli in campo non ho niente da dire, li conosco i suoi limiti. È come quando ciò, si offenderà nessuno così, faccio l'esempio, Federico Rossi o Claudio Ferrarese. Se c'ho Federico Rossi, so che è un fuoriclasse e so che li posso, o Gabriele Latini, so che sono due fuoriclasse e so che li posso chiedere tutto. Se c'ho Ferrarese, so che non mi può far fuori classe, perché non lo è. È un lavoratore del centrocampo, ma non è Modric. Ferrarese, Rossi è Ronaldo o Messi a seconda, Latini è Ronaldo o Messi a seconda. C- ci sono le categorie, anche dei calciatori. Locatelli non è un fuoriclasse, ma è uno che a livello di atteggiamento, io in campo, e vorrei un po' di onestà intellettuale anche da parte vostra, e so che ce l'avete, non li posso rimproverare niente, se non un errore, rigore, quella roba lì, ok. Cambiaso no. Cambiaso deve capire che deve un po' cambiare l'atteggiamento, perché si parte già, e vale per tutti, con il tifoso che ha rinnovato l'abbonamento, come sempre, con il tifoso che partirà da ogni parte d'Italia senza vergognarsi di niente. Poi il tifoso che ha mandato il messaggio prima, che mi ha colpito molto, in negativo, ma ripeto, ha fatto bene a mandarlo e lo invito a mandarne altri, ma io non mi vergogno mai della mia Juventus, mai, mai, mai, la amo e non mi vergogno, posso criticarla, contestarla su alcune cose, ma non mi vergogno della Juventus, ma ripeto, sono punti di vista. Però la soglia di tolleranza dopo 6 anni di sostanza marrone si è abbassata. È normale, ragazzi, è normale, è normale. E quindi tutti, a partire dal sor Luciano Spalletti, devono sapere che di fronte hanno un popolo che non ne può letteralmente più, ma che è pronto a battere le mani alla squadra quando la vedrà sempre sul pezzo. Poi non tutte le partite le potremo vincere, perché abbiamo dei limiti evidenti ancora, che poi magari a fine campionato, a fine mercato, non ci saranno più, ce l'auguriamo, verranno colmati almeno in alcuni settori. Però vi vogliamo vedere un po' meno strafottenti, questo lo dico proprio con il cuore in mano, più da tifoso che da giornalista, ma penso di interpretare il sentimento di tanti tifosi, e me l'ero proprio segnato. Meno strafottenza, per favore, perché lo strafottente lo poteva fare Cristiano Ronaldo, e neppure tante volte lo faceva. Lo poteva fare Dybala, e neppure tante volte lo faceva, forse mai. Lo poteva fare Higuain, e neppure tante volte lo faceva. Gian Vlahovic non lo poteva fare. Sentiamo un paio di vocali, va.
0: Ciao Ale, sento che purtroppo Suzuki è addirittura d'arrivo ed è un portiere che più passano i giorni meno mi convince, proprio l'operazione in generale e la qualità del portiere. Seconda cosa, anche Lukumi, che cavolo aggiunge alla nostra difesa se poi ne mandi via uno tra Gatti e Kelly? Tanto vale che stavamo come stavamo e rinforzavamo pesantemente il centrocampo e prendevamo un'altra punta, era lì che ci servivano i giocatori, non in difesa.
3: Io però lì
0: alla fine
3: credo
0: sbagliano tutti, si dice che Gatti fa degli errori perché Bremer non li fa.
3: Sì, sì, però io lì credo, tanto grazie, credo che onestamente ci sia una richiesta dell'allenatore sul puntellare la difesa. Non sottovalutiamolo Lukumi. Lukumi è un giocatore che dal mio punto di vista può dare molto alla Juventus. Credo anche che con quella cifra lì a centrocampo avremmo fatto poco, in attacco ancora di meno. Però è un giocatore che Spalletti ha puntato e vuole necessariamente, quindi accogliamolo. Poi è chiaro che non va a risolvere i problemi strutturali della Juventus. Carmelo dice: pur essendo quasi sempre in disaccordo con te, meno male, nel senso, no, meno male Carmelo, perché se siamo sempre d'accordo veramente anche il dibattito diventa meno interessante per chi ne usufruisce. Ti volevo ringraziare addirittura per essere il 13 agosto in diretta a Praia della Juve, a differenza di altri che sono in spiaggia o di quello che ne rimane. Detto questo, per me Locatelli, McKennie, Miretti e Cambiaso sono scarsi insieme da Juve, e quello andremo sempre più giù. Allora Carmelo, vabbè, esserci qua, lo ripeto sempre, per noi è un lavoro, non è un hobby. Per fortuna è il nostro lavoro, è il nostro lavoro, e quindi è il minimo che noi siamo qua. In spiaggia c'è chi magari è in ferie, ma sono ferie di rotazioni per tutti noi, quindi è chiaro che in questo periodo la programmazione, pur rimanendo sempre dalla mattina alla sera, io vedo e ascolto e sento che ci sono altre strutture che magari proprio la settimana di Ferragosto o nei giorni di agosto tirano giù la serranda. Questo noi non lo facciamo. È chiaro che possono esserci delle ore in cui, per dare la possibilità a tutti chiaramente di fare le ferie, e ci mancherebbe altro, va una replica, ma è il minimo. Però noi di Radio Bianconera, quindi non Alessandro Santarelli, ma tutti noi siamo qua perché è il nostro lavoro, e quindi ci mancherebbe altro. E ti ringrazio, caro caro Carmelo, di questo messaggio. Quindi è ovviamente sulla questione delle opinioni, ma il giorno in cui siamo tutti d'accordo credo che ci annoieremo tutti, e meno male che non lo siamo, e meno male che il dibattito è sempre bello, pimpante, vivace. Guarda Carmelo, ti ringrazio tanto di questo messaggio, anche perché credo che nella differenza delle opinioni si possa crescere tutti, questo è sempre stato il mio cavallo di battaglia, ma si riesce a capire e a comprendere tante cose, perché la verità in tasca qua a Radio Bianconera almeno non ce l'ha nessuno, non abbiamo nessuno di noi ha la presunzione di dire che abbiamo la verità in tasca, nessuno, perché non ce l'abbiamo. Poi nel calcio, avete visto la storia di David, sembrava a un certo punto fatta alla Aston Villa ed è cambiato tutto, quindi... però grazie. Buonasera Alessandro, sono preoccupato, non vendiamo nessuno, scrive Paolo. Paolo, onestamente anch'io. Buonasera, sono convinto che prenda un portiere in prestito per poi l'anno prossimo prendere chi va a scadenza. Questo Carmine lo credo anch'io, e sai, poi ritornando su quel messaggio di prima di quell'amico, che ringrazio sempre pur non condividendolo, vorrei vedere se poi la Juve l'anno prossimo prende Carne Secchi, se ci viene a dire sì, ma io mi vergogno della Juve. Ci sono dei messaggi che a me feriscono, perché sentirmi di mi vergogno della Juve mi ferisce, però ripeto, va bene così. Poi Tiziano dice: tra qualche anno il campionato turco supererà quello italiano, non soldi e stadi, è vero che si prende tutto l'Europa a discapito dell'Italia. Ah Tiziano, questo sul discorso dell'europeo non mi meraviglierei, perché quando ci raccontano che l'Italia ha 6-7 stadi, sì, in realtà pronti ce ne sono due: Torino, l'Allianz Stadium e Udine. Poi gli altri sono sulla carta. Dice il Maradona, anzi il San Paolo, perché mi ricordo il San Paolo. Sì, sì, al momento ci piove dentro. Poi vediamo che ne dica il buon De Laurentiis. Il nuovo San Siro, boh, vediamo. Devono ancora buttare giù quello vecchio, che per me è un sacrilegio, anche se giocano cartoni. Però è un sacrilegio. Quindi vediamo. Roma, 2027, metta la prima pietra il nuovo stadio della Roma. Che metta la prima pietra lo sento lì da quando c'avevo capelli ancora, no? Perché era a Livorno, ma insomma è una vicenda. La questione Lazio, il Flaminio, lasciamo perdere. Quindi non lo so, rispetto ai soldi, loro sì, ce n'hanno evidentemente tanti. È anche vero che a livello di soldi sono messi meglio di noi. Cambiato Spalletti, quest'anno dovrebbe utilizzare più avanti e non da terzino. Locatelli, giocatore e per di più capitano, non lo posso sopportare. Bravo ragazzo, ma con la Juve non ha niente a che fare. Ecco, vedi Francesco, sono andato a pescare un po' a caso. Io capisco che molti di voi Locatelli non lo possono sopportare, lo capisco ma non lo comprendo, insisto, lo capisco ma non lo comprendo. Mi verrebbe da chiedervi di avere un anno di tregua su Locatelli, però mi rendo conto che è impossibile, perché tanto molti di voi l'hanno puntato. Ma dai, parliamoci chiaro ragazzi, guardiamoci nelle palle degli occhi come mi piace dire. Molti di voi l'hanno puntato Locatelli, con tutti i suoi difetti, ormai ne parliamo da 5 anni, però è stato puntato. Onestamente io quando si punta un giocatore così mi dispiace perché non è uno che l'ho detto prima, cioè tanti li potremmo discutere anche sull'atteggiamento, Locatelli onestamente no. Però pagate il biglietto, pagate l'abbonamento, pagate la televisione, al contrario di Marangio che c'ha il pezzotto, quindi avete diritto anche di farlo. Nel frattempo credo, vediamo se me lo confermano, che ci sia un messaggio di Vlaovic, se volete ve lo leggo. Sì, è così, fra un po' ve lo leggo, tanto non è prioritario. Prego.
4: Ciao amici di Radio Bianconera, sono Alessio della provincia di Treviso, perdonatemi l'intrusione, so che è off topic tutto quello che vi dico, volevo, se mi è permesso, solo fare un saluto a mio papà, che oggi sono 5 anni che è mancato, era un grande, grandissimo tifoso della Juventus, presidente dello Juventus Club locale per 30 anni. E volevo solo ricordarlo, vi chiedo scusa per l'intromissione, no, allora, però siete un canale che mi fa sempre tanta compagnia e oggi è una giornata un po' particolare
3: e io ti
4: e
3: ringrazio,
4: mi faceva piacere ricordarlo, tutto qua.
3: E io ti Ciao. Ringrazio e io ti ringrazio, mi hai fatto venire i brividi, ti ringrazio, perché lo dico sempre, se c'è una cosa che a me fa tanto pensare, riflettere e mi fa tanto piacere, devo dire la verità, sono proprio questi tipi di messaggi qua. Cioè quando voi condividete cose di vita privata vostra con noi, vuol dire che abbiamo costruito qualcosa di importante. E quindi sono io che ringrazio te, ringrazio voi. È chiaro che quando ci sono cose gioiose è ancora più bello, ci strappiamo un sorriso e siamo tutti più contenti, una carezza. Quando ci sono cose più brutte, come è capitato tante volte purtroppo in questa radio in questi anni, mi viene anche da ricordare l'amico Saverio, vuol dire che appunto qualcosa di buono abbiamo costruito. Quindi ti ringrazio di cuore, sono io che ringrazio te, la radio che ringrazia te, e se la radio contribuisce ogni giorno anche a darvi un sollievo, penso veramente che abbiamo fatto qualcosa di importante. Grazie di cuore. Allora vi leggo il saluto di Vlaovic. Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile. Questo secondo me anche l'intelligenza artificiale lo poteva scrivere. E questo è uno di quelli. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l'orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile. Il mio percorso con la Juve si conclude. Sono stati anni intensi di vittorie. Amico, di vittorie poche, ma cioè tu dici vittorie singole, sì, pensavo vittorie di trofei. Di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili. Ma ho sempre cercato di dare tutto a me stesso ogni volta che sono entrato in campo. Questo io sinceramente non riesco a dirti che sbagli. Per me sei uno di quelli che il 90% delle volte ha dato quello che aveva. 10% è fisiologico, quindi su questo sono d'accordo. Perché indossare questa maglia significa portare sulle spalle la storia del calcio italiano e di questo ne sarò sempre grato. Voglio ringraziare la Juve, da Andrea Agnelli, John Elkan e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni. Abbiamo condiviso molto più di 90 minuti su un campo da calcio, alcuni momenti resteranno con me per tutta la vita. Grazie a Torino, una città che mi ha accolto e che per me è diventata casa. Qui sono cresciuto non soltanto come calciatore, ma soprattutto come uomo. E poi grazie a voi tifosi juventini per ogni coro, per ogni mia esultanza. Questa è il signor Dusan Vlaovic che, aspettate che vada a riprendere l'ultima parte, che è questa. Lascio Torino con tanti ricordi, con gratitudine e con la consapevolezza di aver lasciato qui una parte di me. Sono arrivato con il desiderio di diventare parte della storia della Juve, vado via sapendo che la Juve sarà sempre parte della mia. Grazie Juve, grazie Torino, grazie a tutti voi, fino alla fine, Dusan. Commenti a voi ragazzi. Nel frattempo vado in pausa, ma insomma questo è il saluto di Dusan Vlaovic. A tra poco.
1: Due colori, due voci.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
3: Lo sapevo che vi sareste scatenati e meno male che non c'è Marangio, Maranza, però lui si è preso proprio con Vlahovic, io onestamente no, però allora intanto parto da questo messaggio di un amico, il secondo messaggio che manda da quando è sbarcato da Bianconera, e anche di questo vi ringrazio perché sono ripetitivo ma leggo una marea di 1-1-1-1, quindi le prime volte. Dice: io ho 73 anni, scrive Gaetano, e non so se riverò a rivincere la Juve. Sì, la vedrai vincere, fidati. Ma se è vero che esiste un'altra dimensione, bene, io non la lascerò mai. Messaggio bellissimo che mi conforta un po' dopo quell'amico che aveva detto che si vergogna della Juve. Tra l'altro devo dire che sono arrivati tantissimi messaggi in controtendenza rispetto a quello, veramente tanti che io leggo ma non leggo perché sennò sembra poi di fare la rivalsa tra uno e l'altro. Ognuno vive la juventinità come vuole, ripeto, vergognarsi della Juve mai, però per l'amor di Dio. Poi una sola parola per Vlahovic, ciao, scrive Marco. Dusan, perché non hai detto vado via perché i soldi contano più della Juve? Prendere in giro i tifosi potevi evitarlo. Non credo che li abbia presi in giro, Danilo, però la prima parte del tuo messaggio è assolutamente vera. Frasi fatte come sempre, come quando parlava di scendere all'inferno. È stato meglio il grazie di CR7 con due Z, scrive Daniela, appunto. Poi ciao Ale, Michela San Maurizio, le parole di Vlahovic, ricordo le continue polemiche con i tifosi sul campo, il comportamento con la società, la maglia della Juve vale meno dei soldi, solo chi ama veramente è disposto a sacrificarsi per essa. Vlahovic non l'ho mai amato totalmente, non ha mai amato totalmente questi colori. Poi Gildo, parole, parole, parole, diceva la canzone di Mina peraltro. La realtà è che te ne sei andato per i soldi, della maglia non te ne è mai importato nulla. Il gesto di eliminare tutte le foto alla Juve dal tuo profilo dimostra quanto sei stato bene con la nostra maglia. Sì, ho visto che c'è stata una polemica anche su questo. Io sinceramente vado oltre, nel senso che poi vi dico la verità, non so come funziona. Nel senso che, ripeto, non lo so, quindi non ho amici calciatori così importanti da con i quali posso parlare di questo. Però non so se ogni volta che se ne vanno magari devono, anche per una questione di sponsor legati alla nuova società, farlo, oppure se è stato un gesto deliberato. Se è stato un gesto deliberato è stato un gesto oggettivamente antipatico, anche perché fa curriculum, secondo me. Invece Maria Grazia dice: il saluto di Vlahovic mi ha commosso, anche se non gli perdono di aver accettato 7,5 milioni, poteva fare un piccolo sforzo, i soldi sono importanti e non sono tutto. Maria Grazia mi ha letto nel pensiero, perché al netto di tutti i messaggi che stanno arrivando, io questo contesto a Vlahovic, perché sai, dici, mi dà 7,5 milioni il Liverpool, mi dà 7,5 milioni il Bayern Monaco, mi dà 7,5 milioni il Real Madrid, mi dà 7,5 milioni, guardate, dico anche il Newcastle, il Tottenham, capisco. Ma ti sei accontentato, è qui che stride un po', ti sei accontentato di 7,5 milioni del Besiktas. E dai su, qui Dusan, io non ti posso difendere da Marangio perché sei indifendibile, che ti sta sfondando letteralmente ovunque. E io credo che tu sia comunque un buon calciatore, te l'ho sempre detto, ma te ne sei andato per 7,5 milioni del Besiktas, ecco. Hanno ragione, perdonami, perdonami gli amici come Gaetano da Pompei, dice: dimostrate di non amare la maglia, di non amare la maglia, sei solo un professionista, anche se dice un'altra cosa, peggio del tuo procuratore. Ha ragione Gaetano da Pompei, ma hanno ragione tutti gli amici che si sono mangiati, ha ragione Maria Grazia, è quello. Ti sei accontentato di accontentato, per l'amor di Dio, di 7,5 pippi, ma al Besiktas non ci esci bene, fatelo dire da questo scemo che sta dietro il microfono, non ci esci bene per niente, perché sai, tu fossi lo scardabagno Lukaku a fine carriera, tanto quello ha amato tutte le squadre, infatti strano che non abbia detto da bambino sognavo di venire in Turchia, ma lo dirà. Lo posso anche pensare, a fine carriera, rotto, sei in paracarro, ok. Ma questo tipo di scelta veramente, cioè, ti va bene che c'è Marangio, perché non avrei potuto fermarlo su questo. Non avrei potuto fermarlo perché lo penso anch'io. Le parole sono belle, per carità, poi sapete, oggi le parole spesso e volentieri sono fatte da intelligenza artificiale, e quindi ognuno poi magari sono sue, però al netto, guarda, dei soldi che poi aver preso al bonus alla firma, dei soldi che poi al netto di tutto nessuno ama più la maglia, questo, ragazzi, mettiamocelo in testa, e lo sa, noi l'amiamo, i giocatori nì. Tant'è vero che vi confesso questa cosa: ho comprato la maglia, quella rosa, per il momento, che è bellissima, non ci ho messo nessun nome, zero, perché al di là di Ildis non mi sento ancora rappresentato a nessuno, quindi non ci ho messo nessun nome, però ecco, è vero che le parole a volte sono di circostanza, che vanno dette, ma la riflessione che stanno facendo centinaia di tifosi che mi stanno scrivendo in questo momento, hanno ragione loro, Dusan, hanno ragione loro. Ti ripeto, al netto che ti hanno dato 10 milioni alla fine, tutto quello che vuoi, che non ti hanno dato, ma insomma, dei bonus, non ci esci particolarmente bene, dai, insomma. In bocca al lupo, sei andato in un campionato di medio-basso livello, attenzione, non che il nostro lo sia, però va bene, vai Rossi. Anche Rossi ci è rimasto male un po' per queste parole.
5: Ciao Vale, Andrea da Milano. Ho sentito Luca Gramellini, insomma,
3: sì,
5: senza voler mettere in discussione le vostre fonti, ci mancherebbe, però lui, insomma, su Suzuki non è troppo convinto. Che
3: grande Luca.
5: Paventa l'idea che la Juventus stia trattando altri, non fa nomi, io ne accenno uno, ma Stumagnain, che non torna dalle ferie,
3: ragazzi, ha rinnovato col Milan,
5: che è lì, insomma, non è che potrebbe essere oggetto di trattativa in questo momento,
3: ragazzi. Ciao, ciao caro, anzi, mi hai dato uno spunto, che il grande Luca lo devo richiamare, no, perché a parte che non è che non torna dalle ferie, allora Maignan si è preso tutti i giorni fino all'ultimo concordati, mentre la maggior parte dei calciatori, anche francesi, sono rientrati. Per esempio Manu Koné, il centrocampista della Roma, è rientrato martedì, se non vado errato. Oggi è giovedì, martedì. Loro hanno preso tutti i giorni da contratto. Ora, cosa gli contestano? E secondo me anche correttamente. Il fatto che magari due giorni, tre giorni, tra l'altro la Francia è stata eliminata in semifinale, quindi ha finito il 16-17, adesso non ricordo quando è stata, magari due giorni torna a Milano in vista all'inizio del campionato, ma non è andato, cioè non è che non sta rientrando dalle ferie, è sempre nel pacchetto di ferie che gli è stato dato. Però Maignan e Rabiot sono gli unici due francesi ora che giocano in Italia, ovviamente gli altri non lo so, ma mi par di aver letto che sono già tutti rientrati, che invece hanno fatto fino all'ultimo giorno le ferie. Maignan peraltro, come ti dicevo, ha rinnovato col Milan, quindi non credo proprio. Poi se Luca, il grande Luca Gramellini, ha altre fonti, io me lo auguro, perché a parte Luca è un grandissimo professionista, un amico, però magari sa qualcosa, come sapeva, non ricordo di chi aveva dato la notizia, tra l'altro da noi, ma l'aveva lui, infatti poi lo richiamiamo, adesso non ricordo, però vediamo. A me risulta, insomma, che con Suzuki siamo quasi ai dettagli, però io sarei contento, comunque lo chiamo il grande Luca. Buonasera Ale, Vlahovic è solo uno dei tanti passati per la nostra squadra, a confronto uno come Llorente che faceva spesso panchina era un gigante. Vai Dusan, non rivederci mai più, Antonio Dall'Anciano. Ciao Tom dalla Sardegna, non sono i 7,5 milioni che la Juve non mi ha riconosciuto, sono 6 milioni che la Juve ha David, sono quelli che determinano questo tipo di situazioni. Sì, ho capito il tuo ragionamento, Tommaso, che va un po' a difendere insomma la scelta di Vlahovic. Poi Paolo da Gorgonzola dice: ciao Ale, questi messaggi su Vlahovic sono irriguardosi e mancano di rispetto per un giocatore che io personalmente ho amato e che ci lascia con bellissime parole nei nostri confronti e della società, che è superiore a tutti gli attaccanti che abbiamo. Infatti in ultime partite lo scorso anno ha segnato solo lui, sono disgustato. Buona fortuna Lusa. Guarda Paolo, questo fa parte sempre, no, del dibattito. Anche qua è giusto che, ecco, su questo è giusto che ci si possa dividere, Paolo. Qui non ci si vergogna della Juve. Mi ha colpito quel messaggio, ragazzi. Forse è meglio se non lo sentivo. Qui ci si divide sui sentimenti. Io, Paolo, sotto un aspetto la penso come te, la pensavo come te, cioè era un attaccante che sarebbe potuto rimanere alla Juve. Però onestamente, di fronte alla scelta che ha fatto, ci sono rimasto abbastanza male. Ecco, questo dico la verità, ci sono rimasto abbastanza male. Poi per me le parole sono spesso parole di circostanze, eh? Però ti ripeto, 7,5 milioni al Beşiktaş, secondo me se amava veramente la Juve più che se stesso e più che il procuratore, poteva rimanere alla Juve. Sì, Giovanni, hai ragione, la Francia ha giocato la finalina, sai che me l'ho dimenticato, hai perfettamente ragione. Il 18, perché anche quella era proprio una follia, fine del mondiale, comunque il 18, quindi in realtà vedete, beh, infatti sono nel range del tempo, nessuno li può dire niente, nessuno gli dirà niente. Quindi se andate a fiare il 18, loro lo aspettavano, loro credo che possano rientrare entro la fine della settimana. La fine delle settimane si sono fatte, comunque sono problemi del Milan, noi già ce ne abbiamo tanti, figuriamoci. Se riusciamo a azzeccare il centrocampista, scriverà da Bologna, cominciamo a costruire una squadra completa, lo vedono tutti che il problema è la qualità del centrocampo, assolutamente vero. Vlahovic, se ci volevi così tanto bene potevi restare, invece di accontentarti di pochi soldi in più per andare a giocare in una squadra di media caratura europea, forse se tu stesso, forse sei te stesso, non volessi tanto bene, comunque non ti rimpiango per nulla. Cosa è dato alla Juve? Beh, Emanuele, cosa ha dato alla Juve Vlahovic? Qualche gol gliel'ha dato, onestamente. So che non vi ha mai convinto fino in fondo e giustamente per quello che è stato pagato non ha reso per quello che è stato pagato. Questo dobbiamo dircelo senza se e senza ma. Però qualcosina alla Juve l'ha dato in questi anni di sostanza marrone. Ecco, vai Fede.
6: Ciao Alessandro, Giuseppe Biancona Brescia, Morgoglio.
3: Ciao caro.
6: Siciliano.
3: Ciao.
6: Alessandro, se ti posso confortare, sono nei 40 gradi della Sicilia che sto bruciando. Ascolta Alessandro, io come te non penso che la Juve possa partire con i favori del pronostico, però se la Juve riesce a piazzare i colpi prima in uscita e poi in entrata, secondo me è un campionato talmente mediocre ed equilibrato che se lo potrà giocare, perché ha fatto i movimenti che ha chiesto Spalletti. Sono sempre del parere che ci vogliono, secondo me, due bei innesti a centrocampo, ma magari ne arriva uno, cioè il Chessy di turno, e secondo me ce la possiamo giocare. Però quello che volevo dire io, la questione del portiere, capisco che non è da Juve valorizzare i giocatori agli altri, ma questa è una situazione che ti permette, tra gennaio e la prossima finestra di mercato, di poter fare un'operazione con un portiere veramente degno della Juve e con un futuro assicurato, un bel giovane che magari per ora non può investire i 30-40 milioni e a gennaio o prossimo anno li potrà investire. E ti dico di più, che purtroppo, come hai detto giustamente tu, Massara e Carnevali avevano una discarica da sistemare e purtroppo quando si costruisce una casa si inizia piano piano, perciò questa sessione di mercato hanno iniziato il lavoro, magari tra gennaio e la prossima verrà ultimizzato alla grande, perché finalmente abbiamo una vera società e un vero allenatore. Ciao, un abbraccio ragazzi.
3: Ma io mi trovo molto d'accordo con questo tuo messaggio sulla questione portiere, mi sono già espresso un miliardo di volte, quindi mi aspettavo qualcosa di più onestamente, però resta sempre quel fatto, quello di quello che si è trovato. Dopodiché io vi capisco molto bene, perché mi metto dall'altra parte io, cioè se ci fosse appunto, facciamo un nome a caso, Tozzi Fabio o Fabio Tozzi, se vi capita andate a vedere su YouTube, cioè, questa cosa vera veramente accaduta che fa morire dalle risate, perché c'è tanta gente strana in giro, ma veramente tanta. E quindi se sono un Fabio Tozzi qualsiasi che ascolta Radio Bianconera, tifoso della Juve, io ragiono da tifoso, perché è corretto, insomma, noi ogni anno abbiamo finito stagioni che ci hanno veramente logorato e abbiamo sempre detto, oh, meno male è finita, inizia un'altra stagione, meno male è finita, e tutti gli anni poi ci siamo ritrovati a Dio, speriamo che il prossimo sia migliore, questa è la verità. E dunque le attese, le aspettative, come riprendo il messaggio dell'amico Roberto da Rieti, mi sembra, cioè, bisogna sistemare il centrocampo. Hai ragione Roberto, dici la sacrosanta verità, e prendo Roberto per prenderne tantissimi, ma vi rendete conto di quello che c'è? Purtroppo i giocatori non si possono prendere e mandare via così dall'oggi al domani, non ce li chiedono, non li vogliono, non li vogliono, e quando li prendono ce li rispediscono. E paghiamo tutti questa, ora discarica è una parola forte, però mi piace molto l'esempio che ha fatto l'amico Marco da Imola, cioè una console del mixer tutta distrutta e piano piano devi cominciare a sistemarla. Diamo, io questo mi sento di dirlo, poi è chiaro ragazzi che i risultati dell'immediato faranno tutta la differenza nel mondo, anche nel poter o meno dare fiducia a questa società, però io ad oggi gliela do, perché ho fiducia in Carnevali nella propria competenza, ho fiducia in Massara nella grande competenza che ha, e mi devo fidare di loro, in Ottolini, e mi devo fidare di loro. Forse c'è un aspetto che appunto anche la responsabilità di stare da questa parte del microfono piuttosto da quell'altra mi fa essere un pochino più diplomatico su questa cosa, cioè io sono convinto ragazzi, ma l'ero convinto anche un mese fa e un mese e mezzo fa, al netto della questione portiere dove siamo in netto ritardo, però io da questa sessione di mercato ho già visto diverse cose che non avrei immaginato in positivo, sono sincero, cioè l'aver comunque anticipato degli acquisti rispetto alle cessioni. E poi mi direte, sì, gli acquisti sono Columani, sono Ecator, si poteva fare, allora, Ecator è una manovra complessiva che poi però se questo ragazzo esplode nel giro degli anni ci ritroviamo un ragazzo giovane, forte, italiano in rosa, quindi prima di bocciarla, perché poi mi viene di fare anche un altro ragionamento, vogliamo i colpi non banali, vogliamo i giovani, e poi quando li prendiamo cosa l'abbiamo presa a fare. Io invece anche su Ecator ci voglio vedere dentro, poi purtroppo il ragazzo è arrivato, si è infortunato subito, questa è una grande sfortuna, però tornerà e se rimane alla Juve io credo che qualcosa ci potrà far vedere. Però non possiamo, e avete ragione voi, lo dico prima, nel pretendere sempre più, però noi non possiamo chiedere che in una sola sessione di mercato si sistemi tutto, non è possibile. Aspettiamoci però che dopo Ferragosto qualcuno acceleri. Guardate proprio, poi non ne parliamo più, hai ragione Gianni, su Vlahovic, ma guardate la questione Vlahovic, cosa vi avevo raccontato? Ho detto guardate, Vlahovic sta lì alla finestra, aspetta, vedrete che con l'arrivo di agosto, quando le rose sono quasi al completo, i giocatori stanno per iniziare la stagione con i campionati, vedrete come si andrà a casare. E cosa ha fatto? Si è accasato, perché poi c'è la paura di rimanere fuori. E allora come la paura di rimanere fuori ce l'ha un giocatore senza contratto, la paura di rimanere fuori ce l'ha magari anche un giocatore che rischia una stagione anonima. Sì, ci avrà il suo bello stipendio, però se fai 5 presenze in tutta la stagione con 2 gol, pensa a David, è un problema. Se fai 3 presenze e prendi 9 gol, penso a Di Gregorio, in amichevole piuttosto che in Coppa Italia, piuttosto che in Europa League, è un problema poi riciclarti l'anno prossimo. Quindi questi 15 giorni saranno strategici, poi io non vi sto dicendo se ne vanno tutti, li vendono tutti, arriva che sì, arriva Lukumi, penso proprio di sì, Suzuki penso di sì, quindi portiere e difensore mettetelo tra le cose fatte, ci vorrà più tempo, meno tempo, ma è tra le cose fatte. Ma lo ZZ della situazione, il che sì della situazione, arrivano necessariamente se escono altri giocatori. Esce David, arriva ZZ, esce Miretti, esce Arthur, arriva che sì. Questi sono gli incastri, di più oggi noi non possiamo chiedere. Prego.
7: Ciao Ale, Sebastiano da Cireale.
3: Ciao caro.
7: Io penso che la dirigenza sta facendo il massimo di quello che può fare quest'anno. Quindi se per far bene secondo loro dobbiamo prendere un portiere in prestito, prendiamo un portiere in prestito per quest'anno e l'anno prossimo poi cercheremo di prendere quello titolare forte però. Quindi secondo me non si può rimproverare nulla a Carnevali, Massara, Ottolini, perché veramente stanno cercando di creare una Juve che quantomeno possa arrivare
3: negli
7: in
3: anni.
7: Champions.
3: Certo, certo. Che è una diminuzio per noi ragazzi, lo so, però io qui vi riparto il ragionamento. L'anno scorso, ma che ce ne facciamo del quarto posto? Avete visto? Quindi gradino dopo gradino, con la speranza che questo sia l'anno della vera ricostruzione. Oh, attenzione, con De Crofè da portare a casa, perché io quel pallino ce l'ho e me lo porto dietro. Prego.
8: Buongiorno, buon pomeriggio Alessandro.
3: Ciao caro.
8: Sono Stefano da Torino. Complimenti per la trasmissione.
3: Ti ringrazio.
8: Volevo dirti, buttartela lì così.
3: Sì.
8: Tanto per buttarti un argomento. Non so se hai seguito la conferenza di presentazione del nostro ex fenomeno Vlahovic.
3: Qualcosa ho visto.
8: Al Beşiktaş.
3: Sì.
8: Ecco.
3: Sì.
8: Se puoi commentarla, perché io ormai non ho più parole, non vedo più limiti di indecenza di determinati calciatori strapagati.
3: Guarda, ne ho parlato prima, hai detto bene, giocatori strapagati, ma vale per tutti, vale per tutti. Sai, lui arriva lì come Dio in terra, così come sono andati insomma quanti a prendere lo scaldabagno Lukaku. Noi ragazzi dobbiamo purtroppo farci il callo, come si diceva una volta, con questo nuovo calcio, con questi nuovi atteggiamenti, con questi calciatori, perché poi alla fine la differenza lì l'hanno fatta secondo me il premio che le ha avuto alla firma, che la Juve giustamente e correttamente non gli dava, che magari lo poteva trasformare in bonus. Lui li ha voluti tutti maledetti e subito, e quindi è andato al Beşiktaş. Io che ti devo dire, forse perché mi sono scottato tanto in questi anni, come probabilmente anche te Stefano, che non rimango più stupito da niente e da nessuno. Da niente e da nessuno. Ripeto, parlo in generale. Però vedi, e chiudo la trasmissione su questo aspetto, la cosa difficile, ma che secondo me diventa sempre più difficile, è andare a individuare l'uomo dietro il calciatore. Sono professionisti, non dimentichiamolo mai, sono professionisti e quindi devono valorizzare al massimo la loro carriera anche dal punto di vista economico, altrimenti non andrebbero, ora ci vanno meno, ma non andrebbero in Arabia Saudita. Leggo di Reinders addirittura, che c'è un club arabo pronto a fargli ponti d'oro, un ragazzo così giovane che va laggiù per me una follia, però sono professionisti e vogliono valorizzare, va bene. Quello che secondo me manca però, e questa è una critica che voglio fare ai dirigenti in assoluto, è l'andare a cercare l'uomo dietro la squadra, dietro il giocatore. Perché se voi andate a vedere, e lo so che lo ripeto per la 30ª volta, però è l'esempio più calzante, gli atteggiamenti di Nico Gonzalez e di Vlahovic quando erano alla Fiorentina e vengono alla Juventus, voi ritrovate in Nico Gonzalez oggi e in Vlahovic oggi quello che hanno fatto a Firenze. Perché lì eravamo tutti contenti, lo dico sempre, ma Vlahovic non si comportò bene con la Fiorentina. Rinnovo, sì, rinnovo, come no? Sono pronto al rinnovo, tutto a posto, eh? Nel frattempo grattava con la Juventus, chiudeva con la Juventus. Scappò di notte. Nico Gonzalez, gruppo Fiorentini, perché poi a Torino, e noi tifosi della Juventus su questo siamo un pochino più signori, a Firenze li facciamo alle ronde sotto casa, eh? Lo ricordate? Io sì. Nico Gonzalez fa esattamente la stessa storia. Non voglio più stare alla Fiorentina, mi alleno per conto mio, non mi va più. Cosa fa oggi Nico Gonzalez? Non voglio più stare alla Juventus, voglio andare all'Atletico Madrid, non mi va più. E allora, lo so che è sempre più difficile, e ha ragione Stefano, e avete ragione voi, e vi abbraccio tutti, questa bellissima puntata che abbiamo condiviso insieme, merito vostro, come sempre. Però io oggi chiederei al dirigente, quindi non più grazie a Dio a Giuntoli, non più grazie a Dio a Comolli, Comolli ancora meno perché lui c'ha il computer, a vedere, sai, X più Y, più... di andare a vedere anche i comportamenti dei calciatori, perché poi ve lo rifanno pari pari. E allora, se su qualcuno non lo puoi sapere perché magari non l'ha mai fatto e poi improvvisamente impazzisce, su altri simili Lukaku lo devi sapere. Ora penso a Lukaku perché forse è l'esempio più eclatante e più lampante nel calcio italiano, un giocatore che io alla mia Juventus non avrei mai voluto, neppure quando c'era l'idea di Dybala, vi ricordate? Un pochino forse avevo ceduto su Vlahovic Lukaku in quel periodo, vi ricordate? C'è stato un momento lì, forse mi ero lasciato un po' prendere, ma meno male, perché noi oggi ce la prendiamo con Vlahovic, ce la siamo presi, ce la prenderemo, ciao. Ma questo è il male del 90% dei calciatori. E allora, quando vai a fare dei grandi investimenti, che la Juve ha fatto sul signor Vlahovic, 75 milioni, ma eravamo tutti contenti però, eh? Quando l'ha fatto sul signor Nico Gonzalez, 40 milioni, meno, ma che oggi ti ritrovi, andiamo a vedere come si sono comportati nelle loro carriere, andiamo a vedere chi sono i loro procuratori, andiamo a vedere chi li manovra. Perché forse poi, certe sorprese, ripeto, ce le puoi avere, perché il mondo del calciatore è talmente particolare che fino a un giorno ha fatto così, poi improvvisamente fa in quell'altra maniera. Però se sei recidivo, io a casa mia cerco di non portartici. Ragazzi, è stato un onore, un piacere, ci troviamo domani, che no. È il riparto, è stato un onore, un piacere, ci troviamo domani,
6: vi giuro sì,
3: ci troviamo domani, che è il 14 agosto.
9: Ma tu sei Fabio Dozzi?
3: No, sono Alessandro Santarelli. Anche domani 14 agosto.
9: Fabio Dozzi?
3: No, sono sempre Alessandro Santarelli. Andate a vedere su YouTube, ragazzi, e vi devasterete. Tutto vero quello che è successo. E poi da censurare per alcune cose che noi abbiamo ovviamente censurato. Però vi ribattate.
6: Giuro, no.
3: Vi ribattate le risate, domani vi giuro sì, o se no mettiamo così, no, domani è impossibile, come dice Allegri, no, domani è possibile che ci troviamo per la vigilia di Ferragosto, vi voglio bene ragazzi, grazie, no, però aspetta, lasciami con un quintiliano d'annata, dai, che mi manca tantissimo, a caso.
10: Presidente di completere.eu.
3: Ciao ragazzi, buona serata, a domani.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.

Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.

0: Media su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
5: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore, intanto, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
6: Walter La Vittola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di La Vittola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta EPM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
5: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari.
6: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
5: Il tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione.

0: per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Sarà davvero un buongiorno RBN? Dipende dalle notizie che daremo e che ci darete anche voi da casa. Buona giornata ad Antonio Paolino, buon 14 agosto, vigilia di Ferragosto, per ricordare che è il giorno di... Ditemelo voi, che giorno è? Di... Nel senso, per cosa ricorderemo il 14 di agosto del 2026? Abbiamo Lucumì con la maglia bianconera, ma non ancora con il bonifico arrivato al Bologna, quindi aspettiamo. Abbiamo Suzuki deve pensarci? Non ci ha ancora pensato? Chi ci doveva pensare? Come ci abbiamo pensato? Perché ci sono dei dubbi? Per chi ci sono? Questione di soldi? Comunque, a parte questo, buona giornata, buona vigilia di Ferragosto, appunto. Dusan Vlahovic firma col Besiktas, l'attaccante saluta la Juve. Valutazioni di Amorim e Cardinale sulle cessioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku non faranno parte del gruppo. Davide Frattesi atteso a Roma. Sponda Lazio, nelle prossime ore visite mediche. Per l'attacco la Lazio pensa a Mauro Icardi svincolato. E poi Atalanta ufficiale l'arrivo di Christensen dall'Udinese, contratto di 5 anni per lui. Accordo verbale per Badiashile del Chelsea, prestito oneroso a 3 milioni più 27 in futuro, contatti continui per la Roma per Rodrigo Mora. Como in difesa si valuta il ritorno di Diego Carlos. Quanca in uscita, Bologna ufficiale l'arrivo di Piccoli dalla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni. Fiorentina ufficiale l'arrivo di Pellegrino dal Parma, operazione a titolo definitivo per 25 milioni. David Romero è arrivato in Italia, trattativa chiusa con il Tigre. Parma fatta per la cessione di Ondrejka, l'attaccante si trasferisce all'estero. Sassuolo è fatta per Obrador, dal Benfica lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo e altro in questa puntata, pochi nomi legati alla Juventus. Diciamo che sta indossando la maglia Lucumì, diciamo che stanno aspettando il bonifico, un po' come quando pago lo stipendio ogni mese, centesimo su centesimo a Yves, che saluto, buona giornata.
1: Non è ancora arrivato questo mese.
0: Esatto, mi sembri Lucumì. Oggi abbiamo Lucumì in regia, non è arrivato il bonifico, bellissimo. Anche perché siamo a metà mese, cioè tu che vuoi lavorare metà mese? Insomma, buona giornata amici radio ascoltatori di Radio Bianconera, buona giornata alla chat di Radio Bianconera, buona giornata a chi ci aiuta, anche un po' come Sky, il direttore Federico Ferri, che saluto. Sempre sul pezzo, mai in vacanza, ma anche ai nostri siti che devo ringraziare, perché quando avete un direttore che fa il direttore, fuma il sigaro, piedi sulla scrivania, arriva presto al mattino, sono qui dalle 7, Yves, peccato che avessi dimenticato le chiavi e tu sei arrivato, arrivi fra 10 minuti, no? E quindi non potevo entrare per preparare al meglio questa puntata, ma la costruiamo insieme, quindi prendete nota. Avete aggiunto un numero di telefono, stavo per dare quello. 340-5425-324 per mandare i vostri vocali sulla nostra chat, sulla nostra messaggistica. E intanto complimenti sempre agli azzurri che vincono, medaglie, che ci provano, che sudano, che non stanno lì con le mani in mano. Anzi, chi nuota, chi schiaccia, chi corre con le gambe e via dicendo. Ragazzi, cosa dobbiamo dire oggi alla vigilia di Ferragosto, leggendo intanto i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi? Poi andiamo sui nostri siti che ogni tanto trascuriamo perché le notizie sono tante. Juve, Lucumì in piedi, tutti in piedi. Juve, Lucumì, ci siamo. In porta risale Vicario. Ma come? Ma come? No, non colpa di Tutto Sport. Un po' l'avevamo scritto per dirvi che quest'anno non venite a dire non l'avete detto, l'avete detto, non, cioè non è una questione di dire o non dire. Mi sa che anche la Juve non sa che pesci prendere, se ci sono pesci o pesci vendoli, perché mi sembra, perché poi bravi tutti, juventini sempre remare dalla stessa parte, ma verso i pesci. Ma se non ci sono i pesci abbiamo sbagliato a remare. Perché poi Obiettivamente, dovremo dare un giudizio al mercato, alle opportunità, a quanto si è speso, a quanto renderanno. O forse abbiamo abboccato, o quanto siano bravi i giornalisti che tutti avevano ormai detto di Suzuki. Io vi ieri ho provato a smontarla un po' la teoria, magari hanno acceso Radio Bianconera un istante, si sono spaventati e hanno chiuso. Ma io vorrei quasi che non andasse in porto questa operazione, se non ho più soldi in cassa, perché ne ho spesi troppi da altre parti, troppo in fretta. Quando dai la paghetta un po' a destra e un po' a sinistra, finisce prima il mese, come dice Iva, a metà mese lui chiede già lo stipendio di novembre, è la 14esima di febbraio prossimo. Accordo a un passo per il difensore, Lukumi, perché glielo devi andare a prendere, perché forse quando mimavo l'incazzatura sotto traccia di Spalletti, forse ci ho azzeccato, o forse qualcuno mi ha indirizzato verso quella direzione, verso quel pesce a cui ho abboccato. Poi a volte io non mangio il pesce, quindi pensate, potrei sbagliare in continuazione. Carnevali, Massara e Ottolini a Bologna per chiudere. Per chiudere Lukumi basta andare in uno, con le deleghe giuste. Così risparmiamo anche sul listino delle spese, eventualmente. Perché qui, Jonel Khan, pensaci tu, dammi la delega. Yves, Paolo Rossi, che è già pronto per... oggi seguirò Paolo Rossi all'ora di pranzo, perché voglio capire. Tra l'altro... Da lunedì torna Claudio Zuliani e quindi siamo tutti contenti come famiglia bianconera, perché così da un'altra angolatura cercheremo di capire e scopriremo anche le sue carte. Ma intanto, accordo ad un passo per il difensore, cresce la fiducia di averlo entro lunedì. Quindi lunedì lo portano allo stadio, dai. Lunedì almeno per Lukumi applausi a scena aperta, poi per altri... Insomma, chi ci sarà alla grigliata della Juve? Ma che domande mi fai? In che senso?
1: È la mia domanda di stamattina. Ah,
0: certo, la domanda, il quesito di oggi. Chi ci sarà alla grigliata di Ferragosto? Non la fanno quest'anno perché i frighi, le celle frigole hanno chiuse col lucchetto. Non c'è più pesce, non ci sono pesci da prendere, ma non c'è neanche la carne. Va bene. Troppi cadaveri di giocatori da mandar via, che non vuole nessuno. E questa è una risposta interessante. Direttore, facciamo prima se si mette lei in porta. No, è l'unico ruolo che non accetto volentieri. Mi dicono che Iver è un ottimo portiere. O sbaglio? No, ottimo attaccante. Un ottimo attaccante. Vabbè, ho già capito. No,
1: centrocampista attaccante.
0: Sì, centrocampista attaccante, difensore, portiere. Ho già capito. Mando il figlio del mio amico, è molto bravo. Dobbiamo dire che siamo messi male. Chiediamo Dino Zoff, chiede qualcuno. No, vabbè, un po' ci scherziamo, un po' speriamo di raddrizzarla. Però se poi devo andare a prendere Vicario dopo il giro dell'Oca che abbiamo fatto, ragazzi... Vedete che la Juve è una cosa diversa dalle altre parti, La Juve è una cosa diversa. Dalle altre parti tutte le sciocchezzuole di mercato non le scopri neanche. Però mi colpisce, non Paratici, che la Fiorentina faccia 9 colpi. Ne doveva cedere di meno. Cose più semplici, la dai a 1, a 2 o in prestito, non se ne accorge nessuno. Neanche i fiorentini, che sono attenti solo se lo dai alla Juventus, Senza ricordarsi che poi la Juventus li ha mantenuti per un ventennio e nel 2006 non sono finiti in Serie B, no? Se è andata la Juventus, figurati se non dovevano andarci altre squadre, figurati se non dovevamo chiudere quel campionato, visto che sono tutti santi e vergini. Ma al di là di questo, lascio questi temi da lunedì al bravo Claudio Zuliani che tornerà. Fra poco lo andiamo a leggere su Tutto Juve. Il PSG non è convinto del portiere che ha preso tempo, Chevalier, irritando i bianconeri che hanno cambiato obiettivo. Cioè, noi cosa ci fidevamo? Di una società che ci ha spennati da 3 anni con Colomani, che ci ha preso per il collo per darci Colomani, facendoci quasi un favore quando loro proprio non lo volevano. Quindi noi dovevamo disinteressarci di Colomani, disinteressarci, non ci interessa più. Certo che se facevi così, quelli sono transalpini, prendono la baguette, la spaccano in 1000 pezzi e non te lo danno più. Intanto cerco qualcos'altro. Signori, il giudizio buono, buonino, o insufficiente, se lo becca chiunque. Perché vorrò vedere le prime dichiarazioni di Spalletti, se non comincia a diventare Tudor la vendetta o Spalletti l'incazzato. Non ha ragione, senza totale ragione, ma un briciolo, anch'io che gli ho sempre detto, guarda che il tuo passaporto, sul tuo passaporto c'è scritto fallimento in nazionale, fallimento al primo anno, ai primi 8 mesi in Juventus. Quindi è giusto per modo di dire continuare con Spalletti, ma oggi gli devo aggiungere la dicitura. Però è anche vero che al secondo anno si sono impegnati a non darti una mano, non ci sono riusciti. E allora vado avanti così o non vado avanti così? Perché poi mi sembra che non sia proprio l'allegriano, che sta zitto e gli piace tutto del mondo Juventus. Perché il tatuaggio è sempre uno, il tatuaggio è sempre quello, ben tenuto nascosto, sia che faccia caldo o che faccia freddo. Riallacciati i contatti col Tottenham per l'azzurro, si tratta sul prestito. Oh, andiamo sul prestito e poi sono quasi certo che te lo scaricano e gli devi dare una cifra. Anzi, pattuitela subito. Cioè, oramai sto diventando un esperto di mercato, grazie a voi. Vicario, quanto costerebbe? E non vogliono meno di 15. Non vogliono meno di 15, però non ho il dato aggiornato, perché l'avevo accantonato, l'ho scritto. Sapevo che andavamo verso Vicario. Poi gli altri ci hanno detto, ma non lo vorreste Suzuki? Ah, è più giovane. Ah, magari poi ce lo danno. Ah, magari non lo prendono. Usciamo dalla rete di quello che vogliono gli altri, Anche il primo anno. Abbiamo il coraggio di dire questi siamo e questi restiamo, perché sarà bene o male così con alcuni giocatori, Mi sembra di capire. A meno che scarichi tutto nell'indifferenziata. Sarà un ferragosto duro, né pesci e né carne sulla grigliata. E quindi il taglio alto viene dato, nel taglio alto di Tutto Sport viene dato risalto, come vediamo, Juve Lucumi ci siamo, in porta risale Vicario, taglio principale, doveroso, divina, col tricolore dedicato a Curtis Oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale, spettacolare, bravissima, e non solo tu, naturalmente. Allora, ci prepariamo poi per il Blitz Juve per Lucumi, che non è ufficiale, sta vestendo, sta facendo già le foto, è lì, fotomontaggi, i like, i creator sono già lì, che si esaltano, fanno il saluto di qua e di là. Sostanza! Perché non sei arrivato subito? Perché ci vuole così tempo, tanto tempo? Perché se no, il calciatore, io li ho conosciuti i calciatori, quelli che non si dice... quelli con carattere, se gli fai perdere tempo, un professionista, se gli fai perdere tempo, se non lo fai allenare, ti risponde anche male, fammi lavorare. Invece qui siamo diventati un set teatrale e non va bene così, perché dopo un po' il set teatrale non sorridi neanche più e alzi solo il dito, sperando che il dito sia quello giusto, perché poi... anch'io che sono il più scarso e gioco in quella squadra, mamma mia, se questo è il modo di operare, se dobbiamo far finta di essere felici e contenti perché c'è la grigliata di Ferragosto, anche no. O andiamo a quagliare qualcosa, così ci aggiungiamo anche le quagliette, oltre al pesce e la carne, per chi piace, per chi mangia, per chi non si offende, eccetera. Facciamo sostanza, perché se no... immaginate stare con tutti i parenti che detestate a fare il grigliatone? Detestate per modo di dire. Vorreste essere da un'altra parte con altra gente? Bene, vi ho scattato la fotografia dell'eclissi di Juve. Lasciamo tutto sport, 9:21 fino alle 9:30, uno sguardo veloce, commentato anche da voi. Direttore, una domanda provocatoria. Comparateci che mercato avremmo fatto? Questo, esattamente questo, ma con un'altra strategia. Esattamente questo. Alla Juve, in Italia, stanno facendo pagare l'algoritmo di Comolli. Noi con voi non trattiamo e adesso ti trattano nello stesso modo. Comparatici, secondo me, riprendevi il difensore centrale che è andato alla Fiorentina, ex Juve. Prendevi Pellegrino, ne sono quasi sicuro. Non so qualche altro. Non so Atta dell'Udinese, non so. Ma difensore, attaccante, sono convinto che l'avrebbe preso. Così, qualche messaggino fino a poco fa, fino a qualche settimana fa, con Paratici versione inglese, londinese o quello che era, ce l'avevo. E quindi qualche soffiata prima che lo chiamasse il Milan, prima che pensasse alla Roma. La Juve non ci ha mai pensato e neanche a lui, e non voglio dire lui è il re del mercato, assolutamente no. Però è riuscito a comprare nove pezzi. Non è più bravo di Carnevali o di Massara. Qui paghi le difficoltà che avrebbe pagato anche Paratici. Spero di averti risposto. Ho l'impressione che prima di fine anno arriverà Conte ad allenare la Juventus. Questo non lo so, lo state dicendo voi. Perché quando l'ho accennato... Il malumore, non l'avrei continuato. Non c'è un'area proprio respirabile, limpida, cielo sereno, non c'è. Però poteva essere tutto, uno andava in nazionale, uno finiva la carriera, uno... Non lo so. Dipenderà dai risultati. Altrimenti le formazioni che vedremo avranno logica, magari non avrà equilibrio, sapete cosa avrà? Guardate che cosa siamo, guardate che cos'ho e che magari metto male, perché poi se mette X, Paolino, Radio Bianconera, perché non ha messo Y? L'altro, no, ha giocato benissimo Z. No, perché così? Fino a quando, verso Natale, proporrà, mi manca quello per gennaio. Film già visto. E Carnevale gli dirà, pazienza, perché se no, anche Giuntoli e Thiago Motta avevano iniziato benissimo, andavano d'amore e d'accordo. Io tutte le diapositive giorno per giorno, arriviamo alla sconfitta alla vittoria col Milan alla vigilia del, cioè dopo Riyadh, ecco, da lì le diapositive sono diventate già da colori a bianco-nero, da bianco-nero con schizzi di sangue poco per volta, fino alla separazione. Fidatevi di Radio Bianconera, augurandosi che non sia questa la verità. Per il difensore è pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni, quindi quantomeno non gli diamo tantissimo. La Juve ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen, per farlo presentare. Intanto si stava allenando con il suo Bologna, sperando che là in mezzo al Combiners Bologna o Roma e Cabal, forse più Bologna, possa essere anche una pedina per abbattere un po' il costo, a dire il vero. Quindi si sta lavorando su quello. Il percorso è lungo. Il giudizio non va dato su 10 anni, perché a quelli prima gliel'avete dato dopo un minuto, un'ora, una settimana, un mese. A tutti, Giuntoli, Comolli, gli allenatori, non ne parliamo, ok? E tutti hanno lamentato, perché poi ci mettono loro la faccia, altrimenti devono dire noi l'anno prossimo puntiamo all'Europa League. Voglio vedere poi che cosa rispondete. Andiamo sulle colonne del Gazzetta dello Sport, poi entriamo nel merito degli articoli bianconeri. La Gazzetta dello Sport, taglio principale, anzi a piena pagina praticamente, Sara Curtis super oro con un altro record mondiale, sei già leggenda. La ragazza magica vola nei 50 dorso, 26 e 56, e stupisce tutti. Assurdo, ho fatto un'altra follia. Questo titolo un po' per la Juve andrebbe bene, assurdo, ho fatto un'altra follia, sono senza portiere, poi si fa male Perin e poi Di Gregorio titolare, poi vi voglio vedere, il balletto di mamma, poi voglio vedere il balletto anche della mamma di Yves, che è sempre molto carina quando la vedo nei video. Lucumia la Juve, Badiashile e Napoli, sbarcato Spence, porta bianconera, rispunta Vicario, qui oggi date atto a Gazzetta, un po' cattivelli ieri nel porre un quesito, ma è da Juve, ma serve alla Juve, adesso non mi ricordo il titolo, oggi se ne sta lontano dicendo tanto il sottotitolo lo fanno i tifosi, o sbaglio. Cuncuvia, Leao rischia, arriva Cardinale, epurazione Milan, fuori pure Fofana. Tomori, qualcuno mi dice, ma perché Tomori? Stop, abbiamo preso Lucumi, dai. E Odogu, Rafa non convince e si fa anche male. Ma guarda un po', tira sul pantalone. Quando tiri sul pantaloncino e fai vedere il dolore, proprio il punto in cui ti sei fatto male, mi sembra Ivo in questo momento che mi fa vedere la puntura di zanzara di questa notte. Ma non vi dico su quale parte del corpo. E questo è Gazzetta dello Sport, però c'è il rompipallone che riguarda la Juventus. Juve Spalletti è tornato a schierare Koopmeiners come difensore, ma lo sanno tutti che attualmente sarebbe più utile in porta. Carina, carina anche questa, eh? E chissà, chissà, un futuro da portiere. Attenzione, che tra tutti, non ha la personalità. Non possiamo perdere più tempo. Tra tutti, se usassi con lui un po' il bastone e la carota, è quello da cui riusciresti a cavare qualcosa di più rispetto anche a Douglas Luiz, che ha ottimi piedi, ma mi sembra collegato con un pianeta un po' tutto più suo che non quello a cui è collegato con Koopmeiners. Abbiamo fatto delle belle scelte. Va bene, andiamo... Abbiamo già i vocali? Sono già arrivati i vocali? E allora, ascoltiamo... No, leggiamo prima la prima pagina del Corriere dello Sport. La Sara dei Miracoli, Curtis, la regina dei record. Vedete, poi il giornale che bello, ma se li meritate tutti. C'è nient'altro, le squadre stanno... c'hanno soldi, fanno quello che possono e quindi la prima pagina è riferita. E fa bene il Corriere dello Sport a dire, sapete cosa vi dico? Viva, viva il nuoto, viva Sara Curtis, viva i tifosi, radioascoltatori di Radio Bianconera, 9:29, ascoltiamone uno e poi ripartiamo da voi.
2: Direttore, buongiorno, Daniele Tenerife. Che tristezza sentire la nostra Juventus alla mercé di una squadra che fino a 15 anni fa non esisteva neanche come il Paris Saint-Germain.
0: Esatto.
2: Io non vedo l'ora che ci restituiscano il nostro orgoglio, che ci riportino dove siamo sempre stati, ma ho anche il dubbio che gente della nostra età, direttore,
0: parli per lei,
2: il meglio del calcio italiano, e questo include anche la nostra Juventus, poi ogni cosa a proprio tempo, però mi ero ripromesso di non fare giudizi, di non dare giudizi prima della fine del mercato. Aspetto sull'arrivo del fiume e vediamo come terminiamo. Ecco, bel messaggio positivo qui dalla riva del mare.
0: Infatti l'hai detto tu e sei stato onesto, ma io sentirti dire aspetto in riva al fiume e poi sei al mare con le tue bombole per fare le immersioni, anche no, sei stato molto scorretto, molto molto scorretto. Alle 9:30 andremo avanti fino alle 11:00 con voi, 340-54-25-324, i vostri messaggi. Ieri abbiamo detto che eclissi avete visto e che Juve, che impressione vi fa la Juve, la stessa del nostro amico di Tenerife, o ditemelo in dialetto, dai, che mi piace in dialetto come ieri. Come vi siete alzati stamattina, col piede destro, col piede sinistro? Me lo dite in siciliano, in calabrese, in toscano? La prima cosa che avete pensato che si possa dire in radio è buongiorno, se buongiorno è RBN. A tra pochissimo.
3: Buongiorno RBN. Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
3: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
5: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, riprendiamo allora in questo meno caldo 14 agosto. Qualcuno arrabbiato con quei colleghi tipo Luca Calamai, che conosco molto bene, fa parte anche del nostro gruppo, altra fede. A proposito di Viola, il giornalista tifoso Calamai con il vero Ken siamo da Champions, e la loro estate, mercato da sogno, impazziti di gioia per come Vlahovic ci ha lasciati in braghe di tela. Ti devono restituire quello che noi gli abbiamo fatto, cioè oltre averli sostenuti fino ad oggi. Il problema è che noi abbiamo sempre strapagato, ma dai tempi, la Fiorentina, dandogli ossigeno per non crollare a terra. Cioè gli abbiamo dato le bombole d'ossigeno, ce le siamo tolti noi, e gliene abbiamo aggiunta, no? Bisognava mantenere un po' di più l'equilibrio. Adesso, diciamo che sportivamente parlando, mi aspetto che la grande Fiorentina, no, non sia così grande sul campo, onestamente. Però ha cambiato l'allenatore, ha aggiunto qualcosa con questo allenatore, ha comprato dei buoni giocatori che sulla carta magari qualcosa, cioè i giudizi si sono sprecati nei confronti di questi giocatori. Speriamo nel 7-0 contro qualsiasi squadra cipriota o meno, o qualcosa del genere, o comunque in campionato, no? O comunque in campionato arrivino quinti, però puntano al quarto posto, Quindi aumenta la concorrenza, quindi sai, ogni tanto bisogna passare testa bassa, spalle larghe e andare dritti. Detto questo, andrei, ripartirei invece adesso dai siti, dai nostri siti, ovvero tutto mercato web. Apriamolo immediatamente, fatelo anche voi. Inter Spence è arrivato al CONI per l'idoneità sportiva, poi andrà, proseguirà le visite medico-sportive. Blitz Lukumi in primo piano su tutto mercato web, come ci sta proponendo anche il buon Yves dalla regia di Torino, che saluto. Blitz Lukumi, la Juventus ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen. Diciamo che se mi arriva anche il giorno dopo mi va bene tutto. L'importante è che martedì non ci sia. Ci sto pensando, il Bologna ci ha ripensato e arriva la squadra cipriota, turca o quello che è, e te lo soffia. Il sacrificio bisogna farlo, ragazzi, ogni tanto l'ultimo paio di scarpe, il colore giusto, il numero giusto. Se esci e telefoni alla fidanzata, entra qualcuno, o magari online te l'hanno preso, onestamente. Non fare gestacci. È veramente una brutta persona, Yves, lavorarci assieme dall'altra parte del vetro. Cioè, se andate a cena è fantastico, ma se lo vede, sembra il mimo della Jalapas. Quando vedete quei personaggi così, fa sempre dei gestacci che non riesco a tradurre mai, o forse non azzecco l'interpretazione. La Juventus è il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, dicono loro, tuttomercatoweb.com. Troppe cose non tornano, e chi arriverà? Chi arriverà? Solo chi ci sarà lo vedrà, Vi posso chiedere il favore che quando lunedì ci sarà la partita con la Next Gen, io mi alzerò dalla tribuna stampa, Almeno non fischiate anche Radio Bianconera, perché ho già capito che tipo di partita potrà essere. Allora, mi spiace per la Next Gen, che dovrà far vedere che la prima squadra gioca di prima, sta lontana dalle marcature, perché qualche partita con i più grandi l'ho fatta anch'io, Magari ci faremo raccontare più avanti anche da Marocchino che cosa chiedeva al suo marcatore nella partita di Villar Perosa della formazione primavera. Stammi lontano, dai, poi ti faccio venire con me stasera in discoteca, ti faccio conoscere dei miei amici, ti offro da bere, fammi fare bella figura, perché ho fumato troppo ieri sera. Sono andato a ballare fino alle 5, Trapattoni non lo deve sapere. Roma, la maledizione dell'esterno, da Sancho ad Azbe. 15 obiettivi sfumati in 24 mesi. Come vedete, tutti hanno delle difficoltà. Mi sembra che abbiano fatto leggermente, cioè siano riusciti ad avvicinarsi un po' di più, un po' di più a quello che volevano. Intanto calciomercato di Sky ci fa riassunto di quello che abbiamo già un po' letto all'inizio. Noi proseguiamo su tutto mercato web. Troppe cose non tornano. La Juventus e il portiere che ancora non c'è. Milan, Roma, Inter, si parla un po' di tutto. Vediamo se c'è. Identificazione e appartenenza, i due pilastri della Juve. Parola di Michel Platini. Ecco, se dovessimo dare, certificare con un ISO Juventus, un ISO J, la certificazione internazionale, chi merita la Juve, Platini ci dà un riferimento, quello dell'appartenenza, ed è difficile, appartenenza e identificazione. Ma soprattutto con un mercato ancora che ribolle nell'acqua tiepida, viene tutto un po' più difficile. Però sono fiducioso, c'è ancora qualche giorno, però il campionato è fra 7 giorni, è fra 7 giorni. Poi posso vendere fino a fine mese, tutto quello che vuoi. Però immaginate i musi lunghi in panchina, immaginate, ecco, immaginiamo qualcosa, me lo dite voi? Intanto abbiamo dato un'occhiata anche all'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, molto severo, ma come non essere almeno in teoria e ad oggi e al momento d'accordo con l'editorialista. Andiamo ad ascoltare i vocali perché ne sono arrivati nel frattempo altri.
9: Buongiorno direttore, Salvatore da Catania.
0: Carissimo.
9: Io capisco perfettamente la preoccupazione che un po' caratterizza tutti noi, lei compreso, sulla tempistica di questo calciomercato, ma io mi voglio fare forte di un passaggio
0: sulla strategia.
9: Per me è fondamentale, è quello di aver detto da parte della dirigenza juventina: non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi questo temporeggiare e questo, diciamo, modo di agire con molta calma, a mio avviso è figlio di questo principio. Dobbiamo avere fiducia perché sicuramente la Juve di Carnevale non sarà una Juve che potrà essere definita in questa sessione di calciomercato. Però dobbiamo sostenere, ecco, questo è il mio punto di vista, sostenere e aspettare la fine della sessione di mercato estivo. Grazie. Sempre forza Juve fino alla fine.
0: Grazie a te che ci hai mandato questo vocale al 340-54-25-324. Dico, noi abbiamo il dovere, anche tu come tifoso, noi come cronisti sicuramente forse un po' di più, spegniamo un po' la levetta del cuore, del cuore, e attacchiamo quella dell'intelligenza superficiale per giudicare ad oggi. Oggi con un Suzuki in più cosa cambierebbe? Beh, stai mettendo a posto i tasselli, magari arriva domani e allora spostiamo il giudizio a domani. Però sulla strategia, se mi permetti, il peccato originale è che abbiamo inseguito una vita Colomouani, allora a 50 milioni, abbiamo preso l'Ibegovic. Ma sai che secondo me la somma di quella spesa, diluita, quello che vuoi, ad oggi mi fa pensare, è stato più semplice acquistare che vendere? Se poi devo prendere poco da quello che vendo, parto dalle cessioni e prendo quello. Ma ho deciso quella strada, sono loro i dirigenti, sono pagati per quello, dovrò giudicarli per quello. Però sai che forse ho speso troppo per non arrivare anche ad altri obiettivi? Cioè, è vero che un giudizio lo devo dare alla fine, che può essere domani, il primo settembre. Ma tu, per essere in ritardo oggi, paghi le conseguenze già contro il Frosinone? All'incirca. Poi punti su quello che eri, che non eri così male. Ok? Allora avrei studiato meglio la strategia. Questo voglio dire, perché forse hai speso e No, hai speso e hai speso troppo, non male. Hai speso e hai speso troppo. È una strategia. Attenzione, ti può portare al risultato finale. Ma se noi giudichiamo non impeccabile, perché ci mancano ancora delle cose, ma ce ne mancavano troppe, quindi le diminuite. Ad oggi non sono ancora tranquillo, questo almeno lo si può dire, no? Poi, comunque saremo, io lunedì non fischio Di Gregorio, Separa, gli faccio anche i complimenti, dico, vedi che una su due le prende? Se non para, lo giudico e non inizio a insultarlo a quel punto lì, ok? Neanche mi esalto e mi vado a fare il selfie con lui, Fossi l'influencer che passa negli spogliatoi, non è che davanti gli faccio il sorriso e dopo prendo il bastone della scopa e lo utilizzo come meglio credo, Per avere dei like, per avere consensi. Dico che se rimanessimo anche così, ok? Chiederei a tutti di più, chiederei pazienza ai tifosi e cosa ci aggiungerei poi? Che rimarrei fedele e vicino alla squadra. Col Frosinone, se perdo 4-0, dico forse bisognava fare meglio. Se riesco a vincere 4-0, dico bene, se nelle difficoltà vinciamo in questo modo, ma manca sempre qualcosa, sempre vicini alla squadra, ma giudicherò sempre di volta in volta, il lunedì qui in Cose di Calcio, sempre giudicherò quello che vediamo di volta in volta, spero di essere stato chiaro. Non para perché per fortuna non gioca, speriamo. Pensa se Perin domani ti dicono ha risentito di una contrattura muscolare, poi ti voglio vedere, e poi fa tre paratoni, ti para due rigori e riparte la rinascita di Di Gregorio, con i gol di Miretti che non è ancora andato via, e poi voglio vedere che decisioni prendi. Ma Fanta Juve. Andiamo ad ascoltare altri vocali. Intanto mi sposto dal tutto mercato web, che in questo momento è concentrato sulle miliardi di informazioni che arrivano da tutte le parti, quindi li lasciamo impegnati nel loro lavoro ed eventualmente in primo piano andiamo a beccarci quelle che sono a tinte bianconera.
10: Ho capito, direttore, però voglio dire, non è che si può attaccare sempre e prima c'era Giuntoli e poi c'era Ecom. E poi c'era Comolli, poi abbiamo trovato tre fenomeni del mercato, cioè, ma non va mai bene niente, bisogna proprio massacrare tutti, cioè io non lo so, ma voglio dire, cosa siamo diventati, una radio della polemica? Cioè un'analisi è un conto, ma una polemica tutti i giorni,
0: scusa,
10: dall'esaltazione alla depressione, fa male a tutti. Abbiamo giunto di Massara tra le radi? Rilassatevi, faranno del loro meglio. L'abbiamo detto tutti che dovevamo rimediare agli errori e adesso cominciamo a fare il solito errore di massacrare gli ultimi tre arrivati. Ma va mica bene così. Ma non lo so.
0: Potrei essere d'accordo con te. Però non sono abituato a tenere i problemi sotto traccia, Perché se avete bastonato quelli prima, non capisco perché quelli dopo, perché quelli prima ti dicono che hanno ereditato quello che c'era prima. E allora non c'è due senza tre. Cioè, se non riusciamo a prendere, e l'esempio è molto semplice, amico mio, perché sennò ti può andare bene anche il settimo posto. Cioè, con questa teoria, i problemi c'erano. Colpa di quelli cattivi prima. Siamo arrivati quinti, potremmo arrivare terzi. Io te lo dico solo prima. È più rischioso in queste condizioni, no? Per i problemi che c'erano prima, eccetera, centrare il quarto posto in questo momento. E se non riesco a prendere il portiere, oggi, ieri, e ancora dei dubbi, significa che mi metto davanti alla chiesa e aspetto che qualcuno passi e mi dia la monetina. Onestamente, poi se tu invece hai piena fiducia, ripeto, non è che mi comprano 11 giorni siamo a posto e vorrei Cristiano Ronaldo, No? Dico fiducia totale, ma posso ancora giudicare negativamente, non è polemica gratuita. Lo dicono tutti, compresi i tifosi, che siamo incompleti. E forse, traduco a voce alta, forse, il malessere, il malumore del nostro allenatore. Mi sbaglio? Secondo me no. Vocale.
11: Buongiorno direttore, sono Fefe da Fiuggi. Ecco, come sempre devo contestare qualcosa.
0: Fai bene.
11: Allora, io dicevo, noi abbiamo dato al signor Cherubini un portierino non male, ma veramente buono, a quattro soldi. Che ci potevamo tenere noi adesso. Noi, quello poteva essere, dopo che Di Gregorio ha fatto tutte queste cappellate, quello poteva essere il nostro secondo portiere, perché tra lui, Daffara e Perin, per quest'anno stavamo coperti. No, invece l'abbiamo dovuto dare per due lire e loro si sono venduti il signor Zuzuki a 35 milioni. E poi si sono venduti anche Pellegrino.
0: Bravo.
11: E a noi ci hanno lasciato con il
0: cielo. E tu gli hai dato subito il portiere. Bravo.
11: Ecco, i nostri nuovi dirigenti che cosa sanno fare? Sanno regalare solo soldi, come tutti. Ciao, buongiorno. Fiuggi, sempre Forza Juve.
0: Sempre Forza Juve. Questo non lo devi dimenticare tu, che ce lo dici, l'ascoltatore prima, tutti noi. Però queste analisi forse l'ascoltatore prima non le ha fatte e non ce l'ho arrivato neanch'io. Io sto cercando un portiere. Ok? Sto cercando il portiere. Questi gliene do io prima uno. Loro lo vendono e io resto con l'acqua in mano? Cioè, onestamente... Questa sarebbe da, è la pistola fumante, qualcuno direbbe in televisione, è la pistola fumante. Poi lo so che Daffara non poteva essere il portiere titolare, ma perché no? Ma perché non secondo portiere? Ma perché se no ti prendi Di Gregorio? Ma perché no? Capite che, forse troppe teste, troppe idee, tutte eseguite e la sommatoria ti porta ad essere in questa condizione. Scusate, se poi voglio sentire da questo momento, ma prima mi sposto su tutto Juve, voglio sentire da questo momento, non che voto date al mercato perché è ancora aperto, ma qualche perplessità ce l'avrete, anche se siete gobbi nel midollo. Qualche perplessità, spiegandole così le cose, perché siete bravi sempre a prendervela con l'arbitro, con l'Inter, col Milan, col guardaline, sembrate gli interisti degli anni 90, 2000 e 2010. Gli interisti facevano quelle, avevano dubbi anche sulla lunghezza del campo, su ogni cosa che capitava, sul primo fallo che fischiavano, su quello, e non vi vengono dubbi guardandovi allo specchio? E questo è grave, Questo è grave. Tuttojuve.com, Vlahovic, un addio che sa di tradimento. La Juventus impari la lezione. Massimo Pavan ha fatto così con la Fiorentina. Non mi aspettavo qualcosa di diverso con la Juventus, onestamente. Pensavo, speravo che si potesse proseguire, ma in altre condizioni, no? L'attaccamento alla maglia non ce l'hanno neanche i dirigenti. Lukaku è sempre stato di ogni squadra, bambino, a 10 anni, a 10 anni e mezzo, a 11. Lukaku aveva sempre pensato a quella squadra lì. È vero, i bambini cambiano idea ogni 6 mesi. Lui è la dimostrazione che poi puoi diventare grande, ingrassare e fare tanti soldi alla faccia di chi te li dà. Perché non si investe sul portiere? Strategia utile o errore di prospettiva? Almeno la domanda Massimo Pavan se la pone. Almeno Massimo Pavan la domanda se la pone. Poi, se tu pensi, ma potresti aver ragione, c'è un grado di polemica superiore rispetto a quando la squadra, no, è pronta. Però bastava dire che noi il portiere non lo cercavamo. Noi abbiamo detto, certo che cerchiamo un portiere. Io non l'ho sentito dire neanche ai tempi di Maifredi, neanche da Montezemolo. Se lo dice l'allenatore, o è una strategia dell'allenatore per dare in testa alla società, o è una strategia sbagliata. Ho aggiunto un altro pezzo della riflessione, spero di sì. È da Natale che ci serve un portiere, arriveremo all'ultimo giorno di mercato. Se una cosa del genere la faceva con Molli, questo, semplicemente questo volevo dirti. E non è che rimpiango con Molli, Però vedete che a commettere gli errori io ne farei il triplo. Da fuori è più facile. Analizzo senza spendere, senza la frenesia di leggere i comunicati o ascoltare Radio Bianconera che mi dà in testa. Mi dà in testa, per modo di dire, in modo molto più coerente e rispettoso di chi sorride davanti e bastona dietro. Questa è un'analisi, non dico che ci dovrebbero dire grazie, ma la riflessione e il tentativo di dialogare con la famiglia bianconera, ditemi chi lo fa veramente. O che vi dà così spazio, ditemi chi lo fa. Proseguiamo, calciomercato, Fabio Moretti, Juventus H24, Lucumi a Torino tra domenica e lunedì. Tre grandi punti interrogativi prima del campionato. Graziani e l'attacco Juve, servirebbe uno alla Osimhen, Icardi una scommessa. Visnadi, Suzuki deve dimostrare di essere all'altezza della Juve. E infatti deve pensarci ancora, se è all'altezza. Forse ha capito, che viene qua, prende due gol di come li ha presi e magari, non lo so. Nesti è la porta della Juve, vicario plausibile, Carnesecchi per un ciclo. La Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie, vediamo. Zuliani, il Paris Saint-Germain fa il gioco dei tre portieri. Juve irritata, vira su vicario. Il gioco dei tre portieri è molto carino, molto carino. Punti interrogativi prima del campionato, tre grandi punti interrogativi, impazza il tridente, devi cercare di tenere il problema lontano dalla porta, però mettendo a posto la difesa c'è il mancino, c'è il centrale, resta Bremer, Kelly, le alternative, Cambiaso, Celic, una signora difesa, Poi deve essere aiutato dal filtro dei centrocampisti. Douglas e Locatelli sono quelli giusti? Tolgo McKennie? Lo metto trequartista nei tre che avanza? Ildiz con Sensao, Colomani sono sufficienti? Non è male. È evidente, ce lo dicono anche loro da dentro, che manca ancora qualcosa. Ma che penso che possa arrivare ancora qualcosa. Intanto mi ha colpito Nico Gonzalez. L'avete visto che lavora da solo, vorrebbe restare, non vuole restare, ha detto di no, vuole andare via, decide la Juventus, benissimo, lì potrebbe legarsi un'operazione. Allora, questo è tutto.

0: dire per essere in pace con voi? Io penso che intanto ognuno sia libero di dire quello che vuole, ma se dice quelle cose, probabilmente respira dentro quello e capisce le problematiche che ci sono. Mi dite voi, rispondiamo alla domanda di Claudio Zuliani oggi su Tutto Juve, andatelo a leggere. Voi cosa dite? Cosa direste? Prima conferenza stampa. A cosa punta la Juventus ad oggi? Domani lo so che è un'altra cosa. Ma cambia tantissimo se arriva Sorloth? Il 31? Se va via Nico? Secondo me Spalletti vorrebbe Nico Gonzalez e magari non qualcun altro. Magari altri due che giocano in quelle corsie lì. Ti do la possibilità di fare anche soldi. Cioè, se devo diventare più squadra, devo anche pensare a cosa sacrificare. Non sacrifico magari con Sensao, ma se ho Nico Gonzalez, forse sì, perché quello è mio e l'altro lo vendo. O sbaglio di tanto? È una visione negativa. Mettiamoci d'accordo però, qualcosa bisogna fare, perché se no ci dovevano dire: questa è la squadra, l'anno scorso siamo stati sfortunati perché l'algoritmo si è inceppato. Non è tutta colpa di Comolli, non è tutta colpa di quello prima, non è tutta colpa dell'algoritmo. C'è la forte responsabilità dei giocatori, bastava partire dalle giuste priorità, senza sprecare troppo per qualche pedina rispetto ad altre. Perché lo so che ci siamo lasciati attrarre dall'offertona e dall'opportunità alla Ibegovic, ma diventa sempre più d'attualità. Mi serviva veramente? Potevo dire anche di no? O ho fatto bene? In un contesto generale dove miglioro tutto, ho fatto bene, ma se sborso dei soldi in più, se ho voglia di sborsare dei soldi in più, se intanto riesco a recuperarli in qualche altro modo, ma se mi mancano portiere, centrocampista, attaccante, forse alla Ibegovic potevo farlo aspettare, forse Colomani potevo non prenderlo a quelle cifre, prendevo due giocatori. 25 di Pellegrino e 38-36 di Alajbegović sono quelli che hai speso per Colomani, Se impari a diluirli, perché inseguo neanche fosse chissà chi Colomani? Ma io torno lì, visto che sono in difficoltà. Non so cosa ne pensate. Premesso che reputo Alajbegović e Decatur degli ottimi prospetti, ma abbiamo investito quei soldi in una quarta punta che daremo in prestito ed un doppione fortissimo di Yıldız. Ora non abbiamo i soldi per quei calciatori che dovevano essere la priorità del mercato. Non è pessimista l'ascoltatore. Fa riflettere ancora di più e meglio di quanto abbiamo detto fino a questo momento. 10.03, ancora un'ora insieme. Ma sempre juventini, tranquilli, non cambiate radio, anche perché non ne trovate altre così schiette.
1: Buongiorno RBN. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la Premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era tre volte più alto dei valori attuali.

0: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
1: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Beanface, ha raccolto il 26,7%, oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
0: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
1: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di questa estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
0: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro, è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries, finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: ritrovati, mancava l'energia e quindi il computer aveva bisogno di essere riabilitato. Bene, bene, bene, bene, andiamo allora anche su Bianconera News, ripartiamo da qui e poi giornali politici. Lucumi, affare in via di conclusione, ecco la formula. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, così l'editoriale di Quintiliano Giampietro. Che cosa sarà di Cum Miners? Il futuro alla Juve è ancora un rebus. Sfuma Suzuki, la Juventus torna su Vicario per la porta. Alla Ibegovic, se la Juve ti chiama, non puoi dire di no. Pjanic è stato praticamente l'artefice. Lunedì, l'ultima amichevole con la Next Gen, tutto ciò che c'è da sapere. Allora andiamo a vedere tutto ciò che c'è da sapere per l'amichevole di lunedì, dove non portate fischietti, solo fazzoletti bianchi per soffiare il naso, casomai soffriste un po' di allergia. Dopo settimane di lavoro allo Juventus Training Center, il Summer Tour 2026 è in programma, salto qualche riga, è prima della trasferta di Frosinone di sabato 23 agosto alle 18.30, c'è l'amichevole, l'ultima amichevole da non perdere, la sfida di casa tra Juventus e Next Gen, che andrà in scena all'Allianz Stadium 17 agosto, lunedì alle 18. La notizia, come sempre accaduto in questa estate piena di gare sul nostro sito, è che la partita sarà visibile in diretta sul sito della Juventus, così ci dice la Juventus. Ma naturalmente poteva mancare Radio Bianconera? Assolutamente no. Commenteremo e posizioneremo il nostro occhio cam sui vostri atteggiamenti, quello che borbotta, io ne ho un po' attorno, che mi guardano, si fanno sentire, mi dicono dovresti dire, e io li ascolterò, sperando che non sia Yves quello, perché è la prima volta che torna allo stadio dopo un po' di tempo. I dettagli del match, il fischio d'inizio dell'amichevole estiva, sarà alle 18. Quest'anno la Juventus ha deciso di fare un grandissimo regalo. Tutte le amichevoli del precampionato saranno visibili gratuitamente, e quindi lo si potrà guardare sul sito anche della Juventus. Potete guardarla dove volete, perché loro hanno i diritti. Potete ascoltarla solo su Radio Bianconera con i commenti, che poi sono i vostri commenti. Ma a volte siamo noi che vi aiutiamo a stare nell'ecito. Perché lunedì temo che magari qualcuno possa anche arrivare già esasperato. Spero di no. Deve essere un bel momento per capire quanto siamo guariti, quanto siamo migliorati, quanto. Intanto vi porto i saluti anche di Paolo Rossi, che si sta preparando per arrivare non dopo di me, ma... ancora a che ora arriva Paolo Rossi? Perdonami.
1: Alle ore 13,
0: ecco, adesso dimenticavo l'orario esatto. Quindi si prepara, mi ha detto, io dovrò chiedere quale sarà il posto in classifica di questa Juventus ad oggi, metteteci sempre ad oggi. L'anno scorso si sbilanciava sullo scudetto e quest'anno non più. Perché? Ci sarà modo di approfondire. Lasciamo tutto Bianconera News, scusate. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti. La critica di Platini. I soliti sospetti. Poi c'è un accadde oggi. Juventus ad media 4-0. Il primo passo verso la Champions, con un'immagine che ci riporta addirittura a Claudio Ranieri. Lucumi, affare in via di conclusione. Ecco la formula. Juventus... Chi compare nel listone? Valutazioni, conferme e possibili sorprese. Che ne sarà di Cum Miners? David perde quota l'ipotesi Aston Villa. Emery punta Nicholas Jackson. La Juventus spera in Sulé. In caso di addio della Roma, sorriderebbe Carnevali. Spunta anche questa ipotesi. L'editoriale di Quintiliano. Juve Spalletti cambiaso, la mossa che può esaltare le sue qualità. E poi, ultima amichevole, lascia un messaggio chiaro. Ecco cosa funziona e cosa no. Me lo dite voi che cosa funziona e che cosa no, così vi sento, vi ascolto e vi posso anche vedere, ascoltare, sulle Samsung TV, sul canale 4637. Messaggio vocale.
2: Buongiorno direttore Antonio da Viterbo. Guardi, le do ragione sul fatto che non si possono nascondere le mollichine sotto il tappeto. Io quello che credo stia un po' prendendo piede è la mancanza di balance, cioè nella trasmissione sua adesso, io la sto ascoltando da diversi minuti,
0: sì.
2: Si è parlato maggiormente delle problematiche della Juve e della carenza del portiere. Quanto abbiamo eventualmente esaltato la possibilità che la Juve stia portando a casa un difensore come Lukumi? Poi io stesso, anche lì faccio un'analisi, la scelta su Lukumi, sul difensore, era prioritaria al centrocampista o una punta di peso o non lo era? Ma in ogni caso c'è un acquisto quasi portato a termine, portato dentro, e qui se io cronometro i minuti sono stati dedicati soprattutto all'assenza del portiere. Ecco, in una trasmissione su RBN che valuta l'operato della Juve, anche facendo radio e giornale, perché bisogna farlo, altrimenti si chiude il canale, però lo si faccia con un po' più di equilibrio, cioè dando più spazio, io parlo all'interno della sua trasmissione, perché poi nell'ambito delle tante trasmissioni questo equilibrio lo ritrovo, ma all'interno del suo, della sua sessione manca questo equilibrio, cioè più la critica, e non sono d'accordo sul fatto che se si è criticato prima bisogna necessariamente criticare oggi, si deve fare un'analisi bilanciata prima, forse è stata fatta troppo eccessiva.
0: Ok, e su questo ci troviamo d'accordo. Allora ci troviamo d'accordo. Però, perdonami, quando ci sarà Lukumi ufficiale, perché a questo punto c'ho i pantaloni bruciati, eh? E qui stiamo costruendo, non è la partita... A me sembra invece che non riusciate a capire una cosa, che non si abbia voglia di vederle nascondendo e poi ribaltando a cose fatte. A cose fatte? Quella è la Juve che accetteremo e che dovremo accettare. E non è neanche chi esalta troppo, ci sono dei quotidiani o dei cronisti o dei colleghi che si esaltano troppo facilmente. Troppo facilmente. Poi c'è chi si sbaglia troppo facilmente, come sottoscritto, probabilmente. Però la strategia non mi convince. Devo convincermi, e non convincervi, che le cose si stanno facendo in un certo modo. Mi sembra che mettano in evidenza non tanto più le caratteristiche di Lukumi. Arriva? O di Vicario? Ne parlo quando arriva. L'esperienza di Vicario l'accetto. L'inesperienza di Suzuki per un anno è il dubbio che abbiamo tutti, però ti viene più facile conteggiare i minuti. Ci sono delle trasmissioni in cui i minuti sono più di questo tipo che non, no, i minuti in cui la Juventus sul proprio sito ci dice che va tutto bene. Fai tu, pondera, libertà di informazione, dico il sito della Juventus come altri. Cioè, se perdo 1-0, se parto in svantaggio rispetto ad altri sul mercato, non è che mi esalto perché Ekator è un giocatore di prospettiva. Perché la soluzione in questi momenti, confortato anche dagli altri, è che forse avrei preso qualche giocatore in più della Next Gen, che sono già scomparsi nell'ultima amichevole. O sbaglio? Allora, cosa dobbiamo dire? O su Daffara non ci credevamo, o hai fatto un favore prima al Parma, o ti interessa fare soldi, perché è giusto. Però l'avrei messo sullo stesso piano. È un modo di approcciare al problema. Poi, se tu invece vuoi parlare di Alibegovic, il problema è che parlando così di Alibegovic... Tu non sai se rimane alla Juve, tu non sai quanto giocherà la Juve, diventa un po' complesso. Non parliamo di sensazioni o con le carte del sensitivo, tanto per essere chiari. Perché l'equilibrio non manca neanche al sottoscritto, credimi. Però ci sono momenti in cui oggi rimani spiazzato, non so tu se sei felice. No, ma abbiamo scherzato. Poi domani Suzuki arriva, probabilmente. Quando sarà tutta composta la squadra, parleremo di reparto e reparto. un secondo l'ho riservato e continuo a riservarlo, sommalo come secondo. La difesa è interessante così. È più interessante perché è passato un anno dall'infortunio di Bremer, perché è rimasto Bremer, perché ci aggiungo Lukumi che ti prende per la maglia. A mio avviso è meglio, o non posso neanche dire che è meglio di Kelly. Hai due alternative migliori rispetto a Rugani, per età, per anzianità, per tanti motivi. Cioè, un giocatore che è rimasto così tanti anni alla Juve, ha giocato così poco, forse neanche ai tempi di Boniperti. Neanche con Sarri alla Juve. Gatti è l'opportunità perché magari c'è un po' di incompatibilità. Si può dire che non c'è incompatibilità, ma tu mi dirai, ma a me piace, non mi priverei di... È vero, ma noi ti dobbiamo aggiungere quello che sappiamo o intravediamo o ci viene magari sussurrato all'orecchio. Punto. Ci sono gli aspetti positivi, però se sto cercando il centrocampista ad oggi è da un mese che non c'è e non c'è. Mi sembra che Gasperini ti insegni, no, da dentro a lamentarti, a lamentarsi perché gli manca qualcosa e penso che rispecchi molto o sia molto simile come carattere a quello di Spalletti. Tutto qui. 10:21, andiamo ad ascoltare altri vocali. Comunque grazie per i vostri messaggi, ci mancherebbe. Poi dopo analizziamo di settimana in settimana. Può essere la migliore Juve, eh? Zidane, Del Piero, Nedved, Trezeguet, tutto quello che vuoi. Ma se poi perde 1-0 a Frosinone, non vorrà dire che è schifo il mercato. Vorrà dire che hai perso 1-0. Non funziona qualcosa, qualcosa non ha funzionato. Non c'è tempo per farsi belli, eh? Se bocci con la macchina, devi trovare il carrozziere. Non devi pensare a quando l'hai comprata nuova. Prego.
3: Diretto, buongiorno, sono Giosefo da Matera. Matera. Ma Icardi che sia a parametro zero fanno schifo per questa stagione?
0: No, non è che fanno schifo, è che ci arrivano gli altri prima. Gli altri fanno e noi diciamo che invece siamo critici. È questa la faccenda. A un certo punto, io non so quanto costi Icardi come ingaggio, eccetera. Abbiamo tenuto le porte aperte a Vlahovic, ma secondo voi volevo tenerlo io? È Spalletti che l'ha detto. Voleva uno come Vlahovic. Poi abbiamo capito, costa troppo, ha troppe pretese, vediamo, aspetta la società. Ebbene, fa la società, bene, fa la società non prendere. Ma se aveva opzionato Pellegrino, che vedo andare felice al Parma, ma quando volevi prenderlo Pellegrino? Quando volevi prenderlo? Ma Antonio, magari non lo volevamo. E che un po' lo volevamo. Vogliamo un po' di Pellegrino, vogliamo un po' di Colomuani, vogliamo avere i soldi in tasca, vogliamo avere una squadra rivoluzionaria. Accetti, lasci Colomuani e risolvi gran parte dei problemi. Secondo me, con quei soldi te la gestivi molto meglio. È come aver comprato Douglas Luiz, è come aver comprato con Mainz. Più forte? Se non sbaglia i gol che abbiamo visto sbagliare. Perché è un'altra annata, eh? Non è che si parte da dove ci siamo lasciati. E questo voi non volete capire. No, ho preso Colomani, bravo, bello, biondo, simpatico, parto da lì e cambia la vita della Juventus. Io non lo vedo così il calcio. Soprattutto perché è un'altra stagione e le altre, ti marcano. E poi perché arrivi dagli ultimi 2 anni dove non hai fatto bene. Perdonatemi, e 50 milioni non te li do. Non li do a Vlahovic nell'ingaggio e non te li do neanche a te. E allora non me lo danno. E se lo tiene il Paris Saint-Germain. Voglio vedere che cosa avrebbe fatto il Paris Saint-Germain. E, scusate, questo è l'anima del tifoso anche del direttore. Che a volte deve frenare voi, a volte fate bene a frenare me, ma la situazione ad oggi è questa. Pensavamo un po' più serena perché si stava pensando a migliorarla. Detto questo, lasciamo anche Bianconera News. E allora ascoltiamo un altro vocale, così torniamo invece ai quotidiani politici che non abbiamo ancora aperto questa mattina, in questa ultima mezz'oretta.
4: Buongiorno direttore, ciao.
0: Ciao.
4: Luca da San Donato.
0: San Donato milanese.
4: Sulla questione portiere, la Juve si è mossa male. Questo indipendentemente da dirigenze passato, futuro,
0: bravo,
4: presente.
0: Bravo.
4: errori dalla precedente gestione, non è quello il punto.
0: Bravo.
4: Il punto è che la Juventus, e avevo già avuto modo di dirlo ieri, non può arrivare a Ferragosto, a 8 giorni dalla prima giornata di campionato, con il problema portiere, perché è un problema il portiere. E come dicevo ieri, con Suzuki per un anno, avendo magari un accordo con Alisson piuttosto che Svilar per il 2027, si sarebbe potuta chiudere la questione. Qui la questione non si chiude.
0: Ti costava un po' troppo.
4: E oggettivamente si comincia a pensare che ci sia il rischio di arrivare a
0: vedrai come
4: fare una stagione con Perin e Di Gregorio, perché non si è riusciti a chiudere con un portiere, e perché probabilmente Spalletti ha dei dubbi su Vicario, perché
0: che purtroppo forse arriva Vicario.
4: Soluzione sul perché la Juve non sia già andata su Vicario, che
0: Non è che abbia dei dubbi, è che poi magari arriverai su Vicario, è l'ultima carta che ti rimane da giocare. Dico l'ascoltatore di prima, non a te. Può dire l'ascoltatore che è stato un errore la gestione dei portieri? Lo dicono tutti i giornali? Non mi voglio allineare e prendermi dei meriti non miei, ma non è che possiamo dire che ha fatto molto meglio. Convinciti almeno di questa soluzione. Poi, se siamo abituati, io non è che mi offenda per me, mi offendo che vorreste sentirvi dire delle cose che è improponibile dire in questo momento. Cioè, se hai un asino, non hai un cavallo e non puoi partecipare alla corsa dei cavalli, ma non dico come portiere. Tu rischi di giocare a Frosinone con Perin tra i pali, ok? Speriamo che non si faccia male la contrattura consueta, solita, di affaticamento, perché se no giochi con Di Gregorio. E anche arrivasse Vicario, gioca lui subito la prima partita? Un attimo, perché può sbagliare ad allacciarsi le scarpe, a scivolare a Frosinone, a capire l'ambiente. Quindi parti con Perin, titolare. Ma tutto nasce dal fatto che, strategia o non strategia, hai sprecato budget per arrivare a un obiettivo che potevi raggiungere spendendo meno. Una soluzione, una... E poi tu mi potrai dire, sì, la prendo a 30 e poi avresti criticato il direttore che hai preso Colomani. A 30 lo accetto un po' di più. In prestito, poi l'hai pagato diluito, tutto quello che vuoi. Ma ho del budget per pagarmi il portiere subito, senza regalare da fare, senza darlo al Parma per dargli la possibilità di... Mi ha aggiunto un tassello, che quell'ascoltatore prima, che mi ha aiutato a riflettere meglio. Quindi non sgrido l'ascoltatore che non ha detto che siamo a posto così. Io apprezzo chi aggiunge sostanza alle nostre riflessioni, perché se ci ascoltassero in società capirebbero meglio quelle situazioni che forse non sempre vengono intavolate doverosamente, perché io sono convinto, e ne avrebbe ragione, che Spalletti non è così felice. E questa volta ha un po' più ragione. Sì, dovevamo far troppo. Sì, gli errori erano tanti. Però due mezze pizzette con le olive sopra dovevamo già averli. Poi mi impegnerò di più. Poi starò zitto. Però non siamo una squadra che può dormire sonni tranquilli. Cosa ci dice la stampa? Sport, bianconeri infuriati. L'affare col PSG può saltare. In difesa è fatta per Lucumi, 20 milioni al Bologna. Juve a porta vuota, Suzuki prende tempo, virata su Vicario. Spalletti ha fretta, l'azzurro in pol, ma solo se in prestito. Si ripensa a Martinez. Vlahovic via social rompe il silenzio, grazie di tutto. Ecco, come l'avete presa la notizia di Vlahovic? Augurandomi che se lo affronteremo, si becchi tanti di quei fischi, ma non degli insulti non dico gratuiti, meritati, ma inopportuni e incivili. Oppure lì è giusto, perché il tifoso può fare tutto. Secondo me non proprio. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore del Beşiktaş e dopo aver ripulito il proprio profilo Instagram da ogni traccia, fanno così tutti i giocatori, ha rotto il suo silenzio con una lettera per salutare il mondo Juve. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, il mio percorso con la Juventus si conclude, ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ha scritto. Ringraziando tutti, la Juventus, Andrea Agnelli, John Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni, grazie a Torino e poi grazie a tutti i tifosi. Yves, tienila per il giorno del licenziamento, cambia John Elkann con il direttore, Paolino, puoi scrivere la stessa cosa. Va bene, quindi tutto sport, la stampa ci dice questo, poi si concentra sulle operazioni a centrocampo anche della squadra granata. I complimenti per l'oro di una vita, parlando naturalmente di atletica. Lasciamo la stampa, non ci sono altre aggiunte, ascoltiamo un vocale, così cambio giornale.
5: Buongiorno direttore, Pierluigi da Gelsenkirchen. Sì, sulle amichevole della Juventus dall'estero non si possono vedere.
0: No, mi dice solo in Italia. Solo in
5: che
0: Italia.
5: Li possono vedere solo quello nel territorio italiano, quindi se potrebbe, se è possibile modificare questo, sarebbe ancora bene per noi juventini.
0: Ci sono i diritti delle televisioni straniere, te l'ho spiegato, la Juve qui ha trovato l'accordo sul territorio nazionale. Con gli altri, sai, la televisione tedesca, i belgi, i francesi dicono ok, Juve, però allora dacci un 10% di quanto noi spendiamo per fare quelle amichevoli, oppure non ci interessa e ci togli audience per le amichevoli delle altre squadre nazionali. Bisogna accettare, se no ti compri Radio Bianconera, acquistiamo i diritti insieme e le trasmettiamo in tutto il mondo. Questo è il mio sogno, tra pochissimo, sto scherzando ovviamente.
6: Buongiorno RBN.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
8: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
7: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo due mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Drogué, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno RBN.
0: Eccoci qua nell'ultima mezz'oretta, 22 minuti per l'esattezza, prima di chiudere e passare la linea e timbrargli il cartellino delle sue ferie. Ultime due ore anche di questa pre-season per Dario Ghiringhelli, con la sua Juve, tutta la Juve che volete, vi racconterà con un altro taglio, magari meno tecnico, più legato alle curiosità anche e soprattutto all'attualità, perché magari l'occhio lo vedete sempre puntato sulla nostra chat che Yves mi mette in evidenza. Speriamo, fratelli e sorelle bianconere, sempre per il meglio. Certo che questo è il nostro motto, sempre per il meglio, ma senza dover per forza dire delle cose tanto per sentirsele dire, tanto per far passare la giornata, onestamente. Allora, io non riesco ad aprire i nostri messaggi, però arrivano molti vocali e quindi ringrazio Yves che me li mette a disposizione facendoveli ascoltare.
11: Buongiorno a tutti. Ciao. Ma scusate, ma per tutti quelli che chiedono Icardi a zero alla Juve, ma che problemi avete? Ma ripeto, ma che problemi avete? cioè un giocatore finito, non ha senso meglio comprare un giocatore del genere. In più Spalletti già lo odiava ai tempi di Cartolandia, che era nel suo momento di hype maggiore, e voi volete prendere a zero.
0: Ricordiamo che l'ha detto un ascoltatore.
11: Ma piuttosto tutta la vita uno in prestito tipo Zirzè, tanto lo paghi vero? Uguale o quasi uguale, e hai un signor giocatore che puoi far crescere,
0: o
11: eventualmente puoi comprare
0: Pecator,
11: o piuttosto... Ma i cardi a zero, ragazzi, no, vi prego, vi prego.
0: Dimmi il tuo nome. No, ti sei dimenticato, va bene, la prossima volta. Vedete? Il mazzo di carte si allarga. Penso un po' come questo nostro amico. Riecco Nico Gonzales. C'è, ma pensa all'Atletico. Spalletti e dirigenti lo stimano. Lui vuole tornare da Simeone. Il club spagnolo però dilata i tempi per abbassare la cifra d'acquisto. E lunedì, se fosse convocato, io proverei a convincere. Cioè, avete capito qual è la strategia della Juve? Piace? Piace per vendere qualcun altro. Che ha mercato, eh? Tengo una carta, ne vendo un'altra. Mi sembra abbastanza questa. Non è volere il bene di Nico e il male di Consensao, magari. Ma la realtà che a cui si potrebbe andare incontro, o anche solo vendere più agevolmente Zegrova, no? Perché se tu avessi Nico e Consensao sei a posto, sei blindato. Poi lo so che magari qualcuno vorrebbe qualcos'altro rispetto a Nico. Io mi sono stupito di aver speso quei soldi, tanti forse, e dandoli alla Fiorentina. È lecito analizzare l'operazione di Nico all'inizio, quando è arrivato? O la pastiglia è stata presa e digerita? E questo è uno degli articoli. Tra l'altro Nico Gonzales ha 28 anni e un ingaggio da 6 milioni netti alla Juve. 6 milioni gli abbiamo dato, ma sì, tanto i problemi, chi viene, tanto mica è mia la squadra, tanto chi viene dopo ci penserà Pantalone si è suffato, John El Khan. Domani la ripresa dei lavori, oggi è il 14, quindi si riprende il 15. Un paio di giorni di meritato riposo per staccare la spina e scrollarsi di dosso le scorie accumulate dentro la tournée. Domani pomeriggio per i bianconeri sarà tempo di fare nuovamente rapporto alla Continassa. Ci sarà anche Nico Gonzales, ci saranno un paio di sedute di allenamento, per lo più interlocutorie. L'obiettivo primario è riprendere il ritmo in vista del test del giorno dopo con la next gen di Massimo Brambilla. Non prenderanno parte lunedì Ekator, Turam, quindi Turam non gioca, sempre che rimanga la Juve. Non ne parliamo, quindi rimaniamo in stand-by. Ekator, Turam che non sono al 100%. L'attaccante azzurro, Ekator, non ha ancora smaltito la lesione di basso grado alla coscia destra, rimediato contro il Basilea. Discorso analogo per il centrocampista francese, tuttora alle prese con una sindrome femoro-rotulea. Entrambi proseguiranno le terapie. La speranza del tecnico è di riaverli a disposizione in tempo per il debutto di domenica 23 agosto con il Frosinone. E domenica o sabato giochiamo? Sai che mi sono perso il giorno della settimana, ma vado subito a controllare perché fa parte anche del nostro gioco. Lega Serie A, andiamo a vedere ufficialmente quello che è il calendario, un calendario che ci dice, non ci dà ancora i risultati della prima giornata, e tra l'altro dobbiamo parlare anche di Coppa Italia, calendario e risultati, vediamo un po', perché non mi dà calendario e risultati, non di Coppa Italia, mi sta parlando, Serie A, Any Live, sbagliavo. Buon compleanno Giorgio Chiellini, ragazzi, 14 agosto, il compleanno di Giorgio, non l'avevo memorizzato, sono sincero. Allora, la Juve giocherà domenica 23 agosto alle 18:30, quindi Frosinone-Juventus 23 agosto e domenica. Perfetto, confermato, certificato, possiamo andare avanti. possiamo chiudere qui. Per quello che riguarda quindi la prima partita del campionato. Proseguiamo con Tutto Sport, 10.44. Andiamo a dare una sbirciatina su Vlahovic, dolce addio, la Juve parte di me. Avevo un sogno enorme, mostrare chi ero, gioie e momenti difficili, però ho sempre dato tutto. Magari la prossima settimana un voto a Vlahovic al di là di tutto. Un voto a Vlahovic. Fate finta che non era della Fiorentina, fate finta che non abbiamo sprecato troppo, fate finta che non si sia infortunato, fate finta, fate tante finte. La versione buonista di voi, Vlahovic, quanto merita la versione buonista? Guarda, comunque 5, comunque 10, comunque 8, non lo so, ditemi la vostra. Ogni coro, ogni bimbo con la mia maglia, immagini che porto con me. Almeno questo ricordo, posso dire. Questa dichiarazione possiamo dire che lo ha detto, secondo me, col cuore. Suzuki è saltato, tutto su Vicario. Amico di prima, i giornali stanno parlando di una Juve meravigliosa con questi titoli? No, tanto per capire, devi anche ragionare su quelli che sono i ruoli dei cronisti. Il prete le racconta in un altro modo, la Juve le racconta senza difetti di fabbrica, il tifoso dipende dal momento, dal caldo, dalla temperatura e se funziona, dai blackout, e noi cerchiamo di prendere un po' tutto e di mantenerci in equilibrio, tipo l'equilibrista, che è una canzone stupenda secondo me, che andrebbe ascoltato ogni tanto, anche del buon Renato Zero. Nodo Di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Intanto il Paris Saint Germain definisce tutti i dettagli col Parma, fa le sue cose. Domenica le visite del giapponese a Parigi. E adesso prende tempo perché proverà a cedere Chevalier entro la fine del mercato. Magari viene Chevalier. Perché no? Ma è scaricato dal Paris Saint-Germain. Ma non mi sembra un brutto portiere. O no? Per il nostro campionato? Potrebbe essere. Però abbiamo Vicario, perché questo se no ce lo fanno anche strapagare. Quindi va analizzato quello che è il percorso di mercato. Perché poi sta ancora lì e appare inestricabile il nodo di Gregorio, mentre la Juventus accelera sul fronte portiere con Suzuki in pole. Anche qui dipende un po' dai punti di vista dei cronisti. C'è quello un po' più ottimista, c'è quello che dice lunedì arriva, c'è quello che dice che è saltato il titolo. Io vi leggo tutto, È certo che il suo impegno nel precampionato doveva servire da vetrina, parliamo di Di Gregorio, ma la partita contro l'Inter ha contribuito a raffreddare eventuali piste. Sondaggi di Marsiglia e Valencia restano appunto tali. Niente di più, niente che ad oggi sembra avere la forza di trasformarsi in una trattativa. Fino agli ultimi giorni di mercato, quando cambiano radicalmente prospettive, scenari e rotte. Poi, se arriva Suzuki agli ultimi giorni, oggi era così, gli ultimi giorni abbiamo ripreso Suzuki e andrebbe benissimo in prestito per un anno, perché poi il giorno prima abbiamo raccontato del prestito, che quando non hai più soldi è meglio che non partire con Perine e Di Gregorio. Non fai partire Di Gregorio perché vuoi vendere Di Gregorio e poi rischi che non hai neanche il secondo portiere? Cioè, ve l'ho aggiunto, ve l'ho servita su un piatto d'argento, anzi sulle mani. Anche se avesse delle altre prospettive, delle cessioni, no? Certo, se incassi 30 milioni, 25 da Di Gregorio, vai a comprarne uno praticamente. Attenzione che se ho i soldi non dovrei andarli poi a sprecare. Ma non lo faccio prima di non avere la certezza di avere un altro portiere. Quindi le tempistiche si accorciano. Quindi è giusta questa strategia. Invece i giornali ti dicono nodo Di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Io non sono convinto che i nostri dirigenti siano così. Così lo conteggi nei minuti positivi. Ma se c'è qualcosa di positivo, altrimenti fumo arrosto, senza rosmarino. Nulla oltre i sondaggi. I sondaggi ci sono. Appena siamo pronti, ci sentiamo? Cedi, presti. Di Gregorio e prendi qualcuno al suo posto e hai di nuovo 2+3 portieri con quello della Next Gen. Quindi tema portieri, risaliamo, Cabal fa il percorso inverso, è pronto per il Bologna, senza offerte per Bremer e Kelly. Stanno dicendo che Bremer e Kelly sono due certezze? No, senza offerte per Bremer e Kelly. Non è che i giornalisti sono proprio tutti cattivi, soprattutto alcuni media. Sanno che hai provato a vendere Bremer. Non è l'anno buono, non ti danno quello che volevi. E Kelly, il maggiore indiziato alla cessione rimane Gatti. C'è l'ipotesi Marsiglia, ma c'è l'ipotesi che fra un po' tutte le cose che abbiamo detto vengono smontate con la teoria di Dario Ghiringhelli, che è appena arrivato. Non l'ho mai visto così sorridente, ma non per il momento della Juve. No, perché noi oggi abbiamo parlato, prof, di scienze, ieri, l'eclissi di Juve. Hai capito? No, non fare quella faccia. E io l'ho vista l'eclissi di Juve, con delle immagini strane, cioè il sole passa...
12: Anche lui è un eclisse adesso.
0: Però non l'ho mai visto così felice perché lo vedo un po' bianchetto sul volto. Lui va al cinema la sera, patatine, popcorn, prepara la valigia, è pronto. Io l'ho visto col furgone qua sotto per andare in vacanza. Però prima è venuto a ritirare il certificato di vacanza e quindi oggi... sarà qui con voi 2 ore, tra pochissimo, 10 minuti, e ti do la linea. Attenzione che tra l'eclissi e Suzuki siamo a piedi, siamo ancora con gli occhioli, con gli occhialini, eccetera. Però mi fai una promessa? Aggiungi un po' di... fai un'iniezione di fiducia? Ci provi? Ha detto che ci prova. Perché magari tra un'ora cambia tutto, probabilmente. Però adesso Yves mi ha alzato il dito, quello giusto, e mi dice che
13: c'è un po'... Senza soldi non si canta messa e senza stola manco si confessa. Cioè, senza soldi non si canta messa e senza la stola il prete non ti confessa. I chiacchiere su chiacchiere, ma a Putiara vuole i soldi. Cioè, le chiacchiere sono chiacchiere, ma la bottegaia vuole i soldi.
0: No, vedo Ghiringhelli un po' così... dubitativo, no? Col suo... Noi ieri abbiamo visto l'eclissi e ci siamo fatti raccontare cosa c'era dietro, no? E ognuno col proprio dialetto. Ne avevamo anche un altro, non so se Yves ce l'ha pronto. Così fai anche un corso di lingue, oltre scienze, le ripetizioni. Sentite cosa c'era dietro nell'eclissi di Juve.
14: In Toscana si dice senza Lilleri un si lallera.
0: Non c'è la traduzione, devo tenermi la traduzione. Adesso cosa dico? Ghiringhelli, hai capito cosa ha detto? Tu sei toscano, sei nato da quelle parti lì. Va bene. Se volete aggiungere qualcos'altro, vedete, un po' ci scherziamo anche, così, per ripigliare fiato. L'esterno convinto, Cabal, sarà un prestito con diritto. Tra un anno se ne riparlerà. Ci sta spostare un po' il problema. Ci sta, E allora dovevamo accettare anche condizioni dove gli altri aspettavano un po'. 50 milioni con l'Omonì ci ha bloccato le operazioni. Da più qualità, allarga Kelly, marca da Gatti. 57 passaggi riusciti a partita, parliamo di Lukumi, definito da Tutto Sport un 2-per-1, soluzione ideale per Spalletti, quasi il 90% di precisione, pure i dati hanno convinto la Juve. Anche una bella stazza, Anche una bella stazza. Andiamo a murare un po' di più la porta e io penso che se ne avvanteggerà anche il portiere che arriverà, che resterà, che giocherà alla Juventus. Ricordando una cosa, con Di Gregorio, primo anno di Thiago Motta, Ghiringhelli, noi siamo arrivati quarti, Quindi o è scarso, o è fortunato, o dipende un po' dall'andazzo della stagione, così tanto per spiegarvi il calcio come lo vedo io. Se rinforzi davanti, se tieni il pericolo lontano, forse anche Dino Zoff a quest'età è un pallone in più di Gregorio l'avrebbe parato. Blitz Juve per Lukumi, tra domanda e offerta ballano 2 milioni, quindi ce la dovremo fare. Carnevale rilancia e mette sul piatto 18 milioni più 2 di bonus, cresce la fiducia, i due club possono trovarsi a metà strada. Sta vestendo già la maglia, alle 18 potrebbe essere l'orario giusto, oggi, per averlo lunedì. Ghiringhelli, sei allo stadio lunedì? Ah no, sei in vacanza, stai ecco perché ha trovato, è la prima amichevole che salti. Io so tutto di te, lui tutte le amichevoli, la famiglia, le bandiere, E invece quest'anno tradisce la Juve e i tuoi posti sono stati occupati abusivamente da Yves. Te lo dico così ti fai dare i soldi. Chiudiamo con Tutto Sport, aggiungiamo qualche vocale intrigante.
15: Ciao direttore Massimo da Trento.
0: Ciao.
15: Ecco, anch'io la penso come lei. La gestione del portiere che doveva venire, di Alisson, ha fatto sì che noi andassimo a mettere i soldi su Colo, 50 milioni, quando avessimo dato la priorità al portiere, li avremmo messi, per me, chiaramente su Carnesecchi, e avremmo preso un attaccante, Zirkzee, che 20 giorni fa ce lo davano con prestito, con diritto di riscatto, l'avremmo valutato, però intanto il portiere lo avevamo a posto per i prossimi 7-8 anni. Ecco, io spero che Kolo Muani, che mi è anche simpatico oltretutto,
0: assolutamente,
15: faccia 20 gol e che mi smentisca, però dubito che sia l'attaccante che ci serviva. Grazie, forza Juve.
0: Grazie, io spero che la Juve sprinti come quella moto che ti è passato dietro, per fortuna che ti rimetto sul marciapiede. Spalletti accontentato, dice la Gazzetta dello Sport, il colombiano blinda la Juve, l'affare col Bologna si è chiuso per 20 milioni. John era la prima scelta di Luciano, l'annuncio nel weekend, le 18 stasera potrebbe essere il momento giusto. Lucumi per la signora, il preferito, decisiva la volontà dell'ex rossoblù, disposto solo ad accettare il club bianconero. Vedete? Vai coi soldi. Il giocatore è d'accordo? Non dico che sia un attimo, ma adesso si può fare. Spalletti alza il muro, dopo Celic arriva anche Lucumi e Cabal va al Bologna. Quindi abbiamo rinforzato la difesa. Forse il portiere e forse il centrocampista, con gli attaccanti mi sarei accontentato con quello che riuscivo a fare, tipo la soluzione che ci ha proposto l'amico nell'ultimo vocale. Riecco Nico, si allena alla Continassa, ma è di passaggio, non vuole restare. Non mettiamolo in panchina allora lunedì. Cerchiamo di chiudere entro lunedì o diciamo che si sta allenando. Cioè, abiti civili nascosto sotto il cappello, perché se no un po' vi conosco. Lunedì 17 agosto, Juve Next Gen, Juve contro Juve Next Gen alle 18 a Torino. Domenica 23 agosto, Frosinone Juve. Sabato 29 agosto, Juve Parma. Domenica 6 settembre, Juve Milan alle 20:45. A quel punto Ghiringhelli sarà già tornato, sì. Ci ha pensato, ha detto forse sarebbe tornato a settembre. La scuola quando inizia, prof? Il 14? Il 14, brutta. Neanche mio figlio, che fa ancora lo studente, ha fatto una brutta faccia come la sua. Lo diciamo al preside che ha l'ascolto della sua scuola. Naturalmente lunedì e il venerdì vedrà protagonisti i nostri professori. Adesso ci stiamo un po' alternando. E poi una piccola novità che vi svelerà lo stesso Darius Ghiringhellus, per quanto riguarda il sabato, tutta la Juve che vuoi durante tutta la settimana, ma poi vi spiegherà bene lui i dettagli, magari nelle prossime due ore, sempre che torni poi dalle sue vacanze, perché non si sa mai, magari resta lì per sempre e farà i collegamenti, l'inviato dal mare o dalla montagna, dove andrà naturalmente. Suzuki, ribaltone PSG, il prestito non decolla, Vicario torna favorito, magari vogliono anche che glielo compriamo, non lo so, non ho capito. I francesi prendono tempo per il giapponese. Carnevali punta l'azzurro in affitto dal Tottenham. Corsa contro il tempo. Guglielmo Vicario, 29 anni, portiere in uscita dal Tottenham. Vlahovic saluta, lascio a Torino una parte di me. Luis Enrique vuole valutare l'ex Parma prima di cederlo. Nella lista Juve anche Lunin e Trubin. Frattesi ringhia, ma è andato alla Lazio. Vocale, 10:58, due minuti ancora per noi.
16: Buongiorno direttore, Giampaolo da Milano. Come detto tantissime volte, mi stupisco quando sento tifosi, opinionisti, che dicono questo giocatore non è da Juve, questo giocatore non è da Juve. Ragazzi, allora, so che è una cosa brutta da dire,
0: ma...
16: E infatti una volta,
0: secondo me sono d'accordo con te,
16: e Santarelli mi ha buttato giù il telefono perché insomma,
0: no,
16: non si potevano dire certe cose.
0: No. Allora,
16: la Juventus,
0: mi chiami Santarelli,
16: come me la ricordo,
0: mi chiami Santarelli,
16: io,
0: che lo sgridiamo, 60
16: anni,
0: chiamami Santarelli, che lo sgridiamo in diretta
16: sempre, di meravigliose. Secondo me non voglio dire non tornerà più perché è brutto, perché non si può mai sapere, però dubito che torni a breve. A breve vuol dire, insomma, a breve.
0: A breve.
16: E quindi
0: ti sei salvato.
16: Una ragione, perché quelle cose che stanno succedendo ormai
0: le abbiamo capite.
16: Dopo dove Rocchi, ok, dal nuovo avvento di Giuntoli, di Motta, lì è stata secondo me la madre di tutti i disastri che ci porteremo dietro per tanto tempo, perché secondo me, infatti, quando tutti si esaltavano per Giuntoli, Motta, gente che diceva andava in Germania esaltatissima degli schemi di Motta e Giuntoli, il nostro top player, gli dicevo ragazzi vogliamo ricominciare, ok, teniamo lo zoccolo duro, quindi Danilo, quindi Rabiot, quindi Szczęsny, che possa fare da traghettatore ai giovani, e quindi ci teniamo su lei.
0: Era un libro, cioè sanno che arriva il prof, c'è da correggere. Attenzione, ultima ora, Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi. La Lega non ha dato l'ok all'operazione Biancocelesti. Questa è la notizia che con cui vi lascio, non è Salvini, eh.

0: può mettere gli occhialini, può mettere il salame, può non guardare il sole, può mangiare, può restare in spiaggia. Questo al momento è quello che ci dice è il diagramma bianco-nero. Vi lascio in ottime mani il professore Dario Ghiringhelli, 2 ore di scienze naturali. Parleremo di Juve. Ciao, a lunedì!
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
0: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per apportare solidarietà alle famiglie. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Trump, Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, catarini e turchi.
1: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati i controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
0: Restano dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere domiciliare è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, generiche e prive di indicazione concreta. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui.
1: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il 7° giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
0: Siamo allo sport. Altra giornata in vasca agli europei di nuoto di Parigi, con 17 azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina, a cominciare da Sara Curtis in semifinale nei 50 stile con il terzo tempo. Simone Cerasuolo, forte del record italiano, e Nicolò Martinenghi qualificati nei 50 rana con il primo e secondo tempo. Dalle 18.30 semifinali e finali, occhi puntati su D'Ambrosio nei 200 metri stile libero, su Ceccon nei 50 metri d'orso e su Quadarelli nei 1500 metri stile libero.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì,

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Ma che meraviglia, a forza di fare le supplenze durante l'estate scopro tutti i jingle degli altri programmi e questa è una cosa che mi piace molto, anche perché sono tutti bellissimi, quindi mi piace un po' sentire anche queste musiche un po' diverse. RBN Caffè, buongiorno a tutti, io sono Dario Gringhelli, un voce nuova magari per chi ascolta la radio in questa fascia oraria della mattina, non tanto nuova per quanto riguarda Radio Bianconera in senso assoluto. Mi fa molto piacere essere qua con voi questa mattina, ho anticipato un po' la mia presenza del venerdì che solitamente è un po' più avanti nella giornata con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo, ma insomma siamo un po' in fase vacanziera, lo sarò fra poco anch'io, ve l'ha già accennato il direttore poco fa, da domenica insomma andrò a farmi un po' di vacanza anch'io e quindi sarò sostituito io invece a quel punto da qualcuno che verrà al mio posto e insomma diamo il buongiorno chiaramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi c'era già con i programmi precedenti e con chi invece si sta magari connettendo soltanto adesso. Ci sono ovviamente tantissime cose di cui parlare e da raccontare, anche perché ormai siamo a una settimana, 8 giorni, 9 giorni per la precisione per quanto riguarda la Juventus, 8 giorni dall'inizio del campionato che inizia sabato della prossima settimana, 9 per la Juve perché Frosinone e Juventus si giocherà domenica alle 18:30, quindi ci sarà da attendere un qualche ora in più perché sapete che da anni ormai il campionato lo inaugura la squadra che ha vinto la stagione precedente, quindi come sempre ne toccherà in questo caso all'Inter e la Juventus invece arriverà nella giornata di domenica in una trasferta comunque sempre interessante che evoca la giacca lanciata dall'ormai ex Juve e anche ex Milan Massimiliano Allegri, insomma credo che tutti si ricordino quella scena dell'Allegri furioso come fu definito in quel periodo. In questo momento c'è una Juve furiosa e lo sono un po' anche i tifosi, ne ha già parlato chiaramente il direttore fino a poco fa, ma diventa inevitabile che sia così. E questo è importante perché, cioè, scusatemi, no, importante, è una situazione abbastanza paradossale perché c'è un portiere che alla Juventus ancora manca e che mancherà almeno ancora per, direi, la prossima settimana con questo campionato però che sta iniziando perché, dicevamo, 8 giorni al via e la Juventus verosimilmente si ritroverà senza avere la possibilità di avere il nuovo portiere. Questa è la cosa che fa arrabbiare i tifosi, sono due in realtà. La prima è che la Juve sa da tempo immemore ormai, cioè dall'inizio di questo calciomercato, se addirittura dalla fine della stagione precedente, che serve un portiere e siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato e il portiere ancora non c'è. E perché, insomma, io affisserei un cartello, affiggerei, no, affisserei, scusatemi, affiggerei, si sente che sono un po' stanco, ho bisogno di vacanze anch'io, affiggerei un cartello sulla Continassa con scritto no operazioni con il Paris Saint-Germain, perché ragazzi, veramente nelle ultime 2 stagioni ce le stanno facendo veramente penare e passare di ogni dall'operazione Colomoni. Sappiamo cosa è successo l'anno scorso e si dava la colpa, tra virgolette, alla sponda Juve e nella persona soprattutto di Comolli. Quest'anno diventa ancora più complicato dopo che la Juve ha fatto tutto quello che ha fatto per portare a casa Colomoni e arrivando fondamentalmente a dare al Paris Saint-Germain i soldi che chiedevano per un esubero, perché Colomoni, ragazzi, vi ricordo che Colomoni quando è stato preso dalla Juventus, comunque con tutti i sondaggi, eccetera, eccetera, si stava allenando con la primavera del Paris, quindi era di fatto un fuori rosa. E io non ho mai visto delle squadre pagare 50 milioni per giocatori fuori rosa. Sembrava veramente una roba che non ho capito, ma lo voleva Tudor, lo voleva Motta, lo voleva Spalletti. Evidentemente c'è qualcosa in questo Colomoni e speriamo che poi si riveli così, perché noi in questo momento non abbiamo la certezza che poi il Colo che vedremo da qui in avanti sarà lo stesso di quei 6 mesi che abbiamo trascorso. Fatto sta che si riesce a ricucire, sembra di nuovo tutto d'amore e d'accordo, si arriva a questa formula molto fantasiosa ma anche molto efficace per quanto riguarda la Juve del prestito di Suzuki in ottica di far insomma Paris Saint-Germain che compra Suzuki. Suzuki ce lo gira in prestito e adesso il Paris Saint-Germain si sta mettendo di nuovo di traverso perché ha posticipato le visite del portiere giapponese a domenica. Questi sono un po' i racconti, i dettagli di quello che ha fatto saltare questo approdo di di Suzuki che ieri era dato per fatto, ieri praticamente tutte le redazioni giornalistiche davano per fatto questo incastro di Suzuki alla Juve via Paris Saint-Germain. Il Paris risposta le visite a domenica, quindi tardando ulteriormente le valutazioni sul giocatore, dice che vuole anche provare a valutarlo qualche giorno sul campo nell'ottica magari di tenerlo e di cedere, provare a cedere Chevalier tenendosi lui. Quindi c'era il rischio che poi si aspettasse, si aspettasse, si aspettasse e in più poi alla fine il Paris non desse Suzuki. Quindi chiusa definitivamente, almeno questo è quello che filtra nelle ultime ore, anche la pista Suzuki e si ritorna a parlare di Vicario. Arriva un messaggio di Vittorio proprio su Vicario, così ne approfitto, mi aggancio proprio al tuo messaggio. Vittorio, buongiorno, se fossi Vicario rifiuterei il trasferimento alla Juve. È una presa in giro, se non hai fiducia, cara Juve, perché tieni a bagnomaria una persona per tutto questo tempo? Mi dispiace, ma il comportamento della società non è serio. Vittorio, però mi permetto di fare una considerazione su questo tuo messaggio. Non è la Juve che sta tenendo lì Vicario, eh? Attenzione, Vicario è stato ufficialmente dichiarato fuori rosa dal Tottenham. E quindi il Tottenham è da inizio stagione che dichiara che è disposto a cederlo anche in prestito perché non fa più parte dei progetti della squadra londinese. La Juve è una delle possibilità che ha Vicario, cioè Vicario non sta aspettando la Juve, non è lì che aspetta noi, noi inteso chiaramente come juventini, come tifosi, come società. Per cui non è che c'è un accordo per cui Vicario sta aspettando che poi se la Juve non lo prende gli fa saltare chissà quale altro trasferimento. Vicario è in vetrina, in vendita, in prestito, il Tottenham l'ha dichiarato fuori rosa. E il problema è che nessuna squadra in particolare, a parte la Juventus che ha bisogno di un portiere, si è dimostrata particolarmente interessata al portiere azzurro, no? E quindi il problema, sai, lì diventa complicato anche eventualmente fare una valutazione sul perché nessun'altra squadra si sia eventualmente interessata al portiere ex Empoli. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi. Allora andiamo a dare il benvenuto a Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, Jayland. Ciao Pietro, ben ritrovato, è sempre un grandissimo piacere.
1: Ciao a tutti, e fino alla fine Forza
0: Non ti sei?
1: Juventus, come
0: Ah, sì.
1: sempre. Mi senti?
0: Adesso ti sento. Adesso sì, ho
1: Ok.
0: avuto un attimo in cui c'era un attimo di disallineamento audio-video per cui ti vedevo parlare ma non ti sentivo e poi si è sistemato tutto. Pietro, siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato 9 giorni, no? Dall'inizio del campionato della Juventus, 8 del campionato, 9 da quello della Juve. E la Juve è ancora molto, molto, molto incompleta, no? C'è stata questa tournée, 6 amichevoli ha fatto la Juve quest'anno, che sono tante. Il problema è che almeno 4 di queste 6 le ha fatte con i giocatori vecchi, senza i giocatori nuovi, e tra l'altro con quelli che poi saranno l'ossatura della squadra che ancora dovevano rientrare dal mondiale. Quindi, che idea ti sei fatto di questa Juve? Cosa ti aspetti da qui alla fine del mercato e cosa ti aspetti dall'inizio della stagione che ormai è imminente?
1: Bah, intanto mi aspetto di chiudere per Vicario entro domenica, perché fare l'ultima
0: Certo.
1: settimana di precampionato senza il titolare, tra virgolette, è una roba assurda. Poi vabbè, abbiamo preso Lukumi che dovrebbe essere confermato in settimana ed è un ottimo colpo in fase difensiva. Ma io parto sempre ogni stagione positivo. Anche perché se non lo fossi non rinnoverei l'abbonamento
0: E
1: all'Allianz, come hai
0: certo.
1: fatto anche tu. Però ti dico, dalla partita con l'Inter che abbiamo visto 2 sabati fa, ho visto gli stessi fantasmi dello scorso anno. La partita vista un po' con il Palermo, forse perché comunque è una squadra a livello di Serie B e tutto, ho visto un po' di meccanismi che comunque facciamo fatica ad assimilare. Cioè, con l'Inter abbiamo fatto un gran gol con Conceição, palla avanti, palla dietro e Conceição nello spazio, tanta roba. Però non vedo un'idea d'attacco e questo mi preoccupa un po'. Per il resto ci manca un centrocampista pensante, anche se c'è finalmente il mio Douglas Luiz al centro del progetto.
0: Sì, lo so che sei particolarmente felice di questa cosa. Allora, guarda, ci scrivono da casa, no? Sulla questione che anche appunto del Paris Saint-Germain. Antonio Da Portici ci dice: il Paris Saint-Germain è sinonimo di scorrettezza. Probabilmente Comolli non aveva tutti i torti, no? In riferimento alla situazione Suzuki che si è appena verificata. Poi c'era anche la questione Colomoni. Dimitri ci dice: Colo è costato 38 milioni di euro e 12 di bonus. E appunto vuol dire che fra tutto arrivi a 50 milioni, no? Perché io prima dicevo. Colomani, alla fine noi abbiamo pagato 50 milioni, un esubero perché poi Colomoni era un esubero del Paris Saint-Germain che si stava allenando con la primavera, no? Poi, per carità, è vero
1: Esatto.
0: che mi sembra che non so se 6 di quei 12 siano difficilmente raggiungibili, perché una parte addirittura è legata all'eventuale vittoria dello scudetto. Però, se tutto andasse ad ama, tu vai a pagare comunque 50 milioni. In ogni caso, 44-45 sì, perché di quei 12 di bonus ce ne sono almeno la metà che sono facilmente raggiungibili. Quindi, se non vogliamo farne 50, farne 45 per un giocatore che comunque di fatto è un esubero. Però, come si esce da questa impasse a questo punto, Pietro? Perché io, prima di venire in collegamento con te, dicevo, la Juve, oltre a tutte le analisi che hai fatto tu sul campo, ha però dei problemi, in un certo senso, sia in campo che fuori, no? Cioè, il portiere, lo sappiamo dal 28 maggio, adesso non ricordo la data precisa di quando è finito il campionato, che ci serve un portiere, e dal 28 maggio circa che ci sentiamo dire che la Juve aveva bisogno di un attaccante e di un portiere. L'attaccante in qualche modo è arrivato, insomma, con tutti i sei ma del caso, e il portiere però ancora no, e non ne pensavo, visto che tra l'altro tu citavi l'amichevole con l'Inter, di nuovo per l'ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta, cosa successa già 16 volte l'anno scorso, è un problema da risolvere questo.
1: Ma secondo me è dovuto anche al fatto che c'è stato il cambio in dirigenza. Quindi lì il fatto di aver fatto un cambio da Comolli a Carnevali nel giro di un mese, perché se non mi ricordo male Carnevali è stato ufficializzato verso fine giugno, se non, a memoria, però
0: Sì,
1: non ho le date
0: certo.
1: certe, hai perso un mese e mezzo di mercato, tra virgolette. Non si era ancora certi di andare a prendere uno tra Vicario, Alisson. Ci sono stati troppi nomi, come succede un po' ultimamente nei nostri calciomercati, troppi nomi associati a un ruolo e alla fine tanto fumo e poco arrosto. Come diceva prima, sentivo un ascoltatore durante il programma del direttore, dovevamo andare subito su un portiere e poi in caso l'attaccante andavamo a chiuderlo. Appunto che Colo siamo andati a chiuderlo agli stai prezzi che voleva il PSG, cioè 45
0: Certo.
1: milioni voleva e 45 ha ottenuto a un anno dalla fine del contratto, perché Colomani il prossimo anno era zero, però, o
0: Sì,
1: due, comunque non mi ricordo tanto.
0: no, mi sembra ne avesse ancora due, che è il motivo per cui purtroppo sono riusciti a tirare la corda così tanto, perché sennò credo che anche la Juve forse avrebbe mollato. Però è una situazione molto simile a quella che avevamo già vissuto con Kobbe Mainers, no? Cioè, alla fine gli abbiamo dato esattamente i soldi
1: Quello
0: che
1: che volevano,
0: chiedevano.
1: esatto.
0: Con la differenza, forse quest'anno un piccolo vantaggio del fatto che non ti sei ridotto all'ultimo giorno di mercato, no, per darglieli, e quindi Colomoni, se non altro almeno un mesetto di allenamenti con la squadra prima della fine del mercato ce l'avrà. Sono poi di fatto 3 settimane, no, prima dell'inizio del campionato, perché
1: Sì.
0: Colomoni è arrivato in tempo per salire sull'aereo per andare a Hong Kong, per cui diciamo 3 settimane di tempo prima dell'inizio del campionato. È vero però che, insomma, se non altro lui l'ambiente lo conosce e dovrebbe reinserirsi abbastanza facilmente. Insomma, il video di lui che riabbraccia Thuram e McKennie penso che abbia fatto abbastanza il giro del mondo bianconero. Senti, Paolo da Caserta ci dice: secondo voi arriverà un altro punto o si preferirà continuare con Milik? Ti lascio rispondere te, Pietro, però prima do la mia sensazione. Cioè, Milik non sarà la punta eventualmente di riserva, cioè l'eventuale arrivo di un'altra punta sarà fondamentale per il mandare in prestito Ekator o meno, fondamentalmente. In teoria un'altra punta la Juventus la dovrebbe prendere a prescindere, perché sennò ci ritroviamo nella situazione di 3 anni fa, quando c'era solo Vlahovic, e nel momento in cui non c'era Vlahovic c'era McKennie che faceva la punta, perché senza Colomoni la punta vera fondamentalmente. Tolto Milik, che speriamo che si riprenda, perché Milik quando gioca, quando sta bene, è fortissimo, rimaniamo di nuovo col solo Colo davanti. Dimmi tu.
1: Detta che io stravedo per Arcadio, se lo sai perfettamente, e per me se sta bene fisicamente è il miglior attaccante in rosa, come dicevo per Douglas Luiz. La punta ideale per il gioco di Spalletti è nata a Firenze, Pellegrino, perché a lui serve qualcuno che faccia sponda, che riesca a mandare dentro i laterali. Zigze, che è un altro nome accostato da noi, c'è se esce David, quindi di conseguenza in questo momento per me il reparto offensivo, ahimè, temo rimarrà questo, non avremo altri ingressi. Anche se tutto sommato, come l'anno scorso, non mi dispiace, perché comunque Alibegovic è un bel talento, abbiamo Yıldız che sembra l'Yıldız inizio stagione scorsa, ma abbiamo sempre quell'infortunio che ce l'ha
0: Che
1: da qui
0: pende, che
1: esce.
0: aleggia.
1: Esatto. E sappiamo che quel tipo di fortuna che ha avuto Kenan si può ripresentare, speriamo di no, tranquillamente se va in sovraccarico. Un'altra punta serve una punta forte fisicamente perché non puoi giocare con David Milik e poi hai i piccoletti come li chiamo io perché c'hai quattro
0: Certo.
1: piccoletti.
0: Senti, c'è un altro
1: Comunque
0: tema
1: McKennie ha fatto
0: importante.
1: meglio di Dusan Vlahovic da punta.
0: McKennie ha fatto meglio di tanti altri, non solo da punta. Infatti, io scherzando, è già un po' di settimane che dico che McKennie in questo momento no, non è presente in nessuno dei campetti della Juve titolare, ma poi ce lo troveremo sicuramente da qualche parte in campo, perché poi alla fine finisce sempre così, e quindi lo vedremo, insomma, è un
1: Adesso
0: giallo
1: scherzando,
0: importante.
1: mi sa che in continenza lo stanno facendo allenare come terzo portiere. Metti caso che
0: Poi...
1: ci serva.
0: tra l'altro lui che arriva dal rugby, dal football americano, magari come Sylvester Stallone in fuga per la vittoria, no? Lui giocava a
1: Esatto.
0: rugby e quindi potrebbe essere un buon pregresso. Invece, chi comincia la stagione prima è la nostra Next Gen, no? Che dopodomani avrà già il primo turno di Coppa Italia contro il Forlì. Sulla Next Gen ovviamente ci sono spesso i riflettori puntati sia per, diciamo, eventuali cessioni che anche per la famosa salita in prima squadra. Ti sono piaciuti i ragazzi che ha portato Spalletti in giro? Te ne chiedo tre, soprattutto che sono quelli che abbiamo visto un po' di più, no? Che sono Licina, Obavuduo e Owusu, che dovrebbe essere destinato, insomma, a un prestito in Serie B. Sono i tre che si sono messi un pochino più in mostra.
1: Sì, non mi sono dispiaciuti, considerando che comunque hanno affrontato la tournée, con la prima squadra, quindi potranno essere tranquillamente emozionati, però sono tre giocatori di buon prospetto. Se non ho capito male, uno dei tre, secondo me, va ad Avellino in
0: Sì,
1: prestito, mi sembra.
0: dovrebbe essere Owusu, sì, Owusu, che continuerebbe tra l'altro la buona tradizione anche di rapporti con l'Avellino, visto che insomma lo stesso Daffara era stato lì l'anno scorso. È una delle poche società con cui c'è anche un gemellaggio con i tifosi, no? L'Avellino è una delle poche che insomma nutre il rispetto, insomma si nutre un rispetto reciproco. E sì, Owusu dovrebbe andare lì. Licina stamattina si iniziava a parlare un'ipotesi di un prestito. Però poi qualcuno bisognerà anche tenerlo da farlo
1: Sì. Anche
0: affacciare in prima squadra, Pietro.
1: perché hai fatto uscire, se non sbaglio, il centravanti Cerri perché è andato via. Hai chiuso con Scaglia, mi sembra, perché quindi un po'
0: Scaglia
1: di cioè, non...
0: è andato a scadenza e ha firmato col Padova,
1: Esatto.
0: quindi sì.
1: Esatto. E
0: E
1: quindi di
0: poi uno
1: conseguenza
0: tra Pugno e Guerra, non mi ricordo chi tra Pugno e Guerra è andato all'Ajax in prestito un anno, quindi sì, tutta gente che abbiamo perso.
1: considerando il girone della Serie C che c'è quest'anno, mi sembra doveroso tenere alcuni talenti in rosa, anche perché a parte che so che vengono qua a Carpi, infatti penso che andrò a vederla, come penso di vedere, se riesco a vederlo sabato, domenica che vengo su a Torino a
0: Ah, bravo.
1: vedere, forse vado ad Alessandria a vedermeli, visto così facciamo un bel bianco nero tutto il weekend.
0: Giusto, perché poi ti fermi anche per la next gen, giusto? Ti fermi anche per la
1: Quella che
0: next
1: tu
0: gen lunedì.
1: perdi, io la vedrò.
0: Quella che io perdo.
1: Sono
0: Eh sì,
1: i tuoi
0: quest'anno
1: biglietti,
0: per
1: quindi.
0: la... mettetevi d'accordo, perché anche Isma ha detto la stessa cosa, tutti che prendono i miei biglietti. No, quest'anno per la prima volta, da quando questa amichevole è stata trasferita all'Allianz, sono sempre andato a vederla, perché si giocava i primi 10 giorni di agosto, e tra l'altro ho sempre portato mio figlio, perché è un'occasione anche bella per portare i bambini. Quest'anno però l'hanno messa troppo tardi, perché sono arrivati l'altro ieri fondamentalmente dalla tournée, e sono nelle 2 settimane in cui io già sono poi in vacanza, quindi me la perderò. Però
1: Sì,
0: ben
1: beh,
0: venga
1: memoria
0: se...
1: l'anno scorso, 2 anni fa, erano 12 e 14 di agosto, quindi gli ultimi due anni, se non mi ricordo male, perché io ho fatto tutte e due, però non mi ricordo, ormai a una certa età non mi ricordo più le date a modo, però sì, spero di vederli, spero in una next gen protagonista quest'anno in Serie C. Perché il girone potrebbe darci delle soddisfazioni.
0: Sì, ricordiamo appunto che quest'anno la Next Gen torna dopo 3 anni nel girone A, dopo aver fatto il B e il C, il B 2 volte, mi sembra il C1, insomma
1: Sì.
0: sono 3 anni che non siamo più nel girone A, che è quello, insomma si dice un pochino più abbordabile, no? Per cui il sogno Serie B, diciamo che si nutre ancora un pochino di più. Per salutarti Pietro, leggo questo messaggio di Enrico D'Adria, poi ce ne sono tanti, inizio ad avvisare i nostri amici da casa che la prossima mezz'ora è tutta di dialogo con loro, quindi mi tengo un po' di messaggio. Anche tutti i vocali che sono arrivati non li perdiamo, state tranquilli, la prossima mezz'ora li ascoltiamo tutti. Però questo messaggio perché è interessante il punto di vista di Enrico D'Adria, dice: buongiorno Dario e Pietro, tutti si gasano per il benvenuto a Colomoni, a me sembrano amici che si ritrovano al bar per fare serata. Io non ricordo queste accoglienze ai bei tempi, anzi gli avvisavano che qua dovevamo lavorare il doppio per vincere e meritarsi la maglia. Mi sembra il club del baretto, fiducia zero, quest'anno mercato allucinante. Questo è, insomma, non proprio positivissimo il messaggio di Enrico. Ma al di là della punta, diciamo, di negatività, c'è qualcosa comunque di vero, no? In questo messaggio, anche se poi oggi il mondo social un po' chiede quel tipo di contenuti.
1: Ah beh, noi non sappiamo come coglievano il rientro agli allenamenti del Piero Conte, Tacchinardi e cose
0: Hai
1: varie, perché i social
0: ragione, hai
1: non
0: ragione,
1: c'erano.
0: hai ragione.
1: Adesso, essendoci Creator Lab in Juventus, ogni cosa è da documentare, perché il tifoso che non è in zona vuole vedere i propri beniamini il più possibile. Fino a tot di anni fa non c'era il video della ripresa in auto. È iniziato con l'anno con l'arrivo di Cristiano, tutto questo
0: Certo.
1: che è andato a prendere, e quindi di conseguenza ci sta. Io vedo lato positivo invece dell'accoglienza di Weston McKennie a Colo e con Thuram, e vuol dire che lui è sempre rimasto in contatto col suo gruppo storico della
0: Vero.
1: Juventus, e quindi l'ingresso in rosa è ancora più veloce, sarà ancora più veloce, perché comunque il gruppo l'ha accettato come il ritorno di un fratello. Poi dopo se n'è andato un altro che parlava male di Davide e compagnia varia, quindi forse lo
0: Esatto.
1: spogliatoio sarà più tranquillo quest'anno.
0: Speriamo che sia così. Ti sento particolarmente soddisfatto di questa ultima butade che mi hai buttato fuori, però ci sta, perché insomma era anche quella, era una telenovela al contrario in qualche modo, no? Che non si chiudeva mai, e adesso forse definitivamente mi viene a dire anche per fortuna si è chiusa. Pietro, ti ringrazio tantissimo per questa bella
1: Grazie a voi.
0: chiacchierata. A questo punto, buon weekend torinese bianconero, visto che ti fai
1: E te buone ferie.
0: sicuramente. Grazie, grazie. Sicuramente la Next Gen, probabilmente anche la campatina ad Alessandria per vedere. Ma sempre, come fanno a giocare però la Next Gen, adesso che ci penso? Vuol dire che fanno due partite di fila, perché domenica giocano la Coppa Italia. L'ho realizzato in questo momento, guarda, mentre ti dicevo sta cosa.
1: Giocano alle
0: Quindi
1: 18 di domenica la Coppa Italia, e
0: è
1: alle
0: alle
1: 18 del
0: 18
1: giorno dopo
0: di
1: fanno
0: lunedì.
1: l'amichevole, che spero durerà almeno un tempo.
0: Esatto, questa è un'altra polemica che non vorrei riaprire, perché l'anno scorso mio figlio era molto amareggiato dal fatto che questi 10 minuti del secondo tempo poi ci hanno fatti andare a casa. Però è vero, a distanza di 24 ore, due partite, non l'ho realizzato adesso. Vabbè, tu
1: Vabbè,
0: ti
1: una serie
0: fai
1: all'altra meno.
0: una serie e l'altra meno, ma bisogna capire. A parte che in questo momento anche la prima squadra ha 75 giocatori, quindi potrebbero fare semplicemente mettere in campo quelli che ci sono, e i next gen che non fanno la partita di Coppa Italia. Va bene, Pietro, grazie mille. Ribadisco, buon weekend torinese, ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a tutti.
0: Pietro Giacristiano, la mia passione bianconera è J-Land. Noi andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, dapprima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni competizioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia della tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
3: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli Europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
14: Ci vuole sacrificio.
13: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
14: Ascoltaci.
13: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: RBN Caffè.
0: Rieccoci in studio RBN Caffè insieme fino alle 13 con Dario Ghiringhelli che vi tiene compagnia in questa oretta e mezza che manca, perché in realtà sono le classiche due ore della programmazione della radio fino appunto alle 13 in anticipo rispetto alla mia presenza abituale del venerdì di Colpo Gobbo. Tra l'altro cominciamo a darvi già qualche anticipazione. Sentivo prima il direttore anche che vi parlava di qualche novità del palinsesto. Domani non ci sarà evidentemente tutta la che vuoi, essendo Ferragosto non ci saranno proprio programmazioni in diretta, se ci saranno un po' di repliche di questa prima parte della stagione. Questione diciamo di tutta la Juve che vuoi sarà un pochino da aggiornare, nel senso che non sarà più un appuntamento fisso del sabato, ma ci sarà occasionalmente, diciamo sicuramente, molto probabilmente quantomeno nei periodi in cui non ci saranno le partite nel weekend, perché si seguirà di più la partita, no? Quindi ci saranno più dirette in concomitanza della partita stessa, per il pre, per il durante e per il post, quindi colpo di tacco c'è sempre, ci sarà il pre partita con Chiara, poi ci sarà un post partita molto approfondito. E quindi tutta la Juve che vuoi rimarrà, ma rimarrà a riempire magari quei weekend vuoti senza le partite, quelli delle pause delle nazionali, e magari anche quando la Juventus giocherà in un momento in cui si riuscirà a fare diciamo tutta la programmazione diciamo del sabato. Purtroppo, lo dico purtroppo perché sapete che a me il programma è sempre piaciuto molto, la Juventus quest'anno di sabato giocherà poco, no? Perché con le partite di Europa League il giovedì sera la Juventus giocherà spesso, soprattutto la domenica e eventualmente anche il lunedì, però ci saranno delle occasioni sicuramente in cui avremo modo di chiacchierare, di risentirci comunque costantemente, oltre ovviamente al venerdì con Colpo Gobbo con Luigi Schiffo, che scala, eccola qui l'altra novità, di un'ora in avanti. Ogni tanto è successo anche quest'anno, soprattutto in occasione magari delle conferenze stampa di Spalletti del prepartita, invece che dalle 2 alle 4 sarà dalle 3 alle 5, ma sempre il venerdì pomeriggio, quindi sempre in accompagnamento, in apertura diciamo del weekend calcistico. Ringrazio Massi da Imola, ciao, grazie Massi per questo bellissimo complimento che definisce la mia risata addirittura cinematografica. Ti ringrazio, è un bellissimo complimento. Tra l'altro prima il direttore diceva che sono andato al cinema, è vero, ieri sera ci siamo sentiti un po' tardi perché sono andato a vedermi l'Odissea. Io sono un fan sia dell'Odissea che di Nolan, quindi insomma una combo che mi è piaciuta particolarmente. Francesco da Ischia: me l'aspettavo che il Paris Saint-Germain su Suzuki si comportava in questo modo, poi basta vedere anche l'operazione Colomboigny, inizialmente prestito con obbligo, poi l'hanno cambiato a titolo definitivo, che sta portando al problema la dirigenza per comprare. Hai ragione Francesco, anche a me questa cosa non era già piaciuta, però lì l'ho interpretata in un altro modo, cioè visto che c'erano delle lungaggini nello stabilire le cifre di prestito, accordo, eccetera, eccetera, che sembrava comunque anche tutto fatto. A un certo punto la Juve ha detto: sai che c'è, visto che mi stai facendo tutte queste storie, io ho bisogno di Colomboigny presto, perché deve andare almeno a farmi la tournée in Australia, a Hong Kong, te lo pago subito, così tagliamo la testa al toro e non ci pensiamo più, no? Quindi quella l'ho vissuta più come una spinta da parte della Juve, no? Che non una richiesta da parte del Paris Saint-Germain. Questa cosa di Suzuki sinceramente mi ha fatto veramente arrabbiare, non credo appunto non soltanto me. Chiedo a Costantino dalla regia, perché sono arrivati tanti messaggi vocali nella prima mezz'ora, cominciamo ad ascoltarne qualcuno così sentiamo anche le vostre voci.
15: Ciao Dario, buona giornata. Bruno Cuneo. Ciao, che dire, io quest'anno Spalletti si gioca molto, perché ha avuto Colomboigny quasi 50 milioni, ha avuto Stolupumi 20 e passa milioni, abbiamo preso giocatori, non abbiamo preso altri che forse ci servivano di più, Perciò secondo me Spalletti quest'anno può fallire. Adesso io non dico di vincere il campionato, però deve dimostrare che i giocatori che voleva lui li hanno presi. Deve fare un campionato buono, se non ottimo. Ecco, quello vuol dire. Poi, niente, noi ci vedremo con i nostri amici, abbiamo visto tre corri al Jay Hotel. Lunedì faremo la rimpatriata di Radio Bianconera, perché anche Bianconera, anche quello, saremo un po' in tutta Italia, ci vedremo prima della partita, una partita, una cena, e Radio Bianconera serve anche questo, no? Perché creare delle amicizie, creare delle cose belle, oltre che parlare di calcio, anche l'amicizia, che secondo me è una cosa importante. Grazie ancora a voi e buone ferie, ciao!
0: Ciao Bruno, grazie mille, grazie a te. Sì, hai ragione, guarda, tra l'altro anche l'evento che abbiamo fatto qua proprio con la radio qualche mese fa, lì è proprio al Gioia Hotel, nell'occasione della commemorazione dei caduti dell'Eisel, no? A fine maggio, ricordo bene quella serata davvero molto bella, molto interessante, dove eravate anche in tanti di voi. Mi ha scritto anche il sindaco Giuseppe Murolo, che era presente anche quella sera, per invitarmi, no, a questa vostra piccola rimpatriata di lunedì, approfittando chiaramente della partita con la Next Gen. E purtroppo ho dovuto declinare l'invito, perché appunto io poi domenica parto per fare le mie ferie. Mi dispiace, perché questa partita io sono sempre andato a vederla volentieri, come dicevo prima con Pietro, da quando questa amichevole è stata spostata da Villar Perosa all'Allianz, sono sempre andato a vederla, a parte che come abbonato c'era anche il prezzo di favore di un euro, al di là di tutto anche per il prezzo pieno 5 euro sarei andato comunque, portavo mio figlio eccetera. L'anno scorso ci siamo rimasti molto male, questa cosa l'ho già detta più volte, la stavamo accennando anche prima con Pietro, perché comunque il secondo tempo, cioè è durata veramente troppo poco, oltretutto faceva molto molto caldo, era intorno all'8 al 9 di agosto, la partita si è giocata sempre intorno alle 18, ma faceva davvero caldissimo. Io ricordo di aver patito molto, soprattutto in intervallo, perché c'era poi il sole che picchiava sul settore dove ero io, e quindi abbiamo aspettato questo quarto d'ora abbondante sotto il sole, ricomincia finalmente il secondo tempo, e non so, credo che non sia durato 10 minuti l'anno scorso il secondo tempo, perché c'è stata insomma la classica invasione che ogni anno viene fatta sempre prima, no? Che da un lato capisco che sia folcloristica, che ci sia tanta gente che va lì anche solo per quello, però ci sono anche tante persone che magari hanno solo quell'occasione per andare allo stadio per vedere la partita, e quindi credo che insomma va bene fatta a 10 minuti dalla fine, quindi comunque almeno una mezz'ora, un 35 minuti del secondo tempo da vederla. Adesso è diventata una gara a chi fa l'invasione prima, no? Per cui il problema è che poi una volta che inizia uno e poi lo cominciano a fare tutti e non si finisce più, quindi è stato un po' un peccato. Spero che quest'anno, come dicevamo anche appunto prima con Pietro Giancristiano, si possa giocare qualche minuto in più, anche perché poi è anche bello vedere i ragazzi giocare, i calciatori, ci sono i bimbi che vanno per vedere i loro idoli magari per la prima volta. Sentiamo un altro vocale.
14: Dario, buongiorno. Marco da Imola. Senti, ciao Marco, per favore, il direttore ci ha riempito in 2 ore di pessimismo che ci ha fatto cadere non in depressione ma di più. Io che sono ottimista ho detto: ma cosa gli è successo al direttore? Vediamo con te queste 2 ore qui, per favore, di ritornare ottimisti, perché l'ottimismo è il sale della vita. Dai ragazzi, non vi preoccupate, torniamo, basta aver fiducia, essere positivi. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno. Tonino Guerra, no? Era il poeta dell'ottimismo e della vita, che era sempre delle tue parti, se non ricordo male, adesso non so di preciso la locazione, ma sicuramente anche dall'accento ricordo era più o meno delle tue parti. No, lo so, infatti prima anche il direttore scherzava con me dicendo: cerchiamo, ridai un po' di fiducia ai nostri ascoltatori. Guarda, mi riaggancio al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, no? C'è tanta aspettativa sulla Juve di quest'anno e i fari puntati molto su Spalletti, perché l'anno scorso in tanti hanno dato a Spalletti l'attenuante di essere arrivato in una rosa che non era la sua, che non aveva costruito lui, che arrivava da una stagione non particolarmente positiva, l'effetto Tudor che si era un po' esaurito, no, proprio sul finale della stagione precedente, che comunque ci era valsa la qualificazione in Champions League, cosa che quest'anno non siamo riusciti a fare, e quindi tutte le attenuanti del caso, anche se io come controattenuante dicevo: sì, però Tudor è arrivato a 9 giornate dalla fine, in Champions ci ha portato, Spalletti è arrivato a novembre e il tempo per mettere un pochino più mano alla squadra secondo me l'avrebbe avuto. Quello che ha detto Bruno è molto importante: quest'anno Spalletti questa attenuanti non ce l'ha più, perché la Juventus sta facendo il mercato in un certo senso che ha chiesto Spalletti, tranne sulla punta forse ancora, no? Nel senso che lui ha spinto un po' per il ritorno di Vlahovic, ma non ci sono state le condizioni. Aveva spinto per l'arrivo di Pellegrino, che è andato alla Fiorentina. Quindi quell'attaccante fisico con quelle caratteristiche lì, che lui chiede da gennaio dell'anno scorso, effettivamente ancora non gli è stato portato. Però Colomouani ha spinto tanto per farlo tornare e gli è stato accontentato a suon di milioni. Lucumi è quello che Spalletti voleva più di tutti, e comunque 20 milioni per un difensore centrale che va in scadenza l'anno prossimo, lui sì, la scadenza 27 per Lucumi, quindi non si... non era pensabile, secondo me, neanche che la Juventus potesse fare, scusatemi, che il Bologna potesse insistere sulla clausola che aveva di 28 milioni per un giocatore che andava in scadenza. Quest'anno Spalletti, insomma, sì, di attenuanti ne ha molte meno. Spero che non si attacchi poi eventualmente alla questione portiere. Devo dire che in occasione di Inter-Juve è stato molto bravo a proteggere in qualche modo anche lo stesso Di Gregorio, che oltre ad aver subito il gol al primo tiro in porta, soprattutto sul secondo gol, no? Se è sembrata più che altro una topica, lui ha detto che Spalletti ha detto che è stato sfortunato nel rimbalzo. Forse tutto sommato è anche vero. Il problema è che dopo che ti succede 50.000 volte, e allora alla fine comincio a pensare che non sia più il caso, ma che ci sia davvero qualcosa che non funziona. Leggevo sotto nei nostri ticker che stanno passando che è rientrato Nico Gonzalez alla Continassa. Insomma, non è che avevo bisogno di leggerlo lì, è una notizia ormai già di ieri. Però ecco, Nico Gonzalez è un altro su cui io ho un grosso punto interrogativo, perché continuo a essere dell'idea che sia un giocatore che sarebbe molto utile alla Juventus, a questa Juventus in particolare. Spalletti stesso ha detto che non gli dispiacerebbe averlo in rosa, e sappiamo che Nico punta a tornare all'Atletico di Madrid, ma per una volta siamo noi ad avere il coltello dalla parte del manico, per cui l'Atletico Madrid sta facendo delle offerte a ribasso che la Juve non ha nessuna intenzione di accettare. E mi viene da dire, giustamente, visto che a noi ci tengono sempre per la collottola, per una volta abbiamo noi appunto il coltello dalla parte del manico, visto anche il buonissimo mondiale che ha fatto Nico, no? con la sua Argentina. Quindi io dico che se rimanesse alla Juve potrebbe essere un plus. È chiaro che gioca in una posizione dove in questo momento comunque la Juve non è coperta di più, perché c'è Conceição, perché c'è come si chiama, Zegrova, che insomma se è in forma ci sta facendo vedere quali sono le sue caratteristiche, che è il motivo per cui l'aveva comprato la Juventus l'estate scorsa. C'è potenzialmente Vicina, a meno che non vada via, c'è Alaibegovic che potrebbe anche giocare lì, quindi un ruolo che c'è lo stesso Cambiaso, no? Che ogni tanto Spalletti in queste amichevoli ha schierato proprio in alto a destra, piuttosto che nel suo ruolo abituale più che naturale di terzino sinistro. Quindi sicuramente andrebbe a intuppare un po' quella zona di campo. Detto che però Nico ha anche quelle caratteristiche un po' più da punta centrale, pur non essendo un 9 vero, che potrebbero in alcune situazioni fare comodo, visto soprattutto anche le difficoltà che si sta facendo ad avere l'ulteriore attaccante, come anche dicevamo prima. Salutiamo Gigi su Twitch che ci ha dato il buongiorno, e leggiamo ancora un altro messaggio di un ascoltatore che non si firma, dice: io ho piena fiducia in Carnevali, come è già accaduto ci fa credere che la Juve sia da una parte e invece fa altro, quello che è successo per esempio con lo stesso Celik, che è un grande acquisto, ragazzi, guardate che Celik in questo precampionato si sta dimostrando veramente un ottimo giocatore, e sarà qualcosa di più che non un semplice rincalzo di Kalulu, e lo stesso Alibegovic è arrivato per caso. Poi dice: prenderemo carne secchi con soldi più un paio di calciatori. Guarda, non credo, o meglio, penso che quella che hai scritto tu fosse l'idea della Juve per l'anno prossimo, nell'ottica di fare quell'operazione che ormai sembra definitivamente saltata con Suzuki, no? Cioè tamponare, come si dice in piemontese, mettere un tacconare la situazione con un portiere comunque tutto sommato abbastanza affidabile, che poteva essere Suzuki, con anche lì quella formula particolare in cui il Parì avrebbe addirittura dato un indennizzo per la valorizzazione del giocatore alla Juventus, per poi andare l'anno prossimo magari coi soldi della Champions che si spera di centrare, per andare a fare l'affondo diretto e definitivo proprio per carne secchi. Non credo che in questo momento la Juventus abbia il potere economico di andare a fare un'offerta all'Atalanta, che comunque valuta giustamente carne secchi intorno ai 35-40 milioni, quindi se non ne abbiamo spesi 15 per Martinez, dubito che ne spenderemo 40 per carne secchi. Non perché carne secchi non valga Martinez, anzi, vista l'età sicuramente è più vantaggioso ancora eventualmente andare a prendere carne secchi, che secondo me, tolto Donnarumma, credo che sia il miglior portiere italiano in assoluto, ma perché insomma nell'ottica di una necessità immediata forse 15 milioni per Martinez si potevano spendere un pochino più serenamente, e poi andare a fare magari un affondo più importante davvero l'anno prossimo. Sentiamo ancora un vocale.
16: Ciao Dario, Leonardo da Roma. Allora, io non mi stupirei che adesso il Tottenham cambi le carte, vedendo la Juventus in grosse difficoltà, non pensi più alla formula del prestito, ma voglia i soldi, voglia quantomeno un obbligo. Vedrete. Per quanto riguarda tutta questa gestione, non mi riferisco solo al portiere, ma in genere al mercato, sono molto deluso perché con Massara, Carnevali e Ottolini mi aspettavo molto di più. È una squadra che ha molte lacune, molte carenze e pochi soldi. Doveva andare per priorità. Prendere Hegator e Alibegovic non erano delle priorità, nonostante sono contento di questi acquisti in ottica futura, però Hegator forse lo daremo in prestito. Alibegovic, in quei ruoli eravamo super coperti, perché abbiamo anzi addirittura abbondanza, il Dizpo che ha con Sesau, Zegrova, Nico Gonzalez. Quindi, sinceramente, adesso stiamo col centrocampo scarso, tra l'altro Thuram rotto, non si sa quando torna, quindi non lo avremo, e con un terzino sinistro che Tambiaso che si è smarrito e Cabal che andrà via, quindi grosse, grosse lacune.
0: Hai ragione Leonardo, guarda, questo messaggio fa un po' scopa con quello che un po' con il pessimismo, diciamo così, che aveva lasciato, no? Un po' il direttore prima e Bruno, no, forse no, era Massi da Imola che ci diceva insomma di tirare un po' su il morale. Dunque, andiamo con ordine, sono d'accordo con te sulla questione priorità. Io stesso, anche qua su Radio Bianconera, mi sono espresso più di una volta proprio con l'acquisto di Hecator, che mi ha molto stupito e mi ha lasciato anche un po' perplesso proprio per quello che dicevi tu, cioè 16 milioni più 2 per un totale di 18 milioni per un ragazzo di 19 anni, dopo che tu hai i tuoi next gen potenzialmente da valorizzare e che vendi quando va bene a 4-5 milioni, e poi ne vai a comprare uno che sì, ha qualche esperienza in più in Serie A, ma come dici tu, in questo momento non era una priorità, soprattutto nell'ottica di addirittura andarlo a mandare in prestito, con l'ipotesi peraltro di lasciarlo in prestito allo stesso Genoa che te lo ha appena venduto, effettivamente un'operazione che anche a me sul momento ha lasciato perplesso. Capisco di più, se devo dirti la verità, l'operazione Alibegovic, perché Alibegovic è un giocatore comunque, è vero, ancora più giovane di Hecator, perché Hecator ne ha 19, credo che vada già per i 20 quest'anno, mentre invece Alibegovic ne deve ancora fare 19, li farà fra un mesetto, ma intorno a metà settembre, quindi è un 2007, mentre Hecator forse è un 2006, quindi 20 o li ha già fatti o li deve ancora fare, ma fossero anche della stessa età, però Alibegovic ha un'altra caratura internazionale, ha un'altra esperienza sia di club sia di nazionale, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, si è giocato il mondiale, insomma ha fatto dei gol anche pazzeschi, ha un anno intero di titolarità non era nello Stoccarda, era comunque in una squadra austriaca se non ricordo male, quindi ha sicuramente un bagaglio un bagaglio tecnico sicuramente più avanzato rispetto a quello di Hecator ed è un giocatore su cui c'erano gli occhi di mezza Europa a partire da squadre italiane, insomma, fino a prima che arrivasse la Juve c'erano forti la Roma e soprattutto l'Atalanta sembrava quasi in chiusura, no? Sul ragazzo. Quindi Alibegovic lo capisco un po' di più. I 18 milioni di Hecator meno, tant'è che io proprio in quei giorni quando c'era il discorso Martinez che 14-15 milioni che la Juve non voleva dare, dicevo ma caspita, ma se la nostra priorità è il portiere. Ma possibile che ne diamo 18 al Genoa per un ragazzino che probabilmente daremo in prestito e non ne diamo 14 all'Aston Villa per il portiere titolare della nazionale, ormai ex campione del mondo, ma vice campione del mondo perché sono arrivati in finale anche quest'anno, cioè Martinez è campione del mondo del 2022 e vice campione del mondo del 2026. Portiere di esperienza clamorosa e sì, sul fatto che ci siano alcune operazioni che anche io non ho capito tanto, sono d'accordo con te, ci sono tanti ruoli ancora scoperti perché lo stesso Cambiaso, come dici tu, non è affidabile, soprattutto come alto e basso, tant'è che appunto dicevo prima, no? Spalletti, già in nazionale Spalletti lo faceva giocare alto a destra e anche lì, e qualche volta ci sarebbe da andare a pestarsi i piedi con tutti i giocatori che hai citato tu, che avevo già citato prima. E non lo so, non lo so. Bisognerà capire qualcosa. C'è da dire che Nico Gonzalez molto probabilmente ripartirà, perché poi si arriverà alla fine verosimilmente in cui probabilmente potrebbe ripartire. E sulla questione Tottenham vicario, anche lì sai, da capire, perché torno a dire quello che stavo dicendo prima a un altro ascoltatore che aveva scritto. Non è che c'è un accordo tra il Tottenham e la Juventus. Il Tottenham ha dichiarato all'inizio del mercato che Vicario era in partenza, era libero, era disposto a cederlo anche in prestito perché è fuori dal progetto, no? E poi lì, sapendo delle necessità della Juve, si è accoppiata la Juve per l'interessamento per Vicario, ma la Juve non ha mai nascosto il fatto che non fosse la prima scelta, anche perché con quelle condizioni lì, se fosse stata la prima scelta, la Juve l'avrebbe preso all'istante. Quindi non so quanto possano poi cambiare le condizioni. Nel momento in cui loro hanno dichiarato che il portiere è fuori rosa, se poi tu vai a chiederglielo e ti dicono no, me lo devi pagare, tu gli dici va bene, grazie, e stai con quello che hai, no? Nel senso che al peggio comunque tu, bene o male, non sono i tuoi giocatori più forti, ma non sei senza il portiere. Cioè Perin ce l'hai, e comunque con il Palermo abbiamo visto anche che tipo di parate è in grado di fare ancora Mattia. Di Gregorio non sarà la garanzia che doveva essere, ma comunque ce l'hai. È importante alzare il livello, ma io sto cominciando a pensare, con tutto quello che stiamo vedendo, che la Juventus possa farsi l'idea, visto che per Di Gregorio non arrivano offerte. Ragazzi, c'è da tenere conto anche questo, che la Juve sta cercando un portiere, ma se non vende né Perin né Di Gregorio si ritrova con quattro portieri, perché c'è anche Pinsoglio ancora ovviamente tesserato. Quindi io comincio a farmi l'idea che se si poteva fare il prestito di Suzuki per rinviare il problema portiere all'anno prossimo, che la Juve non stia iniziando a fare quel tipo di pensiero lì, considerando che, fatto l'attaccante, la seconda priorità era il portiere, e invece la Juve ha preso un difensore che è Lukumi, che dovrebbe arrivare ormai a giorni. E non lo so, io comincio ad avere questo pensiero qua. Abbiamo spazio ancora per un vocale, poi andiamo con il notiziario.
17: Ciao, d'accordo con te che comunque le operazioni col Paris sono difficili e complesse, però è ovvio che il prezzo lo fa il mercato. Su Colomani, certo, intanto l'abbiamo pagato 38 milioni, non dimentichiamolo mai, e non 50. Ci sono i bonus, che magari che li spendessimo tutti vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto. Anche qua, quando date una informazione, data la giusta. Dopodiché anche il fatto di dire che è un esubero, tutto quello che volete, poi bisogna vedere se farà bene, 20 partite, 10 gol alla Juventus, questo è Colomuni dati alla mano. Quindi denigrare i giocatori della Juventus, e se lo facciamo anche noi, non va bene.
0: No, ma lungi da me denigrare i giocatori della Juventus. Allora, a parte che credo che sia l'ascoltatore che ha mandato anche il testuale prima, perché il contenuto è lo stesso, o forse sono due che pensano la pensano allo stesso modo. E stiamo parlando comunque di un esubero del ragazzi, Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain, era fuori rosa al Paris Saint-Germain. Noi abbiamo dato 38 più 12, se vuoi, così siamo più precisi e raffinati, ma 38 più 12 fa 50, e poi lo dicevo anche prima, ma i 50 arrivano in caso di scudetto, ma i 45 vanno lo stesso, perché 6 di quei 12 milioni, forse anche qualcosa in più, sono basta arrivare in una qualsiasi coppa, no? Quindi direi che, cioè, 6 di quei 12 milioni glieli diamo, ok? A prescindere, perché a meno che non arriviamo, non retrocediamo. Quindi comunque sono 45. Ma fossero anche solo 38, e quindi sono i 38 milioni che sono gli quasi 40, sono simili ai 40 che abbiamo pagato Nico Gonzalez, sono quasi 40 erotti che abbiamo pagato per Openda, sono i 40 che abbiamo pagato all'epoca per Bernardeschi. Cioè, per un giocatore che era fuori rosa, perché Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Anche questo è un dato di fatto. Poi, i dati di fatto dei gol che ha fatto con la Juve, benissimo, perfetto, in quei sei mesi. Io non sto dicendo che non lo rifarà, ma non ne abbiamo la certezza, considerando che è passato un anno intero, Colomani è andato al Tottenham, e al Tottenham non ha fatto bene come ha fatto in quei sei mesi alla Juve, non era neanche titolare, ha giocato poco e ha segnato poco. E quindi il dubbio che possa cioè, tu adesso sei sicuro che il tuo Colomani è quello di quei sei mesi alla Juve e non quello di quest'anno al Tottenham? Ben venga se tu sei sicuro. Io non lo posso essere, ma credo nessuno. La speranza chiaramente è che sia quello che abbiamo visto noi in quei sei mesi del 2025. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
18: RBN Caffè.

0: Intanto, lungo il fianco orientale della NATO, dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno, quando alcuni Rafael francesi della NATO, di stanza nei paesi baltici, avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo, la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
1: Ancora viva l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo catanese, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte di domani a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Intanto arriva una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Dalla serata di ieri è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattarsi dei selfie.
0: Un vasto incendio è divampato invece nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine, alle porte di Como. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte, nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale.
1: Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma, e il corpo è stato ritrovato all'interno di un armadio. Per la sua morte è stato fermato il figlio 51enne, che avrebbe confessato l'omicidio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite scoppiata perché l'uomo le chiedeva soldi per comprare droga.
0: Il calcio: clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano questa mattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Il nodo della questione è di natura burocratica: i biancocelesti infatti hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula. Nessun problema invece per l'approdo di Spence all'Inter, e il calciatore sta effettuando le visite mediche e poi firmerà il contratto.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: RBN Caffè.
5: 12 e 6 minuti, seconda ora insieme fino alle 13 con RBN Caffè.

0: Sempre con Dario Ghiringhelli in studio e continuiamo ad ascoltare quello che, ci ave che avete da dirci, da raccontarci. Se abbiamo ascoltato un po' di vocali, cerchiamo di leggere anche qualche messaggio testuale. Prendiamo Cecio che ci dice: al di là di come finirà il calciomercato, nonostante i flop di Cobb, Meines e Douglas 56 e 50 milioni, la Juve dall'inizio del mercato non fa un cavolo di sforzo per comprare un centrocampista che imposta il gioco, un regista che fa girare la squadra e che lancia lungo. Un Modric farebbe comodo. Ma tutti i nomi che circolano portano ad altri ruoli dove forse c'era meno necessità. Eppure le partite le vediamo. Solo Locatelli fa bene il suo ruolo e nonostante gli cambino ruolo sta sempre sul pezzo. Il resto per me è una grande lacuna che però Spalletti o fa finta di non vedere oppure è obbligato ad adattare altri. E Ceccio, guarda, questa è una grande verità che stai scrivendo, perché effettivamente le lacune della Juventus in realtà purtroppo sono veramente, veramente tante. E si fa fatica a capire qual è quella più grave, no? Quindi si è partiti. La cosa che a me ha fatto un po' specie di questo mercato è che siamo partiti con ci serve il portiere, ci serve l'attaccante, e prima che arrivasse l'attaccante che era Colomuani, nel frattempo erano arrivati Ekator, che sì, sarà anche un attaccante ma non può essere quello su cui punta la Juve, Çelik, che poi per fortuna si sta rivelando un ottimo acquisto ma non è né un attaccante né un portiere. Arriva Colomuani, in realtà addirittura dopo Alajbegovic, che è un altro che sì, è un giocatore offensivo e che probabilmente si spera, insomma, esploderà il grande talento che è, ma non è un attaccante. E quindi diciamo che nell'ordine cronologico, perché poi Colomuani alla fine tra i vari lungaggini col Paris Saint-Germain, che a questo punto forse abbiamo capito che non è più il caso di fare operazioni con i francesi, è arrivato per quarto su quattro acquisti. Ah, siamo al 14 di agosto, a 9 giorni dall'inizio del campionato della Juventus, ribadisco perché il campionato inizia sabato, ma la Juve gioca domenica, e ci continua a mancare il portiere e ipoteticamente almeno ancora anche un altro attaccante, perché probabilmente c'era la speranza piccolina, che ormai si è chiusa del tutto, di far rinsavire Vlahovic dal punto di vista delle richieste economiche. È andato al Beşiktaş, dove gli hanno praticamente dato quello che lui aveva chiesto alla Juve, perché le cifre di Vlahovic al Beşiktaş sono di 7 milioni e mezzo all'anno, quindi molto vicini agli 8 che chiedeva lui, più un bonus alla firma di 10 milioni. Quindi se fate i conti, lui supererà un contratto di 3 anni, quindi lui supererà abbondantemente i 10 milioni all'anno di contratto, perché sono 10, 7 per 3 fa 21, sono 22, 22, 23 milioni circa, più 10 di bonus sono 33, arriverà circa a 11 milioni all'anno se li vogliamo spalmare, oltre ai 10 di bonus alla firma. E quindi Vlahovic è andato, Pellegrino è andato, Sorloth non si capisce perché adesso sembra che sia mezzo infortunato, deve star fuori per 4-5 settimane, quindi è chiaro che se vai a prendere Sorloth, quello su cui si può ragionare eventualmente è chiedere uno sconto all'Atletico Madrid, perché vai a comprare un giocatore che in questo momento non può scendere in campo. E si continua a sentire: abbiamo preso Lucumi perché fondamentalmente non è ancora arrivato, ma di fatto sta arrivando ed è un difensore centrale di cui tutto si sentiva tranne che la necessità stretta, chiamiamola così. Detto che comunque Bremer non è più il Bremer di prima, che Gatti è in uscita, tutto quello che volete, però hai ragione, Cecio, cioè ci sono tante cose che potrebbero essere da rivalutare su questo mercato. Francesco, ciao Francesco, potrei essere impopolare, ma con tutto il bene che gli voglio avrei ceduto Yıldız. Sulla tre quarti abbiamo tanta scelta e non sarebbe stato un problema. In Yıldız non ho visto quel salto di qualità, anzi ho visto un'involuzione dopo il rinnovo. Francesco, sì, però non associamo il calo di Yıldız al rinnovo come è stato spesso fatto, ma al fatto che comunque purtroppo il rinnovo è coinciso con l'infortunio al ginocchio, per cui la sua stagione è andata in calare. E ce ne siamo accorti anche con il mondiale, no? Per cui cioè, addirittura si parlava di un rischio operazione per Yıldız, che al momento, per fortuna, per come l'abbiamo visto in questa tournée, sembra scongiurato, sembra messo peggio Thuram a oggi, no? Considerando che non ha ancora fatto neanche una partita, non è andato in tournée, eccetera, eccetera. Sentiamo cosa ne pensa. Mi dicono dalla regia che è pronta la nostra prossima ospite, Milena Trecarichi, social media manager Tuttosport. Ciao Mile, ben trovata, mi fa sempre tanto piacere.
1: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Senti, ti chiedo, ti coinvolgo subito su questo messaggio di Francesco. Non so se hai sentito il mio commento che stavo facendo adesso, no? Perché in tanti associano il calo di Yıldız con il rinnovo di contratto, però non è esattamente così.
1: No, diciamo che lì c'è stato un po' di sfiga, se vogliamo, perché nel momento in cui ha
0: Sono
1: rinnovato
0: d'accordo.
1: Yıldız, purtroppo si è acuita questa infiammazione che ha avuto lui al
0: Eh sì.
1: ginocchio. Tant'è che lui ha sempre giocato da inizio anno con una fascia, se ci avete fatto caso, ma anche da inizio stagione, solo che a inizio stagione era riuscito, diciamo, a gestire il problema, infatti era partito benissimo. Dopo questo problema si è acuito maggiormente nella seconda parte di stagione e di conseguenza è chiaro che poi anche a livello di rendimento in campo ne ha risentito, pure al mondiale infatti è stato sottotono, ma bisogna considerare una cosa, questo problema non ha permesso a Yıldız di allenarsi bene, infatti lui stesso durante i mondiali con la Turchia l'aveva detto, io non riesco nemmeno a fare tutte le sessioni di allenamento. Quindi di conseguenza è chiaro
0: infatti
1: che
0: anche al mondiale anche ha giocato pochissimo.
1: Esatto, anche il rendimento in campo poi ne risente. Adesso sembrerebbe che il problema sia abbastanza gestibile senza dover ricorrere ad interventi vari. Infatti in tournée è partito, comunque ha giocato, quindi sembrerebbe in via di risoluzione la problematica di Yıldız da questo punto di vista. È chiaro che ancora andrà gestito secondo me i primi tempi, però sembrerebbe che il problema si stia risolvendo, mettiamola così.
0: Sì, la corsa è fluida, no? Diciamo così, nelle amichevoli abbiamo visto correre bene, insomma dialogare anche bene con
1: sì,
0: i compagni,
1: esatto.
0: Anche fatto un
1: gol.
0: È solo
1: un po' indietro di condizione perché giustamente si è allenato ancora poco, però a livello di corsa non mi sembra abbastanza fluido il movimento, ecco.
0: Senti, Carmelo da Agrigento ci dice: sono molto amareggiato dal fatto che vadano via italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ekator. Ricordo bene Italia-Argentina 1978, il mio anno di nascita, caro Carmelo, nel secondo tempo ben 9 juventini in campo, forse sono un vecchio nostalgico, poi perché prendere Colo a 50 milioni e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku, e questa è poi la seconda parte. Però questo tema degli italiani, Mile, è curioso, no? Perché sono almeno 2-3 anni che sentiamo dire che l'obiettivo della Juve è ringiovanire la rosa e ritalianizzarla, e sul ringiovanimento tutto sommato ci siamo, sull'italianizzazione però no, perché effettivamente adesso c'è Miretti probabilmente in uscita, Gatti in uscita, cioè quei pochi italiani che abbiamo li vendiamo e quelli che compriamo sono stranieri.
1: Dobbiamo anche dire però una cosa, dobbiamo essere onesti, la Juve dell'ultima nidiata di italiani che sono stati anche in orbita nazionale ha pescato quelli un po' più scarsi, dobbiamo, con tutto il rispetto,
0: vero,
1: per carità, però nel senso, cioè, Locatelli stesso che comunque è il capitano della Juve, per carità, sicuramente dei centrocampisti attualmente è stato il meno peggio, ma che non significa che comunque è un top player, mettiamola così,
0: certo,
1: è un buonissimo giocatore, in campo fa il suo, per carità, è molto applicato, è utile per l'allenatore perché soprattutto in non possesso, dal mio punto di vista Locatelli è molto utile in non possesso perché il lavoro che fa lui in non possesso non lo fanno in tanti, però è anche vero che quando deve far girare il pallone gira lento, gira molto lento, quindi a livello di...
0: Vai, finisci.
1: Sì, scusami. No, quindi a livello di italiani, diciamo che non c'è tantissimo materiale, bisogna andare a pescare veramente quelli giovanissimi. Infatti un mio rammarico è quello che i club, non solo la Juve, tutti i club anche italiani più importanti oltre la Juve, a livello di giovanili secondo me vanno a pescare poco ed è sbagliato perché secondo me dei talentini ci sono, basta guardare le nazionali under, le nostre under 20, under 19 vanno tutte forti nelle competizioni e io poi mi chiedo ma questi ragazzi dopo che fine fanno? Perché li vediamo far bene agli europei, ai mondiali, dopodiché c'è un problema che riguarda lo step successivo ed è lì che secondo me la federazione deve intervenire in qualche modo, perché questi ragazzi poi si perdono quando devono fare lo step successivo. Poi un italiano che io avrei preso, perché c'era l'occasione di prenderlo in estate prima dell'inserimento del Como, era Liberali, sono sincera.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Per me era un prospetto che la Juve si sarebbe dovuta muovere prima e prenderlo, perché secondo me è un profilo molto interessante.
0: Sì, poi c'è sempre
1: tornando
0: la questione...
1: Scusami,
0: ti interrompo solo un secondo sulla questione poi dei giovani, no? Perché tu vai a comprare se tu vai a comprare Liberali dici vabbè, non chi capirai, abbiamo comprato Liberali, no? Perché poi nel tifoso si innesca anche questo meccanismo un po' perverso, che è un po' quello che faccio io per primo in un certo senso su Ekator, no? Però forse Liberali ha anche un'esperienza diversa di Ekator, anche un pochino più di partite fatte. Ti lascio concludere su Lukaku.
1: No, prima la domanda era Colomani, Lukaku, non ho capito sì. la parte finale della domanda.
0: Sì,
1: qual
0: no,
1: era?
0: perché diceva, perché prendere Colo a 50 milioni, precisiamo, 32 più 38 più 12, perché sennò poi ci sono gli ascoltatori che si lamentano che diciamo le cifre sbagliate, 38 più 12, e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku, ma in realtà il centravanti fisico lo cerchiamo da gennaio, no? Perché Spalletti è da gennaio che lo chiede.
1: Sì, diciamo che Spalletti... sugli attaccanti è sempre stato molto chiaro, uno dei profili a lui graditi era sicuramente Colomani, perché altrimenti la Juve sì. non si sarebbe impegnata con una spesa del certo. genere per un attaccante non gradito all'allenatore. Però per completare il reparto offensivo lui ha sempre chiesto anche di contro una punta più fisica, brava a spalle alla porta, che ti fa salire la squadra magari quando vai a giocare, no? Nei campi in trasferta, che so, col Cagliari, dove magari trovi Mina, che è un difensore sgorbutico per l'attaccante, sì. per sbloccare queste partite qui. Servirebbe un profilo più forte fisicamente, bravo spalle alla porta, che magari ti fa salire la squadra, forte di testa, perché magari con una spizzata la sblocchi. E secondo me, da questo punto di vista, ti dico che per caratteristiche un profilo adatto poteva essere Pellegrino, tant'è che la Juve ci aveva provato per Pellegrino.
0: Sì, però... so che il Parma ha chiesto tanti soldi, si è tergiversato un po', si è andato su altro.
1: Ma più che i soldi, sai cos'è stato? La Juve Pellegrino poteva farlo solo in prestito, con diritto magari che diventava un obbligo a determinate condizioni. Allora con quella formula il Parma ti aveva chiesto una cifra più alta. Invece se riuscivi a prenderlo a titolo definitivo, come ha fatto la Fiorentina, mi pare, loro sarebbero un po' scesi come cifra. Questo
0: sì,
1: è stato
0: quella l'indico, l'idea,
1: ecco.
0: L'idea era un
1: che
0: pochino
1: la Juve
0: quella,
1: a titolo
0: però
1: definitivo
0: poi...
1: non poteva farlo comunque.
0: Però poi fa specie che negli stessi giorni paghi 33 milioni più bonus a Ibegovic, no? Che in quel momento, poi per carità, in prospettiva può essere un gran colpo, ma a oggi non era la priorità, forse.
1: È un po' il ragionamento che ho fatto pure io, per carità, a me il giocatore piace tantissimo, quindi da questo punto di vista sono contenta, perché comunque è un bel prospetto. Poi se vediamo le cifre a cui sono andati via i vari Diomandé, eccetera, eccetera,
0: certo.
1: tutti quelli di questo ruolo qui, 33 milioni è pure una cifra onesta, dobbiamo essere sinceri, non è un grandissimo esborso. È anche vero che tu comunque l'hai fatto in una zona del campo in cui comunque c'è un po' di affollamento, perché hai Ildiz, hai Consenzao, hai Zegrova, hai Bogà, è rientrato Nico Gonzalez.
0: Esatto.
1: Quindi magari posso anche capire chi si interroga e dice ma forse quel tesoretto si poteva spendere in altre zone dove ancora ci sono dei buchi. Su questo non mi sento di contraddire questo tipo di ragionamento. Con tutto che, ripeto, a me Alebegovic piace tantissimo, però magari non so se in questo momento era utile spenderli lì, ecco, quei soldi.
0: No, esatto, infatti, perché poi l'altro tema è non si sono spesi 14 milioni per Martinez, no? Che era un'altra esigenza importante per completare la rosa, e poi però vai a spendere soldi in altri ruoli del campo dove almeno inizialmente non sembrava ci fossero tutte queste necessità, compreso lo stesso Ibegovic in qualche modo.
1: Guarda, quella del Dibu... Vai, scusami.
0: Vai. No, dicevo lo stesso Ekator, no? Cioè in quei giorni in cui non si davano i 14 milioni all'Aston Villa per Martinez, se ne davano 16 più 2 al Genoa per Ekator, nell'ottica addirittura di ridarglielo poi in prestito l'anno prossimo per farlo giocare. E fa un po' specie questo tipo di ragionamenti.
1: Guarda, l'operazione Ekator è stata un'operazione di bilancio, mettiamola così. Perché comunque tu allora hai dato Puzka. Insomma, era un'operazione più ad ampio raggio. Comunque hai preso un giocatore ancora molto giovane con ingaggio basso, che alla fine se ti va bene lo tieni, se ti va male e lo vuoi vendere, bene o male, se male quando puoi recuperare gli stessi soldi, lo puoi inserire in futuro magari anche come contropartita se non ti convince. Quindi alla fine quelli di Ekator secondo me non sono soldi mal spesi, perché comunque può rientrare in diverse situazioni se il giocatore non dovesse convincere la Juve a tenerlo, no? Invece per quanto riguarda il Dibu Martinez, secondo me lì è stata una scelta, perché da quello che so io, la dirigenza Juve non vorrebbe spendere tanto per un portiere di 33-34 anni, perché alla fine è vero che comunque il cartellino... L'Aston Villa forse poteva scendere pure a 10 milioni alla fine, ok? era partito da 15, magari a 10 si poteva chiudere, non sotto i 10, però devi considerare tutta l'operazione, perché alla fine al Dibu avresti dovuto fare un triennale, quadriennale a cifre alte come ingaggio, perché l'ingaggio del Dibu è abbastanza alto, e loro secondo me non se la sono sentita di fare l'investimento pesante su un over 30. Infatti io so ad esempio che la Juve avrebbe voluto spendergli i soldi per il portiere, ma soltanto per due profili, che erano quelli che convincevano poi di base tutti. Uno era Svilar, infatti il tentativo è stato fatto, e l'altro era Carnesecchi. Perché alla fine lì si ragiona, io preferisco spendere anche di più di Cartellino, ma un po' meno di ingaggio, e comunque per portieri che ancora, per il ruolo che hanno, sono giovani, fra virgolette, passatemi il termine, non stiamo parlando del diciottenne, lo so, però per il ruolo del portiere hanno ancora una carriera abbastanza lunga, quindi ragioni, mi sistemo la porta per 10 anni, no? Quindi
0: ecco, però ascolta,
1: era quello il ragionamento.
0: Mentre tu stai parlando, sto leggendo un po' dei messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, no? E c'è Jerry da Pagani che dice: sui giovani avevamo il portiere potenziale del futuro, Daffara, e lo abbiamo venduto per pochi milioni, salvo poi andare a chiedere a Parma il portiere che resta per me la nostra prima urgenza, che poi insomma adesso poi Suzuki ha già avuto tutta una sua storia che si è già anche conclusa. Io anche questa operazione Daffara ho fatto fatica a capirla, sinceramente.
1: Io anche lì, Daffara è rientrato pure prima del 30 giugno come operazione che ha fatto la Juve. Queste qui sono state operazioni che ti servivano per chiudere il bilancio. Cioè sono stati sacrifici che hai dovuto fare. Ad esempio vi posso dire che se Caballà avesse accettato il Genoa, la Juve avrebbe tenuto volentieri Puchka in rosa.
0: Proprio
1: come dice Cambiaso. Cioè questi sono stati dei sacrifici anche un po' dolorosi. Lo stesso vale per Daffara, perché avevi necessità impellente di chiudere il bilancio e dovevi rientrare di una ventina di milioni, e quindi li hai dovuti fare svendendo un po' i tuoi giovani.
0: Sì, era il giorno in cui si parlava di Miretti al Bologna, no? Quelle che doveva andare Miretti al Bologna.
1: Perché la Juve inizialmente l'idea era quella di farli con Miretti e con Gabbal. Non è riuscita a farli, e quindi ha dovuto fare 6 milioni Daffara, altri 5 Puchka, altri 10, cioè, quindi è stato quello fondamentalmente il problema. Però su Daffara so che la Juve una sorta di prelazione per riprenderlo ce l'ha a livello verbale, ecco,
0: perché questo è bravissima, infatti questo è che non riesco a capire, perché di fatto l'operazione è una cessione a titolo definitivo, però proprio su un ragazzo così il fatto di non avere neanche un diritto cioè non c'è un diritto di recompra o un accordo formale, però
1: non c'è un controriscatto, non c'è, però verbalmente so che c'è un accordo, diciamo, sulla parola, e la Juve può riprenderlo a cifre contenute, cioè non a cifre altissime, ecco, però c'è un accordo verbale, perché comunque i rapporti che Rubini è un ex Juve, i rapporti sono comunque ottimi.
0: Certo. Quindi, e quello che è stato fatto, c'è qualcuno invece che è stato fatto in maniera formale, no? Che si può riandare a riacquistare con 1,5 milioni in più o poco altro? Chi è che abbiamo venduto poco fa, sempre dei giovani, nell'ottica di poterlo ricomprare? In questo momento mi sfugge. C'è un'operazione che è stata fatta proprio in questo modo, no? Venduto con la possibilità poi di andare.
1: Col controriscatto, adesso non mi sta venendo nemmeno a me il nome.
0: Non so perché mi sfugge.
1: Però su Daffara vi posso dire che a livello verbale, quindi per iscritto, non c'è nulla. C'è una situazione, promessa.
0: I nostri amici da casa che sono preparatissimi, Gigi su Twitch ci dice Azic, hai ragione, bravo, Azic al Sassuolo.
1: Questa formula qua. Sì, Azic al Sassuolo, vero. No, su Daffara ve l'ho detto, verbalmente c'è comunque questa sorta di accordo per la Juve con la possibilità di riprenderlo. Il mio unico dubbio è, visto che al Parma comunque l'anno scorso ha giocato Corvi tantissimo, visto che Suzuki era infortunato e Corvi ha fatto bene, non so quanto spazio possa trovare Daffara.
0: Tra l'altro, se non ho letto, se non ricordo male, mi sembra di aver letto
1: questo,
0: che si è già anche fatto male, forse, no? Dovrebbe aver già subito anche un infortunio. Avevo letto qualche giorno fa che aveva subito un infortunio. Sì. Adesso sto controllando mentre te lo dico, perché mi sembrava di aver letto che appunto avesse subito un infortunio. Vabbè, adesso in questo momento non riesco a trovarlo, non voglio perdere tempo perché abbiamo ancora pochi minuti.
1: Speriamo non sia nulla di grave, però nel caso, cioè, il mio unico dubbio riguarda quello. Ora adesso, a prescindere, non so l'infortunio quanto possa essere serio, però con Corvi non so quando spazio riuscirà a trovare.
0: Eccolo qua, guarda, No, no, no, era una cosa leggera, prendo da tutto mercato web. Parma, Tegola da Fara, lesione di basso grado alla coscia destra per il giovane portiere.
1: No,
0: quindi sì, insomma, lesione
1: di
0: basso grado, qualche settimana, diciamo, di gestione, non dovrebbe essere niente di particolarmente grave, però ricordavo questo piccolo infortunio. Visto che siamo già quasi, ti devo già quasi salutare, Emile, siamo, lo diciamo ormai da tutta la puntata, mancano 9 giorni, no, all'inizio di questa nuova stagione della Juventus, perché domenica alle 18:30 si scende in campo a Frosinone. Cosa ti aspetti e partendo con i giocatori che abbiamo oggi, valuta tu se considerare Lukumi papabile o meno, perché ufficialmente non c'è
1: Lukumi
0: ancora.
1: Lukumi fine settimana dovrebbe venire a fare le visite mediche teoricamente.
0: Esatto. Però fine settimana prossima immagino ormai, visto che oggi è venerdì, quindi non ci dovrebbe essere tendenzialmente per la prima di campionato, che sarà poi soltanto un paio di giorni dopo.
1: Loro vorrebbero accelerare i tempi per fare magari tra domenica e lunedì. Vediamo se riescono, perché ancora a livello burocratico c'è sempre qualcosina da sistemare.
0: Domenica e lunedì,
1: quindi,
0: di questa settimana.
1: Dopo Ferragosto,
0: fondamentalmente. Quindi potenzialmente avendolo già domenica. E allora supponiamo che ci sia anche Lukumi. Mi dai i tuoi 11 con cui Spalletti secondo te inizierà la partita e la stagione di questa nuova annata?
1: Lukumi penso che anche nel caso in cui dovesse arrivare appunto lunedì, al più tardi martedì,
0: sì,
1: non penso che lo butti subito in campo, sinceramente, alla prima di campionato. La vedo come tempistica ora la vedo difficile. Quindi alla prima di campionato mi aspetto di rivedere Bremer e Kelly dietro, per iniziare, con magari poi appunto Kalulu e Cambiaso come terzini.
0: Sì.
1: Centrocampo, ragazzi, per adesso questi siamo, quindi mi aspetto Locatelli, ma perché no, magari Douglas Luiz dall'inizio, visto che Thuram al momento ancora non è abile e ruolabile, quindi mi aspetto Locatelli, Douglas Luiz dall'inizio. Sulla tre quarti mi aspetto Yıldız, McKenny, perché una cosa che tutti dimenticano è Spalletti e McKenny difficilmente ci rinuncerà.
0: Guarda,
1: quindi
0: già detto
1: io nelle varie formazioni, nelle formazioni ipotetiche che ho visto, vedo che tutti mettono Alevegovic dall'inizio. Io andrei cauta, perché Spalletti e McKenny difficilmente ci rinuncia, almeno inizialmente. Quindi io mi aspetto Yıldız, McKenny con Senzao e Colomani davanti.
0: Quindi diciamo la formazione che è partita contro il Palermo fondamentalmente, no? Grosso modo dovrebbe essere quella, tranne appunto McKenny probabilmente magari al posto di...
1: Sì, Alevegovic inizialmente me lo aspetto in panchina, sinceramente. Penso a un inserimento più graduale in quella zona del campo, anche perché poi far coesistere secondo me Alevegovic e Yıldız non sarà semplicissimo, perché è vero che Spalletti ha detto che vuole lavorare su Alevegovic più accentrato, quindi proprio trequartista, però il ragazzo ha la tendenza a giocare sull'esterno, perché comunque ha sempre giocato esterno. Yıldız gioca esterno, quindi inizialmente secondo me si pesteranno pure un po' i piedi, perché un po' si è visto pure col Palermo.
0: Dovranno imparare dovranno imparare a convivere e magari a scambiarsi di posizione durante la partita. Quella potrebbe diventare un'arma pazzesca
1: lì
0: della
1: poi
0: Juventus.
1: Anche naturalmente servirà un grande lavoro da parte dell'allenatore, ma da questo punto di vista ho abbastanza fiducia in Spalletti. Lui in genere con trequartisti esterni ci lavora abbastanza bene.
0: Ci sa fare.
1: Esatto.
0: Mille, grazie mille, ti devo salutare, abbiamo il notiziario che incombe, buon lavoro e buon inizio campionato.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Milena Trecarichi, social media manager di Tutto Sport, grazie ancora a te e notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco per l'ultima mezz'ora.
2: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
5: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
4: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli Europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel 10° game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi.
9: Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: RBN Caffè.
0: Minuti, rientriamo in studio per l'ultima mezz'ora di RBN Caffè di questa mattina, sempre con Dario Ghiringhelli e i vostri messaggi, che adesso per la prossima mezz'ora saranno di nuovo protagonisti del nostro programma. Ci avete scritto veramente in tantissimi, siete molto polemici stamattina, quindi andiamo a discutere un pochino, ovviamente sempre col sorriso, ci mancherebbe. Allora, Giacomo da Susa in realtà ci manda un messaggio che in un certo senso abbiamo risposto prima con a cui abbiamo risposto prima con Milena, perché dice: io non capisco l'operazione Ekator, spendi 18 milioni e non sai se giocherà o meno, ha fatto 4-5 presenze in Serie A, addirittura si parla di prestito, Pellegrino ne costava 20 ma qualcosa aveva già dimostrato col Parma, una delle squadre che gioca più in difesa, mi sembrava il profilo più giusto chiesto da Spalletti. C'è qualcosa che non sappiamo? Guarda Giacomo, in parte ce l'ha detto Milena, no? C'erano anche delle situazioni da sistemare, c'era l'operazione Puchka, c'erano dei conti forse da mettere a posto. Fatto sta che io la penso esattamente come te e sai che non mi sono mai nascosto, è stato uno dei miei pensieri che ho sempre fatto fin dall'inizio, soprattutto perché è stato il primo colpo fatto dalla Juventus abbastanza a sorpresa, in un momento in cui si diceva e si è un po' persa questa cosa, no? Del fatto che bisogna prima vendere poi comprare, prima vendere poi comprare, e improvvisamente arrivano 18 milioni spesi per Ekator, con già nel momento stesso in cui è stato comprato l'ipotesi di un prestito che diventava molto molto complicato. Allora qua c'è un ascoltatore polemico che dice: perché Carnevali ha parlato chiaro ma forse è difficile da comprendere, a quanto pare non si spende più per comprare ma per investire, e per quanto riguarda Ekator si è fatto un favore al Genoa per fargli fare la plusvalenza necessaria, cosa che la Dia fatto. Per quanto riguarda il portiere non è colpa di nessuno se le prime scelte alla fine le squadre proprietarie dei cartellini si sono impuntate. E vabbè, e allora fai tutto tu, che vabbè, cioè perché noi dobbiamo fare, cioè, in un momento, in un anno in cui la Juventus è in crisi, permettimi però di a questo punto di essere un po' polemico al contrario, nell'anno in cui la Juventus è in difficoltà, è in crisi perché non ha preso i soldi della Champions, fa fatica a centrare i suoi obiettivi, deve andare a far fare la plusvalenza necessaria al Genoa, cioè ragazzi, va bene tutto, però se dobbiamo difendere la società a prescindere, a me così non sta bene. Io quello sono uno già abbastanza filo aziendalista di mio, se però non posso neanche permettermi di dire che non capisco certe operazioni, diventa complicato. Buongiorno Dario, questo è Roberto da Roma, ma è possibile che da Varsavia a Buenos Aires non ci sia un portiere accettabile? Hai ragione Roberto, a un certo punto me lo sono chiesto anch'io, ma che dirigenti abbiamo? Non è che anche lì ci sono le categorie? Allora Roberto, guarda qua, anche sui dirigenti, ormai prima il problema era Allegri in, Allegri out, poi è diventato Vlahovic in, Vlahovic out, adesso siamo finiti sui dirigenti. C'è qualcuno che assolutamente sposa la linea Carnevali-Massara, che sono i più bravi di tutti e ci porteranno ovunque, e qualcuno come te che invece li sta criticando, e non sei il primo, no? Che arriva stamattina a lamentarsi un po' di questo mercato un po' strano che sta facendo la Juventus, perché è vero, sono state messe a punto delle operazioni anche molto importanti, ma continuano ad esserci delle falle, mi viene da dire, altrettanto importanti, perché alcune operazioni che si dovevano fare non sono state fatte. Terry, un saluto anche a te, mi dispiace non ascoltarti più il sabato, dice Teresa, in realtà qualche sabato ci sarò, quindi sappiate che insomma l'idea è di continuare, almeno anche se non costantemente, non tutti i sabati poi con tutte le ore che vuoi, l'abbiamo detto in apertura, ma insomma in qualche momento, in qualche modo, ci saremo. Aspettate che sto cercando di andare in ordine perché non voglio perdere, ci sono anche tanti vocali e poi qualcuno cerchiamo anche di ascoltarlo. Questi li abbiamo letti. Poi dice, sempre l'ascoltatore di prima, dice: per ritornare al costo di Colo, lo stesso che facciamo noi con Nico, non si fa minusvalenza, bisogna vedere a quanto era a bilancio per loro. Ma il problema è proprio questo, cioè noi l'anno scorso il Paris Saint Germain per Colomoni voleva 50 milioni, è passato un anno e ha rivoluto 50 milioni, 38 più 12 che sennò poi si lamentano eccetera eccetera, e non può essere, cioè è passato un anno e l'ammortamento non funziona così, cioè un anno di ammortamento prevede che il giocatore debba costare meno, cioè debba essere venduto a una cifra inferiore in proporzione agli anni che ha ancora di contratto. Quindi 38 sono comunque quasi 40 milioni, se è stato comprato a 90, mi sembra, vuol dire che ogni anno di ammortamento su 5 anni di contratto sono 18. Se l'anno scorso ne volevano 50, quest'anno avrebbero dovuto volerne 32 e noi ne abbiamo comunque dati già 38. Sto facendo i conti un po' della serva, cioè 38 più 12, quindi va bene non fare minusvalenze, ma neanche farsi, secondo me, proprio prendere per il naso da una società che poi tempo una settimana ci rifà lo scherzetto che ci ha appena fatto con Suzuki. Tutto fatto, tutto pronto, va bene, ve lo mandiamo in prestito, metà ingaggio pagato e indennizzo per la valorizzazione, e poi tergiversi, vuoi fargli fare le visite tardi, vuoi ancora valutarlo, e allora a questo punto col senno di poi mi girano ancora più le scatole. Poi che fosse il giocatore che voleva Spalletti è un altro discorso, e quindi la Juve ha fatto in modo di accontentarlo. E qui però torniamo al messaggio di Bruno da Cuneo di prima: a questo punto Spalletti avrà molto i riflettori puntati sopra, perché comunque la Juventus sta spendendo. Colomani e Lucumi sono state due richieste esplicite di Spalletti, quindi a questo punto insomma avrà meno attenuanti rispetto all'anno scorso. Angelo da Frosinone ci dice: ma il preparatore dei portieri chi è? Secondo me non è un buon preparatore, vedendo Di Gregorio è possibile che in due anni non è stato capace di cambiarlo, o Di Gregorio lo sta facendo apposta? Non credo, Angelo, che Di Gregorio lo stia facendo apposta, perché insomma anche essere esposto al pubblico ludibrio praticamente tutte le partite non credo che possa far piacere a nessuno. Poi su Di Gregorio c'è stata anche la butade assolutamente fuori luogo del suo procuratore, insomma ci sono state tante cose che non hanno funzionato oltre a quelle in campo. Davide da Pesaro ci dice: ciao, vi risulta il battibecco fra Massara e Spalletti? Non saprei, Davide, almeno io stamattina non ho letto nulla, a meno che non sia successo in questa oretta e mezza già che siamo in diretta, quindi non ho notizie di questo, ma non ho sentito nulla. Cari speaker di Radio Bianconera, un altro polemico: visto che siete così competenti e siete talmente a conoscenza di tutti gli aspetti del mercato e delle falle della rosa della cara Juve, vi invito a contattare Elkan e di farvi sostituire agli incompetenti Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, eccetera. Ma non è questo il punto, ragazzi. Cioè, allora, va bene, io do voce a tutti, sapete che io leggo anche tutti i vostri messaggi, anche quelli che non sono, che non la pensano come me. Chi mi segue il venerdì pomeriggio con Gigi o il sabato a tutta la Juve che vuoi, sa bene che io do voce a tutti i vostri messaggi. Però non potete pretendere di essere d'accordo, cioè non cadiamo nel discorso opposto. Io posso non essere d'accordo con voi, voi potete non essere d'accordo con me, ma non è che quello che dico io è una cacchiata a prescindere perché voi la pensate diversamente. Si può pensare in maniera diversa. Le falle della nostra rosa non c'è bisogno che le veda io. Se guardiamo le partite, le falle della rosa le vediamo tutti. Il centrocampista pensante, quello col fosforo, quello che manda in gioco in buca l'attaccante, non ce l'abbiamo, ma non devo dirlo io, ma lo sanno anche Carnevale e Massara, che poi non siano riusciti a prendere uno in quel ruolo perché in questo momento c'erano altre necessità, è un altro discorso. Però ragazzi, così chiamate Elkan e fatevi fare voi il suo lavoro, e noi siamo qui a vedere con i nostri occhi, a dare i nostri pareri e esprimere i nostri giudizi, giusti, sbagliati, non lo so, non lo sappiamo. Noi non ci nascondiamo, esprimiamo i nostri pareri. Guardate che anche noi all'interno della radio non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, Qua da noi c'è ancora qualcuno che non vede l'ora che ritorni Antonio Conte. Io Antonio Conte non lo voglio vedere mai più sulla panchina della Juventus. E anche qua ci sarà qualcuno che è d'accordo con me e qualcuno che è d'accordo con i miei colleghi che invece lo rivorrebbero. Buongiorno Dario, la favola dell'italianizzazione della Juve è bella ma poco attuabile oggi. Dobbiamo prendere giocatori forti, non importa da dove arrivano. Ci possiamo permettere gli italiani che valgono la pena? Tonali, Donnarumma, Calafiori, Palestra, Leoni, saluti e viva Laibegovic, ci scrive il nostro ascoltatore, ed è vero, è ragionissima. Cioè quei cinque lì sono forse gli unici per cui varrebbe la pena investire un po' di soldi, ma non sono veramente tanti, troppi soldi. Lo stesso Palestra, abbiamo visto quanto è stato pagato dal Chelsea, mi sembra, poi alla fine che sia andato e non all'Inter. Mi aggiungo alla coda di quelli che lamentano sentire pessimismo intorno alla nostra Juventus. Radio Bianconera deve essere critica, ok, ma non oltremodo, altrimenti rischiate di perdere molti ascoltatori. Siamo d'accordo che certi giocatori non sono arrivati come Pellegrino, ma molto probabilmente ci saranno delle strategie che voi e noi non conosciamo. Capito Paolino, quindi ce l'ha con il nostro direttore che prima forse era stato un pochino polemico. Questo è Gualtiero che ci scrive, noi non è che mandiamo pessimismo, ragazzi, noi vi raccontiamo, ritorno a quello che stavo dicendo poco fa, siete particolarmente aggressivi stamattina. Noi diciamo quello che vediamo e quello che pensiamo. Se poi non è in linea con le vostre corde, è chiaro che potete scambiare canale, potete spegnere, potete mandarci dei messaggi dicendo che non siete d'accordo, perché lo scopo di Radio Bianconera è da sempre è la voce, è di dare voce ai tifosi, la voce dei tifosi bianconeri. Quindi il fatto che non siamo d'accordo con voi non significa necessario, anche perché essendo in 14 milioni abbondanti, quello che dico io magari vede d'accordo 5 milioni, 4 milioni la pensano esattamente al contrario mio, e ci sono i 5 rimanenti che la pensano un po' così, un po' cosà. E ribadisco, non cadete nell'errore al contrario di pensare che quello che dite voi è assolutamente giusto, no? Perché cadete poi voi nel tranello al contrario. Stavo cercando, c'era un altro messaggio che volevo leggere, eccolo qua, Angelo da Salerno. Buongiorno fratello Bianconero, andiamo a rispondere a quelli che attaccano. Io vorrei sapere perché fate sempre commenti sull'acquisto di Colomoni. Questo è il giocatore che ha voluto Spalletti, punto. Poi quanto è stato speso per prenderlo non è un problema di noi tifosi, l'importante è che Colo faccia gol e faccia fare gol. Non siete mai contenti di nulla, avete da dire anche su Lukumi, anche su Alaibegovic. Siete solo dei tifosi a convenienza. Io sosterrò sempre la mia amata Juventus. Forse non vi rendete conto che il lavoro che stanno facendo i nuovi dirigenti insieme a Spalletti per far tornare la Juventus come era prima, abbiamo tutti e tutto contro, e anche questi pseudo tifosi della Juventus. Un abbraccio. Allora, Angelo, se ce l'hai anche con me, visto che parli di pseudotifosi, io ti dico che sono abbonato dal 1997-98, il mio abbonamento compie 30 anni quest'anno, quindi non credo di essere uno pseudotifoso della Juventus con 30 anni di abbonamento allo stadio sulle spalle. Detto questo, il discorso di Colomoni, io non critico l'operazione Colomoni in sé, perché oltretutto, ribadisco e l'ho già detto più volte, se lo voleva Motta, se lo voleva Tudor, ragazzi, Tudor l'anno scorso un giocatore aveva chiesto, che era Colomoni, e non gli è stato portato. L'unico che voleva era lui, gliel'hanno promesso fino al 30 di agosto e si è ritrovato al 31 con Openda invece che Colomoni. Lo ha voluto Spalletti, quindi sicuramente è un giocatore che sarà funzionale per questa Juventus. Io non capisco perché ci sia arrivati a dare così tanti soldi la Paris Saint-Germain, che ci ha tirati per la giacca per tutto l'anno scorso, che ci aveva promesso il prestito a 4 milioni più riscatto a 34 alla fine della stagione, poi la Juve ha accelerato, gli ha dato tutti questi soldi, e poi ci ritroviamo oggi che ci fa lo scherzo per Suzuki. Cioè è chiaro che poi se tu vuoi proprio quel il problema in realtà è proprio quello, ragazzi, che la Juventus voleva Colomoni, e il fatto che la Juventus volesse Colomoni a tutti i costi ha consentito al Paris Saint-Germain di mettere il punto sul valore, così come era successo con Mainers anni fa. E io spero vivamente che a questo punto la Juve faccia altrettanto con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Nico Gonzalez vuole andare all'Atletico? Bene. L'Atletico vuole Nico Gonzalez? Bene. La Juve vuole 32 milioni? 32 milioni deve avere, che tra l'altro con Nico Gonzalez c'è anche un precedente, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con diritto di riscatto fissato a 32 milioni, che l'Atletico ha voluto far decadere per provare a spuntare un prezzo più basso. Ma a questo punto mi auguro veramente che la Juventus tenga il punto. Qual è il rischio che poteva capitare anche al Paris Saint-Germain? Che a un certo punto l'Atletico dica, vabbè, io 32 milioni non te li do, cerco qualcun altro. E la Juve, se avesse voluto cercare qualcun altro, lo avrebbe fatto. Ha insistito per Colomoni perché è una esplicita richiesta di Spalletti, e allora ecco che si è fatto lo sforzo economico. Abbiamo fatto bene? Lo sapremo fra 3 mesi, quando sapremo se Colomoni è quello dei 6 mesi bianconeri del 2025 o è quello del Tottenham di tutto l'anno scorso. Chiedo a Costantino se abbiamo dei vocali, ne ho visti arrivare tanti, quindi magari cominciamo a sentiamone qualcuno.
10: Sì, ma scusate, ma perché continuate a dire che Colomoni è il esubero del PSG?
0: Perché è vero.
10: Il PSG penso che il 99% degli attaccanti italiani farebbe riserva, quindi inutile dire che è un esubero. Per me è un fortissimo diverso. Attaccante, però nel Paris Saint-Germain ce ne sono più forti, tutto qua.
0: No, non funziona così, è un esubero a tutti gli effetti, ragazzi, perché Colomoni si stava allenando con la primavera, il Paris Saint-Germain l'aveva messo fuori rosa, si stava allenando prima che arrivasse la Juventus a comprarlo con la primavera del Paris, con i ragazzini di 19, 18, 20 anni, quelli che fanno la primavera al Paris e la Youth League. Non era l'attaccante di riserva, si allenava con la primavera, quindi era un esubero a tutti gli effetti, non era un panchinaro. Era fuori, tant'è che l'anno scorso, all'ultimo giorno di mercato, quando la Juve non compra Colomoni e non riesce a chiudere con Colomoni, Colomoni viene mandato in prestito al Tottenham, cosa che all'epoca già aveva fatto infuriare anche la dirigenza, ma anche molti tifosi della Juve, perché dicevano: ma come, a noi lo volevano vendere a 50 milioni e al Tottenham lo prestano, ok? Quindi c'era stata anche quella situazione lì. Colomoni non fa, Luis Enrique non lo vede, l'aveva messo fuori rosa, e ribadisco, andate a verificare, controllate, Colomoni si stava allenando con la Primavera perché era stato messo fuori rosa, che ribadisco è diverso da essere un panchinaro di lusso, se vogliamo dirla così. Un altro vocale.
11: Buongiorno amici bianconeri, scusate la voce ma ho un po' di abbassamento, un po' di raffreddore.
0: L'aria condizionata ci sta, dai.
11: Volevo dire, soprattutto agli ascoltatori di prima che hanno mandato messaggi, dire centrocampo scarso non è corretto, perché stiamo parlando di giocatori di Serie A, non sono scarsi, i nostri sono mal assortiti, giocano in ruoli dove non dovrebbero giocare, secondo me. Io tutto scarso non lo vedo. Perché è un Locatelli, guarda, non deve giocare centrale, non deve fare il play, deve fare il frangiflutti, il guastatore. Lo stesso McKennie. Ci mancano giocatori adatti, ma non parliamo di giocatori scarsi, perché sono fior di giocatori. Voi la mettete come vi pare, ma questi sono forti nel loro ruolo. Bisogna farli giocare nel loro ruolo. Ok, quindi centrocampo scarso, a me non piace sentirlo, perché è brutto, dai, denigrare il lavoro degli altri non è corretto neanche. Guarda, farlo, non so cosa ne pensate voi.
0: Sai cosa ti dà ragione, e mi permetto anche di essere abbastanza d'accordo con te, il fatto che comunque i nostri centrocampisti, a parte gli italiani, Miretti, Locatelli, perché ai mondiali non ci siamo andati, ma non per colpa loro, a parte che Miretti non era neanche tra i convocati probabilmente, ma i nostri centrocampisti ai mondiali ci sono andati tutti, non è vero, Thuram no, perché non era stato convocato, ma era già infortunato sul finale di stagione, però Kobe Mainers, che per noi è considerato uno dei più scarsi in assoluto, al mondiale ci è andato, McKennie al mondiale ci è andato, Locatelli con l'Italia ci sarebbe andato, non ci è andato perché per altri motivi, con Seisau al mondiale ci è andato, e Douglas Luiz no, perché arriva anche lui da una stagione di nuovo un po' negativa, però effettivamente è vero, molti dei nostri giocatori comunque sono andati a farla questa rassegna iridata, quindi è vero, c'è sempre un problema di mettere insieme i pezzi. E sai però qual è la cosa che mi preoccupa? Che nel momento in cui facessimo di nuovo il 4-2-3-1 continuerà a essere mal assortito, perché un Douglas Luiz io lo vedrei molto bene a fare il regista, con però sia Locatelli che Thuram di fianco, a fargli un po' da guardia del corpo, in modo che lui non abbia i compiti difensivi e possa solo impostare, ma dovresti fare un 4-3-3. Invece in questo momento Spalletti sta impostando un 4-2-3-1, quindi è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo al campo, non me li vedo così ben assortiti, come dice il nostro ascoltatore, da poter reggere l'urto di un centrocampo magari più importante. Buongiorno Dario, Giovanni dal Brasile, 7:40 del mattino, come prima cosa prima di andare in ufficio, una domanda scherzosa: non è che accettano Carlos Luis, 15 anni, 1,98 m, fortissimo anche coi piedi, portiere della mia squadra di quarta divisione, lo porto io? Scherzo, ma non riesco a capire perché non si va su Vicario o su Trubin. Allora, su Vicario in realtà ci sono un po' di dubbi tecnici, perché altrimenti guardate che l'ha detto anche Spalletti, e l'altro giorno Spalletti ha detto: su Vicario bisogna fare delle valutazioni sul perché il Tottenham lo abbia messo fuori squadra, perché un po' anche su Vicario il Tottenham è messo più o meno nella stessa situazione. E l'altra questione su cui ritorno è: perché nessun'altra squadra europea che ha bisogno di un portiere non pensa a Vicario? Quindi delle valutazioni secondo me le stanno facendo in quel senso lì. Su Trubin non si va perché costa tantissimo, si parla di nuovo di 35-40 milioni, allora secondo me per spendere quella cifra lì fai lo sforzo definitivo e vai a prendere davvero Carnesecchi, che oltretutto è sempre italiano e oltretutto ti dà una garanzia nella porta, ti dà anche una buona futuribilità oltre che sul presente. Leggevo un messaggio di Fabio che faceva i complimenti a Milena, diceva: finalmente una giornalista che ha spiegato il tutto benissimo, visto che ancora non tutti hanno capito. Credo fosse riferito alla questione di dell'acquisto di Ekator. Qualcuno ci segnalava Azic, che non ci veniva in mente anche poi sui messaggi chi era quello che era stato acquistato o meno con il diritto, diciamo, di controriscatto. Non riesco a leggerli tutti, neanche ad ascoltarli tutti, ragazzi, ce ne sono davvero tantissimi, continuo ad andare un po' alla veloce. Chiedo scusa anche a Twitch. Gigi dice: Dario, ricorda a questi tifosi cosa significa libertà di pensiero. E io ci sto provando, Gigi, sai che anche con te ogni tanto ci siamo scornati, così come con con Juventino sempre, come con altri anche amici di Twitch. Sigaro Farabundo, leggo gli ultimi che vedo perché gli altri sono scorsi in avanti, dice: un esubero perché non è minimamente a livello degli altri attaccanti di Paris Saint Germain. Non è solo quello, Sigaro, è proprio quello che dicevo prima, non è solo una riserva, è che era proprio stato davvero messo fuori squadra. Gigi da Londra ci dice: io andrei avanti con Perin, ricordiamoci che la super nuova dirigenza è lì da poco, quindi questo è un messaggio per chi sta criticando evidentemente l'operato di Massara e Carnevali. Visto che siamo in chiusura, rispondo anche a questo messaggio di Giacomo da Susa: non ho sentito l'inizio, ma quindi tu e Chiara non ci sarete più il sabato, con chi posso protestare? Allora Giacomo, Chiara ci sarà sempre prima delle partite, ok? I nostri programmi del sabato cambiano un pochino in questo senso. Il programma di Chiara non sarà più fisso il sabato dalle 3 alle 5, ma sarà sempre il pre-partita prima delle partite della Juventus. Questa è un pochino l'indicazione che ci sarà da quando inizierà il nuovo palinsesto, quindi con la fine di agosto, da quando rientreremo poi anche tutti dalle varie ferie. Quindi Chiara sarà sempre nel pre-partita e io ci sarò in quelle domeniche, in quei weekend più che altro, perché io sarò sempre il sabato più o meno nel mio orario, o nei weekend di pausa della nazionale, quindi per tenere compagnia anche in un momento in cui non c'è la Juventus che gioca, ed eventualmente se l'orario mio possa coincidere eventualmente con il pre-partita rispetto a quello di Chiara, no? Quindi se la Juventus dovesse giocare il sabato pomeriggio, allora, come dovrebbe capitare se non ricordo male contro il Sassuolo la seconda settimana di settembre, allora ecco che tornerà anche tutta la Juve che vuoi. Quindi diciamo che non sarà più un appuntamento fisso, ma in qualche modo ci saremo. Ovviamente chiacchiereremo poi molto anche di altro, perché se non c'è la partita faremo il punto della situazione, no? Grosso modo mensilmente, in ottica delle pause della nazionale. Ivan da Latina: voglio spezzare una lancia umanamente a favore di Di Gregorio sul perché è stato un fallimento. La maglia della Juve non è solo pesante, ma moralmente giocare in una squadra che non segna mai e che se prende un gol è un dramma è ancora più difficile. Sicuramente ha fatto tante papere, non è adatto, ma la dimensione del disastro si misura anche sullo psicodramma che si crea nella squadra da anni quando subisce un gol. Hai ragione Ivan, questa cosa può essere letta in due modi, no? Uno, la difficoltà della Juve di subire gol e di ribaltare le partite. È successo troppo poco negli ultimi anni, veramente troppo poco, e anzi spesso se la Juve subiva gol ci siamo ritrovati poi a perdere la partita. E l'altra cosa però è che diventa molto demoralizzante se tu su 16 partite su 38, e non è un numero a caso ragazzi, sono statistiche reali, 16 partite su 38 vuol dire quasi una su due subisci gol al primo tiro in porta, statistica che è la più alta di tutta Europa. Allora, in una squadra che, come dici giustamente tu, fa già fatica a segnare e a produrre un certo tipo di occasioni da gol, anche se poi spesso l'anno scorso è stato davvero più un problema di mira, perché le occasioni la Juventus le creava, se tu sai che al primo tiro che subisci prendi gol, ti subentra anche quell'ansia dal dire: non posso sbagliare niente, perché appena faccio un piccolo errore partiamo sotto di uno, no? E quindi chiaro che se tu hai una squadra abituata a fare 4-5 gol, ne subisci uno, poi ne macini 4 e non è un problema. Però ragazzi, 16 volte su 38 è veramente un dato clamoroso. Francesco da Ischia, leggiamo ancora questo, poi siamo quasi ai saluti. Non capisco alcuni tifosi se la prendono con la dirigenza per operazioni in entrata e in uscita per motivi di bilancio. Certo, le vere eccezioni sono quelle che possono fare plusvalenze, come David, Miretti, eccetera. Il problema è che con le vecchie dirigenze hanno fatto degli ingaggi fra i 3,5 e i 6 milioni all'anno che nessuna squadra se li prende. E questo è un problema, certo, Francesco, perché poi il problema è anche un po' il rovescio della medaglia, no? Come sempre succede in questi casi. È che spesso tu vuoi vendere i giocatori che non vuoi tenerti in squadra, ma se non li vuoi tu bisogna capire perché dovrebbe volerli qualcun altro, e quindi anche i soldi che tu chiedi spesso vengono rivalutati e rivisti al ribasso, perché dicono: ma io ti sto prendendo uno che tu non vuoi, e quindi ha fatto panchina tutto l'anno scorso, probabilmente non lo farei giocare neanche quest'anno. È chiaro che la società chiede sempre dei soldi che siano per non fare la famosa minusvalenza di turno, ma è anche vero che chi ti compra dice: sì, però se non me lo dai te lo tieni lì sulle croste, gli devi pagare lo stipendio, eccetera eccetera eccetera. Quindi vendere è sempre molto molto complicato, soprattutto per la questione degli esuberi. Alfredo da Carpi: Dario, mi sono collegato da poco, mi pare di aver capito che cambio orari delle trasmissioni, puoi fare un riepilogo? Ci tengo molto a seguirti, mi fa piacere Alfredo. Guarda, se ti sei collegato qualche minuto fa, l'ho appena fatto il riepilogo, quindi spero che tu l'abbia sentito. Ce ne sarebbero veramente ancora tantissimi, purtroppo non ce la faccio a leggervi tutti tutti, perché ce ne sono almeno ancora una ventina che non ho letto più i vocali inascoltati. Vi devo salutare, vi auguro un buon Ferragosto per domani, che è festa chiaramente per tutti. Per chi ancora deve andare come me in vacanza, buone vacanze, o per chi magari in vacanza c'è già, noi ci rivediamo e ci risentiamo con la prima settimana di settembre, quando tornerà Colpo Gobbo, e poi vi aggiornerò su tutta la live che vuoi. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia, ci sentiamo presto, ciao!
12: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
13: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
14: che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno, quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei Paesi Baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
15: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in

0: trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
1: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
0: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
1: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con il diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Paolo Rossi, giornata di avvicinamento al compimento dell'operazione Lucumì, giornata anche di riflessione chiaramente per tutte le altre operazioni di mercato che vanno fatte e che andremo a verificare se ci saranno. Io vi invito come sempre a intervenire numerosi. Oggi abbiamo tutto il tempo per dialogare insieme, il numero lo conoscete, 340-5425-324, e la mia curiosità è questa: manca ormai 9 giorni all'inizio del campionato per noi, sapete benissimo che esordiremo in casa del Frosinone, impegni ufficiali non ne abbiamo più, se non quello di lunedì con la Next Gen, ma sapete che più che una vera partita è più un'esibizione, una festa, che quindi dirà poco dal punto di vista tecnico. Io vi chiedo sostanzialmente due cose e immagino che arriveranno risposte molto diverse. Io sono molto curioso perché, percependo almeno attraverso il dialogo dei tifosi, con i tifosi molti pareri diversi, sono curioso di capire quale, se ce n'è uno egemone o meno, se c'è una linea minimamente comune oppure se siamo tutti un po' in questa fase ancora con idee molto diverse, come è anche giusto che naturalmente sia. La mia domanda è: dove siamo? Cioè, in questo momento, se voi doveste fare la griglia di partenza del campionato, tenendo conto, e ripeto, che manca ancora un tempo notevole all'inizio e manca ancora più alla fine del mercato, perché come sapete il mercato chiuderà il 2 settembre quando già saranno state giocate 2 partite di Serie A, e quindi insomma di tempo per operazioni se ne possono fare tanti. Ma in questo momento la Juve, che ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ma tanto per come dire, ulteriormente inserire chiarezza, arriva da un 6° posto. In questo momento per voi siamo ancora lì? Siamo ancora al 6° posto ideale? Abbiamo fatto dei passi in avanti? E se sì, perché? Abbiamo fatto dei passi indietro? E se sì, perché? E quindi attraverso questo dialogo, questo confronto, cerchiamo di capire come si può migliorare. Io parto esclusivamente da una mia sensazione che mi piace dirvi, non per, come dire, supportare chissà quale idea, perché poi la mia idea è quella che già vi ho detto, cioè che c'è ancora tanto tempo e che davvero le cose possono cambiare e possono cambiare in maniera considerevole. Poi ci vorrà ancora più tempo per assemblare tutto questo materiale, però questo, per essere chiari, va detto. La mia idea è questa, e fa riferimento alla sensazione che io avevo l'anno scorso. Chi partecipa stabilmente a Radio Bianconera e sa quante volte io sono intervenuto, io l'anno scorso avevo detto con estrema forza, sbagliandomi completamente, che la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Mettevo 2 ipoteche, 2 condizioni che dovevano esserci per gli avversari e una per noi. Le condizioni per gli avversari erano che Inter o Napoli, con ragioni diverse, non ammazzassero il campionato. Cioè che l'Inter, reduce dalla batosta nella finale di Champions League, ma soprattutto dalla chiusura del ciclo Inzaghi senza neanche un successo, e il Napoli, reduce dalla vittoria del campionato, non facessero una corsa a sé per cui per noi come per altri non ci fosse la possibilità di inserirci. La terza condizione, quella che riguardava noi, era che non solo i nuovi acquisti performassero, e io ero stato molto incuriosito dalla campagna acquisti, ma soprattutto che il gruppo storico della Juve migliorasse. E da questo punto di vista mi trovavo con un certo spirito ottimista, perché avevo visto un bel precampionato. Cioè, avevo visto la Juve di Tudor, che era stata brava a tirar fuori il carattere e una certa concretezza nel finale della stagione, tale che Tudor era riuscito a portarci al 4° posto, avevo visto sviluppare delle idee, e queste idee le trovavo interessanti. Ecco, io oggi, non solo perché ho sbagliato completamente il pronostico, Ma perché ho delle altre sensazioni, cioè nel senso che credo che parlando con molti tifosi bianconeri, nessuno mi pronuncia la parola scudetto, che se ci pensate è abbastanza una stranezza, perché anche negli ultimi anni in cui arrivavamo da stagioni difficili, per stagioni difficili intendo che non eravamo riusciti ad arrivare mai nell'orbita scudetto, piazzandoci sempre comunque nelle prime quattro. C'era quel tipico umore estivo, mi verrebbe da dire, che è giusto avere, perché all'inizio della stagione si è tutti un po' più ottimisti, per cui di scudetto si era parlato con Allegri, di scudetto si era parlato con Thiago Motta, e anche l'anno scorso non si riteneva la Juve fuori dalla possibilità, non dalla certezza, dalla possibilità. Questo era quello che io... come dire, mi sento di dire in questo momento. Poi, questo non è un giudizio di valore, perché potrebbe anche succedere, come è successo nel passato, che a partire con i fari spenti è anche meglio. Però, mi interessa molto dialogare con voi, raccogliere le idee, capire alcuni spunti e provare a insieme definire, il quadro della situazione, ben sapendo che le griglie sono sempre ideali, poi c'è la realtà dei fatti e talvolta, come abbiamo imparato sulla nostra pelle negli anni scorsi, neanche il primo mese dice la verità, perché noi, tanto con Thiago Motta quanto con Igor Tudor, abbiamo fatto bottino pieno nelle prime giornate e poi siamo franati successivamente. Quindi questo ci deve farci ricordare e invitare sempre a una grande moderazione nei giudizi, che non vuol dire non averli, e non vuol dire non esprimere le proprie idee, però che in qualche maniera ci dice che appunto il calcio è molto più imprevedibile, per fortuna, altrimenti non lo guarderemmo, di quello che ci dice la realtà dal punto di vista teorico, cioè dal punto di vista degli organici in campo. Quindi partiamo subito, vedo già tanti vocali, vi ringrazio, ricordo 340-5425-324, oggi abbiamo veramente 2 ore di chiacchierate insieme, di seduta di autocoscienza, diciamola così, e quindi andiamo a parlare col primo vocale.
1: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla tua domanda,
0: Ciao
1: a che punto
0: Gianfranco.
1: è la Juve? Io credo che siamo dietro a, ovviamente, ai cartonati e al Napoli. Oserei dire stesso livello di Milan e Roma. A me quest'anno sinceramente mi fa paura la Fiorentina, non so perché, però vedo uno spirito diverso in casa Viola, quindi li tengo in considerazione su tutto. È il Como. Ovviamente il Como, non bisogna dimenticarsi del Como. Nessuno ne parla, però è lì, sono in Champions al posto nostro. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
0: Ma allora, qua si tratta di distinguere, tanto ti ringrazio perché la griglia, che poi è un po' una griglia che è un po' preponderante, no? Che molti esprimono, ha degli elementi di verità. Io distingo Inter da Napoli, nel senso che entrambe sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. L'Inter arriva da un campionato stravinto in virtù di un aspetto che non va assolutamente banalizzato, cioè la capacità di vincere contro le piccole e che quindi gli ha fatto anche assorbire i passaggi a vuoto contro le grandi. Il Napoli ha cambiato allenatore, beh, noi ne siamo la dimostrazione, il passaggio da Conte ad Allegri alla Juve ha funzionato, qui è un po' più difficile perché comunque il Napoli arriva da una stagione nella quale non ha vinto se non la Supercoppa e ha avuto troppi infortuni, però indubbiamente il Napoli ha un parco tecnico non banale anche se ha problemi in difesa. Poi la Roma e il Milan hanno carenze come noi, la Roma ha un serio test in Champions League, il Milan è in corso d'opera la sua rivoluzione e oggi si parlava sui giornali, si scriveva di una lista nuova di epurati, quindi Milan ha ancora molto da fare e staremo a vedere con un progetto tecnico totalmente nuovo perché Amorim certamente non ha la cultura di gioco di Massimiliano Allegri, quindi ci sarà anche un'impostazione tattica e di mentalità completamente diversa. Sono d'accordo su Como, perché il Como ha fatto investimenti importanti e l'anno scorso non è arrivato in Champions a caso. Poi è chiaro che un gruppo, diciamo, giovane, anche se pieno di talento, deve misurarsi con la Champions e quindi quello sarà un versante molto oneroso. E la Fiorentina, beh, lo spirito è chiaro, Paratici ha fatto una rivoluzione, Grosso fa parte di questa rivoluzione perché anche lui è nuovo, non sarà facile per la squadra assemblare tutto, però indubbiamente era da anni che a Firenze non avevano un materiale potenzialmente così promettente. Poi, se andiamo a vedere l'organico, ci sono dei limiti, però è una squadra che non dovrà fare le coppe e quindi avrà certamente delle qualità e delle possibilità non banali. Di talento lì ce n'è, chiaro che li devi mettere insieme, e ripeto, quando cambi 8-9 giocatori, che possono essere anche 8-9 titolari, non è semplicissimo trovare subito una quadra, però l'effetto entusiasmo può anche farti accelerare degli aspetti. Questo per dare un quadro generale, è giusto e trovo corretto l'impostazione del nostro ascoltatore di Barcellona che guarda la Juve in relazione agli altri, perché poi c'è anche questo aspetto che va naturalmente considerato. Se fosse vera l'analisi che abbiamo appena proposto, beh, la Juve, mi sentirei di dire, è di nuovo sesta, cioè nel senso può fare meglio, ma può anche forse fare un po' peggio, se questa è l'analisi giusta. Quindi non sarebbero cambiate le gerarchie in campionato, Inter e Napoli sopra le altre, si sarebbe inserita la Fiorentina come cliente nuovo, anche se appunto la Fiorentina molto l'anno scorso non ha seminato. Perché? Perché sappiamo benissimo che ha avuto una stagione estremamente difficile e ciononostante ci ha battuto in una partita per noi sanguinosa. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ciao Paolo, buongiorno, Lorenzo da Palazziale. Io per il mio pensiero sto sicuro, per il mio pensiero e il mio punto di vista, visto che ancora manca centrocampista di spessore, scusa se mi ripeto, in una punta e ancora comunque sia un portiere, noi come siamo arrivati l'anno scorso sesti e quello siamo, forse quinti, ma è quello il range a cui potrà puntare la Juventus. Se non arrivano questi tre giocatori, portiere, centrocampista di spessore e prima punta tanto chiesta da Spalletti già l'anno scorso, e per quanto mi riguarda io su questo non transigo, però spero che mi smentiscano. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal Palazziale.
0: Ciao Lorenzo, io credo sinceramente che le tue richieste non arriveranno tutte, cioè proviamo a entrare dentro questo tipo di ragionamento e poi lo vado a fare interagire anche con un messaggio che secondo me è perfetto per completare il quadro. Del portiere sapete tutti, insomma oggi sono pieni i giornali di questa ipotesi che sembrerebbe tramontata, del prestito di Suzuki, e il Paris Saint-Germain lo vuole valutare, la Juve sta pensando a Vicario. Quel che è certo è che noi arriviamo a 9 giorni dall'inizio del campionato con un quadro non definito, se non il fatto che abbiamo visto un Di Gregorio non uscire dalla crisi in precampionato. Proprio lunedì era in onda, era il post Inter Juve e ne abbiamo parlato diffusamente di quanto ci avesse lasciato anche amareggiati vedere che gli errori si ripetevano e forse si ingigantivano. Poi Spalletti l'ha difeso, Spalletti deve cercare chiaramente di far rimanere tutti sul pezzo, ma iniziare il campionato con Di Gregorio titolare, un conto averlo come riserva, un conto è titolare, vorrebbe dire prendersi veramente dei rischi enormi. Perin è un portiere che sicuramente ci può dare delle garanzie maggiori rispetto a Di Gregorio, non enormi, ma maggiori, però non è stato investito dalla titolarità, cioè la Juve non ha detto puntiamo su Perin. La Juve anzi ha detto il contrario, ci ha detto cerchiamo un portiere a tutti i costi, e la lista via via ha avuto dei nomi depennati, e questo è un problema, questo è sicuramente un problema. Qua si tratta di capire, perché siccome la società l'ha detto, a questo punto due sono i pensieri: uno, è una richiesta forte di Spalletti, ma questo non ci deve stupire; due, se non portiamo a casa un portiere, vuol dire che non siamo riusciti stati capaci, perché noi Questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi, addirittura arrivando a ipotizzare formule che per un portiere non sono mai state utilizzate. Noi abbiamo usato il prestito con diritto di ricompra per Morata, ma come è del tutto evidente, per il portiere credo che oggettivamente il ruolo sia un altro. Devi fare un investimento che non è uno spot, a meno che vai a prendere un fuoriclasse a fine carriera, ma deve essere un investimento di una certa durata. Sul centrocampista, Lorenzo, io lo sapete benissimo, ho detto che per me quella era condizione sine qua non per pensare a una Juve più grande, a una Juve che riesca ad andare oltre il sesto posto, e quindi mi auguro che arrivi e che arrivi un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Vedo anche che però non riusciamo ancora a mandare via quelli che abbiamo. Cioè, ad oggi c'è Arthur, ad oggi c'è Cobb Miners, ad oggi c'è Miretti, tanto per dire. Sono poco convinto di annoverare tra i centrocampisti McKennie se giochiamo col 4-2-3-1, e aggiungo l'unico elemento però che non è banale di novità è Douglas Luiz, perché Douglas Luiz va valutato come un giocatore nuovo per noi, non è il Douglas Luiz dell'anno di Thiago Motta, e quindi qualcosa ci potrebbe dare. Abbiamo garanzie? Abbiamo certezze? No, questo non lo direi, francamente, direi che è un'ipotesi. Certo è che siamo stati un po' tutti scottati in questi anni dall'idea che quando un giocatore non funziona, a furia di insistere, poi si trovi la chiave. Per adesso non è andata così. E quindi anch'io sono d'accordo su questo. Sull'attaccante io ho la sensazione che la Juve i giochi li abbia fatti. Cioè, sì, ci potrebbe essere un'uscita di David, un ingresso di Zirze, ma non è questo il profilo chiesto da Spalletti. Io ho l'impressione che quel profilo lì non esista nella possibilità della Juve. E quindi ho, come dire, mi verrebbe quasi da dire, dobbiamo sperare, e non è una battuta, che Milik sia arruolabile, che Kator naturalmente esca il prima possibile dai suoi primi guai, e che Colomani, vista la batteria di trequartisti che abbiamo, ci dia quel numero di gol tali da essere soddisfatti, perché l'abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora di più nel momento in cui la Juve va a comprare giocatori come Alaibegovic. Io credo che noi dobbiamo assolutamente pensare ad Alaibegovic, a McKennie, a Yıldız, a Conceição come quattro giocatori che possano darci un contributo di doppia cifra. Cioè, l'ha detto anche Spalletti in conferenza recentemente, non abbiamo il giocatore, l'attaccante da 20 gol, fatto salvo che naturalmente va misurato Colomani su questo, andiamoci a cercare la possibilità di farli segnare da altri. I giocatori della Juve non sono da questo punto di vista banali, anche se chiaramente devono migliorare. Vado a far interagire questo vocale, tutta questa riflessione che abbiamo fatto, con il messaggio che mi manda Carlo da Finale Ligure. Per me vagliamo tra il terzo e il quarto posto, come lo scorso anno del resto. Poi Campo ha detto altro. E questo non è banale. Cioè, detto così, sembrerebbe un'affermazione che non fa altro che ripercorrere poi quello che è stato il nostro percorso dell'anno scorso. Cioè, noi eravamo terzi o quarti, lo siamo stati anche a lungo. Ad un certo punto abbiamo addirittura pensato di poter andare a prendere il secondo posto e poi siamo crollati nel finale. Ma la Juve è in grado, così com'è, di arrivare, di galleggiare in quella posizione? Io penso di sì. Cioè, io non do per necessario un grandissimo miglioramento per arrivare, per slittare dal sesto al quarto posto. Però aggiungo un elemento. Non trascuriamo, perché sento molti, giustamente, che dicono la Roma, il Como, ma la stessa Inter e lo stesso Napoli hanno una Champions League dove devono fare meglio. Cioè, diciamolo diversamente. Se Chivu vince lo scudetto, ma in Champions esce fuori come l'anno scorso a Bodo Klimt, anche a Milano inizieranno a parlare di scudettini come abbiamo fatto noi, perché l'Inter è arrivata due volte in finale di Champions negli ultimi anni e quindi deve ambire necessariamente, anche per il parco internazionale dei giocatori che ha, ad arrivare almeno nei quarti, ottavi, dai, diciamo così. Il Napoli ha preso Allegri è l'uomo che ha fatto fare meraviglia la Juve in Champions, la Juve che faticava con Conte. Quindi dal Napoli ci si aspetta finalmente una Champions all'altezza, e Roma e Como ci si aspetta che quantomeno non vadano a crollare, cioè che facciano meglio di quello che si è visto, non so, fare dal Bologna, e che siano sul livello dell'Atalanta. Quindi io credo che quello conterà molto, ma conterà anche molto la nostra Europa League, eh? Quindi attenzione, perché anche noi, l'ho detto come principio guida di questa campagna acquisti, io uno degli elementi che mi permetterà di essere un po' più sicuro sarà quando andrò a leggermi la formazione titolare e la formazione riserve, diciamo di partenza, eh? Poi ci sono gli incroci, ci si mischia. Quando la formazione riserve, che sarà quella che, ripeto, per me dovrà trascinarci in Europa League nella prima fase, quando non bisogna essere eccezionali, bisogna avere una rosa adeguata per permettere alle prime linee di rifiatare e di non andare incontro a dei rovesci europei. Se io oggi schiero, faccio un esempio, Di Gregorio, Celic, Gatti, Lucumi, e che ne so, Kelly, con Miners e Miretti, Zegrova, Alaibegovic, Boga e Milik, la vinco la partita d'Europa League. Se è così, siamo a posto. Siamo a posto per quel versante lì, che non è banale, perché noi negli ultimi anni anche in Coppa abbiamo deragliato, ma era una Coppa più importante. Quella di quest'anno, no. Quella di quest'anno, noi minimo dobbiamo arrivare ai quarti, minimo. Poi da lì facciamo altri discorsi, ma una Juve che non arriva ai quarti finali dell'Europa League va alla voce fallimento, non ci sono giustificazioni, perché se andate a vedere il lotto delle partecipanti, noi e Milan siamo le squadre più prestigiose. Quindi non vi dico neanche dovremmo arrivare in finale noi e rifare l'Old Trafford, non arrivo neanche, non voglio neanche essere così, come dire, ottimista, dico che almeno ai quarti, cioè almeno arrivare a un doppio confronto in cui misurare la nostra ambizione per raggiungere una nuova semifinale che ci manca da un po' di tempo. Del resto voglio ricordare che la Juve, la prima Juve di Allegri, eliminata malamente dalla Coppa, poi non quella del primissimo Allegri, ma del secondo, arriva a giocarsi comunque un turno importante di Europa League. Quindi, insomma, cerchiamo su questo di costruire una rosa che ci dia delle garanzie. Io in questo momento non sono così sicuro, ma non vedo neanche buio su questo versante. Ci fermiamo, pausa.
3: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26:65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1:54:64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13:16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400 che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
9: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Con un messaggio da Twitch, saluto anche gli amici che ci seguono su questo canale. Penso che la Juve dovrà lottare durissimamente per riuscire ad arrivare al quarto posto. Mi auguro che vinca l'Europa League. Questo vi fa capire che cosa ho chiesto. Cioè, ho chiesto sostanzialmente a 9 giorni dall'inizio del campionato qual è secondo voi la gerarchia apparente, ideale, la famosa griglia di partenza del campionato, e qual è la motivazione che porta a pensare che la Juve sia in su, in giù, stabile, eccetera, eccetera. E stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi ringrazio molto, ne leggeremo e faremo riflessioni con molti di questi, perché oggi abbiamo il tempo di farlo, e devo dire, i pareri sono tutti molto interessanti. Francesco Deisch mi scrive: buon pomeriggio Paolo, la mia attuale classifica è Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, Fiorentina, anche se ho dei dubbi perché ha rivoluzionato tanto e che un allenatore come Grosso, come scommessa, la vedo rischiosa. È interessante che in questa griglia, che ci collocherebbe al quinto posto, quindi miglioreremmo, ma non al punto da poter essere come dire, soddisfatti minimamente, perché io penso che se la Juve tutto può fare meno che abituarsi a non andare in Champions League, e se lo si fa due volte sarebbe clamoroso. E, beh, io credo che è interessante che di questa griglia non c'è il Milan, e in questo momento non si sta parlando dell'Atalanta, che comunque ha un nuovo tecnico, Maurizio Sarri, la cui capacità noi conosciamo, e che poi comunque negli ultimi anni ha sempre fornito delle buone prestazioni, anche quando magari non è riuscita a ottenere l'obiettivo, anche l'anno scorso non ha fatto male. E quindi io credo che su quelle ci andiamo a giocare. È chiaro, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, la Fiorentina crea molta curiosità, perché la Fiorentina ha veramente rivoluzionato la squadra, e ci sono alcuni giocatori, vedi Mastantuono in primis, ma io aggiungo anche Attà, preso dall'Udinese, che sono potenzialmente dei giocatori che, qualora esplodessero compiutamente, possono realmente fare la differenza, e vanno assolutamente considerati in questo quadro. Andiamo a sentire un vocale.
10: Buongiorno Paolo, Cristiano. Io in questo momento ci vedo da quinto posto. Penso che i miglioramenti con il mercato fatto fin qua, seppur mercato provvisorio, ci possono far guadagnare già una posizione, così come siamo, secondo me, e in base ai giocatori che arriveranno e alle cessioni che faremo per poter prendere altri giocatori, penso che si possa ambire minimo al quarto posto, premesso che la Juve deve sempre partire per cercare di ottenere il massimo. Però ecco, nelle prime quattro, secondo me, a mercato finito potremmo e dovremo arrivarci. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, beh, interessante quello che tu dici, nel senso che noi non abbiamo la percezione che a mercato finito arriveremo molto più su, ma che in qualche maniera, cioè guardate, come dire, passare dal sesto al quinto è normale, ovviamente, no? Passare dal quinto al quarto è già un salto in avanti notevole, perché comunque arrivare quarti negli ultimi anni ha significato, l'abbiamo visto, sia quando ci siamo riusciti, sia quando, come l'anno scorso, non ci siamo riusciti, avere una squadra con un'identità che riesce a rimanere fino alla fine, tanto per essere chiari, perché comunque alla fine Tudor ha avuto un'operazione più semplice, diciamo così, nel risollevare una squadra a marzo di quanto si è riuscito a Spalletti, che l'aveva ripresa, l'aveva presa a ottobre. Quindi questo è significativo, e poi chiaramente il passaggio da quarto a lottare per lo scudetto è enorme, ed è però emblematico che nessuno, per adesso, poi vediamo se qualcuno ci dirà il contrario, pensi completeremo il mercato e saremo competitivi per lottare. Quando significa competitivi per lottare, io intendo non arrivare secondi, perché puoi arrivare secondo, ma se a dicembre il campionato è finito non sei competitivo. Significa essere in lotta per nelle prime posizioni a marzo, quando ci sono tutte le competizioni che arrivano al momento clou, e noi da troppo tempo che non ci arriviamo, esattamente dall'ultimo anno di Allegri, quando arriviamo a giocarci possibilità di scudetto allo scontro diretto con l'Inter, e poi crolliamo completamente. Ecco, quello è stato l'ultimo minimo exploit in campionato che noi abbiamo fatto, perché tanto con Motta quanto con Tudor e con l'arrivo di Spalletti, noi non siamo più riusciti a rientrare in un range di 5-6 punti che ti permette di dire va bene, stai lottando. Ecco, questo è significativo. E questo ti fa capire che questo mercato così complesso può anche aver migliorato la squadra, può anche avergli dato delle idee nuove, perché Kolumani non è Vlahovic, perché Alai Begovic significa inserire un trequartista in più, perché se la difesa la rinforzi con Lukumi, prendi un giocatore con caratteristiche al centro-sinistra che non avevamo, perché hai Douglas Luiz nuovo e un giocatore dai piedi buoni a noi mancava, però ancora tutto la somma di tutto questo non ti permette di dire che oggi la Juve è al livello dell'Inter o del Napoli. Questo mi sembra che sia il pensiero prevalente. Su Twitch mi scrivono, vediamo Mago Spallettone dove ci porterà. Io penso che Spalletti non sia un mago, che Spalletti sia uno che seriamente riesce ad arrivare a dei livelli di gioco importanti, perché sia mago deve inventare qualcosa, cioè deve proprio uscire dal seminato di questi anni, un modulo completamente nuovo, collocazioni tattiche di giocatori che oggi sembrano solidificati in certe posizioni nuove, allora gli do la patente del mago, altrimenti gli do anche però gli alibi, perché non è che se non hai la squadra da scudetto sei un mago a farla diventare tale, insomma. Devi essere, però, che indubbiamente Spalletti sia un fattore per cercare di migliorare questa squadra è una speranza che abbiamo, perché altrimenti ecco. Però non è assolutamente semplice da questo punto di vista avere questo tipo di speranza o garanzia, se volete, diciamola così. Andiamo a sentire un vocale.
11: Buongiorno popolo bianconero, Luca. La mia opinione è sulla pseudo griglia che non faccio è da tenere conto che le altre sono cresciute mentre noi no. Non vedo tutto questo ottimismo per la Viola, in quanto non capisco in quanto l'altro anno hanno rischiato di andare in Serie B e quest'anno dovrebbero vincere il campionato, ma noi abbiamo sempre lottato per i primi posti, però si sa che ne vince solo una e noi abbiamo faticato. Quest'anno addirittura siamo rimasti sesti, quindi come possiamo essere ottimisti? Questo è il mio parere. Buon Ferragosto a tutti e forza Juve sempre.
0: Allora, come possiamo essere ottimisti? Io vi provo a fare questo ragionamento, che non vuol dire che vi voglio convincere, perché non sono convinto neanche io. Però non è fuori dal mondo passare da un sesto posto a un primo. Cioè, noi ci siamo riusciti. Noi nel primo anno di Conte arrivavamo da 2 settimi posti e ci siamo riusciti. Col senno di poi, so benissimo che mi arriverebbero i messaggi, ma c'era Pirlo, ma c'era nuovo stadio, c'era Vidal, c'era Vucinic, eccetera, eccetera. Ma col senno di poi, perché la Juve non veniva minimamente considerata ai nastri di partenza come una squadra capace di lottare per lo scudetto. Anzi, aggiungo, il precampionato di quell'estate fu tendenzialmente difficile. Qualcuno di voi si ricorderà, perché magari era anche presente allo stadio, che facciamo, tra virgolette, le prove generali nella serata di inaugurazione dello stadio e pareggiamo col Notts County, che non era neanche una squadra di Serie A inglese. Quindi c'erano molte preoccupazioni e poi ci sciogliamo. Qualcuno mi scrive c'era Andrea Agnelli, ma neanche quello era la garanzia, perché Andrea Agnelli c'era l'anno prima, arriviamo settimi. Quindi il quadro all'inizio era tutt'altro che ottimistico. E aggiungo, se guardiamo la storia di questi anni, cioè da quando noi abbiamo abdicato, nessuno si è mai ripetuto, come ben sapete, no? Vince l'Inter nel 21, il Milan nel 22, il Napoli nel 23, l'Inter nel 24, il Napoli nel 25, l'Inter nel 26. E ogni volta ha vinto quindi la squadra che non era favorita. Magari non era lontana, ma non era favorita. E quindi a questo punto di vista io credo che... E sto parlando non da ottimista, ma da persona che in qualche maniera sa che il calcio fa cambiare le cose perché si trovano delle nuove alchimie. Cioè, la vogliamo dire diversamente. Facciamo ipotesi sensate per essere ottimisti. Uno, la Juve in difesa si registra, magari con un buon portiere, non ha una difesa debole. La Juve non ha una difesa debole, assolutamente. A maggior ragione se arriva Lukumi. Né per struttura fisica, né per possibilità di utilizzo in moduli diversi. Noi abbiamo una squadra che può giocare a 3, a 4. Né per curriculum, perché l'anno scorso con Spalletti in molte circostanze noi abbiamo fatto molto bene, anche trovando una continuità. Persino in questo precampionato, fino ad un certo punto, non abbiamo subito gol. E quindi quello è un elemento, di secondo me, di grande ottimismo, che non vuol dire siamo certi che andrà tutto bene, eccetera. Però se io guardo i numeri dell'anno scorso, tanto per far capire che non è da lì che è passato lo scudetto, l'Inter non l'ha vinto come migliore difesa, ha preso 35 gol, noi ne abbiamo subiti 34, il Napoli ne ha presi 36, cioè meglio di noi hanno fatto Roma e Como. Questo è già curioso, no? Tra l'altro la Roma con un attaccante come Mare, e Como con Duvica, se Nico Pazza, c'è tutta gente arrivata in doppia cifra, poi però arrivano, grazie alla difesa, tra le prime quattro. Noi siamo la terza difesa del campionato. Io non escludo che la Juve di Spalletti, pur proponendo gioco, perché noi confondiamo spesso difesa e difensivismo, pur proponendo gioco, possa arrivare ad essere la miglior difesa del campionato. Cioè, per l'organico, non mi sento in questo inferiore ad altri. Mi sento inferiore ad altri di tanti altri ambiti. Però questo è il primo elemento di ottimismo. Il secondo elemento di ottimismo è labile. Io stesso faccio fatica, tra virgolette, a dirlo con forza. Ma deve essere Douglas Luiz. Cioè, Douglas Luiz deve essere quello che noi abbiamo pensato che fosse quando sono andati a prendere l'Aston Villa, perché se quel giocatore lì lo vedessimo in campionato in Serie A, io penso che la Juve abbia un elemento di valore. Io non ci credo, se dovessi dire la mia, cioè non ci punterei tanto, però quello deve essere un elemento di ottimismo, altrimenti una scommessa, se non volete essere ottimisti, ma ci giochiamo qualcosa. E il terzo elemento, l'abbiamo detto prima, è tutta la batteria di talento che noi abbiamo. Io non so se la Juve giocherà mai con Seisao, Alabegovic e Yıldız insieme. Non mi sembrano, francamente, Cuadrado, Dybala e Mandzukic, per essere chiari. Però questa mi sembra essere la linea del calcio europeo, quella della Francia, quella del Paris Saint-Germain. Quindi talento in avanti, capacità di superare l'uomo, e vediamo che cosa succede. A me basterebbe già che quella roba lì, e questo mi renderebbe ottimista, funzionasse con le piccole, perché se la Juve di questi anni ha avuto un problema enorme, non è stata la competitività con le grandi. Abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso, è stata la quantità enorme di punti che abbiamo buttato via con le piccole. E quindi sono tutti elementi sui quali bisogna chiaramente, non dico essere ciechi o confidenti a priori, ma dobbiamo avere un certo tipo di fiducia nel lavoro che Spalletti riuscirà a fare. Staremo a vedere. Probabilmente Twitch, siamo un po' tutti pessimisti per la prossima stagione, non è giusto, speriamo e cerchiamo di rinforzarci nei prossimi giorni, soprattutto vendendo bene. Ecco, su questo non sono ottimista, perché la Juve è in ritardo, non arrivano grandi richieste, staremo a vedere. È chiaro che più passano i giorni, più gli stessi giocatori possono essere interessati a far parte di una rosa in cui hanno uno spazio, mentre se siamo più di 25 qualcuno sarà anche fuori dai giochi e sarà fuori soprattutto dalla lista UEFA, quindi vedremo cosa riusciremo a vendere. Certo è che su questo siamo molto in ritardo, ma la sensazione, come è successo anche negli altri anni, che tutto questo si vada ad accendere molto veramente nell'ultima settimana. In qualche maniera io credo che in tutti i giocatori ci sia l'idea, ma intanto sto qui e provo a farmi mettere alla prova, scusate il gioco di parole, vedi Meretti che non ha fatto un brutto precampionato. E quindi ogni tanto emerge qualche richiesta, ricorderete doveva uscire per forza di cose a giugno, adesso si parla di un'offerta al Beşiktaş, la Turchia sta diventando il nuovo Eldorado per il calcio italiano, tra virgolette, che non trova casa, non voglio dire scarti, che non trova casa, chissà, staremo a vedere, però magari Meretti dice ma perché io non posso giocare in questa Juve, io mi voglio giocare tutte le mie carte e chissà, a volte i precampionati e gli inizi di stagione servono anche questo. Vocale.
12: Buongiorno Paolo, Giovanni dal Brasile. La mia idea è questa. Oggi siamo tra il quarto e il sesto posto, così come siamo. Ma oggi io credo che siamo realmente tra le prime quattro, potremmo arrivare in semifinale di Europa League. Adesso se arriva un portiere e miracolosamente un centrocampista, io credo che potremmo davvero vincere l'Europa League e lottare fino ad aprile per rimanere attaccati al treno scudetto, non vincerlo ma arrivare tra le prime tre.
0: Io sì, credo che un rafforzamento della Juve con un portiere e un centrocampista, come sapete io dicevo anche con un vice Cambiaso, però con l'arrivo di Lukumi il vice Cambiaso può essere Kelly e comunque non mi sembrerebbe banale. Poi abbiamo anche Celik e Kalulu che possono giocare eventualmente su altra fascia, quindi insomma la priorità sarebbe un po' meno questa, anche se le caratteristiche magari di un terzino di fascia che vada a spingere ancora di più non ce l'avremo proprio, però l'impatto di Celik mi è sembrato molto molto positivo. Aggiungo, sì, io credo che sull'Europa League dobbiamo appunto avere quel tipo di ambizione, ma attenzione, non diamo nulla per scontato, in Europa League non si arriva col nome, cioè c'è il rischio della brutta figura per noi, per il Milan, per chiunque non si avvicina con grande serietà a questa manifestazione, quindi io sono d'accordo che si riesca a essere competitivi su due ambiti, beh, sarebbe secondo me in questo momento un'impresa. Io immagino se per competitivi intendiamo riuscire ad arrivare ad aprile dove ci giochiamo due competizioni, cioè Scudetto e Europa League. Se invece competitivi in campionato significa giocarsi il quarto posto, come del resto abbiamo sempre fatto, perché è il vero tema che noi questo abbiamo sempre fatto, allora io credo che sia anche possibile, insomma, perché ci mancherebbe altro. Ciao Paolo, quando i bambini piccoli si mettono in pericolo, non ascoltano i genitori, gli vengono normalmente date delle squarciate a fin di bene. Ecco, io spero che le squarciate alla nostra dirigenza gli vengano inflitte a suon di papere dei nostri due portieri attuali, al fine di risolvere il problema con un portiere migliore di entrambi. Non capisco perché si dovrebbe arrivare alle squarciate per capirlo, non pretendo carne secchi. Ma ci sono ormai metodi educativi diversi, diciamo. Ma io credo che la dirigenza, guarda che il problema della dirigenza non è che non lo sanno, il problema della dirigenza è non riuscire a prenderlo, perché la dirigenza l'ha detto esplicitamente, in maniera, se volete, anche rituale, ma le carte le ha scoperte subito. Cioè Carnevali, in una delle sue prime interviste, se non addirittura la prima, relativa al mercato, ha detto noi abbiamo come priorità il portiere e il centravanti è stato preso, ed è stato preso con un esborso economico non banale, vero, come dire, inferiore a quello che voleva il Paris Saint-Germain, ma comunque c'è stato, e il portiere la si deve risolvere, quindi con tutti gli allarmi che ci possono essere, l'importante, se non è il 23, se non è, anche perché io immagino, ve lo dicevo lunedì scorso, se anche arrivasse il portiere, il numero uno dei numeri uno, forse il 23 non deve giocare lui, perché non ha fatto la preparazione ed è anche corretto che giochi quindi Perin. Dico Perin perché per me a questo punto Perin comunque deve essere titolare di partenza. Poi arriva un altro più forte e cambiamo discorso. Il discorso grave, io vi ho sempre detto che non ritenevo il portiere la priorità massima, ma il centrocampista, perché ritengo che squadre come il Como con Butez o l'Inter con Sommer siano riuscite in virtù della difesa a fare bene. Butez per me non è un portiere di livello eccezionale, il Como è stata la miglior difesa del campionato, quindi è come dire, si può anche ovviare dei problemi se però non hai un portiere che ti crea dei danni, perché Di Gregorio il problema è che ultimamente è un portiere che ti ha fatto perdere dei punti. Noi abbiamo bisogno di un portiere che quantomeno non te li faccia perdere. Ecco, per insieme a me è abbastanza questo, non è uno che te ne farà guadagnare, ma non te li dovrebbe far perdere. E quindi come tali, io pensavo che la priorità fosse altra, però a questo punto mi sembra evidente che dobbiamo intervenire assolutamente con una certa anche capacità. Antonio, ciao Paolo, gentilmente vieni per spiegare come una società con problemi di indice finanziario non può tesserare un giocatore perché non ha soldi. Come cambiando la formula di acquisto ricompaiono i soldi? Sono molto curioso a sapere questo tipo di formule. O c'è il mago Mellino o una marottogliana di sicuro. Io credo che ci siano delle regole, ci sono degli organismi di controllo, evidentemente... il contratto di Frattesi si riferisce a questo, è stato cambiato nella sua forma e quindi prima la Lega ha ritenuto di doverlo bloccare e adesso cambia. Se poi tutto questo non andrà a buon fine, lo andremo a vedere, vorrà dire che ci saranno degli altri problemi, però permettetemi una volta per tutte di dirlo, cioè, se ci sono delle infrazioni di questo punto, dal punto di vista regolamentare nel mercato, e se le altre società non dicono niente, allora forse nessuno fa dei mercati particolarmente regolari, perché se si permette all'Inter e alla Lazio di fare qualcosa che non va bene e non c'è uno, se fosse così, e io non lo so, questo tema non lo conosco e mi interessa molto poco, ma se c'è questo e poi nessuno si lamenta, e allora siamo su un quadro, come dire, un po' particolare. Ecco, io credo che evidentemente non bisogna andare a cercare chissà quale. È bene che se si individua un problema, intervengano gli organismi di controllo, come è stato detto, e quindi ci sia stata una correzione all'interno del contratto di Frattesi. E stiamo a vedere che cosa succederà. Però io trovo che sia abbastanza normale cercare di arrivare a formule di contratto giuste piuttosto che poi magari pagare delle multe dopo o addirittura aver commesso delle infrazioni. Penso che sia la modalità migliore per rendere il campionato del calcio italiano un po' più serio e un po' più credibile di quello che è. Ci fermiamo, piccola pausa, ringrazio Costantino da Roma che era in regia, do il benvenuto a Manuel, seconda ora ancora con i vostri vocali e i vostri messaggi al 340-5425-324.
13: Cose di calcio.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e un minuto.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile è accaduto a giugno quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
2: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
3: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
2: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio

0: Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
1: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con il diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: 340 5425 324 per la nostra seconda ora. Manuel in regia. Stiamo discutendo sulla posizione ideale della Juve, cioè su dove in questo momento ci andiamo a collocare nella griglia di partenza, a 9 giorni dall'inizio del campionato e a molti più giorni invece dalla fine del mercato. Riparto da Twitch. Andrea scrive: scusa Paolo, non è corretto dire che negli anni precedenti eravamo in lotta per il quarto posto. Il quarto posto non è mai stato in dubbio fino all'arrivo di Motta, Tudor, Spalletti. Andrea, dimentichi Andrea Pirlo. Se il Napoli non si suicida col Verona, la Juve non va in Champions nell'anno di Andrea Pirlo, perché quel pareggio che il Napoli fece col Verona ci permise il sorpasso. Noi avevamo battuto all'ultima giornata, se ben ricordo, il Bologna, e quello fu il tema per il quale tornò Allegri, perché Pirlo, che aveva vinto 2 competizioni, veniva considerato un allenatore troppo a rischio per quello che deve essere la garanzia di un grande club, cioè la partecipazione alla Champions. Quindi no, noi purtroppo negli ultimi anni il problema quarto posto l'abbiamo avuto con esperienze diverse e l'abbiamo pagato. Anzi, è stato il segno, il primo rischio che noi abbiamo fatto è stato il segno di fatto della fine dell'esperienza, del progressivo decadere della esperienza della Juve di Andrea Agnelli. Massimiliano della Roma: con l'arrivo di Lucumi, Kelly deve giocare al posto di Cambiaso, un bel po' di panchina non gli farebbe male. Guardate, allora, io parto da questo. Tutti noi abbiamo delle idee sul valore dei giocatori, su come hanno reso negli anni precedenti, e questo non lo si toglie chiaramente, il tra virgolette pregiudizio, cioè il giudizio fatto precedentemente, quindi non in senso negativo ma in senso logico. Io sono uno che non stima particolarmente Cambiaso, nel senso che trovo che sia un giocatore che debba avere necessariamente un'alternativa di livello, che non si possa considerare un titolarissimo. Per me Bremer è un titolarissimo, per me Yıldız è un titolarissimo, per me Cambiaso non è un titolarissimo. Però bisogna resettare, cioè non è che in questo momento noi dobbiamo punire chi non ha fatto bene gli anni precedenti. Noi dobbiamo resettare, si riparte tutti da zero. Secondo me, le gerarchie le dà l'allenatore in riferimento a quello che vede,

E quindi anche Cambiaso può fare meglio tenendo conto che parte con Spalletti dall'inizio della stagione. Dopodiché, se arriva, e ormai pare sempre più certo, anche se aspettiamo ancora l'ufficialità della società, se arriva Lukumi, abbiamo la possibilità anche di dirottare Kelly al posto di Cambiaso. Non è la stessa roba, non giocano nella stessa maniera, non è un'interpretazione del ruolo, direi, quasi confrontabile. Però, appunto, sono due alternative possibili a seconda del momento di forma dei due, dell'avversario, della partita che hai da fare e del resto della squadra che metti in campo, perché Cambiaso fa dei movimenti che Kelly non fa e Kelly difende, cosa che Cambiaso non fa con altrettanta efficacia, si può scegliere uno o l'altro. Però, se nella nostra testa i tifosi non abbiamo resettato, cioè alla prima errore Cambiaso di Locatelli, di Zegrova e via discorrendo, continuiamo a pensare che sia l'altro, il fin dell'anno prima, è legittimo, ma non andiamo avanti se qualcuno in squadra vive così il momento. Buongiorno, sono Maurizio Messina. Io un pochettino più ottimista, perché la Juventus è molto più competitiva dell'anno scorso, quindi diamogli molta fiducia a Spalletti. Io penso che la Juve arriverà molto, ma molto in alto. Un saluto a tutti. Beh, Maurizio, sono contento che ci siano tifosi che hanno questo tipo di atteggiamento, perché io non divido i tifosi nel bene e nel male. Per me ogni idea, se supportata, ha senso. Quindi e devo dire, bene che d'estate qualcuno abbia ottimismo, perché quell'ottimismo estivo deve anche contribuire a dare un po' di entusiasmo. Cioè, lunedì avremo la partita con la Next Gen, vedremo lo stadio e vedremo quale sarà l'atteggiamento. Sapete tutti come la penso. Io credo che soprattutto all'inizio bisogna fare del proprio ambiente un unico corpo, perché altrimenti si creano e si mettono in circolo energie fortemente negative. E noi già in questi anni, alla gara appunto di celebrazione della squadra, abbiamo avuto i fischi a Vlahovic, i mugugni a Locatelli. Non è un buon modo per partire. Il pubblico della Juve deve anche aiutare la squadra, a maggior ragione la società, che sta facendo un lavoro in questo momento molto difficile, quindi va sostenuta, che non vuol dire, ripeto, lo dico sempre, approvare le mosse e non criticare, ma vuol dire che allo stadio, dove c'è il terreno verde, si aiuta, perché questo deve fare il tifoso. Altrimenti diventiamo tutti clienti, però poi non definiamoci diversamente. Se siamo clienti, se come a teatro, si applaude e si fischia a seconda del gradimento, ma almeno a priori dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e cercare di aiutare una squadra che ne ha bisogno, perché questo deve essere fondamentale per la nostra stagione. Andiamo a sentire un vocale.

0: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva forse può dire che sì, un po' meglio. Possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piace a tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati negli ultimi anni, poi abbiamo un in più sul gruppone da vendere, perché se non vendiamo continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai.
1: E questa è, mi fa piacere questo messaggio, perché ci fa capire meglio di ogni altro le difficoltà di quest'anno. E difficoltà che non si andranno ad annullare. Cioè, insomma, se tu hai un parco giocatori svalutato, e come ti finanzi la campagna acquisti? Quindi o poi fai aumenti di capitale, e ne abbiamo fatti tanti e buttati veramente via, oppure per forza di cose la strada è lunga. Cioè, anzi, noi dobbiamo anche immaginare, sperare che i nostri prestiti poi riescano a diventare qualcosa di diverso per monetizzare. Guardate che noi abbiamo ancora, se ne parla poco perché è appena rientrata la Conti Nassa, ma noi abbiamo ancora Nico Gonzalez, che comunque ha fatto una stagione all'Atletico Madrid, ma non è che l'Atletico Madrid sta facendo ponti d'oro per riaverlo. Ed è un nazionale mondiale, è uno che ha giocato da titolare la finale del Mondiale 2026. E questo ci deve far pensare molto. Perché, per intenderci, qual è il passaggio successivo all'allarme che ha lanciato il nostro ascoltatore? È che prima o poi la Juve diventerà una società che, per passare dal non riuscire a vendere i giocatori che hanno fallito a qualcosa di diverso, dovrà vendere i giocatori migliori. Perché qualcuno che ti fa cassa. Cioè, altrimenti non hai la possibilità. Non hai la possibilità se non facendo scambi alla pari con giocatori falliti da altre parti. Cioè, e non c'è alternativa a questo. E quindi quest'anno è molto dedicato. È molto dedicato. Hai ragione perfettamente. Io personalmente sono molto curioso. Non è che di reputo dei campioni, però sono molto curioso di vedere quelli che abbiamo preso come rendono. Mi sembra che il profilo di Selic, Kator, Colomani e Begovic in partenza sia meno, in partenza anche economica, sia meno rispetto agli anni passati in cui abbiamo preso giocatori più di grido e più di nome, ma meglio, perché noi non dobbiamo più sbagliarli questi. Se sbagliamo Selic, sbagliamo un parametro zero, pazienza. Ma se Kator è un buco nell'acqua, abbiamo sbagliato il giovane e non abbiamo speso poco per Kator. Se Raibegovic abbiamo sbagliato uno che sul quale è stato fatto l'investimento perché diventi un campione. Cioè, su Raibegovic questa è l'aspettativa. Se abbiamo sbagliato Colomani, abbiamo sbagliato la prima punta. E Colomani è, come dire, siamo noi che ci abbiamo fatto un investimento che altri non hanno fatto. Quindi sono tutti aspetti assolutamente delicati e che è assolutamente corretto ricordare. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Il problema su Frattesi, che non era stato accettato dalla FIGC, e che hanno cambiato il contratto. Prima c'era l'obbligo, e con l'obbligo il conteggio va in questo campionato in cui la Lazio deve chiudere a zero. Invece adesso c'è il prestito senza obbligo, in cui il costo va nel prossimo campionato e nel regolamento. Grazie Claudio.
1: Grazie a te Claudio che l'hai spiegato. Non è FIGC in questo caso, ma è Lega che aveva bloccato il contratto. Ma questo per dire che voi lo sapete, cioè c'è sempre questa idea i regolamenti ci sono, si spera che vengano fatti rispettare, e ripeto, se invece ci sono infrazioni gli altri devono alzare la mano, perché se qualcuno fa operazioni scorrette sul mercato in qualche maniera allora le sta facendo a danni di tutti, non solo a proprio favore, ma a danni di tutti. E quindi bisogna che gli organismi di vigilanza vengano naturalmente a monitorare, oltre al fatto che può monitorare la pubblica opinione, i giornali, i tifosi, le radio, i siti, eccetera, eccetera. E questo non va assolutamente dimenticato. Claudio, ma perché non puntare su Perine di Gregorio, fargli fare il secondo? Vedete, qui Claudio, tu dici una cosa che io ho detto all'inizio della campagna acquisti, spiegandola come vi ho raccontato, cioè con l'idea che o la Juve aveva la forza di andare a prendere un portiere perché quel portiere diventasse il nostro punto di riferimento per tot anni, oppure per me andare a prendere soluzioni più o meno abborracciate per tamponare un buco non aveva senso. Però c'è una variabile, Claudio, che risponde alla tua domanda. E rispondo anche a chi scrive: puntare su Di Gregorio, ma che problema ha? Per sapere, chiedo, perché poi è così, se uno è contrario a un parere deve immediatamente già avere questo tono. Io lo spiego: Di Gregorio ha sbagliato una stagione, perché la prima stagione di Gregorio è stata positiva. Qualcuno può dire: non è stato il miglior portiere che volevamo, non è stato il portiere che ci si aspettava, ma la stagione di Gregorio di 2 anni fa è stata una stagione da portiere decente. L'anno scorso è stata insufficiente. Quante volte un portiere può rinascere? Può rinascere. Quindi il problema vero è che invece il precampionato ti ha detto di no. Se la Juve ritenesse Di Gregorio un rottame, Di Gregorio sarebbe fuori rosa. Questo deve essere chiaro. La Juve ritiene Di Gregorio un problema, l'ha detto, perché l'ha detto, e quindi Di Gregorio stanno cercando attraverso il precampionato, operazione che non riesce, di comunque mantenerne il valore ed eventualmente testarne l'affidabilità, perché può anche succedere, perché questo oggi siamo, che al 14 di agosto l'alternativa non è arrivata. E allora non è insensata la domanda di Claudio, anzi, perché per andare a prendere un portiere in prestito, che vuol dire evidentemente che tu ritieni che Perin è inaffidabile, quindi tu in questo momento hai questo tipo di situazione: due legittimati e un portiere che arriverà, che se arriverà in prestito sa già che tanto resterà un anno. Questo è. Quindi io credo che non fosse un'operazione sbagliata definire all'inizio della campagna acquisti una nuova gerarchia. Dire: Perin è il nostro titolare, per noi Di Gregorio è fuori dai giochi, perché tanto non l'ha valorizzato il precampionato. Dire a Di Gregorio: trovati una squadra e iniziare a cercare un altro portiere. E io credo che ed eventualmente averlo anche magari a buon mercato per certe caratteristiche, perché è molto giovane oppure perché è molto anziano, eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi siamo in questa situazione che è un po' ambigua, diciamo, e quindi non è facile da risolvere. Sandro da Oslo: ciao Paolo, secondo me ad oggi le due principali lacune, portiere e qualità centrocampo, non sono state toccate. Non vedo come gli stessi presupposti possano portare a risultati diversi. E qui, Sandro, io capisco perfettamente questo tuo messaggio e lo condivido, però aggiungo un elemento che capisco più che altro sul centrocampo, più che sul portiere. Uno, ve l'ho detto, Douglas Luiz. Due, il fatto che noi riteniamo che questo centrocampo non possa migliorare. Se riteniamo che non possa migliorare, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, perché anche se arriva che sì, è un buonissimo centrocampista e io mi apro la bottiglia buona se arriva, ma non trasforma un centrocampo completamente. Quindi io credo che, ogni anno bisogna avere la speranza, mi verrebbe da dire anche la necessità e l'ambizione, che chi c'era l'anno prima migliori il rendimento. Lo traduco con un'immagine molto chiara: il Thuram dell'anno scorso è un Thuram insufficiente, il Thuram di 2 anni fa è un ottimo centrocampista. E cambiano i giochi, su questo. Cambiano decisamente i giochi. E poi c'è anche il fatto che tu hai un nuovo allenatore che l'anno scorso si è trovato una squadra già definita e ha provato a cambiarla. Quest'anno la può plasmare lui. E quindi giocatori che rendono di meno possono magari rendere di più. Ma fate mente locale. Pensate a quanti giocatori nella vostra vita voi avete visto cambiare. Cambiando il contesto, cambiando... Ma è pieno. È pieno. E quindi qui si tratta di creare un nuovo contesto tecnico e tattico e fare in modo che il giocatore migliori. La dico diversamente. Io, se io ho un centravanti che per segnare ha bisogno di cross e lo metto in una squadra che cross non ne fa, lui si trova male e diremo alla fine dell'anno, ma questo è un bidone. Se gli metto due che lo che crossano, magari fa 20 gol. Quindi noi, è vero, ci manca il centrocampista adesso che ti faccia pensare cambierà tutto. Però abbiamo delle possibilità di architettare tatticamente diversamente questa squadra o no? Io credo di sì. Quindi, e poi soprattutto, si tratta di capire qual è il gioco che vogliamo fare. Perché io in questo momento, ve lo dico pensando di non sbagliare, ma io cosa vedo nella Juve? Vedo un centrocampo che farebbe fatica a dominare, ma che non è neanche però semplice da dominare. Una difesa che se si mette a fare barriera bassa non la superi facilmente. Trequartisti di grande talento che devono diventare più concreti. E un attaccante che puoi mandare in profondità e ti va a fare la battaglia. Come collegare tutto questo è compito di Spalletti. Non gli piace questa roba, vuol fare altro? Compito di Spalletti trovare delle formule. Non ci sono? E allora a quel punto lì sai che l'ambizione è relativa, la dici. A me, se Spalletti all'inizio dell'anno ci viene a raccontare: ragazzi, siamo ripartiti, abbiamo fatto una campagna acquisti e la Juve deve avere come orizzonte il quarto posto, io gli stringo la mano e lo approvo, perché è realismo. A me basta che ci sia questo tipo di messaggio, cioè sapere quello che si può fare e decidere cosa fare per arrivarci, non illuderci come abbiamo fatto negli ultimi anni con poi impossibilità di arrivare a risultato. Claudio, Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus e Fiorentina ex aequo, poi Milan, insomma però mi colpisce il fatto che quasi tutti indicano le prime quattro esattamente come quelle dell'anno scorso, come se Juve e Milan non avessero colmato il gap. E attenzione, il Milan non è che non ha speso, ad esempio, per una primissima punta come Gonçalo Ramos, e la Fiorentina, che ha fatto la grande campagna acquisti, inserita come settima sorella, come si diceva una volta quando si valutavano le squadre diciamo che avrebbero potuto lottare per i posti europei. Andiamo a sentire un vocale.
3: Ciao Paolo, Leonardo da Ischia.
1: Ciao Leonardo.
3: Io penso che questo calciomercato non è che abbia, almeno finora, creato quel miglioramento che comunque era necessario. Io qualcosa ancora a centrocampo la farei, sì, dietro le punte abbiamo tanto talento, la difesa è rimasta un po' quella che è, vediamo, insomma. Confido nel fatto che magari con un po' di Spalletti, con un po' di tempo in più, si possa migliorare negli schemi.
1: E questo non è un aspetto di poco conto. Io non parlo di schemi perché nel calcio italiano ne vedo pochi e perché non mi sembra che abbiamo giocatori con delle caratteristiche per fare tanti schemi. Quando tu hai giocatori che prendono palla, la fermano e cercano di superare l'uomo, perché questo siamo, diciamo che con Colomani magari qualche lavoro di sponda migliore lo puoi fare, però non vedo grandi prospettive in questo, cioè non siamo il Napoli di Sarri, per intenderci, che era riconoscibile, e non siamo neanche la Juve del 4-2-4 di Conte o del 3-5-2 o la Juve di Allegri del 4-2-3-1 dove tutto si incastrava con un'ottica, con un mix di sacrificio tecnica. Io penso che però abbiamo un quadro di possibilità che va esplorato, e su questo purtroppo dico gli allenatori tutti, e Spalletti in primis, non hanno tempo di lavorare, perché questo è il vero dato. Cioè noi, perdonatemi se mi ripeto, ma l'ho detto la scorsa settimana, continuiamo a ragionare su un calcio pretendendo che gli allenatori arrivino a elaborare chissà quale formula, e poi arriviamo al 14 agosto che Spalletti è come quegli anziani che guardano ai cantieri, c'è tutto ancora da costruire. E quindi quante volte potrà far giocare la squadra che vuole? Quanto la può davvero far provare? Relativamente. Perché insomma, noi tutti siamo qui che ci diciamo arriva a, o non arriva che sì o d'altri. Ma se arriva però poi non è che lo metti e stop, devi iniziare a provare, devi iniziare a capire, devi iniziare anche a variare i moduli. E se non hai tempo di farlo, perché i mercati sono fatti in questa maniera, inizia a vedere la Juve ideale, la Juve giusta a novembre, quando magari hai perso troppo tempo. E quindi e chi è che non perde tempo? Chi ha i giocatori che, tra virgolette, sanno fare da soli. Cioè, se io ho una squadra così tecnica o così già conosciuta precedentemente da poter esprimere talento, tecnica, sicurezze, vado avanti. Ma e quindi chi ha già delle posizioni di vantaggio, vedi Inter e Napoli, che in questi anni hanno avuto una certa continuità, continua. Cambiano anche gli allenatori, ma continua. Ma chi invece, come noi, continua a fare rivoluzioni e ogni anno deve cambiare 3-4 elementi della formazione titolare, e in più questi qua non arrivano neanche nei tempi giusti, hai voglia poi a dare responsabilità a un allenatore? Non è facile, non è facile. Però è vero che la Juve, secondo me, è un po' di giocatori che sanno mettersi in proprio e risolvere le partite, adesso ce li ha. Cioè, per intenderci, se io gioco con Seisao, McKennie, Yıldız e Kolomani, e a mezz'ora dalla fine sostituisco i tre e metto Boga, Alaibegovic e Zegrova, beh, metto tre giocatori che saltano l'uomo e che qualcosa possono inventare, che la spallata te la possono fare. Lo stesso Milik è un giocatore che, se va a sostituire Kolomani, e l'ha dimostrato in precampionato, ha fatto un gol che ha fatto veramente capire tutta la sua dimensione tecnica. Se Milik stesse bene, è ancora uno che ti può giocare delle partite importanti e dare un grande contributo. Però appunto è questo su quale io mi baso, più che su le alchimie di centrocampo. Ma che cosa ha potuto costruire Spalletti se metà di questo Arthur, Miretti e con Minas sappiamo tutti che dovrebbero andare via, e invece ci sarebbe bisogno di altro? Quindi capite bene che è un po' complicato. Ultima pausa.
4: Cose di calcio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26,65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'Orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1,54,64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13,16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato. E la centrocampista nell'azzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, riprendiamo con l'ultimo blocco. Io vi ringrazio molto perché, insomma, vi ho fatto una domanda e avete risposto in tanti. E ne sta uscendo fuori un bellissimo dibattito con voci diverse che hanno portato tutti delle motivazioni al loro, non direi neanche ottimismo o pessimismo, ma la loro valutazione, la loro radiografia della Juve di oggi in relazione all'inizio del campionato. Marco scrive: non sono d'accordo con molti tifosi, non siamo come l'anno scorso. Celik non c'era, Colo non c'era, Douglas Luiz non c'era, Lajbegovic non c'era, Spalletti parte all'inizio e possiamo anche aggiungere a questo punto, più che probabile, non c'era Lukumi. Sì, infatti le novità non sono poche. Cioè, ripeto... ecco, allora io proverei a farvi fare questo ragionamento che Marco mi suggerisce attraverso questa valutazione. Beh, se in questa squadra Celik, Colo, Douglas, Lajbegovic e Lukumi fossero titolari, beh, la Juve l'hai cambiata. Cioè, nel senso che poi io sono perché? Perché hai agito con due inserimenti in difesa, uno a centrocampo, uno sulla tre quarti e uno in attacco. L'hai cambiata meglio, l'hai cambiata peggio, non lo so, va tutto verificato. Però non sono interventi banali. Fatto salvo che quando hai una situazione come la nostra, devi intervenire su tutta la rosa, tu hai preso 5 giocatori che a fine anno... Non saremmo, io credo, minimamente scandalizzati se ci dicessero che alla fine anno tutti questi sarebbero diventati dei titolari. Quindi io credo che questo sia molto importante e ti fa capire qual è la linea di direzione che ha preso la dirigenza. Poi mi verrebbe da dire, può anche capitare che tutti questi 5 invece siano tutte riserve, però... come vi ho detto, quest'anno le riserve, grazie al fatto che esista un'Europa League, hanno anche un senso un po' più, come dire, rassicurante per l'impegno, nel senso che devono assolutamente così, devono assolutamente riuscire ad avere uno spazio importante, decisivo, risolutivo per arrivare a dei risultati. Antonello da Padova scrive: ciao Paolo, io la butto così, spero di non prendere parole, non da me chiaramente, poi ripeto, io parto dal presupposto che quando sei tifosi e si ragiona di calcio l'insulto non lo tollero e non lo trovo concepibile perché ognuno può avere idea. E l'idea che ha Antonello mi piace perché è un'idea che non ha nessuno, cioè o che meglio, magari qualcuno ce l'ha ma non l'esprime, è un'idea forte, radicale. Io venderei Yıldız, altrimenti non ne usciamo. Antonello, io no... Ma ti dico che non sei lontano dalla verità, non per quest'anno, ma per il prossimo anno sì. Io sono convinto che la Juve prima o poi, come vi ho detto prima, per passare da questo stato in cui non vendiamo nessuno a poter comprare qualcuno vendendo qualcuno realmente, non mandando in prestito, prima o poi dovrà vendere un big. E lo stesso acquisto di Lajbegovic, secondo me, è fatto in quella funzione. Cioè, io non immagino che la Juve del prossimo anno avrà, poi mi auguro che noi si vinca, tutti diventino dei big, eccetera, eccetera, ma avrà con Seisao, Yıldız e Lajbegovic, perché è fatale, e maggior ragione sarà fatale se non rientriamo tra le grandi d'Europa, che i nostri pezzi pregiati prima o poi li andranno a prendere. E saremo noi ad esserne contenti, perché avremo bisogno di far cassa. E quindi... questo, il messaggio di Antonello non è provocatorio, è un messaggio che prima o poi la Juve dovrà mettersi in testa di affrontare, non oggi, dove tra l'altro secondo me non monetizzeremmo il possibile. Io mi auguro che Yıldız stia tutta la vita nella Juve, ma io sono l'ultimo a scandalizzarsi se eventualmente questa operazione non riuscirà, perché il nostro rapporto di forza è questo, oggi sul mercato è questo, e quindi io credo che questo aspetto ci sia, prima o poi, ripeto, anzi, speriamo che questa stagione permetta ai nostri giocatori migliori di assolutamente crescere nel valore e di portarci ad avere un altro tipo di prospettiva di mercato. Poi chiaramente tutto questo va sempre parametrato su una cosa molto semplice: azzeccare gli acquisti. perché se poi gli sbagli c'è niente da fare. Paolo, basta Limoncello di pomeriggio ad agosto. Non so se ti riferisci a me, sono qua, parlo come faccio a prendere Limoncello, è vero che sono le pause, però io non ho detto, a me piacerebbe ogni tanto che chi scrive queste cose però ascoltasse tutto. Allora, il gentile amico che scrive su Twitch e che dice questo, mi dica se secondo lui il prossimo anno noi non rischiamo di vendere Yıldız o Ibegovic o con Seisao qualora non si arrivi tra le prime quattro. E poi ci andiamo a prendere un limoncello. Se a parte io non amo il limoncello, quindi no, semmai una birra, ecco. Ma sai che mi hai dato però un'idea? Pantaloni strappati si chiama. Che tra l'altro adesso mi scrive, credo che tu abbia ragione. Mi hai dato un'idea. Manuel, ma perché non ci facciamo una birra nelle pause?
9: Io consiglierei un San Simone con ghiaccio.
1: No. Però una birra nelle pause, secondo me. Però devo uscire dall'aria condizionata di qua e entrare nell'aria del cortile e credo che migliorerebbe la mia diretta. Manu, no e poi no, anche solo pensare di cedere Yıldız vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, ma non vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, vuol dire tentare altre strade. Ripeto quello che ho detto, io spero ardentemente che c'è un giocatore che mi piace della Juve, di cui sono innamorato e che veramente farei fatica a privarmene, che è Yıldız. E io spero che Yıldız rimanga tutta la vita con noi. Ma se la Juve rimane sesta, la Juve è mediocre. Non è appiattirsi sulla mediocrità. Noi siamo già mediocri. Perché siamo fuori dalla grande Europa. Noi non siamo nelle prime 36 d'Europa. Quindi se noi torniamo grandi, Yıldız sarà probabilmente con noi e speriamo il più possibile. Altrimenti è chiaro che se Yıldız sarà grande e la Juve no, è chiaro che avrà mercato. E che, con chi vendiamo noi? Chi vendiamo? Ma la mediocrità della Juve, che non è un giudizio secondo me sbagliato, nel senso che è evidente proprio da questo mercato in cui i suoi giocatori sono totalmente svalutati e non riusciamo a venderne uno. Ma noi non abbiamo fatto un'operazione per adesso di cessione vera. E questo ti dice la mediocrità. Questo ti dice che... E quindi prima o poi qualcosa dovrà succedere o no. Le squadre da Europa League vendono i pezzi migliori. Ma neanche le squadre da Europa League. Il Milan, 2 anni fa... a Reinders e lo vende, perché se ti arriva in Manchester City, ma voi pensate che adesso parte tutto, pensate che se fosse arrivato un grande club europeo quest'anno con 70-80 milioni non partiva Yıldız? Io credo proprio di no, credo proprio che Yıldız sarebbe partito, perché il vero tema è che in questo momento, ma non solo Yıldız, mi ha fatto ridere, no? Quest'anno quando si parlava di bastoni, ma che offerte sono arrivate per bastoni? Nessuna vera. Ah, ma valgono 50, valgono 60 milioni. Mi ricorda quando noi ogni estate si parlava di Bonucci, che lo volevano da una parte e dall'altra. Bonucci andò al Milan, non andò all'estero. Quando l'estero vuole un giocatore, come ha dimostrato la Premier League, ti va a prendere palestra e non c'è niente per nessuno, perché questo ormai noi siamo la provincia dell'Europa. Speriamo lentamente di migliorare, di non esserlo più e di fare in modo che, ma oggi noi questo siamo, e quindi io credo che vedrete, se non giustamente, ecco, questo mi sembra un bellissimo messaggio. Mariano, per me non sarebbe un rischio vendere Yıldız, solo che arrivi almeno all'altezza di Kvara, ma non credo. Non mi aspetto comunque che si avvicinino ai 100 milioni, al massimo il prossimo anno potrebbero avvicinarsi ai 70. Ma Kvara è proprio la dimostrazione. Cioè, Kvara era il giocatore tecnicamente migliore del Napoli, esploso ed è finito a Paris Saint-Germain. E questo è. Cioè, amore per Kvara, Kvara amava il Napoli, tutto qua, successo di Kvara al Napoli, esploso ed è andato per il Paris Saint-Germain, e il Napoli non era fuori dalle coppe. Quindi mettiamocelo in testa che i nostri talenti sono pochissimi in Italia. ma quelli che ci sono è molto probabile che se il calcio italiano non si risolleverà, per risollevarsi deve ottenere dei risultati, deve crescere la sua dimensione competitiva, deve crescere la sua dimensione economica, deve sapersi vendere meglio all'estero. Altrimenti, guardate, quando ne spunta mezzo, Leoni ce lo prendono. Figurarsi se per caso Yıldız diventa un top capocannoniere dell'Europa League, faccio un esempio, 20 gol in un'annata, e secondo voi il City o il Paris Saint-Germain o altri non arrivano? Non scherziamo. Io penso, ripeto, ma non lo dico perché voglio venderlo, dico perché questa è la realtà dei fatti. E niente mi fa cambiare idea rispetto a questo. Poi vedremo se non sarà così. Però non abbiamo, come dire, sbagliato di tanto quando dicevamo, ad esempio, che Vlahovic non avrebbe trovato posto perché solo lui pensa di essere meritevole di un top club, ma in realtà non lo è, e infatti è finito in Turchia. Calcio ricco, ma calcio certamente non della primissima fascia in Europa. Vocale!
10: Radio Bianconera, io penso che più un attaccante alla, vediamo, Trezeguet Vieri, in questa Juventus ci vorrebbe un attaccante alla Pippo Inzaghi, nel senso scaltro e goleador. Gianni da Canerti, fino alla fine, forza Juventus.
1: Gianni, posso essere anche d'accordo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, Pippo Inzaghi si trovava bene con Del Piero, che era un altro attaccante con un certo tipo di struttura fisica, e oggi per certi versi i nostri attaccanti hanno quel tipo di conformazione, no? Però trovarlo uno così, e trovarlo a dei prezzi ragionevoli, trovarlo in Italia, perché poi ecco, quando il calcio italiano era grande usciva Filippo Inzaghi, cioè usciva un giocatore che si faceva il suo apprendistato in Serie B, arrivava all'Atalanta, diventava il capocannoniere della Serie A in una società di provincia, e la Juve era la prima squadra, e Milan magari era la seconda, l'Inter era la terza, che potevano andarsela a prendere. E dove sono questi? E questo è il punto. Dove sono? E quindi vedete che è tutto molto complicato. Oggi io sono curioso di vedere se esce fuori qualche attaccante, qualche prima punta in grado di fare la fortuna delle squadre di prima fascia. Calciomercato Juventus H24, tutto Juve. L'Atalanta pensa a Nico Gonzalez, ribaltone Suzuki, Vicario in pole per la porta, Lukumi vicino, Lunin proposto alla Juve, qui parliamo sempre di portiere, rispunta Bruno Fernandes, operazione a cui io non credo, perché continuiamo a mettere giocatori offensivi e ok, ma prima o poi, insomma, qualcheduno che recupera la palla ci voglia. Poi Bruno Fernandes è un giocatore sicuramente molto malleabile, molto intelligente. Gatti al Marsiglia, operazione difficile, stiamo a vedere. Enrico, Zirkzee preferirei che non arrivasse. Non vorrei prendere un posto al giocatore che più di tutti ci manca per combattere contro le squadre che prima o poi durante la partita si chiudono con 10 oltre la linea della palla. Ovvero un giocatore alto, bravo di testa, con le spalle grosse, coraggioso, che fa sportellate, che possa riuscire a colpire la palla di prima qualche volta quando è davanti alla porta. Ma si era parlato di Pellegrino ormai va alla Fiorentina, si parla ancora di Sorloth. Io aggiungo però, non è che in questo momento manchino le prime punte alla Juve. Colomani, Ekator, Milik e David. Quattro giocatori con caratteristiche diverse. Qualcuno deve uscire. C'è poco da fare. E altrimenti, grossi inseriti. Tant'è vero che si parla di un David in Inghilterra e un Zirze in Italia. Ma bisognerà vedere. Alessandro, bravissimo Paolo, fai bene a svegliarci e a dirci le cose come stanno, anche se cruda. Il problema è che raggiungere il club della Premier è sempre più una chimera. Sì, ma è una chimera per noi, è una chimera per le altre italiane. Dopodiché, però, le imprese tecniche non è detto che non si possano fare. Perché vedete, cioè, il problema è sempre quello della percezione. Noi siamo accomunati all'Inter in una cosa. Entrambi abbiamo fatto due finali in 3 anni. Ed entrambe, una l'abbiamo persa onorevolmente, meritando qualcosa in più anche, Barcellona e City, e una l'abbiamo persa con uno scarto molto netto. Noi 4-1 con la Madrid, loro addirittura 5-0 con il Paris Saint-Germain, che non si era mai verificato. Le tifoserie di Inter e Juve, quando parlano di quelle coppe, ne parlano come dei fallimenti. Quelle coppe erano delle imprese. Sono state delle imprese. Perché se vai a vedere il fatturato della Juve e dell'Inter, non è paragonabile alle squadre con le quali hanno giocato. Questo, se noi vogliamo dimenticarlo, lo si dimentica, non c'è nessun problema. E allora si sta solo sul risultato. Ma se si guarda la realtà dei fatti, il calcio italiano, rispetto ai tempi in cui nelle prime 5 d'Europa ce n'erano due che fatturavano ed erano il top, oggi non fa fatica con una a entrare nelle prime 10. E questa è la realtà. E quindi la realtà tipo la nostra realtà è che in questo momento fotografare la Juve non è la storia, è il sesto posto, è quello che siamo. E da qui si deve ripartire. E quindi per me la realtà è molto semplice. Poi, se per intenderci, ve la dico diversamente, ma qualcuno di voi in questi ultimi anni, da Pirlo in poi, ha pensato di poter vincere una Champions? Io mai. Ma mai. Non ho mai pensato di poter vincere una Champions. E questo mi ha fatto capire che cos'è la Juve oggi. Perché la nostra forza è questa. E c'è poco da fare. Bisogna fare conti con una realtà. Mentre in questo momento immagino che a Parigi, dove non avevano mai vinto niente, possono anche immaginare di fare imprese su imprese, visto che ne hanno vinte due consecutive e sono ricchi, e sono straricchi, e hanno un parco giocatori, per cui appunto Colomani è quasi uno scarto, mentre per noi è l'asset principale. Ecco, questo è il rapporto di forza. Se qualcuno, qualche tecnico, riesce a colmarlo, giù il cappello, a prescindere dal fatto che magari poi si perda le finali, perché vuol dire aver fatto un lavoro straordinario. E se non ci si rende conto di questo, capita a noi, capita a Borussia Dortmund quando va in finale, cioè capita alle squadre che partono dalle retrovie e riescono a fare delle vere e proprie imprese. Vocale.
11: Buongiorno Paolo, Andrea. Io sono un po' distante dal concetto che si è diffuso in generale di avere necessità di una seconda punta, di un centrocampista di qualità. Dal mio punto di vista, per migliorare quello che si è visto l'anno scorso, servirebbe un mediano di quelli che recuperano i palloni, uno di quelli capaci di dare un po' più di sicurezza a quelli che giocano davanti. Perché dal mio punto di vista si è persa un pochino la fiducia nelle azioni che facciamo quando piantiamo le tende nella metà campo avversario, la fiducia nell'affondare il colpo. Forse con una persona di esperienza in mezzo al campo, capace di contrastare, di fare il fallo quando serve, questa squadra non avrebbe bisogno di nient'altro, anche perché tiri in porta ne subiamo pochini, non lasciamo tantissime iniziative agli avversari. La qualità davanti sugli esterni c'è, manca solo forse un po' più di fiducia in una squadra che in certi ruoli è veramente giovane, magari anche un anno in più di esperienza potrebbe portare qualcosa. Un vecchio mediano, stile brutto, sporco e cattivo. Ciao Paolo.
1: Sì, guarda, questa è un'idea che a me convince molto. Ti aggiungo un nuovo mediano cattivo e tecnico. Io faccio un nome, così è molto chiaro. Io penso che se in questa squadra metti Koné della Roma, ne cambi la natura. Perché Koné, che ho visto io con la Francia, è un giocatore che ti recupera palla in tutte le zone del campo, cioè ti sa fare pressione, ma te la sa recuperare anche indietro e soprattutto la sa immediatamente pulire. E mentre noi, il più delle volte quando recuperiamo palla, torniamo indietro. Noi non usiamo i break, come si dice oggi, ma semmai la riconquista del pallone per fare poi un gioco che quando c'era Thiago Motta era ruminante, possesso non possesso, con Spalletti un po' più verticale, ma alla fine non approfitta, non riesce mai a capitalizzare il momento in cui vai a sorprendere l'avversario, rubandogli il pallone e trovandolo scoperto. Metti Koné a questa squadra, la Juve migliora, che sì, non ha caratteristiche identiche a Koné, perché fisicamente non è la stessa cosa, ma che sì, è uno che fa entrambe le fasi. Io recentemente, l'anno scorso, nella scorsa stagione, l'ho commentato in Arabia e ve l'ho anche già raccontato, l'ho visto giocare nella difesa 3, giocatore ipertecnico, giocatore che si inserisce, vede la porta, ti fa l'ultimo passaggio, ma anche al mondiale l'ho visto fare delle corse per recuperare la palla, lui più di intelligenza tattica, magari, di, come dire, ma soprattutto mi vai a prendere un giocatore come me o un giocatore come Kessié che ti può giocare in, con schemi diversi, perché anche questo ci sarebbe bisogno. Quindi io sono d'accordo, io non trovo che questa idea del regista, per carità, se ce l'hai bene, ma se vado a vedere l'Inter, Çalhanoğlu, tra l'altro non nasce neanche come regista, lo diventa, e ha caratteristiche di regia particolari, ma ci sono squadre che fanno benissimo senza avere per forza un regista. E il punto è la connessione tra i vari centrocampisti. Secondo me il tratto, l'identikit che tu hai delineato, direi che è quello giusto, è quello che assolutamente va capito e va trovato. Io qui ho preso degli insulti perché lo si considerava vecchio. Io fossi stato alla Juve, visto anche Carnevali, ma giusto da mettere in rosa Matic del Sassuolo, me lo sarei andato a prendere. Ma da mettere in rosa non ci avrebbe risolto nulla. Ma io, 2 anni a Matic, che è un giocatore di una, per me, esperienza, intelligenza calcistica enorme, da mettere davanti alla difesa, l'avrei preso a costi ridicoli. Però, visto che non mi posso permettere con E. Però, chissà, magari qualche un altro potrebbe arrivare. Vediamo, io confido sul fatto che questa dirigenza ci possa fare una gran bella sorpresa prima o poi. Vocale!
12: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, portiere, io punterei su Vicario. Perlomeno te lo danno in prestito, è un bel portiere, secondo me. Ha anche dell'esperienza più di non mi ricordo come si chiama quello di De Palma che dovrebbe venire, ha più esperienza e poi anche un bel portiere, in più te lo danno in prestito, quindi una cosa abbastanza vantaggiosa. Non capisco perché la Juve non ci punta, forse l'unico pensiero che posso avere è che forse ultimamente ha dei problemi fisici. Poi non capisco questa cosa del terzo portiere che Pinzoglio, non capisco questa fissazione, capisco uomo da spogliatoio e tutto, però secondo me occupa un posto. E terzo portiere ci vorrebbe un giovane per farlo crescere insieme agli altri due, questo è un pensiero mio. Poi un centrocampista che può essere un e poi altri non lo so, dico nomi che stanno venendo fuori. E come punta, dato che Pellegrino è andato alla Fiorentina, questo mi dispiace tantissimo, e io punterei su Davis dell'Udinese.
1: Sono operazioni. Per Davis credo che non sia più possibile e il costo non sia banale. Terzo portiere non gioca. Io credo che mettere un... Guardate, l'esperienza dei giovani portieri che hanno fatto il terzo portiere, magari con Buffon, non è stata poi rilevante. Quindi credo che, insomma, la storia ci dice che Pinzoglio è servito e non è lì certo una emergenza, su che sì siamo tutti d'accordo. E Davis voleva dire fare un altro progetto, però, ripeto, noi dovremmo dirci in questo momento dove vanno a finire quelli che abbiamo, più che andare a prendere quelli nuovi, perché noi abbiamo 4 punte. Cioè noi davanti siamo una metropolitana e altrove che abbiamo qualche problema di organico. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero tantissimi messaggi, come avete visto è stato un dibattito davvero molto molto ricco, merito vostro.
9: Andiamo a bere il limoncello.
1: La parola giusta dice sempre lui. Manuel, ciao a tutti.
4: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
13: Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
13: Sono le 15 e un minuto.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dall'IDF. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi. Situazione sempre tesa intanto nello stretto di Hormuz. Due navi emiratine sono state colpite dall'Iran. L'accusa arriva da Egitto, Bahrain e dagli Emirati.
15: I vigili del fuoco croati hanno combattuto per tutta la notte contro uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese, divampato sulla costa dalmata a sud di Spalato. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno colpito diverse abitazioni nella località turistica di Lokva Rogoznica, costringendo centinaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie case. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. 7 pazienti sono in terapia intensiva.
16: Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati.
15: Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
16: Ancora due giorni di caldo intenso

0: Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax. Come ti avevo detto Paolo qualche mese fa all'inizio del mercato con il direttore, che comunque la Juventus va giudicata il 1 settembre, si sta confermando la realtà dei fatti oggi. Quindi noi andremo a fare le prime due partite di campionato con una rosa, e il 1 settembre io sono convinto che questa rosa sarà ancora mezza rivoluzionata, e quindi vedremo poi chi arriverà, quali giocatori di qualità arriveranno. E comunque anche sul portiere, secondo me ci manca un pezzo a noi tifosi, Paolo. C'è qualcosa che non riusciamo a sapere e a capire. Cosa ne pensi? Fino alla fine.
7: Ciao Paolo, Cristiano da Montese, provincia di Modena. Tu hai ragione su tutto. Dicevo, per non dover vendere i giocatori migliori, un altro sistema c'è. Cominciare a vincere un qualche trofeo, perché se aumenti il fatturato con i trofei che vinci, magari non hai bisogno di vendere i giocatori magari migliori. La Juve ha bisogno di questo, ha bisogno di cominciare a vincere, e sicuramente quando si comincerà a vincere, i problemi finanziari saranno zero.
8: Ciao ragazzi, Carlo da Roma. Io invece voglio essere positivo, un po' come state dicendo. Io la difesa la vedo molto bene con Lukaku. In attacco magari ci manca l'ariete, ma abbiamo messo qualità, e forse, come dice Spalletti, non abbiamo l'attore da 20 gol, ma abbiamo attori da 10 gol. Il centrocampo con Douglas Luiz va benissimo secondo me. Speriamo nella crescita di Thuram senza problemi fisici. Io, se potessi, cambierei ovviamente il portiere, ma se le alternative sono quelle, rimango con Perin, e io più che centrocampista cercherei un bel terzino sinistro. Ciao ragazzi!
9: Complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre con grande piacere, Marco da Torino. Ma non pensate che il problema del centrocampo dipenda dal fatto che giochiamo a due, e quindi servono solamente due mediani per fermare il gioco, distruggere, e il fatto che loro vogliono prendere Lukumi, perché con Lukumi, con Bremer, si alza la difesa e si porta 15 o 20 metri più avanti la linea, per cui ti può proteggere un Douglas Luiz con Locatelli o con un altro centrocampista, perché tanto comunque a tre lui, il nostro mister, non gioca. Quindi il problema di avere uno che costruisce il gioco, se non giochi a tre, e a centrocampo a due hai bisogno solamente di due mediani che recuperano la palla, quelli corrono come dei forsennati, e quindi cosa puoi pensare di fare a centrocampo?
10: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva forse il portiere che sì, un po' meglio, possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura, perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati negli ultimi anni, poi abbiamo un in più gruppone da vendere, perché se non vendiamo prestiamo

0: Volevo continuare a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un bottiere da 40 milioni non compreremo mai, perché deve uscire prima, ma non uscirà mai.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno! Eccoci, ultima giornata insieme di questa settimana lunga, infinita, ma comunque molto piacevole, insieme a voi. Segnatevelo perché domani non c'è Sabato Sport. Direi che ho dato questa settimana.
3: Domani, fino a prova contraria, sanno già che giorno è.
2: Lo so, capito, però io lo dico perché l'altra volta, non so se ti ricordi che lunedì ho sbagliato e ho detto che ci saremmo visti anche
3: sabato. Comunque, i veri professionisti lavorano anche domani, quindi tu, se fossi una vera professionista...
2: Ma io lavoro, semplicemente non vengo qua, però
3: domani,
2: lavoro.
3: Domani c'è da andare.
2: Anche perché
3: a prendere...
2: domani è il Locumi Day, perché la Juve è stata ferma per farsi la tournée.
3: Arriva giusto domani.
2: Cedere, cedere. Non dico aspettare un giorno, nel senso che si aspettava, arrivava domenica e lasciava le persone un attimino più tranquilli. Invece no, domani.
3: Vabbè, ma loro ti dicono, guarda che non sei mica obbligata.
2: No, per carità, però lo sai che tra l'altro dovrebbe arrivare da Bologna?
3: In aereo da Bologna.
2: Il buon Fabrizio
3: Poi
2: Romano,
3: eh?
2: Il buon Fabrizio Romano ha scritto che Lucumi arriva, cioè volerà domani a Torino per le visite mediche.
3: Diciamo, Freccia Rossa.
2: Ma anche in macchina, ci metti due ore e mezza, infatti, per arrivare a Torino da Bologna, due ore. Cioè tra l'altro il giorno di Ferragosto, ma chi vuoi che
3: ma
2: ci sia
3: anche
2: in
3: le
2: giro?
3: Visite domani?
2: Finisce le visite, perché pare che una parte le abbia già fatte. Però dicono, dico, in macchina il giorno di Ferragosto a venire a Torino, credo che non ci sia nessuno, secondo me due ore e mezza.
3: Ma non è mica detto, sai?
2: No, è sabato. Sabato non c'è nessuno.
3: Ci sono anche quelli che rientrano, né?
2: Domenica,
3: anche
2: non
3: sabato.
2: Vedrai domenica, secondo me, bollino nero su qualsiasi autostrada dell'Italia, che sono i primi rientri. Però
3: no,
2: niente.
3: Non abbiamo questo problema.
2: No, anche perché, come detto, io prenderò il fly anche io per andare in vacanza, ma succederà dopo.
3: Anzi, in questi giorni qua noi siamo felici perché c'è molto, molto, molto meno traffico.
2: Ah sì, una pacchia, cioè fosse sempre, ecco,
3: oggi
2: questa è l'unica
3: deserto.
2: Gioia. Sì, oggi non c'era.
3: Domani non oso
2: sai
3: immaginare.
2: Che in realtà per me ieri più deserto di oggi, forse l'orario, perché ieri sono venuta prima, quindi. Però ribadisco, domani Lucumi Day, tra l'altro ho cambiato, ho ufficialmente deciso il mio viaggio. Sarà.
3: Prendici partecipi.
2: Milano-Vilnius. Quindi Vilnius.
3: Ah, Vilnius.
2: Non so mai se è Lettonia o Lituania. Però vabbè.
3: È uguale, uguale.
2: E poi da Vilnius a Riga e lì altri.
3: Riga, Lettonia, sì, questo.
2: Allora,
3: questo...
2: Lituania, Vilnius, 4 giorni, 4 notti. E poi Riga, 6 notti. Quindi Lituania e Lettonia, mi vedo queste due cose qua. Tra l'altro lancerò un progetto e lancerò non da sola un progetto proprio su questo viaggio, quindi stay tuned sui social. Faccio
3: Riga
2: un po' di cross promotion.
3: Perché sono esperto, quindi.
2: Certo. Però non andiamo a Tallinn, sai perché non andiamo in Estonia? Perché da Tallinn a Milano, Torino non ne parliamo, da Tallinn a Milano non c'è il treno diretto e l'aereo diretto e devi fare scalo a Budapest. Onestamente dopo 10 giorni di viaggio non c'ho voglia di fare lo scalo, voglio salire su un aereo e riatterrare,
3: no,
2: in Italia.
3: Anche perché torneresti molto indietro,
2: sì,
3: per poi ritornare.
2: Sì, sì. Sono tipo...
3: sì, quegli scali con 10 ore di attesa.
2: Sì, sì, sono tipo 16-17 ore di viaggio.
3: Vai a piedi, fai prima.
2: Siamo matti. Va bene, allora, domani, come dicevamo, Lucumi Day, ma non solo, la notizia, come vi abbiamo tra l'altro anticipato ieri, perché leggendo tutto Juve l'avevamo anticipato, Suzuki will fly lontano da Torino, pare, perché sembra che la trattativa sia, non diciamo saltata, perché tutto può succedere ancora, per carità, però siamo ad un punto morto, nel senso che ci sono in questo momento altri portieri che sembrano avere scalato nettamente le gerarchie rispetto a Suzuki. E questo ve lo dico con tutta l'onestà del caso, io sono ben contenta che sia successo questo. Tra l'altro mi metti i messaggi, non li vedo.
3: Io sono salito sul, ufficialmente sul carro di Guglielmo.
2: Vabbè, io sono sul carro di Vicario da un po', chiaramente la mia prima scelta è sempre ed è sempre stata di V Martinez, ma poi dopo Vicario, quindi... questa è la situazione. Domenico dice: Bologna-Torino ci vuole più di 2 ore, cara la mia stella. Ciao Domenico. Ma in realtà è vero, per carità, sicuramente ci vuole un po' più di 2 ore, ma se pensiamo che da Torino a Firenze ci sono 4 ore, un po' meno di 4 ore, Bologna sì, vabbè, 3 ore, 2 ore e 45, ma sinceramente per come la vedo io, e ripeto, io non sono una eco-green, eco-friendly, green, cioè, per carità del cielo, non lo sono mai stata e ve lo dico proprio palesemente. Però dall'altra parte penso, ma che senso ha fare un aereo che da Bologna ti porta a Torino? Sta roba qua per me è totalmente incomprensibile, lo dico proprio con sincerità. Però vabbè, vorranno fare le cose shue, come dicono un po' più in giù.
3: Ma chi ce li ha non si fa mica sti problemi.
2: Lo so. Ciao Chiara, buon pomeriggio, volevo solo dirti se hai letto, sentito le parole di Locatelli 2 o 3 giorni fa, che noi della Juventus ci meritiamo di stare in Champions League. Ecco, io voglio dirti, non è ora per i giocatori di dire che puntiamo allo scudetto, hanno paura a dirlo. Io personalmente penso che Locatelli dovrebbe essere il primo a dirlo: siamo la Juventus, basta con le storiere del quarto posto. Francesco dalla Calabria. Ma Francesco, sono d'accordo con te, credo che però la parola prudenza faccia parte in questo momento e da un po' di tempo ormai della comunicazione Juventus, e quindi credo che sia questo il motivo. Poi io la penso come te, nel senso che io non vorrei mai sentir dire che la Juve si merita di stare in Champions. Credo che quello sia l'ovvietà. Cioè che la Juve in Champions sia un'ovvietà. Il problema è che questa non è più un'ovvietà in questo momento. È quello il discorso. Perché ci siamo arrivati negli ultimi anni per il rotto della cuffia. Quest'anno non ci siamo arrivati perché dopo qualche anno ci è andata male e non ci siamo arrivati. Quindi credo che sia un po' quello il discorso. Prudenza. Poi la penso come te. Il capitano della Juventus, per quanto mi riguarda, non dovrebbe dire la Juve si merita di stare in Champions. No. Davanti ai microfoni, da capitano della Juventus, ti dico la Juve... lo stare in Champions della Juve è una roba normale. La Juve si merita forse di vincere il campionato. Poi da lì a farlo ci passa al mare. Non vi prometto che lo vinciamo, ma almeno che ci proviamo. Ciao Chiara, ascolta, a questo punto del mercato, se tu fossi un dirigente con un colpo disponibile di immediato, su chi punteresti? E Lukumi... non me lo sono perso. Mi sa che me lo sono perso. E Lukumi, ti piace? No, il messaggio sotto quello di Terry, perché lo stavo leggendo, ok. E Lukumi ti piace? Maurizio 897. Lukumi mi piace, sono super... Manu, ti piace Lukumi? Sei contento che sia arrivato Lukumi?
3: Non mi dispiace,
2: sì. A me piace molto. Mancino, fisico, rompiscatole, quello che un po' ci serve.
3: A me sai chi piace anche, ma per il carattere. Poi tecnicamente il centrale del Cagliari.
2: Mina, no. A me quello proprio no.
3: È fastidiosissimo.
2: Sì, ma non mi piace né tecnicamente né caratterialmente.
3: Però penso che lui sia più forte.
2: Sì. Io su Lukumi sono contentissima, veramente contentissima. Quindi sì, se dovessi scegliere un colpo da fare nel mercato ad oggi, ve l'ho già detto, io andrei a prendere una prima punta subito. E la prima punta che andrà a prendere, guarda, lo stanno facendo vedere adesso. Io andrei a prendere lui, anche se non arriverà mai, però io lo prenderei. Comunque, che piaccia o no, questo la palla in porta te la mette. Cioè, non c'è niente da fare. La palla dentro te la butta. Poi, antipatico, non antipatico, sicuramente con un carattere tutt'altro che semplice, ma questo in campo, gli dai una palla, questa te la butta dentro.
3: Ma ti risulta che potrebbe essere in uscita dal Galatasaray Osimhen? Io ieri ho sentito sta roba qui.
2: Non lo so. Dall'altra parte
3: ovviamente noi non possiamo permettercelo, quindi
2: per quello non è che mi occupo di queste robe, perché
3: però ieri ho sentito questa roba qui.
2: Sì, potrebbe essere, anche perché secondo me lui si è un po' rotto le scatole di stare lì. Detto proprio sinceramente, c'è chi va ed è esaltato e chi invece si è un po' rotto. Ma
3: secondo
2: me,
3: se si sblocca qualcosa, inizia una porta girevole di attaccanti.
2: Per forza. La moglie di mio fratello è di Riga. Posto bellissimo, meraviglioso, vale davvero la pena andarci. Buon pomeriggio, carissimi Chiara e Manu. Molto contenta se non viene Suzuki, d'altronde deve pensare. Un abbraccio, Terry. Alf, il fratello di Terry ha sposato una ragazza di Riga. Credo che sia molto fortunato tuo fratello.
3: L'amore non ha confini.
2: Molto, molto fortunato. Fagli complimenti da parte nostra.
3: Ma è andato lui lì o è venuta lei?
2: Ah, è vero, ma lui sta là o
3: cioè no, nel
2: lei...
3: senso lui è andato in vacanza e l'ha conosciuta o lei era qui?
2: E soprattutto adesso dove vivono? A Riga o qua? Forse qua. Perché ha detto la moglie di mio fratello è di Riga, quindi probabilmente vivono in Italia. Facci sapere, Terry, noi siamo gli inciucioni, cioè siamo quelli che... le portinaie, quelli che vogliono sapere tutto.
3: Noi siamo portieri.
2: Siamo portieri, esatto. Con il viaggio deciso, rientro in campo anche io che a Vilnius ho l'ufficio e vado ogni mese da qui. Anche qui ho suggerimenti micidiali, vado anche lunedì a festeggiare Lucumi che fa anche rima. Saluti da Londra, Giovanni. Ah, pensa te, Giovanni all'ufficio a Vilnius. Tra l'altro ho chiesto per la sicurezza, perché poi la cosa che a me più interessa è ma sicurezza come siamo messi lì, perché sai, stazioni, poi a parte comunque lì ci muoveremo con i mezzi anche da Vilnius a Riga eccetera eccetera, e mi è stato detto dall'IA che Vilnius come sicurezza è 9 su 10 e Riga 8 e mezzo su 10, i paesi nordici.
3: Sì, no, che ma ste. Credo che lì siano veramente...
2: Sì. Quindi mi hanno detto, mi ha scritto l'intelligenza artificiale che possiamo girare senza problemi, non stop, anche la notte.
3: Le ultime famose
2: parole. Poi non torniamo, non torneremo. Se non torniamo fate le due domande. Mi mandi, Manu, per favore, un messaggio vocale? Grazie.
4: Finalmente ci sei tu a quest'ora.
2: No.
4: Ma secondo te... e centrocampo, perché onestamente che sì, è vero che è uno di qualità, uno di esperienza, ma una stagione secondo me non la può fare a pieno. Ma se puntassero di più su una persona che puoi farlo crescere di più, tipo Conè, e tra l'altro mi sembra che il terzino Solé dell'Udinese, se non ricordo male, perché non se n'è più parlato? E a livello di punta in avanti, secondo te, chi dovrebbero ancora prendere? Ciao e buona giornata.
2: Ciao, grazie per le domande. E allora, per il discorso con E, non so quale intendi, perché c'è quello del Sassuolo su cui era andato subito Carnevali, appena annunciato come nuovo amministratore delegato della Juventus, ma lui poverino si è fatto male in nazionale e quindi chiaramente questa è la motivazione. Sul Conè invece, quello che a me e credo a tutti piaccia tantissimo, che è quello della Roma, non è è un'operazione che non è fattibile, perché la Roma chiede, se non sbaglio, perché c'era l'Inter su Conè della Roma e c'è stata per diverse settimane con contatti costanti con i giallorossi, la Roma chiede non meno di 35-40 milioni per Conè, cioè è una cifra, per carità, e non dico che non li valga, perché è un centrocampista che secondo me, ma credo sia, a prescindere da secondo me, in generale ti sposta gli equilibri, cioè lui veramente sposta gli equilibri, non come qualcun altro, e quindi ci può stare che le richieste siano quelle, considerando che per Palestra, che ha fatto una mezza stagione con tutto benissimo, per carità, però 60 milioni comunque sono stati pagati dal Chelsea, quindi è un'operazione che oggettivamente non può stare in piedi per la Juventus, non può spendere quelle cifre là, tanto che anche l'Inter si è defilata dal discorso con E a un certo punto, perché la Roma non scendeva, nel senso che la Roma non ha più necessità assoluta di vendere e di conseguenza non scende, cioè non scende a patti. Sul discorso Solé, credo che anche in questo caso sia un discorso economico, ma onestamente dopo che non ci sono più state notizie, novità eccetera, non mi sono più andata a informare particolarmente. E per quanto riguarda la punta, questa è una gran bella domanda, ad oggi io non riesco a farti un nome, perché di punte reali ce ne sono molto poche, però quello che secondo me è fondamentale è dare seguito a quella che è la richiesta di Spalletti da quando è arrivato praticamente. Cioè lui vuole una punta e una prima punta che ti occupi l'area di rigore. Ad oggi l'unica che abbiamo, secondo me, è Milik. Non si può pensare di fare una stagione puntando di nuovo, essendo tranquilli di nuovo che ci sia Milik a tappare i buchi, perché Milik sappiamo che magari c'è e poi non c'è per sei mesi. E quindi secondo me manca quel tipo di attaccante lì. Vi dico la verità, che avrei preso io? Io avrei preso Castro.
3: Un attaccante che gioca in area di rigore.
2: Appunto, avrei preso Castro, però non si può, perché Castro è già andato
3: l'anno,
2: via.
3: Ok, è andato.
2: È già stato impacchettato e spedito. Io avrei preso Castro.
3: Ma io sono fiducioso, eh. Io confido nel colpo dell'ultima settimana.
2: Ok, ma che nomi ci sono però? Attaccanti d'area di rigore, chi vai a prendere?
3: Ma magari loro lo sanno, noi no.
2: No, per carità, sicuramente. Mi vai su che quello di Giovanni l'ho letto, così andiamo avanti a leggere anche gli altri nostri amici che ci scrivono. Aspetta. Ma andiamo da sopra, andiamo in giù. No, Giovanni ho letto. Ok, aspetta, perché qua c'è un problema che io non ho preso il computer. Su ancora. Ok, perfetto. Che comunque siamo veramente una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Vito da Pisa, ve l'ho già chiesto anche nei prossimi giorni, nei giorni scorsi, scusate, tifi per Vicario, ma se Spalletti non lo gradisce un motivo ci sarà. Lo so che tu, Vito da Pisa, continui a dire questa cosa qua. Lo so, me l'hai già scritto credo una decina di volte negli ultimi 3-4 giorni. Però evidentemente non è proprio che Spalletti non lo voglia, è che Spalletti evidentemente ha espresso una preferenza che a quanto pare ad oggi non andrà in porta. E quindi si va su Vicario. Ribadisco questa opinione mia: Vicario per me è meglio di Suzuki, anche perché ha un altro tipo di esperienza. Oltre a questo c'è il fatto che se tanto tutti e due arrivano in prestito, arriverebbero comunque in prestito, uno va via per un mese e mezzo per la Coppa d'Asia e l'altro ce l'hai per tutta la stagione, io a parità, anche fosse a parità di qualità, scelgo chi mi dà sicurezza di essere ed esserci per tutta la stagione. Non è che stiamo parlando di... c'è da una parte Donnarumma... vabbè. C'è da una parte Svilar e c'è dall'altra parte Vicario. E allora uno dice, vabbè, se anche Svilar va via un mese, comunque mi prendo Svilar tutta la vita. Perché Svilar per me, e per Manu anche, so benissimo come la pensa, è tra i portieri più forti che ci siano. In Serie A per me il migliore... anche se a me Maignan piace tanto, ma nell'ultima stagione ha fatto fatica, secondo me anche per un discorso che non era proprio contento di restare al Milan.
3: Secondo me Maignan è sopravvalutato, scusa.
2: Vabbè, per te.
3: Per me è sopravvalutato.
2: A me piace tantissimo. Però comunque, Svilar è, secondo me, se non il portiere più forte, tra i tre più forti, due più forti che ci siano in Serie A, a mio modo di vedere. E allora se l'alternativa è tra Svilar e Vicario, anche se Svilar dovesse andare via un mese, mi prendo Svilar tutta la vita. Ma se l'alternativa è tra Suzuki e Vicario e io ne ho uno che mi va via sicuramente per la Coppa d'Asia un mese e l'altro che invece mi fa tutta la stagione, io comunque vado per Vicario. Non è che stiamo parlando di due portieri cioè di un portiere Suzuki che ti giustifica il fatto di preferirlo anche se va via un mese e mezzo per la Coppa d'Asia, secondo me. Se l'obiettivo è scegliere un solo portiere, sceglierei Ochoa. Beh, anche Ochoa mi piace. Per un progetto sostenibile e Gabriel Arias se il risultato deve arrivare immediatamente. Questi sono i migliori portieri in America Latina. Walter. Classifica generale. Ci fa proprio la classifica. Ochoa, Arias, Barraza, Tapia o Tapia, forse Tapia, Alcalá, Romero e vabbè, Vosigna lo conosciamo. Vosigna lo conosciamo. Ad oggi lo conosciamo tutti. Tutti. Però Vosigna direi che non... no. Chiara, mi sa che su Douglas avevamo ragione, secondo me quest'anno sarà per noi una lieta sorpresa, felicissimo anche per lui, anche io molto molto molto
3: comunque,
2: molto
3: Vosigna,
2: felice.
3: Se non sbaglio ha firmato da poco per un club, ho visto la presentazione.
2: Ma se non sbaglio, poi potrei essermi persa qualcosa, adesso non cerco. Va a giocare da Messi? Nella squadra di Messi? Perché c'erano loro che lo volevano, poi magari è cambiato tutto, però qua appena finito il mondiale... si parlava di Vosigna nella squadra di Messi, poi è cambiato e magari è andato a giocare da un'altra parte, però forza onore, occhio a Trubin, non ha giocato titolare nelle ultime tre partite al Benfica, spinge per andarsene e piace al a Colo Massara Colo. Ah, quindi in Sud America, sì. Ok, quindi non è andato da Messi. Molto forte nelle uscite tra i pali con i piedi, completo Trubin, sì, anche a me piace Trubin, questo ve lo dico proprio. Allora, io ho un solo dubbio, che ci impieghi tanto tempo per diventare squadra nelle competizioni, per essere, poter stare ai vertici, non solo non dico vincere, devi diventare squadra. In questo momento Spalletti deve affrettarsi ad amalgamare i calciatori per essere tutti per un solo scopo, essere pronti a giocare l'uno per l'altro. Mimmo. Andrea, oh,
3: allora qualcosa servi.
2: Non ci credo. Andrea da Prato, sempre Forza Juve, scrive: ciao Claudia, Chiara però. Però va bene, puoi mandare un saluto a Luppolo, tutte le volte che ti ascolta smette di abbaiare. Ciao Luppolo, ma quanto è bello, ma quanto è bello,
3: lo
2: ma
3: cos'è un volpino?
2: È un volpino, è bellissimo.
3: No, pensa che cosa fa la tua voce.
2: Si fa smettere di abbaiare i cani.
3: A qualcosa serve, vedi?
2: Andrea, questo è una gioia per me. Sono come, vedi, Santa Chiara, San Francesco, io parlo con gli animali. Che bello, comunque è bellissimo, è Luppolo, è stupendo. Anche il nome è clamoroso, possiamo dirlo che ha un suo perché il nome. Cioè, per chi beve poi la birra ha un grandissimo perché. Comunque è stupendo, Andrea, è bellissimo, bellissimo. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura di questa prima mezz'ora. È stata proprio...
3: è già passata shue mezz'ora.
2: Shue, vedi che quando fai regia con me, come ti vola il tempo.
3: Io ho fatto altre tre cose nel frattempo,
2: Pessimo. A tra poco.
1: Il club degli inviati.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26:65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1:54:64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'heptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13:16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato. vincolato e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10 più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Il club degli inviati.
2: Eccoci, già ultima parte del club degli inviati. Come vola il tempo quando ci si diverte. E avete ragione, per matrimoni si cambia, ci scrive Giovanni dal Brasile. 15 anni fa ho smesso di fare l'avvocato a Torino, quindi era di Torino, e sono venuto qui in Brasile.
3: È ancora di Torino.
2: Sì, è di Torino, è vero. E sono venuto qui in Brasile, ma magari avrà la cittadinanza adesso, la doppia cittadinanza probabilmente.
3: Quindi Giovanni, sappi che con questa notizia da concittadino prima o poi ci vedremo.
2: Ma poi ci scrive, ma non, dai, non è male, no? Il panorama di fronte al mio ufficio, ragazzi, ve lo giuriamo, è una roba pazzesca, è bellissimo. Ma vorrei sapere però una cosa, sempre per fare gli inciucioni. Ma è ancora sposato con... è troppo privacy questa? Vabbè, io glielo chiediamo, poi magari non ci risponde. Perché lui ha detto che si è trasferito per amore.
3: Quindi presumo sia felicemente ancora...
2: Infatti dico, visto che sono 15 anni, sei ancora felicemente sposato lì in Brasil. Tra l'altro, scusa, ma una foto clamorosa. Invece Terry, che ha risposto al nostro inciuci, vivono a Reggio Emilia... Si sono conosciuti a Reggio, avevano 20 anni, perché il papà di lei è reggiano, la mamma è di Riga. Molto fortunato, bellissima ragazza con due nipoti ormai cresciuti meravigliosi. Terry, tra l'altro, ricordiamo che il fratello di Terry, e suppongo anche i nipoti, sono dell'Inter. Perché ricordiamoci che lei vive, anche il marito, vive in una colonia di interisti.
3: Questa è una brutta notizia.
2: E lei dice sempre che sono tutti dell'Inter,
3: ricordo,
2: ti ricordi?
3: Anche i nipoti.
2: Non lo so, però probabilmente sì.
3: Se tanto mi dà tanto.
2: Lei dice che sono una colonia di interisti, quindi suppongo che... Ciao Chiara, avvisino Lucumi che se replica quanto fatto a Conceição con la maglia della Juve addosso verrà espulso e rigore per gli altri. Ciao Giacomo da Susa. Il modulo di riferimento di quest'anno sarà sempre il 4-2-3-1, ma puntare su un 4-3-3, quindi con un uomo in più a centrocampo, non saremo più equilibrati. Come punta il giovane italo-tedesco tra i soldi? Maurizio, ma guarda, sul modulo con me sfondi una porta aperta, a me il 4-2-3-1 non piace e secondo me si è meno coperti, anche io giocherei col 4-3-3, quindi con 3 a centrocampo. Cosa dici? Ti dimentichi di Colo che proprio non ti garba, perché per me Colo non è una prima punta, quindi questo è il discorso, non ci posso fare niente. Attaccanti Balogun, Icardi, Zorlot, scegliene uno. E guarda, è quello, uno di questi che tu hai citato, ma vorrei evitare l'ennesima shitstorm.
3: Non lo dico, rispondiamo a lui dicendo che è il terzo che hai scritto.
2: No, non è, sì, il
3: lui,
2: terzo.
3: Lui è il terzo che ha scritto.
2: In che senso?
3: Nel messaggio. Ah no, scusa, è il secondo che hai scritto.
2: No, infatti, perché uno di quelli che tu hai citato è quello che prima ho detto, che comunque carattere sicuramente non particolarmente positivo, un po' così antipatico e tutto quello che vogliamo, ma io lo prenderei subito perché quello lì quando gli arriva la palla la butta dentro, a differenza degli attaccanti Milik escluso che abbiamo noi in rose, che abbiamo avuto noi negli ultimi anni.
3: Giovanni dal Brasile.
2: Ah, adesso ci arriviamo.
3: Non lo vedi ancora, io
2: adesso
3: sì.
2: Ci arriviamo. Ah no, dimmi, se lo vedi, diccelo.
3: No, lui dice: in realtà sono un napoletano trasferito a Torino.
2: Ok.
3: Diciamo che sono sposato, puntini puntini, di nuovo.
2: Ah!
3: Con una meravigliosa baiana.
2: Con una?
3: Baiana.
2: Ah, quindi Bahia.
3: Bahia, sì, baiana.
2: Ah, quindi si è trasferito.
3: Ma non è la persona che sposai quando venni qui.
2: Ah, quindi si è trasferito.
3: Giovanni uno.
2: Mamma
3: di
2: mia,
3: noi.
2: Giovanni, sei il numero uno.
3: Di
2: noi.
3: Giovanni uno.
2: Sei il numero uno, sei il sogno di tutti i maschi italici.
3: Confermo la mia prossima meta da Giovanni.
2: Ma continua però a fare l'avvocato in Brasile, secondo te? Sì, probabilmente sì. Continuerà a fare l'avvocato anche in Brasile?
3: Si presume.
2: La laurea vale?
3: Si presume faccia l'avvocato, noi non sappiamo cosa fa.
2: No, lui ha detto che aveva smesso qua di fare l'avvocato, l'ha detto. Però non so se vale la laurea europea in... negli Stati Uniti,
3: vale
2: no,
3: tutto,
2: Stati Uniti,
3: vale
2: scusa,
3: tutto.
2: Nel Sud America,
3: vale tutto.
2: Sì, vale tutto. No, quindi magari non fa più l'avvocato. Allora, ciao Ale, sono Luca. Ale? Sono Luca V da Roma, arrivato a Madrid, grazie per la vostra compagnia. Ciao Luca! Buonasera, scusate, io non ho capito una cosa. Tutti chiedete, compreso Spalletti, una prima punta, e potrei essere anche d'accordo, ma se arrivasse Colo, dove lo mettete dopo 50 milioni spesi? Antonello da Padova, ma Colo c'è già. Però io dove lo metto? Partiamo da un presupposto che io non avrei mai speso quei soldi
3: dove
2: per Colomani.
3: Non si sa.
2: Dove lo metto? Lo metto a girare intorno alla punta.
3: Lì ci pensa Lucianone, vedrai.
2: Non è una prima punta.
3: Vedrai, lo trasforma in Osimhen, vedrai.
2: Sai quante... Dai, quanta pasta asciutta Colomani deve mangiare per diventare come Osimhen?
3: Scommettiamo?
2: Sì,
3: scommettiamo.
2: Vabbè.
3: Che farà tanti gol, scommetto.
2: Ma lo spero. Guarda, lo spero, vengo qua e mi cospargo il Dai, capo di cenere.
3: Un po' di positività.
2: Ma io sono per Lucumi sono super positiva, per Alai Begovic sono
3: Tiranaria,
2: super positiva.
3: Anche i tifosi, i nostri amici, sono quasi tutti pessimisti.
2: No, io ho detto che la Juve per me ha fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Per Alai Begovic sono super contenta. Lucumi sono super contenta. Se arriva Vicario sono super contenta. La rivalutazione di Douglas Luiz mi rende super felice. Colomani a me no. Cosa ci posso fare? Ciao Chiara, sono contento che Suzuki sia saltato perché è scarso. No dai, no, Suzuki scarso no però. E anche perché non siamo la succursale del Paris Saint-Germain. Su questo sono d'accordo. Meglio Vicario, ottimo acquisto Lucumi. Poi che dice un Mauro Icardi come punta centrale anche in panchina. Raga, però mi volete proprio far arrivare la shitstorm? Vabbè, lo dico. Lo dico?
3: È lui o
2: lo
3: non
2: dico?
3: È lui?
2: È lui o non è lui? Sì, io
3: certo
2: vorrei Icardi.
3: Certo che lui.
2: Io vorrei Icardi là davanti.
3: Tra l'altro è in uscita,
2: Ah sì, assolutamente.
3: Da Galatasaray.
2: Ma cioè, è stato accostato al Milan, adesso si parla della Lazio. Io lo dico, così almeno partiamo con la shitstorm, tanto mancano neanche 20 minuti, quindi posso farcela. Sì, voglio Icardi davanti. Quella... Icardi è una prima punta.
3: Nicola, l'abbiamo letto il tuo messaggio, ce l'ha appena rimandato questo che hai letto.
2: Ah, ok. Tranquillo, ma non in panchina però.
3: Siete cioè lui... pazienti.
2: Nicola si chiama? No, e Nicola, io non in panchina. Cioè io Icardi lo vorrei titolare come prima punta. Questo, quando gli arriva una palla, la butta dentro. Quindi sì. Vosigna gioca al Colo-Colo, ok, perfetto, sì, ce l'avevano scritto. Era Nicola da Torre Annunziata. Poi Maignan è un bidone, Okoye dell'Udinese è il portiere da prendere, con Douglas che si e Zirze vinciamo lo scudetto. Anthony, no, io Okoye non lo voglio, anche per la vita che fa extracampo non mi piace, ma va bene. Con Douglas che si, Douglas che si, sì. Zirze non è una mia primissima scelta, però se dovesse arrivare comunque saremmo contenti. Io adoro Oblak e per me sarebbe un sogno vederlo difendere i pali della mia Juve. Maurizio 897, ciao Giulia, Chiara, sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, ma osi come attaccante, grazie per la vostra compagnia. Ok, allora voglio Icardi perché è accessibile, è chiaro che se potessi scegliere mi prenderei Osimhen, ma il problema è che la Juve non può fare quel tipo di operazione a livello di ingaggio e a livello di cartellino.
3: Quindi ora sei Giulia?
2: Prima, allora.
3: Mary Claudia.
2: No, Ale. Ah. Mi hanno chiamato Claudia, Ale e Giulia oggi. Però sono sempre Chiara. No, comunque sì. Il problema è che Osimhen sarebbe la prima scelta di chiunque, credo. Ma il problema è che non è fattibile per la Juve. È un'operazione che non è fattibile. Ma siamo proprio sicuri che Perin non possa essere titolare, tenuta fisica permettendo, la prescritta esa in porta provvedele, non mi pare che nessuno si, e non mi pare che qualcuno si lamenti, Marco. Io non lo metto. Cioè, per me, Perin dovrebbe restare il secondo. Oddio, siamo andati troppo su. Quello l'è, ok. Sì, tutta la famiglia, a parte mio nipote che amo tantissimo, Stefano, che è milanista. Terry, beh, milanista meglio però, bisogna dire che milanista meglio. Almeno se c'è Juve-Inter, Terry e Stefano...
3: È una patologia più...
2: No, vabbè, è curabile, nel senso,
3: sì,
2: va bene.
3: Sì, infatti, più leggera.
2: No, va bene, va bene. No, anche perché se c'è Juve-Inter, Terry e Stefano, il nipote, si coalizzano. Se c'è Milan-Inter, sempre Terry e Stefano si coalizzano... Almeno ha un supporto emotivo, no? Impossibile trattenere il grande Vlahovic corteggiato dai grandi club. Ciao Peppe. Vedi, non fa l'avvocato. Oggi un'agenzia di assicurazioni sulla salute e di notte al FDS, cos'è? Non lo so. Mi diverto a suonare blues nei locali. Giovanni dal Brasile, ma... Vai,
3: guarda,
2: vai!
3: Guarda, abbiamo pure... Ma cioè io devo andare in Brasile.
2: Vai! Fa la tua vita praticamente.
3: Facciamo un DJ set, lui che suona
2: blues?
3: Sì, non so cosa suona, sax, non so.
2: Ah, ok.
3: Qualcosa.
2: O la tromba.
3: E io io comunque ci vado dietro con la mia console. Giovanni, faccio il biglietto.
2: Fa la tua vita, Giovanni. Giovanni, accogli allora. Visto che Giovanni ci ha detto che comunque la vita in Brasile con uno stipendio medio italiano è da super ricchi, no? Fai questo fioretto, ospita Manu per qualche giorno, il tempo di trovare un posto e vieni a vivere in Brasile.
3: Anche per me, posto.
2: Se hai un'amica di tua moglie da presentargli, non lo so. Vabbè, abbiamo per caso un vocale?
3: Un ceringhito, va bene.
2: Sì. Abbiamo per caso un vocale che non lo so? Perché quello mi sono persa se ce n'erano.
10: Ciao ragazzi, sono Carlo da Torino.
2: Ciao.
10: Ma riguardo, volevo dire la mia riguardo alla punta, perché qua si dice ci vorrebbe la punta che la butta dentro. Ma storicamente le squadre di Spalletti giocano così, con il centravanti che attacca la profondità, come con l'Omoni, bravo tecnicamente, che fa salire la squadra, che permette gli inserimenti da dietro, e gioca con i tre trequartisti. Allora, se compri una prima punta, come poteva essere Vlahovic o Icardi, quel tipo di punte lì, e con l'Omoni cosa ci sta a fare? Le coppie dietro sono già state fatte, perché si giocherà con Illiz a sinistra, con alternativa Bogà. Dietro la prima punta ci sarà Alebegovic o McKenny, chi vuoi, e a destra giocheranno o Sisko con Sensao o Zegrova, senza dimenticare che ci abbiamo ancora in organico con Nico Gonzalez. E qui un po' di scelte vanno fatte, ma io non credo che Spalletti brami per avere la prima punta, anche perché se Milik sta bene, speriamo Dio, che Dio ci dia una mano, lì il suo lo può fare, perché è il più bravo di tutti,
2: sì,
10: tecnicamente, come sa muoversi in area di rigore, forte di testa.
2: Su Milik, guarda, sono totalmente d'accordo, però purtroppo io di fiducia in Milik, con tutto il bene, dal punto di vista fisico ne ho zero, quindi non si può pensare di fare affidamento su Milik. Mi sono messa a ridere perché ha fatto una domanda, no? E ha detto tipo, cosa te ne fai se vuoi la prima punta, Colo dove lo metti, o cosa te ne fai di Colo, eccetera. Io avrei una risposta, ma non la posso dare perché... Non si può. Però adesso, a parte tutto, Spalletti più volte ha detto davanti ai microfoni che vuole una prima punta che occupi l'area di rigore. L'ha detto più volte. Buon pomeriggio, mi spiegate perché di tutti che Colo non è un 9? Come lo impiegherebbero? Allora, dato che abbiamo 1000 esterni e non giochiamo con 2 attaccanti, un saluto Andrea da Gallipoli. Ma lo metterà chiaramente a fare la punta nel 4-2-3-1, sarà l'1, è chiaro. Però il fatto che Colo non sia un 9, scusate, adesso con tutto il bene, ma lo dice la sua carriera. Lo dice la sua carriera. Lo dicono i gol, il numero di gol fatti per partite giocate. E già solo con la Juve, perché poi io lo dico e mi prendo di nuovo, però parlo solo di numeri, non esprimo la mia opinione. In 16 partite Colo ha fatto 8 gol, 5 nelle prime 3 giornate, per 9 partite non ha segnato, vuol dire che per 2 mesi Colomani non ha segnato, parlo di Juve, i 6 mesi della Juve, e ne ha fatti 3 nelle ultime 5. Non dico altro. Colo sarà un flop, Icardi subito, Max da Trento. Chiara, Icardi titolare la penso come te, Danilo da Volterra. Vicario è più famoso per i gossip. Questo è vero, caro Danilo, hai ragione. Che per il campo da 2 anni spero di sbagliarmi, Trubi in tutta la vita, Danilo da Volterra. Ciao Chiara, Paolo da Livorno. Ma se dicessi Icardi in mezzo al contratto in scadenza, credo direi un'eresia fino alla fine. Non credo, adesso controllo. Secondo me va in scadenza 2027 Icardi. Non è scaduto sicuramente, non credo scada a gennaio, dovrebbe scadere a giugno 2027, se non
3: secondo
2: sbaglio.
3: Secondo me non lo vogliono comunque.
2: Ah no, è scaduto. Ah no, è scaduto, è svincolato. È svincolato.
3: È libero, te l'ho detto prima.
2: No, io pensavo che lui volesse andare via e stesse facendo... Ah no, è proprio svincolato. E che cavolo stiamo aspettando?
3: Ma secondo me...
2: Diciamo che Spalletti però non vada... E siamo sempre al discorso che facciamo un po' ieri. Cioè Spalletti e Icardi non è che si siano lasciati proprio bene. Bene, bene, bene, bene, bene, bene.
3: Vabbè, perché... le cose passano. Però secondo me è una figura un po' ingombrante. Non lo vogliono per quello.
2: Quello senza ombra di dubbio. Quello senza ombra di dubbio. Sì, sì, comunque Icardi sarebbe a zero. Quindi questo sì. E figurati, io sono... La penso come te, caro Paolo da Livorno. Chiara, non puoi essere perfetta, hai già tantissime qualità, almeno sbagliare probabilmente su Colo. Guarda, io spero veramente di sbagliarmi. Cioè, io spero mai di sbagliarmi. Però su questo spero vivamente di sbagliarmi, perché sennò vuol dire che sarà un'altra stagione di tortura cinese. Considerando possibilità economiche, esuberi che mandarli via sembra un'impresa, richieste tecniche del mister sacrosante, ma che difficilmente verranno tutte esaudite, come collochiamo la nostra Juve ai nastri di partenza? Mi daresti un tuo 11 verosimile? Grazie Maurizio 897. Allora, l'ho fatto un po' ieri il mio 11, però ve lo ridico perché magari c'era qualcuno che non era collegato. Il mio 11 è, diamo Vicario, non so, ieri davamo Suzuki, anzi ieri ho messo una X, metto una X anche oggi. Quindi... X in porta, poi potessi scegliere io, metterei Dibu Martinez, però chiaramente non posso scegliere io, quindi X in porta. Poi metto Colomwani, sì, ciao, buongiorno, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik in difesa. Poi nel mio 11 ideale la formazione è un 4-3-3, quindi vi dico quello ideale, non come penso che giocherà la Juventus, vi dico come giocherei io, che poi magari è la roba più sbagliata del mondo, però... Quindi modulo per me 4-3-3. Quindi X in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik, McKenny, Douglas Luiz, Thuram barra Locatelli, che così torna a fare il suo, e cioè la mezzala. Davanti, Alaibegovic, Milik se sta bene, chiaramente se Milik non sta bene, gioca Colo e Ildiz. Questo è il mio 11, ideale in questo momento per come è la Juve ad oggi. 4-3-3 così, perché Douglas Luiz fa il suo e quindi fa il regista e lo fa più che bene. McKenny fa la mezzala con licenza di uccidere, perché si inserisce e quindi non gli vai a togliere quelle che sono le sue caratteristiche, come se invece giocasse nei due mediani davanti alla difesa. Locatelli torna a fare il suo, che è fare la mezzala, e se no appunto c'è Thuram che tanto lo fa molto bene. Per me, dalla formazione ideale titolare, Cambiaso è fuori ad oggi e gioca Celik. E davanti per me è chiaro che c'è ampia scelta, però io metto 4-2-3-1, è vero, ne manca uno, scusate, metto Zegrova se sta bene, Alaibegovic sotto punta e Yıldız a sinistra, ne mancava uno. Ah no, 4-3-3, ma ce la posso fare, era giusto, ho detto giusto, perché c'è un mix tra quello, no, è giusto, Alaibegovic, Kolo, barra Milik e Yıldız. Questa è la mia formazione ideale. Poi è ovvio che ci sono tantissime partite, è ovvio che con Seisao chiaramente giocherà, è ovvio che bisogna capire Zegrova come starà, è ovvio che bisogna capire Boga, che per me è fortissimo, ed è ovvio che bisogna capire quello che succederà con Nico Gonzalez, perché se Nico Gonzalez dovesse restare, per me è più prima punta Nico Gonzalez di Kolo, ma resta il fatto che ad oggi nella mia formazione ideale la punta, se sta bene, la fa Milik. Perché per me Milik è l'attaccante più forte che ha la Juve e più completo che la Juve ad oggi in rosa. Ciao Chiara, che portiere vorresti? L'ho detto, Dybu. Io vorrei Dybu, però essendo che sembra che non si possa fare questa operazione, io prenderei Vicario. Qualunque giocatore arrivi va bene, tanto sono tutti di fascia medio-bassa, scrive Sergio. Noi non entriamo, noi non entriamo nelle quattro, ma in Champions entriamo battendo il Bayer Leverkusen in finale, perché lì arriviamo in Europa League, Claudio. Poi Giuseppe da Brasile dice: Manuel, sei il benvenuto.
3: Ho letto.
2: Per alcuni giorni, chiaro che ti si ospita. Suono il basso e voce solista. Amiche di mia moglie ha già 31 anni, piccola, ne ho 60, ma non credo avresti problemi qui. Al solo dire che sei italiano e sei DJ e ricordati il carnevale. comunque devo dire, una bella prospettiva.
3: Mai dire mai nella vita.
2: Però ti devi decidere se vuoi andare in Brasile o andare a Tenerife, perché poi Daniel si offende.
3: Ma io in Tenerife vado in vacanza, che c'è?
2: Ah, non ti vuoi trasferire insieme a Daniel a Tenerife?
3: Si può mai sapere nella vita,
2: C'è un vocale, lo sentiamo, per favore.
11: Ciao ragazzi, io impazzisco un attimo sulla vicenda Kolo Muani. Allora, l'unico anno che ha giocato con continuità, quando è esploso, ha fatto mi sembra 20 e più gol in Germania, comprato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain, dove non ha avuto l'opportunità di esprimersi, ok? Dopo è iniziata tutta la trafila dei prestiti, l'unico anno che ha avuto continuità è stato da noi, al Tottenham si è ritrovato risucchiato in una situazione completamente anomala, ma lui è stato richiesto espressamente da Spalletti anche a gennaio, è il tipo di punta che più si avvicina a Osimhen e per il gioco di Spalletti è perfetto, ma lui dall'anno che fu comprato da Paris Saint-Germain non ha più avuto quel tipo di continuità, a parte col mezzo campionato da noi, quindi i mezzi ce l'ha. Mettiamolo in condizione di esprimersi e vedrete che tornerà a quei livelli. Ciao, Domenico D'Ancona.
2: Io ribadisco, lo spero, ma io ritengo Kolo Muani un giocatore normale, quindi vedremo. Ciao Chiara, spero che ti sbagli di grosso come ti sei sbagliata con Di Gregorio, zio Mike Barbershop da Pachino. Ciao Chiara, sono Cristian da Catania, ma quanto sei bella, grazie. Sei più bella di un gol in finale di Champions della Juventus contro l'Inter, io questo non credo. Penso che i tifosi della Juve non siano d'accordo con te, ma ti ringrazio Cristian, ti ringrazio. Chiara, perché preferisci Zegrova a Conceição? Perché per me Zegrova in condizione, parlo di Zegrova in condizione, perché se poi dobbiamo giudicare Zegrova l'anno scorso è inutile che lo giudichiamo. Parlo di uno Zegrova in condizione, quindi che sta bene fisicamente, è molto più incisivo sotto porta di Conceição, che è incisivo sotto porta e rasente lo zero. Perché io da un esterno della Juventus che gioca con un modulo che esalta gli esterni, mi aspetto dai due esterni 20 partecipazioni attive ai gol della Juventus, quindi vuol dire 20 tra gol e assist. Yıldız ne ha fatti più di 20, perché se non sbaglio tra gol e assist ne ha fatti 21 questa stagione, e quindi è in linea con quello che mi aspetto. Con Seisao tra gol e assist forse ne ha fatti 4-5, ha segnato e fatto più assist Kalulu di con Seisao, e per me questo è un problema. E invece Zegrova, se sta bene, è molto più incisivo per me sotto porta, molto molto molto, quindi è questo il motivo per cui
3: attenzione,
2: se sta bene mi tengo lui.
3: Per la mia rubrica Happy Birthday oggi facciamo gli auguri ai gemelli Chiellini.
2: Tanti auguri, ma è oggi Quindi Spalletti, ma quando io ho detto che i messaggi di Daniele non li leggevo più, perché tanto sono solo, come si dice, pretestuosi e provocatori. Perché probabilmente si fa fatica a capire che uno esprime un'opinione, non per questo dice che chi fa una determinata cosa è un incompetente. Quindi Spalletti e Carnevali, che hanno speso 38 milioni da 8-9 a Colo, non capiscono di calcio. La tua formazione è l'ottavo posto, se va bene con quel centrocampo. Eh sì, va bene.
12: Dipende un po' anche da lei.
2: Bravo. Vabbè, comunque io ritorno al discorso che Daniele, perché tutte le volte scrivi che cambi canale, ma lo cambi sto canale anziché stare sempre qui a triturarmi ogni volta che dico qualcosa? Non capisco. Ci sono qua per fare questo. Se la mia opinione ti urta al sistema nervoso, cambia canale quando sai che ci sono. Cioè, veramente sta roba qua è inconcepibile. Giriamo attorno alle opinioni diverse su Colo, ma già questo lascia spazio al fatto che sia che è sì un buon attaccante, ma nulla di speciale. Possiamo essere d'accordo su questo? Ma no, secondo me Daniele non la pensa così, quindi già non siamo d'accordo su questo, Maurizio. Comunque sì, io l'ho detto che per me è un buon attaccante, ma è un attaccante di media fascia, cioè non un super attaccante. Non vale per me i soldi che sono stati spesi. Sentiamo il vocale.
13: Chiara, scusami se ti contraddico. A te piaceva, mi sembra, Vlahovic, ma vogliamo parlarne di quanti gol ha fatto e di quanti gol ha sbagliato e di quanto ci costa il gol? Ciao, buona serata.
2: Ma ormai non ci costa più niente. Ormai ci ha salutati, se n'è
3: Ci
2: andato
3: è
2: e
3: costato.
2: ci è costato parecchio. Zegrova è molto più intelligente di Conceição, che gioca a testa bassa e non si accorge dei movimenti dei compagni. Infatti, è una media bassa di assist e gol. Andre Play, sono d'accordo. Ok, allora no, è inutile fare tifosi dei giocatori a priori. Colo è l'attaccante della mia squadra e per tanti lo sosterrò. Anche nei momenti di magra, nello specifico per lui avrò più pazienza e affetto solo per i modi e modalità con le quali ho voluto assolutamente venire a noi, a differenza di altri mercenari turchi. Io, vabbè, su Vlahovic sono d'accordo, per carità, ma non mi aspettavo nulla di diverso. Sul fatto che Colo volesse a tutti i costi venire alla Juve, sicuramente sì, ma ribadisco un concetto che avrei voluto vedere se sulle sue tracce ci fossero state Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, se avesse avuto tutta questa volontà di venire alla Juventus, se avrebbe avuto. Ciao, buongiorno. Va bene, ci fermiamo, ci salutiamo, noi ci rivediamo, questo segnatelo, segnatelo Daniele, così non ti colleghi, ti colleghi dopo per colpo di tacco. Sabato Sport non va più in onda fisso di sabato, ma Sabato Sport va in onda prima di colpo di tacco, quindi sarà il pre-partita, per cui
3: Itinerante,
2: è
3: itinerante.
2: itinerante Sabato Sport, per cui questa settimana, cioè quella che non questa che c'è Ferragosto, quando inizia il campionato, Sabato Sport, che non so come chiameremo, lo scopriremo, sarà in onda domenica dalle 16 alle 18, perché la Juve gioca a Frosinone alle 18:30. La settimana dopo sarà in onda invece di sabato, dovrebbe essere dalle 18 alle 20, perché la Juve dovrebbe giocare col Parma in casa alle 20:45. Questo è quanto, ragazzi, come sempre, fino alla fine, Forza Juve.
3: Buon
2: Ciao,
3: Ferragosto,
2: buon
3: eh?
2: Ferragosto!
14: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dall'IDF.

0: state ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. 7 pazienti sono in terapia intensiva.
1: Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina 2 velivoli canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati.
0: Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi sia alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
1: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
0: Calcio, si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie. I 2 club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi in diretta, qui Franco Leonetti dietro il microfono, saluto ovviamente Manuel in regia che è bello affaccendato, tante cose da fare. Allora, pausa per il campionato, lo sappiamo benissimo, le pause per la nazionale sono infinite, non vediamo l'ora che la Juventus torni in campo. E quindi oggi ho creato questa puntata monografica con un volume, con un libro che può essere considerata una sorta di opera omnia sulla Juventus. Vi leggo subito il titolo e poi vi vado a spiegare un paio di cose, poi ovviamente arriveranno non l'autore ma gli autori, perché sono due e c'è veramente tantissimo materiale di cui parlare. Vabbè, intanto vi dico, Gabriele Ferrero e Giovanni Arbuffi sono ovviamente i due autori. Il titolo è Juventini per sempre, inciso sottotitolo biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. E su questa ultima locuzione, la Juventus che non c'è più, non ve lo dico subito, ve lo dirò nella seconda parte, scoprirete l'immenso e totale lavoro di ricerca incredibile che è stato fatto dai due autori. Lo capirete, perché è veramente un lavoro di ricerca incredibile. E le tematiche sono diffuse, si parla del primo inno, e grazie a Manuel per mettere in sovraimpressione ovviamente la copertina, eccola qui, tra l'altro con un composite, insomma, squadra Juve fin dagli inizi, e gli autori hanno scelto ovviamente alcuni delle pedine, degli elementi più significativi. E la Juventus che non c'è più è sicuramente un capitolo estremamente interessante che tra poco gli autori ci spiegheranno. Chiedo a Manuel se ancora ok. Allora facciamo così, il messaggio è per Gabriele Ferrero e per Giovanni Arbuffi, invece di fare con Teams, giusto, il collegamento, possiamo farlo con... Ah, perfetto, allora Gabriele Ferrero, comunicazione di servizio, devi ruotare lo schermo, tutto qua. Poi potete tranquillamente entrare qui in diretta con gli studi di Radio Bianconera. Perfetto, cioè Manuel. Allora, ci siamo, buongiorno ragazzi. Allora, a sinistra, anzi no, l'ho detto rigorosamente in ordine alfabetico, quindi Giovanni Arbuffi, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a te Franco, buongiorno.
0: E grazie, poi Gabriele Ferrero. Oh, è un piacere, anche perché ragazzi qui abbiamo tanta di quella carne al fuoco, ci sono tante di quelle cose da dire e da considerare. E a sinistra Gabriele Ferrero, benvenuto Gabriele.
2: Buongiorno a tutti, grazie di averci accolto nella tua trasmissione Franco. E un caro saluto a tutti quelli che sono all'ascolto e in video.
0: Ultimo messaggio di servizio, Gabriele, se ti centri un pochino meglio sul video, perfetto, benissimo, okay. Ragazzi, perfetto, facciamo una bella conduzione a tre. Allora, lo ripeto, Juventini per sempre, biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. Sulla Juventus che non c'è più, capitolo nella seconda parte di trasmissione, perché ci sono delle cose non gustose, qualcosa di più. Partiamo subito, scoperta dell'ultima ora. Io qui sulla scaletta ho Piero Dusio, padrone della Juventus. Gabriele, partiamo da te e poi ovviamente andiamo da Giovanni, facciamo questo ping pong in salsa juventina per un'ora fino alle 16. Ultima cosa e poi ti lascio la parola, ovviamente oggi puntata monografica, e quindi chi vorrà scrivere, chi vorrà mandare dei vocali, voi siete tutti invitati, i nostri ascoltatori, a comunicare con i due autori, che siano ovviamente incentrati sul tema portante che è poi la Juventus. Vai Gabriele, a te la parola.
2: Allora, Piero Dusio è stato un calciatore della Juventus negli anni 20 e successivamente è sempre stato legato alla società. Negli anni 40 lui comunque era padrone della Cisitalia, una famosa fabbrica di automobili sportive, considerate anche tra le più belle al mondo all'epoca. Un loro modello è ancora esposto oggi al MoMA di New
0: New
2: York,
0: York.
2: come esempio proprio classico dello stile italiano nel mondo delle macchine sportive. E lui è vicepresidente della Juventus, esecutivo, diciamo, perché nel 1942 c'è De La Forest De Divon come presidente, una persona cara a quel momento dell'epoca, ma in realtà è lui che fa un po' tutto, va a fare acquisti, eccetera. E si ritrovano nello studio dell'avvocato Girodi per fare il passaggio proprio delle azioni alla Juventus. C'è il barone Mazzonis, c'è lui e c'è Girodi, che è stato un calciatore anche lui della Juventus importante degli anni 10 e 20, e che è l'avvocato che fa questo passaggio, e lui diventa proprietario di queste azioni della società bianconera, quindi interrompendo quello che si considera in giro ancora oggi come un secolo degli agnelli. No,
0: Certo.
2: c'è un periodo che va dal 42 al 47-48, ecco, comunque quei finché
0: Periodo della
2: Dusio
0: guerra,
2: non.
0: ovviamente, periodo della Seconda Guerra
2: Esattamente, e
0: Mondiale.
2: anche subito dopo, dove poi Dusio avrà dei problemi finanziari, riparerà in Argentina, un personaggio eclettico, cioè, ha avuto 4-5 mogli, un po' di amanti, quindi tutta una serie di aneddoti su di lui gustosi che ci sono sul libro, e quindi lui poi va via dall'Italia, abbandona e restituisce praticamente le azioni a chi prima le deteneva.
0: Ah, questa è una
2: Direi
0: scoperta
2: che.
0: straordinaria, ragazzi, perché hai detto benissimo tu, Gabriele, cioè noi parliamo sempre di oltre un secolo di famiglia Agnelli, Edoardo Agnelli, il primo presidente della Juventus, e voi ci state dicendo che insomma c'è stato un interregno dusiano di Piero Dusio che in quel periodo, ripeto, periodo ovviamente legato alla Seconda Guerra Mondiale, è stato lui il proprietario della Juve. Quindi ne prendiamo assolutamente atto e questo è un ulteriore interesse per andare ovviamente a cercare e leggere il vostro libro. Ho voluto scompaginare un pochino la classica scaletta, però vado da Giovanni e chiedo come nasce l'idea di questo libro e soprattutto quanto ci avete impiegato per completarlo. Poi spieghiamo che non è nemmeno completato perché ci saranno degli ulteriori fascicoli nelle prossime ristampe. Cioè, Juventini per sempre è un'opera omnia in perfetta evoluzione. Possiamo dire così, Giovanni?
1: Sì, direi proprio di sì, perché in effetti, allora, la struttura del libro praticamente è quella di parlare dei giocatori e dei personaggi comunque della Juventus che non sono più tra noi. Questo cosa vuol dire? Che ci siamo incontrati io e Gabriele quasi casualmente, perché abitiamo praticamente a 4 km di distanza, lui ad Alpignano, io a Pianezza. Ma
0: Per
1: ci
0: chi
1: siamo
0: non è di
1: incontrati.
0: Torino, sono zone della prima cintura torinese. Prego, Giovanni.
1: Esatto, ecco, e abbiamo scoperto di avere la stessa passione, cioè di cercare i luoghi dell'ultimo riposo, quindi i luoghi di sepoltura di questi personaggi. Ovviamente, come hai detto te, Franco, giustamente. È un libro che a tutti gli effetti non avrà mai una fine, perché purtroppo inevitabilmente la morte arriverà per tutti noi,
0: Eh sì.
1: credo. Chi lo sa?
0: A meno che qualcuno non
1: Esatto.
0: sia un Highlander, ma ritengo che sia abbastanza complicato, insomma.
1: Esatto, quindi tant'è vero che infatti dalla pubblicazione della prima tiratura, della prima stampa, sono purtroppo venuti a mancare già alcuni personaggi,
0: Sì.
1: e di questi comunque abbiamo già realizzato delle schede che andranno poi comunque a essere spedite, a essere mandate a chi ha comprato la prima edizione.
0: Però, ecco,
1: L'idea è.
0: no, l'idea come è venuta è ovviamente dove si può acquistare. Tra l'altro so che siete praticamente in ristampa, quindi tempo
1: Sì,
0: qualche settimana, e chi vorrà acquistarlo, e spieghiamo anche dove ovviamente si può acquistare.
1: Sì, certo. Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo, essendo che comunque è un libro un po' di nicchia, perché è vero che sono tanti milioni i tifosi della Juventus in Italia e nel mondo, ma di questa cosa particolare, cioè cercarne i luoghi dell'ultimo riposo, comunque e non solo, perché in effetti questo libro parla anche di molte altre cose, certo, molto interessanti. E effettivamente comunque riduce il libro a essere un libro un po' di nicchia, per cui abbiamo pensato di praticamente produrlo, cioè stamparlo in autoproduzione.
0: Autoproduzione, certo.
1: Di conseguenza lo si può trovare soltanto richiedendolo a noi. E sia questo è avvenuto per la prima stampa, sia questo avverrà per la ristampa, che come hai detto te, potrebbe avvenire, diciamo, nel medio tardo autunno, perché comunque per questioni legate magari a reciproche vacanze,
0: certo, che magari ci facciamo. Diciamo ottobre, ragazzi. Ottobre, diciamo, insomma, ottobre, si potrà trovare
1: tra l'inizio e la fine di ottobre, insomma.
0: Tra l'altro è un libricino risicato di quasi 800, sì, pagine. Quasi
1: sarà più di 800 pagine.
0: La versione che ho io, che è la prima versione, esatto, sono quasi 800 pagine. Quella che ovviamente arriverà con delle nuove schede, come stava spiegando Giovanni, sarà oltre 800 pagine e, ripeto, opera omnia. Gabriele, facciamo questo ping pong, poi nella seconda parte andiamo poi su quello che Giovanni ha accennato, i luoghi di riposo, perché... Poi, sì, ma lo spiegherete a me, lo spiegherete ai nostri ascoltatori, perché io non so come avete fatto tutto quel lavoro di ricerca pazzesco, perché ci sono anche le foto, ma ne parliamo dopo. Il primo inno Juve, Gabriele Ferrero.
2: Allora, il primo inno della Juventus, bisogna fare un piccolo passo indietro. Comunque noi altri non ci fidiamo di quello che c'è scritto su Wikipedia, quello che è riportato da anni sui libri, sui giornali e cose.
0: Quindi altrimenti Piero D'Usio non sarebbe uscito fuori, per esempio.
2: Non sarebbe saltato fuori, e oltre a lui tantissime altre cose e anche altre scoperte che abbiamo fatto ultimamente, importantissime, tipo due vicepresidenti della Juventus di cui non si aveva notizia, calciatori e altre cose che andranno messi ancora nella seconda ristampa, che come ben ha detto Giovanni andremo a fare e a completare anche per chi ha acquistato il primo libro, essere aggiornato sempre in maniera
0: quindi
2: attuale.
0: Farete questa integrazione, lo trovo un bellissimo servizio, no? Perché sì, beh, chi poi ha acquistato la prima stampa non ha ovviamente le nuove scoperte, le nuove schede, quindi voi siete così buoni e gentili da fare questa integrazione e vi faccio i complimenti. Prego, Gabriele.
2: Tornando al primo inno della Juventus, se uno appunto va su Wikipedia troverà che l'ha fatto un certo Corrado Corradino, e già lì questo personaggio, che è stato una persona importante nei primi anni 10, ma anche alla fine dell'Ottocento, perché lui è il più vecchio personaggio che abbiamo trovato legato alla Juventus, perché nasce all'inizio degli anni del 1850, nel 1852 per la precisione, e dovrebbe essere anche cambiata la toponomastica di Torino, perché lui si chiamava di cognome Corrado e Corradino era il nome. In realtà noi abbiamo scoperto, perché facciamo anche una ricerca di andare a trovare quelli che sono gli atti di nascita di queste persone, che lui non si chiamava neanche Corradino di nome, ma era solo il suo terzo nome. Lui si chiamava Evasio, ma per tutti è sempre stato chiamato Corrado Corradino, e addirittura sul certificato di morte hanno dovuto poi fare questa variazione,
0: correzione,
2: per aggiornarla sul fatto che si chiamasse Evasio
0: io
2: nome.
0: Io non ci credo, voi non siete dei topi da biblioteca, siete permettetemi, no, tra virgolette, in senso buono, animali da ricerca, perché già solo, sì, sì, partendo con questo tipo di aneddoti che ci state raccontando, Sì, mi dite in sincrono uno di voi, ma quanto tempo ci avete impiegato a fare questo tipo di lavoro e ad assemblarlo?
2: Vai, vai Giovanni.
1: Ah, io credo, non so, correggimi Gabriele se sbaglio, ma penso perlomeno 7-8 anni. Per cui,
0: lavorandoci tante ore, ovviamente.
1: Lavorandoci tante ore, beccandoci i malumori, diciamo così, delle nostre rispettive compagne. Il risultato ci ha dato veramente tantissima soddisfazione, non tanto per il discorso vendite o cosa, perché la soddisfazione nasce dal fatto di aver intanto fatto un lavoro che riteniamo comunque unico. Soprattutto
0: lo sottolineo, assolutamente un'opera omnia, un unicum, è un libro che a parere mio tutti i tifosi juventini dovrebbero avere e tutti dovrebbero leggere, perché me lo auguro, no? Siamo qui proprio per divulgare, far conoscere la vostra opera, perché è un'opera che assolutamente va letta, a parere mio, da parte di tutti i tifosi juventini. Ti ho interrotto, Giovanni, ho questo brutto vizio, io presento e interrompo, benissimo.
1: Niente, come stavo dicendo, ci abbiamo messo perlomeno 7-8 anni, ma poi diciamo che le prime ricerche le abbiamo magari condotte cercando anche altre notizie, altre informazioni, e intanto mettevamo da parte quelle curiosità che riuscivamo a trovare. Che ne so, ho trovato una fotografia del 1910, fatemi dire, ma chi sono quei giocatori? La foto è bellissima, me la metto in collezione, però intanto incominciamo a fare delle indagini, a scoprire queste cose. Quindi il tutto nasce magari...
0: Cioè c'è l'amore, il gusto totale per la ricerca. C'è una fotografia dove non conosci certi giocatori e te li vai a cercare. E qui non stiamo parlando di oggi, che ci sono mille TV, oppure gli anni 70-80 dove c'erano delle cronache dettagliate, anche prima, negli anni 60. Stiamo parlando del 1910. E andare a trovare delle informazioni di un secolo, oltre un secolo fa, è dura, è veramente dura. Quindi,
1: tutto questo ci tengo, scusami, a precisare una cosa velocissima, che l'abbiamo fatto entrambi senza vantarci più di tanto, nel senso che a volte leggiamo cose in giro, che ne so, l'opera principale del calcio, di qua, di là, della statistica, eccetera, con tanto di vanto da parte magari degli autori, e poi noi bonariamente siamo andati a smascherare tanti errori anche di autori importanti.
0: Importanti.
1: Libri sulla Juve, eccetera.
0: E allora, scusa, la palla passa direttamente a Gabriele, perché se ci sono stati errori, li avete smascherati, insomma, due o tre li andiamo a snocciolare. Vai, Gabri.
2: Sì. Allora, per finire brevemente sull'inno, l'inno viene fatto invece che nel 1915, come scritto su Wikipedia, spulciando gli urrà dell'epoca, il giornale che è stato il primo giornale sportivo di una società in Italia, dal 1915 al 1925 c'è stata la pubblicazione, abbiamo potuto trovare alcune nozioni relative al fatto che fosse stato fatto nel 1919. L'inno e la musica era stata presa da un canto patriottico svizzero romando, quindi diciamo che si prende una parte musicale di questo inno che si può trovare tranquillamente anche, si chiama Roulette Tambour, quindi la parte musicale è di questo inno qua, e il professor Collino, Gigi Collino, compila le prime due parti, poi va a Milano per lavoro, e la parte finale lo fa Sandro Zambelli nel 1919. Viene cantata per la prima volta nello chalet della Juventus, nel campo all'interno di una festa, e la canta un fondatore della Juventus per la prima volta, che si chiama Malvano. Malvano, ne parlerà poi Giovanni, tra i fondatori ci sono anche lì degli errori, ma ho piacere che di questo ne parli successivamente lui, e alla fine della sua interpretazione, tra applausi e e Lazzi vari presi in giro, si autoregala un mazzo di fiori.
0: Ah, era poco narcisista,
2: Quindi
0: insomma.
2: c'era abbastanza narcisista. Ecco, questi, poi ovviamente sul libro c'è molto più, con
0: Molto
2: tutti
0: più
2: i riferimenti.
0: approfondito, ovviamente, ci sono
2: Certo,
0: tanti riferimenti.
2: certo.
0: Giovanni dal Brasile ci scrive un brano sicuramente dell'inno e lascio a voi, non è un quiz, non voglio travestirmi da Adam e Buongiorno, però lui scrive: la gioventù di cui portiamo il nome ci pulsa appieno i muscoli e nel cuore sappiamo goder, ma pur sappiamo come si debba operare sui campi dell'onore. Vi ricorda qualche inno?
2: È proprio quell'inno lì, la prima parte di quell'inno, che è durato fino al 1972. E quindi all'ingresso delle squadre in campo, è stato ripreso negli anni 60, eccetera, veniva suonato questo inno. Nel 72 irrompe Juve, Juve,
0: Juve, certo.
2: nostra memoria, ecco, diciamo così,
0: Beh,
2: soprattutto
0: complimenti a
2: mia.
0: Giovanni dal Brasile perché, insomma, no, citare un pezzettino
2: Bravo.
0: di quest'inno. Gabriele, poi passiamo a Giovanni e siamo vicino al break, però come ti chiedevo prima, snoccioliamo due o tre errori grossolani o meno che voi avete smascherato con le vostre ricerche, non pignole, pazzesche, le vostre ricerche pazzesche.
2: Guarda, preferirei che su questo ne parlasse Giovanni,
0: Palla
2: se mi
0: Giovanni,
2: permetti.
0: allora è bellissimo questo ping pong. Io mi sento la rete in un campo da tennis, è bellissimo. Vai Giovanni.
1: Ma è qui, vabbè, dobbiamo andare a spaziare un po' nei vari capitoli che abbiamo fatto nel nostro libro, tanto per dire che ne so, ci sono errori anche banali, se vogliamo, sui nomi, e qui magari mi allaccio un attimo a un capitolo che è quello sulla genealogia. Tanto per fare un esempio, il terzo portiere della storia della Juventus, però diciamo il primo conosciuto, era Domenico Durante. Domenico Durante si è sempre fatto chiamare Domenico Maria Durante e ovunque, compreso su Wikipedia fino a poco tempo fa, veniva chiamato regolarmente Domenico Maria Durante. La cosa oltretutto curiosa è che perfino sulla sua lapide è inciso questo nome, Domenico Maria Durante. In realtà è un errore perché noi abbiamo trovato che si chiamasse Domenico Filippo Durante, Maria non esisteva proprio nell'atto di nascita, e era una sorta di vezzeggiativo che lui, in quanto pittore, perché il suo mestiere reale che gli portava soldi, non era
0: Sì,
1: certamente
0: perché
1: il
0: all'epoca i
1: portiere della Juventus.
0: calciatori lavoravano e poi si allenavano e
2: Assolutamente.
0: giocavano con la Juventus, ma era un hobby, avevano una
2: Era un hobby,
0: professione.
2: esatto.
0: La realtà è
2: E
0: questa.
2: quindi il vero mestiere di Domenico Durante era quello di pittore, tra l'altro bravo, vendeva molto bene, eccetera, e aveva usato come vezzeggiativo questo nome un po', come posso dire, nobile, no? Perché chi si chiamava Maria come secondo nome o terzo nome era un po' un gesto di nobiltà. Ed è sempre stato portato avanti così questo nome. In realtà inesistente. Poi un altro, sempre legato, per dire, prendo spunto dalla genealogia, Farfallino Borel, quindi Felice Borel, in realtà non si chiamava Felice, si chiamava Placido Pietro Renato.
0: E perché l'ha chiamato
2: Felice.
0: Felice? E perché è diventato famoso col
2: Non
0: nome
2: lo so.
0: proprio di Felice? Cioè, queste
2: Non
0: sono
2: lo so,
0: cose.
2: probabilmente era un tipo felice,
0: Felice,
2: non lo so,
0: probabilmente.
2: però veramente proprio che fin da fanciullo si
0: Però
2: può
0: hai
2: dire
0: detto
2: che
0: si
2: era
0: chiamava
2: proprio
0: anche Placido.
2: Placido, che era proprio il suo primo nome,
0: Quindi
2: Placido Pietro
0: probabilmente
2: Renato.
0: è
2: Tra l'altro di
0: un'assonanza.
2: questa scoperta bisogna ringraziare in realtà il fratello di Gabriele, Ico Ferrero, perché ha fatto
0: Che è
2: questa
0: già stato qui
2: scoperta.
0: e tornerà con il suo libro.
2: E
0: Cioè, Gabriele, siete una famiglia di scrittori e di amanti pazzeschi della Juventus, di ricercatori, è proprio nel vostro DNA, insomma.
2: soprattutto amanti della Juventus.
0: Soprattutto amanti della Juventus. Allora ragazzi, il tempo vola, siamo praticamente già arrivati al break, ma abbiamo poi la seconda parte con una mezz'ora pirotecnica, perché andiamo su tante altre tematiche, però io sono ancora incuriosito da come vi è venuta l'idea di fare gli Indiana Jones della Juventus. Voi siete gli Indiana Jones, Gabriele l'Indiana e Giovanni Jones della Juventus, perché andare a scoprire certe cose, ma poi dopo parliamo di altri aneddoti e altre situazioni. Non perdetevi la seconda parte, adesso andiamo in break, rimanete lì ragazzi, torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi, dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi in diretta, qui Franco Leonetti dietro il microfono, saluto ovviamente Manuel in regia che è bello affaccendato, tante cose da fare. Allora, pausa per il campionato, lo sappiamo benissimo, le pause per la nazionale sono infinite, non vediamo l'ora che la Juventus torni in campo. E quindi oggi ho creato questa puntata monografica con un volume, con un libro che può essere considerata una sorta di opera omnia sulla Juventus. Vi leggo subito il titolo e poi vi vado a spiegare un paio di cose, poi ovviamente arriveranno non l'autore ma gli autori, perché sono due e c'è veramente tantissimo materiale di cui parlare. Vabbè, intanto vi dico, Gabriele Ferrero e Giovanni Arbuffi sono ovviamente i due autori. Il titolo è Juventini per sempre, inciso sottotitolo biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. E su questa ultima locuzione, la Juventus che non c'è più, non ve lo dico subito, ve lo dirò nella seconda parte, scoprirete l'immenso e totale lavoro di ricerca incredibile che è stato fatto dai due autori. Lo capirete, perché è veramente un lavoro di ricerca incredibile. E le tematiche sono diffuse, si parla del primo inno, e grazie a Manuel per mettere in sovraimpressione ovviamente la copertina, eccola qui, tra l'altro con un composite, insomma, squadra Juve fin dagli inizi, e gli autori hanno scelto ovviamente alcuni delle pedine, degli elementi più significativi. La Juventus che non c'è più è sicuramente un capitolo estremamente interessante che tra poco gli autori ci spiegheranno. Chiedo a Manuel se ancora ok. Allora facciamo così, il messaggio è per Gabriele Ferrero e per Giovanni Arbuffi, invece di fare con Teams, giusto, il collegamento, possiamo farlo con... Ah, perfetto. Allora, Gabriele Ferrero, comunicazione di servizio, devi ruotare lo schermo. Tutto qua. Poi potete tranquillamente entrare qui in diretta con gli studi di Radio Bianconera. Perfetto. Cioè, Manuel. Allora, ci siamo. Buongiorno ragazzi. Allora, a sinistra, anzi no, l'ho detto rigorosamente in ordine alfabetico, quindi Giovanni Arbuffi, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a te Franco, buongiorno.
0: E grazie, poi Gabriele Ferrero. Oh, è un piacere, anche perché ragazzi qui abbiamo tanta di quella carne al fuoco, ci sono tante di quelle cose da dire e da considerare. E a sinistra Gabriele Ferrero, benvenuto Gabriele.
2: Buongiorno a tutti, grazie di averci accolto nella tua trasmissione Franco. E un caro saluto a tutti quelli che sono all'ascolto e in video.
0: Ultimo messaggio di servizio, Gabriele, se ti centri un pochino meglio sul video, perfetto, benissimo, okay. Ragazzi, perfetto, facciamo una bella conduzione a tre. Allora, lo ripeto, Juventini per sempre, biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. Sulla Juventus che non c'è più, capitolo nella seconda parte di trasmissione, perché ci sono delle cose non gustose, qualcosa di più. Partiamo subito, scoperta dell'ultima ora. Io qui sulla scaletta ho Piero Dusio, padrone della Juventus. Gabriele, partiamo da te e poi ovviamente andiamo da Giovanni, facciamo questo ping pong in salsa juventina per un'ora fino alle 16. Ultima cosa e poi ti lascio la parola, ovviamente oggi puntata monografica, e quindi chi vorrà scrivere, chi vorrà mandare dei vocali, voi siete tutti invitati, i nostri ascoltatori, a comunicare con i due autori, che siano ovviamente incentrati sul tema portante che è poi la Juventus. Vai Gabriele, a te la parola.
2: Allora, Piero Dusio è stato un calciatore della Juventus negli anni 20 e successivamente è sempre stato legato alla società. Negli anni 40 lui comunque era padrone della Cisitalia, una famosa fabbrica di automobili sportive, considerate anche tra le più belle al mondo all'epoca. Un loro modello è ancora esposto oggi al MoMA di New
0: New
2: York,
0: York.
2: come esempio proprio classico dello stile italiano nel mondo delle macchine sportive. E lui è vicepresidente della Juventus, esecutivo, diciamo, perché nel 1942 c'è De La Forest De Divon come presidente, una persona cara a quel momento dell'epoca, ma in realtà è lui che fa un po' tutto, va a fare acquisti, eccetera. E si ritrovano nello studio dell'avvocato Giriodi per fare il passaggio proprio delle azioni alla Juventus. C'è il barone Mazzonis, c'è lui e c'è Giriodi, che è stato un calciatore anche lui della Juventus importante degli anni 10 e 20, e che è l'avvocato che fa questo passaggio, e lui diventa proprietario di queste azioni della società bianconera, quindi interrompendo quello che si considera in giro ancora oggi come un secolo degli agnelli. No,
0: Certo.
2: c'è un periodo che va dal 42 al 47-48, ecco, comunque quei finché tu
0: Periodo
2: sia
0: della guerra,
2: un
0: ovviamente, periodo della Seconda Guerra
2: Esattamente, e
0: Mondiale.
2: anche subito dopo, dove poi Dusio avrà dei problemi finanziari, riparerà in Argentina, un personaggio eclettico, cioè, ha avuto 4-5 mogli, un po' di amanti, quindi tutta una serie di aneddoti su di lui gustosi che ci sono sul libro, e quindi lui poi va via dall'Italia, abbandona e restituisce praticamente le azioni a chi prima le deteneva.
0: Ah, questa è una
2: Direi
0: scoperta
2: che
0: straordinaria, ragazzi, perché hai detto benissimo tu, Gabriele, cioè noi parliamo sempre di oltre un secolo di famiglia Agnelli, Edoardo Agnelli, il primo presidente della Juventus, e voi ci state dicendo che insomma c'è stato un interregno dusiano di Piero Dusio che in quel periodo, ripeto, periodo ovviamente legato alla Seconda Guerra Mondiale, è stato lui il proprietario della Juve. Quindi ne prendiamo assolutamente atto e questo è un ulteriore interesse per andare ovviamente a cercare e leggere il vostro libro. Ho voluto scompaginare un pochino la classica scaletta, però vado da Giovanni e chiedo come nasce l'idea di questo libro e soprattutto quanto ci avete impiegato per completarlo. Poi spieghiamo che non è nemmeno completato perché ci saranno degli ulteriori fascicoli nelle prossime ristampe. Cioè, Juventini per sempre è un'opera omnia in perfetta evoluzione. Possiamo dire così, Giovanni?
1: Sì, direi proprio di sì, perché in effetti, allora, la struttura del libro praticamente è quella di parlare dei giocatori e dei personaggi comunque della Juventus che non sono più tra noi. Questo cosa vuol dire? Che ci siamo incontrati, io e Gabriele, quasi casualmente, perché abitiamo praticamente a 4 km di distanza, lui ad Alpignano, io a Pianezza. Ma
0: Per
1: ci siamo
0: chi non è di
1: incontrati. Esatto,
0: Torino, sono zone della prima cintura torinese. Prego, Giovanni.
1: ecco, e abbiamo scoperto di avere la stessa passione, cioè di cercare i luoghi dell'ultimo riposo, quindi i luoghi di sepoltura di questi personaggi. Ovviamente, come hai detto te, Franco, giustamente, è un libro che a tutti gli effetti non avrà mai una fine, perché purtroppo inevitabilmente la morte arriverà per tutti noi,
0: Eh sì.
1: credo, chi lo sa.
0: A meno che qualcuno non sia un Highlander, ma ritengo che sia
1: Esatto,
0: abbastanza complicato, insomma.
1: quindi tant'è vero che infatti dalla pubblicazione della prima tiratura, della prima stampa, sono purtroppo venuti a mancare già alcuni personaggi,
0: Sì.
1: e di questi comunque abbiamo già realizzato delle schede che andranno poi comunque a essere spedite, a essere mandate a chi ha comprato la prima edizione.
0: Però, ecco,
1: L'idea è
0: no, l'idea come è venuta è ovviamente dove si può acquistare. Tra l'altro so che siete praticamente in ristampa, quindi tempo qualche settimana, e chi vorrà acquistarlo, e spieghiamo anche dove ovviamente si può acquistare.
1: Sì, certo. Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo, essendo che comunque è un libro un po' di nicchia, perché è vero che sono tanti milioni i tifosi della Juventus in Italia e nel mondo, ma di questa cosa particolare, cioè cercarne i luoghi dell'ultimo riposo, comunque, e non solo, perché in effetti questo libro parla anche di molte altre cose, certo, molto interessanti, e effettivamente comunque riduce il libro a essere un libro un po' di nicchia, per cui abbiamo pensato di praticamente produrlo, cioè stamparlo in autoproduzione.
0: Autoproduzione, certo.
1: Di conseguenza lo si può trovare soltanto richiedendolo a noi. E sia questo è avvenuto per la prima stampa, sia questo avverrà per la ristampa, che, come hai detto te, potrebbe avvenire, diciamo, nel medio tardo autunno, perché comunque per questioni legate magari a reciproche vacanze,
0: certo, che magari ci facciamo, diciamo, ottobre, ragazzi, ottobre, diciamo, insomma, ottobre, si potrà trovare
1: tra l'inizio e la fine di ottobre, insomma.
0: Tra l'altro è un libricino risicato di quasi 800, sì, pagine. Quasi
1: sarà più di 800 pagine.
0: La versione che ho io, che è la prima versione, esatto, sono quasi 800 pagine, quella che ovviamente arriverà con delle nuove schede, come stava spiegando Giovanni, sarà oltre 800 pagine e, ripeto, opera omnia. Gabriele, facciamo questo ping pong, poi nella seconda parte andiamo poi su quello che Giovanni ha accennato, i luoghi di riposo, perché... Poi, sì, ma lo spiegherete a me, lo spiegherete ai nostri ascoltatori, perché io non so come avete fatto tutto quel lavoro di ricerca pazzesco, perché ci sono anche le foto, ma ne parliamo dopo. Il primo inno Juve, Gabriele Ferrero.
2: Allora, il primo inno della Juventus, bisogna fare un piccolo passo indietro. Comunque, noi altri non ci fidiamo di quello che c'è scritto su Wikipedia, quello che è riportato da anni sui libri, sui giornali e cose.
0: Quindi, altrimenti Piero D'Usio non sarebbe uscito fuori, per esempio.
2: Non sarebbe saltato fuori, e oltre a lui tante tantissime altre cose e anche altre scoperte che abbiamo fatto ultimamente, importantissime, tipo due vicepresidenti della Juventus di cui non si aveva notizia, calciatori e altre cose che andranno messi ancora nella seconda ristampa, che, come ben ha detto Giovanni, andremo a fare e a completare anche per chi ha acquistato il primo libro, essere aggiornato sempre in maniera,
0: quindi,
2: farete attuale
0: questa integrazione. Lo trovo un bellissimo servizio, no? Perché sì, beh, chi poi ha acquistato la prima stampa non ha ovviamente le nuove scoperte, le nuove schede, quindi voi siete così buoni e gentili da fare questa integrazione, e vi faccio i complimenti. Prego, Gabriele.
2: Tornando al primo inno della Juventus, se uno appunto va su Wikipedia troverà che l'ha fatto un certo Corrado Corradino, e già lì questo personaggio, che è stato una persona importante nei primi anni 10, ma anche alla fine dell'Ottocento, perché lui è il più vecchio personaggio che abbiamo trovato legato alla Juventus, perché nasce all'inizio degli anni del 1850, nel 1852 per la precisione, e dovrebbe essere anche cambiata la toponomastica di Torino, perché lui si chiamava di cognome Corrado e Corradino era il nome. In realtà noi abbiamo scoperto, perché facciamo anche una ricerca di andare a trovare quelli che sono gli atti di nascita di queste persone, che lui non si chiamava neanche Corradino di nome, ma era solo il suo terzo nome. Lui si chiamava Evasio, ma per tutti è sempre stato chiamato Corrado Corradino, e addirittura sul certificato di morte hanno dovuto poi fare questa variazione,
0: correzione,
2: per aggiornarla sul fatto che si chiamasse Evasio primo nome.
0: Allora, io non ci credo, voi non siete dei topi da biblioteca, siete, permettetemi, no, tra virgolette, in senso buono, animali da ricerca, perché... Già solo partendo con questo tipo di aneddoti che ci state raccontando, mi dite in sincrono uno di voi, ma quanto tempo ci avete impiegato a fare questo tipo di lavoro e ad assemblare?
2: Vai Giovanni.
1: Io credo, non so, correggimi Gabriele se sbaglio, ma penso perlomeno 7-8 anni. Per cui,
0: lavorandoci tante ore
1: e beccandoci i malumori, diciamo così, delle nostre rispettive compagne. Il risultato ci ha dato veramente tantissima soddisfazione, non tanto per il discorso vendite o cosa, perché la soddisfazione nasce dal fatto di aver intanto fatto un lavoro che riteniamo comunque unico. Soprattutto
0: lo sottolineo, assolutamente un'opera omnia, un unicum, è un libro che a parere mio tutti i tifosi juventini dovrebbero avere e tutti dovrebbero leggere, perché me lo auguro, no? Siamo qui proprio per divulgare, far conoscere la vostra opera, perché è un'opera che assolutamente va letta, a parere mio, da parte di tutti i tifosi juventini. Ti ho interrotto, Giovanni, ho questo brutto vizio, io presento e interrompo, benissimo.
1: Niente, come stavo dicendo, ci abbiamo messo perlomeno 7-8 anni, ma poi diciamo che le prime ricerche le abbiamo magari condotte cercando anche altre notizie, altre informazioni, e intanto mettevamo da parte quelle curiosità che riuscivamo a trovare. Che ne so, ho trovato una fotografia del 1910, fatemi dire, ma chi sono quei giocatori? La foto è bellissima, me la metto in collezione, però intanto incominciamo a fare delle indagini, a scoprire queste cose. Quindi il tutto nasce magari...
0: Cioè c'è l'amore, il gusto totale per la ricerca. C'è una fotografia dove non conosci certi giocatori e te li vai a cercare. E qui non stiamo parlando di oggi, che ci sono mille TV, oppure gli anni 70-80 dove c'erano delle cronache dettagliate, anche prima, negli anni 60. Stiamo parlando del 1910. E andare a trovare delle informazioni di un secolo, oltre un secolo fa, è dura, è veramente dura. Quindi,
1: tutto questo ci tengo, scusami, a precisare una cosa velocissima, che l'abbiamo fatto entrambi senza vantarci più di tanto, nel senso che a volte leggiamo cose in giro, che ne so, l'opera principale del calcio, di qua, di là, della statistica, eccetera, con tanto di vanto da parte magari degli autori, e poi noi bonariamente siamo andati a smascherare tanti errori anche di autori importanti. Libri sulla Juve, eccetera.
0: E allora scusa, la palla passa direttamente a Gabriele, perché se ci sono stati errori, li avete smascherati, insomma due o tre li andiamo a snocciolare. Vai Gabri.
2: Sì. Allora, per finire brevemente sull'inno, l'inno viene fatto invece che nel 1915, come scritto su Wikipedia, spulciando gli urrà dell'epoca, il giornale che è stato il primo giornale sportivo di una società in Italia. Dal 1915 al 1925 c'è stata la pubblicazione, abbiamo potuto trovare alcune nozioni relative al fatto che fosse stato fatto nel 1919. L'inno e la musica era stata presa da un canto patriottico svizzero romando, quindi diciamo che si prende una parte musicale di questo inno, che si può trovare tranquillamente anche, si chiama Roulette Tambour, quindi la parte musicale è di questo inno qua, e il professor Collino, Gigi Collino, compila le prime due parti, poi va a Milano per lavoro, e la parte finale lo fa Sandro Zambelli nel 1919. Viene cantata per la prima volta nello chalet della Juventus, nel campo all'interno di una festa, e la canta un fondatore della Juventus per la prima volta, che si chiama Malvano. Malvano ne parlerà poi Giovanni, tra i fondatori ci sono anche lì degli errori, ma ho piacere che di questo ne parli successivamente lui. E alla fine della sua interpretazione, tra applausi e lazzi vari presi in giro, si autoregala un mazzo di fiori.
0: Ah, era poco narcisista, insomma.
2: c'era abbastanza narcisista. Ecco, poi ovviamente sul libro c'è molto più
0: approfondito, ovviamente, certo, ci sono tanti riferimenti. Certo. Giovanni dal Brasile ci scrive un brano sicuramente dell'inno e lascio a voi, non è un quiz, non voglio travestirmi da Adam e Buongiorno, però lui scrive: la gioventù di cui portiamo il nome ci pulsa pieno nei muscoli e nel cuore sappiamo goder, ma pur sappiamo come si debba operar sui campi dell'onor. Vi ricorda qualche inno?
2: È proprio quell'inno lì, la prima parte di quell'inno, che è durato fino al 1972, e quindi all'ingresso delle squadre in campo è stato ripreso negli anni 60, eccetera, veniva suonato questo inno. Nel 72 irrompe Juve,
0: certo.
2: Più nostra memoria, ecco, diciamo così.
0: Beh, complimenti a Giovanni dal Brasile, perché insomma, no, citare un pezzettino di quest'inno. Gabriele, poi passiamo a Giovanni e siamo vicino al break, però come ti chiedevo prima, snoccioliamo due o tre errori grossolani o meno che voi avete smascherato con le vostre ricerche, non pignole, pazzesche, le vostre ricerche pazzesche.
2: Guarda, preferirei che su questo ne parlasse Giovanni.
0: Parla Giovanni allora. Allora, è bellissimo questo ping pong, io mi sento la rete in un campo da tennis, è bellissimo, vai Giovanni.
1: Ma qui, vabbè, dobbiamo andare a spaziare un po' nei vari capitoli che abbiamo fatto nel nostro libro, tanto per dire che, ne so, ci sono errori anche banali, se vogliamo, sui nomi, e qui magari mi allaccio un attimo a un capitolo che è quello sulla genealogia. Tanto per fare un esempio, il terzo portiere della storia della Juventus, però diciamo il primo conosciuto, era Domenico Durante. Domenico Durante si è sempre fatto chiamare Domenico Maria Durante, e ovunque, compreso su Wikipedia fino a poco tempo fa, veniva chiamato regolarmente Domenico Maria Durante. La cosa oltretutto curiosa è che perfino sulla sua lapide è inciso questo nome, Domenico Maria Durante. In realtà è un errore, perché noi abbiamo trovato che si chiamasse Domenico Filippo Durante. Maria non esisteva proprio nell'atto di nascita, era una sorta di vezzeggiativo che lui, in quanto pittore, perché il suo mestiere reale che gli portava soldi, non era certamente...
0: Sì, perché all'epoca i calciatori lavoravano e poi si allenavano e giocavano con la Juventus, ma era un hobby, avevano una professione.
1: Esatto.
0: La realtà è questa.
1: Quindi il vero mestiere di Domenico Durante era quello di pittore, tra l'altro bravo, vendeva molto bene, eccetera, e aveva usato come vezzeggiativo questo nome un po', come posso dire, nobile, no? Perché chi si chiamava Maria come secondo nome o terzo nome era un po' un gesto di nobiltà, ed è sempre stato portato avanti così questo nome. In realtà inesistente. Poi un altro, sempre legato, per dire, prendo spunto dalla genealogia, Farfallino Borel, quindi Felice Borel, in realtà non si chiamava Felice, si chiamava Placido Pietro Renato.
0: E perché l'ha chiamato Felice? E perché è diventato famoso col nome proprio di Felice? Cioè, queste sono cose.
1: Probabilmente era un tipo felice
0: probabilmente.
1: Però veramente proprio che fin da fanciullo.
0: Però hai detto si chiamava anche Placido.
1: Placido, che era proprio il suo primo nome.
0: Quindi probabilmente è un assonante.
1: Questa scoperta bisogna ringraziare in realtà il fratello di Gabriele, Ico Ferrero, perché ha fatto...
0: Che è già stato qui e tornerà con il suo libro. Sì. Cioè, Gabriele, siete una famiglia di scrittori e di amanti pazzeschi della Juventus, di ricercatori, è proprio nel vostro DNA, insomma.
2: Soprattutto amanti della Juventus.
0: Soprattutto amanti della Juventus. Allora, ragazzi, il tempo vola, siamo praticamente già arrivati al break, ma abbiamo poi la seconda parte con una mezz'ora pirotecnica, perché andiamo su tante altre tematiche, però io sono ancora incuriosito da come vi è venuta l'idea di fare gli Indiana Jones della Juventus. Voi siete gli Indiana Jones, Gabriele l'Indiana e Giovanni Jones della Juventus, perché andare a scoprire certe cose, ma poi dopo parliamo di altri aneddoti e altre situazioni. Non perdetevi la seconda parte. Adesso andiamo in break, rimanete lì ragazzi, torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi,

0: Un saluto dalla redazione.
1: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. Nelle scorse ore un altro drone che volava a bassa quota in Romania e per questo non rilevato dai sistemi radar è precipitato in una zona boschiva nel sud-est del paese, ad appena 5 km dal confine con l'Ucraina. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Bucarest.
0: In Cisgiordania, a Cusra, tre abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Cusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
1: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne, addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
0: Non si fermano i disagi per i passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa e dirottamenti in altri scali come quello di Palermo, Trapani e Comiso. Quest'ultimo è stato riaperto alle 16 di oggi. In quello di Catania lo stop ai voli è stato prorogato fino alle 2 di questa notte. E intanto è partita anche la conta dei danni. A suoi esercenti fa una prima stima delle perdite per il turismo che potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12 e i 24 milioni di euro.
1: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei seggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
0: Calciomercato: Gianluca Messi prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, no. Due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Ti giuro, no.
4: È la vigilia di Ferragosto, è il 14 di agosto 2026. C'è Federico Rossi che sta ridendo, non so per quale motivo. C'è Alessandro c'è Alessandro Santarelli che ride anche lui, se Rossi non la smette li sparo. Bene ragazzi, è venerdì, domani è Ferragosto, quindi domani tiriamo giù la serranda e la ritiriamo su per non fermarci più poi lunedì, perché lunedì sarà giorno di amichevole, l'ultima amichevole con la Next Gen, che vi racconteremo evidentemente in colpo di tacco dalle 18. Prima ci sarà alle 16 il rientrante Quintiliano, che insomma non mi sembra ad occhio ecco. Croce, sì, però Quintiliano non mi sembra in grandissima forma. Ti ho sentito prima al telefono, io su un vocale, io e Rossi, per decifrare quello che ha detto Quintiliano ci abbiamo messo tre volte. Che ti sta a succedere, Quintiliano? Che ti sta
5: 340 354
4: bravo Fede, era più o meno in queste condizioni qua. Quintiliano, mi auguro che da qui a lunedì si possa riprendere. Lunedì torna anche Claudio Giuliani, che vi terrà compagnia con la rassegna stramba. Pensate, dalla settimana successiva ritorna anche Riccardo, ma dalla settimana successiva poi c'è anche il campionato con la prima partita a Frosinone. Nel mezzo tante cose, amici, di cui parlare anche oggi. Voglio darvi come sempre spazio, tanto spazio, anche perché vi vedo già presenti, grazie davvero di cuore come sempre. Dunque intanto vi dico che alle 18 avremo dal Brasile il nostro Fabio, una delle poche scoperte di livello del nostro Marangio, che veramente con Fabio ha fatto un colpo da 90, vabbè, però se poi andiamo a vedere tutti gli altri che ha portato e che poi siamo stati costretti a salutare, ma questo è un altro discorso, non è un grande tale scout Marangio, lo possiamo dire. Quindi con lui faremo un attimo il punto della situazione anche su alcune notizie che stanno arrivando oggi. Però in questa prima mezz'ora, sempre ovviamente anche insieme ai vostri messaggi, bisogna fare una sorta di recap di quello che è successo ieri, perché in effetti ieri di cose ne sono accadute. Intanto la notizia ufficiale è che la Juve ha ufficializzato l'arrivo di Lucumi, che domani sarà a Torino. Operazione da circa 20 milioni di euro più 5 di bonus, operazione secondo me molto molto interessante, favorita anche dai buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci. Sapete che il Bologna inizialmente chiedeva intorno ai 30 milioni, alla fine siamo invece arrivati a 20 più 5 di bonus, e la Juve porta a casa decisamente un ottimo difensore centrale che credo andrà a creare con Bremer una coppia di tutto rispetto, quindi bravi su questo. Tanto saluto anche l'amico che sta volando sul volo Vilnius Monaco, ciao, grazie di ascoltarci anche in volo. Saluto anche Seba da Cireale e Luigi dalla Spezia, che sono i primi che ci stanno scrivendo. Quindi Lucumi, bravi Carnevali, bravi.

0: Bravo Massara, così come vi ho detto bravo per Alibegovic, così come per la rapidità, visto quella a cui eravamo stati abituati dell'operazione, vi dico bravi anche per Kolumani. E però, cari direttori, tanto saluto anche Paolo in spiaggia a Gaeta, vi devo dire un po' meno bravi sulla vicenda portiere. Vicenda portiere, ragazzi, è un intrigo internazionale, onestamente, scherziamoci un po' sopra, ma è chiaro ed evidente che intanto domenica prossima a Frosinone ci sarà Perin a difendere i pali della Juve, e non è evidentemente quello che tutti noi, ma credo anche lo stesso Luciano Spalletti, aveva immaginato per il debutto in campionato. Cos'è successo ieri? Poi vi racconto anche un piccolo di Crosciana che mi ha raccontato stamattina il collega Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Allora, ieri eravamo qua in diretta come sempre e vi stavo raccontando di Suzuki, c'era anche il nostro Filippo, il mio caro amico ex portiere, che diceva sì, però tutto sommato io non sono molto convinto di Suzuki, anche se poi è sicuramente un ragazzo che può far bene, se l'ha preso il Paris Saint Germain, e quindi lo stavamo dando praticamente come fatto. Sapete che il mercato è veramente, lo ha inventato il diavolo, come direbbe il nostro amico, quantomeno mio, Max Allegri. Quindi eravamo lì a dire è fatta, arriva a interrogarci. Poi in serata, mentre la notizia di Lukumi disturbava la mia serata, cioè ero felicissimo quando è arrivata la conferma, però mi stavo guardando la mia solita puntata della seconda serie di Tudor, arriva la notizia di Lukumi, e quindi mi sono messo al computer subito a scriverla, ma contento per l'arrivo di Lukumi. Contestualmente nella nostra chat leggevo, c'è un passo indietro, Suzuki non viene più, il Paris Saint Germain ci ha ripensato. Allora a quel punto ho detto vabbè, la puntata me la vedo domani, me la finisco di domani, cioè stasera, e a quel punto ho cominciato a lavorare con i colleghi, e in effetti ora dopo ora, minuto dopo minuto, è emerso questo passo indietro del Paris Saint Germain. O attenzione, perché quello che mi ha raccontato stamattina Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web, il quale mi ha detto guarda, noi ci abbiamo lavorato tutta la notte praticamente su questa cosa, e anche stamattina degli spifferi ci raccontano che in realtà il no sarebbe, io ci metto sempre il condizionale davanti ragazzi, perché sul mercato appunto si rischia di dire una cosa che poi viene smentita non 24 ore dopo ma 5 minuti dopo, sarebbe stato proprio il portiere a fare una sorta di passo indietro dicendo Paris Saint Germain mi vuoi? Bene, allora io vengo al Paris Saint Germain. Non ci vedo troppo chiaro su questa operazione eventuale con la Juve, e dunque sarebbe stato proprio Suzuki a rallentare l'operazione, indispettendo poi evidentemente anche la Juventus, che a meno, e questo va sempre detto anche se siamo noiosi, di clamorosi colpi di scena che non dobbiamo nel mercato mai escludere, ha definitivamente chiuso la porta all'operazione Suzuki. Che sia il portiere, che sia il Paris Saint Germain, oppure, perché a me avevano raccontato, cioè a noi ci hanno raccontato anche un'altra cosa, che c'era una componente all'interno della Juve che non era poi particolarmente convinta di questo tipo di operazione. Non credo onestamente che quella componente, che da quello che sappiamo era in minoranza rispetto a chi invece voleva portare a casa Suzuki, sia stata, come dire, la goccia che ha fatto poi chiudere, in questo caso non traboccare ma chiudere, la questione. Io credo più che ci siano state delle problematiche interne al Paris Saint Germain, che magari sia stato Luis Enrique che ha detto no, lo voglio, oppure, come mi raccontava Lorenzo questa mattina, proprio il portiere. Mettiamolo un po' come vogliamo, fatto sta che a Ferragosto la Juventus non ha un portiere vicario. Si ritorna sempre poi ai soliti nomi, perché si chiude quella porta lì e non è che al 15 agosto puoi andare a prendere chissà chi. È come un po' quando è vero che le operazioni più importanti ormai, forse più importanti no, più numerose ormai lo si fanno nella seconda parte del mercato, cioè quella che porta alla fine, no? Agli ultimi giorni del mercato. Ma è altrettanto vero che quando tu devi andare a comprare che ne so, un centravanti titolare, l'operazione la comincia a impostare a giugno, no il 14 di agosto. Perciò è come quando fai una grande cessione, cioè la grande cessione speri di farla a inizio mercato, perché poi hai tutto il tempo evidentemente per trovare il sostituto. Oggi non dico che il tempo manca, perché ci sono ancora 15 giorni, oggi dico però che, conoscendo i nostri competitor, la difficoltà della Juventus che ha nel settore portieri, è chiaro che tu, se soltanto in questo momento vai a bussare ad una porta, no porta di campo, ma porta di società, se un portiere vale 20 te ne chiedono 40. Questo fa parte evidentemente del mercato. Quindi cosa è successo? È successo che si ritorna sui soliti noti, su alcuni nomi che francamente anche a me sono un po' venuti a noia, perché ne sento parlare da giugno, quindi Vicario, quindi Trubin, quindi Lunin. Su Vicario c'è, evidentemente lo sapete anche voi cari amici, non c'è proprio il gradimento totale definito e definitivo di Spalletti. Altrimenti Vicario sarebbe, ve lo racconto da settimane, sarebbe già il portiere della Juventus. Ma se si preferiva addirittura un portiere in prestito per un anno, se si preferivano altre soluzioni, se si è cercato fino alla fine un altro tipo di situazione, mi viene da dire, e anche questo me l'hanno raccontato, che, ma lo sapete anche voi, che probabilmente Vicario non è mai stato in cima ai pensieri di Spalletti. Però ci sono momenti in cui di necessità si deve fare virtù. Quindi la Juve più o meno ha quel range di possibilità. Vicario, Trubin, Lunin, sempre in Ucraina siamo, oppure un colpo a sorpresa che onestamente io però ad oggi non vi so dire, non riesco a vedere, non riesco ad immaginare. Felicissimo stasera magari di essere smentito mentre sono lì che mi guardo le mie serie su Netflix, o domani, perché chiaro domani non siamo in diretta in radio, ma ci saremo su Bianconera News, tutto Juve, sempre. Non vedo l'ora di essere smentito con la notizia che mi arriva sulla chat, hanno preso questo. Magari, non ci credo, ma magari. Quindi siamo pesantemente in ritardo sulla questione portiere. Io, mentre come detto batto le mani a tutto il resto del mercato della Juve, qualcosa ancora accadrà, sperando che David si convinca che non può rimanere alla Juve, io da quest'altra parte invece su questo tipo di situazione sono profondamente deluso, anche se poi il lavoro è difficile, il lavoro è complicato, anche perché hai a che fare con un portiere, cioè Di Gregorio, che non se ne va, perché che ne dica il suo favoloso e fantastico procuratore Belloni, il signor Belloni, non ci sono offerte, zero. Ci sono stati dei sondaggi, dice, guarda, ma casomai, sì, guarda, la porta aperta, ma si sono fermati lì. Quindi su Di Gregorio non c'è nessuno che, non dico ha provato a fondare il colpo, che magari ha cercato di andare oltre le informazioni, no, nessuno. Però la Juve sa benissimo che con Di Gregorio non può fare niente. Ieri Filippo ce l'ha spiegato da portiere qual è stato, ce l'ha spiegato in maniera eccellente. Se tu non ci sei con la testa, come non c'è con la testa, no che non ci sia con la testa, ma se hai paura di indossare quella maglia, di indossare i guantoni, tu alla Juve non ci puoi stare. Quindi Di Gregorio c'è ma non c'è. Vorrà dire che a Frosinone, e non è un problema ragazzi, diciamoci la verità, andare a Frosinone con Perin non è assolutamente un problema, andremo a Frosinone con Perin, forse, chi lo sa, spero di no, ma insomma magari, ma non per Perin, ma lo dico perché arrivare addirittura al 29 d'agosto senza un portiere per me sarebbe una follia, il che non va a incidere poi in maniera totalmente negativa sul resto del mercato della Juventus, che ad oggi per quanto mi riguarda continua a essere positivo. Però è chiaro che questo aspetto noi non possiamo metterlo in secondo piano, perché, e ne parlavo stamattina oltre che con Lorenzo, mi ha detto anche col caro Luca Calamai, insomma, ho detto, io immaginavo che fosse il primo tassello da chiudere in casa Juve, e tra l'altro ci ha anche raccontato in Camera Caritatis, ma insomma sapete che con Santarelli la Camera Caritatis non esiste quasi mai, quasi, perché ci sono alcune cose che ovviamente non vi posso raccontare, almeno per ora, poi Fernando ve le racconto, che il desiderata di Spalletti era proprio quello di averlo subito il portiere, e quindi su questo aspetto Spalletti non dico che sia indispettito, ma certamente non è sereno. Certamente non è sereno, perché questione attaccante e questione portiere erano le primissime due esigenze che erano state richieste. Poi nel frattempo Lucumi è un'espressa richiesta di Spalletti, ripeto, secondo me una signora operazione anche a quella cifra lì, ma attenzione, quella cifra lì l'ha spuntata Carnevali per due motivi: uno, perché comunque è un ottimo rapporto con Fenucci, il direttore del Bologna; due, perché Lucumi, un po' come Columani, deve essere il ni finale che fa la differenza, ha detto: io voglio soltanto la Juventus, cioè Nottingham Forest, no, forse non avete capito, io voglio solo la Juve, sì, ma Nottingham offre 40, no, voglio la Juve, e lui si è impuntato su questa cosa qua.
1: No,
0: no, esatto, ha detto no, anzi ha detto ti giuro no, non solo ha detto no, ma ha detto
1: ti giuro no.
0: Appunto, lui non ci voleva andare a Nottingham Forest. C'era un altro effetto: no, voglio la Juve. E noi abbiamo bisogno di questa gente qua. Noi ne abbiamo un disperato bisogno di questa gente qua. Tra l'altro, a me Lucumi personalmente è sempre piaciuto. È certamente un giocatore che spero possa avere ulteriori margini di miglioramento. Ma è un bel pilastro che magari, chissà, domani dovrebbe essere a Torino Massimo Domenica per le visite mediche. Si aggregherà sicuramente già alla squadra e magari potremo vedere anche, non credo debuttare, ma in panchina, perché no, a Frosinone. Però questo aspetto del portiere è, mi verrebbe da dire, quasi, esagero forse un pochino, però mi verrebbe da dire intollerabile. Intollerabile perché sapete qual è la mia paura, ve la dico proprio fuori dai denti, che noi veramente si arrivi lunghi, ma lunghi, lunghi, lunghi, eh. Non dico alle ultime 24-48 ore prima della fine del mercato, perché sarebbe realmente, a quel punto vai a mosca cieca, il primo portiere che prendi te lo porti a casa, sarebbe veramente una situazione paradossale. Però se dovessi mettere oggi la mano sul fuoco, e ripeto, spero di essere no smentito di più, io credo che noi arriveremo alla prossima settimana esattamente in queste condizioni, chiedendoci chi sarà il portiere della Juventus. E mi faccio anche un'altra domanda, e poi non me ne faccio più e vi leggo. Ma se eventualmente la Juve dovesse poi alla fine, quasi per, passatemi il termine, disperazione, premere il pulsante verde dove c'è scritto vicario, ma lo stesso vicario come arriverebbe a Torino? Mi spiego. Lui lo sa che la Juve in questo momento ha cercato tutto e il contrario di tutto, e sa benissimo che non è il primo della lista. Io non lo conosco vicario, dico non lo conosco a livello caratteriale, chiaramente non lo conosco come portiere, ma non lo conosco nemmeno a livello caratteriale. Però vi dico che qui ci vuole un portiere con un carattere forte, perché sai, quando arrivi perché sei cercato, ti vogliono, come era eventualmente anche nel caso di Suzuki, arrivi già con una prospettiva di porca miseria, mi hanno voluto, vengo e mi sento a mio agio. Beh, qui se dovesse arrivare vicario, io spero che abbia una forza strutturale e mentale per dire ok, magari non sono il primo, non sono stato il primo pensiero, magari non sono proprio quello che voleva Spalletti, ma sai che c'è, io sono convinto delle mie capacità, so di essere forte, te lo dimostro che il primo portiere divento io, e che anche se c'è stato scetticismo iniziale, la porta la so e la saprò difendere. Io me lo auguro questo. Certamente l'annata che ha passato vicario al Tottenham è stata un'annata un po' sulle montagne russe, con picchi verso l'alto e enormi picchi verso il basso, tanto che poi ha perso pure il posto. Altrettanto vero che nel Tottenham è successo di tutto, e se andiamo a vedere il Tottenham, Columani ha fatto 3 gol, quindi per l'amor di Dio. Però l'aspetto mentale qui diventa proprio la situazione ancora più importante, di quanto uno è bravo tra i pali, nelle uscite e con i piedi. Io spero anche che Vicario, se dovesse essere lui il prescelto, venga con la testa giusta. E dico l'ultima cosa, poi mi fermo e vengo da voi. Sono molto sincero. Oggi preferisco, visto la strada presa, che la Juve non si leghi per 3-4 anni ad un portiere nel quale non crede fino in fondo. Mi spiego meglio. Andare a prendere oggi Trubin e legarsi a Trubin, che è un 2001 se non mi sbaglio, un 2000, dopo controllo meglio, per 5 anni o per 4 anni, per me sarebbe un errore, perché altrimenti anche Trubin non deve prendere prima. Io sono sempre stato contrario all'idea del portiere in prestito, ma oggi 14 agosto, anzi ormai 15, non vedo all'orizzonte un portiere da dire ok, prendo lui. Ho cercato nel mare magnum dei portieri, non ho trovato uno, però sono convinto di Mister X, me lo prendo, me lo blocco per 4 anni, me lo tengo per 4 anni e ho risolto il problema dei portieri. Siccome mi sembrerebbe molto strano che oggi improvvisamente dal cilindro posso uscire fuori il coniglio, allora, visto che tanto ci siamo un po' tutti abituati per questa stagione all'idea di non avere il top dei top dei top, aspetto un anno. A questo punto sì, aspetto un anno. Poi l'anno prossimo, carne secchi, vediamo. Ricordatevi, lì c'è andato a trattare col signor Giuntoli, il quale, se può fare un dispetto alla Juve, glielo fa doppio. Non dimenticatelo, il signor Giuntoli. Oppure Allison, che avrà sì un anno in più, però magari gli fai un contratto, gli fai un biennale, un 2+1, per dire. Cioè, le soluzioni le puoi trovare. Oggi la fretta e la necessità di legarmi per forza ad un portiere, secondo me, non c'è. C'era fino a qualche settimana fa. Oggi non c'è più. Perché al 14 di agosto è oggettivamente difficile che tu possa andare a prenderti un portiere al quale poi affidi la porta per 4 anni. Perché se non l'avessi fatto prima, invece di inseguire altri lidi, altri scenari che per sfortuna, per incapacità di Comolli, per tutta una serie di cose, però oggi non si sono concretizzati. Dunque mi auguro veramente di cuore che non si voglia mettere una toppa che a volte diventa peggio del buco. Quindi Vicario in prestito, bene, me lo prendo in prestito col dito di riscatto, poi vedo. Trubin, ok, è in uscita da lì, però io non mi lego a Trubin, che è un buon portiere, ragazzi, parliamoci chiaro. Non dico, come ho sentito, è il Di Gregorio ucraino, no, però non è nemmeno, secondo me, un portiere per cui dici vabbè, oh ragazzi, ma sai che c'è, oggi mi prendo Trubin per 4 anni e sono a posto. No, ho altre idee di portieri, ho veramente altre idee. Siccome però, e chiudo veramente, volevo farla breve ma vi ho annoiato per 29 minuti, siccome però io mi fido, sarà una mia colpa? Non credo. Mi fido di Massara e Carnevali. Credo veramente che su questo il pericolo non ci sia e non ci sarà. Quindi parte negativa, negativissima, portiere. Parte positiva, tutto quello che fino a questo momento ho visto in un mercato molto molto difficile e complicato per la Juve, ma anche per tante altre squadre. Guarda, sentivo ieri sera, mentre tornavo a casa, le lamentele, perché qualcuno aveva scritto la Roma è al completo. Sentitevi le radio romane, va? Se la Roma è al completo. Sentiamo un paio di vocali, poi vi leggo anche, ragazzi, che siete una marea al 14 di agosto e non so veramente come ringraziarvi. Prego.
2: Andrea da Milano, ma riguardo le mosse della Juventus, io torno a bomba quello che disse un mese e mezzo fa Carnevali, cioè di avere calma e pazienza, e quindi io la calma e la pazienza la porto fino alla fine del calciomercato. Ora, Spalletti voleva questo, Spalletti desiderato di Spalletti era quest'altro. Cioè, io penso che Spalletti un mesetto fa è andato a Forte dei Marmi, mi sembra, a
0: Sì.
2: tavola insieme a Galliani, insieme a Carnevali stesso. Ecco, voglio dire, le cose le sa, non è che c'è bisogno che Carnevali gliele rammenta tutti i giorni, sa delle
0: Infatti.
2: difficoltà in uscita, sa delle difficoltà in entrata. Quindi, se è così amico, così in confidenza con Carnevali, c'ha poco da storcere il naso. Io capisco che voglia i giocatori migliori rispetto al suo credo, però sa, conosce la situazione ancora prima che arrivasse Carnevali. Per cui
0: Decisamente
2: porti
0: vero.
2: pazienza come lo dobbiamo portare noi e faccia del suo meglio, che è il suo mestiere, o no?
0: Decisamente vero, però ragazzi, onestamente è un po' come Spalletti ha molto da farsi perdonare, perché Sesti ci ha portato anche lui. Però una cosa mi sembra sia sotto gli occhi di tutti, un po' come quando l'anno scorso a gennaio chiedeva un attaccante e il fenomeno francese. No, nemmeno perché Bogan non gliel'ha portato lui, Bogan l'ha portato Tolini, non l'ha portato nessuno. Il portiere lo sta chiedendo da, mi verrebbe da inizio mercato, ma aggiungo da fine stagione l'anno scorso, Perché quando Di Gregorio finisce in panchina e poi rientra semplicemente perché Perin si fa male, e risponda anche qua, Perin non può fare il portiere titolare per me alla Juve per due motivi: uno per la fragilità muscolare, due perché, ve lo ripeto ragazzi, al terzo gol che prende, anche se non è colpa sua, diventa sua, perché tutta sta fiducia non c'è, se no ci prendiamo in giro. Quindi di Gregorio proprio lo mettiamo da parte, non c'è più, c'è ma non c'è. C'è Perin Pinzolio di Gregorio, ma lo stesso Mattia inizierebbe una stagione con, non con Magliocca sulle spalle, cioè 128 kg, ma con un po' di sacchi di sabbia, sì, quindi anche per il bene suo, per la serenità sua, detto che mentalmente Perin sta bene, anzi sta benissimo, però bisogna andare su altro. Anche lì, ragazzi, Perin sa bene che la Juve sta cercando un portiere dall'inizio del mercato, quindi sa benissimo che anche nei suoi confronti, per quanto ci sia sicuramente più fiducia rispetto a Di Gregorio, però non c'è quella fiducia per dire: guarda, sai che c'è, fai te il titolare. E se anche dovesse far titolare, sa che è un ripiego. Sa che è un ripiego. Quindi Perin, per mille motivi, secondo me, non può fare il titolare nella Juve. Allora, ragazzi, non vi lancio nessun tema perché siete già tantissimi. Quindi pausa e ritorno.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. È ancora Super Italia agli europei di atletica a Birmingham. La 4x400 maschile firma l'impresa in batteria col miglior tempo 2:58:10 e vola in finale col record italiano e degli europei. La prestazione vale anche la promozione virtuale ai mondiali di Pechino 2027. Missione compiuta anche per la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri, vanno in finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata alle finali Batocletti nei 10 Mila, Tamberi, Sioli, Stronati e Falocchi nell'alto e ancora Coiro, Sibilio, Desalu e Dezza. Siamo al nuoto, altra giornata in vasca agli europei di Parigi, 17 gli azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina. Dopo l'impresa di ieri nei 50 d'orso, Sara Curtis vola in semifinale nei 50 stile col terzo tempo. Fuoco e fiamme nei 50 rana, Simone Cerasuolo si divora le batterie in 26 e 20, che è il record italiano e seconda prestazione all time, e vola in semifinale. Dentro anche Martinenghi col secondo tempo. Razzetti il migliore in batteria nei 200 farfalla. Toma Okei nei 100 d'orso. De Tullio strappa il pass per la finale dei 1500 stile. Riscatto staffetta dopo l'eliminazione amara di ieri della 4x100 stile in batteria, che era sempre salita sul podio tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Gli azzurri della 4x100 stile mista passano molto bene il turno, grazie a un Carlos D'Ambrosio chiamato all'extra lavoro, visto che sarà impegnato stasera nella finale dei 200 stile, dove ha ottime chance di medaglia. Occhi puntati anche su Cecona nei 50 metri d'orso e Quadrella nei 1500 stile libero. Siamo al calciomercato in casa Inter, il giorno di Spence, il prossimo estate esterno nerazzurro arrivato a Milano nella serata di ieri e svolto le visite mediche e ora si prepara a firmare con il club. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Pronto un contratto di 5 anni da 3 milioni più bonus a stagione. Si sblocca intanto il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. L'operazione era stata sospesa per motivi burocratici legati agli indici economici biancocelesti che i due club hanno risolto con una nuova formula. Prestito da 5 milioni con diritto di riscatto a 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita. Il giocatore nelle prossime ore sarà a Roma per le visite mediche, poi domani la firma. Coppa Italia, si giocano oggi 4 partite dei 32esimi di finale che vedono in campo anche 3 squadre di Serie A. Si parte alle 18 con la sfida del Tardini tra Parma e Catania, per poi lasciare spazio a Cagliari e Arezzo alle 18.30. Alle 20.45 invece occhi su Monza Avellino con Alessandro Nesta pronto a tornare al Lupower Stadium davanti ai suoi ex tifosi. Esordio ufficiale sulla panchina biancoverde per il difensore campione del mondo. Alle 21.15 invece al Franchi si affrontano la nuova Fiorentina di Fabio Grosso e il Benevento di Antonio Floro Flores, neopromosso in Serie B. Tennis venerdì azzurro a Cincinnati con 4 italiani in campo. Si parte alle 17 con il derby femminile tra Cocciaretto e Stefanini, poi spazio a Berrettini e Sonego, rispettivamente contro il francese Droguet e il cinese Shang. È tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, il migliore di questi tre, scrive Andrea Lunin, sabato scorso giocava con i Pagliacci, è passata una settimana e dobbiamo ancora intavolare trattative per il portiere. Poi ancora, siamo così sicuri, scrive Maurizio, che Vicario è meglio di Perin, che io farei giocare per il prossimo anno. Ragazzi, su Perin mi sono già espresso, non ci torno più. Ciao Ale, a questo punto anche su Trubin, a me sembra un ottimo portiere, sarebbe un portiere nostro per anni. Io invece su questo Ale la penso in maniera un po' diversa. Ciao Alessandro, mi piace vedere la Juve con tutti i giocatori stranieri. Pasquale, mi piace o non mi piace, alla Juventus con 8 italiani e 2 stranieri non torneremo più, l'importante è che siamo forti per quanto mi riguarda. Abbiamo buttato dubbi su Vicario, non abbiamo un portiere, volevamo certezza inizio mercato, quante ne abbiamo secondo te sul portiere? Pochissime in questo momento, devo dire la verità, veramente poche. Aspettiamo tutti il nostro grandissimo Quintiliano, scrive la nostra amica Terry. Buon pomeriggio Ale, Federico, che dire, Suzuki non arriva, non mi dispiace affatto, mai farsi prendere il giro dal Paris Saint-Germain. Sì, sono d'accordo Terry, anche se stavolta non penso che sia una presa di giro del Paris Saint-Germain. Lì in fondo c'è anche la questione Chevalier da risolvere, perché se Chevalier dice no, io resto qua, non è che questi portano Suzuki come terzo portiere o mettono Chevalier come terzo. Una situazione un po' complicata anche per loro. Il campo dirà, dice Francesco a Latina, se la qualità dei nuovi arrivati sarà buona o meno, ma di sicuro sta arrivando tutta gente che vuole la Juve a tutti i costi. Riflessione molto interessante. Poi Simone da Viareggio dice, ma siamo sicuri che questo nuovo portiere arriverà? Guarda Simone, io penso di sì. Poi ieri ero sufficientemente sicuro che sarebbe stato Suzuki, per cui nel mercato, come dico sempre, c'è l'ufficialità quando arriva il comunicato, oppure quando sappiamo anche dalle fonti incrociate che per esempio Lukumi domani è a Torino. Quindi questo, per il resto onestamente io certezze nel mercato non ne ho e non ne avrò mai. Buon pomeriggio Ale, questa storia del portiere sta diventando una barzelletta, ma è possibile che una società quale la Juve, dove sono passati il fiorfiore dei portieri, si è dovuta prendere un portiere una settimana all'inizio del campionato? Gennaro, hai ragione, lì purtroppo paghiamo i disastri combinati da chi ci ha preceduto. Dai, sentiamo da chi ha preceduto, cioè Carnevali e Massara. Vedi, mi verrebbe da dire che forse chi ci ha preceduto, non, che si diceva e si dice ancora grande tifoso della Juve, forse tutta questa storia della Juventus bene non la conosceva, si è andata a prendere Di Gregorio. Prego.
8: Ciao Alessandro, sono Francesco da Bordeaux.
0: Ciao Francesco.
8: Il portiere Trubin di nazionalità ucraina è tanta roba. Fortissimo Alessandro, fortissimo, veramente. Poi un altro aspetto, noi parliamo del fatto che dovevano prendere con urgenza il portiere e l'attaccante. Io Alessandro sono sicuro di una cosa, che con questo centrocampo attuale, quello che abbiamo già da 2-3 anni, cioè con un centrocampo che non ci ha fatto fare stato fuori, noi non andiamo da nessuna parte. Tu potresti avere anche Buffon nei pali e Osimhen come attaccante, ma con questo centrocampo non sei nemmeno da quarto posto.
0: E questo, Francesco, io ti capisco benissimo, e questo è un messaggio che noi potremmo fare ogni giorno copia e incolla, ma questi abbiamo a centrocampo. Ora leggo, ho letto, non so quanto è vero, me lo auguro con tutto il cuore, di un interessamento per Miretti del Besiktas. Bene, se esce Miretti, se esce Arthur, ripeto ogni giorno le stesse cose, allora forse la Juve può fare qualcosa. Ma l'idea, purtroppo, e hai ragione Francesco, di cambiare tutto il centrocampo quest'anno, togliamoci la testa, perché non sarà così. È un'operazione che va fatta nel corso degli anni. Abbiamo preso Kumainez, non ha funzionato. Abbiamo preso Luiz, non ha funzionato. Storie che conosciamo, e quindi lì bisogna sicuramente avere pazienza. Su Trubin io non penso che sia fortissimo, è un buon portiere, per me non è fortissimo, ma Francesco, è bello il confronto, per me un portiere fortissimo è Unai Simon, è fortissimo, per me un portiere forte che diventerà fortissimo è Carnesecchi, è un portiere fortissimo è Maignan, che peraltro ha postato dalle sue vacanze dicendo parlate per questa polemica che si è aperta. Dopodiché poi ci sono ottimi portieri, buoni portieri, sicuramente rispetto a Di Gregorio tutti sono portieri più forti mentalmente, poi anche questa è una storia che ho sempre raccontato. Dopodiché ci siamo impiccati in una storia che hai ragione, bisogna avere il centrocampo, ma se te hai una difesa che non ha fiducia nel portiere, che in 16 volte che li tirano, che sia Vicari, che sia, scusami, Perin o Di Gregorio, prende gol, è un problema serio, eh? È un problema serio, serio. Prego.
9: Ciao Alessandro, salvo da Roma.
0: Ciao caro.
9: Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi, sì, perché né Di Gregorio, sì, né Perin nei prossimi 2 anni credo saranno, bravo, ancora, bravo, i portieri della Juventus, bravo. Quindi riuscire magari a prendere Vicario, che comunque è un buon portiere, in prestito con diritto magari,
0: bravissimo,
9: obbligo se proprio siamo costretti, comunque potrebbe metterci nelle condizioni il prossimo anno di avere un portiere, no, che no, comunque ma... è un buon portiere, che eventualmente potrebbe fare anche il secondo.
0: Correttissimo questo ragionamento. Noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri. È chiaro che, ritorno anche al messaggio dell'amico Francesco di prima, il problema principale è quello del centrocampo, vero, però noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri e non è così facile. Allora, visto che l'idea iniziale Allison non è andata in porto, io sposo molto questo tipo di ragionamento, cioè ormai al 14 agosto mi vado a prendere Vicario, che anche per me è un buonissimo portiere. Non capisco, ma siccome non faccio allenatore e neppure il direttore, non capisco questo scetticismo da cosa derivi. Deriva da alcune problematiche extracampo, perché le dobbiamo pensare a tutti, e poi apro una piccola parentesi che non riguarda Vicario. Deriva dal fatto che, secondo Spalletti, per il gioco che ha in mente lui non va bene? La voglio pensare un po' meno, questo aspetto qua. Non va bene perché secondo Spalletti non è il portiere dei sogni? Sono d'accordo, ma non è neppure Di Gregorio per lui. E allora a me viene da pensare solo una cosa, ma ripeto, è un pensiero, che ci siano problemi che travalicano la questione campo, perché altrimenti tutto questo aspettare, faccio fatica a capirlo, perché se poi ti accontentavi, perché per me era un accontentarsi, di Suzuki, beh, Suzuki Vicario, io tutta sta differenza sinceramente non ce la vedo, magari però uno è più affidabile sotto un certo punto di vista rispetto a quell'altro, e mi lego all'altro ragionamento che volevo fare, perché stamani abbiamo vissuto una fase surreale, no? Non per la Juve, ma per il calcio italiano, c'è, cioè, la vicenda Frattesi andava alla Lazio, poi scoprono improvvisamente che la Lazio non può fare un obbligo di riscatto perché gli mancano soldini, visto che deve fare il mercato a zero. E allora come fai a fare un obbligo se non hai ancora ceduto, visto che comunque l'obbligo ti va in questa gestione? Improvvisamente salta, poi Lotito chiama il suo amichetto Marotta e risolvono tutto con il prestito, non più con obbligo ma con diritto, con l'esborso per il prestito di 5 milioni di euro, e vissero tutti felici e contenti. Bene, cosa ce ne frega di Frattesi e della Lazio? Niente. Però vi porto su un'altra riflessione. Secondo voi, perché il dottor Frattesi si riduce, perché oggi andare alla Lazio, per quanto lui sia tifoso e tutto, è un ridursi andare alla Lazio, in un ambiente dove i tifosi vanno allo stadio, c'è un allenatore che, per l'amor di Dio, c'è un ambiente in ebollizione, eppure vai lì? E perché l'Inter del Prode Marotta si accontenta di questo? Perché a volte ci sono situazioni che esulano dal campo. Ora, Frattesi non è un simpatico, anzi è un antipatico, è uno di quelli che proprio lì ci sta bene, sembra che c'ha l'Inter addosso, però non è neppure l'ultimo dei centrocampisti, eh? Eppure è quello che non ha mai trovato spazio né con Inzaghi né con il fenomeno Chivu. E allora dov'è il problema? Così, quando qualcuno dice: ma perché la Juve non prende Frattesi? Intanto perché in quel ruolo siamo coperti, e poi perché probabilmente qualcuno sa che Frattesi è un po' inaffidabile sotto certi punti di vista, magari nello spogliatoio e quant'altro. Perché se no, Frattesi, che tra l'altro è assistito da un signor procuratore, cioè Beppe Riso, uno di quelli che comanda, uno di quelli che riesce a falenare tutti gli anni Juric, ragazzi, questo Juric dovrebbe fare un monumento, perché uno che riesce tutti gli anni a far allenare Juric, gli deve fare un monumento. Eppure non riesce con Frattesi, che deve andare alla Lazio. Ho aperto e chiuso questa parentesi al netto delle prese di giro che ci fanno le nostre istituzioni, perché voglio dire, insomma, se è chiaro che la Lega si sveglia e dice no, non lo puoi fare, ma è altrettanto chiaro che se vuoi io lo sblocco questa situazione, al netto della gestione da osteria, mi verrebbe da dire, della Lazio in questo momento, perché te sai che non lo puoi fare, però fai l'obbligo senza aver venduto, loro hanno fatto il mercato a zero, quindi per tirar fuori 15 milioni, che ripeto va in questa gestione, deve aver fatto una cessione da 15, cosa che non hanno fatto, ma problemi loro. Ma Frattesi è uno che vale a Lazio? No, ma evidentemente ci sono tutta una serie di motivi per cui non si è avvicinata alla Premier, non si è avvicinata alla Liga, non si è avvicinata alla Bundesliga e non si è avvicinato nessuno dall'Italia. Allora chiudo e ritorno su Vicario. Non è che anche su Vicario, immagino c'è una situazione simile, perché se no, francamente, non capisco. Sentiamo due vocali.
10: Ciao Alessandro, Stefano da Villa Poma.
0: Ciao Stefano.
10: Per la questione dei portieri, io spero che si mantenga una tradizione che ci ha sempre portato a vincere tante cose, cioè il portiere italiano. Non andiamo a mischiarci in certi portieri stranieri, che anche per favorire la compagnia del Ceferin e Company, che non ci ha mai regalato niente, anzi, ci ha sempre bastonato. Cioè io aspetterei un anno e prossimo anno punterei su Carne Secchi o un altro talento italiano che possa venire fuori. Ciao ragazzi, fino a fine.
0: Fabrizio Treviso dice: Vicario non gode la fiducia della società, altrimenti l'avrebbero preso prima. Lo vedo scoraggiato in partenza e poi già intravede un'altra telenovela. Ma sai, caro Fabrizio, telenovela che può durare al massimo 15 giorni, perché altrimenti la Juve c'ha portieri, cioè ce l'ha, ma in teoria non ce l'ha. Paolo da Milano: abbiamo questo centrocampo perché la dirigenza si è intestardita con difensori e attaccanti, soprattutto perché non sono in grado di vendere vari Miretti, Nico, Arthur e compagnia bella, anzi brutta perché inutili. Non sono in grado di vendere. Allora, io credo che vendere Arthur, ragazzi, qui ci vorrebbe il mago Udini, onestamente, perché non so quanti altri grandi dirigenti riuscirebbero a venderlo. Miretti, ragazzi, non vuole nemmeno il Bologna. Ora, onestamente, che non lo vuole nemmeno il Bologna, devo dire, è assurdo. E Nico vuole andare via. Nico lo venderanno. Però magari la Juve ti dice, sì, ma intanto non te lo regalo, vediamo. Quindi non è che non sono in grado, ragazzi, perché anche su questo aspetto, io mi piacerebbe un giorno far direttore sportivo della Juve e direttore generale, anche per capire che c'è una realtà che vediamo noi, attenzione, mi ci metto io per primo, per cui, come scriveva un amico prima, no, che ha lanciato una grandissima idea, cioè telefoniamo a Lecce, gli diamo Di Gregorio più 10 milioni e loro ci danno Falcone. Certo, Sticchi Damiani dice, sai che c'è, io vorrei rimanere in Serie A e Falcone me lo tengo e Di Gregorio te lo tieni te. Perché poi sono tutte bellissime idee che io appoggio, e poi però bisogna andare a fare le trattative con quegli altri, eh? Secondo voi oggi c'è una società in Italia, ma ditemelo onestamente, che si accollerebbe il caso di Gregorio? Io non la vedo. Poi magari, non mi ricordo chi lo diceva, l'amico Filippo ieri, si arriva a gennaio, perché io credo che Di Gregorio rimarrà in pancia alla Juventus, se arriva a gennaio c'è, cioè, che ne so, il Monza del poro Juric, che deve dare un po' di fumo negli occhi, toglie il portiere attuale, prende Di Gregorio, oppure il Sassuolo, che lì c'è un altro fenomeno secondo me, che è Muric, che comincia a impazzire, fa una papera dopo l'altra, sai che c'è Di Gregorio e te lo vai a prendere. Ma oggi io non lo so chi si potrebbe andare a prendere Di Gregorio. Il Torino? Ho letto qualcosa. A far favore alla Juve? Perché poi c'è anche questo aspetto qua. All'estero? Sì, magari. Ma è come quando si racconta: no, però voi dovete dire che sono tutti bravi, se no non ce li comprano. Sì, perché se no a Siviglia, a Valencia o a Malta, per esempio, non l'hanno viste le papere di Gregorio. Poi sto ragazzo avrà sicuramente una ripresa della carriera, ma gliel'auguro di cuore, magari all'Atalanta dal suo caro amico Giuntoli l'anno prossimo, quando noi ci prenderemo carne secchi. Magari, e lì diventerà un fenomeno. Me lo auguro. Ma oggi c'è anche da considerare questo. E io lo farei l'operazione Falcone, la farei domani mattina. Poi andrebbe sempre visto alla Juventus. Però credo anche che peggio di quello che abbiamo visto in quest'anno sia difficile. Ma la cosa che mi fa impazzire, e mi ricollego a un messaggio arrivato prima, che mi fa veramente impazzire, è che noi nella Juve abbiamo sempre avuto tanti problemi. E l'attaccante a volte, eccetera. Ma mai il portiere. Doveva arrivare il signor Giuntoli per farci avere pure il problema portiere. Sempre Luca Calamai diceva stamattina: mi sembra di vivere in un mondo parallelo, pensando al fatto che la Juve, che è stata scuola di portieri, scuola, al 14 agosto non c'è un portiere. Sempre al netto di quelli che ha, e non voglio togliere niente a Perin, ci mancherebbe altro, anzi, meno male che c'è Perin. Ma noi siamo stati gli artefici dei migliori portieri in Italia e al mondo: Buffon, Peruzzi, sì, la parentesi Van der Sar, che era un gigante rispetto a Di Gregorio. Poi Van der Sar ci ha fatto perdere uno scudetto, fra le altre cose non ci vedeva, è un problema. Szczęsny. Se c'è una cosa che, del quale noi non ci siamo mai preoccupati, i portieri. E vabbè, e si va a vivere anche questo. Vai, Fede.
11: Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio Federico.
0: Ciao, se caro.
11: C'è Federico in regia, Cristian da Campobasso.
0: Ciao Cristian.
11: Ripeto, stoico il tuo lavoro oggi.
0: Ma figurati.
11: In questo rovente Ferragosto. Ale, però non dobbiamo spostare il problema per me principale del centrocampista di manovra che serve alla Juve.
0: No, ma hai ragione.
11: Serve che sì, forse dovranno obbligatoriamente cedere prima qualcuno, ma i tempi restringono. Che sì, serve a questa Juve, altrimenti ci saremo sempre qui a lamentarsi sul gioco di centrocampo. Questo è un mio parere,
0: no,
11: fino alla fine.
0: Non sbaglio.
11: Ciao Ale, un abbraccio, buon Ferragosto.
0: Un abbraccio a te, grazie, non sbaglio assolutamente. Allora, Giuseppe da Gela dice: ciao Ale, ho una domanda per te. Se tu fossi Carnevali, fai una proposta a Atletico Madrid dandogli Nico Gonzalez. In cambio, a scelta tra questi, chi prenderesti? Ruggeri, Sorloth o Oblak? Grande domanda. Ve la giro anche a voi. Ci state a fare questo giochino? Molto interessante, dell'amico Giuseppe da Gela. Io vi do la mia risposta e voi mi date la vostra. Allora, il quesito è questo. Vedete quanto siete importanti e fondamentali per questa trasmissione e per questa radio. Voi siete Carnevali. Andate dall'Atletico Madrid e dice: guarda, tanto Nico ve lo do. Bene. A parte che Ruggeri mi sembra che si sia accasato in Inghilterra o sta per andare in Inghilterra. Però, ammettiamo. Ruggeri, Sorloth e Oblak. Anzi, leviamo Ruggeri perché tanto Ruggeri è andato. Sorloth o Oblak, che tutto sommato sono due esuberi. Voi chi prendereste? Io vi dico chi prenderei. Io prenderei Oblak in questo momento. Anche perché su Oblak è vero che gli è stato tolto il posto. Però Oblak per me rimane sempre un grande portiere. Uno di quei portieri che hanno scalato vette importanti. Quindi io ad oggi prenderei Oblak tutta la vita. Anche qua, non con un quadriennale, magari con un biennale, anche perché Oblak potrebbe essere poi una bella scuola per il portiere che arriverà magari un pochino più giovane. Però io prenderei Oblak. Ditemi la vostra, perché è veramente un bel quesito questo. Cristian da Catania dice Caprile. Sì, Caprile, ragazzi, sì, Elia Caprile, portiere del Cagliari, secondo me però siamo sempre lì. Cioè, su questo aspetto devo dire la verità, ci stiamo un po' abituando. C'è una frase che torna sempre: ci stiamo abituando alla mediocrità. Sul portiere penso che ci stiamo un po' abituando alla mediocrità. Caprile è un buonissimo portiere, ragazzi, è un buonissimo portiere, però lo era anche Di Gregorio. Io accetto l'anno sabbatico sul portiere, e questo lo dico proprio a, a Carnevali e Massara, e glielo scriverò nell'editoriale anche di domani sera che pubblicherò su Tutto Juve. Io l'accetto l'anno sabbatico sul portiere, ma deve essere l'anno sabbatico. Io voglio tornare ad avere portieri che mi portano, come diciamo ieri, dai 10 a 15 punti. Non sono 15 e bisogna me le porte 10. Noi ragazzi ne abbiamo persi i punti l'anno scorso per il portiere. Li abbiamo persi. Allora, siamo sempre stati abituati ad avere un saldo attivo, mai un saldo negativo. Quindi io l'anno sabbatico glielo concedo. Perché glielo concedo? Perché so le macerie sulle quali stanno lavorando. È però un anno, eh? Un anno, non di più. Allora, vi dico le prime risposte. Sì, Paolo ha un ingaggio importante sicuramente, però dunque Oblak, scrive Paolo da Ferrara, poi Oblak, scrive Stefano, prenderei sicuramente Oblak, scrive Fabrizio da Treviso, vedete, quindi poi i primi exit poll sono quelli che vanno sul portiere. Noi Chevalier e loro David, scrive Federica. Allora Federica, io pur di levarmi dalle scatole David sei disposto a qualsiasi cosa, però Chevalier, mamma mia, mamma mia, arrivato per sostituire Donnarumma. Va bene, dai, torniamo tra pochissimo, andiamo in Brasile dal nostro Fabio Urbisaglia, uno dei pochi grandi colpi di Marangio, perché Marangio, il direttore sportivo, non lo pure. Oddio, qualche segno di buono ha fatto, ma giorno scriveremo un libro io e Marangio, vi racconteremo un sacco di cose. A tra poco.
3: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
12: Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata, è quanto si è appreso da fonti informate. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv, sta seguendo la vicenda.
4: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
12: Incidente agricolo mortale nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta travolta da un trattore mentre si trovava in un'azienda agricola a conduzione familiare. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente. E un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo e schiacciando il 31enne.
4: Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di report.
12: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti.
4: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta. Le masse d'aria di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo, con sole e valori intorno ai 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e sulle due isole maggiori. La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali in Sardegna.
12: Ed è tutto, a più tardi.
3: la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
13: Ciao Vale, sono Danilo. Allora, sulla questione del portiere sono molto d'accordo con te. Cioè, nel senso, o la Juventus in questi ultimi giorni farà un grande investimento per il portiere e significa che era quello l'obiettivo e finora siamo stati depistati. Non credo che sia questo il caso. Oppure bisognerà assolutamente prendere un portiere in prestito per fare la stagione, semplicemente perché non deve essere più forte di Gregorio a livello tecnico. Il problema è che Di Gregorio non può più parare alla Juventus. La Juventus in questo momento ha bisogno di un portiere magari non fortissimo, ma che sia forte a livello mentale. Per questo non prenderei un giovane, un ragazzo in prestito, prenderei un portiere esperto che può farti una buona stagione. Ricordiamo che l'Inter sono 6 anni che vince senza portiere, perché non ha

0: Ciao Vale, sono Danilo. Allora, sulla questione del portiere sono molto d'accordo con te. Cioè, nel senso, o la Juventus in questi ultimi giorni farà un grande investimento per il portiere, e significa che era quello l'obiettivo e finora siamo stati depistati. Non credo che sia questo il caso. Oppure bisognerà assolutamente prendere un portiere in prestito per fare la stagione, semplicemente perché non deve essere più forte di Gregorio a livello tecnico. Il problema è che Di Gregorio non può più parare alla Juventus. La Juventus in questo momento ha bisogno di un portiere magari non fortissimo, ma che sia forte a livello mentale. Per questo non prenderei un giovane, un ragazzo in prestito. Prenderei un portiere esperto che può farti una buona stagione. Ricordiamo che l'Inter sono 6 anni che vince senza portiere, perché Onana e Sommer sinceramente non è che siano due grandi portieri, però avevano la testa di poter stare in una squadra importante. Noi dobbiamo cercare quel tipo di portiere.
1: Sono Paolo da Ferrara. Pericolo scongiurato con il giapponese nero, perché un altro simil di Gregorio, un'altra scommessa non ce la possiamo permettere. E poi col Germain, basta, basta, ci prendono in giro, ma lasciamo perdere. Cioè, veramente, ma fare affare con quella gente lì, con quegli arabi lì, ma lasciamo perdere. Lokumi ce lo stanno un po' criticando perché l'abbiamo pagato 20 più bonus, che non possiamo, si poteva prendere a zero perché gli scadeva il contratto il prossimo anno. Però io ho idea che l'abbiano preso perché Bremer dà ancora qualche insicurezza a livello fisico, questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda il portiere, perché non prendere Falcone? Io mi chiedo perché non prendiamo un portiere italiano. Abbiamo sempre avuto attenzione ai portieri italiani e secondo me Falcone è un grande portiere. È un grande portiere, non capisco perché venga snobbato dalle grandi squadre. Per me è un grande portiere, è sicuramente meglio di quella serie che abbiamo in porta adesso. Ma quella che porta è quello che non abbiamo più in porta. Fortunatamente, lì il cartonato io ho infiltrato dell'Inter di Gregorio. E quindi, beh, forse come sempre, diciamo.
2: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentornati, 18 e 06 minuti primi, 14 agosto, adesso vi porto addirittura in Brasile dal nostro grande, mitico, bravissimo, uno dei pochi che finalmente Marangio ci ha portato, che merita veramente la pena, nonché mi ha detto adesso, caro Fabio Federico Rossi, molto bello. Attenzione, stai attento quando ci vieni a trovare, Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
6: Ciao, ciao Santa, ciao a tutti gli ascoltatori, un abbraccio in particolare a Rossi, quindi.
5: Attenzione, ho detto guarda che Fabio è proprio bello, ma ha detto ora adesso mentre vedevamo che ti stai collegando, confermo, c'è soltanto in tutta Radio Bianconera un giovane più bello di te che è Quintiliano, ma lì sai, non puoi, Quintiliano è imbattibile, caro Fabio. Che ore sono dalle tue parti? Che ore sono dalle tue parti?
6: Qui è l'una, qui è l'una. Ah. Ho anticipato il pranzo per potermi arrabbiare un po'.
5: Bravo,
6: in diretta con voi,
5: hai fatto bene, hai fatto benissimo. Io tra l'altro devo dire la verità, da quando sei nella nostra chat mi delizio nel leggerti, perché, e lo dico seriamente, perché fai delle analisi di calcio spettacolari che ci danno tanti spunti, quindi finalmente Marangio ha portato un top player ed è proprio la verità.
6: Troppo buono,
5: no,
6: troppo
5: no,
6: buono,
5: è la verità. Buono. Mi onoro di avere in quella chat Fabio e Mirko, quando discutono due di calcio c'è soltanto da imparare, e quindi grazie davvero.
6: Grazie.
5: Grazie Fabio. Senti,
6: adesso sono preoccupato.
5: No, no, ma è la verità.
6: Troppi elogi.
5: È la verità, è la verità. Senti Fabio, e ieri pensavamo, no, che Suzuki fosse addirittura d'arrivo. Invece oggi Suzuki, a meno di colpi di scena, non arriva più. Io non so più cosa dire, onestamente, perché sembra che si ritorna su Vicario. Però mi faccio una domanda e la giro a te. Siccome Vicario la Juve lo poteva prendere un mese fa, se arriva è chiaro che non è la prima scelta di Spalletti. Dovesse essere lui, dal punto di vista mentale, è già un inizio in salita oppure magari può essere uno stimolo in più?
6: Guarda Santa, per me Vicario, diciamo, di tutte le opzioni e i nomi che sono stati fatti in queste settimane,

0: settimane, direi mesi. Se l'idea era quella di posticipare un acquisto in prospettiva per l'anno prossimo, che diciamo è quello che sento dire anche nelle varie disamine e quant'altro, sarebbe stata l'opzione migliore sin dal
1: Eh sì.
0: principio. E proprio per le ragioni che sentivo anche, diciamo, menzionare ai vari ascoltatori, tifosi, ovvero la condizione dell'operazione. Di tutte quelle che sono state paventate, secondo me rappresenta la migliore, nel senso tu hai comunque un portiere esperto, un portiere italiano che non guasta, un portiere che ha dimostrato di aver fatto bene in Serie A, ma anche in Premier League, perché poi purtroppo nel calcio, insomma, la memoria è corta,
1: Sì.
0: l'anno scorso è stato un anno negativo, lo sappiamo, non solo per Vicario, ma per tutto il Tottenham. Però diciamo un portiere pronto, 29 anni per un estremo difensore rappresentano la maturità calcistica. Quindi da questo punto di vista, se vuoi certezze sulla carta e non vuoi impegnarti, l'operazione Vicario, perlomeno per come ce l'hanno presentata fino a qualche giorno fa, ovvero di un prestito con diritto, senza obblighi, secondo me rappresentava la soluzione ideale, viste e considerate le condizioni. Oggi la situazione secondo me si sta un po' intricando perché lo stesso Tottenham, adesso mi viene il portoghese, adesso è consapevole del fatto che la Juve si trova in una situazione di emergenza pura e quindi non sono neanche più così convinto che abbia voglia di prestarcelo senza alcun compromesso per il futuro e quindi la situazione si complica ulteriormente. Poi il discorso psicologico che citavi è un tema. Il portiere sa di venire da un'annata difficile, sa di essere stato praticamente messo fuori dal progetto Tottenham, malgrado l'arrivo di un allenatore italiano, no? Che suona anche un po' bizzarro come scenario. E per cui sì, da un punto di vista mentale dovresti recuperarlo, se vogliamo, due volte, per l'annata negativa e per il
1: Certo.
0: fatto di essere stato un piano B, C, forse anche D fino all'altro ieri, sicuramente.
1: Chiedo, Fabio, perché poi ritornano ovviamente i soliti nomi, ma tu oggi tra Vicario e Trubin, su chi ti butteresti?
0: Su Rissé.
1: Su Rissé?
0: Sì, Rissé. Se proprio devi fare un investimento di quel genere, escludendo Maignan, Svilar e Carnesecchi, che sono i tre, diciamo, fuori classe, tra virgolette, per quello che può offrire in questo momento il calcio italiano, dovendo spendere quei soldi, io andrei su Rissé, che è un portiere che è vero che ha solo un anno ad altissimi livelli in Ligue 1.
1: Sì.
0: Però viene dal movimento francese, che in questo momento è, diciamo, forse il miglior movimento in assoluto per quello che riguarda la produzione di calciatori. È un portiere moderno a tutti gli effetti, che usa benissimo i piedi in prima impostazione, che è quello che cerca anche Spalletti, ma che oggi cercano un po' tutti gli allenatori. Copre molta porta, è 1,93 m, quindi diciamo, anche da questo punto di vista guadagneremo molto, che è uno dei difetti, se vogliamo, strutturali anche di Di Gregorio. Oltre, diciamo, ad alcune esitazioni e anche proprio fisico, quindi secondo me avere un portiere sopra l'1,90 è sempre un vantaggio, a maggior ragione nel calcio moderno. E quindi io andrei su Rissé se proprio dobbiamo decidere di fare un investimento, diciamo, a lunga gittata. Però ecco, a questo punto sentivo delle analisi anche da parte tua poc'anzi e sono d'accordo. Se si trattava di investimento di questa portata era giusto farlo prima, perché ridursi poi ecco, al 13-14 di agosto a dover fare un esborso di magari 30 milioni, 40 milioni su un portiere, quando avresti potuto farlo teoricamente settimane fa, non so che senso abbia. E più che altro mi lascia anche delle perplessità sulla convinzione di Massara, di Carnevali e compagnia sulla bontà dell'operazione,
1: Trubin
0: quindi
1: ti
0: io vedo
1: piace?
0: molta confusione. Trubin è un portiere che all'epoca fu anche molto vicino all'Inter nel pre-Sommer. Sì, è un bel portiere. Da quello che so, la sua esperienza negativa a Lisbona è legata a questioni, diciamo, non
1: Esatto.
0: meramente tecniche, non soltanto tecniche. Ciò detto, in Portogallo, da quello che sono riuscito, insomma, a carpire, leggendo anche un po' la stampa locale, le richieste del Benfica, ufficialmente erano intorno ai 20 milioni. La stampa italiana parla di 40, è chiaro che c'è una bella differenza.
1: Assolutamente.
0: A 20 milioni secondo me potrebbe essere un'operazione interessante perché l'età è buona, il profilo è buono, a 40 chiaramente
1: No,
0: no, perché a 40 si può secondo me ambire a profili diversi. Io ho l'impressione che quel tentativo per Svilar era stato fatto con consapevolezza del fatto che la Roma avesse bisogno di cedere, con un tesoretto che era stato probabilmente destinato al ruolo di portiere. Dopodiché, andato, diciamo, a vuoto quel tentativo, quei soldi lì, questa è una mia interpretazione, sono finiti, diciamo, nello sfizio alla Ibegovic e hanno poi costretto, diciamo, una rivisitazione dei piani mercato e oggi credo che quel tipo di cifre per il portiere, a meno di un'apertura dei cordoni della borsa improvvisa, magari da parte della proprietà, che non escludo a questo punto, diventa difficile da immaginare, quindi temo che si andrà su una soluzione, diciamo, ponte, con l'idea poi di fare un investimento magari più grande l'anno prossimo.
1: veniamo alle cose invece buone. Lucumi secondo me è un gran colpo della Juve, Fabio. Poi a 20 milioni più 5 di bonus è un tassello fondamentale per la difesa. Certamente qualcuno dice non era forse la priorità, però anche lì dobbiamo ricordare che l'ha richiesto Spalletti.
0: Sì, no, io non sono d'accordo. Ritengo che uno dei maggiori problemi in questo momento della Juve, parliamo di manovra e parliamo di un attimino, diciamo, di tattica e sviluppo calcistico, risiede proprio nell'inizio azione. E quindi è risaputo che l'anno scorso, tra i tanti difetti, i tanti problemi che questa squadra ha palesato, diciamo, i più grandi sfoghi che abbiamo visto e da bordo campo da parte di Spalletti erano proprio rivolti ai due centrali difensivi che hanno una cronica difficoltà nella prima impostazione. Nel calcio moderno non avere qualità in impostazione diventa davvero iperlimitante. Ormai tutte le squadre vengono a prenderti alto, vengono a giocare sui tuoi
1: Eh già,
0: difetti e quando hai due centrali che non sono a loro agio in impostazione, che non hanno la capacità di rompere le linee, sia in conduzione o con dei passaggi verticali in grado di, diciamo, saltare la prima linea di pressing, diventi una squadra vulnerabile, diventi una squadra che diventa, diciamo, molto facile da disinnescare. Spalletti ne è ben consapevole. Bremer, purtroppo, ahi noi, malgrado sia un eccellente marcatore, da questo punto di vista, seppur brasiliano, ha dimostrato di avere dei limiti e non è mai cresciuto in questo senso. Kelly tecnicamente ha qualcosina in più, ma anche lui non sembra avere forse il coraggio, ecco, per prendersi dei rischi di questo genere. Lucumi è quel tipo di giocatore lì è mancino innanzitutto, quindi si sposerebbe benissimo con Bremer. Ha delle ottime capacità sia diciamo nel lavoro prettamente difensivo, quindi sull'uomo è rapido e veloce, può giocare anche con diversi metri di campo alle spalle. Non a caso ha giocato sia con Thiago Motta, ma poi soprattutto
1: esatto,
0: con Italiano di
1: con italiano, sì.
0: recente. E poi quando c'è da impostare, quando c'è da avere coraggio, portare palla è perfettamente in grado di farlo. È anche, diciamo, molto bravo nel lancio lungo, quindi a superare anche la linea di centrocampo con rovesciamenti di fronte, andando a cercare gli esterni. Quindi, diciamo, sono tutti a dei percentili ottimi da questo punto di vista e credo che sia un'operazione intelligente,
1: Sì,
0: funzionale di
1: sì.
0: quelle che la Juve deve fare, insomma, perché poi il budget è quello che è, c'è tantissimo da fare, abbiamo dei grossi problemi in uscita e lo sappiamo, e quindi diciamo che secondo me per quello che si poteva fare è stata fatta un'operazione intelligente. È vero che la scadenza al 2027 ha un po' agevolato l'operazione, però mi piace anche sentire da parte di un calciatore, ecco, una certa convinzione,
1: Bravo,
0: ostinazione nel scegliere la Juventus. È
1: bravo,
0: stato così anche con Colomouani, che abbiamo
1: bravo.
0: strapagato, non nascondiamoci, però vederlo entrare in quello spogliatoio con quell'euforia, abbracciarsi con McKennie, con i compagni, vederlo visceralmente emozionato,
1: È
0: ecco,
1: tanta roba, anche
0: nel rientrare alla Juventus, per me in questa fase
1: per me.
0: storica rappresenta davvero tanto, quindi uscirei per un attimo dalla questione contabilità e guarderei un po' anche al lato, diciamo, emotivo, per cui sono due operazioni che mi convincono sotto entrambi i punti di vista, ecco.
1: L'altro aspetto, Fabio, l'hai toccato, ci ritorniamo, non si riesce a vendere nessuno, ma per vendere qualcuno servirebbe il Mau Guduini. Per esempio, Arthur, se vuoi, per il tuo locale penso che ti potrebbe dare una mano importante, Arthur. E poi gli altri non se ne vanno, chi per l'ingaggio, chi perché non ha richieste. Questo è un problema serio, Fabio, perché poi alla fine noi diciamo sì, ma però provateci voi a vendere dei giocatori che oggi non hanno richieste, e questo è un problema serio.
0: Serissimo, per quanto provo a dare a trasmettervi un pelo di ottimismo, credo che a partire da Ferragosto, diciamo che il mercato entra in una fase nuova, lo sappiamo perché poi negli ultimi anni, data anche la pochezza, ecco, del mercato italiano dal punto di vista delle risorse, sappiamo di dipendere, diciamo, direttamente e indirettamente anche dai mercati esteri, in particolare da quello inglese, ma anche da quello turco che abbiamo visto, insomma, che potenza di fuoco sta esprimendo. Peraltro un calcio che io seguo con grande interesse da molti anni, che ritengo un calcio molto divertente anche con un ottimo livello, non soltanto legato alle spese recenti, ma proprio più in generale per agonismo, per cornice.
1: Tiferai per il Besiktas, Fabio? Frecciatina
0: Non
1: questa.
0: tiferò per il Beşiktaş, no. Ogni riferimento
1: È puramente
0: è
1: casuale, sì.
0: assolutamente, ecco, non
1: Certo.
0: casuale. No, no, ma ecco, questo per dire che dipendiamo molto chiaramente da un certo tipo di incastri, sia in uscita che in entrata, e la mia sensazione è che a partire, diciamo, da Ferragosto ci saranno sicuramente dei movimenti. Poi le condizioni delle varie operazioni saranno sicuramente magari più orientate a prestiti con diritto. Che poi sappiamo che molte volte non si trasformano, diciamo, in cessioni vere e proprie, però in questo momento, diciamo, la situazione è talmente complessa che anche soltanto liberare degli slot,
1: No, è importantissimo.
0: alleggerire un po', esatto, il monte ingaggi, abbiamo visto come già per esempio far uscire Openda è risultato poi importante nel poter sbloccare Colomoani. E così immagino anche tante altre situazioni, il centrocampo che è un problema cronico e che secondo me va assolutamente risolto. So di un Kessié, per tornare al discorso
1: Sì.
0: fatto per Colomani e anche per Lucumi, qui anche Kessié fa
1: Lucumi,
0: rima, per
1: Kessié,
0: cui non credo
1: esatto,
0: sia
1: sì.
0: un caso, e
1: No.
0: anche lui sembra che stia semplicemente aspettando la Juve, abbia declinato qualsiasi altra
1: Vero.
0: proposta ad oggi, che è una buona notizia. Però ecco, fino a che non gli verrà fatto lo spazio fisico e
1: Bravissimo,
0: salariale,
1: bravissimo.
0: diventa difficile. Vale anche per il terzino sinistro.
1: Certo.
0: Oggi sentivo parlare di Raum, che è un ottimo profilo, anche lui in scadenza 2027, già nel giro della nazionale, un bel terzino sinistro, e penso che sia un ruolo nel quale la Juve dovrebbe assolutamente provare a fare qualcosa. Però ecco, è tutto un gioco di incastri che prevedo, ecco, possa, speriamo, nei
1: Speriamo,
0: prossimi
1: Fabio,
0: 10 giorni,
1: speriamo.
0: cominciare, ecco, a
1: Ti
0: muovere un po' le
1: chiedo
0: pedine.
1: le ultime due cose, l'ultima è una curiosità personale. Allora, io sto dicendo da qualche giorno, l'ho scritto anche, che insomma, dobbiamo essere consapevoli che la Juve probabilmente è in asse di partenza, non è tra le favorite per lottare per lo scudetto, anzi dovrà in qualche modo cercare di rientrare nelle prime quattro. Sono troppo pessimista o realista, Fabio?
0: No, no, è assolutamente la nostra condizione attuale, non bisogna nascondersi. Ciò detto, non bisogna partire di Messi,
1: E bravo.
0: che è un po' un errore che ho visto fare negli ultimi
1: Bravo.
0: anni, fin troppo, cioè abituarsi alla mediocrità. La Juve non è permesso e non deve essere permesso. Poi è chiaro, un sano realismo che non vuol dire mettere l'asticella al quarto posto, perché diventa molto pericoloso, l'abbiamo visto l'anno scorso. L'asticella deve essere sempre lì in cima, dopodiché, se non ci riesci, alla peggio arrivi quarto. Se cominciamo ad accettare l'idea che una società come la Juventus possa, diciamo, posizionare l'asticella al quarto posto, e allora diventa molto grave. È chiaro che il mercato ancora non è finito, quindi
1: Certo.
0: anche lì dare diciamo, dei giudizi definitivi è prematuro, proprio per i motivi che ho appena elencato. Cioè, secondo me nei prossimi 15 giorni ne vedremo delle belle, sia in entrata che in uscita. Io sono convinto che ci saranno almeno altre tre operazioni in entrata per la Juve, ne sono fermamente convinto. Arriverà qualcosa a centrocampo, arriverà un terzino, arriverà probabilmente anche una punta di peso, quella famosa punta di peso che tanto è stata, diciamo,
1: reclamata. Se Davide esce, caro Fabio.
0: Però esatto, c'è un gioco di incastri che penso che poi di riffa di raffa, diciamo, la dirigenza, che speriamo, secondo me tutto sommato si sta muovendo bene al di là del discorso portiere,
1: anche secondo me,
0: riuscirà poi a trovare una soluzione. A quel punto tireremo le somme. E nonostante ciò sappiamo che non sarà sufficiente, perché poi tra la carta e il campo,
1: esatto,
0: ce ne passa sempre tanto, e speriamo di ritrovare, diciamo, una certa amalgama. Io ho molta fiducia in Spalletti, che l'anno scorso
1: anch'io
0: non credo abbia avuto, diciamo,
1: anch'io,
0: le condizioni ideali per poter esprimere tutto il suo livello e le sue competenze.
1: Fabio, la curiosità è: che si fa a Ferragosto in Brasile?
0: Non esiste il Ferragosto.
1: Appunto,
0: Brasile,
1: infatti, non esiste, vero? Perché comunque
0: non esiste,
1: inverno,
0: è una ricorrenza, è una festività del tutto italiana, in verità. Per
1: esatto,
0: cui,
1: sì.
0: Qui il 15 di agosto è un giorno come un altro, però in compenso ti dico che qui alla Real da Giuda, dove vivo, oggi è la festa della Santa, della Nossa Signora da Giuda, che è la Madonna locale. Ecco.
1: Sì, quindi...
0: Questa è una cittadina che è molto particolare anche da questo punto di vista, perché è nata, diciamo, sotto un miracolo. E c'è tutta una storia che poi ti racconterò.
1: Molto bella, molto
0: e
1: bella.
0: Fatto sta che la ricorrenza patronale, diciamo, cade oggi, quindi tra oggi e domani molta festa per cambiare. E qui è festa sempre.
1: Bello. E quanti gradi sono?
0: Ferragosto.
1: Quanti gradi sono lì?
0: No, e qui è inverno, per cui oggi abbiamo 25 gradi, 26,
1: che meraviglia,
0: la massima, il nostro inverno.
1: Inverno 26 gradi è uno spettacolo, Fabio. Veniamo tutti da te per festeggiare l'Europa League.
0: Quando volete, a disposizione.
1: Fabio, grazie di cuore, uno dei nostri top player. Ciao Fabio!
0: Grazie, grazie a voi.
1: Ciao Fabio. Ciao Fabio, che bella chiacchierata. Intanto invito Federico Rossi andarsi a leggere l'ultimo messaggio che è arrivato. Stiamo creando dei mossi, a me dispiace Andrea da Torino, mi dispiace, non è colpa nostra, quella soprattutto non è colpa nostra, perché hai letto cosa ha scritto Andrea, te lo leggo io. Ho il nome del nuovo portiere, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio. Vabbè ragazzi, voi capite che la mattina a TMV Radio è difficile in questo periodo.
2: Tozzi Fabio.
1: Non c'è questa grandissima interazione come c'è con voi qua, e quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. No vabbè, a parte questo, c'è una domanda che mi fa l'amico Vito da Pisa, la quale io onestamente dice che anche gli altri non ti hanno saputo rispondere, neppure io. Cioè fondamentalmente lui dice: ma non è che Spalletti, come vicario, è stato a Empoli, ha avuto delle informazioni, per cui non lo so. Vito, sicuramente la tua è una domanda molto interessante. Io non credo, anche perché vicario a Empoli ormai si parla di 3 anni fa, poi quale tipo di informazioni potrebbe aver avuto, io questo non credo. Forse lui ha in mente un altro tipo di portiere, però poi di necessità bisogna fare virtù. Concordo con quanto detto dal nostro caro Fabio, cioè io ad oggi questo è il portiere che mi andrei a prendere per poi intervenire pesantemente l'anno prossimo. Dopodiché è anche vero che se un allenatore non si fida poi di un ruolo strategico come quello del portiere, e allora magari guardiamo altrove. Però una cosa aggiungo, perché stavo vedendo, state scrivendo anche di alcuni nomi, tipo che onestamente ci scrive Vittorio, il portiere del Losanna. Ragazzi, allora cerchiamo di mettere un punto anche su questo. A noi non serve il portiere del Losanna, noi servono portieri che ci diano un minimo di garanzie. Quindi portieri che vengono a campionati minori, anche no, l'abbiamo già preso uno, onestamente. Che veniva dall'Italia, ma dal Monza. Perciò io credo lì, caro Vittorio, che noi dobbiamo veramente andare su un minimo di certezze, altrimenti realmente ci teniamo i nostri. Devo puntualizzare una cosa e chiamo in causa l'amico Paolo da Ferrara, perché sono arrivate dei messaggi rispetto al messaggio che lui ha mandato. Allora, cerchiamo di non dire situazioni come ha detto Paolo, che censuro, ha detto il portiere giapponese nero, non c'è bisogno di nero, è il portiere giapponese, punto. Quindi usciamo anche da queste cose, per favore, se no veramente ci dobbiamo mettere ad ascoltare ogni singolo messaggio. Se non possiamo fidarci di voi, lo dico sempre, non ha detto niente di grave, perché non è che ha utilizzato altri appellativi, però sappiate sempre che magari ci sono persino anche persone giustamente anche più sensibili su queste cose, quindi non c'è bisogno di andare a puntualizzare il colore della pelle nostro, quindi siamo tutti uguali, per cui ci mancherebbe altro. Perciò siccome sono arrivati dei messaggi di lamentela su questo, quindi Paolo, la prossima volta fai più attenzione. Sentiamo un vocale adesso.
2: Ciao Ale, Ivan da Ravenna. Il problema è proprio lì. Il problema è che il centrocampo che ci ha portato ad essere, tra virgolette, passami il termine, un po' mediocri,
1: No, no,
2: è
1: anche
2: quello che viene
1: importante.
2: confermato. Se Locatelli ha un'offerta, Locatelli va via, perché se noi non rinnoviamo i titolari, noi continuiamo a puntare il dito contro Arthur, Cop Miners, Arthur, ma Arthur e Douglas Luiz non gli hai mai dato continuità. A Cop Miner ce l'hai fatto fare mille ruoli, mentre quelli che hanno sempre fatto il loro ruolo sono sempre lì. Sono quelli che devono essere cambiati se vogliamo svoltare il centrocampo, non
1: Sì.
2: quelli che non hanno avuto le chance o quelli che
1: Attenzione,
2: hanno fatto
1: no,
2: mille ruoli.
1: però ti fermo su un aspetto, amico mio. Attenzione, no, non mettiamo però a paragone Arthur con Locatelli, per favore, perché e nemmeno con Miners, perché con Miners ha fatto mille ruoli perché ha voluto fare mille ruoli, perché il centrocampista non lo voleva più fare, perché davanti non ci voleva giocare, perché il trequartista non lo poteva fare perché non si sente più, poi voleva fare difensore. Attenzione, sono d'accordo con la prima parte del tuo messaggio, cioè noi dovremmo cambiare determinati giocatori che alla Juve hanno finito il ciclo. Sono strad'accordo su questo, però non mettiamo nello stesso calderone Arthur con Locatelli, perché Arthur deve prendere la sua valigetta e tornare da dove è venuto. Ma con tutto il rispetto, con Mainz, se riusciamo a darlo anche in prestito alla Roma, io lo do anche in prestito alla Roma, perché sono giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, hanno dimostrato di non poter vestire la maglia bianconera. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché il tanto bistrattato Locatelli, e hai ragione, l'amico Ivan da Ravenna, mi sembra perfettamente ragione, anch'io sogno il giorno in cui Locatelli possa diventare la prima delle riserve e non più il titolare, addirittura capitano. Però non mischiamo le situazioni, perché ci sono giocatori che veramente la Juventus neppure con il cannocchiale la possono vedere. Grazie Ivan. Pausa, torniamo tra pochissimo. Nel frattempo ha scritto Marangio, voglio andare a vedere quale grande idea ha tirato fuori Marangio, anzi quale grande notizia. A tra poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. È ancora Super Italia agli europei di atletica a Birmingham. La 4x400 maschile firma l'impresa in batteria col miglior tempo 2.58 e 10 e vola in finale col record italiano e degli europei. La prestazione vale anche la promozione virtuale ai mondiali di Pechino 2027. Missione compiuta anche per la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri, vanno in finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata alle finali Batocletti nei 10.000, Tamberi, Sioli, Stronati e Falocchi nell'alto e ancora Coiro, Sibilio, Desalu e Dezza. Siamo al nuoto, altra giornata in vasca agli europei di Parigi, 17 gli azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina. Dopo l'impresa di ieri nei 50 d'orso, Sara Curtis vola in semifinale nei 50 stile col terzo tempo. Fuoco e fiamme nei 50 rana, Simone Cerasuolo si divora le batterie in 26 e 20, che è record italiano e seconda prestazione all time, e vola in semifinale. Dentro anche Martin Enghi col secondo tempo. Razzetti il migliore in batteria nei 200 farfalla. Toma ok nei 100 d'orso. De Tullio strappa il pass per la finale dei 1500 stile. Riscatto staffetta dopo l'eliminazione amara di ieri della 4x100 stile in batteria, che era sempre salita sul podio tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Gli azzurri della 4x100 stile mista passano molto bene il turno, grazie a un Carlos D'Ambrosio chiamato all'extra lavoro, visto che sarà impegnato stasera nella finale dei 200 stile, dove ha ottime chance di medaglia. Occhi puntati anche su Cecona nei 50 metri d'orso e Quadrella nei 1500 stile libero. Siamo al calciomercato, in casa Inter il giorno di Spence. Il prossimo esterno nerazzurro arrivato a Milano nella serata di ieri ha svolto le visite mediche e ora si prepara a firmare con il club. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Pronto un contratto di 5 anni da 3 milioni più bonus a stagione. Si sblocca intanto il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. L'operazione era stata sospesa per motivi burocratici legati agli indici economici biancocelesti, che i due club hanno risolto con una nuova formula: prestito da 5 milioni con diritto di riscatto a 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita. Il giocatore nelle prossime ore sarà a Roma per le visite mediche, poi domani la firma. Coppa Italia, si giocano oggi quattro partite dei 32esimi di finale che vedono in campo anche tre squadre di Serie A. Si parte alle 18 con la sfida del Tardini tra Parma e Catania, per poi lasciare spazio a Cagliari e Arezzo alle 18.30. Alle 20.45 invece occhi su Monza Avellino, con Alessandro Nesta pronto a tornare al Lupower Stadium davanti ai suoi ex tifosi. Esordio ufficiale sulla panchina biancoverde per il difensore campione del mondo. Alle 21.15 invece al Franchi si affrontano la nuova Fiorentina di Fabio Grosso e il Benevento di Antonio Floro Flores, neopromosso in Serie B. Tennis venerdì azzurro a Cincinnati con 4 italiani in campo. Si parte alle 17 con il derby femminile tra Cocciaretto e Stefanini, poi spazio a Berrettini e Sonego, rispettivamente contro il francese Droguet e il cinese Shang. È tutto, a più tardi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, intanto ci tengo perché l'amico Paolo Afferrara ha subito scritto, tra l'altro Paolo è uno dei nostri zoccoli, lui dice non volevo, è venuta fuori così, ci mancherebbe altro Paolo, però è giusto sottolinearlo perché poi sai, sei in un momento in cui bisogna stare attenti ad ogni tipo di parola che si dice, non in questo caso perché ripeto, Paolo ha subito scritto, quindi però ci tenevo a dirlo, grazie Paolo. Guarda, molto interessante il messaggio che ci manda l'amico Fred. Che Fred dice, e ha ragione, perché ogni tanto bisogna anche immedesimarsi negli altri. Scrive Fred: non oso immaginare lo stato d'animo lì di Gregorio e anche di Perin, che non è favorito dal mister come primo portiere, quindi sarà brutto per loro essere messi in discussione a pochi giorni del campionato. Grave errore della società, il portiere titolare deve essere già in ritiro. Fred, condivido ogni virgola di questo tuo messaggio, molto interessante. Sicuramente lo stato d'animo e di Gregorio e di Perin non sarà dei migliori, con una differenza, che Perin nasce comunque come secondo portiere della Juventus, dopodiché un conto è fare, con tutto il rispetto dico sempre, un conto è fare il secondo a Szczęsny, un conto è fare il secondo a Buffon, un conto è fare il secondo a Di Gregorio, perché io, Mattia Perin, non mi sento assolutamente inferiore oggi a Di Gregorio, e per me non lo è neppure. C'è però l'altro aspetto, quello dell'allenatore che dice sì, Perin mi sta bene, fai il secondo, non mi sta bene se fai il primo, che è una scelta legittima dell'allenatore, ma dov'è che ha ancora di più ragione Fred? Cioè sull'errore che è stato fatto, ma lo abbiamo detto, io ho piena fiducia, gli do la sufficienza, anzi anche più della sufficienza a Massara e Carnevali, ma gli abbasso un po' il voto sulla questione portiere, perché il portiere deve essere già con la Juventus, proprio anche per non alimentare questi mal di pancia, perché uno lo hai perso, cioè Di Gregorio, e mi verrebbe da dire un po' si è perso anche da solo, perché le opportunità le ha avute anche in questo precampionato e abbiamo visto soprattutto contro l'Inter. Ma l'altro, che sono sicuro giocherà e farà una grandissima prestazione a Frosinone, perché poi Mattia è uno che alla Juve ci tiene, è uno juventino, però sa che comunque andrà a fare probabilmente il secondo ad un altro portiere, magari a suo livello. Le gerarchie dei portieri oggi, come anche prima, ma oggi alla Juventus devono essere chiare, il che non vuol dire che siamo tornati al Zoff Bodini, che il povero Bodini faceva una partita se lo faceva, oppure prima c'era anche Alessandrelli, insomma questi portieri mitici per noi degli anni 70, perché stavano in panchina e non giocavano praticamente, cioè il secondo portiere era realmente il secondo portiere. Oggi no, oggi il calcio è cambiato tantissimo anche nel ruolo del portiere. Ci sono 40 partite, 3 competizioni, e allora il secondo portiere non è più quello che scalda soltanto la panchina. Se vedete oggi c'è complessivamente tra le grandissime squadre, tra le grandi squadre, c'è un'anomalia che è la Roma, perché la Roma ha Svilar e poi il secondo portiere che è Gollini, che non gioca mai, nemmeno in Europa League, nemmeno nell'amichevole, nemmeno in Coppa Italia, gioca sempre Svilar. Poi più o meno le altre anche durante il campionato alternano. Quindi vuol dire che il secondo portiere quelle sue 10, 12, 15 partite in una stagione se le fa. Dove voglio arrivare? Il secondo portiere non deve essere un divano e neppure una sedia, deve essere un portiere affidabilissimo, ma la gerarchia deve essere primo portiere, quindi più forte del secondo. Noi siamo arrivati al paradosso da 3 anni, perché questo che sta per iniziare, che abbiamo 2 portieri pari livello, e non va bene. Non va bene avere 2 portieri di primo livello, perché lo deve sapere il numero 1, che è lui il titolare, e uso i numeri che si utilizzavano una volta, e il numero 12 che è il secondo, il che non vuol dire che starà sempre a marcire in panchina, perché la Coppa Italia la fa lui, in più quest'anno magari l'Europa League la fa lui, e magari in alcune partite di campionato si fa un po' di rotazione, ed è giusto, ma non possono essere 2 portieri dello stesso livello. E noi questo abbiamo, quindi io Perin, poi alla luce anche di quello che ha detto il famoso procuratore, perché quando diceva qualcuno se ne sta in panchina a ridere, vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente, scavalliamo. Ma io Perin non accetto di far seconda a Di Gregorio, per quanto siano amici, per quanto possano andare a cena insieme, per quanto possono fare tutto quello che gli pare, ma sono dei professionisti. E allora io mi domando, Perin, ma io devo stare in panchina a Di Gregorio? Non glielo faccio. Cioè lo faccio, ma mi gira le scatole. E ha ragione anche se anche nell'eventuale operazione che portava Suzuki, perché secondo me il livello dei portieri poi alla fine è simile. Uguale si può dire per Vicario. Quindi la scelta che farà la Juventus sarà una scelta non di un portiere top, top, top, top. Però lì ci deve essere anche l'imprimatur dell'allenatore, che comunque il portiere che arriverà, Mister X, perché veramente non so che nome farvi in questo momento, deve essere titolare. Deve essere il titolare. Noi ragazzi l'altro anno siamo arrivati al momento in cui veramente non sapevamo, quando andavi a stirare la formazione, chi era il portiere. E anzi, su quello Spalletti è stato anche troppo paziente, perché ci fossi stato io, fortunatamente non ci sono, non ci sarò mai sulla panchina, dopo 2 o 3 partite io la scelta l'avrei già fatta, avrei tolto Di Gregorio e avrei dato fiducia a Perin. Poi però anche Perin ha fatto le sue, perché tutti i portieri sbagliano, e allora a quel punto rimisco le carte. No, onestamente no, questo veramente non è da Juve. Poi sul portiere, ragazzi, io ci divento matto. Sul portiere era uno dei nostri punti di riferimento, il portiere. Vai Rossi, Rossi si è innamorato, innamoratissimo di Fabio. Fabio è il top player.
11: Ciao Alessandro, Salvatore da Matera.
1: Ciao Salvatore.
11: Secondo me, guarda, come diceva anche l'altro ascoltatore, noi come Juventus stiamo pensando a ruoli sì importanti, la difesa, che non è poi così male, l'attacco non è poi così male. A noi il problema è il centrocampo. A me dispiace che la nostra dirigenza, sono tre dirigenze diverse che si sono succedute negli ultimi tempi, non abbia ancora capito che il centrocampo è di scarso valore. Questa è la verità. Cioè qui si tenta di comprare chiunque, ma non si pensa al nostro centrocampo. Non si pensa
1: allora
11: al centrocampo.
1: Non so veramente più, cioè, avete ragione, fate benissimo a mandare questi messaggi. Vi ringrazio, tanto buon Ferragosto a due amici come Andrea e Barbara, un abbraccione caro. Ragazzi, io l'ha detto prima anche Fabio, quindi ve l'ha raccontato anche lui, è vero, qualcosa la Juve secondo me farà a centrocampo, penso che sia, alla fine lo porteremo a casa, dopodiché ci vogliono almeno un paio di sessioni di mercato, e penso anche a quella invernale, per ricostruire un centrocampo che abbiamo provato a ricostruire, perché io dimentico anche Thuram, mi è arrivato anche Thuram, Luiz, Thuram, Kuminers, li ha portati tutto lo stesso direttore sportivo. L'ha fatto, ha portato tutti e tre lui. Luiz, contro il parere dell'allenatore, ma ci sta. Thuram, e secondo me di Thuram possiamo essere soddisfatti, e Kuminers. Questo deve essere il centrocampo ricostruito. Stiamo parlando di 2 anni fa, amici miei. Stiamo parlando di 2 anni fa. Con 56 più 25 più 50. Cioè il centrocampo della Juve che noi adesso vogliamo prendere e mettere in un angolo sono 56 più 50, quanto fa Rossi? 106, 116, 126, quanto fa? Io sapete, ma di pane non ci capisco niente. Più 106 più 25 fa meno 130 milioni. Noi per fare il centrocampo, il signor Giuntoli ha speso 130 milioni. No, 10 anni fa, 2 anni fa. Quindi io sono d'accordo con tutti voi, con l'amico da bordo prima, con questo messaggio adesso, sono stra d'accordo, come sfondate una porta aperta. Ma 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. Per giocatori che hanno reso? No. Per giocatori che oggi noi vorremmo tenere? Forse uno su tre. Thuram, che poi Thuram fermato dagli infortuni, fermato da un po' di situazioni, però non ha reso per quello che immaginavamo. Noi 2 anni fa, più o meno di questi tempi, immaginavamo di aver risolto tutti i problemi del centrocampo e immaginavamo lo schieramento del centrocampo a due con Luiz, Thuram. Ve lo ricordate, vero? Eravamo tutti felici, io per primo, cioè, mamma mia, oh, ragazzi, che centrocampo abbiamo così, Luiz, un fenomeno, Thuram, lo vuole tutta Europa, e l'abbiamo preso noi, mamma mia, se prendiamo anche Kuminers, abbiamo risolto i problemi del centrocampo per 20 anni, nemmeno per 1 anno abbiamo risolto, perché Luiz, ora io faccio anche questo tipo di ragionamento, e ogni tanto mi voglio mettere anche nei panni di Spalletti, che ripeto ha delle colpe enormi per non averci portato in Champions, perché le partite le prepara lui. Però voi pensate oggi Spalletti cosa sta facendo? Cioè Spalletti dice, e ci ha detto e ci ha fatto capire, che Douglas Luiz lo vuole provare a ricostruire, un giocatore che hanno bocciato Thiago Motta e che ha bocciato Tudor. Tudor nemmeno ha voluto vedere come è arrivato, via, ciò, passa via, mamma mia, via. E Motta, che già aveva cominciato a litigare con Giuntoli per la questione di Luiz. Però Spalletti dice, io di necessità devo far virtù, provo a ricostruirlo. E poi vi dice anche un'altra cosa Spalletti, della quale io sarei felicissimo se gli riuscisse, punto anche su Milik. Cioè io ogni tanto nei panni mi ci metto di questo allenatore che aspetta ancora un attaccante e ti dice ma proviamo magari a ricostruire la gamba di Milik, che è la persona più efficace del mondo. Da quell'altra parte ti dice, certo, vorrei un altro tipo di centrocampo, magari arriverà che sì, ma siccome non ho la possibilità di cambiarlo tutto, come dice l'amico Francesco da Bordeaux, come diceva l'amico prima nel messaggio, come sostiene Santarelli, come sostiene Zuliani, Paolino, perché su questo siamo tutti d'accordo, però sappiamo che 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. In più c'è i Locatelli e sappiamo quello che viene detto e cosa pensa l'opinione pubblica di Locatelli in questo momento, però gli batto sempre le mani in campo a Locatelli perché dà tutto quello che ha. In più c'è ritornato pure Arthur per la 174esima volta, dice un amico, non è che lo rinnovano per l'anno prossimo, no, guarda, tranquillo, piuttosto se lo tengono e l'anno prossimo si festeggia perché scadrà questo contratto. Oggettivamente su Arthur non ha colpa né Giuntoli né Comolli. C'è McKennie, che poi io ogni volta che lo vedo McKennie lo abbraccerei onestamente per quello che dà la Juve, anche per il suo modo di vivere la vita. C'è quel video lui che balla Billie Jean sull'aereo, che è qualcosa di straordinario, straordinario, perché McKennie è veramente un giocatore che in questa Juventus dà anche un minimo di quel sorriso che ogni tanto serve. Però anche McKennie è uno che nel nostro centrocampo di sogni forse non ce lo metteremo, però questi siamo, ragazzi, questi siamo. E appena 2 anni fa 130 milioni. Quindi dobbiamo dare, anche se la pazienza non ce l'abbiamo, e avete ragione, e avete ragione, però dobbiamo dare il tempo a Carnevali e Massara di rismontare un'altra volta, e magari se Luiz quest'anno fa una grande stagione lo puoi vendere. Comunque io ormai su Luiz un po' le speranze l'ho perse, poi lo dico che è un grandissimo giocatore che ha dei piedi che cantano, però ha anche tanti altri difetti. Quindi magari se nel centrocampo dei sogni lui non ce lo mettiamo, ma riusciamo a valorizzarlo e a monetizzare, allora intanto puoi andare a prendere un giocatore sicuramente superiore. Così come un domani Locatelli, che rimane alla Juve ma è la prima riserva, come era nelle intenzioni di Giuntoli quando prende Luiz, Kumainez e Thuram. E però ci ritroviamo ancora una volta a avere titolari Locatelli, avere titolare Douglas Luiz sperando che possa far meglio, avere titolare Thuram sperando che stia bene, McKennie sperando che continui in questa scia positiva degli ultimi anni. Ci abbiamo ancora Miretti che non si riesce a piazzare, però avete ragione, ragazzi, vi capisco. Magari riuscissimo a resettarlo tutto il centrocampo. Prego.
12: Controtendenza, non sono per la crocifissione di Gregorio, è un portiere sicuramente molto molto molto mediocre, ma rispetto alla squadra, se la squadra è forte, la difesa è forte, esalta anche il portiere che trova stimoli, autostima per crescere, ma con la squadra che abbiamo è difficile valorizzare chiunque, e ad ogni modo non è con i portieri che si vincono i campionati.
1: Beh.
12: O le coppe, ricordo. Beh. Errori drammatici di Zoff, così come ricordo campionati straordinari di Bodini, che non era eccelso, ma c'erano delle squadre fantastiche davanti. Quindi noi dobbiamo recuperare un concetto di squadra che abbiamo perso da troppo troppo tempo. Fino alla fine, Michele da Torino.
1: Allora Michele, bellissimo messaggio il tuo, costruito bene, con concetti che in parte condivido in parte no, ma mi piace molto perché ci possiamo confrontare su questo. L'ultima parte la sottolineo perché hai perfettamente ragione, dobbiamo ritrovare un concetto di squadra. Francesco, vero, era l'amico Francesco, hai straragione Francesco, noi dobbiamo ripartire proprio dal concetto di squadra che è venuto a mancare da anni, ma d'altra parte anche lì il concetto e l'identità hanno provato ad abbatterlo. Però è vero, Francesco, è verissimo. Sulla questione portiere mi trovi un po' in disaccordo, nel senso che è normale che se tu davanti a Cristiano Ronaldo un gol lo prendi, ma un gol lo fai, lo sai, partiamo quantomeno da 1-1. E mi trovi un po' meno d'accordo anche sul fatto che il portiere non riesce a valorizzarsi perché non ha una difesa forte davanti, una squadra forte. Sai perché non sono molto d'accordo, amico mio, fratello mio bianconero? perché il signor Di Gregorio a Monza non aveva una grande squadra davanti, era il Monza, eppure lì si esaltava. Quindi su questo bellissimo dibattito si potrebbe aprire, magari lo riapriamo, però io credo che il grande portiere sia un grande portiere a prescindere. Falcone è un grande portiere, sembra, nel Lecce, e nel Lecce non è che c'ha tutti questi difensori davanti. Caprile è un buon portiere a Cagliari, e nel Cagliari non è che c'ha tutti questi grandissimi giocatori davanti. Provedel è un buonissimo portiere, eppure a difesa della Lazio, è vero, aveva Gila, Gila e Romagnoli, però comunque è un signor portiere a prescindere. Diciamo che a Di Gregorio forse è mancato la possibilità, e qui posso essere d'accordo, di crescere all'ombra di un portiere che sapesse anche indicargli come gestire determinate pressioni che hai alla Juventus. Poi hai ragione te quando dici che se tu hai una squadra che gira a mille, il portiere può anche fare due o tre cavolate durante l'anno e magari lo scudetto lo vinci lo stesso. Vero, verissimo. Però l'assunto è anche che noi quel tipo di squadra completa non ce l'abbiamo. Se mi ci metti un portiere che ogni volta che tira ti tremano le gambe a noi e a lui, diventa difficile, diventa difficile, diventa veramente difficile. Il portiere della Juventus è sicuramente un ruolo molto delicato, molto delicato, che non puoi affidare ad un portiere normale, secondo me. Non lo puoi affidare ad un portiere. Il portiere normale ti può fare la grande partita una volta. Anche Di Gregorio ha fatto una strapartita, ve la ricordate, con Real Madrid? Prese gol e poi cominciò a esaltarsi. Ma è una volta. Il portiere della Juve ti deve dare continuità. Un portiere forte ti porta i punti nella stagione. Ragazzi, la Roma, oltre al suicidio nostro, era Michele l'amico, no Francesco, il suicidio nostro, ok, ma Svilar ha portato una marea di punti alla Roma. Se no, ragazzi, andiamo a non raccontarci quello che è stato. Andate a fare i conti di quante volte la Roma ha vinto magari 1-0 con le parate di Svilar. Poi, per carità, anche lui ha avuto una flessione nella stagione, perché poi è normale, il portiere che prende magol non esiste, però in tante situazioni è stato Svilar contro tutti, come quando non avevamo Szczęsny, anche Zoff, ma insomma quando avevamo Buffon. Poi Buffon è anche quello che nella famosa partita con il Lecce sbaglia, il Lecce pareggia e noi rischiamo di perdere lo scudetto che poi vinciamo lo stesso, ma è l'episodio che è lo stesso episodio che magari il portiere di seconda fascia riesce in quella partita, perché anche Di Gregorio l'anno scorso, non questo, quello precedente, ha fatto le sue partite, banalmente quella di Venezia. La partita di Venezia lui fa quella famosa parata sul tiro non ricordo di chi, che ci salva probabilmente la Champions, ma è l'episodio. A noi serve un portiere che ci dia continuità, ragazzi, per cui non sottovalutiamo il ruolo del portiere, non sottovalutiamolo mai, perché sennò si potrebbe giocare senza portiere, perché le squadre comunque fanno investimenti su portieri forti, sennò basterebbe un portiere che ha due gambe, due braccia, una testa, si muove più o meno. Eh no ragazzi, il portiere conta. Portiere conta, secondo me il portiere conta quanto un attaccante. Certo, l'attaccante fa 20 gol, ti dà già un altro gusto rispetto al portiere che ti fa due o tre parate, però sono due ruoli fondamentali. Prego.
13: Alessandro, buonasera. Fabrizio di Castellammare di Stabia. Ascolta, volevo fare una domanda, visto e considerato che ormai il capitolo portiere è un terno all'otto o giù di lì. La mia domanda si riferiva all'attaccante, visto che il povero Spalletti sta chiedendo ormai da due sessioni di mercato un attaccante forte fisicamente che sappia tenere palla e far salire la squadra, viste le difficoltà che riusciamo ad incontrare, ma sarebbe veramente una cosa disdicevole poter aggregare Durmisi in prima squadra? Io per quel poco che ho potuto notare mi sembra un profilo veramente interessante e volevo sapere tu cosa ne pensassi. Fino alla fine.
1: Ciao caro, allora intanto saluto Fabrizio che giustamente dice: ho acceso solo ora, ma ho visto dov'è Fabrizio, e è già un miracolo che tu ci dedichi un po' della tua attenzione, caro Fabrizio. Dice: ma chi mettiamo in porta? Con Mainz, quasi Fabrizio, quasi siamo lì, magari abbiamo creato il portiere, non lo sappiamo, però ti dico, Fabrizio, che domani arriva Lukumi. Allora, interessante anche questo messaggio, così come tutti veramente. Io lo aggregherei anche Durmisi, che anche secondo me è un giocatore interessante, però deve essere quel qualcosa in più, cioè non deve essere, secondo me, ragazzi, poi magari mi sbaglio, il giocatore che proviamo, poi magari lo buttiamo in campo determinate partite. È ancora troppo presto. Il profilo è interessante sicuramente, però credo che anche lo stesso Spalletti ha bisogno di altro. Ragazzi, noi il giovane ce l'abbiamo, Ekator, noi la scommessa, forse nemmeno scommessa, noi l'investimento sul giovane l'abbiamo fatto. Però anche qua devo dire una cosa, perché poi giustamente voi dite: sì, ma Ekator perché l'abbiamo preso? L'abbiamo preso perché è un giovane italiano, è interessante. Però ci rendiamo conto che la Juve ha bisogno di altro. Poi Durmisi, sono stra d'accordo con te, Durmisi sembra un profilo interessante. No, 60 milioni per Reinders, amico, non c'erano. Amico mio, non c'erano. Poi per quanto mi riguarda, con Reinders sfondi una porta aperta per uno dei centrocampisti più forti in assoluto, ma mi ha deluso la sua scelta, perché è vero che lo ricoprono d'oro, va in Qatar, mi sembra, dove va, cioè, giocatore come Reinders che decide di appendere lo scarpino al chiodo a 23-24 anni, però purtroppo non c'erano. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo, ragazzi.
14: Ciao Alessandro, salvo da Roma. Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi.
1: No, però l'avevamo già sentito questo messaggio, mi ricordo adesso, sì, l'avevo anche risposto all'amico, credo, era molto interessante il messaggio. Dai, mandiamone un altro.
15: I motivi sono due: Frattesi è nato nella Lazio, secondo, l'Inter si è riservata il 50% nell'eventuale vendita.
1: Sì, che
15: però alla fine arrivano ai 20-25 milioni.
1: Che però
15: che lo vuole vendere a chiunque.
1: Hai ragione, che però nel diritto di riscatto, se la Lazio poi non lo riscatta, quel ragionamento finisce lì. Allora, non leggo il messaggio, Carla, ma ti rispondo, questa riflessione l'abbiamo fatta anche noi. Però ti rispondo in maniera criptica, perché insomma la radio deve rimanere aperta, ovviamente. Però questa riflessione credo che l'abbiamo fatta tutti. Va bene, poi un giorno vi dirà Rossi ride, perché anche Rossi la pensa come... Guarda, è stata una delle prime cose che abbiamo pensato io e Vincenzo. Va bene, allora ragazzi, anzi, va bene, no, va bene non lo posso dire io, non lo posso dire io, va bene, perché c'è un va bene migliore, se adesso tu lo trovi, vai.
16: Va bene, va bene. Allora...
1: Grande Marco, no. Grande Marco. Allora ragazzi... Domani è Ferragosto, vi auguro un meraviglioso Ferragosto per chi è fuori, per chi è a casa, per chi insomma non se la passa benissimo, glielo auguro ancora più bello e li abbraccio ancora di più. Poi c'è domenica, dal lunedì si ritorna a pieno organico, quindi torna il grande Claudio Nezzuliani, ci saremo tutti, addirittura poi dalla settimana successiva c'è anche...
17: Fabio.
1: No, Tozzi Fabio no. Tozzi Fabio credo che non lo prendiamo. Poi hai visto mai, però ad occhio e croce no. Ma invece torna, maledetto Rossi. Invece tornerà appunto anche
17: Leonardo Tozzi.
1: No, nemmeno Leonardo Tozzi. Non c'è nemmeno lui. Tornerà invece anche la nostra rassegna stampa. Poi senza no, grazie a te Carla, grazie a te. Senza svelare niente, ci sarà anche qualche novità di palinsesto dal 31 agosto, ma non ve la dico, perché se no che novità è? Sono sicuro però che vi piacerà, eh? Sono sicuro che vi piacerà, E quindi dal 31 agosto, quando ormai la stagione è ricominciata al 100%, scoprirete, lo dirà ovviamente il direttore, che ci sarà una novità di palinsesto. Per quanto ci riguarda, ci ritroviamo lunedì alle 18. Però aspetta, chi c'è prima di noi dalle 16 alle 18? Chi c'è dalle 16 alle 18?
17: Ecco.
1: C'è lui che torna. Chi? Aiuto! No, Quintiliano! Ragazzi, veramente io vi dico, mi ha dato un messaggio a Quintiliano, addirittura ha detto, mi fanno la regia da Milano. Come da Milano? Dice, no, pensavo all'Inter. Era totalmente sconclusionato, un po' come quando dice il numero di telefono. Facciamo la chicchettina, ce l'hai sott'occhio la chicchettina, vai. Sì, è una chicchettina che ci vuole.
16: 340-54-35-234.
1: Era più o meno in queste condizioni. Forse si era appena svegliato. Però lunedì, quindi domani Ferragosto, passatelo nel miglior modo possibile ovunque voi siate. Poi domenica ci si riposa. Dal lunedì non c'è più riposo, come diceva uno di quelli che ci ha portato tanti danni.

0: fine stagione, no, si chiamano, ma sempre, ormai sai, nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni, a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
1: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
0: Ma insomma, l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita. Ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, soprattutto sotto questo aspetto.
1: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions? Può fare un buon cammino in Champions oppure serve qualcos'altro?
0: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma, quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita, diciamo, abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti. Vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint-Germain, naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi io credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
1: E anche la Juventus, ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza, per poter competere per lo scudetto, però costando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state, tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki, ad esempio, in realtà poi, questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma. È un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
0: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus. E poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari. Si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
1: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi

0: possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, no, no, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il Leao che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa, uguale alla Juventus. Sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua, il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire. E non so come appunto i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma alcune sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico. Però è senza dubbio un giocatore che la potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Mourinho, senza dubbio, ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti. C'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, vale il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro. A seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio quelle che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi. Ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve puntare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, e senza dubbio un altro, non so se può trovare lì i simboli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo, ripeto, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto, che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite, perché come quest'anno il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile, perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlaovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlaovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti, probabilmente, anche se il Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto, e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Nella Juventus mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico, che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione, insomma, meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si può dire del calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto.
0: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Sarà davvero un buongiorno RBN? Dipende dalle notizie che daremo e che ci darete anche voi da casa. Buona giornata ad Antonio Paolino, buon 14 agosto, vigilia di Ferragosto, per ricordare che il giorno di... Ditemelo voi, che giorno è? Di... Nel senso, per cosa ricorderemo il 14 di agosto del 2026? Abbiamo Lucumì con la maglia bianconera, ma non ancora con il bonifico arrivato al Bologna, quindi aspettiamo. Abbiamo Suzuki deve pensarci? Non ci ha ancora pensato? Chi ci doveva pensare? Come ci abbiamo pensato? Perché ci sono dei dubbi? Per chi ci sono? Questione di soldi? Comunque, a parte questo, buona giornata, buona vigilia di Ferragosto, appunto. Dusan Vlahovic firma col Besiktas, l'attaccante saluta la Juve. Valutazioni di Amorim e Cardinale sulle cessioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku non faranno parte del gruppo. Davide Frattesi atteso a Roma. Sponda Lazio, nelle prossime ore visite mediche. Per l'attacco la Lazio pensa a Mauro Icardi, svincolato. E poi Atalanta, ufficiale l'arrivo di Christensen dall'Udinese, contratto di 5 anni per lui. Accordo verbale per Badiashile del Chelsea, prestito oneroso a 3 milioni più 27 in futuro. Contatti continui per la Roma per Rodrigo Mora. Como in difesa, si valuta il ritorno di Diego Carlos. Quanca in uscita, Bologna ufficiale l'arrivo di Piccoli dalla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni. Fiorentina ufficiale l'arrivo di Pellegrino dal Parma, operazione a titolo definitivo per 25 milioni. David Romero è arrivato in Italia, trattativa chiusa con il Tigre. Parma fatta per la cessione di Ondrejka, l'attaccante si trasferisce all'estero. Sassuolo è fatta per Obrador dal Benfica, lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo e altro in questa puntata. Pochi nomi legati alla Juventus. Diciamo che sta indossando la maglia Lucumì. Diciamo che stanno aspettando il bonifico, un po' come quando pago lo stipendio, ogni mese, centesimo su centesimo a Yves, che saluto, buona giornata.
1: Non è ancora arrivato questo mese.
0: Esatto, mi sembri Lucumì. Oggi abbiamo Lucumì in regia, non è arrivato il bonifico, bellissimo. Anche perché siamo a metà mese, cioè tu che vuoi lavorare metà mese, insomma. Buona giornata amici radioascoltatori di Radio Bianconera, buona giornata alla chat di Radio Bianconera, buona giornata a chi ci aiuta, anche un po' come Sky, il direttore Federico Ferri, che saluta. Sempre sul pezzo, mai in vacanza, ma anche ai nostri siti, che devo ringraziare, perché quando avete un direttore che fa il direttore, fuma il sigaro, piedi sulla scrivania, arriva presto al mattino, sono qui dalle 7, Yves, peccato che avessi dimenticato le chiavi e tu sei arrivato, arrivi fra 10 minuti, no? E quindi non potevo entrare per preparare al meglio questa puntata, ma la costruiamo insieme, quindi prendete nota. Avete aggiunto un numero di telefono? Stavo per dare quello. 340-5425-324 per mandare i vostri vocali sulla nostra chat, sulla nostra messaggistica. E intanto complimenti sempre agli azzurri che vincono, medaglie, che ci provano, che sudano, che non stanno lì con le mani in mano, anzi, chi nuota, chi schiaccia, chi corre con le gambe e via dicendo. Ragazzi, cosa dobbiamo dire oggi, alla vigilia di Ferragosto, leggendo intanto i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi? Poi andiamo sui nostri siti che ogni tanto trascuriamo, perché le notizie sono tante. Juve, Lucumì in piedi, tutti in piedi. Juve, Lucumì, ci siamo. In porta risale Vicario. Ma come? Ma come? No, non colpa di Tutto Sport. Un po' l'avevamo scritto per dirvi che quest'anno non venite a dire non l'avete detto, l'avete detto, non, cioè non è una questione di dire o non dire. Mi sa che anche la Juve non sa che pesci prendere, se ci sono pesci o pesci vendoli, perché mi sembra, perché poi bravi tutti, juventini sempre remare dalla stessa parte, ma verso i pesci, ma se non ci sono i pesci abbiamo sbagliato a remare, perché poi Obiettivamente, dovremmo dare un giudizio al mercato, alle opportunità, a quanto si è speso, a quanto renderanno. O forse abbiamo a bocca... O quanto siano bravi i giornalisti che tutti avevano ormai detto di Suzuki. Io vi ieri ho provato a smontarla un po' la teoria, magari hanno acceso Radio Bianconera un istante, si sono spaventati e hanno chiuso. Ma io vorrei quasi che non andasse in porto questa operazione, se non ho più soldi in cassa, perché ne ho spesi troppi da altre parti, troppo in fretta. Quando dai la paghetta un po' a destra, un po' a sinistra, finisce prima il mese, come dice Iva, a metà mese, lui chiede già lo stipendio di novembre, è la 14ª di febbraio prossimo. Accordo a un passo per il difensore, Lukumi, perché glielo devi andare a prendere, perché forse quando mimavo l'incazzatura sotto traccia di Spalletti, forse ci ho azzeccato, o forse qualcuno mi ha indirizzato verso quella direzione, verso quel pesce a cui ho abboccato. Poi a volte io non mangio il pesce, quindi pensate, potrei sbagliare in continuazione. Carnevali, Massara e Ottolini a Bologna per chiudere. Per chiudere Lukumi basta andare in uno, con le deleghe giuste. Così risparmiamo anche sul listino delle spese, eventualmente. Perché qui, Jonel Khan, pensaci tu, dammi la delega. Yves, Paolo Rossi, che è già pronto per... oggi seguirò Paolo Rossi all'ora di pranzo, perché voglio capire. Tra l'altro... Da lunedì torna Claudio Zuliani e quindi siamo tutti contenti come famiglia bianconera, perché così da un'altra angolatura cercheremo di capire e scopriremo anche le sue carte. Ma intanto, accordo ad un passo per il difensore, cresce la fiducia di averlo entro lunedì. Quindi lunedì lo portano allo stadio, dai. Lunedì almeno per Lukumi applausi a scena aperta. Poi per altri... Insomma, chi ci sarà alla grigliata della Juve? Ma che domande mi fai? In che senso?
1: È la mia domanda di stamattina. Ah,
0: certo, la domanda, il quesito di oggi. Chi ci sarà alla grigliata di Ferragosto? Non la fanno quest'anno perché i frighi, le celle frigole hanno chiuse col lucchetto. Non c'è più pesce, non ci sono pesci da prendere, ma non c'è neanche la carne. Va bene. Troppi cadaveri di giocatori da mandar via, che non vuole nessuno. E questa è una risposta interessante. Direttore, facciamo prima se si mette lei in porta. No, è l'unico ruolo che non accetto volentieri. Mi dicono che Iver è un ottimo portiere. O sbaglio? No, ottimo attaccante. Un ottimo attaccante. Vabbè, ho già capito. No,
1: centrocampista attaccante.
0: Sì, centrocampista attaccante, difensore, portiere. Ho già capito. Mando il figlio del mio amico, è molto bravo. Dobbiamo dire che siamo messi male. Chiediamo Dino Zoff, chiede qualcuno. No, vabbè, un po' ci scherziamo, un po' speriamo di raddrizzarla. Però se poi devo andare a prendere vicario dopo il giro dell'Oca che abbiamo fatto, ragazzi... Vedete che la Juve è una cosa diversa dalle altre parti, La Juve è una cosa diversa. Dalle altre parti tutte le sciocchezzuole di mercato non le scopri neanche. Però mi colpisce, non Paratici, che la Fiorentina faccia 9 colpi. Ne doveva cedere di meno. Cose più semplici, la dai a 1, a 2 o in prestito, non se ne accorge nessuno. Neanche i fiorentini, che sono attenti solo se lo dai alla Juventus, Senza ricordarsi che poi la Juventus li ha mantenuti per un ventennio e nel 2006 non sono finiti in Serie B, no? Se è andata la Juventus, figurati se non dovevano andarci altre squadre, figurati se non dovevamo chiudere quel campionato, visto che sono tutti santi e vergini. Ma al di là di questo, lascio questi temi da lunedì al bravo Claudio Zuliani, che tornerà. Fra poco lo andiamo a leggere su Tutto Juve. Il PSG non è convinto del portiere che ha preso tempo, Chevalier, irritando i bianconeri che hanno cambiato obiettivo. Cioè, noi cosa ci fidevamo? Di una società che ci ha spennati da 3 anni con Colomani, che ci ha preso per il collo per darci Colomani, facendoci quasi un favore quando loro proprio non lo volevano. Quindi noi dovevamo disinteressarci di Colomani, disinteressarci, non ci interessa più. Certo che se facevi così, quelli sono transalpini, prendono la baguette, la spaccano in 1000 pezzi e non te lo danno più. Intanto cerco qualcos'altro. Intanto cerco qualcos'altro. Signori, il giudizio buono, buonino, o insufficiente, se lo becca chiunque. Se lo becca chiunque, perché vorrò vedere le prime dichiarazioni di Spalletti, se non comincia a diventare Tudor la vendetta o Spalletti l'incazzato. Non ha ragione, senza totale ragione, ma un briciolo, anch'io che gli ho sempre detto, guarda che il tuo passaporto, sul tuo passaporto c'è scritto fallimento in nazionale, fallimento al primo anno, ai primi 8 mesi in Juventus. Quindi è giusto per modo di dire continuare con Spalletti, ma oggi gli devo aggiungere la dicitura. Però è anche vero che al secondo anno si sono impegnati a non darti una mano, non ci sono riusciti. E allora vado avanti così o non vado avanti così? Perché poi mi sembra che non sia proprio l'allegriano, che sta zitto e gli piace tutto del mondo Juventus. Perché il tatuaggio è sempre uno, il tatuaggio è sempre quello, ben tenuto nascosto, sia che faccia caldo o che faccia freddo. Riallacciati i contatti col Tottenham per l'azzurro, si tratta sul prestito. Oh, andiamo sul prestito e poi sono quasi certo che te lo scaricano e gli devi dare una cifra. Anzi, pattuitela subito. Cioè, oramai sto diventando un esperto di mercato, grazie a voi. Vicario, quanto costerebbe? E non vogliono meno di 15. Non vogliono meno di 15, però non ho il dato aggiornato, perché l'avevo accantonato, l'ho scritto. Sapevo che andavamo verso Vicario. Poi gli altri ci hanno detto, ma non lo vorreste Suzuki? Ah, è più giovane. Ah, magari poi ce lo danno. Ah, magari non lo prendono. Usciamo dalla rete di quello che vogliono gli altri, Anche il primo anno. Abbiamo il coraggio di dire questi siamo e questi restiamo. Perché sarà bene o male così con alcuni giocatori, Mi sembra di capire. A meno che scarichi tutto nell'indifferenziata. Sarà un ferragosto duro, né pesci e né carne sulla grigliata. E quindi il taglio alto viene dato, nel taglio alto di Tutto Sport viene dato risalto, come vediamo, Juve Lucumi ci siamo, in porta risale Vicario, taglio principale, doveroso, divina, col tricolore dedicato a Curtis Oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale, spettacolare, bravissima, e non solo tu, naturalmente. Allora, ci prepariamo poi per il Blitz Juve per Lucumi, che non è ufficiale, sta vestendo, sta facendo già le foto, è lì, i fotomontaggi, i like, i creator sono già lì, che si esaltano, fanno il saluto di qua e di là. Sostanza, perché non sei arrivato subito? Perché ci vuole così tempo, tanto tempo? Perché se no, il calciatore, io li ho conosciuti i calciatori, quelli con... non si dice, quelli con carattere, se gli fai perdere tempo, un professionista, se gli fai perdere tempo, se non lo fai allenare, ti risponde anche male, fammi lavorare. Invece qui siamo diventati un set teatrale e non va bene così, perché dopo un po' il set teatrale non sorridi neanche più e alzi solo il dito, sperando che il dito sia quello giusto, perché poi anch'io che sono il più scarso e gioco in quella squadra, mamma mia, se questo è il modo di operare, se dobbiamo far finta di essere felici e contenti perché c'è la grigliata di Ferragosto, anche no. O andiamo a quagliare qualcosa, così ci aggiungiamo anche le quagliette, oltre al pesce e la carne, per chi piace, per chi mangia, per chi non si offende, eccetera. Facciamo sostanza, perché se no... Immaginate stare con tutti i parenti che detestate a fare il grigliatone? Detestate per modo di dire. Vorreste essere da un'altra parte con altra gente? Bene, vi ho scattato la fotografia dell'eclissi di Juve. L'eclissi di Juve. Lasciamo tutto sport, 9:21 fino alle 9:30, uno sguardo veloce, commentato anche da voi. Direttore, una domanda provocatoria. Comparateci che mercato avremmo fatto? Questo, esattamente questo, ma con altre strategie. Esattamente questo. Alla Juve in Italia stanno facendo pagare l'algoritmo di Comolli. Noi con voi non trattiamo e adesso ti trattano nello stesso modo. Comparatici, secondo me, riprendevi il difensore centrale che è andato alla Fiorentina, ex Juve. Prendevi Pellegrino, ne sono quasi sicuro. Non so qualche altro. Non so Atta dell'Udinese, non so. Ma difensore, attaccante, sono convinto che l'avrebbe preso. Così, qualche messaggino fino a poco fa, fino a qualche settimana fa, con Paratici versione inglese, londinese o quello che era, ce l'avevo. E quindi qualche soffiata prima che lo chiamasse il Milan, prima che pensasse alla Roma. Alla Juve non ci ha mai pensato e neanche a lui, e non voglio dire lui è il re del mercato, assolutamente no, però è riuscito a comprare nove pezzi, non è più bravo di Carnevali o di Massara. Qui paghi le difficoltà che avrebbe pagato anche Paratici. Spero di averti risposto. Ho l'impressione che prima di fine anno arriverà Conte ad allenare la Juventus. Questo non lo so, lo state dicendo voi, perché quando l'ho accennato il malumore, non l'avrei continuato. Non c'è un'area proprio respirabile, limpida, cielo sereno, non c'è. Però poteva essere tutto, uno andava in nazionale, uno finiva la carriera, uno non lo so. Dipenderà dai risultati. Altrimenti le formazioni che vedremo avranno logica, magari non avrà equilibrio, sapete cosa avrà? Guardate che cosa siamo, guardate che cos'ho, e che magari metto male, perché poi se mette X, Paolino, Radio Bianconera, perché non ha messo Y? L'altro, no, ha giocato benissimo Z, no, perché così? Fino a quando, verso Natale, proporrà, mi manca quello per gennaio, film già visto. E Carnevale gli dirà, pazienza, perché se no, anche Giuntoli e Thiago Motta avevano iniziato benissimo, andavano d'amore e d'accordo. Io ho tutte le diapositive giorno per giorno. Arriviamo alla sconfitta alla vittoria col Milan, alla vigilia del, cioè dopo Riyadh. Ecco, da lì le diapositive sono diventate già da colori a bianco-nero, da bianco-nero con schizzi di sangue poco per volta, fino alla separazione. Fidatevi di Radio Bianconera, augurandosi che non sia questa la verità. Per il difensore è pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni, quindi quantomeno non gli diamo tantissimo. La Juve ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen, per farlo presentare. Intanto si stava allenando con il suo Bologna, sperando che là in mezzo Alcon Miners, Bologna o Roma, e Cabal, forse più Bologna, possa essere anche una pedina per abbattere un po' il costo, a dire il vero. Quindi si sta lavorando su quello. Il percorso è lungo. Il giudizio non va dato su 10 anni, perché a quelli prima gliel'avete dato dopo un minuto, un'ora, una settimana, un mese. A tutti, Giuntoli, Comolli, gli allenatori, non ne parliamo, ok? E tutti hanno lamentato, perché poi ci mettono loro la faccia, altrimenti devono dire: noi l'anno prossimo puntiamo all'Europa League. Voglio vedere poi che cosa rispondete. Andiamo sulle colonne del Gazzetta dello Sport, poi entriamo nel merito degli articoli bianconeri. La Gazzetta dello Sport, taglio principale, anzi a piena pagina praticamente, Sara Curtis super oro con un altro record mondiale, sei già leggenda. La ragazza magica vola nei 50 d'orso, 26 e 56, e stupisce tutti. assurdo, ho fatto un'altra follia. Questo titolo un po' per la Juve andrebbe bene, assurdo, ho fatto un'altra follia. Sono senza portiere. Poi si fa male Perin e poi Di Gregorio titolare. Poi vi voglio vedere. Poi vi voglio vedere. Il balletto di mamma. Poi voglio vedere il balletto anche della mamma di Yves, che è sempre molto carina quando la vedo nei video. Lukumi alla Juve. Badiashile e Napoli, sbarcato Spence, porta bianconera, rispunta Vicario. Qui oggi, date atto a Gazzetta, un po' cattivelli ieri nel porre un quesito, ma è da Juve, ma serve alla Juve, adesso non mi ricordo il titolo. Oggi se ne sta lontano dicendo tanto il sottotitolo lo fanno i tifosi. O sbaglio. Kunku via, Leao rischia, arriva Cardinale, epurazione Milan, fuori pure Fofana. Tomori, qualcuno mi dice, ma perché Tomori? Stop, abbiamo preso Lukumi, dai. E Odogu, Rafa non convince e si fa anche male. Ma guarda un po', tira sul pantalone. Quando tiri sul pantaloncino e fai vedere il dolorino, proprio il punto in cui ti sei fatto male, mi sembra Ivo in questo momento che mi fa vedere la puntura di zanzara di questa notte, ma non vi dico su quale parte del corpo. E questo è Gazzetta dello Sport, però c'è il rompipallone che riguarda la Juventus. Juve Spalletti è tornato a schierare Koopmeiners come difensore, ma lo sanno tutti che attualmente sarebbe più utile in porta. Carina, carina anche questa, E chissà, un futuro da portiere. Attenzione, che tra tutti, non ha la personalità. Non possiamo perdere più tempo. Tra tutti, se usassi con lui un po' il bastone e la carota, è quello da cui riusciresti a cavare qualcosa di più rispetto anche a Douglas Luiz, che ha ottimi piedi, ma mi sembra collegato, con un pianeta un po' tutto più suo che non quello a cui è collegato Koopmeiners. Abbiamo fatto delle belle scelte. Va bene, andiamo. Abbiamo già i vocali? Sono già arrivati i vocali? E allora, ascoltiamo. No, leggiamo prima la prima pagina del Corriere dello Sport. La Sara dei Miracoli, Curtis, la regina dei record. Vedete, poi il giornale che bello, ma se li meritate tutti. C'è nient'altro, le squadre stanno, c'hanno soldi, fanno quello che possono e quindi la prima pagina è riferita e fa bene il Corriere dello Sport a dire, sapete cosa vi dico? Viva, viva il nuoto, viva Sara Curtis, viva i tifosi, radioascoltatori di Radio Bianconera 929, ascoltiamone uno e poi ripartiamo da voi.
2: Direttore, buongiorno, Daniele Tenerife. Che tristezza sentire la nostra Juventus alla mercé di una squadra che fino a 15 anni fa non esisteva neanche come il Paris Saint Germain.
0: Esatto.
2: Io non vedo l'ora che ci restituiscano il nostro orgoglio, che ci riportino dove siamo sempre stati. Ma ho anche il dubbio che gente della nostra età, direttore,
0: parli per lei.
2: Il meglio del calcio italiano, e questo include anche la nostra Juventus. Poi ogni cosa a proprio tempo, però mi ero ripromesso di non fare giudizi, di non dare giudizi prima della fine del mercato. Aspetto sull'arrivo del fiume e vediamo come terminiamo. Ecco, bel messaggio positivo qui dalla riva del mare.
0: Infatti l'hai detto tu e sei stato onesto, ma io sentirti dire aspetto in riva al fiume e poi sei al mare con le tue bombole per fare le immersioni, anche no. Sei stato molto scorretto, molto molto scorretto. Alle 9.30 andremo avanti fino alle 11 con voi, 340-54-25-324, i vostri messaggi. Ieri abbiamo detto che eclissi avete visto e che Juve, che impressione vi fa la Juve? La stessa del nostro amico di Tenerife? O ditemelo in dialetto, dai, che mi piace, in dialetto come ieri. Come vi siete alzati stamattina col piede destro, col piede sinistro? Me lo dite in siciliano, in calabrese, in toscano? La prima cosa che avete pensato che si possa dire in radio è buongiorno. Se buongiorno è RBN, a tra pochissimo.
3: Buongiorno RBN. Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
3: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
5: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, riprendiamo allora in questo meno caldo 14 agosto. Qualcuno arrabbiato con quei colleghi tipo Luca Calamai, che conosco molto bene, fa parte anche del nostro gruppo, altra fede. A proposito di Viola, il giornalista tifoso Calamai, con il vero Ken siamo da Champions, e la loro estate, mercato da sogno, impazziti di gioia per come Vlahovic ci ha lasciati in braghe di tela. Ti devono restituire quello che noi gli abbiamo fatto, cioè oltre averli sostenuti fino ad oggi. Il problema è che noi abbiamo sempre strapagato, ma dai tempi, la Fiorentina, dandogli ossigeno, per non crollare a terra. Cioè gli abbiamo dato le bombole d'ossigeno, ce la siamo tolti noi, e gliene abbiamo aggiunta, no? Bisognava mantenere un po' di più l'equilibrio. Adesso, diciamo che sportivamente parlando, mi aspetto che la grande Fiorentina, no, non sia così grande sul campo, onestamente. Però ha cambiato l'allenatore, ha aggiunto qualcosa con questo allenatore, ha comprato dei buoni giocatori che sulla carta magari qualcosa... cioè i giudizi si sono sprecati nei confronti di questi giocatori. Speriamo nel 7-0 contro qualsiasi squadra cipriota o meno, o qualcosa del genere, o comunque in campionato, no? O comunque in campionato arrivino quinti, però puntano al quarto posto, quindi aumenta la concorrenza, quindi sai, ogni tanto bisogna passare testa bassa, spalle larghe e andare dritti. Detto questo, andrei, ripartirei invece adesso dai siti, dai nostri siti, ovvero tutto mercato web. Apriamolo immediatamente, fatelo anche voi. Inter Spence è arrivato al CONI per l'idoneità sportiva, poi andrà proseguirà le visite medico-sportive. Blitz Lukumi in primo piano su tutto mercato web, come si sta proponendo anche il buon Yves dalla regia di Torino, che saluto. Blitz Lukumi, la Juventus ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen. Diciamo che se mi arriva anche il giorno dopo mi va bene tutto. L'importante è che martedì non ci sia. Ci sto pensando, il Bologna ci ha ripensato e arriva la squadra cipriota, turca o quello che è, e te lo soffia. Il sacrificio bisogna farlo, ragazzi, ogni tanto l'ultimo paio di scarpe, il colore giusto, il numero giusto. Se esci e telefoni alla fidanzata, entra qualcuno, o magari online te l'hanno preso, onestamente. Non fare gestacci. È veramente una brutta persona, Yves, lavorarci assieme dall'altra parte del vetro. Cioè, se andate a cena è fantastico, ma se lo vede, sembra il mimo della Jalapas. Quando vedete quei personaggi così, fa sempre dei gestacci che non riesco a tradurre mai, o forse non azzecco l'interpretazione. La Juventus è il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, dicono loro, tuttomercatoweb.com. Troppe cose non tornano, e chi arriverà? Chi arriverà? Solo chi ci sarà lo vedrà, Vi posso chiedere il favore che quando lunedì ci sarà la partita con la Next Gen, io mi alzerò da tribuna stampa, Almeno non fischiate anche Radio Bianconera, perché ho già capito che tipo di partita potrà essere. Allora, mi spiace per la Next Gen che dovrà far vedere che la prima squadra gioca di prima, sta lontana dalle marcature, perché qualche partita con i più grandi l'ho fatta anch'io, Magari ci faremo raccontare più avanti anche da Marocchino che cosa chiedeva al suo marcatore nella partita di Villar Perosa della formazione primavera. Stammi lontano, dai, poi ti faccio venire con me stasera in discoteca, ti faccio conoscere dei miei amici, ti offro da bere, fammi fare bella figura, perché ho fumato troppo e ieri sera sono andato a ballare fino alle 5, Trapattoni non lo deve sapere. Roma, la maledizione dell'esterno, da Sancho ad Azbe. 15 obiettivi sfumati in 24 mesi. Come vedete, tutti hanno delle difficoltà. Mi sembra che abbiano fatto leggermente, cioè siano riusciti ad avvicinarsi un po' di più, un po' di più a quello che volevano. Intanto calciomercato di Sky ci fa riassunto di quello che abbiamo già un po' letto all'inizio. Noi proseguiamo su tutto mercato web. Troppe cose non tornano. La Juventus e il portiere che ancora non c'è. Milan, Roma, Inter, si parla un po' di tutto. Vediamo se c'è. Identificazione e appartenenza, i due pilastri della Juve. Parola di Michel Platini. Ecco, se dovessimo dare, certificare con un ISO Juventus, un ISO J, la certificazione internazionale, chi merita la Juve, Platini ci dà un riferimento, quello dell'appartenenza, ed è difficile, appartenenza e identificazione. Ma soprattutto con un mercato ancora che ribolle nell'acqua tiepida, viene tutto un po' più difficile. Però sono fiducioso, c'è ancora qualche giorno. Però il campionato è fra 7 giorni, è fra 7 giorni. Poi posso vendere fino a fine mese tutto quello che vuoi. Però immaginate i Musilunghi in panchina, immaginate. Ecco, immaginiamo qualcosa, me lo dite voi. Intanto abbiamo dato un'occhiata anche all'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, molto severo, ma come non essere almeno in teoria e ad oggi e al momento d'accordo con l'editorialista. Andiamo ad ascoltare i vocali perché ne sono arrivati nel frattempo altri.
8: Buongiorno direttore, Salvatore da Catania.
0: Carissimo,
8: io capisco perfettamente la preoccupazione che un po' caratterizza tutti noi, lei compreso, sulla tempistica di questo calciomercato, ma io mi voglio fare forte di un passaggio
0: sulla strategia.
8: Per me è fondamentale, è quello di aver detto da parte della dirigenza juventina: non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi questo temporeggiare e questo, diciamo, modo di agire con molta calma, a mio avviso è figlio di questo principio. Dobbiamo avere fiducia perché sicuramente la Juve di Carnevale non sarà una Juve che potrà essere definita in questa sessione di calciomercato. Però vero, dobbiamo sostenere, ecco, questo è il mio punto di vista, sostenere e aspettare la fine della sessione di mercato estivo. Grazie. Sempre forza Juve fino alla fine.
0: Grazie a te che ci hai mandato questo vocale al 340-54-25-324. Dico, noi abbiamo il dovere, anche tu come tifoso, noi come cronisti sicuramente forse un po' di più, spegniamo un po' la levetta del cuore, del cuore, e attacchiamo quella dell'intelligenza superficiale per giudicare ad oggi. Oggi con un Suzuki in più cosa cambierebbe? Beh, stai mettendo a posto i tasselli, magari arriva domani e allora spostiamo il giudizio a domani. Però sulla strategia, se mi permetti, il peccato originale è che abbiamo inseguito una vita Colomouani, allora a 50 milioni, abbiamo preso l'Ibegovic. Ma sai che secondo me la somma di quella spesa diluita, quello che vuoi, ad oggi mi fa pensare è stato più semplice acquistare che vendere? Se poi devo prendere poco da quello che vendo, parto dalle cessioni e prendo quello. Ma ho deciso quella strada. Sono loro i dirigenti, sono pagati per quello. Dovrò giudicarli per quello. Però sai che forse ho speso troppo per non arrivare anche ad altri obiettivi? Cioè, è vero che un giudizio lo devo dare alla fine, che può essere domani, il primo settembre. Ma tu, per essere in ritardo oggi, paghi le conseguenze già contro il Frosinone? All'incirca. Poi punti su quello che eri, che non eri così male. Ok? Allora avrei studiato meglio la strategia. Questo voglio dire, perché forse hai speso e No, hai speso e hai speso troppo, non male. Hai speso e hai speso troppo. È una strategia. Attenzione, ti può portare al risultato finale. Ma se noi giudichiamo non impeccabile, perché ci mancano ancora delle cose, ma ce ne mancavano troppe, quindi le diminuite. Ad oggi non sono ancora tranquillo, questo almeno lo si può dire, no? Poi, comunque saremo, io lunedì non fischio Di Gregorio, Separa, gli faccio anche i complimenti, dico, vedi che una su due le prende? Se non para, lo giudico e non inizio a insultarlo a quel punto lì. Ok? Neanche mi esalto e mi vado a fare il selfie con lui. Fossi l'influencer che passa negli spogliatoi, non è che davanti gli faccio il sorriso e dopo prendo il bastone della scopa e lo utilizzo come meglio credo. Per avere dei like, per avere consensi. Dico che se rimanessimo anche così, ok? Chiederei a tutti di più, chiederei pazienza ai tifosi e cosa ci aggiungerei poi? Che rimarrei fedele e vicino alla squadra. Col Frosinone, se perdo 4-0, dico forse bisognava fare meglio. Se riesco a vincere 4-0, dico... Bene, se nelle difficoltà vinciamo in questo modo, ma manca sempre qualcosa, sempre vicini alla squadra, ma giudicherò sempre di volta in volta, il lunedì qui in Cose di Calcio,

0: mercato web, che in questo momento è concentrato sulle miliardi di informazioni che arrivano da tutte le parti, quindi li lasciamo impegnati nel loro lavoro ed eventualmente in primo piano andiamo a beccarci quelle che sono a tinte bianconera.
1: Ho capito, direttore, però voglio dire, non è che si può attaccare sempre e prima c'era Giuntoli e poi c'era Comotta e poi c'era Comoli. Poi abbiamo trovato tre fenomeni del mercato, cioè, ma non va mai bene niente. Bisogna proprio massacrare tutti. Cioè, io non lo so, ma voglio dire, cosa siamo diventati, una radio della polemica? Cioè, un'analisi è un conto, ma la polemica tutti i giorni.
0: Scusa.
1: Dall'esaltazione alla depressione fa male a tutti. Abbiamo giunto di Massara dalle valli? Rilassatevi, faranno del loro meglio. L'abbiamo detto tutti che dovevamo rimediare agli errori. E adesso cominciamo a fare il solito errore di massacrare gli ultimi che erano arrivati. Ma va mica bene così. Ma non lo so.
0: Potrei essere d'accordo con te, però non sono abituato a tenere i problemi sotto traccia, eh? Perché se avete bastonato quelli prima, non capisco perché quelli dopo, perché quelli prima ti dicono che hanno ereditato quello che c'era prima. E allora non c'è due senza tre. Cioè, se non riusciamo a prendere, e l'esempio è molto semplice, amico mio, perché sennò ti può andare bene anche il settimo posto. Cioè, con questa teoria i problemi c'erano. Colpa di quelli cattivi prima. Siamo arrivati quinti, potremmo arrivare terzi. Io te lo dico solo prima. È più rischioso in queste condizioni, no? Per i problemi che c'erano prima, eccetera, centrare il quarto posto in questo momento. E se non riesco a prendere il portiere oggi, ieri, e ancora dei dubbi, significa che mi metto davanti alla chiesa e aspetto che qualcuno passi e mi dia la monetina, onestamente. Poi, se tu invece hai piena fiducia, ripeto, non è che mi comprano 11 giocatori, siamo a posto e vorrei Cristiano Ronaldo. No? Dico fiducia totale, ma posso ancora giudicare negativamente, non è polemica gratuita. Lo dicono tutti, compresi i tifosi, che siamo incompleti e forse traduco a voce alta, forse, il malessere, il malumore del nostro allenatore. Mi sbaglio? Secondo me no. Vocale.
2: Buongiorno direttore, sono Fefe da Fiuggi. Ecco, come sempre devo contestare qualcosa.
0: Fai bene.
2: Allora, io dicevo, noi abbiamo dato al signor Cherubini un portierino non male, ma veramente buono, a quattro soldi, che ci potevamo tenere noi adesso. Noi, quello poteva essere, dopo che Di Gregorio ha fatto tutte queste cappellate, quello poteva essere il nostro secondo portiere, perché tra lui, Daffara e Perin, per quest'anno stavamo coperti. No, invece l'abbiamo dovuto dare per due lire e loro si sono venduti il signor Zuzuki a 35 milioni e poi si sono venduti anche Pellegrino.
0: Bravo!
2: E a noi ci hanno lasciato con il
0: cielo. E tu gli hai dato subito il portiere.
2: Ecco, bravo! I nostri nuovi dirigenti che cosa sanno fare? Sanno regalare solo soldi, come tutti. Ciao, buongiorno. Fiuggi, sempre Forza Juve.
0: Sempre Forza Juve, questo non lo devi dimenticare tu, che ce lo dici, l'ascoltatore prima, tutti noi. Però queste analisi forse l'ascoltatore prima non le ha fatte e non c'ero arrivato neanch'io. Io sto cercando un portiere. Ok? Sto cercando il portiere. Questi gliene do io prima uno. Loro lo vendono. E io resto con l'acqua in mano? Cioè, onestamente, questa sarebbe è la pistola fumante, eh? Qualcuno direbbe in televisione, è la pistola fumante. Poi lo so che

0: Gaffara non poteva essere il portiere titolare. Ma perché no? Ma perché non secondo portiere? Ma perché se no ti prendi Di Gregorio? Ma perché no? Capite che forse troppe teste, troppe idee, tutte eseguite e la sommatoria ti porta ad essere in questa condizione. Scusate, se poi voglio sentire da questo momento, ma prima mi sposto su tutto Juve, voglio sentire da questo momento non che voto date al mercato perché è ancora aperto, ma qualche perplessità ce l'avrete, anche se siete gobbi nel midollo. Qualche perplessità, spiegandole così le cose, perché siete bravi sempre a prendervela con l'arbitro, con l'Inter, col Milan, col Guardaline, sembrate gli interisti degli anni 90, 2000 e 2010. Gli interisti facevano quello, avevano dubbi anche sulla lunghezza del campo, su ogni cosa che capitava, sul primo fallo che fischiavano, su quello, e non vi vengono dubbi guardandovi allo specchio? E questo è grave, questo è grave. Tuttojuve.com, Vlahovic, un addio che sa di tradimento, la Juventus impari la lezione, Massimo Pavan. Ha fatto così con la Fiorentina, non mi aspettavo qualcosa di diverso con la Juventus, onestamente. Speravo che si potesse proseguire, ma in altre condizioni, no? L'attaccamento alla maglia non ce l'hanno neanche i dirigenti. Lukaku è sempre stato di ogni squadra, bambino, a 10 anni, a 10 anni e mezzo, a 11. Lukaku aveva sempre pensato a quella squadra lì. È vero, i bambini cambiano idea ogni 6 mesi. Lui è la dimostrazione che poi diventare grande, ingrassare e fare tanti soldi alla faccia di chi te li dà. Perché non si investe sul portiere? Strategia utile o errore di prospettiva? Almeno la domanda Massimo Pavan se la pone. Almeno Massimo Pavan la domanda se la pone. Poi, se tu pensi, ma potresti aver ragione, c'è un grado di polemica superiore rispetto a quando la squadra, no, è pronta. Però bastava dire che noi il portiere non lo cercavamo. Noi abbiamo detto, certo che cerchiamo un portiere. Io non l'ho sentito dire neanche ai tempi di Maifredi, neanche da Montezemolo. Se lo dice l'allenatore, o è una strategia dell'allenatore per dare in testa alla società, o è una strategia sbagliata. Ho aggiunto un altro pezzo della riflessione, spero di sì. È da Natale che ci serve un portiere, arriveremo all'ultimo giorno di mercato. Se una cosa del genere la faceva con Molli, questo, semplicemente questo volevo dirti. E non è che rimpiango con Molli, Però vedete che a commettere gli errori io ne farei il triplo. Da fuori è più facile. Analizzo senza spendere, senza la frenesia di leggere i comunicati o ascoltare Radio Bianconera che mi dà in testa. Mi dà in testa per modo di dire, in modo molto più coerente e rispettoso di chi sorride davanti e bastona dietro. Questa è un'analisi, non dico che ci dovrebbero dire grazie, ma la riflessione e il tentativo di dialogare con la famiglia bianconera, ditemi chi lo fa veramente. O che vi dà così spazio. Ditemi chi lo fa. Proseguiamo. Calciomercato, Fabio Moretti, Juventus H24, Lucumì a Torino tra domenica e lunedì. 3 grandi punti interrogativi prima del campionato. Graziani e l'attacco Juve. Servirebbe uno alla Osimhen. Icardi, una scommessa. Bisnadi, Suzuki deve dimostrare di essere all'altezza della Juve. E infatti deve pensarci ancora se è all'altezza. Forse ha capito che viene qua, prende 2 gol di come li ha presi e magari, non lo so. Nesti è la porta della Juve, vicario plausibile, carne secchi per un ciclo. La Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie vediamo. Zuliani, il Paris Saint-Germain fa il gioco dei tre portieri. Juve irritata, vira su Vicario. Il gioco dei tre portieri è molto carino, molto carino. Punti interrogativi prima del campionato, tre grandi punti interrogativi, impazza il tridente, devi cercare di tenere il problema lontano dalla porta, però mettendo a posto la difesa, c'è il mancino, c'è il centrale, resta Bremer, Kelly, le alternative, Cambiaso, Celic, una signora difesa, eh? Poi deve essere aiutata dal filtro dei centrocampisti. Douglas e Locatelli sono quelli giusti? Tolgo McKennie? Lo metto trequartista nei tre che avanza? Yıldız con Sensao, Colomani sono sufficienti? Non è male. È evidente, ce lo dicono anche loro da dentro, che manca ancora qualcosa. Ma che penso che possa arrivare ancora qualcosa. Intanto mi ha colpito Nico Gonzalez. L'avete visto che lavora... da solo, vorrebbe restare, non vuole restare, ha detto di no, vuole andare via, decide la Juventus, benissimo, lì potrebbe legarsi un'operazione. Allora, questo è tutto Juve, la Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie vediamo, e voi? Locatelli fa discutere, la Juve deve migliorare il sesto posto. E i tifosi esplodono sul web. Amici tifosi di Radio Bianconera, voi ve la sentireste di dire che la Juve da scudetto deve migliorare il sesto posto? Oppure altro tipo di risposte, me le dite voi? Deve arrivare quarto? Deve arrivare terzo? Cosa deve rispondere un giocatore? Che cosa dovremmo dire per essere in pace con voi? Io penso che intanto ognuno sia libero di dire quello che vuole, ma se dice quelle cose, probabilmente respira dentro quello e capisce le problematiche che ci sono. Mi dite voi, rispondiamo alla domanda di Claudio Zuliani oggi su Tutto Juve, andatelo a leggere, voi cosa dite? Cosa direste? Prima conferenza stampa. A cosa punta la Juventus ad oggi? Domani lo so che è un'altra cosa. Ma cambia tantissimo se arriva Sorloth? Il 31? Se va via Nico? Secondo me Spalletti vorrebbe Nico Gonzalez e magari non qualcun altro. Magari altri due che giocano in quelle corsie lì. Ti do la possibilità di fare anche soldi. Cioè se devo... diventare più squadra, devo anche pensare a cosa sacrificare. Non sacrifico magari con Sensao, ma se ho Nico Gonzalez, forse sì, perché quello è mio e l'altro lo vendo. O sbaglio di tanto, ho una visione negativa. Mettiamoci d'accordo però, qualcosa bisogna fare. Perché se no ci dovevano dire, questa è la squadra, l'anno scorso siamo stati sfortunati perché l'algoritmo si è inceppato. Non è tutta colpa di Comolli, non è tutta colpa di quello prima, non è tutta colpa dell'algoritmo. C'è la forte responsabilità dei giocatori, bastava partire dalle giuste priorità, senza sprecare troppo per qualche pedina rispetto ad altre. Perché lo so che ci siamo lasciati attrarre dall'offertona e dall'opportunità alla Ibegovic. Ma diventa sempre più d'attualità. Mi serviva veramente? Potevo dire anche di no? O ho fatto bene? In un contesto generale dove miglioro tutto, ho fatto bene. Ma se sborso dei soldi in più, se ho voglia di sborsare dei soldi in più, se intanto riesco a recuperarli in qualche altro modo, ma se mi mancano portiere, centrocampista, attaccante, forse alla Ibegovic... potevo farlo aspettare. Forse Colomani potevo non prenderlo a quelle cifre. Prendevo due giocatori. 25 di Pellegrino e 38-36 di Alaibegovic sono quelli che hai speso per Colomani, eh? Se impari a diluirli. Perché inseguo neanche fosse chissà chi Colomani? Ma io torno lì, visto che sono in difficoltà. Non so cosa ne pensate. Premesso che reputo Oleg Begovic ed Ekator degli ottimi prospetti, ma abbiamo investito quei soldi in una quarta punta che daremo in prestito ed un doppione fortissimo di Yıldız. Ora non abbiamo i soldi per quei calciatori che dovevano essere la priorità del mercato. Non è pessimista l'ascoltatore. Fa riflettere ancora di più e meglio di quanto abbiamo detto fino a questo momento. 10.03, ancora un'ora insieme. Ma sempre juventini, tranquilli, non cambiate radio. Anche perché non ne trovate altre così schiette.
1: Buongiorno RBN. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la Premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era 3 volte più alto dei valori attuali.
3: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
4: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Beanface, ha raccolto il 26,7%. Oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
3: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
4: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di questa estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
3: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries, finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV.
5: il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: trovati, mancava l'energia e quindi il computer aveva bisogno di essere riabilitato. Bene, bene, bene, bene, andiamo allora anche su Bianconera News, ripartiamo da qui e poi giornali politici. Lucumi, affare in via di conclusione. Ecco la formula. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, così l'editoriale di Quintiliano Giampietro. Che cosa sarà di Koeman Mainz? Il futuro alla Juve è ancora un rebus. Sfuma Suzuki, la Juventus torna su Vicario per la porta. Alla Ibegovic, se la Juve ti chiama, non puoi dire di no. Pjanic è stato praticamente l'artefice. Lunedì, l'ultima amichevole con la Next Gen, tutto ciò che c'è da sapere. Allora andiamo a vedere tutto ciò che c'è da sapere per l'amichevole di lunedì, dove non portate fischietti, solo fazzoletti bianchi per soffiare il naso, casomai soffriste un po' di allergia. Dopo settimane di lavoro allo Juventus Training Center, il Summer Tour 2026 è in programma, salto qualche riga, è prima della trasferta di Frosinone di sabato 23 agosto alle 18.30, c'è l'amichevole, l'ultima amichevole da non perdere, la sfida di casa tra Juventus e Next Gen, che andrà in scena all'Allianz Stadium 17 agosto, lunedì, alle 18. La notizia, come sempre accaduto in questa estate piena di gare sul nostro sito, è che la partita sarà visibile in diretta sul sito della Juventus, così ci dice la Juventus. Ma, naturalmente, poteva mancare Radio Bianconera? Assolutamente no. Commenteremo e posizioneremo il nostro occhio cam sui vostri atteggiamenti, quello che borbotta, io ne ho un po' attorno, che mi guardano, si fanno sentire, mi dicono dovresti dire, e io li ascolterò, sperando che non sia Yves quello, perché è la prima volta che torna allo stadio dopo un po' di tempo. I dettagli del match, il fischio d'inizio dell'amichevole estiva, sarà alle 18. Quest'anno la Juventus ha deciso di fare un grandissimo regalo. Tutte le amichevoli del precampionato saranno visibili gratuitamente e quindi lo si potrà guardare sul sito anche della Juventus. Potete guardarla dove volete, perché loro hanno i diritti. Potete ascoltarla solo su Radio Bianconera con i commenti, che poi sono i vostri commenti. Ma a volte siamo noi che vi aiutiamo a stare nel lecito. Perché lunedì temo che magari qualcuno possa anche arrivare già esasperato. Spero di no, deve essere un bel momento per capire quanto siamo guariti, quanto siamo migliorati, quanto. Intanto vi porto i saluti anche di Paolo Rossi, che si sta preparando per arrivare non dopo di me, ma... ancora a che ora arriva Paolo Rossi? Perdonami.
1: Alle ore 13,
0: ecco, adesso dimenticavo l'orario esatto. Quindi si prepara, mi ha detto, io dovrò chiedere quale sarà il posto in classifica di questa Juventus ad oggi, metteteci sempre ad oggi. L'anno scorso si sbilanciava sullo scudetto e quest'anno non più. Perché? Ci sarà modo di approfondire. Lasciamo tutto Bianconera News, scusate. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, la critica di Platini, i soliti sospetti. Poi c'è un accadde oggi, Juventus ad media 4-0, il primo passo verso la Champions, con un'immagine che ci riporta addirittura a Claudio Ranieri. Lucumi, affare in via di conclusione, ecco la formula, Juventus... Chi compare nel listone? Valutazioni, conferme e possibili sorprese. Che ne sarà di Koeman Mainz? David perde quota l'ipotesi Aston Villa. Emery punta Nicholas Jackson. La Juventus spera in Sulé. In caso di addio della Roma, sorriderebbe Carnevali. Spunta anche questa ipotesi. L'editoriale di Quintiliano. Juve Spalletti cambia Cambiaso, la mossa che può esaltare le sue qualità. E poi, ultima amichevole, lascia un messaggio chiaro. Ecco cosa funziona e cosa no. Me lo dite voi che cosa funziona e che cosa no, così vi sento, vi ascolto e vi posso anche vedere, ascoltare, sulle Samsung TV, sul canale 4637. Messaggio vocale.
2: Buongiorno direttore Antonio da Viterbo. Guardi, le do ragione sul fatto che non si possono nascondere le mutichine sotto il tappeto. Io quello che credo stia un po' prendendo piede è la mancanza di balance, cioè nella trasmissione sua adesso, io la sto ascoltando da diversi minuti,
0: Sì. E
2: si è parlato maggiormente delle problematiche della Juve e
0: perché
2: della
0: le dovrei.
2: carenza del portiere. Quanto abbiamo eventualmente esaltato la possibilità che la Juve stia portando a casa un difensore come Lucumi? Poi io stesso, anche lì faccio un'analisi, la scelta su Lucumi, sul difensore, era prioritaria al centrocampista o a una punta di peso o non lo era? Ma in ogni caso c'è un acquisto quasi portato a termine, portato dentro e qui, se io cronometro i minuti sono stati dedicati soprattutto all'assenza del portiere. Ecco, in una trasmissione su RBN che valuta l'operato della Juve anche facendo radio e giornale, perché bisogna farlo, altrimenti si chiude il canale, però lo si faccia con un po' più di equilibrio, cioè dando più spazio. Io parlo all'interno della sua trasmissione, perché poi nell'ambito delle tante trasmissioni questo equilibrio lo ritrovo, ma all'interno del suo della sua sessione manca questo equilibrio, c'è cioè più la critica. E non sono d'accordo sul fatto che se si è criticato prima bisogna necessariamente criticare oggi. Si deve fare un'analisi bilanciata prima, forse è stata fatta troppo eccessiva,
0: Ok, su
2: anche
0: questo
2: se.
0: ci troviamo d'accordo. Allora ci troviamo d'accordo. Però, perdonami, quando ci sarà Lucumi ufficiale, perché a questo punto ho i pantaloni bruciati, eh? E qui stiamo costruendo, non è la partita. A me sembra invece che non riusciate a capire una cosa. Che non si abbia voglia di vederle nascondendo e poi ribaltando a cose fatte. A cose fatte? Quella è la Juve che accetteremo e che dovremo accettare. E non è neanche chi esalta troppo. Ci sono dei quotidiani o dei cronisti o dei colleghi che si esaltano troppo facilmente. Troppo facilmente. Poi c'è chi si sbaglia troppo facilmente, come il sottoscritto, probabilmente. Però la strategia non mi convince. Devo convincermi e non convincervi che le cose si stanno facendo in un certo modo. Mi sembra che mettano in evidenza non tanto più prima le caratteristiche di Lucumì. Arriva? O di Vicario? Ne parlo quando arriva. L'esperienza di Vicario l'accetto. L'inesperienza di Suzuki per un anno è il dubbio che abbiamo tutti. Però ti viene più facile conteggiare i minuti. Ci sono delle trasmissioni in cui i minuti sono più di questo tipo che non. No? I minuti in cui la Juventus sul proprio sito ci dice che va tutto bene. Fai tu, pondera, libertà di informazione, dico il sito della Juventus come altri. Cioè, se perdo 1-0, se parto in svantaggio rispetto ad altri sul mercato, non è che mi esalto perché Ekator è un giocatore di prospettiva, eh? Perché la soluzione in questi momenti, confortato anche dagli altri, è che forse avrei preso qualche giocatore in più dalla Next Gen, che sono già scomparsi nell'ultima amichevole. O sbaglio? Allora, cosa dobbiamo dire? O su Daffara non ci credevamo, o hai fatto un favore prima al Parma, o ti interessa fare soldi, perché è giusto. Però l'avrei messo sullo stesso piano. È un modo di approcciare al problema. Poi, se tu invece vuoi parlare di Alajbegovic, il problema è che parlando così di Alajbegovic, tu non sai se rimane alla Juve, tu non sai quanto giocherà la Juve, diventa un po' complesso. Non parliamo di sensazioni o con le carte del sensitivo, tanto per essere chiari, perché l'equilibrio non manca neanche al sottoscritto, credimi. Però ci sono momenti in cui oggi rimani spiazzato. Non so tu se sei felice. No, ma abbiamo scherzato. Poi domani Suzuki arriva, probabilmente. Quando sarà tutta composta la squadra, parleremo di reparto in reparto. un secondo l'ho riservato e continuo a riservarlo, sommalo come secondo. La difesa è interessante così. È più interessante perché è passato un anno dall'infortunio di Bremer, perché è rimasto Bremer, perché ci aggiungo Lukumi che ti prende per la maglia. A mio avviso è meglio, o non posso neanche dire che è meglio di Kelly. Hai due alternative migliori rispetto a Rugani, per età, per anzianità, per tanti motivi. Cioè, un giocatore che è rimasto così tanti anni alla Juve, ha giocato così poco, forse neanche ai tempi di Boniperti, neanche con Sarri alla Juve. Gatti è l'opportunità perché magari c'è un po' di incompatibilità. Si può dire che non c'è incompatibilità, ma tu mi dirai, ma a me piace, non mi priverei di, è vero, ma noi ti dobbiamo aggiungere quello che sappiamo o intravediamo o ci viene magari sussurrato all'orecchio. Punto. Ci sono gli aspetti positivi, però se sto cercando il centrocampista ad oggi è da un mese che non c'è e non c'è. Mi sembra che Gasperini ti insegni, no, da dentro a lamentarti, a lamentarsi perché gli manca qualcosa e penso che rispecchi molto o sia molto simile come carattere a quello di Spalletti. Tutto qui. 10:21, andiamo ad ascoltare altri vocali. Comunque grazie per i vostri messaggi, ci mancherebbe. Poi dopo analizziamo di settimana in settimana. Può essere la migliore Juve, Zidane, Del Piero, Nedved, Trezeguet, tutto quello che vuoi. Ma se poi perde 1-0 a Frosinone, non vorrà dire che è schifo il mercato. Vorrà dire che hai perso 1-0. Non funziona qualcosa, qualcosa non ha funzionato. Non c'è tempo per farsi belli, eh? Se bocci con la macchina, devi trovare il carrozziere. Non devi pensare a quando l'hai comprata nuova. Prego.
3: Diretto, buongiorno, sono Joseph da Matera.
0: Matera.
3: Ma i Cardi che sia a parametro zero fanno schifo questa stagione?
0: No, non è che fanno schifo, è che ci arrivano gli altri prima. Gli altri fanno e noi diciamo che invece siamo critici. È questa la faccenda. A un certo punto, io non so quanto costi i Cardi come ingaggio, eccetera. Abbiamo tenuto le porte aperte a Vlahovic, ma secondo voi volevo tenerlo io? È Spalletti che l'ha detto. Voleva uno come Vlahovic. Poi abbiamo capito, costa troppo, ha troppe pretese, vediamo, aspetta la società. Ebbene, fa la società, bene, fa la società non prendere. Ma se aveva opzionato Pellegrino, che vedo andare felice al Parma, ma quando volevi prenderlo Pellegrino? Quando volevi prenderlo? Ma Antonio, magari non lo volevamo. E che un po' lo volevamo. Vogliamo un po' di Pellegrino, vogliamo un po' di Colomuani, vogliamo avere i soldi in tasca, vogliamo avere una squadra rivoluzionaria. Accetti, lasci Colomuani e risolvi gran parte dei problemi. Secondo me, con quei soldi te la gestivi molto meglio. È come aver comprato Douglas Luiz, è come aver comprato con Mainz. Più forte? Se non sbaglia i gol che abbiamo visto sbagliare. Perché è un'altra annata, eh? Non è che si parte da dove ci siamo lasciati. E questo voi non volete capire. No, ho preso Colomani, bravo, bello, biondo, simpatico, parto da lì e cambia la vita della Juventus. Io non lo vedo così il calcio. Soprattutto perché è un'altra stagione e le altre ti marcano. E poi perché arrivi dagli ultimi 2 anni dove non hai fatto bene. Perdonatemi, e 50 milioni non te li do. Non li do a Vlahovic nell'ingaggio e non te li do neanche a te. E allora non me lo danno e se lo tiene il Paris Saint-Germain. Voglio vedere che cosa avrebbe fatto il Paris Saint-Germain. E scusate, questo è l'anima del tifoso anche del direttore, che a volte deve frenare voi, a volte fate bene a frenare me, ma la situazione ad oggi è questa. Pensavamo un po' più serena perché si stava pensando a migliorarla. Detto questo, lasciamo anche Bianconera News, E allora, ascoltiamo un altro vocale, così torniamo invece ai quotidiani politici che non abbiamo ancora aperto questa mattina, in questa ultima mezz'oretta.
4: Buongiorno direttore, ciao.
0: Ciao.
4: Luca da San Donato.
0: San Donato milanese.
4: Sulla questione portiere, la Juve si è mossa male. Questo indipendentemente da dirigenze passato, futuro,
0: bravo,
4: presente.
0: Bravo.
4: errori della precedente gestione, non è quello il punto.
0: Bravo.
4: Il punto è che la Juventus, e avevo già avuto modo di dirlo ieri, non può arrivare a Ferragosto, a 8 giorni dalla prima giornata di campionato, con il problema portiere, perché è un problema il portiere. E come dicevo ieri, con Suzuki per un anno, avendo magari un accordo con Alisson piuttosto che Svilar per il 2027, si sarebbe potuta chiudere la questione. Qui la questione non si chiude.
0: Ti costava un po' troppo.
4: E oggettivamente si comincia a pensare che ci sia il rischio di arrivare a
0: vedrai come
4: fare una stagione con Perin e Di Gregorio, perché non si è riusciti a chiudere con un portiere, e perché probabilmente Spalletti ha dei dubbi su Vicario, perché
0: che purtroppo forse arriva Vicario.
4: Soluzione sul perché la Juve non sia già andata su Vicario, che
0: Non è che abbia dei dubbi, è che poi magari arriverai su Vicario, è l'ultima carta che ti rimane da giocare. Dico l'ascoltatore di prima, non a te. Può dire l'ascoltatore che è stato un errore la gestione dei portieri? Lo dicono tutti i giornali? Non mi voglio allineare e prendermi dei meriti non miei, ma non è che possiamo dire che ha fatto molto meglio. Convinciti almeno di questa soluzione. Poi, se sei abituato, se siamo abituati, io non è che mi offenda per me, mi offendo che vorreste sentirvi dire delle cose che è improponibile dire in questo momento. Cioè, se hai un asino, non hai un cavallo e non puoi partecipare alla corsa dei cavalli, ma non dico come portiere. Tu rischi di giocare a Frosinone con Perin tra i pali, ok? Speriamo che non si faccia male alla contrattura consueta, solita, di affaticamento, perché se no giochi con Di Gregorio. E anche arrivasse Vicario, gioca lui subito la prima partita? Un attimo, perché può sbagliare ad allacciarsi le scarpe, a scivolare a Frosinone, a capire l'ambiente. Quindi parti con Perin, titolare. Ma tutto nasce dal fatto che, strategia o non strategia, hai sprecato budget per arrivare a un obiettivo che potevi raggiungere spendendo meno. Una soluzione, una... E poi tu mi potrai dire, sì, la prendo a 30 e poi avresti criticato il direttore che hai preso Colomani. A 30 lo accetto un po' di più. In prestito, poi l'hai pagato diluito, tutto quello che vuoi. Ma ho del budget per pagarmi il portiere subito, senza regalare da fare, senza darlo al Parma per dargli la possibilità di... Mi ha aggiunto un tassello, che quell'ascoltatore prima, che mi ha aiutato a riflettere meglio. Quindi non sgrido l'ascoltatore che non ha detto che siamo a posto così. Io apprezzo chi aggiunge sostanza alle nostre riflessioni, perché se ci ascoltassero in società, capirebbero meglio quelle situazioni che forse non sempre vengono intavolate doverosamente, perché io sono convinto, e ne avrebbe ragione, che Spalletti non è così felice, e questa volta ha un po' più ragione. Sì, dovevamo far troppo, sì, gli errori erano tanti, però 2 mezze pizzette con le olive sopra dovevamo già averli. Poi mi impegnerò di più, poi starò zitto, però non siamo una squadra che può dormire sonni tranquilli. Cosa ci dice la stampa? Sport, bianconeri infuriati. L'affare col PSG può saltare, in difesa è fatta per Lucumi, 20 milioni al Bologna. Juve a porta vuota, Suzuki prende tempo, virata su Vicario. Spalletti ha fretta, l'azzurro in pole, ma solo se in prestito, si ripensa a Martinez. Vlahovic via social rompe il silenzio, grazie di tutto. Ecco, come l'avete presa la notizia di Vlahovic? Augurandomi che se lo affronteremo, si becchi tanti di quei fischi, ma non degli insulti non dico gratuiti, meritati, ma inopportuni e incivili. Oppure lì è giusto, perché il tifoso può fare tutto. Secondo me non proprio. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore del Beşiktaş e dopo aver ripulito il proprio profilo Instagram da ogni traccia, fanno così tutti i giocatori, ha rotto il suo silenzio con una lettera per salutare il mondo Juve. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, il mio percorso con la Juventus si conclude, ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ha scritto. Ringraziando tutti, la Juventus, Andrea Agnelli, John Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni, grazie a Torino e poi grazie a tutti i tifosi. Yves, tienila per il giorno del licenziamento, cambia John Elkann con il direttore, Paolino, puoi scrivere la stessa cosa. Va bene, quindi tutto sport, la stampa ci dice questo, poi si concentra sulle operazioni a centrocampo anche della squadra granata. I complimenti per l'oro di una vita, parlando naturalmente di atletica. Lasciamo la stampa, non ci sono altre aggiunte, ascoltiamo un vocale, così cambio giornale.
5: Buongiorno direttore, Pierluigi da Gelsenkirchen. Sì, sulle amichevole della Juventus dall'estero non si possono vedere.
0: Perché no, mi dice solo in Italia. Solo in
5: che
0: Italia.
5: Li possono vedere solo quello nel territorio italiano, quindi si potrebbe, se è possibile, modificare questo, sarebbe ancora bene per noi juventini.
0: Ci sono i diritti delle televisioni straniere, te l'ho spiegato. La Juve qui ha trovato l'accordo sul territorio nazionale. Con gli altri, sai, la televisione tedesca, i belgi, i francesi dicono ok, Juve, però allora dacci un 10% di quanto noi spendiamo per fare quelle amichevole, oppure non ci interessa e ci togli audience per le amichevoli delle altre squadre nazionali. Bisogna accettare, se no ti compri Radio Bianconera, acquistiamo i diritti insieme e le trasmettiamo in tutto il mondo. Questo è il mio sogno, tra pochissimo, sto scherzando ovviamente.
6: Buongiorno RBN.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, 1 Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
8: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
7: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni. È il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro parte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno RBN.
0: Eccoci qua nell'ultima mezz'oretta, 22 minuti per l'esattezza, prima di chiudere e passare la linea e timbrargli il cartellino delle sue ferie. Ultime due ore anche di questa pre-season per Dario Ghiringhelli, con la sua Juve, tutta la Juve che volete, vi racconterà con un altro taglio, magari meno tecnico, più legato alle curiosità anche e soprattutto all'attualità, perché magari l'occhio lo vedete sempre puntato sulla nostra chat che Yves mi mette in evidenza. Speriamo, fratelli e sorelle bianconere, sempre per il meglio. Certo che questo è il nostro motto, sempre per il meglio, ma senza dover per forza dire delle cose tanto per sentirsele dire, tanto per far passare la giornata, onestamente. Allora, io non riesco ad aprire i nostri messaggi, però arrivano molti vocali e quindi ringrazio Yves che me li mette a disposizione facendoveli ascoltare.
11: Buongiorno a tutti. Ciao. Ma scusate, ma per tutti quelli che chiedono Icardi a zero alla Juve, ma che problemi avete? Ma ripeto, ma che problemi avete? Cioè, un giocatore finito, non ha senso meglio comprare un giocatore del genere. In più, Spalletti già lo odiava ai tempi di Cartolandia, che era nel suo momento di hype maggiore, e voi volete prendere a zero.
0: Ricordiamo che l'ha detto un ascoltatore.
11: Ma piuttosto tutta la vita uno in prestito tipo Zirzè, tanto lo paghi uguale o quasi uguale, e hai un signor giocatore che puoi far crescere,
0: o
11: eventualmente puoi comprare
0: Pecator, o piuttosto.
11: Ma Icardi a zero, ragazzi, no, vi prego, vi prego.
0: Dimmi il tuo nome. No, ti sei dimenticato, va bene, la prossima volta. Vedete? Il mazzo di carte si allarga. Ma penso un po' come questo nostro amico. Riecco Nico Gonzales. C'è, ma pensa all'Atletico. Spalletti e dirigenti lo stimano. Lui vuole tornare da Simeone. Il club spagnolo però dilata i tempi per abbassare la cifra d'acquisto. E lunedì, se fosse convocato, io proverei a convincere. Avete capito qual è la strategia della Juve? Piace? Piace per vendere qualcun altro. Che ha mercato. Tengo una carta, ne vendo un'altra. Mi sembra abbastanza questa. Non è volere il bene di Nico e il male di Consensao, magari. Ma la realtà che a cui si potrebbe andare incontro, o anche solo vendere più agevolmente Zegrova, no? Perché se tu avessi Nico e Consensao sei a posto, sei blindato. Poi lo so che magari qualcuno vorrebbe qualcos'altro rispetto a Nico. Io mi sono stupito di aver speso quei soldi, tanti forse, e dandoli alla Fiorentina. È lecito analizzare l'operazione di Nico all'inizio, quando è arrivato? O la pastiglia è stata presa e digerita? E questo è uno degli articoli. Tra l'altro Nico Gonzales ha 28 anni, un ingaggio da 6 milioni netti alla Juve. 6 milioni gli abbiamo dato. Ma sì, tanto i problemi, chi viene, tanto mica è mia la squadra. Tanto chi viene dopo ci penserà Pantalone. Pantalone si è suffato, Jonel Khan. Domani la ripresa dei lavori. Oggi è il 14, quindi si riprende il 15. Un paio di giorni di meritato riposo per staccare la spina e scrollarsi di dosso le scorie accumulate dentro la tournée. Domani pomeriggio per i bianconeri sarà tempo di fare nuovamente rapporto alla Continassa. Ci sarà anche Nico Gonzales, ci saranno un paio di sedute di allenamento per lo più interlocutorie. L'obiettivo primario è riprendere il ritmo in vista del test del giorno dopo con la next gen di Massimo Brambilla. Non prenderanno parte lunedì Hecator, Thuram, quindi Thuram non gioca, sempre che rimanga la Juve. Non ne parliamo, quindi rimaniamo in stand-by. Hecator, Thuram che non sono al 100%. L'attaccante azzurro, Hecator, non ha ancora smaltito la lesione di basso grado alla coscia destra, rimediato contro il Basilea. Discorso analogo per il centrocampista francese, tuttora alle prese con una sindrome femoro-rotulea. Entrambi proseguiranno le terapie. La speranza del tecnico è di riaverli a disposizione in tempo per il debutto di domenica 23 agosto con il Frosinone. E domenica o sabato giochiamo? Sai che mi sono perso il giorno della settimana, ma vado subito a controllare perché fa parte anche del nostro gioco. Lega Serie A, andiamo a vedere ufficialmente quello che è il calendario, un calendario che ci dice, non ci dà ancora i risultati della prima giornata. E tra l'altro dobbiamo parlare anche di Coppa Italia, calendario e risultati, vediamo un po', perché non mi dà calendario e risultati, non di Coppa Italia, mi sta parlando, Serie A, Any Live, sbagliavo. Buon compleanno Giorgio Chiellini, ragazzi, 14 agosto, il compleanno di Giorgio, non l'avevo memorizzato, sono sincero. Allora, la Juve giocherà domenica 23 agosto alle 18:30, quindi Frosinone-Juventus 23 agosto e domenica. Perfetto, confermato, certificato, possiamo andare avanti, possiamo chiudere qui. Per quello che riguarda quindi la prima partita del campionato. Proseguiamo con Tutto Sport, 10:44. Andiamo a dare una sbirciatina su Vlahovic, dolce addio, la Juve parte di me. Avevo un sogno enorme, mostrare chi ero, gioie e momenti difficili, però ho sempre dato tutto. Magari la prossima settimana un voto a Vlahovic, al di là di tutto, un voto a Vlahovic. Fate finta che non era della Fiorentina, fate finta che non abbiamo sprecato troppo, fate finta che non si sia infortunato, fate finta, fate tante finte. La versione buonista di voi, Vlahovic, quanto merita? La versione buonista, guarda, comunque 5, comunque 10, comunque 8, non lo so, ditemi la vostra. Ogni coro, ogni bimbo con la mia maglia, immagini che porto con me, almeno questo ricordo posso dire. Questa dichiarazione possiamo dire che lo ha detto, secondo me, col cuore. Suzuki è saltato, tutto su Vicario. Amico di prima, i giornali stanno parlando di una Juve meravigliosa con questi titoli? No, tanto per capire, devi anche ragionare su quelli che sono i ruoli dei cronisti. Il prete le racconta in un altro modo, la Juve le racconta senza difetti di fabbrica, il tifoso dipende dal momento, dal caldo, dalla temperatura e se funziona, dai blackout, e noi cerchiamo di prendere un po' tutto e di mantenerci in equilibrio, tipo l'equilibrista, che è una canzone stupenda secondo me, che andrebbe ascoltato ogni tanto anche del buon Renato Zero. Nodo di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Intanto il Paris Saint Germain definisce tutti i dettagli col Parma, fa le sue cose. Domenica le visite del giapponese a Parigi. E adesso prende tempo perché proverà a cedere Chevalier entro la fine del mercato. Magari viene Chevalier. Perché no? Ma è scaricato dal Paris Saint-Germain. Ma non mi sembra un brutto portiere. O no? Per il nostro campionato? Potrebbe essere. Però abbiamo Vicario, perché questo se no ce lo fanno anche strapagare. Quindi va analizzato quello che è il percorso di mercato. Perché poi sta ancora lì e appare inestricabile il nodo di Gregorio, mentre la Juventus accelera sul fronte portiere con Suzuki in pole. Anche qui dipende un po' dai punti di vista dei cronisti. C'è quello un po' più ottimista, c'è quello che dice lunedì arriva, c'è quello che dice che è saltato il titolo. Io vi leggo tutto, È certo che il suo impegno nel precampionato doveva servire da vetrina, parliamo di Gregorio, ma la partita contro l'Inter ha contribuito a raffreddare eventuali piste. Sondaggi di Marsiglia e Valencia restano appunto tali. Niente di più, niente che ad oggi sembra avere la forza di trasformarsi in una trattativa. Fino agli ultimi giorni di mercato, quando cambiano radicalmente prospettive, scenari e rotte. Poi, se arriva Suzuki agli ultimi giorni, oggi era così, gli ultimi giorni abbiamo ripreso Suzuki e andrebbe benissimo, in prestito per un anno, perché poi il giorno prima abbiamo raccontato del prestito, che quando non hai più soldi è meglio che non partire con Perin e Di Gregorio. Non fai partire Di Gregorio perché vuoi vendere Di Gregorio e poi rischi che non hai neanche il secondo portiere? Cioè, ve l'ho aggiunto, ve l'ho servita su un piatto d'argento, anzi sulle mani. Anche se avesse delle altre prospettive, delle cessioni, no? Certo, se incassi 30 milioni, 25 da Di Gregorio, vai a comprarne uno praticamente. Attenzione che se ho i soldi non dovrei andare.

0: I sondaggi ci sono. Appena siamo pronti, ci sentiamo? Cedi, Presti, Di Gregorio e prendi qualcuno al suo posto. E hai di nuovo 2 più 3 portieri con quello della Next Gen. Quindi tema portieri, risaliamo, Cabal fa il percorso inverso, è pronto per il Bologna, senza offerte per Bremer e Kelly. Stanno dicendo che Bremer e Kelly sono 2 certezze? No, senza offerte per Bremer e Kelly. Non è che i giornalisti sono proprio tutti cattivi, soprattutto alcuni media. Sanno che hai provato a vendere Bremer. Non è l'anno buono, non ti danno quello che volevi. E Kelly, il maggiore indiziato alla cessione rimane Gatti. C'è l'ipotesi Marsiglia, ma c'è l'ipotesi che fra un po' tutte le cose che abbiamo detto vengono smontate con la teoria di Dario Ghiringhelli, che è appena arrivato. Non l'ho mai visto così sorridente, ma non per il momento della Juve. No, perché noi oggi abbiamo parlato, prof, di scienze, ieri, l'eclissi di Juve. Hai capito? No, non fare quella faccia. E io l'ho vista l'eclissi di Juve, con delle immagini strane, cioè il sole passa...
1: Anche lui ha un'eclissi adesso.
0: Però non l'ho mai visto così felice perché lo vedo un po' bianchetto sul volto. Lui va al cinema la sera, patatine, popcorn, prepara la valigia, è pronto. Io l'ho visto col furgone qua sotto per andare in vacanza. Però prima è venuto a ritirare il certificato di vacanza e quindi oggi... sarà qui con voi 2 ore, tra pochissimo, 10 minuti, e ti do la linea. Attenzione che tra l'eclissi e Suzuki siamo a piedi, siamo ancora con gli occhiali, con gli occhialini, eccetera. Però mi fai una promessa, aggiungi un po' di, fai un'iniezione di fiducia, ci provi? Ha detto che ci prova, perché magari tra un'ora cambia tutto, probabilmente. Però adesso Yves mi ha alzato il dito, quello giusto, e mi dice che c'è
2: senza un po'... Senza soldi non si canta messa e senza stola manco si confessa. Cioè, senza soldi non si canta messa e senza la stola il prete non ti confessa. I chiacchiere su chiacchiere, ma a Putiara vuole i soldi. Cioè, le chiacchiere sono chiacchiere, ma la bottegaia vuole i soldi.
0: No, vedo Ghiringhelli un po' così... dubitativo, no? Col suo... Noi ieri abbiamo visto l'eclissi e ci siamo fatti raccontare cosa c'era dietro, no? E ognuno col proprio dialetto. Ne avevamo anche un altro, non so se Yves ce l'ha pronto. Così fai anche un corso di lingue, oltre scienze, le ripetizioni. Sentite cosa c'era dietro nell'eclissi di Juve.
3: In Toscana si dice senza Lilleri un si lallera.
0: Non c'è la traduzione, devo tenermi la traduzione, adesso cosa dico? Ghiringhelli, hai capito cosa ha detto, tu sei toscano, sei nato da quelle parti lì. Va bene, se volete aggiungere qualcos'altro, vedete, un po' ci scherziamo anche, così, per ripigliare fiato. L'esterno convinto, Cabal, sarà un prestito con diritto, tra un anno se ne riparlerà. Ci sta spostare un po' il problema, ci sta, E allora dovevamo accettare anche condizioni dove gli altri aspettavano un po'. 50 milioni con l'Omoni ci ha bloccato le operazioni. Da più qualità, allarga Kelly, marca da Gatti. 57 passaggi riusciti a partita, parliamo di Lukumi, definito da Tutto Sport un 2-per-1, soluzione ideale per Spalletti, quasi il 90% di precisione, pure i dati hanno convinto la Juve. Anche una bella stazza, anche una bella stazza. Andiamo a murare un po' di più la porta e io penso che se ne avvanteggerà anche il portiere che arriverà, che resterà, che giocherà alla Juventus. Ah, ricordando una cosa, con Di Gregorio, primo anno di Thiago Motta, Ghiringhelli, noi siamo arrivati quarti, quindi o è scarso, o è fortunato, o dipende un po' dall'andazzo della stagione. Così, tanto per spiegarvi il calcio come lo vedo io, se rinforzi davanti, se tieni il pericolo lontano, forse anche Dino Zoff a quest'età è un pallone in più di Gregorio l'avrebbe parato. Blitz Juve per Lukumi, tra domande e offerta ballano 2 milioni, quindi ce la dovremo fare. Carnevali rilancia e mette sul piatto 18 milioni più 2 di bonus, cresce la fiducia, i due club possono trovarsi a metà strada. Sta vestendo già la maglia, alle 18 potrebbe essere l'orario giusto, oggi, per averlo lunedì. Ghiringhelli, sei allo stadio lunedì? Ah no, sei in vacanza, stai

0: Aiaia, ecco perché ha trovato. È la prima amichevole che salti. Io so tutto di te. Lui, tutte le amichevoli, la famiglia, le bandiere. E invece quest'anno tradisce la Juve e i tuoi posti sono stati occupati abusivamente da Yves. Te lo dico così ti fai dare i soldi. Chiudiamo con Tutto Sport, aggiungiamo qualche vocale intrigante.
1: Ciao direttore Massimo da Trento.
0: Ciao.
1: Ecco, anch'io la penso come lei. La gestione del portiere che doveva venire, di Alisson, ha fatto sì che noi andassimo a mettere i soldi sul collo. Ioni, quando avessimo dato la priorità, li avremmo messi per me chiaramente su carne secchi e avremmo preso un attaccante Zirkzee che 20 giorni fa ce lo davano con prestito con diritto di riscatto, l'avremmo valutato, però intanto il portiere lo avevamo a posto per i prossimi 7-8 anni. Ecco, io spero che Kolo Muani, che mi è anche simpatico oltretutto,
0: assolutamente,
1: parole che mi smentisca, però dubito che sia l'attaccante che ci serviva. Grazie, forza Juve.
0: Grazie, io spero che la Juve sprinti come quella moto che ti è passato dietro, per fortuna che ti rimetto sul marciapiede. Spalletti accontentato, dice la Gazzetta dello Sport, il colombiano blinda la Juve, l'affare col Bologna si è chiuso per 20 milioni. John era la prima scelta di Luciano, l'annuncio nel weekend, le 18 stasera potrebbe essere il momento giusto. Lucumi per la signora, il preferito, decisiva la volontà dell'ex rossoblù, disposto solo ad accettare il club bianconero. Vedete? Vai coi soldi. Il giocatore è d'accordo? Non dico che sia un attimo, ma adesso si può fare. Spalletti alza il muro, dopo Celic arriva anche Lucumi e Cabal va al Bologna. Quindi abbiamo rinforzato la difesa. Forse il portiere e forse il centrocampista, con gli attaccanti mi sarei accontentato con quello che riuscivo a fare, tipo la soluzione che ci ha proposto l'amico nell'ultimo vocale. Riecco Nico, si allena alla Continassa, ma è di passaggio, non vuole restare. Non mettiamolo in panchina allora lunedì. Cerchiamo di chiudere entro lunedì o diciamo che si sta allenando. Cioè, abiti civili nascosto sotto il cappello, perché se no un po' vi conosco. Lunedì 17 agosto, Juve Next Gen, Juve contro Juve Next Gen alle 18 a Torino. Domenica 23 agosto, Frosinone Juve. Sabato 29 agosto, Juve Parma. Domenica 6 settembre, Juve Milan alle 20:45. A quel punto Ghiringhelli sarà già tornato, sì. Ci ha pensato, ha detto forse sarebbe tornato a settembre. La scuola quando inizia, prof? Il 14? Il 14, brutta. Neanche mio figlio che fa ancora lo studente ha fatto una brutta faccia come la sua. Lo diciamo al preside che ha l'ascolto della sua scuola. Naturalmente lunedì e il venerdì vedrà protagonisti i nostri professori. Adesso ci stiamo un po' alternando. E poi una piccola novità che vi svelerà lo stesso Darius Ghiringhellus, per quanto riguarda il sabato, tutta la Juve che vuoi durante tutta la settimana, ma poi vi spiegherà bene lui i dettagli, magari nelle prossime 2 ore, sempre che torni poi dalle sue vacanze, perché non si sa mai, magari resta lì per sempre e farà i collegamenti, l'inviato dal mare o dalla montagna dove andrà naturalmente. Suzuki, ribaltone PSG, il prestito non decolla, Vicario torna favorito, magari vogliono anche che glielo compriamo, non lo so, non ho capito. I francesi prendono tempo per il giapponese, Carnevali punta l'azzurro in affitto dal Tottenham, corsa contro il tempo, Guglielmo Vicario 29 anni, portiere in uscita dal Tottenham. Vlahovic saluta, lascio a Torino una parte di me. Luis Enrique vuole valutare l'ex Parma prima di cederlo. Nella lista Juve anche Lunin e Trubin. Frattesi ringhia, ma è andato alla Lazio. Vocale, 10:58, 2 minuti ancora per noi.
2: Buongiorno direttore Giampaolo da Milano. Come detto tantissime volte, mi stupisco quando sento tifosi, opinionisti che dicono questo giocatore non è da Juve, questo giocatore non è da Juve. Ragazzi, allora so che è una cosa brutta da dire,
0: ma
2: e infatti una volta
0: secondo me sono d'accordo con te,
2: e Santarelli mi ha buttato giù il telefono perché insomma,
0: no,
2: non si potevano dire certe cose.
0: No. Allora,
2: la Juventus,
0: mi chiami Santarelli, come me la ricordo, mi chiami Santarelli, io, che lo sgridiamo, chiamami Santarelli che lo sgridiamo in diretta
2: sempre. di meravigliose, secondo me, non voglio dire non tornerà più perché è brutto, perché non si può mai sapere, però dubito che torni a breve. A breve vuol dire, insomma, a breve. E quindi
0: ti sei salvato.
2: Una ragione, perché quelle cose che stanno succedendo ormai
0: le abbiamo capite.
2: Dopo dove Rocchi, ok, dal nuovo avvento di Giuntoli, di Motta, lì è stata secondo me la madre di tutti i disastri che ci porteremo dietro per tanto tempo, perché secondo me, infatti, quando tutti si esaltavano per Giuntoli, Motta, gente che diceva andava in Germania esaltatissima degli schemi di Motta e Giuntoli, il nostro top player, gli dicevo: ragazzi, vogliamo ricominciare, ok, teniamo lo zoccolo duro, quindi Danilo, quindi Rabiot, quindi Szczęsny, che possa fare da traghettatore ai giovani, e quindi ci teniamo sulle...
0: Era un libro, cioè sanno che arriva il prof, c'è da correggere. Attenzione, ultima ora, Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi. La Lega non ha dato l'ok all'operazione Biancocelesti. Questa è la notizia che con cui vi lascio. Non è Salvini, della Lega, è la Lega Calcio. Ovviamente abbiamo rintracciato il nostro inviato romano, per caso?
3: Penso che sia in diretta dall'altra parte.
0: Ah, in diretta, è vero, lo volevamo disturbare. Santarelli? Al VAR non mi devi attaccare il telefono all'ascoltatore che si è lamentato di qualcosa, eh? Per favore, per favore. Stiamo naturalmente scherzando, ma è impegnato sulla sorellina, cuginetta, quello che è TMV Radio. Grazie, grazie a tutti voi. Finisce questa settimana. L'eclissi è questa, eh? Poi ognuno può mettere gli occhialini, può mettere il salame, può non guardare il sole, può mangiare, può restare in spiaggia. Questo al momento è quello che ci dice è il diagramma bianco-nero. Vi lascio in ottime mani il professore Dario Ghiringhelli, 2 ore di scienze naturali. Parleremo di Juve, Juve, Juve, Juve. Ciao, a lunedì!
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Ma che meraviglia, a forza di fare le supplenze durante l'estate scopro tutti i jingle degli altri programmi e questa è una cosa che mi piace molto, anche perché sono tutti bellissimi, quindi mi piace un po' sentire anche queste musiche un po' diverse. RBN Caffè, buongiorno a tutti, io sono Dario Ghiringhelli, un voce nuova magari per chi ascolta la radio in questa fascia oraria della mattina, non tanto nuova per quanto riguarda Radio Bianconera in senso assoluto. Mi fa molto piacere essere qua con voi questa mattina, ho anticipato un po' la mia presenza del venerdì che solitamente è un po' più avanti nella giornata con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo, ma insomma siamo un po' in fase vacanziera, lo sarò fra poco anch'io, ve l'ha già accennato il direttore poco fa, da domenica insomma andrò a farmi un po' di vacanza anch'io e quindi sarò sostituito io invece a quel punto da qualcuno che verrà al mio posto e insomma diamo il buongiorno chiaramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi c'era già con i programmi precedenti e con chi invece si sta magari connettendo soltanto adesso. Ci sono ovviamente tantissime cose di cui parlare e da raccontare, anche perché ormai siamo a una settimana, 8 giorni, 9 giorni per la precisione per quanto riguarda la Juventus, 8 giorni dall'inizio del campionato che inizia sabato della prossima settimana, 9 per la Juve, perché Frosinone e Juventus si giocherà domenica alle 18:30, quindi ci sarà da attendere un qualche ora in più, perché sapete che da anni ormai il campionato lo inaugura la squadra che ha vinto la stagione precedente, quindi come sempre ne toccherà in questo caso all'Inter e la Juventus invece arriverà nella giornata di domenica in una trasferta comunque sempre interessante che evoca la giacca lanciata dall'ormai ex Juve e anche ex Milan Massimiliano Allegri, insomma credo che tutti si ricordino quella scena dell'Allegri furioso come fu definito in quel periodo. In questo momento c'è una Juve furiosa e lo sono un po' anche i tifosi, ne ha già parlato chiaramente il direttore fino a poco fa, ma diventa inevitabile che sia così. E questo è importante perché, cioè, scusatemi, non è importante, è una situazione abbastanza paradossale perché c'è un portiere che alla Juventus ancora manca e che mancherà almeno ancora per direi la prossima settimana con questo campionato però che sta iniziando perché dicevamo 8 giorni al via e la Juventus verosimilmente si ritroverà senza avere la possibilità di avere il nuovo portiere. Questa è la cosa che fa arrabbiare i tifosi, sono due in realtà. La prima è che la Juve sa da tempo immemore ormai, cioè dall'inizio di questo calciomercato, se addirittura dalla fine della stagione precedente, che serve un portiere e siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato e il portiere ancora non c'è. E perché, insomma, io affisserei un cartello, affiggerei, no, affisserei, scusatemi, affiggerei, si sente che sono un po' stanco, ho bisogno di vacanze anch'io, affiggerei un cartello sulla Continassa con scritto no operazioni con il Paris Saint-Germain, perché ragazzi veramente nelle ultime 2 stagioni ce le stanno facendo veramente penare e passare di ogni dall'operazione Colomoini. Sappiamo cosa è successo l'anno scorso e si dava la colpa, tra virgolette, alla sponda Juve e la persona soprattutto di Comolli. Quest'anno diventa ancora più complicato dopo che la Juve ha fatto tutto quello che ha fatto per portare a casa Colomoni e arrivando fondamentalmente a dare al Paris Saint-Germain i soldi che chiedevano per un esubero, perché Colomoni, ragazzi, vi ricordo che Colomoni quando è stato preso dalle Juventus, comunque con tutti i sondaggi, eccetera, eccetera, si stava allenando con la primavera del Paris, quindi era di fatto un fuori rosa. E io non ho mai visto delle squadre pagare 50 milioni per giocatori fuori rosa, sembra veramente una roba che non ho capito, ma lo voleva Tudor, lo voleva Motta, lo voleva Spalletti, evidentemente c'è qualcosa in questo Colomoni e speriamo che poi si riveli così, perché noi in questo momento non abbiamo la certezza che poi il Colo che vedremo da qui in avanti sarà lo stesso di quei 6 mesi che abbiamo trascorso. Fatto sta che si riesce a ricucire, sembra di nuovo tutto d'amore e d'accordo, si arriva a questa formula molto fantasiosa ma anche molto efficace per quanto riguarda la Juve del prestito di Suzuki in ottica di far insomma Paris Saint-Germain che compra Suzuki ce lo gira in prestito e adesso il Paris Saint-Germain si sta mettendo di nuovo di traverso perché ha posticipato le visite del portiere giapponese a domenica. Questi sono un po' i racconti, i dettagli di quello che ha fatto saltare questo approdo di E Suzuki che ieri era dato per fatto, ieri praticamente tutte le redazioni giornalistiche davano per fatto questo incastro di Suzuki alla Juve via Paris Saint-Germain. Il Paris risposta le visite a domenica, quindi tardando ulteriormente le valutazioni sul giocatore, dice che vuole anche provare a valutarlo qualche giorno sul campo, nell'ottica magari di tenerlo e di cedere, provare a cedere Chevalier tenendosi lui. Quindi c'era il rischio che poi si aspettasse, si aspettasse, si aspettasse, e in più poi alla fine il Paris non desse Suzuki. Quindi chiusa definitivamente, almeno questo è quello che filtra nelle ultime ore, anche la pista Suzuki, e si ritorna a parlare di Vicario. Arriva un messaggio di Vittorio proprio su Vicario, così ne approfitto, mi aggancio proprio al tuo messaggio. Vittorio, buongiorno, se fossi Vicario rifiuterei il trasferimento alla Juve. È una presa in giro, se non hai fiducia, cara Juve, perché tieni a bagnomaria una persona per tutto questo tempo? Mi dispiace, ma il comportamento della società non è serio. Vittorio, però mi permetto di fare una considerazione su questo tuo messaggio. Non è la Juve che sta tenendo lì Vicario, eh? Attenzione, Vicario è stato ufficialmente dichiarato fuori rosa dal Tottenham. E quindi il Tottenham è da inizio stagione che dichiara che è disposto a cederlo anche in prestito perché non fa più parte dei progetti della squadra londinese. La Juve è una delle possibilità che ha Vicario, cioè Vicario non sta aspettando la Juve, non è lì che aspetta noi inteso chiaramente come juventini, come tifosi, come società. Per cui non è che c'è un accordo per cui Vicario sta aspettando che poi se la Juve non lo prende gli fa saltare chissà quale altro trasferimento. Vicario è in vetrina, in vendita, in prestito, il Tottenham l'ha dichiarato fuori rosa. E il problema è che nessuna squadra in particolare, a parte la Juventus che ha bisogno di un portiere, si è dimostrata particolarmente interessata al portiere azzurro, no? E quindi il problema, sai, lì diventa complicato anche eventualmente fare una valutazione sul perché nessun'altra se sul perché che nessun'altra squadra si sia eventualmente interessata al portiere ex Empoli. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi. Allora andiamo a dare il benvenuto a Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, Jayland. Ciao Pietro, ben ritrovato, è sempre un grandissimo piacere.
1: Ciao a tutti, e fino alla fine Forza
0: Non ti sei?
1: Juventus, come
0: Ah, sì, sì.
1: sempre. Mi senti?
0: Adesso ti sento, adesso sì, ho
1: Ok.
0: avuto un attimo in cui c'era un attimo di disallineamento audio-video per cui ti vedevo parlare ma non ti sentivo e poi si è sistemato tutto. Pietro, siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato, 9 giorni, no? Dall'inizio del campionato della Juventus, 8 del campionato, 9 da quello della Juve. E la Juve è ancora molto, molto, molto incompleta, no? C'è stata questa tournée, 6 amichevoli ha fatto la Juve quest'anno che sono tante, il problema è che almeno 4 di queste 6 le ha fatte con i giocatori vecchi, senza i giocatori nuovi, e tra l'altro con quelli che poi saranno l'ossatura della squadra che ancora dovevano rientrare dal mondiale. Quindi, che idea ti sei fatto di questa Juve? Cosa ti aspetti da qui alla fine del mercato e cosa ti aspetti dall'inizio della stagione che ormai è imminente?
1: Ma intanto mi aspetto di chiudere per Vicario entro domenica, perché fare l'ultima
0: Certo.
1: settimana di precampionato senza il titolare, tra virgolette, è una roba assurda. Poi vabbè, abbiamo preso Lukumi che dovrebbe essere confermato in settimana ed è un ottimo colpo in fase difensiva. Ma io parto sempre ogni stagione positivo. Anche perché se non lo fossi non rinnoverei l'abbonamento
0: E
1: all'Allianz, come hai
0: certo.
1: fatto anche tu. Però ti dico, dalla partita con l'Inter che abbiamo visto 2 sabati fa, ho visto gli stessi fantasmi dello scorso anno. Dalla partita vista un po' con il Palermo, forse perché comunque è una squadra a livello di Serie B e tutto, ho visto un po' di meccanismi che comunque facciamo fatica ad assimilare, cioè con l'Inter abbiamo fatto un gran gol con Conceição, palla avanti, palla dietro e Conceição nello spazio, tanta roba, però non vedo un'idea d'attacco e questo mi preoccupa un po'. Per il resto ci manca un centrocampista pensante, anche se c'è finalmente il mio Douglas Luiz al centro del progetto.
0: Sì, lo so che sei particolarmente felice di questa cosa. Allora, guarda, ci scrivono da casa, no? Sulla questione che anche appunto del Paris Saint-Germain, Antonio da Portici ci dice: il Paris Saint-Germain è sinonimo di scorrettezza, probabilmente con Mollino non aveva tutti i torti, no? In riferimento alla situazione Suzuki che si è appena verificata, poi c'era anche la questione Colomoni. Dimitri ci dice: Colo è costato 38 milioni di euro e 12 di bonus, e appunto vuol dire che fra tutto arrivi a 50 milioni, no? Perché io prima dicevo Colomoni, alla fine noi abbiamo pagato 50 milioni, un esubero perché poi Colomoni era un esubero del Paris Saint-Germain che si stava allenando con la primavera, no? Poi per carità, esatto. È vero che mi sembra che, non so se sei di quei 12 siano difficilmente raggiungibili, perché una parte addirittura è legata all'eventuale vittoria dello scudetto, però se tutto andasse ad ama, tu vai a pagare comunque 50 milioni, in ogni caso 44-45 sì, perché di quei 12 di bonus ce ne sono almeno la metà che sono facilmente raggiungibili, quindi se non vogliamo farne 50, farne 45 per un giocatore che comunque di fatto è un esubero. Però come si esce da questa impasse a questo punto, Pietro? Perché io prima di venire in collegamento con te dicevo, la Juve, oltre a tutte le analisi che hai fatto tu sul campo, ha però dei problemi in un certo senso sia in campo che fuori, no? Cioè il portiere, lo sappiamo dal 28 maggio, adesso non ricordo la data precisa di quando è finito il campionato, che ci serve un portiere, e dal 28 maggio circa che ci sentiamo dire che la Juve aveva bisogno di un attaccante e di un portiere. L'attaccante in qualche modo è arrivato, insomma, con tutti i sei ma del caso, e il portiere però ancora no, e non è pensabile, visto che tra l'altro tu citavi l'amichevole con l'Inter, di nuovo per l'ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta, cosa successa già 16 volte l'anno scorso. È un problema da risolvere questo.
1: Ma secondo me è dovuto anche al fatto che c'è stato il cambio in dirigenza, quindi lì il fatto di aver fatto un cambio da Comolli a Carnevali nel giro di un mese, perché se non mi ricordo male Carnevali è stato ufficializzato verso fine giugno, se non, a memoria, però non ho le date certe. Hai perso un mese e mezzo di mercato, tra virgolette.
0: Certo.
1: Non si era ancora certi di andare a prendere uno tra Vicario, Allison. Ci sono stati troppi nomi, come succede un po' ultimamente nei nostri calci mercato, troppi nomi associati a un ruolo, e alla fine tanto fumo e poco arrosto. Come diceva prima, sentivo un ascoltatore durante il programma del direttore, dovevamo andare subito su un portiere e poi in caso l'attaccante andavamo a chiuderlo, appunto che Colo siamo andati a chiuderlo ai prezzi che voleva il PSG, cioè 45 certo. milioni voleva e 45 ha ottenuto a un anno dalla fine del contratto, perché Colomani il prossimo anno era zero, però, o due, sì, comunque non mi ricordo tanto.
0: No, mi sembra ne avesse ancora due, che è il motivo per cui purtroppo sono riusciti a tirare la corda così tanto, perché sennò credo che anche la Juve forse avrebbe mollato. Però è una situazione molto simile a quella che avevamo già vissuto con Cobb Mainers, no? Cioè alla fine gli abbiamo dato esattamente i soldi
1: che
0: chiedevano.
1: Esatto.
0: Con la differenza, forse quest'anno un piccolo vantaggio, del fatto che non ti sei ridotto all'ultimo giorno di mercato, no, per darglieli, e quindi Colomoni, se non altro almeno un mesetto di allenamenti con la squadra prima della fine del mercato ce l'avrà. Sono poi di fatto tre settimane, no, prima dell'inizio del campionato, perché Colomoni sì. È arrivato in tempo per salire sull'aereo per andare a Hong Kong, per cui diciamo tre settimane di tempo prima dell'inizio del campionato. È vero però che, insomma, se non altro lui l'ambiente lo conosce e dovrebbe reinserirsi abbastanza facilmente. Insomma, il video di lui che riabbraccia Thuram e McKennie penso che abbia fatto abbastanza il giro del mondo bianconero. Senti, Paolo da Caserta ci dice: secondo voi arriverà un altro punto o si preferirà continuare con Milik? Ti lascio rispondere te, Pietro, però prima do la mia sensazione. Cioè Milik non sarà la punta eventualmente di riserva, cioè l'eventuale arrivo di un'altra punta sarà fondamentale per il mandare in prestito Ekator o meno, fondamentalmente. In teoria un'altra punta la Juventus la dovrebbe prendere a prescindere, perché sennò ci ritroviamo nella situazione di tre anni fa, quando c'era solo Vlahovic, e nel momento in cui non c'era Vlahovic c'era McKennie che faceva la punta, perché senza Colomoni la punta vera fondamentalmente, tolto Milik, che speriamo che si riprenda, perché Milik quando sta bene è fortissimo, rimaniamo di nuovo col solo Colo davanti. Dimmi tu.
1: Detta che io stravedo per Arcadio, se lo sai perfettamente, e per me se sta bene fisicamente è il miglior attaccante in rosa, come dicevo per Douglas Luiz. La punta ideale per il gioco di Spalletti è nata a Firenze, Pellegrino.
0: Sì.
1: Perché a lui serve qualcuno che faccia sponda, che riesca a mandare dentro i laterali. Zigze, che è un altro nome costato da noi, c'è Sesce David, quindi di conseguenza in questo momento per me il reparto offensivo, ahimè, temo rimarrà questo, non avremo altri ingressi. Anche se tutto sommato, come l'anno scorso, non mi dispiace, perché comunque Alaj Begovic è un bel talento, abbiamo Yıldız che sembra l'Yıldız inizio stagione scorsa, ma abbiamo sempre quell'infortunio che ce l'ha
0: che pende, che legge.
1: Esatto, E sappiamo che quel tipo di fortuna che ha avuto Kenan si può ripresentare, speriamo di no, tranquillamente se va in sovraccarico. Un'altra punta serve una punta forte fisicamente perché non puoi giocare con David Milik e poi hai i piccoletti come li chiamo io perché c'hai quattro
0: Certo.
1: piccoletti.
0: Senti, c'è un altro
1: Comunque
0: tema
1: McKennie ha fatto
0: importante.
1: meglio di Dusan Vlahovic da punta.
0: McKennie ha fatto meglio di tanti altri, non solo da punta. Infatti, io scherzando, è già un po' di settimane che dico che McKennie in questo momento no, non è presente in nessuno dei campetti della Juve titolare, ma poi ce lo troveremo sicuramente da qualche parte in campo, perché poi alla fine finisce sempre così e quindi lo vedremo, insomma, un
1: Adesso
0: jolly
1: scherzando, mi
0: importante.
1: sa che in continenza lo stanno facendo allenare come terzo portiere. Metti caso che lo metti, ci serva.
0: Tra l'altro lui che arriva dal rugby, dal football americano, magari come Sylvester Stallone in fuga per la vittoria, no? Lui giocava a
1: Esatto.
0: rugby e quindi potrebbe essere un buon pregresso. Invece, chi comincia la stagione prima è la nostra Next Gen, no? Che dopodomani avrà già il primo turno di Coppa Italia contro il Forlì. Sulla Next Gen ovviamente ci sono spesso i riflettori puntati sia per, diciamo, eventuali cessioni che anche per la famosa salita in prima squadra. Ti sono piaciuti i ragazzi che ha portato Spalletti in giro? Te ne chiedo tre, soprattutto che sono quelli che abbiamo visto un po' di più, no? Che sono Licina, Obavuduo e Owusu, che dovrebbe essere destinato, insomma, a un prestito in Serie B. Sono i tre che si sono messi un pochino più in mostra.
1: Sì, non mi sono dispiaciuti, considerando che comunque hanno affrontato la tournée con la prima squadra, quindi potranno essere tranquillamente emozionati, però sono tre giocatori di buon prospetto. Se non ho capito male, uno dei tre, secondo me, va ad Avellino in
0: Sì,
1: prestito, mi sembra.
0: dovrebbe essere Owusu, sì, Owusu che continuerebbe tra l'altro la buona tradizione anche di rapporti con l'Avellino, visto che insomma lo stesso Daffara era stato lì l'anno scorso. È una delle poche società con cui c'è anche un gemellaggio con i tifosi, no? L'Avellino è una delle poche che insomma nutre il rispetto, insomma si nutre un rispetto reciproco. E sì, Owusu dovrebbe andare lì. Licina stamattina si iniziava a parlare un'ipotesi di un prestito. Però poi qualcuno bisognerà anche tenerlo da farlo
1: Sì, anche
0: affacciare in prima squadra, Pietro.
1: perché hai fatto uscire, se non sbaglio, il centravanti Cerri perché è andato via.
0: Sì.
1: Hai chiuso con Scaglia, mi sembra,
0: Sì.
1: perché quindi un po'
0: Scaglia
1: di cioè, non...
0: è andato a scadenza e ha firmato col Padova, quindi sì.
1: esatto. E
0: E
1: quindi di
0: poi uno
1: conseguenza.
0: tra Pugno e Guerra, non mi ricordo chi tra Pugno e Guerra è andato all'Ajax in prestito un anno, quindi sì, tutta gente che abbiamo perso.
1: Considerando il girone della Serie C che c'è quest'anno, mi sembra doveroso tenere alcuni talenti in rosa, anche perché a parte che so che vengono qua a Carpi, infatti penso che andrò a vederla, come penso se riesco a vederlo sabato, domenica che vengo su a Torino a
0: Ah, bravo.
1: vedere, forse vado ad Alessandria a vedermeli, visto così facciamo un bel bianco-nero tutto il weekend.
0: Giusto, perché poi ti fermi anche per la Next Gen, giusto? Ti fermi anche per la
1: Quella che
0: Next
1: tu
0: Gen lunedì.
1: perdi, io la
0: Quella
1: vedrò.
0: che io perdo. Eh
1: Sono
0: sì, eh sì, eh sì.
1: i
0: Quest'anno
1: tuoi biglietti,
0: per
1: quindi.
0: Mettetevi d'accordo, perché anche Yves mi ha detto la stessa cosa, tutti che prendono i miei biglietti. No, quest'anno per la prima volta, da quando questa amichevole è stata trasferita all'Allianz, sono sempre andato a vederla, perché si giocava i primi 10 giorni di agosto, e tra l'altro ho sempre portato mio figlio, perché è un'occasione anche bella per portare i bambini. Quest'anno però l'hanno messa troppo tardi, perché sono arrivati l'altro ieri fondamentalmente dalla tournée, e sono nelle 2 settimane in cui io già sono poi in vacanza, quindi me la perderò. Però
1: Sì,
0: ben
1: che a
0: venga
1: memoria
0: se...
1: l'anno scorso, 2 anni fa, erano 12 e 14 di agosto, quindi gli ultimi due anni, se non mi ricordo male, perché io non ho fatta, ho fatto tutte e due, però non mi ricordo, ormai a una certa età non mi ricordo più le date a modo, però sì, spero di vederli, spero in una next gen protagonista quest'anno in Serie C. Perché il girone potrebbe darci delle soddisfazioni.
0: Sì, ricordiamo appunto che quest'anno la Next Gen torna dopo 3 anni nel girone A, dopo aver fatto il B e il C, il B 2 volte mi sembra, il C 1, insomma sono 3 anni che non siamo più nel girone A, che è quello, insomma si dice, un pochino più abbordabile, no? Per cui il sogno Serie B, diciamo che si nutre ancora un pochino di più. Per salutarti Pietro, leggo questo messaggio di Enrico D'Adria, poi ce ne sono tanti, inizio ad avvisare i nostri amici da casa che la prossima mezz'ora è tutta di dialogo con loro, quindi mi tengo un po' di messaggi, anche tutti i vocali che sono arrivati non li perdiamo, state tranquilli, la prossima mezz'ora li ascoltiamo tutti, però questo messaggio perché è interessante dal punto di vista di Enrico D'Adria, dice: buongiorno Dario e Pietro, tutti si gasano per il benvenuto a Colomoni, a me sembrano amici che si ritrovano al bar per fare serata, io non ricordo queste accoglienze ai bei tempi, anzi li avvisavano che qua dovevamo lavorare il doppio per vincere e meritarsi la maglia, mi sembra il club del baretto, fiducia zero, quest'anno mercato allucinante, questo è insomma non proprio positivissimo il messaggio, ma al di là della punta, diciamo, di negatività, c'è qualcosa comunque di vero, no? In questo messaggio, anche se poi oggi il mondo social un po' chiede quel tipo di contenuti.
1: Vabbè, noi non sappiamo come coglievano il rientro agli allenamenti del Piero Conte, Tacchinardi, cosa
0: hai ragione, perché i social non c'erano.
1: Adesso, essendoci Creator Lab in Juventus, ogni cosa è da documentare, perché il tifoso che non è in zona vuole vedere i propri beniamini il più possibile. Fino a tot di anni fa non c'era il video della ripresa in auto, è iniziato con l'anno di con l'arrivo di Cristiano, tutto questo, certo, che l'ha andato a prendere, e quindi di conseguenza ci sta. Io vedo lato positivo invece dell'accoglienza di Weston McKennie a Colo e con Thuram, vuol dire che lui è sempre rimasto in contatto col suo gruppo storico della Juventus. Vero. E quindi l'ingresso in rosa è ancora più veloce, sarà ancora più veloce, perché comunque il gruppo l'ha accettato come il ritorno di un fratello, poi dopo se n'è andato un altro che parlava male di Davide e compagnia varia, quindi forse, esatto, lo spogliatoio sarà più tranquillo quest'anno.
0: speriamo che sia così. Ti sento particolarmente soddisfatto di questa ultima butade che mi hai buttato fuori, però ci sta, perché insomma era anche quella, era una telenovela al contrario in qualche modo, no? Che non si chiudeva mai, e adesso forse definitivamente, mi viene a dire, anche per fortuna si è chiusa. Pietro, ti ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata. A questo punto, buon weekend torinese bianconero, visto che ti fai sicuramente. Grazie. Sicuramente la Next Gen, probabilmente anche la campatina ad Alessandria per vedere. Come fanno a giocare però la Next Gen? Adesso che ci penso, vuol dire che fanno 2 partite di fila, perché domenica giocano la Coppa Italia. L'ho realizzato in questo momento, guarda, mentre ti dicevo questa cosa.
1: Giocano alle 18 di domenica la Coppa Italia. E alle 18 del giorno dopo fanno l'amichevole, che spero durerà almeno un tempo.
0: Esatto, questa è un'altra polemica che non vorrei riaprire, perché l'anno scorso mio figlio era molto amareggiato dal fatto che questi 10 minuti del secondo tempo poi ci hanno fatti andare a casa. Però è vero, a distanza di 24 ore 2 partite non l'ho realizzato adesso. Una serie e l'altra meno, ma bisogna capire. A parte che in questo momento anche la prima squadra c'ha 75 giocatori, quindi potrebbero fare semplicemente mettere in campo quelli che ci sono, e i next gen che non fanno la partita di Coppa Italia. Va bene, Pietro, grazie mille. Ribadisco, buon weekend torinese, ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a tutti.
0: Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera è J-Land. Noi andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
0: Rieccoci in studio RBN Caffè insieme fino alle 13 con Dario Ghiringhelli che vi tiene compagnia in questa oretta e mezza che manca, perché in realtà sono le classiche due ore della programmazione della radio, fino appunto alle 13 in anticipo rispetto alla mia presenza abituale del venerdì di Colpo Gobbo. Tra l'altro cominciamo a darvi già qualche anticipazione, sentivo prima il direttore anche che vi parlava di qualche novità del palinsesto. Domani non ci sarà evidentemente tutta la che vuoi, essendo Ferragosto non ci saranno proprio programmazioni in diretta, se ci saranno un po' di repliche di questo di questa prima parte della stagione. Questione diciamo di tutta la Juve che vuoi sarà un pochino da aggiornare, nel senso che non sarà più un appuntamento fisso del sabato, ma ci sarà occasionalmente, diciamo sicuramente molto probabilmente quantomeno nei periodi in cui non ci saranno le partite nel weekend, perché si seguirà di più la partita, no? Quindi ci saranno più dirette in concomitanza della partita stessa, per il pre, per il durante e per il post, e quindi colpo di tacco c'è sempre, ci sarà il pre partita con Chiara, poi ci sarà un post partita molto approfondito. E quindi tutta la Juve che vuoi rimarrà, ma rimarrà a riempire magari quei weekend vuoti senza le partite, quelli delle pause delle nazionali, e magari anche quando la Juventus giocherà in un momento in cui si riuscirà a fare diciamo tutta la programmazione diciamo del sabato. Purtroppo, lo dico purtroppo perché sapete che a me il programma è sempre piaciuto molto, la Juventus quest'anno di sabato giocherà poco, no? Perché con le partite di Europa League il giovedì sera la Juventus giocherà spesso, soprattutto la domenica e eventualmente anche il lunedì, però ci saranno delle occasioni sicuramente in cui avremo modo di chiacchierare, di risentirci comunque costantemente, oltre ovviamente al venerdì con Colpo Gobbo con Luigi Schiffo, che scala, eccola qui l'altra novità, di un'ora in avanti. Io ogni tanto è successo anche quest'anno, soprattutto in occasione magari delle conferenze stampa di Spalletti del prepartita, invece che dalle 2 alle 4 sarà dalle 3 alle 5, ma sempre il venerdì pomeriggio, quindi sempre in accompagnamento, in apertura diciamo del weekend calcistico. Ringrazio Massi da Imola, ciao, grazie Massi per questo bellissimo complimento che definisce la mia risata addirittura cinematografica, ti ringrazio, è un bellissimo complimento. Tra l'altro prima il direttore diceva che sono andato al cinema, è vero, ieri sera ci siamo sentiti un po' tardi perché sono andato a vedermi l'Odissea. Io sono un fan sia dell'Odissea che di Nolan, quindi insomma una combo che mi è piaciuta particolarmente. Francesco da Ischia: me l'aspettavo che il Paris Saint Germain su Suzuki si comportava in questo modo, poi basta vedere anche l'operazione Colomboni, inizialmente prestito con obbligo, poi l'hanno cambiato a titolo definitivo, che sta portando al problema la dirigenza per comprare. Hai ragione Francesco, anche a me questa cosa non era già piaciuta, però lì l'ho interpretata in un altro modo, cioè visto che c'erano delle lungaggini nello stabilire le cifre di prestito, accordo, eccetera, eccetera, che sembrava comunque anche tutto fatto. A un certo punto la Juve ha detto: sai che c'è, visto che mi stai facendo tutte queste storie, io ho bisogno di Colomoni presto, perché deve andare almeno a farmi la tournée in Australia, a Hong Kong, te lo pago subito, così tagliamo la testa al toro e non ci pensiamo più, no? Quindi quella l'ho vissuta più come una spinta da parte della Juve, no? Che non una richiesta da parte del Paris Saint-Germain. Questa cosa di Suzuki sinceramente mi ha fatto veramente arrabbiare, non credo appunto non soltanto me. Chiedo a Costantino dalla regia, perché ci sono arrivati tanti messaggi vocali nella prima mezz'ora, cominciamo ad ascoltarne qualcuno così sentiamo anche le vostre voci.
10: Ciao Dario, buona giornata. Bruno Cuneo. Che dire, io quest'anno Spalletti si gioca molto, perché ha avuto Colomani quasi 50 milioni, ha avuto sto Lucumi 20 e passa milioni, abbiamo preso i giocatori, non abbiamo preso altri che forse ci servivano di più, perciò secondo me Spalletti quest'anno può fallire. Adesso io non dico che deve vincere il campionato, però deve dimostrare che i giocatori che voleva lui li avevano presi, deve fare un campionato buono, se non ottimo, ecco quello da dire. Poi niente, noi ci vedremo con i nostri amici, abbiamo visto che ricordi al J-Hotel lunedì, faremo la rimpatriata di Radio Bianconera, perché anche Rimpatriata anche quello, saremo un po' in tutta Italia, ci vedremo prima della partita, una partita, una cena, e Radio Bianconera serve anche questo, no? Per creare delle amicizie, creare delle cose belle, oltre che parlare di calcio, anche l'amicizia, che secondo me è una cosa importante. Grazie ancora a voi, buone ferie, ciao!
0: Ciao Bruno, grazie mille, grazie a te. Sì, hai ragione, guarda, tra l'altro anche l'evento che abbiamo fatto qua proprio con la radio qualche mese fa, lì è proprio il J-Hotel nell'occasione della commemorazione dei caduti dell'Eisel, no? A fine maggio, ricordo bene quella serata davvero molto bella, molto interessante, dove eravate anche in tanti di voi. Mi ha scritto anche il sindaco Giuseppe Murolo, che era presente anche quella sera, per invitarmi, no, a questa vostra piccola rimpatriata di lunedì, approfittando chiaramente della partita con la Next Gen. Purtroppo ho dovuto declinare l'invito, perché appunto io poi domenica parto per fare le mie ferie. Mi dispiace, perché questa partita io sono sempre andato a vederla volentieri, come dicevo prima con Pietro, da quando questa amichevole è stata spostata da Villar Perosa all'Allianz, sono sempre andato a vederla, a parte che come abbonato c'era anche il prezzo di favore di un euro, al di là di tutto anche per il prezzo pieno 5 euro sarei andato comunque, portavo mio figlio eccetera. L'anno scorso ci siamo rimasti molto male, questa cosa l'ho già detta più volte, la stavamo accennando anche prima con Pietro, perché comunque il secondo tempo, cioè è durata veramente troppo poco, oltretutto faceva molto molto caldo, era intorno all'8 o al 9 di agosto, la partita si è giocata sempre intorno alle 18, ma faceva davvero caldissimo, io ricordo di aver patito molto, soprattutto in intervallo, perché c'era poi il sole che picchiava sul settore dove ero io, e quindi abbiamo aspettato questo quarto d'ora abbondante sotto il sole, ricomincia finalmente il secondo tempo, e non so, credo che non sia durato 10 minuti l'anno scorso il secondo tempo, perché c'è stata insomma la classica invasione che ogni anno viene fatta sempre prima, no? Che da un lato capisco che sia folcloristica, che ci sia tanta gente che va lì anche solo per quello, però ci sono anche tante persone che magari hanno solo quell'occasione per andare allo stadio per vedere la partita, e quindi credo che insomma va bene fatta a 10 minuti dalla fine, quindi comunque almeno una mezz'ora, un 35 minuti del secondo tempo da vederla. Adesso è diventata una gara a chi fa l'invasione prima, no? Per cui il problema è che poi una volta che inizia uno e poi lo cominciano a fare tutti e non si finisce più, quindi è stato un po' un peccato. Spero che quest'anno, come dicevamo anche appunto prima con Pietro Giancristiano, si possa giocare qualche minuto in più, anche perché poi è anche bello vedere i ragazzi giocare, i calciatori, ci sono i bimbi che vanno per vedere i loro idoli magari per la prima volta. Sentiamo un altro vocale.
11: Dario, buongiorno. Marco da Imola. Senti, ciao Marco, per favore, il direttore ci ha riempito in 2 ore di pessimismo che ci ha fatto cadere non in depressione ma di più. Io che sono ottimista ho detto: ma cosa gli è successo al direttore? Vediamo con te queste 2 ore qui, per favore, di ritornare ottimisti, perché l'ottimismo è il sale della vita. Dai ragazzi, non vi preoccupate, torniamo, basta aver fiducia, essere positivi. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno. Tonino Guerra, no? Era il poeta dell'ottimismo e sai della vita, che era sempre delle tue parti, se non ricordo male. Adesso non so di preciso la locazione, ma sicuramente anche dall'accento ricordo era più o meno delle tue parti. No, lo so, infatti prima anche il direttore scherzava con me dicendo cerchiamo ridai un po' di fiducia ai nostri ascoltatori. Guarda, mi riaggancio al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, no? C'è tanta aspettativa sulla Juve di quest'anno e i fari puntati molto su Spalletti, perché l'anno scorso in tanti hanno dato a Spalletti l'attenuante di essere arrivato in una rosa che non era la sua, che non aveva costruito lui, che arrivava da una stagione non particolarmente positiva, l'effetto Tudor che si era un po' esaurito, no, proprio sul finale della stagione precedente, che comunque ci era valsa la qualificazione in Champions League, cosa che quest'anno non siamo riusciti a fare, e quindi tutte le attenuanti del caso, anche se io come controattenuante dicevo sì, però Tudor è arrivato a 9 giornate dalla fine in Champions, ci ha portato, Spalletti è arrivato a novembre e il tempo per mettere un pochino più mano alla squadra secondo me l'avrebbe avuto. Quello che ha detto Bruno è molto importante: quest'anno Spalletti questa attenuanti non ce l'ha più, perché la Juventus sta facendo il mercato in un certo senso che ha chiesto Spalletti, tranne sulla punta forse ancora, no? Nel senso che lui ha spinto un po' per il ritorno di Vlahovic, ma non ci sono state le condizioni. Aveva spinto per l'arrivo di Pellegrino, che è andato alla Fiorentina. Quindi quell'attaccante fisico con quelle caratteristiche lì, che lui chiede da gennaio dell'anno scorso, effettivamente ancora non gli è stato portato. Però Colomouani ha spinto tanto per farlo tornare e gli è stato accontentato a suon di milioni. Lucumi è quello che Spalletti voleva più di tutti, e comunque 20 milioni per un difensore centrale che va in scadenza l'anno prossimo, lui sì, la scadenza 27 per Lucumi, quindi non era pensabile secondo me neanche che la Juventus potesse fare, scusatemi, che il Bologna potesse insistere sulla clausola che aveva di 28 milioni per un giocatore che andava in scadenza. Quest'anno Spalletti, insomma, sì, di attenuanti ne ha molte meno. Spero che non si attacchi poi eventualmente alla questione portiere. Devo dire che in occasione di Inter-Juve è stato molto bravo a proteggere in qualche modo anche lo stesso Di Gregorio, che oltre ad aver subito il gol al primo tiro in porta, soprattutto sul secondo gol, no? Se è sembrata più che altro una topica, lui ha detto che Spalletti ha detto che è stato sfortunato nel rimbalzo. Forse tutto sommato è anche vero. Il problema è che dopo che ti succede 50.000 volte, e allora alla fine comincio a pensare che non sia più il caso, ma che ci sia davvero qualcosa che non funziona. Leggevo sotto nei nostri ticker che stanno passando che è rientrato Nico Gonzalez alla Continassa. Insomma, non è che avevo bisogno di leggerlo lì, è una notizia ormai già di ieri. Però ecco, Nico Gonzalez è un altro su cui io ho un grosso punto interrogativo, perché continuo a essere dell'idea che sia un giocatore che sarebbe molto utile alla Juventus, a questa Juventus in particolare. Spalletti stesso ha detto che non gli dispiacerebbe averlo in rosa, e sappiamo che Nico punta a tornare all'Atletico di Madrid, ma per una volta siamo noi ad avere il coltello dalla parte del manico, per cui l'Atletico Madrid sta facendo delle offerte a ribasso che la Juve non ha nessuna intenzione di accettare. E mi viene da dire, giustamente, visto che a noi ci tengono sempre per la collottola, per una volta abbiamo noi appunto il coltello dalla parte del manico, visto anche il buonissimo mondiale che ha fatto Nico, no? con la sua Argentina. Quindi io dico che se rimanesse alla Juve potrebbe essere un plus. È chiaro che gioca in una posizione dove in questo momento comunque la Juve non è coperta di più, perché c'è Conceição, perché c'è come si chiama, Zegrova, che insomma se è in forma ci sta facendo vedere quali sono le sue caratteristiche, che è il motivo per cui l'aveva comprato la Juventus l'estate scorsa. C'è potenzialmente Vicina, a meno che non vada via, c'è Alaibegovic che potrebbe anche giocare lì, quindi un ruolo che c'è lo stesso Cambiaso, no? Che ogni tanto Spalletti in queste amichevoli ha schierato proprio in alto a destra piuttosto che nel suo ruolo abituale più che naturale di terzino sinistro, quindi sicuramente andrebbe a intuppare un po' quella zona di campo. Detto che però Nico ha anche quelle caratteristiche un po' più da punta centrale, pur non essendo un 9 vero, che potrebbero in alcune situazioni fare comodo, visto soprattutto anche le difficoltà che si sta facendo ad avere l'ulteriore attaccante, come anche dicevamo prima. Salutiamo Gigi su Twitch che ci ha dato il buongiorno, e leggiamo ancora un altro messaggio di un ascoltatore che non si firma, dice: io ho piena fiducia in Carnevali, come è già accaduto ci fa credere che la Juve sia da una parte e invece fa altro, quello che è successo per esempio con lo stesso Celik, che è un grande acquisto, ragazzi, guardate che Celik in questo precampionato si sta dimostrando veramente un ottimo giocatore, e sarà qualcosa di più che non un semplice rincalzo di Kalulu, e lo stesso Alibegovic è arrivato per caso, poi dice prenderemo carne secchi con soldi più un paio di calciatori. Guarda, Non credo, o meglio, penso che quella che hai scritto tu fosse l'idea della Juve per l'anno prossimo nell'ottica di fare quell'operazione che ormai sembra definitivamente saltata con Suzuki, no? Cioè tamponare, come si dice in piemontese, mettere un tacun, tacconare la situazione con un portiere comunque tutto sommato abbastanza affidabile, che poteva essere Suzuki, con anche lì quella formula particolare in cui il Parì avrebbe addirittura dato un indennizzo per la valorizzazione del giocatore alla Juventus, per poi andare l'anno prossimo magari coi soldi della Champions che si spera di centrare, per andare a fare l'affondo diretto e definitivo proprio per carne secchi. Non credo che in questo momento la Juventus abbia il potere economico di andare a fare un'offerta all'Atalanta, che comunque valuta giustamente carne secchi intorno ai 35-40 milioni, quindi se non ne abbiamo spesi 15 per Martinez, dubito che ne spenderemo 40 per carne secchi. Non perché carne secchi non valga Martinez, anzi, vista l'età, sicuramente è più vantaggioso ancora eventualmente andare a prendere carne secchi, che secondo me, tolto Donnarumma, credo che sia il miglior portiere italiano in assoluto, ma perché insomma nell'ottica di una necessità immediata forse 15 milioni per Martinez si potevano spendere un pochino più serenamente, e poi andare a fare magari un affondo più importante davvero l'anno prossimo. Sentiamo ancora un vocale.
12: Ciao Dario, Edoardo a Roma. Allora, io non mi stupirei che adesso il Tottenham cambi le carte, vedendo la Juventus in grosse difficoltà, non pensi più alla formula del prestito, ma voglia i soldi, voglia quantomeno un obbligo. Vedrete. Per quanto riguarda tutta questa gestione, non mi riferisco solo al portiere, ma in genere al mercato, sono molto deluso, perché con Massara, Carnevale e Ottolini mi aspettavo molto di più. È una squadra che ha molte lacune, molte carenze e pochi soldi. Doveva andare per priorità. Prendere Ekator e Alibegovic non erano delle priorità, nonostante sono contento di questi acquisti in ottica futura, però Ekator forse lo daremo in prestito. Alibegovic, in quei ruoli eravamo super coperti, perché abbiamo anzi addirittura abbondanza. Il Dizpo che ha con Sesau, Zegrova, Nico Gonzalez, quindi sinceramente adesso stiamo col centrocampo scarso, tra l'altro Thuram rotto, non si sa quando torna, quindi non lo avremo, e con un terzino sinistro che Cambiaso che si è smarrito e Cabal che andrà via, quindi grosse grosse lacune.
0: Hai ragione Leonardo, guarda, questo messaggio fa un po' il fa un po' scopa con quello che un po' con il pessimismo, diciamo così, che aveva lasciato, no? Un po' il direttore prima e Bruno, no, era Massi da Imola che ci diceva insomma di tirare un po' su il morale. Dunque, andiamo con ordine, sono d'accordo con te sulla questione priorità. Io stesso, anche qua su Radio Bianconera, mi sono espresso più di una volta proprio con l'acquisto di Ekator, che mi ha molto stupito e mi ha lasciato anche un po' perplesso proprio per quello che dicevi tu, cioè 16 milioni più 2 per un totale di 18 milioni per un ragazzo di 19 anni, dopo che tu hai i tuoi next gen potenzialmente da valorizzare e che vendi quando va bene a 4-5 milioni, e poi ne vai a comprare uno che sì, ha qualche esperienza in più in Serie A, ma come dici tu in questo momento non era una priorità, soprattutto nell'ottica di addirittura andarlo a mandare in prestito, con l'ipotesi peraltro di lasciarlo in prestito allo stesso Genoa che te lo ha appena venduto, effettivamente un'operazione che anche a me sul momento ha lasciato perplesso. Capisco di più, se devo dirti la verità, l'operazione Alibegovic, perché Alibegovic è un giocatore comunque, è vero, ancora più giovane di Ekator, perché Ekator ne ha 19 e credo che vada già per i 20 quest'anno, mentre invece Alibegovic ne deve ancora fare 19, li farà fra un mesetto, ma intorno a metà settembre, quindi è un 2007, mentre Ekator forse è un 2006, quindi 20 o li ha, però li ha già fatti o li deve ancora fare, ma fossero anche della stessa età, però Alibegovic ha un'altra caratura internazionale, ha un'altra esperienza sia di club sia di nazionale, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, si è giocato il mondiale, insomma ha fatto dei gol anche pazzeschi, ha un anno intero di titolarità nello Stoccarda, era comunque in una squadra austriaca, Osaka, se non ricordo male, quindi ha sicuramente un bagaglio culturale, un bagaglio tecnico sicuramente più avanzato rispetto a quello di Diekator, ed è un giocatore su cui c'erano gli occhi di mezza Europa a partire da squadre italiane. Insomma, fino a prima che arrivasse la Juve c'erano forti la Roma e soprattutto l'Atalanta, sembrava quasi in chiusura, no? sul ragazzo. Quindi Alejbegovic lo capisco un po' di più. I 18 milioni di Ekator meno, tant'è che io proprio in quegli giorni, quando c'era il discorso Martinez che 14-15 milioni che la Juve non voleva dare, dicevo: ma caspita, ma se la nostra priorità è il portiere, ma possibile che ne diamo 18 al Genoa per un ragazzino che probabilmente daremo in prestito e non ne diamo 14 all'Aston Villa per il portiere titolare della nazionale, ormai ex campione del mondo ma vice campione del mondo, perché sono arrivati in finale anche quest'anno? Cioè, Martinez è campione del mondo del 2022 e vice campione del mondo del 2026, portiere di esperienza clamorosa. E sì, sul fatto che ci siano alcune operazioni che anche io non ho capito tanto, sono d'accordo con te. Ci sono tanti ruoli ancora scoperti, perché lo stesso Cambiaso, come dici tu, non è affidabile, soprattutto come alto e basso, tant'è che, appunto, dicevo prima, no, Spalletti già in nazionale Spalletti lo faceva giocare alto a destra, e anche lì, e qualche volta ci sarebbe da andare a pestarsi i piedi con tutti i giocatori che hai citato tu, che avevo già citato prima. E non lo so, bisognerà capire qualcosa. C'è da dire che Nico Gonzalez molto probabilmente ripartirà, perché poi si arriverà alla fine, verosimilmente, in cui probabilmente potrebbe ripartire. E sulla questione Tottenham vicario, anche lì sai, da capire, perché torno a dire quello che stavo dicendo prima a un altro ascoltatore che aveva scritto: non è che c'è un accordo tra il Tottenham e la Juventus. Il Tottenham ha dichiarato all'inizio del mercato che Vicario era in partenza, era libero, era disposto a cederlo anche in prestito perché è fuori dal progetto, no? E poi lì, sapendo delle necessità della Juve, si è accoppiata la Juve per l'interessamento per Vicario, ma la Juve non ha mai nascosto il fatto che non fosse la prima scelta, anche perché con quelle condizioni lì, se fosse stata la prima scelta, la Juve l'avrebbe preso all'istante. Quindi non so quanto possano poi cambiare le condizioni. Nel momento in cui loro hanno dichiarato che il portiere è fuori rosa, se poi tu vai a chiederglielo e ti dicono no, me lo devi pagare, tu gli dici va bene, grazie, e stai con quello che hai, no? Nel senso che al peggio comunque tu, bene o male, non sono i tuoi giocatori più forti, ma non sei senza il portiere. Cioè Perin ce l'hai, e comunque con il Palermo abbiamo visto anche che tipo di parate è in grado di fare ancora Mattia. Di Gregorio non sarà la garanzia che doveva essere, ma comunque ce l'hai. È importante alzare il livello, ma io sto cominciando a pensare, con tutto quello che stiamo vedendo, che la Juventus possa farsi l'idea, visto che per Di Gregorio non arrivano offerte. Ragazzi, c'è da tenere conto anche questo, è che la Juve sta cercando un portiere, ma se non vende né Perin né Di Gregorio si ritrova con quattro portieri, perché c'è anche Pinsoglio ancora ovviamente tesserato. Quindi io comincio a far

0: me intanto l'abbiamo pagato 38 milioni, non dimentichiamolo mai, e non 50. Ci sono i bonus che magari che li spendessimo tutti vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto. Anche qua quando date una informazione data la giusta. Dopodiché anche il fatto di dire che è un esubero, tutto quello che volete, poi bisogna vedere se farà bene. 20 partite, 10 gol alla Juventus. Questo è Colomuni dati alla mano. Quindi denigrare i giocatori della Juventus, e se lo facciamo anche noi, non va bene.
1: No, ma lungi da me denigrare i giocatori della Juventus. Allora, a parte che credo che sia l'ascoltatore che ha mandato anche il testuale prima, perché il contenuto è lo stesso, o forse sono due che pensano la pensano allo stesso modo. E stiamo parlando comunque di un esubero del ragazzi, Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain, era fuori rosa al Paris Saint-Germain, noi abbiamo dato 38 più 12 se vuoi, così siamo più precisi e raffinati, ma 38 più 12 fa 50, e poi lo dicevo anche prima, ma i 50 arrivano in caso di scudetto, ma i 45 vanno lo stesso, perché 6 di quei 12 milioni, forse anche qualcosa in più, sono basta arrivare in una qualsiasi coppa, no? Quindi direi che cioè 6 di quei 12 milioni glieli diamo, ok? A prescindere, perché a meno che non arriviamo, non retrocediamo, quindi comunque sono 45, ma fossero anche solo 38, e quindi sono i 38 milioni che sono gli quasi 40, sono simili ai 40 che abbiamo pagato Nico Gonzalez, sono quasi 40 erotti che abbiamo pagato per Openda, sono i 40 che abbiamo pagato all'epoca per Bernardeschi, cioè per un giocatore che era fuori rosa, perché Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Anche questo è un dato di fatto. Poi, i dati di fatto dei gol che ha fatto con la Juve, benissimo, perfetto, in quei sei mesi. Io non sto dicendo che non lo rifarà, ma non ne abbiamo la certezza, considerando che è passato un anno intero, Colomani è andato al Tottenham, e al Tottenham non ha fatto bene come ha fatto in quei sei mesi alla Juve, non era neanche titolare, ha giocato poco e ha segnato poco, e quindi il dubbio che possa cioè tu adesso sei sicuro che il tuo Colomani è quello di quei sei mesi alla Juve e non quello di quest'anno al Tottenham? Ben venga se tu sei sicuro, io non lo posso essere, ma credo nessuno. La speranza chiaramente è che sia quello che abbiamo visto noi in quei sei mesi del 2025. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
2: RBN Caffè. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com
2: RBN Caffè.

0: 12 e 6 minuti, seconda ora insieme fino alle 13 con RBN Caffè, sempre con Dario Ghiringhelli in studio, e continuiamo ad ascoltare quello che, avete da dirci, da raccontarci. Se abbiamo ascoltato un po' di vocali, cerchiamo di leggere anche qualche messaggio testuale. Prendiamo Cecio che ci dice: al di là di come finirà il calciomercato, nonostante i flop di Cobb, Maynes e Douglas, 56 e 50 milioni, la Juve dall'inizio del mercato non fa un cavolo di sforzo per comprare un centrocampista che imposta il gioco, un regista che fa girare la squadra e che lancia lungo. Un Modric farebbe comodo, ma tutti i nomi che circolano portano ad altri ruoli dove forse c'era meno necessità. Eppure le partite le vediamo, solo Locatelli fa bene il suo ruolo e nonostante gli cambino ruolo sta sempre sul pezzo. Il resto per me è una grande lacuna che però Spalletti o fa finta di non vedere oppure è obbligato ad adattare altri. E Ceccio, guarda, questa è una grande verità che stai scrivendo, perché effettivamente le lacune della Juventus in realtà purtroppo sono veramente veramente tante, e si fa fatica a capire quale quella più grave, no? Quindi si è partiti. La cosa che a me ha fatto un po' specie di questo mercato è che siamo partiti con: ci serve il portiere, ci serve l'attaccante, e prima che arrivasse l'attaccante, che era Colomuani, nel frattempo erano arrivati Ekator, che sì, sarà anche un attaccante ma non può essere quello su cui punta la Juve, Çelik, che poi per fortuna si sta rivelando un ottimo acquisto ma non è né un attaccante né un portiere, arriva Colomuani in realtà addirittura dopo Alaibegovic, che è un altro che sì è un giocatore offensivo e che probabilmente si spera insomma esploderà il grande talento che è, ma non è un attaccante. E quindi diciamo che nell'ordine cronologico, perché poi Colomuani alla fine tra i vari lungaggini col Paris Saint-Germain, che a questo punto forse abbiamo capito che non è più il caso di fare operazioni con i francesi, è arrivato per quarto su quattro acquisti. Siamo al 14 di agosto, a 9 giorni dall'inizio del campionato della Juventus, ribadisco, perché il campionato inizia sabato ma la Juve gioca domenica, e ci continua a mancare il portiere e ipoteticamente almeno ancora anche un altro attaccante, perché probabilmente c'era la speranza piccolina, che ormai si è chiusa del tutto, di far rinsavire Vlahovic dal punto di vista delle richieste economiche. È andato al Besiktas, dove gli hanno praticamente dato quello che lui aveva chiesto alla Juve, perché le cifre di Vlahovic al Besiktas sono di 7 milioni e mezzo all'anno, quindi molto vicini agli 8 che chiedeva lui, più un bonus alla firma di 10 milioni, quindi se fate i conti lui supererà un contratto di 3 anni, quindi lui supererà abbondantemente i 10 milioni all'anno di contratto, perché sono 10, 7 per 3 fa 21, sono 22-23 milioni circa, più 10 di bonus sono 33, arriverà circa a 11 milioni all'anno se li vogliamo spalmare oltre ai 10 di bonus alla firma. E quindi Vlahovic è andato, Pellegrino è andato, Sorloth non si capisce perché adesso sembra che sia mezzo infortunato, deve star fuori per 4-5 settimane, quindi è chiaro che se vai a prendere Sorloth, quello su cui si può ragionare eventualmente è chiedere uno sconto all'Atletico Madrid, perché vai a comprare un giocatore che in questo momento non può scendere in campo. E si continua a sentire: abbiamo preso Lukumi perché fondamentalmente non è ancora arrivato ma di fatto sta arrivando, ed è un difensore centrale di cui tutto si sentiva tranne che la necessità stretta, chiamiamola così, detto che comunque Bremer non è più il Bremer di prima, che Gatti è in uscita, tutto quello che volete, però hai ragione, cioè ci sono tante cose che potrebbero essere da rivalutare su questo mercato. Francesco, ciao Francesco, potrei essere impopolare ma con tutto il bene che gli voglio avrei ceduto Ildiz, sulla tre quarti abbiamo tanta scelta e non sarebbe stato un problema, in Ildiz non ho visto quel salto di qualità, anzi ho visto un'involuzione dopo il rinnovo. Francesco, sì, però non associamo il calo di Ildiz al rinnovo, come è stato spesso fatto, ma al fatto che comunque purtroppo il rinnovo è coinciso con l'infortunio al ginocchio, per cui la sua stagione è andata in calando e ce ne siamo accorti anche con il mondiale, no? Per cui cioè, addirittura si parlava di un rischio operazione per Ildiz, che al momento per fortuna, per come l'abbiamo visto in questa tournée, sembra scongiurato, sembra messo peggio Thuram a oggi, no? Considerando che non ha ancora fatto neanche una partita, non è andato in tournée, eccetera eccetera. Sentiamo cosa ne pensa, mi dicono dalla regia che è pronta la nostra prossima ospite, Milena Trecarichi, social media manager Tutto Sport. Ciao Mile, ben trovata, mi fa sempre tanto piacere.
1: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Senti, ti chiedo, ti coinvolgo subito su questo messaggio di Francesco, non so se hai sentito il mio commento che stavo facendo adesso, no? Perché in tanti associano il calo di Ildiz con il rinnovo di contratto, però non è esattamente così.
1: No, diciamo che lì c'è stato un po' di sfiga, se vogliamo, perché nel momento in cui ha rinnovato Ildiz purtroppo si è acuita questa infiammazione che ha avuto lui al ginocchio. Sì. Tant'è che lui ha sempre giocato da inizio anno con una fascia, se ci avete fatto caso, ma anche da inizio stagione, solo che a inizio stagione era riuscito, diciamo, a gestire il problema, infatti era partito benissimo. Dopo questo problema si è acuito maggiormente nella seconda parte di stagione e di conseguenza è chiaro che poi anche a livello di rendimento in campo ne ha risentito, pure al mondiale infatti è stato sottotono, ma bisogna considerare una cosa: questo problema non ha permesso a Yıldız di allenarsi bene, infatti lui stesso durante i mondiali con la Turchia l'aveva detto: io non riesco nemmeno a fare tutte le sessioni di allenamento, quindi di conseguenza
0: anche,
1: è chiaro che
0: anche al mondiale anche ha giocato pochissimo.
1: Esatto, anche il rendimento in campo poi ne risente. Adesso sembrerebbe che il problema sia abbastanza gestibile senza dover ricorrere ad interventi vari, infatti in tournée è partito, comunque ha giocato, quindi sembrerebbe in via di risoluzione la problematica di Yıldız da questo punto di vista. È chiaro che ancora andrà gestito secondo me i primi tempi, però sembrerebbe che il problema si stia risolvendo, mettiamola così.
0: Sì. La corsa è fluida, no? Diciamo così, nelle amichevole abbiamo visto correre bene, insomma dialogare anche bene con i compagni,
1: esatto.
0: Anche fatto
1: è solo
0: un gol,
1: un po' indietro di condizione perché giustamente si è allenato ancora poco, però a livello di corsa non mi sembra abbastanza fluido il movimento, ecco.
0: Senti, Carmelo da Agrigento ci dice: sono molto amareggiato dal fatto che vadano via italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ecator. Ricordo bene Italia-Argentina 1978, il mio anno di nascita, caro Carmelo. Nel secondo tempo ben 9 juventini in campo, forse sono un vecchio nostalgico, poi perché prendere Colo a 50 milioni e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku, e questa è poi la seconda parte. Però questo tema degli italiani, Mille, è curioso, no? Perché sono almeno 2-3 anni che sentiamo dire che l'obiettivo della Juve è ringiovanire la rosa e ritalianizzarla, e sul ringiovanimento tutto sommato ci siamo, sull'italianizzazione però no, perché effettivamente adesso c'è, cioè, Miretti probabilmente in uscita, Gatti in uscita, cioè quei pochi italiani che abbiamo li vendiamo e quelli che compriamo sono stranieri.
1: Dobbiamo anche dire però una cosa, dobbiamo essere onesti: la Juve dell'ultima nidiata di italiani che sono stati anche in orbita nazionale ha pescato quelli un po' più scarsi, dobbiamo, con tutto il rispetto,
0: vero,
1: per carità, però nel senso, cioè, Locatelli stesso, che comunque è il capitano della Juve, per carità, sicuramente dei centrocampisti attualmente è stato il meno peggio, ma che non significa che comunque è un top player, mettiamola così,
0: certo,
1: è un buonissimo giocatore, in campo fa il suo, per carità, è molto applicato, è utile per l'allenatore, perché soprattutto in non possesso, dal mio punto di vista Locatelli è molto utile in non possesso, perché il lavoro che fa lui in non possesso non lo fanno in tanti, però è anche vero che quando deve far girare il pallone gira lento, gira
0: certo,
1: molto lento,
0: sì, che è un
1: quindi
0: po' grosso,
1: a livello di...
0: Vai, finisci.
1: Sì, scusami. No, quindi
0: figurati.
1: A livello di italiani diciamo che non c'è tantissimo materiale, bisogna andare a pescare veramente quelli giovanissimi. Infatti un mio rammarico è quello che i club, non solo la Juve, tutti i club anche italiani più importanti oltre la Juve, a livello di giovanili secondo me vanno a pescare poco, ed è sbagliato, perché secondo me dei talentini ci sono, basta guardare le nazionali under, le nostre under, under 20, under 19, vanno tutte forti nelle competizioni, e io poi mi chiedo: ma questi ragazzi dopo che fine fanno? Perché li vediamo far bene agli europei, ai mondiali, dopodiché c'è un problema che riguarda lo step successivo, ed è lì che secondo me la federazione deve intervenire in qualche modo, perché questi ragazzi poi si perdono quando devono fare lo step successivo. Poi un italiano che io avrei preso, perché c'era l'occasione di prenderlo in estate prima dell'inserimento del Como, era Liberali, sono sincera.
0: Sì, è vero.
1: Per me era un prospetto che la Juve si sarebbe dovuta muovere prima e prenderlo, perché secondo me è un profilo molto interessante.
0: Sì, poi c'è sempre
1: tornando
0: la questione
1: a Luca...
0: Scusami, ti interrompo solo un secondo sulla questione poi dei giovani, no? Perché tu vai a comprare se tu vai a comprare Liberali, dici vabbè, chi capirai, abbiamo comprato Liberali, no? Perché poi nel tifoso si innesca anche questo meccanismo un po' perverso, che è un po' quello che faccio io per primo in un certo senso su Ecator, no? Però forse Liberali ha anche un'esperienza diversa di Ecator, anche un pochino più di partite fatte. Ti lascio concludere su Lukaku.
1: No, prima la domanda era Colomani, Lukaku, non ho capito sì. la parte finale della domanda.
0: Sì,
1: qual
0: no,
1: era?
0: Perché diceva, perché prendere Colo a 50 milioni, precisiamo, 32 più, 38 più 12, perché sennò poi ci sono gli ascoltatori che si lamentano che diciamo le cifre sbagliate, 38 più 12, e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku, ma in realtà il centravanti fisico lo cerchiamo da gennaio, no? Perché Spalletti è da gennaio che lo chiede.
1: Sì, diciamo che Spalletti... sugli attaccanti è sempre stato molto chiaro, uno dei profili a lui graditi era sicuramente Colomani, perché altrimenti la Juve sì. non si sarebbe impegnata con una spesa del certo. genere per un attaccante non gradito all'allenatore. Però per completare il reparto offensivo lui ha sempre chiesto anche di contro una punta più fisica, brava a spalle alla porta, che ti fa salire la squadra magari quando vai a giocare, no? Nei campi in trasferta, che so, col Cagliari, dove magari trovi Mina che è un difensore sgorbutico per l'attaccante, sì. per sbloccare queste partite qui. Servirebbe un profilo più forte fisicamente, bravo spalle alla porta, che magari ti fa salire la squadra, forte di testa, perché magari con una spizzata la sblocchi. E secondo me, da questo punto di vista, ti dico che per caratteristiche un profilo adatto poteva essere Pellegrino, tant'è che la Juve ci aveva provato per Pellegrino.
0: Sì,
1: però...
0: so che il Parma ha chiesto tanti soldi, si è tergiversato un po', si è andato su altro.
1: Ma più che i soldi, sai cos'è stato? La Juve Pellegrino poteva farlo solo in prestito, con diritto magari che diventava un obbligo a determinate condizioni. Allora con quella formula il Parma ti aveva chiesto una cifra più alta. Invece se riuscivi a prenderlo a titolo definitivo, come ha fatto la Fiorentina, mi pare, loro sarebbero sì. un po' scesi come cifra. Questo
0: sì,
1: è
0: sì,
1: stato
0: sì, quella
1: l'indico,
0: era,
1: ecco.
0: L'idea era un
1: che
0: pochino
1: la Juve
0: quella,
1: a titolo
0: però
1: definitivo
0: poi...
1: non poteva farlo comunque.
0: Però poi fa specie che negli stessi giorni paghi 33 milioni più bonus a Leibegovic, no? Che in quel momento, poi per carità, in prospettiva può essere un gran colpo, ma a oggi non era la priorità, forse.
1: È un po' il ragionamento che ho fatto pure io, per carità, a me il giocatore piace tantissimo, quindi da questo punto di vista sono contenta, perché comunque è un bel prospetto. Poi se vediamo le cifre a cui sono andati via i vari Diomandé, eccetera, eccetera,
0: certo.
1: tutti quelli di questo ruolo qui, 33 milioni è pure una cifra onesta, dobbiamo essere sinceri, non è un grandissimo sborso. È anche vero che tu comunque l'hai fatto in una zona del campo in cui comunque c'è un po' di affollamento, perché... hai Ildiz, hai Consenzao, hai Zegrova, hai Bogà, è rientrato certo. Nico Gonzalez.
0: Esatto.
1: Quindi magari posso anche capire chi si interroga e dice ma forse quel tesoretto si poteva spendere in altre zone dove ancora ci sono dei buchi. Su questo non mi sento di contraddire questo tipo di ragionamento. Con tutto che, ripeto, a me Alebegovic piace tantissimo, però magari non so se in questo momento era utile spenderli lì, ecco, quei soldi.
0: No, esatto, infatti, perché poi l'altro tema è non si sono spesi 14 milioni per Martinez, no? Che era un'altra esigenza importante per completare la rosa, e poi però vai a spendere soldi in altri ruoli del campo dove almeno inizialmente non sembrava ci fossero tutte queste necessità, compreso lo stesso Leibegovic in qualche modo.
1: Guarda,
0: e
1: quella anche del Bibbo. Vai, scusami.
0: Vai. No, no, dicevo lo stesso Ekator, no? Cioè in quei giorni in cui non si davano i 14 milioni all'Aston Villa per Martinez, se ne davano 16 più 2 al Genoa per Ekator, nell'ottica addirittura di ridarglielo poi in prestito l'anno prossimo per farlo giocare, e fa un po' specie questo tipo di ragionamenti.
1: Guarda, l'operazione Ekator è stata un'operazione di bilancio, mettiamola così, perché comunque tu allora hai dato Puzka. Insomma, era un'operazione più ad ampio raggio. Comunque hai preso un giocatore ancora molto giovane con ingaggio basso, che alla fine se ti va bene lo tieni, se ti va male e lo vuoi vendere, bene o male, se male quando puoi recuperare gli stessi soldi, lo puoi inserire in futuro magari anche come contropartita se non ti convince. Quindi alla fine quelli di Ekator secondo me non sono soldi mal spesi, perché comunque può rientrare in diverse situazioni se il giocatore non dovesse convincere la Juve a tenerlo, no? Invece per quanto riguarda il Dibu Martinez, secondo me lì è stata una scelta, perché da quello che so io, la dirigenza Juve non vorrebbe spendere tanto per un portiere di 33-34 anni, perché alla fine c'è. È vero che comunque il cartellino, l'Aston Villa forse poteva scendere pure a 10 milioni alla fine, ok? era partito da 15, magari a 10 si poteva chiudere, non sotto i 10, però devi considerare tutta l'operazione, perché alla fine al Dibu avresti dovuto fare un triennale, quadriennale a cifre alte come ingaggio, perché l'ingaggio del Dibu è abbastanza alto, e loro secondo me non se la sono sentita di fare l'investimento pesante su un over 30. Infatti io so ad esempio che la Juve avrebbe voluto spendergli i soldi per il portiere, ma soltanto per due profili, che erano quelli che convincevano poi di base tutti. Uno era Svilar, infatti il tentativo è stato fatto, e l'altro era Carnesecchi. Perché alla fine lì si ragiona, io preferisco spendere anche di più di Cartellino, ma un po' meno di ingaggio, e comunque per portieri che ancora, per il ruolo che hanno, sono giovani, fra virgolette, passatemi il termine, non stiamo parlando del diciottenne, lo so, però per il ruolo del portiere hanno ancora una carriera abbastanza lunga, quindi ragioni, mi sistemo la porta per 10 anni, no? Quindi ecco, però ascolta, era quello il ragionamento.
0: Mentre tu stai parlando sto leggendo un po' dei messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, no? E c'è Gerry da Pagani che dice: sui giovani avevamo il portiere potenziale del futuro, Daffara, e lo abbiamo venduto per pochi milioni, salvo poi andare a chiedere a Parma il portiere che resta per me la nostra prima urgenza, che poi insomma adesso poi Suzuki ha già avuto tutta una sua storia che si è già anche conclusa. Io anche questa operazione Daffara ho fatto fatica a capirla sinceramente.
1: Io anche lì, Daffara è rientrato pure prima del 30 giugno come operazione che ha fatto la Juve. Queste qui sono state operazioni che ti servivano per chiudere il bilancio, cioè sono stati sacrifici che hai dovuto fare. Ad esempio vi posso dire che se Caballà avesse accettato il Genoa, la Juve avrebbe tenuto volentieri Puchka in rosa.
0: Proprio
1: come dice Cambiaso. Cioè questi sono stati dei sacrifici anche un po' dolorosi, lo stesso vale per Daffara, perché avevi necessità impellente di chiudere il bilancio e dovevi rientrare di una ventina di milioni, e quindi li hai dovuti fare svendendo un po' i tuoi giovani.
0: Sì, era il giorno in cui si parlava di Miretti al Bologna, no? Quelle che doveva andare Miretti al Bologna.
1: Perché la Juve inizialmente l'idea era quella di farli con Miretti e con Gabbal. Non è riuscita a farli, e quindi ho dovuto fare 6 milioni Daffara, altri 5 Puchka, altri 10, cioè, quindi è stato quello fondamentalmente il problema. Però su Daffara so che la Juve una sorta di prelazione per riprenderlo ce l'ha. A livello verbale, ecco,
0: questo è bravissima. Infatti questo è che non riesco a capire, perché di fatto l'operazione è una cessione a titolo definitivo, però proprio su un ragazzo così, il fatto di non avere neanche un diritto cioè non c'è un diritto di recompra o un accordo formale, però
1: non c'è un controriscatto, non c'è, però verbalmente so che c'è un accordo, diciamo, sulla parola, e la Juve può riprenderlo a cifre contenute, cioè non cifre altissime, ecco, però è più un accordo verbale, perché comunque i rapporti che Rubini non ex EU, i rapporti sono comunque ottimi.
0: Quindi, è quello che è stato fatto, c'è qualcuno invece che è stato fatto in maniera formale, no? Che si può riandare a riacquistare con 1,5 milioni in più o poco altro. Chi è che abbiamo venduto poco fa, sempre dei giovani, nell'ottica di poterlo ricomprare? In questo momento mi sfugge. C'è un'operazione che è stata fatta proprio in questo modo, no? Venduto con la possibilità poi di andare
1: col controriscatto. Adesso non mi sta venendo nemmeno a me il nome.
0: Non so perché mi sfugge.
1: Però su Daffara vi posso dire che a livello verbale, quindi per iscritto, non c'è nulla. C'è una situazione, una promessa.
0: I nostri amici da casa che sono preparatissimi, Gigi su Twitch ci dice Azic, hai ragione, bravo, Azic è al Sassuolo.
1: Che ha esattamente questa formula qua. Sì, Azic al Sassuolo, vero. No, su Daffara ve l'ho detto, verbalmente c'è comunque questa sorta di accordo per la Juve con la possibilità di riprenderlo. Il mio unico dubbio è, visto che al Parma comunque l'anno scorso ha giocato Corvi tantissimo, visto che Suzuki era infortunato e Corvi ha fatto bene, non so quanto spazio possa trovare Daffara.
0: Tra l'altro, se non ho letto, se non ricordo male, mi sembra di aver letto che si è già anche fatto male, forse, no? Dovrebbe aver già subito anche un infortunio. Avevo letto qualche giorno fa che aveva Daffara subito un infortunio. Sì. Adesso sto controllando mentre te lo dico, perché mi sembrava di aver letto che appunto avesse subito un infortunio. Vabbè, adesso in questo momento non riesco a trovarlo, non voglio perdere tempo perché abbiamo ancora pochi
1: minuti.
0: Speriamo
1: non sia nulla di grave, però nel caso, cioè, il mio unico dubbio riguarda quello. Ora adesso, a prescindere, non so l'infortunio quanto possa essere serio, però con Corvi non so quanto spazio riuscirà a trovare. Eccolo, ecco. Qua, guarda, mio unico 25... dubbio è quello.
0: No, era una cosa leggera, prendo da tutto mercato web. Parma, okay. Tegola d'Affara, lesione di basso grado alla coscia destra per il giovane portiere. No, quindi sì, vabbè, insomma, lesione di basso grado, qualche settimana, diciamo, di gestione, non dovrebbe essere niente di particolarmente grave, però sì. Ricordavo questo piccolo infortunio. Visto che siamo già quasi, ti devo già quasi salutare, Emile, lo diciamo ormai da tutta la puntata, mancano 9 giorni, no, all'inizio di questa nuova stagione della Juventus, perché domenica alle 18:30 si scende in campo a Frosinone. Cosa ti aspetti? E partendo con i giocatori che abbiamo oggi, valuta tu se considerare Lukumi papabile o meno, perché ufficialmente non c'è
1: Lukumi
0: ancora.
1: Lukumi fine settimana dovrebbero venire a fare le visite mediche, teoricamente.
0: Esatto. Però fine settimana prossima, immagino, ormai, visto che oggi è venerdì, quindi non ci dovrebbe essere tendenzialmente per la prima di campionato, che sarà poi soltanto un paio di giorni dopo.
1: E loro vorrebbero accelerare i tempi per fare magari tra domenica e lunedì. Vediamo se riescono, perché ancora a livello burocratico c'è sempre qualcosina da sistemare.
0: Domenica, lunedì,
1: quindi,
0: di questa settimana.
1: Dopo, Ferragosto, okay. Sì, fondamentalmente.
0: Quindi potenzialmente avendolo già domenica. E allora supponiamo che ci sia anche Lukumi. Mi dai i tuoi 11 con cui Spalletti secondo te inizierà la partita e la stagione di questa nuova annata?
1: Lukumi penso che anche nel caso in cui dovesse arrivare appunto lunedì, al più tardi martedì, sì. Non penso che lo butti subito in campo, sinceramente, alla prima di campionato. La vedo come tempistica ora la vedo difficile. Quindi alla prima di campionato mi aspetto di rivedere Bremer e Kelly dietro, per iniziare, con magari poi appunto Kalulu e Cambiaso come terzini.
0: Sì.
1: Centrocampo, ragazzi, per adesso questi siamo, quindi mi aspetto Locatelli, ma perché no, magari Douglas Luiz dall'inizio, visto che Thuram al momento ancora non è abile e ruolabile. Quindi mi aspetto Locatelli, Douglas Luiz dall'inizio. Sulla tre quarti mi aspetto Yıldız, McKennie, perché una cosa che tutti dimenticano è Spalletti e McKennie difficilmente ci rinuncerà.
0: Guarda,
1: quindi
0: l'ho già detto
1: io nelle varie formazioni, nelle formazioni ipotetiche che ho visto, vedo che tutti mettono Lebegovic dall'inizio. Io andrei cauta, perché Spalletti e McKennie difficilmente ci rinuncia, almeno inizialmente. Quindi io mi aspetto Yıldız, McKennie con Senzao e Colomani davanti.
0: E Colomani davanti. Quindi diciamo la formazione che è partita contro il Palermo, fondamentalmente, no? Grosso modo dovrebbe essere quella, tranne appunto McKennie probabilmente magari al posto di...
1: Sì, Alebegovic inizialmente me lo aspetto in panchina, sinceramente. Penso a un inserimento più graduale in quella zona del campo. Anche perché poi far coesistere, secondo me, Alebegovic e Yıldız non sarà semplicissimo. Perché è vero che Spalletti ha detto che vuole lavorare su Alebegovic più accentrato, quindi proprio trequartista, però il ragazzo ha la tendenza a giocare sull'esterno, perché comunque ha sempre giocato esterno. Yıldız gioca esterno, quindi inizialmente secondo me si pesteranno pure un po' i piedi, perché un po' si è visto pure col Palermo.
0: Dovranno imparare si pestavano un po' i piedi, no? Dovranno imparare a convivere e magari a scambiarsi di posizione durante la partita. Quella potrebbe diventare un'arma pazzesca della
1: Poi
0: Juventus,
1: anche naturalmente servirà un grande lavoro da parte dell'allenatore, ma da questo punto di vista ho abbastanza fiducia in Spalletti. Lui in genere con trequartisti esterni ci lavora abbastanza bene.
0: Ci sa fare.
1: Esatto.
0: Grazie mille, ti devo salutare, abbiamo il notiziario che incombe, buon lavoro e buon inizio
1: grazie
0: campionato.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Milena Trecarichi, social media manager di Tutto Sport, grazie ancora a te e notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco per l'ultima mezz'ora.
2: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta Bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
0: Minuti, rientriamo in studio per l'ultima mezz'ora di RBN Caffè di questa mattina, sempre con Dario Ghiringhelli e i vostri messaggi che adesso per la prossima mezz'ora saranno di nuovo protagonisti del nostro programma. Ci avete scritto veramente in tantissimi, siete molto polemici stamattina, quindi andiamo a discutere un pochino, ovviamente sempre col sorriso, ci mancherebbe. Allora, Giacomo da Susa in realtà ci manda un messaggio che in un certo senso abbiamo risposto prima con a cui abbiamo risposto prima con Milena, perché dice: io non capisco l'operazione Ekator, spendi 18 milioni e non sai se giocherà o meno, ha fatto 4-5 presenze in Serie A, addirittura si parla di prestito, Pellegrino ne costava 20 ma qualcosa aveva già dimostrato col Parma, una delle squadre che gioca più in difesa, mi sembrava il profilo più giusto chiesto da Spalletti. C'è qualcosa che non sappiamo? Guarda Giacomo, in parte ce l'ha detto Milena, no? C'erano anche delle situazioni da sistemare, c'era l'operazione Puchka, c'erano dei conti forse da mettere a posto. Fatto sta che io la penso esattamente come te e sai che non mi sono mai nascosto, è stato uno dei miei pensieri che ho sempre fatto fin dall'inizio, soprattutto perché è stato il primo colpo fatto dalla Juventus abbastanza a sorpresa in un momento in cui si diceva e si è un po' persa questa cosa, no? Del fatto che bisogna prima vendere poi comprare, prima vendere poi comprare, e improvvisamente arrivano 18 milioni spesi per Ekator, con già nel momento stesso in cui è stato comprato l'ipotesi di un prestito che diventava molto molto complicato. Allora qua c'è un ascoltatore polemico che dice perché Carnevali ha parlato chiaro ma forse è difficile da comprendere, a quanto pare non si spende più per comprare ma per investire, e per quanto riguarda Ekator si è fatto un favore al Genoa per fargli fare la plusvalenza necessaria, cosa che la D ha sempre fatto. Per quanto riguarda il portiere non è colpa di nessuno se le prime scelte alla fine le squadre proprietarie dei cartellini si sono impuntate, e vabbè, e allora fai tutto tu che va bene, cioè perché noi dobbiamo fare, cioè, in un momento, in un anno in cui la Juventus è in crisi, permettimi però a questo punto di essere un po' polemico al contrario, nell'anno in cui la Juventus è in difficoltà, è in crisi perché non ha preso i soldi della Champions, fa fatica a centrare i suoi obiettivi, deve andare a far fare la plusvalenza necessaria al Genoa, cioè ragazzi, va bene tutto, però se dobbiamo difendere la società a prescindere, a me così non sta bene. Io sono uno già abbastanza filo aziendalista di mio, se però non posso neanche permettermi di dire che non capisco certe operazioni, diventa complicato. Buongiorno Dario, questo è Roberto da Roma, ma è possibile che da Varsavia a Buenos Aires non ci sia un portiere accettabile? Hai ragione Roberto, a un certo punto me lo sono chiesto anch'io, ma che dirigenti abbiamo? Non è che anche lì ci sono le categorie? Allora Roberto, guarda, qua anche sui dirigenti ormai, prima il problema era Allegri in, Allegri out, poi è diventato Vlahovic in, Vlahovic out, adesso siamo finiti sui dirigenti. C'è qualcuno che assolutamente sposa la linea Carnevali Massara, che sono i più bravi di tutti e ci porteranno ovunque, e qualcuno come te che invece li sta criticando, e non sei il primo, no, che arriva stamattina a lamentarsi un po' di questo mercato un po' strano che sta facendo la Juventus, perché è vero, sono state messe a punto delle operazioni anche molto importanti, ma continuano a esserci delle falle, mi viene da dire, altrettanto importanti, perché alcune operazioni che si dovevano fare non sono state fatte. Terry, un saluto anche a te, mi dispiace non ascoltarti più il sabato, dice Teresa, in realtà qualche sabato ci sarò, quindi sappiate che insomma l'idea è di continuare, almeno anche se non costantemente, non tutti i sabati, poi con tutte le ore che vuoi, l'abbiamo detto in apertura, ma insomma in qualche momento, in qualche modo, ci saremo. Aspettate che sto cercando di andare in ordine perché non voglio perdere, ci sono anche tanti vocali e poi qualcuno cerchiamo anche di di ascoltarlo. Questi li abbiamo letti. Poi dice, ah, sempre l'ascoltatore di prima dice, per ritornare al costo di call, lo stesso che facciamo noi con Nico, non si fa minusvalenza, bisogna vedere a quanto era a bilancio per loro. Ma il problema è proprio questo, cioè noi l'anno scorso il Paris Saint-Germain per Colomoni voleva 50 milioni, è passato un anno e ha rivoluto 50 milioni, 38 più 12 che sennò poi si lamentano, eccetera eccetera, e non può essere, cioè è passato un anno e l'ammortamento non funziona così, cioè un anno di ammortamento prevede che il giocatore debba costare meno, cioè debba essere venduto a una cifra inferiore in proporzione agli anni che ha ancora di contratto, quindi 38 sono comunque quasi 40 milioni, se è stato comprato a 90 mi sembra, vuol dire che ogni anno di ammortamento su 5 anni di contratto sono 18, se l'anno scorso ne volevano 50, quest'anno avrebbero dovuto volerne 32 e noi ne abbiamo comunque dati già 38, sto facendo i conti un po' della serva, cioè 38 più 12, quindi va bene non fare minusvalenze, ma neanche farsi, secondo me, proprio prendere per il naso da una società che poi tempo una settimana ci rifà lo scherzetto che ci ha appena fatto con Suzuki, tutto fatto, tutto pronto, va bene, ve lo mandiamo in prestito, metà ingaggio pagato, indennizzo per la valorizzazione, e poi tergiversi, vuoi fargli fare le visite tardi, vuoi ancora valutarlo, e allora a questo punto col senno di poi mi girano ancora più le scatole. Poi che fosse il giocatore che voleva Spalletti è un altro discorso, e quindi la Juve ha fatto in modo di accontentarlo, e qui però torniamo al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, a questo punto Spalletti avrà molto i riflettori puntati sopra, perché comunque la Juventus sta spendendo, Colomani e Lucumi sono state due richieste esplicite di Spalletti, quindi a questo punto insomma avrà meno attenuanti rispetto all'anno scorso. Angelo da Frosinone ci dice, ma il preparatore dei portieri chi è? Secondo me non è un buon preparatore, vedendo Di Gregorio è possibile che in due anni non è stato capace di cambiarlo, o Di Gregorio lo sta facendo apposta? Non credo, Angelo, che Di Gregorio lo stia facendo apposta, perché insomma anche essere esposto al pubblico ludibrio praticamente tutte le partite non credo che possa far piacere a nessuno. Poi su Di Gregorio c'è stata anche la butade assolutamente fuori luogo del suo procuratore, insomma ci sono state tante cose che non hanno funzionato oltre a quelle in campo. Davide da Pesaro ci dice, ciao, vi risulta il battibecco fra Massara e Spalletti? Non saprei, Davide, almeno io stamattina non ho letto nulla, a meno che non sia successo in questa oretta e mezza già che siamo in diretta, quindi non ho notizie di questo, ma non ho sentito nulla. Cari speaker di Radio Bianconera, un altro polemico, visto che siete così competenti e siete talmente a conoscenza di tutti gli aspetti del mercato e delle falle della rosa della cara Juve, vi invito a contattare Elkan e di farvi sostituire agli incompetenti Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini eccetera. Ma non è questo il punto, ragazzi, cioè allora va bene, io do voce a tutti, sapete che io leggo anche tutti i vostri messaggi, anche quelli che non sono che non la pensano come me. Chi mi segue il venerdì pomeriggio con Gigi o il sabato a tutta la Juve che vuoi sa bene che io do voce a tutti i vostri messaggi, però non potete pretendere di essere d'accordo, cioè non cadiamo nel discorso opposto. Io posso non essere d'accordo con voi, voi potete non essere d'accordo con me, ma non è che quello che dico io è una cacchiata a prescindere perché voi la pensate diversamente. Si può pensare in maniera diversa, le falle della nostra rosa non c'è bisogno che le veda io, se guardiamo le partite le falle della rosa le vediamo tutti, il centrocampista pensante, quello col fosforo, quello che manda in gioco in buca l'attaccante, non ce l'abbiamo, ma non devo dirlo io, ma lo sanno anche Carnevale e Massara, che poi non siano riusciti a prendere uno in quel ruolo perché in questo momento c'erano altre necessità, è un altro discorso, però ragazzi così è chiamate Elkan e fatevi fare voi il suo lavoro, e noi siamo qui a vedere con i nostri occhi, a dare i nostri pareri e esprimere i nostri giudizi, giusti, sbagliati, non lo so, non lo sappiamo, noi non ci nascondiamo, esprimiamo i nostri pareri, guardate che anche noi all'interno della radio non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, Qua da noi c'è ancora qualcuno che non vede l'ora che ritorni Antonio Conte. Io Antonio Conte non lo voglio vedere mai più sulla panchina della Juventus. E anche qua ci sarà qualcuno che è d'accordo con me e qualcuno che è d'accordo con i miei colleghi che invece lo rivorrebbero. Buongiorno Dario, la favola dell'italianizzazione della Juve è bella ma poco attuabile oggi. Dobbiamo prendere giocatori forti, non importa da dove arrivano. Ci possiamo permettere gli italiani che valgono la pena? Tonali, Donnarumma, Calafiori, Palestra, Leoni, saluti e viva la Ibegovic, ci scrive il nostro ascoltatore. Ed è vero, è ragionissima, cioè quei cinque lì sono forse gli unici per cui varrebbe la pena investire un po' di soldi, ma non sono veramente tanti, troppi soldi. Lo stesso Palestra, abbiamo visto quanto è stato pagato dal Chelsea, mi sembra poi alla fine che sia andato e non all'Inter. Mi aggiungo alla coda di quelli che lamentano sentire pessimismo intorno alla nostra Juventus. Radio Bianconera deve essere critica, ok, ma non oltre modo, altrimenti rischiate di perdere molti ascoltatori. Siamo d'accordo che certi giocatori non sono arrivati come Pellegrino, ma molto probabilmente ci saranno delle strategie che voi e noi non conosciamo. Capito Paolino, quindi ce l'ha con il nostro direttore che prima forse era stato un pochino polemico, questo è Gualtiero che ci scrive, noi non è che mandiamo pessimismo, ragazzi, noi vi raccontiamo, ritorno a quello che stavo dicendo poco fa, siete particolarmente aggressivi stamattina, noi diciamo quello che vediamo e quello che pensiamo, se poi non è in linea con le vostre corde è chiaro che potete scambiare canale, potete spegnere, potete mandarci dei messaggi dicendo che non siete d'accordo, perché lo scopo di Radio Bianconera è da sempre è la voce è di dare voce ai tifosi, la voce dei tifosi bianconeri, quindi il fatto che non siamo d'accordo con voi non significa necessario, anche perché essendo in 14 milioni abbondanti, quello che dico io magari vede d'accordo 5 milioni, 4 milioni la pensano esattamente al contrario mio e ci sono i 5 rimanenti che la pensano un po' così un po' cosà. E ribadisco, non cadete nell'errore al contrario di pensare che quello che dite voi è assolutamente giusto, no? Perché cadete poi voi nel tranello al contrario. Stavo cercando, c'era un altro messaggio che volevo leggere, eccolo qua, Angelo da Salerno, buongiorno fratello bianconero, andiamo a rispondere a quelli che attaccano, io vorrei sapere perché fate sempre commenti sull'acquisto di Colomoni, questo è il giocatore che ha voluto Spalletti, punto, poi quanto è stato speso per prenderlo non è un problema di noi tifosi, l'importante è che Colo faccia gol e faccia fare gol, non siete mai contenti di nulla, avete da dire anche su Lukumi, anche sull'Aibegovic, siete solo dei tifosi a convenienza, io sosterrò sempre la mia amata Juventus, forse non vi rendete conto che il lavoro che stanno facendo i nuovi dirigenti insieme a Spalletti per far tornare la Juventus come era prima, abbiamo tutti e tutto contro e anche questi pseudo tifosi della Juventus, un abbraccio. Allora Angelo, se ce l'hai anche con me, visto che parli di pseudo tifosi, io ti dico che sono abbonato dal 1997-98, il mio abbonamento compie 30 anni quest'anno, quindi non credo di essere uno pseudo tifoso della Juventus con 30 anni di abbonamento allo stadio sulle spalle. Detto questo, il discorso di Colomoni, io non critico l'operazione Colomoni in sé, perché oltretutto, ribadisco e l'ho già detto più volte, se lo voleva Motta, se lo voleva Tudor, ragazzi, Tudor l'anno scorso un giocatore aveva chiesto, che era Colomoni, e non gli è stato portato. L'unico che voleva era lui, gliel'hanno promesso fino al 30 di agosto e si è ritrovato al 31 con Openda invece che Colomoni. Lo ha voluto Spalletti, quindi sicuramente è un giocatore che sarà funzionale per questa Juventus. Io non capisco perché ci sia arrivati a dare così tanti soldi al Paris Saint-Germain, che ci ha tirati per la giacca per tutto l'anno scorso, che ci aveva promesso il prestito a 4 milioni più il riscatto a 34 alla fine della stagione, poi la Juve ha accelerato e gli ha dato tutti questi soldi e poi ci ritroviamo oggi che ci fa lo scherzo per Suzuki, cioè è chiaro che poi se tu vuoi proprio quel il problema in realtà è proprio quello, ragazzi, che la Juventus voleva Colomoni e il fatto che la Juventus volesse Colomoni a tutti i costi ha consentito al Paris Saint Germain di mettere il punto sul valore, così come era successo con Meiners anni fa, e io spero vivamente che a questo punto la Juve faccia il altrettanto con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Nico Gonzalez vuole andare all'Atletico? Bene. L'Atletico vuole Nico Gonzalez? Bene. La Juve vuole 32 milioni? 32 milioni deve avere, che tra l'altro con Nico Gonzalez c'è anche un precedente, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con diritto di riscatto fissato a 32 milioni, che l'Atletico ha voluto far decadere per provare a spuntare un prezzo più basso. Ma a questo punto mi auguro veramente che la Juventus tenga il punto. Qual è il rischio che poteva capitare anche al Paris Saint-Germain? Che a un certo punto l'Atletico dica, vabbè, io 32 milioni non te li do, cerco qualcun altro, e la Juve se avesse voluto cercare qualcun altro lo avrebbe fatto, ha insistito per Colomoni perché è una esplicita richiesta di Spalletti e allora ecco che si è fatto lo sforzo economico. Abbiamo fatto bene? Lo sapremo fra 3 mesi, quando sapremo se Colomoni è quello dei 6 mesi bianconeri del 2025 o è quello del Tottenham di tutto l'anno scorso. Chiedo a Costantino se abbiamo dei vocali, ne ho visti arrivare tanti, quindi magari cominciamo a sentiamone qualcuno.
6: Sì, ma scusate, ma perché continuate a dire che Colomoni è in esubero del PSG?
0: Perché è vero.
6: Il PSG penso che il 99% degli attaccanti italiani farebbe riserva. Quindi è inutile dire che è un esubero. Per me è un fortissimo attaccante, però nel Paris Saint-Germain ce ne sono più forti. Tutto qua.
0: No, non funziona così, è un esubero a tutti gli effetti, ragazzi, perché Colomwani si stava allenando con la primavera. Il Paris Saint-Germain l'aveva messo fuori rosa, si stava allenando prima che arrivasse la Juventus a comprarlo con la primavera del Paris, con i ragazzini di 19, 18, 20 anni, quelli che fanno la primavera al Paris e la Youth League. Non era l'attaccante di riserva, si allenava con la primavera, quindi era un esubero a tutti gli effetti, non era un panchinaro. Era fuori, tant'è che l'anno scorso, all'ultimo giorno di mercato, quando la Juve non compra Colomwani e non riesce a chiudere con Colomwani, Colomwani viene mandato in prestito al Tottenham, cosa che all'epoca già aveva fatto infuriare anche la dirigenza, ma anche molti tifosi della Juve, perché dicevano: ma come? A noi lo volevano vendere a 50 milioni e al Tottenham lo prestano. Ok, quindi c'era stato anche quella situazione lì. Colomwani non fa. Luis Enrique non lo vede, non lo vede. L'aveva messo fuori rosa e ribadisco: andate a verificare, controllate. Colomwani si stava allenando con la primavera perché era stato messo fuori rosa. Che ribadisco, è diverso da essere un panchinaro di lusso, se vogliamo dirla così. Un altro vocale.
7: Buongiorno amici bianconeri, scusate la voce ma ho un po' di abbassamento, un po' di raffreddore.
0: L'aria condizionata ci sta, dai.
7: Volevo dire, soprattutto agli ascoltatori di prima che hanno mandato messaggi, dire centrocampo scarso non è corretto, perché stiamo parlando di giocatori di Serie A, non sono scarsi. I nostri sono mal assortiti, giocano in ruoli dove non dovrebbero giocare, secondo me. Io tutto sto scarso non lo vedo, perché è un Locatelli. Guarda, non deve giocare centrale, non deve fare il play, deve fare il frangiflutti, il guastatore. Lo stesso McKenny. Ci mancano giocatori adatti, ma non parliamo di giocatori scarsi, perché sono fior di giocatori. Voi la mettete come vi pare, ma questi sono forti nel loro ruolo. Bisogna farli giocare nel loro ruolo. Ok, quindi centrocampo scarso, a me non piace sentirlo, perché è brutto, dai, denigrare il lavoro degli altri non è corretto neanche. Guarda, farlo, non so cosa ne pensate voi.
0: Sai cosa ti dà ragione, e mi permetto anche di essere abbastanza d'accordo con te, il fatto che comunque i nostri centrocampisti, a parte gli italiani, Miretti, Locatelli, perché ai mondiali non ci siamo andati, ma non per colpa loro, a parte che Miretti non era neanche tra i convocati probabilmente, ma i nostri centrocampisti ai mondiali ci sono andati tutti, non è vero, Thuram no, perché non era stato convocato, ma era già infortunato sul finale di stagione. Però Kobe Mainers, che per noi è considerato uno dei più scarsi in assoluto, al mondiale ci è andato. McKennie al mondiale ci è andato. Locatelli con l'Italia ci sarebbe andato, non ci è andato perché per altri motivi. Con Seisau al mondiale ci è andato. Douglas Luiz no, perché arriva anche lui da una stagione di nuovo un po' negativa. Però effettivamente è vero, molti dei nostri giocatori comunque sono andati a farla questa rassegna iridata. Quindi è vero, c'è sempre un problema di mettere insieme i pezzi. E sai però qual è la cosa che mi preoccupa? Che nel momento in cui facessimo di nuovo il 4-2-3-1 continuerà a essere mal assortito, perché un Douglas Luiz io lo vedrei molto bene a fare il regista, con però sia Locatelli che Thuram di fianco, a fargli un po' da guardia del corpo, in modo che lui non abbia i compiti difensivi e possa solo impostare, ma dovresti fare un 4-3-3. Invece in questo momento Spalletti sta impostando un 4-2-3-1, quindi è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo al campo, non me li vedo così ben assortiti, come dice il nostro ascoltatore, da poter reggere l'urto di un centrocampo magari più importante. Buongiorno Dario, Giovanni dal Brasile, 7:40 del mattino, come prima cosa prima di andare in ufficio, una domanda scherzosa: non è che accettano Carlos Luis, 15 anni, 1,98 m, fortissimo anche coi piedi, portiere della mia squadra di quarta divisione, lo porto io? Scherzo, ma non riesco a capire perché non si va su Vicario o su Trubin. Allora, su Vicario in realtà ci sono un po' di dubbi tecnici, perché altrimenti guardate che l'ha detto anche Spalletti, e l'altro giorno Spalletti ha detto: su Vicario bisogna fare delle valutazioni sul perché il Tottenham lo abbia messo fuori squadra, perché un po' anche su Vicario il Tottenham è messo più o meno nella stessa situazione. E l'altra questione su cui ritorno è: perché nessun'altra squadra europea che ha bisogno di un portiere non pensa a Vicario? Quindi delle valutazioni secondo me le stanno facendo in quel senso lì. Su Trubin non si va perché costa tantissimo, si parla di nuovo di 35-40 milioni, allora secondo me per spendere quella cifra lì fai lo sforzo definitivo e vai a prendere davvero Carnesecchi, che oltretutto è sempre italiano e oltretutto ti dà una garanzia nella porta, ti dà anche una buona futuribilità oltre che sul presente. Leggevo un messaggio di Fabio che faceva i complimenti a Milena, diceva: finalmente una giornalista che ha spiegato il tutto benissimo, visto che ancora non tutti hanno capito. Credo fosse riferito alla questione dell'acquisto di Ekator. Qualcuno ci segnalava Azic, che non ci veniva in mente anche poi sui messaggi chi era quello che era stato acquistato o meno con il diritto, diciamo, di controriscatto. Non riesco a leggerli tutti, neanche ad ascoltarli tutti, ragazzi, ce ne sono davvero tantissimi, continuo ad andare un po' alla veloce. Chiedo scusa anche a Twitch. Gigi dice: Dario, ricorda a questi tifosi cosa significa libertà di pensiero. E io ci sto provando, Gigi, sai che anche con te ogni tanto ci siamo scornati, così come con Juventino sempre, come con altri anche amici di Twitch. Sigaro Farabundo, leggo gli ultimi che vedo perché gli altri sono scorsi in avanti, dice: un esubero perché non è minimamente a livello degli altri attaccanti di Paris Saint Germain. Non è solo quello, Sigaro, è proprio quello che dicevo prima, non è solo una riserva, è che era proprio stato davvero messo fuori squadra. Gigi da Londra ci dice: io andrei avanti con Perin, ricordiamoci che la super nuova dirigenza è lì da poco, quindi questo è un messaggio per chi sta criticando evidentemente l'operato di Massara e Carnevali. Visto che siamo in chiusura, rispondo anche a questo messaggio di Giacomo da Susa: non ho sentito l'inizio, ma quindi tu e Chiara non ci sarete più il sabato, con chi posso protestare? Allora Giacomo, Chiara ci sarà sempre prima delle partite, ok? I nostri programmi del sabato cambiano un pochino in questo senso. Il programma di Chiara non sarà più fisso il sabato dalle 3 alle 5, ma sarà sempre il pre-partita, prima delle partite della Juventus. Questa è un pochino l'indicazione che ci sarà da quando inizierà il nuovo palinsesto, quindi con la fine di agosto, da quando rientreremo poi anche tutti dalle varie ferie. Quindi Chiara sarà sempre nel pre-partita e io ci sarò in quelle domeniche, in quei weekend più che altro, perché io sarò sempre il sabato più o meno nel mio orario, o nei weekend di pausa della nazionale, quindi per tenere compagnia anche in un momento in cui non c'è la Juventus che gioca, ed eventualmente se l'orario mio possa coincidere eventualmente con il pre-partita rispetto a quello di Chiara, no? Quindi se la Juventus dovesse giocare il sabato pomeriggio, allora, come dovrebbe capitare se non ricordo male contro il Sassuolo la seconda settimana di settembre, allora ecco che tornerà anche tutta la Juve che vuoi. Quindi diciamo che non sarà più un appuntamento fisso, ma in qualche modo ci saremo. Ovviamente chiacchiereremo poi molto anche di altro, perché se non c'è la partita faremo il punto della situazione, no? Grosso modo mensilmente, in ottica delle pause della nazionale. Ivan da Latina: voglio spezzare una lancia umanamente a favore di Di Gregorio sul perché è stato un fallimento. La maglia della Juve non è solo pesante, ma moralmente giocare in una squadra che non segna mai e che se prende un gol è un dramma è ancora più difficile. Sicuramente ha fatto tante papere, non è adatto, ma la dimensione del disastro si misura anche sullo psicodramma che si crea nella squadra da anni quando subisce un gol. Hai ragione Ivan, questa cosa può essere letta in due modi, no? Uno, la difficoltà della Juve di subire gol e di ribaltare le partite. È successo troppo poco negli ultimi anni, veramente troppo poco, e anzi spesso se la Juve subiva gol ci siamo ritrovati poi a perdere la partita. E l'altra cosa però è che diventa molto demoralizzante se tu su 16 partite su 38, e non è un numero a caso ragazzi, sono statistiche reali, 16 partite su 38 vuol dire quasi una su due subisci gol al primo tiro in porta, statistica che è la più alta di tutta Europa. Allora, in una squadra che, come dici giustamente tu, fa già fatica a segnare e a produrre un certo tipo di occasioni da gol, anche se poi spesso l'anno scorso è stato davvero più un problema di mira, perché le occasioni la Juventus le creava, se tu sai che al primo tiro che subisci prendi gol, ti subentra anche quell'ansia dal dire: non posso sbagliare niente, perché appena faccio un piccolo errore partiamo sotto di uno, no? E quindi chiaro che se tu hai una squadra abituata a fare 4-5 gol, ne subisci uno, poi ne macini 4 e non è un problema. Però ragazzi, 16 volte su 38 è veramente un dato clamoroso. Francesco da Ischia, leggiamo ancora questo, poi siamo quasi ai saluti. Non capisco alcuni tifosi se la prendono con la dirigenza per operazioni in entrata e in uscita per motivi di bilancio. Certo, le vere eccezioni sono quelle che possono fare plusvalenze come David, Miretti, eccetera. Il problema è che con le vecchie dirigenze hanno fatto degli ingaggi fra i 3,5 e i 6 milioni all'anno che nessuna squadra se li prende. E questo è un problema, certo Francesco, perché poi il problema è anche un po' il rovescio della medaglia, no? Come sempre succede in questi casi. È che spesso tu vuoi vendere i giocatori che non vuoi tenerti in squadra, ma se non li vuoi tu bisogna capire perché dovrebbe volerli qualcun altro, e quindi anche i soldi che tu chiedi spesso vengono rivalutati e rivisti al ribasso, perché dicono: ma io ti sto prendendo uno che tu non vuoi, e quindi ha fatto panchina tutto l'anno scorso, probabilmente non lo farei giocare neanche quest'anno. È chiaro che la società chiede sempre dei soldi che siano per non fare la famosa minusvalenza di turno, ma è anche vero che chi ti compra dice: sì, però se non me lo dai te lo tieni lì sulle croste, gli devi pagare lo stipendio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vendere è sempre molto, molto complicato, soprattutto, per la questione degli esuberi. Alfredo da Carpi, Dario, mi sono collegato da poco, mi pare di aver capito che cambi orari delle trasmissioni, puoi fare un riepilogo? Ci tengo molto a seguirti, mi fa piacere Alfredo. Guarda, se ti sei collegato qualche minuto fa, l'ho appena fatto il riepilogo, quindi spero che tu l'abbia sentito. Ce ne sarebbero veramente ancora tantissimi, purtroppo non ce la faccio a leggervi tutti, perché ce ne sono almeno ancora una ventina che non ho letto, più i vocali inascoltati. Vi devo salutare, vi auguro un buon Ferragosto per domani, che è festa chiaramente per tutti. Per chi ancora deve andare come me in vacanza, buone vacanze, o per chi magari in vacanza c'è già, noi ci rivediamo e ci risentiamo con la prima settimana di settembre, quando tornerà Colpo Gobbo, e poi vi aggiornerò su tutta la live che vuoi. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia, ci sentiamo presto, ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno, quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
8: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
9: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
8: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
9: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
8: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
9: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Paolo Rossi, giornata di avvicinamento al compimento dell'operazione Lucumì, giornata anche di riflessione chiaramente per tutte le altre operazioni di mercato che vanno fatte e che andremo a verificare se ci saranno. Io vi invito come sempre a intervenire numerosi. Oggi abbiamo tutto il tempo per dialogare insieme, il numero lo conoscete, 340-5425-324, e la mia curiosità è questa: manca ormai 9 giorni all'inizio del campionato per noi, sapete benissimo che esordiremo in casa del Frosinone, impegni ufficiali non ne abbiamo più, se non quello di lunedì con la Next Gen, ma sapete che più che una vera partita è più un'esibizione, una festa, che quindi dirà poco dal punto di vista tecnico. Io vi chiedo sostanzialmente

tenendo conto, e ripeto, che manca ancora un tempo notevole all'inizio e manca ancora più alla fine del mercato, perché come sapete il mercato chiuderà il 2 settembre quando già saranno state giocate due partite di Serie A e quindi insomma di tempo per operazioni se ne possono fare tanti. Ma in questo momento la Juve, che ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ma tanto per come dire, ulteriormente inserire chiarezza, arriva da un sesto posto. In questo momento per voi siamo ancora lì, siamo ancora al sesto posto ideale. Abbiamo fatto dei passi in avanti e se sì, perché? Abbiamo fatto dei passi indietro e se sì, perché? E quindi attraverso questo dialogo, questo confronto, cerchiamo di capire come si può migliorare. Io parto esclusivamente da una mia sensazione che mi piace dirvi, non per, come dire, supportare chissà quale idea, perché poi la mia idea è quella che già vi ho detto, cioè che c'è ancora tanto tempo e che davvero le cose possono cambiare e possono cambiare in maniera considerevole. Poi ci vorrà ancora più tempo per assemblare tutto questo materiale, però questo, per essere chiari, va detto. La mia idea è questa e fa riferimento alla sensazione che io avevo l'anno scorso. Chi partecipa stabilmente a Radio Bianconera e sa quante volte io sono intervenuto, io l'anno scorso avevo detto con estrema forza, sbagliandomi completamente, che la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Mettevo due ipoteche, due condizioni che dovevano esserci per gli avversari e una per noi. Le condizioni per gli avversari erano che Inter o Napoli, con ragioni diverse, non ammazzassero il campionato. Cioè che l'Inter, reduce dalla batosta nella finale di Champions League, ma soprattutto dalla chiusura del ciclo Inzaghi senza neanche un successo, e il Napoli, reduce dalla vittoria del campionato, non facessero una corsa a sé per cui per noi come per altri non ci fosse la possibilità di inserirci. La terza condizione, quella che riguardava noi, era che non solo i nuovi acquisti performassero, e io ero stato molto incuriosito dalla campagna acquisti, ma soprattutto che il gruppo storico della Juve migliorasse. E da questo punto di vista mi trovavo con un certo spirito ottimista perché avevo visto un bel precampionato. Cioè, avevo visto la Juve di Tudor che era stata brava a tirar fuori il carattere e una certa concretezza nel finale della stagione, tale che Tudor era riuscito a portarci al quarto posto. Avevo visto sviluppare delle idee e queste idee le trovavo interessanti. Ecco, io oggi, non solo perché ho sbagliato completamente il pronostico, ma perché ho delle altre sensazioni, cioè nel senso che credo che parlando con molti tifosi bianconeri, nessuno mi pronuncia la parola scudetto, che se ci pensate è abbastanza una stranezza, perché anche negli ultimi anni in cui arrivavamo da stagioni difficili, per stagioni difficili intendo che non eravamo riusciti ad arrivare mai nell'orbita scudetto, piazzandoci sempre comunque nelle prime quattro, c'era quel tipico umore estivo, mi verrebbe da dire, che è giusto avere, perché all'inizio della stagione si è tutti un po' più ottimisti. Per cui di scudetto si era parlato con Allegri, di scudetto si era parlato con Thiago Motta e anche l'anno scorso non si riteneva la Juve fuori dalla possibilità, non dalla certezza, dalla possibilità. Questo era quello che io, come dire, mi sento di dire in questo momento. Poi questo non è un giudizio di valore, perché potrebbe anche succedere, come è successo nel passato, che a partire con i fari spenti è anche meglio, però mi interessa molto dialogare con voi, raccogliere le idee, capire alcuni spunti e provare a insieme definire il quadro della situazione, ben sapendo che le griglie sono sempre ideali, poi c'è la realtà dei fatti e talvolta, come abbiamo imparato sulla nostra pelle negli anni scorsi, neanche il primo mese dice la verità, perché noi, tanto con Thiago Motta quanto con

0: Igor Tudor, abbiamo fatto bottino pieno nelle prime giornate e poi siamo franati successivamente. Quindi questo ci deve farci ricordare e invitare sempre a una grande moderazione nei giudizi, che non vuol dire non averli, e non vuol dire non esprimere le proprie idee, però che in qualche maniera ci dice che appunto il calcio è molto più imprevedibile, per fortuna, altrimenti non lo guarderemmo, di quello che ci dice la realtà dal punto di vista teorico, cioè dal punto di vista degli organici in campo. Quindi partiamo subito, vedo già tanti vocali, vi ringrazio, ricordo 340-5425-324, oggi abbiamo veramente 2 ore di chiacchierate insieme, di seduta di autocoscienza, diciamola così, e quindi andiamo a parlare col primo vocale.
1: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla tua domanda
0: Ciao
1: a che
0: Gianfranco.
1: punto è la Juve, io credo che siamo dietro a, ovviamente, ai cartonati e al Napoli. Oserei dire stesso livello di Milan e Roma. A me quest'anno sinceramente mi fa paura la Fiorentina, non so perché, però vedo uno spirito diverso in casa Viola, quindi li tengo in considerazione su tutto. È il Como. Ovviamente il Como, non bisogna dimenticarsi del Como. Nessuno ne parla, però è lì, sono in Champions al posto nostro. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
0: Ma allora, qua si tratta di distinguere, tanto ti ringrazio perché la griglia, che poi è un po' una griglia che è un po' preponderante, no? Che molti esprimono e ha degli elementi di verità. Io distingo Inter da Napoli, nel senso che entrambe sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. L'Inter arriva da un campionato stravinto in virtù di un aspetto che non va assolutamente banalizzato, cioè la capacità di vincere contro le piccole e che quindi gli ha fatto anche assorbire i passaggi a vuoto contro le grandi. Il Napoli ha cambiato allenatore, beh, noi ne siamo una dimostrazione, il passaggio da Conte ad Allegri alla Juve ha funzionato, qui è un po' più difficile perché comunque il Napoli arriva da una stagione nella quale non ha vinto se non la Supercoppa e ha avuto troppi infortuni, però indubbiamente il Napoli ha un parco tecnico non banale, anche se ha problemi in difesa. Poi la Roma e il Milan hanno carenze come noi, la Roma ha un serio test in Champions League, il Milan è in corso d'opera la sua rivoluzione. E oggi si parlava sui giornali, si scriveva di una lista nuova di epurati, quindi Milan ha ancora molto da fare e staremo a vedere con un progetto tecnico totalmente nuovo perché Amorim certamente non ha la cultura di gioco di Massimiliano Allegri, quindi ci sarà anche un'impostazione tattica e di mentalità completamente diversa. Sono d'accordo sul Como, perché come ha fatto investimenti importanti e l'anno scorso non è arrivato in Champions a caso, poi è chiaro che un gruppo, diciamo, giovane, anche se pieno di talento, deve misurarsi con la Champions e quindi quello sarà un versante molto oneroso. E la Fiorentina, beh, lo spirito è chiaro, Paratici ha fatto una rivoluzione, grosso, e fa parte di questa rivoluzione perché anche lui è nuovo. Non sarà facile per la squadra assemblare tutto, però indubbiamente era da anni che a Firenze non avevano un materiale potenzialmente così promettente. Poi, se andiamo a vedere l'organico, ci sono dei limiti, però è una squadra che non dovrà fare le coppe e quindi avrà certamente delle qualità e delle possibilità non banali. Di talento, dice, ne chiaro che li devi mettere insieme e ripeto, quando cambi 8-9 giocatori, che possono essere anche 8-9 titolari, non è semplicissimo trovare subito una quadra, però l'effetto entusiasmo può anche farti accelerare degli aspetti. Questo per dare un quadro generale, è giusto e trovo corretto l'impostazione del nostro ascoltatore di Barcellona che guarda la Juve in relazione agli altri, perché poi c'è anche questo aspetto che va naturalmente considerato. Se fosse vera l'analisi che abbiamo appena proposto, beh, la Juve, mi sentirei di dire, è di nuovo sesta, cioè nel senso può fare meglio, ma può anche forse fare un po' peggio, se questa è l'analisi giusta. Quindi non sarebbero cambiate le gerarchie in campionato, Inter e Napoli sopra le altre, si sarebbe inserita la Fiorentina come cliente nuovo, anche se appunto la Fiorentina molto l'anno scorso non ha seminato. Perché? Perché sappiamo benissimo che ha avuto una stagione estremamente difficile e ciò nonostante ci ha battuto in una partita per noi sanguinosa. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ciao Paolo, buongiorno, Lorenzo da Palazziale. Io per il mio pensiero sono sicuro, per il mio pensiero e il mio punto di vista, visto che ancora manca centrocampista di spessore, scusa se mi ripeto, è una punta e ancora comunque sia un portiere, noi come siamo arrivati l'anno scorso sesti e quello siamo, forse quinti, ma è quello il range a cui potrà puntare la Juventus. Se non arrivano questi tre giocatori, portiere, centrocampista di spessore e prima punta tanto chiesta da Spalletti già l'anno scorso, e per quanto mi riguarda io su questo non transigo, però spero che mi smentiscano. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal Banaziale.
0: Ciao Lorenzo, io credo sinceramente che le tue richieste non arriveranno tutte, cioè proviamo a entrare dentro questo tipo di ragionamento e poi lo vado a fare interagire anche con un messaggio che secondo me è perfetto per completare il quadro. Del portiere sapete tutti, insomma oggi sono pieni i giornali di questa ipotesi che sembrerebbe tramontata, del prestito di Suzuki, e il Paris Saint Germain lo vuole valutare, la Juve sta pensando a Vicario. Quel che è certo è che noi arriviamo a 9 giorni dall'inizio del campionato con un quadro non definito, se non il fatto che abbiamo visto un Di Gregorio non uscire dalla crisi in precampionato. Proprio lunedì era in onda, era il post Inter-Juve e ne abbiamo parlato diffusamente di quanto ci avesse lasciato anche amareggiati vedere che gli errori si ripetevano e forse si ingigantivano. Poi Spalletti l'ha difeso, Spalletti deve cercare chiaramente di far rimanere tutti sul pezzo, ma iniziare il campionato con Di Gregorio titolare, non conta averlo come riserva, non conta è titolare, vorrebbe dire prendersi veramente dei rischi enormi. Perin è un portiere che sicuramente ci può dare delle garanzie maggiori rispetto a Di Gregorio, non enormi, ma maggiori, però non è stato investito dalla titolarità. Cioè la Juve non ha detto puntiamo su Perin, la Juve anzi ha detto il contrario, ci ha detto cerchiamo un portiere a tutti i costi, e la lista via via ha avuto dei nomi depennati, e questo è un problema, questo è sicuramente un problema. Qua si tratta di capire, perché siccome la società l'ha detto, a questo punto due sono i pensieri. Uno, è una richiesta forte di Spalletti, ma questo non ci deve stupire. Due, se non portiamo a casa un portiere, vuol dire che non siamo riusciti stati capaci, perché noi questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi, addirittura arrivando a ipotizzare formule che per un portiere non sono mai state utilizzate. Noi abbiamo usato il prestito con diritto di recompra per Morata, ma come del tutto evidente, per il portiere credo che oggettivamente il ruolo sia un altro, devi fare un investimento che non è uno spot, a meno che vai a prendere un fuoriclasse a fine carriera, ma deve essere un investimento di una certa durata. Sul centrocampista, Lorenzo, io lo sapete benissimo, ho detto che per me quella è la condizione sine qua non per pensare a una Juve più grande, a una Juve che riesca ad andare oltre il sesto posto, e quindi mi auguro che arrivi e che arrivi un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Vedo anche che però non riusciamo ancora a mandare via quelli che abbiamo. Cioè, ad oggi c'è Arthur, ad oggi c'è Cobb Miners, ad oggi c'è Miretti, tanto per dire. Sono poco convinto di annoverare tra i centrocampisti McKennie se giochiamo col 4-2-3-1, e aggiungo l'unico elemento però che non è banale di novità è Douglas Luiz, perché Douglas Luiz va valutato come un giocatore nuovo per noi, non è il Douglas Luiz dell'anno di Thiago Motta, e quindi qualcosa ci potrebbe dare. Abbiamo garanzie? Abbiamo certezze? No, questo non lo direi, francamente, direi che un'ipotesi. Certo è che siamo stati un po' tutti scottati in questi anni dall'idea che quando un giocatore non funziona, a furia di insistere, poi si trovi la chiave. Per adesso non è andata così. E quindi anch'io sono d'accordo su questo. Sull'attaccante io ho la sensazione che la Juve i giochi li abbia fatti. Cioè, sì, ci potrebbe essere un'uscita di David e un ingresso di Zirkzee, ma non è questo il profilo chiesto da Spalletti. Io ho l'impressione che quel profilo lì non esista nella possibilità della Juve. E quindi ho, come dire, mi verrebbe quasi da dire, dobbiamo sperare, e non è una battuta, che Milik sia arruolabile, che Cator naturalmente esca il prima possibile dai suoi primi guai, e che Colomani, vista la batteria di trequartisti che abbiamo, ci dia quel numero di gol tali da essere soddisfatti, perché l'abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora di più nel momento in cui la Juve va a comprare giocatori come Alaibegovic, io credo che noi dobbiamo assolutamente pensare ad Alaibegovic, a McKennie, a Yıldız, a Conceição come quattro giocatori che possano darci un contributo di doppia cifra. Cioè, l'ha detto anche Spalletti in conferenza recentemente, non abbiamo il giocatore, l'attaccante da 20 gol, fatto salvo che naturalmente va misurato Colomani su questo, andiamoci a cercare la possibilità di farli segnare da altri. I giocatori della Juve non sono da questo punto di vista banali, anche se chiaramente devono migliorare. Vado a far interagire questo vocale, tutta questa riflessione che abbiamo fatto, con il messaggio che mi manda Carlo da Finale Ligure. Per me vagliamo tra il terzo e il quarto posto, come lo scorso anno del resto. Poi Campo ha detto altro. E questo non è banale. Cioè, detto così, sembrerebbe un'affermazione che non fa altro che ripercorrere poi quello che è stato il nostro percorso dell'anno scorso. Cioè, noi eravamo terzi o quarti, lo siamo stati anche a lungo. Ad un certo punto abbiamo addirittura pensato di poter andare a prendere il secondo posto e poi siamo crollati nel finale. Ma la Juve è in grado, così com'è, di arrivare, di galleggiare in quella posizione? Io penso di sì. Cioè, io non do per necessario un grandissimo miglioramento per arrivare, per slittare dal sesto al quarto posto. Però aggiungo un elemento. Non trascuriamo, perché sento molti, giustamente, che dicono la Roma, il Como, ma la stessa Inter e lo stesso Napoli hanno una Champions League dove devono fare meglio. Cioè, diciamo diversamente, se Chivu vince lo scudetto ma in Champions esce fuori come l'anno scorso a Bodø/Glimt, anche a Milano inizieranno a parlare di scudettini come abbiamo fatto noi, perché l'Inter è arrivata due volte in finale di Champions negli ultimi anni e quindi deve ambire necessariamente, anche per il parco internazionale dei giocatori che ha, ad arrivare almeno nei quarti, ottavi, dai, diciamo così. Il Napoli ha preso Allegri. Allegri è l'uomo che ha fatto fare meraviglia la Juve in Champions, la Juve che faticava con Conte. Quindi dal Napoli ci si aspetta finalmente una Champions all'altezza, e Roma e Como ci si aspetta che quantomeno non vadano a crollare, cioè che facciano meglio di quello che si è visto, non so, fare dal Bologna, e che siano sul livello dell'Atalanta. Quindi io credo che quello conterà molto, ma conterà anche molto la nostra Europa League, eh? Quindi attenzione, perché anche noi, l'ho detto come principio guida di questa campagna acquisti, io uno degli elementi che mi permetterà di essere un po' più sicuro sarà quando andrò a leggermi la formazione titolare e la formazione riserve, diciamo di partenza, eh? Poi ci sono gli incroci, ci si mischia. Quando la formazione riserve, che sarà quella che, ripeto, per me dovrà trascinarci in Europa League nella prima fase, quando non bisogna essere eccezionali, bisogna avere una rosa adeguata per permettere alle prime linee di rifiatare e di non andare incontro a dei rovesci europei. Se io oggi schiero, faccio un esempio, Di Gregorio, Çelik, Gatti, Lucumi, e che ne so, Kelly, con Miners e Miretti, Zegrova, Alaibegovic, Boga e Milik, la vinco la partita dell'Europa League. Se così, siamo a posto, siamo a posto per quel versante lì, che non è banale, perché noi negli ultimi anni anche in Coppa abbiamo deragliato, ma era una Coppa più importante. quella di quest'anno no, quella di quest'anno noi minimo dobbiamo arrivare ai quarti, minimo, poi da lì facciamo altri discorsi, ma una Juve che non arriva ai quarti finali di Europa League va alla voce fallimento, non ci sono giustificazioni, perché se andate a vedere il lotto delle partecipanti, noi e Milan siamo le squadre più prestigiose. Quindi non vi dico neanche dovremmo arrivare in finale noi e rifare l'Old Trafford. Non arrivo neanche, non voglio neanche essere così, come dire, ottimista. Dico che almeno ai quarti, cioè almeno arrivare a un doppio confronto in cui misurare la nostra ambizione per raggiungere una nuova semifinale che ci manca da un po' di tempo. Del resto voglio ricordare che la Juve, la prima Juve di Allegri, eliminata malamente dalla Coppa, poi non quella del primissimo Allegri, ma del secondo, arriva a giocarsi comunque un turno importante di Europa League. Quindi, insomma, cerchiamo su questo di costruire una rosa che ci dia delle garanzie. Io in questo momento non sono così sicuro, ma non vedo neanche buio su questo versante. Ci fermiamo, pausa.
3: Cose di calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Con un messaggio da Twitch, saluto anche gli amici che ci seguono su questo canale. Penso che la Juve dovrà lottare durissimamente per riuscire ad arrivare al quarto posto. Mi auguro che vinca l'Europa League. Questo vi fa capire che cosa ho chiesto. Cioè, ho chiesto sostanzialmente a 9 giorni dall'inizio del campionato qual è secondo voi la gerarchia apparente, ideale, la famosa griglia di partenza del campionato, e qual è la motivazione che porta a pensare che la Juve sia in su, in giù, stabile, eccetera eccetera. E stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi ringrazio molto, ne leggeremo e faremo riflessioni con molti di questi, perché oggi abbiamo il tempo di farlo e devo dire i pareri sono tutti molto interessanti. Francesco Deischia mi scrive: buon pomeriggio Paolo, la mia attuale classifica è Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, Fiorentina, anche se ho dei dubbi perché ha rivoluzionato tanto e che un allenatore come Grosso, come scommessa, la vedo rischiosa. È interessante che in questa griglia, che ci collocherebbe al quinto posto, quindi miglioreremmo, ma non al punto da poter essere come dire, soddisfatti minimamente, perché io penso che se la Juve tutto può fare meno che abituarsi a non andare in Champions League, e se lo si fa due volte sarebbe clamoroso. E, beh, io credo che è interessante che di questa griglia non c'è il Milan, e in questo momento non si sta parlando dell'Atalanta, che comunque ha un nuovo tecnico, Maurizio Sarri, la cui capacità noi conosciamo, e che poi comunque negli ultimi anni ha sempre fornito delle buone prestazioni, anche quando magari non è riuscita a ottenere l'obiettivo, anche l'anno scorso non ha fatto male. E quindi io credo che su quelle ci andiamo a giocare. È chiaro, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, la Fiorentina crea molta curiosità, perché la Fiorentina ha veramente rivoluzionato la squadra e ci sono alcuni giocatori, vedi Mastantuono in primis, ma io aggiungo anche Attà, preso dall'Udinese, che sono potenzialmente dei giocatori che, qualora esplodessero compiutamente, possono realmente fare la differenza e vanno assolutamente considerati in questo quadro. Andiamo a sentire un vocale.
11: Buongiorno Paolo, Cristiano. Io in questo momento ci vedo da quinto posto. Penso che i miglioramenti con il mercato fatto fin qua, seppur mercato provvisorio, ci possano far guadagnare già una posizione così come siamo, secondo me. E in base ai giocatori che arriveranno, alle cessioni che faremo per poter prendere altri giocatori, penso che si possa ambire minimo al quarto posto, premesso che la Juve deve sempre partire per cercare di ottenere il massimo, però ecco, nelle prime quattro, secondo me a mercato finito, potremmo e dovremo arrivarci. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, beh, interessante quello che tu dici, nel senso che noi non abbiamo la percezione che a mercato finito arriveremo molto più su, ma che in qualche maniera, cioè guardate, come dire, passare dal sesto al quinto è normale, ovviamente, no? Passare dal quinto al quarto è già un salto in avanti notevole, perché comunque arrivare quarti negli ultimi anni ha significato, l'abbiamo visto, sia quando ci siamo riusciti, sia quando, come l'anno scorso, non ci siamo riusciti, avere una squadra con un'identità che riesce a rimanere fino alla fine, tanto per essere chiari, perché comunque alla fine Tudor ha avuto un'operazione più semplice, diciamo così, nel risollevare una squadra a marzo di quanto si è riuscito a Spalletti, che l'aveva ripresa, l'aveva presa a ottobre. Quindi questo è significativo. E poi chiaramente il passaggio da quarto a lottare per lo scudetto è enorme. Ed è però emblematico che nessuno, per adesso, poi vediamo se qualcuno ci dirà il contrario, pensi completeremo il mercato e saremo competitivi per lottare. Quando significa competitivi per lottare, io intendo non arrivare secondi, perché puoi arrivare secondo, ma se a dicembre il campionato è finito non sei competitivo. Significa essere in lotta per nelle prime posizioni a marzo, quando ci sono tutte le competizioni che arrivano al momento clou, e noi da troppo tempo che non ci arriviamo. Esattamente dall'ultimo anno di Allegri, quando arriviamo a giocarci possibilità di scudetto allo scontro diretto con l'Inter e poi crolliamo completamente. Ecco, quello è stato l'ultimo minimo exploit in campionato che noi abbiamo fatto, perché tanto con Motta quanto con Tudor e con l'arrivo di Spalletti noi non siamo più riusciti a rientrare in un range di 5-6 punti che ti permette di dire va bene, stai lottando. Ecco, questo è significativo, e questo ti fa capire che questo mercato così complesso può anche aver migliorato la squadra, può anche avergli dato delle idee nuove, perché Kolumani non è Vlahovic, perché Alaibegovic significa inserire un trequartista in più, perché se la difesa la rinforzi con Lukumi prendi un giocatore con caratteristiche al centro-sinistra che non avevamo, perché hai Douglas Luiz nuovo, è un giocatore dai piedi buoni, a noi mancava, però ancora tutto la somma di tutto questo non ti permette di dire che oggi la Juve è al livello dell'Inter o del Napoli. Questo mi sembra che sia il pensiero prevalente. Su Twitch mi scrivono, vediamo Mago Spallettone dove ci porterà. Io penso che Spalletti non sia un mago, che Spalletti sia uno che seriamente riesce ad arrivare a dei livelli di gioco importanti, perché sia mago deve inventare qualcosa, cioè deve proprio uscire dal seminato di questi anni, un modulo completamente nuovo, collocazioni tattiche di giocatori che oggi sembrano solidificati in certe posizioni nuove, allora gli do la patente del mago, altrimenti gli do anche però gli alibi, perché non è che se hai, non hai la squadra a scudetto sei un mago a farla diventare tale, insomma, devi essere, però che indubbiamente Spalletti sia un fattore per cercare di migliorare questa squadra è una speranza che abbiamo, perché altrimenti non, no, no, ecco, però, però non è assolutamente semplice da questo punto di vista avere questo tipo di speranza o garanzia, se volete, diciamola così. E andiamo a sentire un vocale.
12: Buongiorno popolo bianconero, Luca. La mia opinione è sulla, sulla pseudo griglia che non faccio, è da tenere conto che le altre sono cresciute mentre noi no. Non vedo tutto questo ottimismo per la Viola, in quanto non capisco in quanto l'altro anno hanno rischiato di andare in Serie B e quest'anno dovrebbero vincere il campionato, ma noi abbiamo sempre lottato per i primi posti, però si sa che ne vince solo una e noi abbiamo faticato. Quest'anno addirittura siamo rimasti sesti, quindi come possiamo essere ottimisti? Questo è il mio parere. Buon Ferragosto a tutti e forza Juve sempre.
0: Allora, come possiamo essere ottimisti? Io vi dico, vi provo a fare questo ragionamento, che non vuol dire che vi voglio convincere, perché non sono convinto neanche io. Però non è fuori dal mondo passare da un sesto posto a un primo. Cioè, noi ci siamo riusciti. Noi nel primo anno di Conte arrivavamo da due settimi posti e ci siamo riusciti. Col senno di poi so benissimo che mi arriverebbero i messaggi, ma c'era Pirlo, ma c'era nuovo stadio, c'era Vidal, c'era Vucinic, eccetera, eccetera. Ma col senno di poi, perché la Juve non veniva minimamente considerata ai nastri di partenza come una squadra capace di lottare per lo scudetto. Anzi, aggiungo, il precampionato di quell'estate fu tendenzialmente difficile. Qualcuno di voi si ricorderà, perché magari era anche presente allo stadio, che facciamo, tra virgolette, le prove generali nella serata di inaugurazione dello stadio e pareggiamo col Notts County, che non era neanche una squadra di Serie A inglese. Quindi c'erano molte preoccupazioni e poi ci sciogliamo. Qualcuno mi scrive c'era Andrea Agnelli, ma neanche quello era la garanzia, perché Andrea Agnelli c'era l'anno prima, arriviamo settimi. Quindi il quadro all'inizio era tutt'altro che ottimistico. E aggiungo, se guardiamo la storia di questi anni, cioè da quando noi abbiamo abdicato, nessuno si è mai ripetuto, come ben sapete, no? Vince l'Inter nel 21, il Milan nel 22, il Napoli nel 23, l'Inter nel 24, il Napoli nel 25, l'Inter nel 26. E ogni volta ha vinto quindi la squadra che non era favorita. Magari non era lontana, ma non era favorita. E quindi a questo punto di vista io credo che... E sto parlando non da ottimista, ma da persona che in qualche maniera sa che il calcio fa cambiare le cose... perché si trovano delle nuove alchimie, cioè, la vogliamo dire diversamente, facciamo ipotesi sensate per essere ottimisti. Uno, la Juve in difesa si registra, magari con un buon portiere, non ha una difesa debole, la Juve non ha una difesa debole, assolutamente, a maggior ragione se arriva Lukumi, né per struttura fisica, né per possibilità di utilizzo in moduli diversi, noi abbiamo una squadra che può giocare a 3 a 4, né per curriculum, perché l'anno scorso con Spalletti in molte circostanze noi abbiamo fatto molto bene, anche trovando una continuità, persino in questo precampionato fino ad un certo punto non abbiamo subito gol. E quindi quello è un elemento di, secondo me, di grande ottimismo, che non vuol dire... Vabbè, siamo certi che andrà tutto bene, eccetera. Però se io guardo i numeri dell'anno scorso, tanto per far capire che non è da lì che è passato lo scudetto, l'Inter non l'ha vinto come migliore difesa, ha preso 35 gol, noi ne abbiamo subiti 34, il Napoli ne ha presi 36, cioè meglio di noi hanno fatto Roma e Como. Questo è già curioso, no? Tanto la Roma con un attaccante come Mare, e Como con Duvica, se Nico Pazza, c'è tutta gente arrivata in doppia cifra, poi però arrivano, grazie alla difesa, tra le prime quattro. Noi siamo la terza difesa del campionato. Io non escludo che la Juve di Spalletti, pur proponendo gioco, perché noi confondiamo spesso difesa e difensivismo, pur proponendo gioco, possa arrivare ad essere la miglior difesa del campionato. Cioè, per l'organico, non mi sento in questo inferiore ad altri. Mi sento inferiore ad altri di tanti altri ambiti. Però questo è il primo elemento di ottimismo. Il secondo elemento di ottimismo è labile. Io stesso faccio fatica, tra virgolette, a dirlo con forza. Ma deve essere Douglas Luiz. Cioè, Douglas Luiz deve essere quello che noi abbiamo pensato che fosse quando sono andato a prendere l'Aston Villa. Perché se quel giocatore lì lo vedessimo in campionato in Serie A, io penso che la Juve abbia un elemento di valore. Io non ci credo, se dovessi dire la mia, cioè non ci punterei tanto, però quello deve essere un elemento di ottimismo. Altrimenti, una scommessa, se non volete essere ottimisti, ma da lì ci giochiamo qualcosa. E il terzo elemento, l'abbiamo detto prima, è tutta la batteria di talento che noi abbiamo. Io non so se la Juve giocherà mai con Seisao, Alabegovic e Yıldız insieme. Non mi sembrano, francamente, Cuadrado, Dybala e Mandzukic, per essere chiari. Però questa mi sembra essere la linea del calcio europeo, quella della Francia, quella del Paris Saint-Germain. Quindi talento in avanti, capacità di superare l'uomo, e vediamo che cosa succede. A me basterebbe già che quella roba lì, e questo mi renderebbe ottimista, funzionasse con le piccole. Perché se la Juve di questi anni ha avuto un problema enorme, non è stata la competitività con le grandi. Con le grandi abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso. È stata la quantità enorme di punti che abbiamo buttato via con le piccole. E quindi sono tutti elementi sui quali bisogna, chiaramente, non dico essere ciechi o confidenti a priori, ma dobbiamo avere un certo tipo di fiducia nel lavoro che Spalletti riuscirà a fare. Staremo a vedere. Probabilmente Twitch, siamo un po' tutti pessimisti per la prossima stagione, non è giusto. Speriamo e cerchiamo di rinforzarci nei prossimi giorni, soprattutto vendendo bene. Ecco, su questo non sono ottimista, perché le richieste, cioè la Juve è in ritardo, non arrivano grandi richieste, staremo a vedere. È chiaro che più passano i giorni, più gli stessi giocatori possono essere interessati a far parte di una rosa in cui hanno uno spazio, mentre se siamo più di 25 qualcuno sarà anche fuori dai giochi e sarà fuori soprattutto dalla lista UEFA, quindi vedremo cosa riusciremo a vendere. Certo è che su questo siamo molto in ritardo, ma la sensazione, come è successo anche negli altri anni, che tutto questo si vada ad accendere molto veramente nell'ultima settimana. In qualche maniera io credo che in tutti i giocatori ci sia l'idea: ma intanto sto qui e provo a farmi mettere alla prova, scusate il gioco di parole. Vedi Meretti, che non ha fatto un brutto precampionato, e quindi ogni tanto emerge qualche richiesta. Ricorderete, doveva uscire per forza di cose a giugno, adesso si parla di un'offerta a Beşiktaş. La Turchia sta diventando il nuovo Eldorado per il calcio italiano, tra virgolette, che non trova casa, non voglio dire scarti, che non trova casa. Chissà, staremo a vedere. Però magari Meretti dice: ma perché io non posso giocare in questa Juve? Io mi voglio giocare tutte le mie carte. E chissà, a volte i precampionati e gli inizi di stagione servono anche questo. Vocale.
13: Buongiorno Paolo, Giovanni dal Brasile. La mia idea è questa: oggi siamo tra il quarto e il sesto posto, così come siamo, ma oggi io credo che siamo realmente tra le prime quattro, potremmo arrivare in semifinale di Europa League. Adesso, se arriva un portiere e miracolosamente un centrocampista, io credo che potremmo davvero vincere l'Europa League e lottare fino ad aprile per rimanere attaccati al treno scudetto, non vincerlo ma arrivare però alle prime tre.
0: Io sì, credo che un rafforzamento della Juve con un portiere e un centrocampista, come sapete io dicevo anche con un vice Cambiaso, però con l'arrivo di Lukumi il vice Cambiaso può essere Kelly, e comunque non mi sembrerebbe banale. Poi abbiamo anche Celik e Kalulu che possono giocare eventualmente su altra fascia, quindi insomma la priorità sarebbe un po' meno questa, anche se le caratteristiche magari di un terzino di fascia che vada a spingere ancora di più non ce l'avremo proprio, però l'impatto di Celik mi è sembrato molto molto positivo. Aggiungo, sì, io credo che sull'Europa League dobbiamo appunto avere quel tipo di ambizione, ma attenzione, non diamo nulla per scontato, in Europa League non si arriva col nome, cioè c'è il rischio della brutta figura per noi, per il Milan, per chiunque non si avvicina con grande serietà a questa manifestazione. Quindi io sono d'accordo che si riesca a essere competitivi su due ambiti, beh, sarebbe secondo me in questo momento un'impresa. Io immagino che, cioè, se per competitivi intendiamo riuscire ad arrivare ad aprile dove ci giochiamo due competizioni, cioè scudetto e l'Europa League. Se invece competitivi in campionato significa giocarsi il quarto posto, come del resto abbiamo sempre fatto, perché il vero tema è che noi questo abbiamo sempre fatto, allora io credo che sia anche possibile, insomma, perché ci mancherebbe altro. Ciao Paolo, quando i bambini piccoli si mettono in pericolo, non ascoltano i genitori, gli vengono normalmente date delle squarciate a fin di bene. Ecco, io spero che le squarciate alla nostra dirigenza gli vengano inflitte a suon di papere dei nostri due portieri attuali, al fine di risolvere il problema con un portiere migliore di entrambi. Non capisco perché si dovrebbe arrivare alle squarciate per capirlo, non pretendo carne secchi. Ma ci sono ormai metodi educativi diversi, diciamo. Ma io credo che la dirigenza, guarda che il problema della dirigenza non è che non lo sanno, Il problema della dirigenza è non riuscire a prenderlo, perché la dirigenza l'ha detto esplicitamente, in maniera, se volete, anche rituale, ma le carte le ha scoperte subito. Cioè Carnevali, in una delle sue prime interviste, se non addirittura la prima, relativa al mercato, ha detto: noi abbiamo come priorità il portiere e il centravanti. Il centravanti è stato preso, ed è stato preso con un esborso economico non banale, vero, come dire, inferiore a quello che voleva il Paris Saint-Germain, ma comunque c'è stato, e il portiere la si deve risolvere. Quindi, con tutti gli allarmi che ci possono essere, l'importante, se non è il 23, se non è, anche perché io immagino, ve lo dicevo lunedì scorso, se anche arrivasse il portiere, il numero uno dei numeri uno, forse il 23 non deve giocare lui, perché non ha fatto la preparazione, ed è anche corretto che giochi quindi Perin. Dico Perin perché per me a questo punto Perin comunque deve essere titolare di partenza. Poi arriva un altro più forte e cambiamo discorso. Il discorso grave, io vi ho sempre detto che non ritenevo il portiere la priorità massima, ma il centrocampista, perché ritengo che squadre come il Como con Butez o l'Inter con Sommer siano riuscite, in virtù della difesa, a fare bene. Butez per me non è un portiere di livello eccezionale, il Como è stata la miglior difesa del campionato, quindi è come dire, si può anche ovviare dei problemi se però non hai un portiere che ti crea dei danni, perché Di Gregorio il problema è che ultimamente è un portiere che ti ha fatto perdere dei punti. Noi abbiamo bisogno di un portiere che quantomeno non te li faccia perdere. Ecco, per insieme a me è abbastanza questo, non è uno che te ne farà guadagnare, ma non te li dovrebbe far perdere. E quindi, come tali, io pensavo che la priorità fosse altra, però a questo punto mi sembra evidente che dobbiamo intervenire assolutamente con una certa anche capacità. Antonio: ciao Paolo, gentilmente vieni per spiegare come una società con problemi di indice finanziario non può tesserare un giocatore perché non ha soldi. Come, cambiando la formula di acquisto, ricompaiono i soldi? Sono molto curioso a sapere questo tipo di formule. O c'è il mago Mellino o una marottogliana di sicuro. Io credo che ci siano delle regole, ci sono degli organismi di controllo, evidentemente il contratto di Frattesi si riferisce a questo, è stato cambiato nella sua forma e quindi prima la Lega ha ritenuto di doverlo bloccare e adesso cambia. Se poi tutto questo non andrà a buon fine, lo andremo a vedere, vorrà dire che ci saranno degli altri problemi, però permettetemi una volta per tutte di dirlo, cioè se ci sono delle infrazioni di questo punto dal punto di vista regolamentare nel mercato e se le altre società non dicono niente, allora forse nessuno fa dei mercati particolarmente regolari, perché se si permette all'Inter e alla Lazio di fare qualcosa che non va bene e non c'è uno, se fosse così, e io non lo so, questo tema non lo conosco e mi interessa molto poco, ma se c'è questo e poi nessuno si lamenta, e allora siamo su un quadro, come dire, un po' particolare. Ecco, io credo che evidentemente non bisogna andare a cercare chissà quale. È bene che se si individua un problema, intervengano gli organismi di controllo, come è stato detto, e quindi ci sia stata una correzione all'interno del contratto di Frattesi, e stiamo a vedere che cosa succederà. Però io trovo che sia abbastanza normale cercare di arrivare a formule di contratto giuste, piuttosto che poi magari pagare delle multe dopo o addirittura aver commesso delle infrazioni. Penso che sia la modalità migliore per rendere il campionato del calcio italiano un po' più serio e un po' più credibile di quello che è. Ci fermiamo, piccola pausa, ringrazio Costantino da Roma che era in regia, do il benvenuto a Manuel, seconda ora ancora con i vostri vocali e i vostri messaggi al 340-5425-324.
14: Cose di calcio. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 340-5425-324 per la nostra seconda ora, Manuel in regia, stiamo discutendo sulla posizione ideale della Juve, cioè su dove in questo momento ci andiamo a collocare nella griglia di partenza a 9 giorni dall'inizio del campionato e a molti più giorni invece dalla fine del mercato. Riparto da Twitch, Andrea scrive: scusa Paolo, non è corretto dire che negli anni precedenti eravamo in lotta per il quarto posto. Il quarto posto non è mai stato in dubbio fino all'arrivo di Motta, Tudor, Spalletti. Andrea, dimentichi Andrea Pirlo, se il Napoli non si suicida col Verona, la Juve non va in Champions nell'anno di Andrea Pirlo, perché quel pareggio che il Napoli fece col Verona ci permise il sorpasso, noi avevamo battuto all'ultima giornata, se ben ricordo, il Bologna, e quello fu il tema per il quale tornò Allegri, perché Pirlo, che aveva vinto 2 competizioni, veniva considerato un allenatore troppo a rischio per quello che deve essere la garanzia di un grande club, cioè la partecipazione alla Champions. Quindi no, noi purtroppo negli ultimi anni il problema quarto posto l'abbiamo avuto, abbiamo avuto con esperienze diverse e l'abbiamo pagato. Anzi, è stato il segno, il primo rischio che noi abbiamo fatto è stato il segno di fatto della fine dell'esperienza, del progressivo decadere della esperienza della Juve di Andrea Agnelli. Massimiliano della Roma: con l'arrivo di Lukumi, Kelly deve giocare al posto di Cambiaso, un bel po' di panchina non gli farebbe male. Guardate, allora, io parto da questo. Tutti noi abbiamo delle idee sul valore dei giocatori, su come hanno reso negli anni precedenti, e questo non lo si toglie chiaramente, il tra virgolette pregiudizio, cioè il giudizio fatto precedentemente, quindi non in senso negativo ma in senso logico. Io sono uno che non stima particolarmente Cambiaso, nel senso che trovo che sia un giocatore che debba avere necessariamente un'alternativa di livello, che non si possa considerare un titolarissimo. Per me Bremer è un titolarissimo, per me Yıldız è un titolarissimo, per me Cambiaso non è un titolarissimo. Però bisogna resettare, cioè bisogna, non è che in questo momento noi dobbiamo punire chi non ha fatto bene gli anni precedenti. Noi dobbiamo resettare, si riparte tutti da zero. Non ci, secondo me, le gerarchie le dà l'allenatore in riferimento a quello che vede, e quindi anche Cambiaso può fare meglio tenendo conto che parte con Spalletti dall'inizio della stagione. Dopodiché, se arriva, e ormai pare sempre più certo, anche se aspettiamo ancora l'ufficialità della società, se arriva Lucumì, abbiamo la possibilità anche di dirottare Kelly al posto di Cambiaso. Non è la stessa roba, non giocano nella stessa maniera, non è un'interpretazione del ruolo, direi, quasi confrontabile, però appunto sono due alternative possibili, a seconda del momento di forma dei due, dell'avversario, della partita che hai da fare e del resto della squadra che metti in campo, perché Cambiaso fa dei movimenti che Kelly non fa e Kelly difende, cosa che Cambiaso non fa con altrettanta efficacia, si può scegliere uno o l'altro. Però se nella nostra testa i tifosi non abbiamo resettato, cioè alla prima errore Cambiaso di Locatelli, di Zegrova e via discorrendo, continuiamo a pensare che sia l'altro, il fin dell'anno prima, è legittimo, ma non andiamo avanti se qualcuno in squadra vive così il momento. Buongiorno, sono Maurizio Messina. Io un pochettino più ottimista, perché la Juventus è molto più competitiva dell'anno scorso, quindi diamogli molta fiducia a Spalletti. Io penso che la Juve arriverà molto, ma molto in alto. Un saluto a tutti. Maurizio, sono contento che ci siano tifosi che hanno questo tipo di atteggiamento, perché io non divido i tifosi nel bene e nel male. Per me ogni idea, se supportata, ha senso. Quindi e devo dire, bene che d'estate qualcuno abbia ottimismo, perché quell'ottimismo estivo deve anche contribuire a dare un po' di entusiasmo. Cioè, lunedì avremo la partita con la Next Gen, vedremo lo stadio e vedremo quale sarà l'atteggiamento. Sapete tutti come la penso. Io credo che soprattutto all'inizio bisogna fare del proprio ambiente un unico corpo, perché altrimenti si creano e si mettono in circolo energie fortemente negative. E noi già in questi anni, alla gara appunto di celebrazione della squadra, abbiamo avuto i fischi a Vlahovic, i mugugni a Locatelli. Non è un buon modo per partire. Il pubblico della Juve deve anche aiutare la squadra, a maggior ragione la società, che sta facendo un lavoro in questo momento molto difficile, quindi va sostenuta, che non vuol dire, lo dico sempre, approvare le mosse e non criticare, ma vuol dire che allo stadio, dove c'è il terreno verde, si aiuta, perché questo deve fare il tifoso. Altrimenti diventiamo tutti clienti, però poi non definiamoci diversamente. Se siamo clienti, se va come a teatro, si applaude e si fischia a seconda del gradimento, ma almeno a priori dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e cercare di aiutare una squadra che ne ha bisogno, perché questo deve essere fondamentale per la nostra stagione. Andiamo a sentire un vocale.

0: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva a forte portiere che sì, un po' meglio. Potremmo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piace a tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati gli ultimi anni. Poi abbiamo uno in più, tutto groppone da vendere, perché se non vendiamo continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai.
1: E questa è, mi fa piacere questo messaggio perché ci fa capire meglio di ogni altro le difficoltà di quest'anno. E difficoltà che non si andranno ad annullare. Cioè, insomma, se tu hai un parco giocatori svalutato, è come ti finanzi la campagna acquisti? Quindi o poi fai aumenti di capitale e ne abbiamo fatti tanti e buttati veramente via, oppure per forza di cose la strada è lunga. Cioè, anzi, noi dobbiamo anche immaginare, sperare che i nostri prestiti poi riescano a diventare qualcosa di diverso per monetizzare. Guardate che noi abbiamo ancora, se ne parla poco perché è appena rientrata la Continassa, ma noi abbiamo ancora Nico Gonzalez, che comunque ha fatto una stagione all'Atletico Madrid, ma non è che l'Atletico Madrid sta facendo ponti d'oro per riaverlo. Ed è un nazionale mondiale. È uno che ha giocato da titolare la finale del Mondiale 2026. E questo ci deve far pensare molto. Perché, per intenderci, qual è il passaggio successivo all'allarme che ha lanciato il nostro ascoltatore? È che prima o poi la Juve diventerà una società che, per passare dal non riuscire a vendere i giocatori che hanno fallito a qualcosa di diverso, dovrà vendere i giocatori migliori, perché qualcuno che ti fa cassa. Cioè, altrimenti non hai la possibilità se non facendo scambi alla pari con giocatori falliti da altre parti. Cioè, non c'è alternativa a questo. E quindi quest'anno è molto delicato. È molto dedicato, hai ragione perfettamente. Se io personalmente sono molto curioso, non è che li reputo dei campioni, però sono molto curioso di vedere quelli che abbiamo preso, come rendono. Mi sembra che il profilo di Selic, Kator, Colomani e Begovic in partenza sia meno, in partenza anche economica, sia meno rispetto agli anni passati in cui abbiamo preso giocatori più di grido e più di nome. Ma meglio, perché noi non dobbiamo più sbagliarli questi. Se sbagliamo Selic, sbagliamo un parametro zero, pazienza. Ma se Kator è un buco nell'acqua, abbiamo sbagliato il giovane e non abbiamo speso poco per Kator. Se Alajbegović abbiamo sbagliato uno che sul quale è stato fatto l'investimento perché diventi un campione. Cioè, su Alajbegović questa è l'aspettativa. Se abbiamo sbagliato Colomani, abbiamo sbagliato la prima punta. E Colomani è, come dire, siamo noi che ci abbiamo fatto un investimento che altri non hanno fatto. Quindi sono tutti aspetti assolutamente delicati e che è assolutamente corretto ricordare. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Il problema su Frattesi che non era stato accettato dalla FIGC è che hanno cambiato il contratto. Prima c'era l'obbligo e con l'obbligo il conteggio va in questo campionato in cui la Lazio deve chiudere a zero. Invece adesso c'è il prestito senza obbligo, in cui il costo va nel prossimo campionato e nel regolamento. Grazie Claudio.
1: Grazie a te Claudio che l'hai spiegato. Non è FIGC in questo caso, ma è Lega che aveva bloccato il contratto, ma questo per dire che voi lo sapete, cioè c'è sempre questa idea del, insomma, i regolamenti ci sono, si spera che vengano fatti rispettare e ripeto, se invece ci sono infrazioni gli altri devono alzare la mano, perché se qualcuno fa operazioni scorrette sul mercato, in qualche maniera allora le sta facendo a danni di tutti, non solo a proprio favore, ma a danni di tutti. E quindi bisogna che gli organismi di vigilanza vengano naturalmente a monitorare, oltre al fatto che può monitorare la pubblica opinione, i giornali, i tifosi, le radio, i siti, eccetera, eccetera. E questo non va assolutamente dimenticato. Claudio, ma perché non puntare su Perino e Di Gregorio, fargli fare il secondo? Vedete, qui Claudio, tu dici una cosa che io ho detto all'inizio della campagna acquisti, spiegandola come vi ho raccontato, cioè con l'idea che o la Juve aveva la forza di andare a prendere un portiere perché quel portiere diventasse il nostro punto di riferimento per tot anni, oppure per me andare a prendere soluzioni più o meno abborracciate per tamponare un buco non aveva senso. Però c'è una variabile, Claudio, che risponde alla tua domanda, e rispondo anche a chi scrive: puntare su Di Gregorio, ma che problema ha? Per sapere, chiedo, perché poi è così, se uno è contrario a un parere deve immediatamente già avere questo tono. Io lo spiego: Di Gregorio ha sbagliato una stagione, perché la prima stagione di Di Gregorio è stata positiva. Qualcuno può dire: non è stato il miglior portiere che volevamo, non è stato il portiere che ci si aspettava, ma la stagione di Di Gregorio di 2 anni fa è stata una stagione da portiere decente. L'anno scorso è stata insufficiente. Quante volte un portiere può rinascere?

E allora non è insensata la domanda di Claudio, anzi, perché per andare a prendere un portiere in prestito, che vuol dire evidentemente che tu ritieni che Perin è inaffidabile, quindi tu in questo momento hai questo tipo di situazione. Due portieri delegittimati, due legittimati e un portiere che arriverà, che se arriverà in prestito sa già che tanto resterà un anno. Questo è. Quindi io credo che non fosse un'operazione sbagliata definire all'inizio della campagna acquisti una nuova gerarchia, dire Perin è il nostro titolare, per noi Di Gregorio è fuori dai giochi, perché tanto non l'ha valorizzato il precampionato, dire Di Gregorio trovati una squadra e iniziare a cercare un altro portiere. E io credo che ed eventualmente averlo anche magari a buon mercato per certe caratteristiche, perché è molto giovane oppure perché è molto anziano, eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi siamo in questa situazione che è un po' ambigua, diciamo, e quindi non è facile da risolvere. Sandro da Oslo: ciao Paolo, secondo me ad oggi le due principali lacune, portiere, qualità centrocampo, non sono state toccate. Non vedo come gli stessi presupposti possano portare a risultati diversi. E qui Sandro, io capisco perfettamente questo tuo messaggio e lo condivido, però aggiungo un elemento che capisco più che altro sul centrocampo, più che sul portiere. Uno, ve l'ho detto, Douglas Luiz. Due, il fatto che noi riteniamo che questo centrocampo non possa migliorare? Se riteniamo che non possa migliorare, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace. Perché anche se arriva che sì, è un buonissimo centrocampista, e io mi apro la bottiglia buona se arriva, ma non trasforma un centrocampo completamente. Quindi io credo che, ogni anno bisogna avere la speranza, mi verrebbe da dire anche la necessità e l'ambizione, che chi c'era l'anno prima migliori il rendimento. Lo traduco con un'immagine molto chiara: il Thuram dell'anno scorso è un Thuram insufficiente, il Thuram di due anni fa è un ottimo centrocampista. E cambiano i giochi su questo, cambiano decisamente i giochi. E poi c'è anche il fatto che tu hai un nuovo allenatore che l'anno scorso si è trovato una squadra già definita e ha provato a cambiarla. Quest'anno la può plasmare lui, e quindi giocatori che rendono di meno possono magari rendere di più. Ma fate in mente locale, pensate a quanti giocatori nella vostra vita voi avete visto cambiare, cambiando il contesto, cambiando, ma è pieno. E quindi qui si tratta di creare un nuovo contesto tecnico e tattico e fare in modo che il giocatore migliori. La dico diversamente: se io ho un centravanti che per segnare ha bisogno di cross e lo metto in una squadra che cross non ne fa, lui si trova male e diremo alla fine dell'anno: ma questo è un bidone. Se gli metto due che crossano, magari fa 20 gol. Quindi noi, è vero, ci manca il centrocampista adesso che ti faccia pensare cambierà tutto. Però abbiamo delle possibilità di architettare tatticamente diversamente questa squadra o no? Io credo di sì. Quindi, e poi soprattutto, si tratta di capire qual è il gioco che vogliamo fare. Perché io in questo momento, ve lo dico pensando di non sbagliare, ma io cosa vedo nella Juve? Vedo un centrocampo che farebbe fatica a dominare, ma che non è neanche però semplice da dominare. Una difesa che se si mette a fare barriera bassa non la superi facilmente. Trequartisti di grande talento che devono diventare più concreti. E un attaccante che puoi mandare in profondità e ti va a fare la battaglia. Come collegare tutto questo è il compito di Spalletti. Non gli piace questa roba, vuol fare altro? Compito di Spalletti trovare delle formule. Non ci sono?

0: Allora a quel punto lì sai che l'ambizione è relativa, la dici, a me se Spalletti all'inizio dell'anno ci viene a raccontare: ragazzi, siamo ripartiti, abbiamo fatto una campagna acquisti e la Juve deve avere come orizzonte il quarto posto, io gli stringo la mano e lo approvo, perché è realismo. A me basta che ci sia questo tipo di messaggio, cioè sapere quello che si può fare e decidere cosa fare per arrivarci, non illuderci come abbiamo fatto negli ultimi anni con poi impossibilità di arrivare a risultato. Claudio, Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus e Fiorentina, ex aequo, poi Milan, insomma, però mi colpisce il fatto che quasi tutti indicano le prime quattro esattamente come quelle dell'anno scorso, come se Juve e Milan non avessero colmato il gap. E attenzione, il Milan non è che non ha speso, ad esempio, per una primissima punta come Gonçalo Ramos, e la Fiorentina, che ha fatto la grande campagna acquisti, inserita come settima sorella, come si diceva una volta quando si valutavano le squadre, diciamo, che avrebbero potuto lottare per i posti europei. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo, Leonardo da Ischia.
0: Ciao Leonardo.
1: Io penso che questo calciomercato non è che abbia, almeno finora, creato quel miglioramento che comunque era necessario. Io qualcosa ancora a centrocampo la farei, sì, dietro le punte abbiamo tanto talento, la difesa è rimasta un po' quella che è, vediamo, insomma. Confido nel fatto che magari con un po' di Spalletti, con un po' di tempo in più, si possa migliorare negli schemi.
0: E questo non è un aspetto di poco conto. Io non parlo di schemi perché nel calcio italiano ne vedo pochi e perché non mi sembra che abbiamo giocatori con delle caratteristiche per fare tanti schemi. Quando tu hai giocatori che prendono palla, la fermano e cercano di superare l'uomo, perché questo siamo, diciamo che con Colomani magari qualche lavoro di sponda migliore lo puoi fare, però non vedo grandi prospettive in questo, cioè non siamo il Napoli di Sarri, per intenderci, che era riconoscibile, e non siamo neanche la Juve del 4-2-4 di Conte o del 3-5-2 o la Juve di Allegri del 4-2-3-1 dove tutto si incastrava con un'ottica, con un mix di sacrificio tecnica. Io penso che però abbiamo un quadro di possibilità che va esplorato, e su questo purtroppo dico gli allenatori tutti, e Spalletti in primis, non hanno tempo di lavorare, perché questo è il vero dato. Cioè noi, perdonatemi se mi ripeto, ma l'ho detto la scorsa settimana, continuiamo a ragionare su un calcio pretendendo che gli allenatori arrivino a elaborare chissà quale formula, e poi arriviamo al 14 agosto che Spalletti è come quegli anziani che guardano ai cantieri, c'è tutto ancora da costruire. E quindi quante volte potrà far giocare la squadra che vuole? Quanto la può davvero far provare? Relativamente. Perché, insomma, noi tutti siamo qui che ci diciamo arriva a, o non arriva, che sì o d'altri. Ma se arriva però poi non è che lo metti e stop. Devi iniziare a provare, devi iniziare a capire, devi iniziare anche a variare i moduli. E se non hai tempo di farlo perché i mercati sono fatti in questa maniera, inizia a vedere la Juve ideale, la Juve giusta a novembre, quando magari hai già perso troppo tempo. E quindi e chi è che non perde tempo? Chi ha i giocatori che, tra virgolette, sanno fare da soli. Cioè se io ho una squadra così tecnica o così già conosciuta precedentemente da poter esprimere talento, tecnica, sicurezze, vado avanti. Ma e quindi chi ha già delle posizioni di vantaggio, vedi Inter e Napoli, che in questi anni hanno avuto una certa continuità, continua. Cambiano anche gli allenatori, ma continua. Ma chi invece, come noi, continua a fare rivoluzioni e ogni anno deve cambiare 3-4 elementi della formazione titolare, e in più questi qua non arrivano neanche nei tempi giusti, hai voglia poi a dare responsabilità a un allenatore? Non è facile. non è facile. Però è vero che la Juve, secondo me, è un po' di giocatori che sanno mettersi in proprio e risolvere le partite, adesso ce li ha. Cioè, per intenderci, se io gioco con Seisao, McKenny, Yıldız e Kolomani e a mezz'ora dalla fine sostituisco i tre e metto Boga, Alaibegovic e Zegrova, beh, metto tre giocatori che saltano l'uomo e che qualcosa possono inventare, che la spallata te la possono fare. Lo stesso Milik è un giocatore che se va a sostituire Kolomani, e l'ha dimostrato in precampionato, ha fatto un gol che ha fatto veramente capire tutta la sua dimensione tecnica. Se Milik stesse bene, è ancora uno che ti può giocare delle partite importanti e dare un grande contributo. Però appunto è questo su quale io mi baso, più che sulle alchimie di centrocampo. Ma che cosa ha potuto costruire Spalletti se metà di questa Arthur, Miretti e con Miners sappiamo tutti che dovrebbero andare via e invece ci sarebbe bisogno di altro? Quindi capite bene che è un po' complicato. Ultima pausa.
2: Cose di calcio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26:65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1:54:64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13:16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato. E la centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo con l'ultimo blocco. Io vi ringrazio molto perché, insomma, vi ho fatto una domanda e avete risposto in tanti e ne sta uscendo fuori un bellissimo dibattito con voci diverse che hanno portato tutti delle motivazioni al loro, non direi neanche ottimismo o pessimismo, ma la loro valutazione, la loro radiografia della Juve di oggi in relazione all'inizio del campionato. Marco scrive: non sono d'accordo con molti tifosi, non siamo come l'anno scorso, Celik non c'era, Colo non c'era, Douglas Luiz non c'era, Lajbegovic non c'era, Spalletti parte all'inizio e possiamo anche aggiungere a questo punto, più che probabile, non c'era Lucumi. Sì, infatti le novità non sono poche. Cioè, ripeto, ecco, allora io proverei a farvi fare questo ragionamento che Marco mi suggerisce attraverso questa valutazione. Beh, se in questa squadra Celik, Colo, Douglas, Alajbegovic e Lucumi fossero titolari, beh, la Juve l'hai cambiata. L'hai cambiata. Cioè, nel senso che poi io sono perché? Perché hai agito con due inserimenti in difesa, uno a centrocampo, uno sulla tre quarti e uno in attacco. L'hai cambiata meglio, l'hai cambiata peggio, non lo so, va tutto verificato. Però non sono interventi banali. Fatto salvo che quando hai una situazione come la nostra, devi intervenire su tutta la rosa, tu hai preso cinque giocatori che a fine anno non saremmo, io credo, minimamente scandalizzati se ci dicessero che alla fine anno tutti questi sarebbero diventati dei titolari. Quindi io credo che questo sia molto importante e ti fa capire qual è la linea di direzione che ha preso la dirigenza. Poi mi verrebbe da dire, può anche capitare che tutti questi cinque invece siano tutte riserve, però come vi ho detto, quest'anno le riserve, grazie al fatto che esista un'Europa League, hanno anche un senso un po' più come dire, rassicurante per l'impegno, nel senso che devono assolutamente così, devono assolutamente riuscire ad avere uno spazio importante, decisivo, risolutivo per arrivare a dei risultati. Antonello da Padova scrive: ciao Paolo, io la butto così, spero di non prendere parole, non da me chiaramente, poi ripeto, io parto dal presupposto che quando sei tifosi e si ragiona di calcio, l'insulto non lo tollero e non lo trovo concepibile perché ognuno può avere idea. E l'idea che Antonello mi piace perché è un'idea che non ha nessuno, cioè o che meglio, magari qualcuno ce l'ha ma non l'esprime, ed è un'idea forte, radicale. Io venderei Yıldız, altrimenti non ne usciamo. Antonello, io no, Ma ti dico che non sei lontano dalla verità, non per quest'anno, ma per il prossimo anno sì. Io sono convinto che la Juve prima o poi, come vi ho detto prima, per passare da questo stato in cui non vendiamo nessuno a poter comprare qualcuno vendendo qualcuno realmente, non mandando in prestito, prima o poi dovrà vendere un big. E lo stesso acquisto di Alajbegovic, secondo me, è fatto in quella funzione. Cioè, io non immagino che la Juve del prossimo anno avrà, poi mi auguro che noi si vinca, tutti diventino dei big, eccetera, eccetera, ma avrà con Seisao, Yıldız, Alajbegovic. Perché è fatale, e maggior ragione sarà fatale, se non rientriamo tra le grandi d'Europa, che i nostri pezzi pregiati prima o poi li andranno a prendere. E saremo noi ad esserne contenti, perché avremo bisogno di far cassa. E quindi questo, il messaggio di Antonello non è provocatorio, è un messaggio che prima o poi la Juve dovrà mettersi in testa di affrontare. Non oggi, dove tra l'altro secondo me non monetizzeremmo il possibile. Io mi auguro che Yıldız stia tutta la vita nella Juve, ma io sono l'ultimo a scandalizzarsi se eventualmente questa operazione non riuscirà, perché il nostro rapporto di forza è questo. Oggi sul mercato è questo, e quindi io credo che questo aspetto ci sia. Prima o poi, ripeto, anzi, speriamo che questa stagione permetta ai nostri giocatori migliori di assolutamente crescere nel valore e di portarci ad avere un altro tipo di prospettiva di mercato. Poi chiaramente tutto questo va sempre parametrato su una cosa molto semplice: azzeccare gli acquisti, perché se poi gli sbagli, c'è niente da fare. Paolo, basta Limoncello di pomeriggio ad agosto. Non so se ti riferisci a me, sono qua, parlo. Come faccio a prendere Limoncello? È vero che sono le pause, però io non ho detto, a me piacerebbe ogni tanto che chi scrive queste cose però ascoltasse tutto. Allora, il gentile amico che scrive su Twitch e che dice questo, mi dica se secondo lui il prossimo anno noi non rischiamo di vendere Yıldız o Alajbegovic o con Seisao qualora non si arrivi tra le prime quattro. E poi ci andiamo a prendere un limoncello. Se a parte io non amo il limoncello, quindi no, semmai una birra, ecco. Ma sai che mi hai dato però un'idea? Pantaloni strappati si chiama. Che tra l'altro adesso mi scrive, credo che tu abbia ragione. Mi hai dato un'idea. Manuel, ma perché non ci facciamo una birra nelle pause?
6: Io consiglierei un San Simone con ghiaccio.
0: No. Però una birra nelle pause, secondo me. Però devo uscire dall'aria condizionata di qua e entrare nell'aria del cortile, e credo che migliorerebbe la mia diretta. Manu, no e poi no, anche solo pensare di cedere Yıldız vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, ma non vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, vuol dire tentare altre strade. Ripeto quello che ho detto, io spero ardentemente che c'è un giocatore che mi piace della Juve, di cui sono innamorato e che veramente farei fatica a privarmene, che è Yıldız. E io spero che Yıldız rimanga tutta la vita con noi. Ma se la Juve rimane sesta, la Juve è mediocre, non è appiattirsi sulla mediocrità. Noi siamo già mediocri, perché siamo fuori dalla grande Europa. Noi non siamo nelle prime 36 d'Europa. Quindi se noi torniamo grandi, Yıldız sarà probabilmente con noi, e speriamo il più possibile. Altrimenti, è chiaro che se Yıldız sarà grande e la Juve no, è chiaro che avrà mercato. E con chi vendiamo noi? Ci vendiamo. Ma la mediocrità della Juve, che non è un giudizio, secondo me, sbagliato, nel senso che è evidente proprio da questo mercato, in cui i suoi giocatori sono totalmente svalutati e non riusciamo a venderne uno. Ma noi non abbiamo fatto un'operazione per adesso di cessione vera. E questo ti dice la mediocrità. Questo ti dice che. E quindi prima o poi qualcosa dovrà succedere o no. Le squadre da Europa League vendono i pezzi migliori, ma neanche le squadre da Europa League. Il Milan, 2 anni fa, a Reinders e lo vende, perché se ti arriva in Manchester City, ma voi pensate che adesso, a parte tutto, pensate che se fosse arrivato un grande club europeo quest'anno con 70-80 milioni, non partiva Yıldız? Io credo proprio di no. Credo proprio di no. Credo proprio che Yıldız sarebbe partito. Perché il vero tema è che in questo momento, ma non solo Yıldız, mi ha fatto ridere, no? Quest'anno quando si parlava di Bastoni. Ma che offerte sono arrivate per Bastoni? Nessuna. Nessuna vera. Ah, ma valgono 50, valgono 60 milioni. Mi ricorda quando noi ogni estate si parlava di Bonucci, che lo volevano da una parte e dall'altra. Bonucci andò al Milan, non andò all'estero. Quando l'estero vuole un giocatore, come ha dimostrato la Premier League, ti va a prendere Palestra e non c'è niente per nessuno. Perché questo ormai noi siamo. La provincia dell'Europa. Speriamo lentamente di migliorare, di non esserlo più e di fare in modo che... Ma oggi noi questo siamo. E quindi io credo che vedrete se non... giustamente, ecco, questo mi sembra un bellissimo messaggio. Mariano, per me non sarebbe un rischio vendere Yıldız, solo che arrivi almeno all'altezza di Kvara, ma non credo. Non mi aspetto comunque che si avvicini ai 100 milioni, al massimo il prossimo anno potrebbe avvicinarsi ai 70. Ma Kvara è proprio la dimostrazione. Cioè, Kvara era il giocatore tecnicamente migliore del Napoli, esploso ed è finito a Paris Saint-Germain. E questo è. Cioè, amore per Kvara, Kvara amava il Napoli, tutto qua, successo di Kvara al Napoli, esploso ed è andato a Paris Saint-Germain. E il Napoli non era fuori dalle coppe. Quindi mettiamocelo in testa che i nostri talenti sono pochissimi in Italia. Ma quelli che ci sono, è molto probabile che se il calcio italiano non si risolleverà, per risollevarsi, deve ottenere dei risultati, deve crescere la sua dimensione competitiva, deve crescere la sua dimensione economica, deve sapersi vendere meglio all'estero, altrimenti, guardate, quando ne spunta mezzo, Leoni ce lo prendono. Figurarsi se per caso Yıldız diventa un top, capocannoniere dell'Europa League, faccio un esempio, 20 gol in un'annata, e secondo voi il City o il Paris Saint-Germain o altri non arrivano? Non scherziamo, non scherziamo. Io penso, ripeto, ma non lo dico perché voglio venderlo, dico perché questa è la realtà dei fatti e niente mi fa cambiare idea rispetto a questo. Poi vedremo se non sarà così, però non abbiamo, come dire, sbagliato di tanto quando dicevamo, ad esempio, che Vlahovic non avrebbe trovato posto perché solo lui pensa di essere meritevole di un top club, ma in realtà non lo è, e infatti è finito in Turchia. Calcio ricco, ma calcio certamente non della primissima fascia in Europa. Vocale
7: Radio Bianconera. Io penso che più un attaccante alla, diciamo, Trezeguet piedi. In questa Juventus ci vuole un attaccante alla Pippo Inzaghi, nel senso scaltro e goleador. Gianni da Canerti, fino alla fine, forza Juventus.
0: Gianni, posso essere anche d'accordo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, Pippo Inzaghi si trovava bene con Del Piero, che era un altro attaccante con un certo tipo di struttura fisica, e oggi per certi versi i nostri attaccanti hanno quel tipo di conformazione, no? E, però trovarlo uno così, e trovarlo a dei prezzi ragionevoli, trovarlo in Italia, perché poi quando il calcio italiano era grande usciva Filippo Inzaghi, cioè usciva un giocatore che si faceva il suo apprendistato in Serie B, arrivava all'Atalanta, diventava il capocannoniere della Serie A in una società di provincia, e la Juve era la prima squadra, il Milan magari era la seconda, l'Inter era la terza, che potevano andarsela a prendere. E dove sono questi? E questo è il punto. Dove sono? E quindi vedete che è tutto molto complicato. Oggi io sono curioso di vedere se esce fuori qualche attaccante, qualche prima punta in grado di fare la fortuna delle squadre prima fascia. Calciomercato Juventus H24, tutto Juve, l'Atalanta pensa a Nico Gonzalez, ribaltone Suzuki, Vicario in pole per la porta, Lukumi vicino, Lunin proposto alla Juve, qui parliamo sempre di portiere, rispunta Bruno Fernandes, operazione a cui io non credo, perché continuiamo a mettere giocatori offensivi e ok, ma prima o poi, insomma, qualcheduno che recupera la palla ci voglia. Poi Bruno Fernandes è un giocatore sicuramente molto malleabile, molto intelligente. Gatti al Marsiglia, operazione difficile, stiamo a vedere. Enrico, Zirkzee preferirei che non arrivasse. Non vorrei prendere un posto al giocatore che più di tutti ci manca per combattere contro le squadre che prima o poi durante la partita si chiudono con 10 oltre la linea della palla. Ovvero un giocatore alto, bravo di testa, con le spalle grosse, coraggioso, che fa sportellate, che possa riuscire a colpire la palla di prima qualche volta quando è davanti alla porta. Ma si era parlato di Pellegrino. Pellegrino ormai va alla Fiorentina, si parla ancora di Sorloth. Io aggiungo però, non è che in questo momento manchino le prime punte alla Juve. Colomani, Ekator, Milik e David. Quattro giocatori con caratteristiche diverse, qualcuno deve uscire, c'è poco da fare. E altrimenti, grossi inserimenti, tant'è vero che si parla di un David in Inghilterra e un Zirkzee in Italia, ma bisognerà vedere. Alessandro, bravissimo Paolo, fai bene a svegliarci e a dirci le cose come stanno, anche se cruda. Il problema è che raggiungere il club della Premier è sempre più una chimera. Sì, sì, ma è una chimera per noi, è una chimera per le altre italiane. Dopodiché, però, le imprese tecniche non è detto che non si possano fare. Perché, vedete, cioè, il problema è sempre quello della percezione. Noi siamo accomunati all'Inter in una cosa. Entrambi abbiamo fatto due finali in tre anni. Ed entrambe, una l'abbiamo persa onorevolmente, meritando qualcosa in più anche, Barcellona e City, e una l'abbiamo persa con uno scarto molto netto. Noi 4-1 con la Madrid, loro addirittura 5-0 con il Paris Saint-Germain, che non si era mai verificato. Le tifoserie di Inter e Juve, quando parlano di quelle coppe, ne parlano come dei fallimenti. Quelle coppe erano delle imprese. Sono state delle imprese. Perché se vai a vedere il fatturato della Juve e dell'Inter, non è paragonabile alle squadre con le quali hanno giocato. Questo, se noi vogliamo dimenticarlo, lo si dimentica, non c'è nessun problema. E allora si sta solo sul risultato. Ma se si guarda la realtà dei fatti, il calcio italiano, rispetto ai tempi in cui nelle prime 5 d'Europa ce n'erano due che fatturavano ed erano il top, oggi non è, fa fatica con una a entrare nelle prime 10. E questa è la realtà. E quindi la realtà la nostra realtà è che in questo momento fotografare la Juve non è la storia, è il sesto posto, è quello che siamo. E da qui si deve ripartire. E quindi per me la realtà è molto semplice. Poi, per intenderci, ve la dico diversamente, ma qualcuno di voi in questi ultimi anni, da Pirlo in poi, ha pensato di poter vincere una Champions? Io mai. Ma mai, non ho mai pensato di poter vincere una Champions. E questo mi ha fatto capire che cos'è la Juve oggi. Perché la nostra forza è questa. E c'è poco da fare. Bisogna fare i conti con una realtà. Mentre in questo momento immagino che a Parigi, dove non avevano mai vinto niente, possono anche immaginare di fare imprese su imprese, visto che ne hanno vinte due consecutive e sono ricchi, e sono straricchi, e hanno un parco giocatori, per cui appunto Colomani è quasi uno scarto, mentre per noi è l'asset principale. Ecco, questo è il rapporto di forza. Se qualcuno, qualche tecnico, riesce a colmarlo, giù il cappello, a prescindere dal fatto che magari poi si perda le finali. Perché vuol dire aver fatto un lavoro straordinario. E se non ci si rende conto di questo, capita a noi, capita a Borussia Dortmund quando va in finale, cioè capita alle squadre che partono dalle retrovie e riescono a fare delle vere e proprie imprese. Vocale.
8: Buongiorno Paolo, Andrea. Io sono un po' distante dal concetto che si è diffuso in generale di avere necessità di una seconda punta, di un centrocampista di qualità. Dal mio punto di vista, per migliorare quello che si è visto l'anno scorso. Servirebbe un mediano di quelli che recuperano i palloni, uno di quelli capaci di dare un po' più di sicurezza a quelli che giocano davanti. Perché dal mio punto di vista si è persa un pochino la fiducia nelle azioni che facciamo quando piantiamo le tende nella metà campo avversaria, la fiducia nell'affondare il colpo. Forse con una persona di esperienza in mezzo al campo, capace di contrastare, di fare il fallo quando serve, questa squadra non avrebbe bisogno di nient'altro, anche perché tiri in porta ne subiamo pochini, non lasciamo tantissime iniziative agli avversari. La qualità davanti su gestarli c'è, manca solo forse un po' più di fiducia in una squadra che in certi ruoli è veramente giovane, magari anche un anno in più di esperienza potrebbe portare qualcosa. Un vecchio mediano, stile brutto, sporco e cattivo. Ciao Paolo.
0: Sì, guarda, questa è un'idea che a me convince molto. Ti aggiungo un nuovo mediano cattivo e tecnico. Io faccio un nome così è molto chiaro. Io penso che se in questa squadra metti Coné della Roma ne cambi la natura, perché Coné, che ho visto io con la Francia, è un giocatore che ti recupera palla in tutte le zone del campo, cioè ti sa fare pressione ma te la sa recuperare anche indietro e soprattutto la sa immediatamente pulire. E mentre noi il più delle volte quando recuperiamo palla torniamo indietro, noi non usiamo i break come si dice oggi, ma semmai la riconquista del pallone per fare poi un gioco che quando c'era Thiago Motta era ruminante, possesso non possesso, con Spalletti un po' più verticale, ma alla fine non approfitta, non riesce mai a capitalizzare il momento in cui vai a sorprendere l'avversario rubandogli il pallone e trovandolo scoperto. Metti Coné a questa squadra, la Juve migliora, che sì, non ha caratteristiche identiche a Coné, perché fisicamente non è la stessa cosa, ma che sì, è uno che fa entrambe le fasi. Io recentemente, l'anno scorso, nella scorsa stagione, l'ho commentato in Arabia e ve l'ho anche già raccontato, l'ho visto giocare nella difesa 3, giocatore ipertecnico, giocatore che si inserisce, vede la porta, ti fa l'ultimo passaggio, ma anche al mondiale l'ho visto fare delle corse per recuperare la palla, lui più di intelligenza tattica magari, di come dire, ma soprattutto mi vai a prendere un giocatore come me o un giocatore come che sì, che ti può giocare in con schemi diversi, perché anche questo ci sarebbe bisogno. Quindi io sono d'accordo, io non trovo che questa idea del regista, per carità, se ce l'hai bene, ma se vado a vedere l'Inter, Çalhanoğlu tra l'altro non nasce neanche come regista, lo diventa, e ha caratteristiche di regia particolari, ma ci sono squadre che fanno benissimo senza avere per forza un regista, e il punto è la connessione tra i vari centrocampisti. Secondo me il tratto, l'identikit che tu hai delineato, direi che è quello giusto, è quello che assolutamente va capito e va trovato. Io qui ho preso degli insulti perché lo si considerava vecchio. Io fossi stato alla Juve, visto anche Carnevali, ma giusto da mettere in rosa Matic del Sassuolo me lo sarei andato a prendere, ma da mettere in rosa non ci avrebbe risolto nulla. Ma io, 2 anni a Matic, che è un giocatore di una, per me, esperienza, intelligenza calcistica enorme, da mettere davanti alla difesa, l'avrei preso a costi ridicoli. Però, visto che non mi posso permettere Coné, però chissà, magari qualchedun altro potrebbe arrivare. Vediamo, io confido sul fatto che questa dirigenza ci possa fare una gran bella sorpresa prima o poi. Vocale.
9: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, portiere, io punterei su Vicario. Perlomeno te lo danno in prestito, è un bel portiere, secondo me. Ha anche dell'esperienza più di... non mi ricordo come si chiama quello di De Palma che dovrebbe venire, ha più esperienza e poi anche un bel portiere. più te lo danno in prestito, quindi è una cosa abbastanza vantaggiosa. Non capisco perché la Juve non ci punta, forse l'unico pensiero che posso avere è che forse ultimamente ha dei problemi fisici. Poi non capisco questa cosa del terzo portiere, che Pinzoglio, non capisco questa fissazione, capisco uomo da spogliatoio e tutto, però secondo me occupa un posto. E terzo portiere ci vorrebbe un giovane per farlo crescere insieme alle altre due. Questo è un pensiero mio. Poi un centrocampista che può essere un chissi, e poi altri non lo so, dico nomi che stanno venendo fuori. E come punta, dato che Pellegrino è andato alla Fiorentina, questo mi dispiace tantissimo, e io punterei su Davis dell'Udinese.
0: Sono operazioni per Davis, credo che non sia più possibile e il costo non sia banale. Terzo portiere non gioca, io credo che mettere un... guardate l'esperienza dei giovani portieri che hanno fatto il terzo portiere, magari con Buffon non è stata poi rilevante, quindi credo che insomma la storia ci dice che Pinzoglio è servito e non è lì certo una emergenza su che sì, siamo tutti d'accordo. E Davis voleva dire fare un altro progetto, però ripeto, noi dovremmo dirci in questo momento dove vanno a finire quelli che abbiamo, più che andare a prendere quelli nuovi, perché noi abbiamo quattro punte, cioè noi davanti siamo una metropolitana e altrove che abbiamo qualche problema di organico. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero tantissimi messaggi, come avete visto è stato un dibattito davvero molto molto ricco, merito vostro. La parola giusta dice sempre lui. Manuel, ciao a tutti.
2: Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dall'IDF. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi. Situazione sempre tesa intanto nello stretto di Hormuz. Due navi emiratine sono state colpite dall'Iran. L'accusa arriva da Egitto, Bahrain e dagli Emirati.
1: I vigili del fuoco croati hanno combattuto per tutta la notte contro uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese, divampato sulla costa dalmata a sud di Spalato. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno colpito diverse abitazioni nella località turistica di Lokva Rogoznica, costringendo centinaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie case. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. 7 pazienti sono in terapia intensiva.
2: Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati.
1: Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi sia alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
2: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
1: Calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax. Come ti avevo detto Paolo qualche mese fa all'inizio del mercato con il direttore, che comunque la Juventus va giudicata il 1 settembre, si sta confermando la realtà dei fatti oggi. Quindi noi andremo a fare le prime due partite di campionato con una rosa, e il 1 settembre io sono convinto che questa rosa sarà ancora mezza rivoluzionata, e quindi vedremo poi chi arriverà, quali giocatori di qualità arriveranno. E comunque anche sul portiere, secondo me ci manca un pezzo a noi tifosi, Paolo. C'è qualcosa che non riusciamo a sapere e a capire. Cosa ne pensi? Fino alla fine.
8: Ciao Paolo, Cristiano da Montese, provincia di Modena. Tu hai ragione su tutto. Dicevo, per non dover vendere i giocatori migliori, un altro sistema c'è. Cominciare a vincere un qualche trofeo, perché se aumenti il fatturato con i trofei che vinci, magari non hai bisogno di vendere i giocatori magari migliori. La Juve ha bisogno di questo, ha bisogno di cominciare a vincere, e sicuramente quando si comincerà a vincere i problemi finanziari saranno zero.
9: Ciao ragazzi, Carlo da Roma. Io invece voglio essere positivo, un po' come state dicendo. Io la difesa la vedo molto bene con l'Ovini. In attacco magari ci manca la rete, ma abbiamo messo qualità. E forse, come dice Spalletti, non abbiamo attore da 20 gol, ma abbiamo attori da 10 gol. Il centrocampo con Douglas Luiz va benissimo, secondo me. Speriamo nella crescita di Thuram senza problemi fisici. Io, se potessi, cambierei ovviamente il portiere, ma se le alternative sono quelle, rimango con Perin. E io, più che centrocampista, cercherei un bel terzino sinistro. Ciao ragazzi!
10: Complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre con grande piacere, Marco da Torino. Ma non pensate che il problema del centrocampo dipenda dal fatto che giochiamo a due e quindi servono solamente due mediani per fermare il gioco, distruggere, e il fatto che loro vogliono prendere Lukumi, perché con Lukumi, con Bremer, si alza la difesa e si porta 15 o 20 metri più avanti la linea, per cui ti può proteggere un Douglas Luiz con Locatelli o con un altro centrocampista, perché tanto comunque a tre lui, il nostro mister, non gioca. Quindi il problema di avere uno che costruisce il gioco, se non giochi a tre, a centrocampo a due hai bisogno solamente di due mediani che recuperano la palla, quelli corrono come dei forsennati, e quindi cosa puoi pensare di fare a centrocampo?
11: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva forse il portiere che sì, un po' meglio, potremmo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura, perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piace a tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati gli ultimi anni, poi abbiamo un in più tuo gruppone da vendere, perché se non vendiamo continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, no, come per dire, un bottiere da 40 milioni non compreremo mai, perché deve uscire prima, ma non uscirà mai.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Buongiorno, buongiorno! Eccoci, ultima giornata insieme di questa settimana lunga, infinita, ma comunque molto piacevole insieme a voi. Segnatevelo, perché domani non c'è Sabato Sport. Direi che ho dato questa settimana.
15: Domani, fino a prova contraria, sanno già che giorno è.
14: Lo so, capito, però io lo dico perché l'altra volta, non so se ti ricordi che lunedì ho sbagliato e ho detto che ci saremmo visti
15: anche
14: sabato.
15: I veri professionisti lavorano anche domani, quindi tu, se fossi una vera professionista...
14: Ma io lavoro, semplicemente non vengo qua, però
15: domani,
14: lavoro.
15: Domani c'è da andare,
14: anche perché
15: a prendere...
14: domani è il Lukumi Day, perché la Juve è stata ferma per farsi la tournée.
15: Arriva giusto domani.
14: Non dico aspettare un giorno, nel senso che si aspettava, arrivava domenica e lasciava le persone un attimino più tranquilli. Invece no, domani.
15: Vabbè, ma loro ti dicono: guarda che non sei mica obbligata.
14: No, per carità, però lo sai che tra l'altro dovrebbe arrivare da Bologna?
15: In aereo da Bologna.
14: Il buon Fabrizio Romano. Il buon Fabrizio Romano ha scritto che Lucumi cioè volerà domani a Torino per le visite mediche.
15: Freccia Rossa.
14: Ma anche in macchina, ci metti 2 ore e mezza per arrivare a Torino da Bologna. 2 ore, cioè tra l'altro il giorno di Ferragosto. Ma chi vuoi che
15: ma
14: ci sia in
15: giro?
14: Ma fa
15: anche le visite domani?
14: Finisce le visite, perché pare che una parte le abbia già fatte. Però dico, in macchina il giorno di Ferragosto a venire a Torino, credo che non ci sia nessuno, secondo me 2 ore, 2 ore e mezza.
15: Ma non è mica detto, sai?
14: No, è sabato. Sabato non c'è nessuno.
15: Ci sono anche quelli che rientrano, né?
14: Domenica. Anche non sabato. Vedrai domenica, secondo me, bollino nero su qualsiasi autostrada dell'Italia, che sono i primi rientri. Però
15: no, non abbiamo questo problema.
14: No, anche perché, come detto, io prenderò il fly anche io per andare in vacanza, ma succederà dopo.
15: Anzi, in questi giorni qua noi siamo felici perché c'è molto, molto, molto meno traffico.
14: Ah sì, una pacchia, cioè fosse sempre, ecco,
15: oggi
14: questa è l'unica
15: deserto,
14: gioia. Sì, oggi non c'era.
15: Domani non oso
14: immaginare. Sai che in realtà per me ieri più deserto di oggi? Forse l'orario, perché ieri sono venuta prima, quindi... Però ribadisco, domani Lucumi Day, tra l'altro ho cambiato, ho ufficialmente deciso il mio viaggio. Sarà...
15: Prendici parte.
14: Milano-Vilnius, quindi... Vilnius. Non so mai se è Lettonia o Lituania, però vabbè.
15: È uguale, uguale.
14: E poi da Vilnius a Riga... E lì altri.
15: Riga Lettonia, sì, questo.
14: Allora,
15: questo...
14: Lituania, Vilnius, 4 giorni, 4 notti. E poi Riga, 6 notti. Quindi Lituania e Lettonia, mi vedo queste due cose qua. Tra l'altro, lancerò un progetto e lancerò non da sola un progetto proprio su questo viaggio. Quindi stay tuned sui social, faccio
15: Riga
14: un po' di cross promotion.
15: Perché sono esperto, quindi.
14: Certo. Però non andiamo a Tallinn, sai perché non andiamo in Estonia? Perché da Tallinn a Milano, Torino non ne parliamo, da Tallinn a Milano non c'è il treno diretto e l'aereo diretto e devi fare scalo a Budapest. Onestamente, dopo 10 giorni di viaggio non c'ho voglia di fare lo scalo, voglio salire su un aereo e riatterrare in Italia.
15: Anche perché torneresti molto indietro,
14: sì,
15: per poi ritornare.
14: Sì. Sono tipo...
15: Sì, quegli scali con 10 ore di attesa.
14: Sì, sì, sono tipo 16-17 ore di viaggio.
15: Vai a piedi, fai prima.
14: Siamo matti. Va bene, allora, domani, come dicevamo, Lucumi Day. Ma non solo, la notizia, come vi abbiamo tra l'altro anticipato ieri, perché leggendo tutto Juve l'avevamo anticipato, Suzuki will fly lontano da Torino, pare, perché sembra che la trattativa sia... non diciamo saltata, perché tutto può succedere ancora, per carità... Però siamo ad un punto morto, nel senso che ci sono in questo momento altri portieri che sembrano avere scalato nettamente le gerarchie rispetto a Suzuki. E questo ve lo dico con tutta l'onestà del caso, io sono ben contenta che sia successo questo. Tra l'altro mi metti i messaggi, perché non li vedo.
15: Io sono salito ufficialmente sul carro di Guglielmo.
14: Vabbè, io sono sul carro di Vicario da un po'. Chiaramente la mia prima scelta è sempre ed è sempre stata Dibu Martinez, ma poi dopo Vicario, quindi... Questa è la situazione. Domenico dice Bologna-Torino ci vuole più di 2 ore, cara la mia stella. Ciao Domenico. Ma in realtà è vero, per carità, sicuramente ci vuole un po' più di 2 ore, ma se pensiamo che da Torino a Firenze ci sono 4 ore, un po' meno di 4 ore, Bologna sì, vabbè, 3 ore. 2 ore e 45, ma sinceramente per come la vedo io, e ripeto, io non sono una eco-green, eco-friendly, green, cioè, per carità del cielo, non lo sono mai stata e ve lo dico proprio palesemente. Però dall'altra parte penso, ma che senso ha fare un aereo che da Bologna ti porta a Torino? Sta roba qua per me è totalmente incomprensibile, lo dico proprio con sincerità. Però vabbè, vorranno fare le cose... Shue, come dicono un po' più in
15: ma
14: giù.
15: Ma chi ce li ha non si fa mica sti problemi.
14: Lo so. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Volevo solo dirti, se hai letto, sentito le parole di Locatelli 2 o 3 giorni fa, che noi della Juventus ci meritiamo di stare in Champions League. Ecco, io voglio dirti, non è ora per i giocatori di dire che puntiamo allo scudetto, hanno paura a dirlo. Io personalmente penso che Locatelli dovrebbe essere il primo a dirlo. Siamo la Juventus, basta con le storiere del quarto posto, Francesco dalla Calabria. Ma Francesco, sono d'accordo con te, credo che però la parola prudenza faccia parte in questo momento e da un po' di tempo ormai della comunicazione Juventus, e quindi credo che sia questo il motivo. Poi io la penso come te, nel senso che io non vorrei mai sentir dire che la Juve si merita di stare in Champions, credo che quello sia l'ovvietà. Cioè che la Juve in Champions sia un'ovvietà. Il problema è che questa non è più un'ovvietà in questo momento. È quello il discorso. perché ci siamo arrivati negli ultimi anni per il rotto della cuffia, quest'anno non ci siamo arrivati perché dopo qualche anno ci è andata male e non ci siamo arrivati, quindi credo che sia un po' quello il discorso. Prudenza, poi la penso come te, il capitano della Juventus per quanto mi riguarda non dovrebbe dire la Juve si merita di stare in Champions, no, davanti ai microfoni da capitano della Juventus ti dico la Juve, lo stare in Champions della Juve è una roba normale, la Juve si merita forse di vincere il campionato, poi da lì a farlo ci passa al mare, non ti prometto che lo vinciamo, ma almeno che ci proviamo. Ciao Chiara, ascolta, a questo punto del mercato, se tu fossi un dirigente con un colpo disponibile di immediato, su chi punteresti? E Lukumi, non me lo sono perso. Mi sa che me lo sono perso. E Lukumi, ti piace? No? Il messaggio sotto quello di Terry, perché lo stavo leggendo, ok. E Lukumi, ti piace? Maurizio 897. Lukumi mi piace, sono super... Manu, ti piace Lukumi? Sei contento che sia arrivato Lukumi?
15: Non mi dispiace,
14: sì. A me piace molto. Mancino, fisico, rompiscatole, quello che un po' ci serve.
15: A me sai chi piace anche, ma per il carattere. Poi, tecnicamente, il centrale del Cagliari.
14: Mina, no. No, a me quello proprio no.
15: È fastidiosissimo.
14: Sì, ma non mi piace né tecnicamente,
15: però
14: né caratterialmente.
15: Penso che lui sia più forte.
14: Sì, no, sì, sì. Io su Lukumi sono contentissima, veramente contentissima. Quindi sì, se dovessi scegliere un colpo da fare nel mercato ad oggi, ve l'ho già detto, io andrei a prendere una prima punta subito. E la prima punta che andrà a prendere, guarda, lo stanno facendo vedere adesso, io andrei a prendere lui, anche se non arriverà mai, però io lo prenderei. Comunque, che piaccia o no, questo la palla in porta te la mette. Cioè, non c'è niente da fare. La palla dentro te la butta. Poi, antipatico, non antipatico, sicuramente con un carattere tutt'altro che semplice, ma questo in campo, gli dai una palla, questa te la butta dentro.
15: Ma ti risulta che potrebbe essere in uscita dal Galatasaray Osimhen? Io ieri ho sentito sta roba qui.
14: Non lo so, dall'altra parte...
15: Ovviamente noi non possiamo permettercelo, quindi.
14: Per quello non è che mi occupo di queste robe, perché...
15: Però ieri ho sentito questa roba qui.
14: Sì, potrebbe essere, anche perché secondo me lui si è un po' rotto le scatole di stare lì. Detto proprio sinceramente, c'è chi va ed è esaltato e chi invece si è un po' rotto.
15: Ma secondo me, se si sblocca qualcosa, inizia una per forza girevole di attaccanti.
14: Per forza. La moglie di mio fratello è di Riga. Posto bellissimo, meraviglioso, vale davvero la pena andarci. Buon pomeriggio, carissimi Chiara e Manu. Molto contenta se non viene Suzuki, d'altronde deve pensare. Un abbraccio, Terry. Il fratello di Terry ha sposato una ragazza di Riga. Credo che sia molto fortunato tuo fratello.

0: anche io che a Vilnius ho l'ufficio e vado ogni mese da qui. Anche qui ho suggerimenti micidiali, vado anche lunedì a festeggiare Lucumì che fa anche rima. Saluti da Londra, Giovanni. Ah, pensa te, Giovanni all'ufficio a Vilnius. Tra l'altro ho chiesto per la sicurezza, perché poi la cosa che a me più interessa è, ma sicurezza come siamo messi lì? Perché sai, stazioni, poi a parte comunque lì ci muoveremo con i mezzi anche da Vilnius a Riga, eccetera, eccetera. E mi è stato detto dall'IA che Vilnius come sicurezza è 9 su 10 e Riga 8,5 su 10, i paesi nordici. Che
1: Sì, no, ma
0: ste.
1: credo che lì siano
0: Eh sì.
1: veramente.
0: Quindi mi hanno detto, potete, mi ha scritto l'intelligenza artificiale che possiamo girare senza problemi non stop anche la notte.
1: Le ultime famose
0: Ecco, poi
1: parole.
0: non torniamo, non torneremo. Se non torniamo, fatevi due domande. Mi mandi, Manu, per favore, un messaggio vocale? Grazie.
2: Finalmente ci sei tu a quest'ora.
0: No.
2: Ma secondo te è centrocampo? Perché onestamente che sì, è vero che è uno di qualità, uno di esperienza, ma una stagione secondo me non la può fare a pieno. Ma se puntassero di più su una persona che puoi farlo crescere di più, tipo Koné, e tra l'altro. Mi sembra che il terzino Solé dell'Udinese, se non ricordo male, perché non se n'è più parlato? E a livello di punta in avanti, secondo te, chi dovrebbero ancora prendere? Ciao e buona giornata.
0: Ciao, grazie per le domande. E allora, per il discorso Koné, non so quale intendi, perché c'è quello del Sassuolo su cui era andato subito Carnevali, appena finita, cioè appena annunciato come nuovo amministratore delegato della Juventus, ma lui, poverino, si è fatto male in nazionale e quindi chiaramente questa è la motivazione. Sul Coné, invece, quello che a me e credo a tutti piaccia tantissimo, che è quello della Roma. Non è un'operazione che non è fattibile perché la Roma chiede, se non sbaglio, perché c'era l'Inter su Koné della Roma e c'è stata per diverse settimane con contatti costanti con i giallorossi. La Roma chiede non meno di 35-40 milioni per Koné, cioè è una cifra, per carità, e non dico che non li valga perché, è un centrocampista che secondo me. Ma credo sia, a prescindere da secondo me, in generale ti sposta gli equilibri, cioè lui veramente sposta gli equilibri, non come qualcun altro. E quindi ci può stare che le richieste siano quelle, considerando che per Palestra, che ha fatto una mezza stagione con tutto be benissimo, per carità, però 60 milioni comunque sono stati pagati dal Chelsea, quindi è un'operazione che oggettivamente non può stare in piedi per la Juventus, non può spendere quelle cifre là, tanto che anche l'Inter si è defilata dal discorso Koné a un certo punto perché la Roma non scendeva, nel senso che la Roma non ha più necessità assoluta di vendere e di conseguenza non scende, cioè non scende a patti. Sul discorso Solé, credo che anche in questo caso sia un discorso economico, ma onestamente, dopo che non ci sono più state notizie, novità, eccetera, non mi sono più andata a informare particolarmente. E per quanto riguarda la punta, questa è una gran bella domanda. Ad oggi io non riesco a farti un nome, perché di punte reali ce ne sono molto poche, però quello che secondo me è fondamentale è dare seguito a quella che è la richiesta di Spalletti da quando è arrivato praticamente. Cioè lui vuole una punta e una prima punta che ti occupi l'area di rigore. Ad oggi l'unica che abbiamo, secondo me, è Milik. Non si può pensare di fare una stagione puntando di nuovo, essendo tranquilli di nuovo che ci sia Milik a tappare i buchi, perché Milik sappiamo che magari c'è e poi non c'è per 6 mesi. E quindi secondo me manca quel tipo di attaccante lì. Vi dico la verità che avrei preso io? Io avrei preso Castro. Io avrei preso Castro. Che
1: Un
0: però,
1: attaccante che gioca in area di rigore.
0: appunto, avrei preso Castro, però non si può perché Castro è già andato via.
1: L'hanno. Ok, è
0: È già
1: andato.
0: stato impacchettato e spedito. Io avrei preso Castro.
1: Ma io sono fiducioso, eh. Io
0: E
1: confido
0: però che
1: nel
0: nomi ci.
1: colpo dell'ultima settimana.
0: Ok, ma che nomi ci sono però? Di
1: Magari.
0: attaccanti d'area di rigore, chi vai a prendere?
1: Ma magari loro lo sanno, noi no.
0: No, per carità, sicuramente.

0: veramente. Mi vai su che quello di Giovanni l'ho letto, così andiamo avanti a leggere anche gli altri nostri amici che ci scrivono. Aspetta. Ah, ma andiamo da sopra, andiamo in giù. No, Giovanni ho letto. Ok. Aspetta, che qua c'è un problema, che io non ho preso il computer. Su? Su? Su ancora? Ok, perfetto! Che comunque siamo veramente una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Vito da Pisa, ve l'ho già chiesto anche nei prossimi giorni, nei giorni scorsi, scusate, tifi per Vicario, ma se Spalletti non lo gradisce, un motivo ci sarà. Lo so che tu, Vito da Pisa, continui a dire questa cosa qua. Lo so, me l'hai già scritto, credo, una decina di volte negli ultimi 3-4 giorni. Però evidentemente non è proprio che Spalletti non lo voglia, è che Spalletti evidentemente ha espresso una preferenza, preferenza che a quanto pare ad oggi non andrà in porta, in porta, in porto, però effettivamente anche in porta, e quindi si va su Vicario. Ribadisco questa opinione mia, Vicario per me è meglio di Suzuki, anche perché ha un altro tipo di esperienza. Oltre a questo c'è il fatto che se tanto tutti e due arrivano in prestito, arriverebbero comunque in prestito, uno va via per un mese e mezzo per la Coppa d'Asia e l'altro ce l'hai per tutta la stagione, io a parità, anche fosse a parità di qualità, scelgo chi mi dà sicurezza di essere ed esserci per tutta la stagione. Non è che stiamo parlando di, c'è da una parte Donnarumma. Vabbè, facciamo una. C'è da una parte Svilar e c'è dall'altra parte Vicario. E allora uno dice: vabbè, se anche Svilar va via un mese, comunque mi prendo Svilar tutta la vita. Perché Svilar per me, e per Manu anche, so benissimo come la pensa, è tra i portieri più forti che ci siano. In Serie A per me il migliore, anche se a me Maignan piace tanto, ma nell'ultima stagione ha fatto fatica, secondo me anche per un discorso che non era proprio contento di restare al Milan
1: Secondo
0: nell'anno.
1: me Maignan è sopravvalutato, scusa.
0: Vabbè, per te.
1: Per me è
0: A me
1: sopravvalutato.
0: piace tantissimo.
1: Ce
0: Però
1: n'è di più
0: comunque,
1: forti.
0: Svilar è, secondo me, se non il portiere più forte, tra i tre più forti, due più forti che ci siano in Serie A, a mio modo di vedere. E allora, se l'alternativa è tra Svilar e Vicario, anche se Svilar dovesse andare via un mese, mi prendo Svilar tutta la vita. Ma se l'alternativa è tra Suzuki e Vicario, e io ne ho uno che mi va via sicuramente per la Coppa d'Asia un mese, e l'altro che invece mi fa tutta la stagione, io comunque vado per Vicario. Non è che stiamo parlando di due portieri cioè di un portiere Suzuki che ti giustifica il fatto di preferirlo anche se va via un mese e mezzo per la Coppa d'Asia, secondo me. Se l'obiettivo è scegliere un solo portiere, sceglierei Ochoa. Beh, anche Ochoa mi piace. Per un progetto sostenibile e Gabriel Arias se il risultato deve arrivare immediatamente. Questi sono i migliori portieri in America Latina. Walter. Classifica generale. Ah, ci fa proprio la classifica. Ochoa, Arias, Barraza, Tapia o Tapia, forse Tapia, Alcalá, Romero e vabbè, Vosigna lo conosciamo. Vosigna lo conosciamo, ad oggi lo conosciamo tutti, tutti. Però Vosigna direi che non, no. Chiara, mi sa che su Douglas avevamo ragione, secondo me quest'anno sarà per noi una lieta sorpresa, felicissimo anche per lui, anche io molto, molto, molto,
1: Comunque,
0: molto
1: Vosigna,
0: felice.
1: se non sbaglio, ha firmato da poco per un club,
0: Va,
1: perché ho visto la
0: se no,
1: presentazione.
0: ma se non sbaglio, poi potrei essermi persa qualcosa.
1: Adesso
0: Non va a
1: cerco.
0: giocare da Messi? Nella squadra di Messi? Perché c'erano loro che lo volevano. Poi magari è cambiato tutto. Però qua, appena finito il mondiale, si parlava di Vosigna nella squadra di Messi. Poi è cambiato, magari è andato a giocare da un'altra parte. Però. Forse onore, occhio a Trubin. Non ha giocato titolare nelle ultime tre partite al Benfica. Spinge per andarsene e piace
1: Al
0: a
1: Colo Colo.
0: Massara. Ah, quindi in Sud America.
1: Sì.
0: Ok. Quindi non è andato da Messi. Molto forte nelle uscite tra i pali con i piedi completo. Trubin, sì, anche a me piace Trubin. Questo ve lo dico proprio. Allora, io ho un solo dubbio: che ci impieghi tanto tempo per diventare squadra nelle competizioni, per essere poter stare ai vertici, non solo, non dico vincere, devi diventare squadra. In questo momento Spalletti deve affrettarsi ad amalgamare i calciatori per essere tutti per un solo scopo, essere pronti a giocare l'uno per l'altro. Mimmo. Andrea,
1: Allora
0: oh,
1: qualcosa servi.
0: non ci credo. Andrea da Prato, sempre Forza Juve, scrive. Ciao Claudia, Chiara però. Però va bene. Puoi mandare un saluto a Luppolo. Tutte le volte che ti ascolta smette di abbaiare. Ciao Luppolo. Ma quanto è bello. Ma quanto è bello.
1: Lo
0: ma cos'è
1: un volpino?
0: È un volpino. È bellissimo.
1: No, pensa che cosa fa la tua voce.
0: Si fa smettere di abbaiare i cani.
1: A qualcosa serve, vedi?
0: Andrea, questo è una gioia per me. Sono come, vedi, Santa Chiara, San Francesco, io parlo con gli animali. Che bello. Comunque è bellissimo, è Luppolo, è stupendo. Anche il nome è clamoroso, possiamo dirlo che ha un suo perché il nome. Cioè, per chi beve poi la birra ha un grandissimo perché. Comunque è stupendo, Andrea, è bellissimo, bellissimo. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura di questa prima mezz'ora. È stata proprio
1: è già passata mezz'ora.
0: Vedi che quando fai regia con me, come ti vola il tempo.
1: Io ho fatto altre tre cose nel frattempo,
0: Pessimo. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nel 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi che vince la sua batteria con 26:65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1:54:64. Mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini che ha firmato un nuovo primato personale di 13:16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400 che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10 più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Il club degli inviati.
0: Eccoci, già ultima parte del club degli inviati. Come vola il tempo quando ci si diverte. E avete ragione, per matrimoni si cambia, ci scrive Giovanni dal Brasile. 15 anni fa ho smesso di fare l'avvocato a Torino, quindi era di Torino, e sono venuto qui in Brasile. Sì, è di Torino, è vero. E sono venuto qui in Brasile, ma magari avrà la cittadinanza adesso, la doppia cittadinanza probabilmente.
1: Quindi Giovanni, sappi che con questa notizia da concittadino prima o poi ci vedremo.
0: Ma poi ci scrive, ma non, dai, non è male, no? Il panorama di fronte al mio ufficio, ragazzi, ve lo giuriamo, è una roba pazzesca, è bellissimo. Ma vorrei sapere però una cosa, sempre per fare gli inciucioni, ma è ancora sposato con... è troppo privacy questa? Beh, io glielo chiediamo, poi magari non ci risponde, perché lui ha detto che si è trasferito per amore.
1: Quindi presumo sia felicemente ancora...
0: Infatti dico, visto che sono 15 anni, sei ancora felicemente sposato lì in Brasil. Tra l'altro, scusa, ma una foto clamorosa. Invece Terry, che ha risposto al nostro inciuci, vivono a Reggio Emilia, si sono conosciuti a Reggio, avevano 20 anni, perché il papà di lei è reggiano, la mamma è di Riga, molto fortunato, bellissima ragazza, con due nipoti ormai cresciuti meravigliosi. Terry, tra l'altro, ricordiamo che il fratello di Terry, e suppongo anche i nipoti, sono dell'Inter. Perché ricordiamoci che lei vive, anche il marito, vive in una colonia di interisti.
1: Questa è una brutta notizia.
0: E lei dice sempre che sono tutti dell'Inter, ti ricordi?
1: Anche i nipoti.
0: Non lo so, i nipoti, però probabilmente sì.
1: Se tanto mi dà tanto.
0: Anche lei dice che sono una colonia di interisti, quindi suppongo che... Ciao Chiara, avvisino Lucumi che se replica quanto fatto a Conceição con la maglia della Juve addosso verrà espulso e rigore per gli altri. Ciao Giacomo da Susa. Il modulo di riferimento di quest'anno sarà sempre il 4-2-3-1, ma puntare su un 4-3-3, quindi con un uomo in più a centrocampo, non saremo più equilibrati. Come punta il giovane italo-tedesco, tre soldi? Maurizio, ma guarda, sul modulo con me sfondi una porta aperta, a me il 4-2-3-1 non piace e secondo me si è meno coperti, anche io giocherei col 4-3-3, quindi con tre a centrocampo. Cosa dici? Ti dimentichi di Colo, che proprio non ti garba, perché per me Colo non è una prima punta, quindi questo è il discorso, non ci posso fare niente. Attaccanti, Balogun, Icardi, Zorlot, scegliene uno. E guarda, è quello, uno di questi che tu hai citato, ma vorrei evitare l'ennesima shitstorm della
1: mia... Diciamolo. Non lo dico. Rispondiamo a lui dicendo che è il terzo che hai scritto.
0: No, non è il terzo.
1: Lui è il terzo che ha scritto.
0: In che senso?
1: Nel messaggio. Ah no, scusa, è il secondo che hai scritto.
0: No, infatti. Perché uno di quelli che tu hai citato è quello che prima ho detto, che comunque carattere sicuramente non particolarmente positivo, un po' così antipatico e tutto quello che vogliamo, ma io lo prenderei subito, perché quello lì quando gli arriva la palla la butta dentro, a differenza degli attaccanti Milik escluso che abbiamo noi in rose, che abbiamo avuto noi negli ultimi anni.
1: Giovanni dal Brasile.
0: Ah, adesso ci arriviamo.
1: Lo vedi ancora?
0: Adesso
1: sì.
0: Ci arriviamo. Ah, no, dimmi, se lo vedi, diccelo.
1: No, lui dice, in realtà sono un napoletano trasferito a Torino.
0: Ok.
1: Diciamo che sono sposato, puntini, puntini, di nuovo.
0: Ah!
1: Con una meravigliosa baiana.
0: Con una?
1: Baiana.
0: Ah, quindi Bahia.
1: Bahia, sì, baiana.
0: Ah, quindi si è trasferito.
1: Ma non è la persona che sposai quando venni qui.
0: Ah, quindi si è trasferito.
1: Giovanni uno.
0: Mamma
1: di
0: mia,
1: noi.
0: Giovanni, sei il numero uno.
1: Giovanni uno.
0: Sei il numero uno. Sei il sogno di tutti i maschi italici.
1: Confermo la mia prossima meta da Giovanni.
0: Ma continua però a fare l'avvocato in Brasile, secondo te? Sì, probabilmente sì. Continuerà a fare l'avvocato anche in Brasile?
1: Si presume.
0: La laurea vale?
1: Si presume so. Faccia l'avvocato. Noi non sappiamo cosa fa.
0: No, lui ha detto che aveva smesso qua di fare l'avvocato. L'ha detto. Però non so se vale la laurea europea. Negli Stati Uniti,
1: vale
0: no,
1: tutto,
0: Stati Uniti,
1: vale
0: scusa,
1: tutto.
0: Nel Sud America.
1: Vale tutto, vale tutto.
0: Sì, vale tutto. No, quindi magari non fa più l'avvocato. Allora, ciao Ale, sono Luca. Ale? Sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, grazie per la vostra compagnia. Ciao Luca! Buonasera, scusate, io non ho capito una cosa. Tutti chiedete, compreso Spalletti, una prima punta, e potrei essere anche d'accordo, ma se arrivasse Colo, dove lo mettete dopo 50 milioni spesi? Antonello da Padova, ma Colo c'è già. Però io dove lo metto? Io non... Partiamo dal presupposto che io non avrei mai speso quei soldi
1: dove
0: per Colomani.
1: Non si sa.
0: Dove lo metto? Lo metto a girare intorno alla punta.
1: Lì ci pensa Lucianone, vedrai.
0: Non è una prima punta.
1: Vedrai, lo trasforma in Osimhen, vedrai.
0: Sai quante... Dai quanta pasta asciutta Colomani deve mangiare per diventare come Osimhen?
1: Scommettiamo?
0: Sì,
1: scommettiamo.
0: Vabbè.
1: Che farà tanti gol, scommetto.
0: Ma lo spero. Guarda, lo spero, vengo qua e mi cospargo il Dai, capo di cenere.
1: Un po' di positività.
0: Ma io sono per Lucumi sono super positiva, per cioè, Alai Begovic sono super positiva.
1: Anche i tifosi, i nostri amici, sono tutti, quasi tutti pessimisti.
0: No, io ho detto che la Juve per me ha fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Per Alai Begovic sono super contenta. Lucumi sono super contenta. Se arriva Vicario sono super contenta. La rivalutazione di Douglas Luiz mi rende super felice. Colomani a me no. Cosa ci posso fare? Ciao Chiara, sono contento che Suzuki sia saltato perché è scarso. No dai, no, Suzuki scarso no però. E anche perché non siamo la succursale del Paris Saint-Germain. Su questo sono d'accordo. Meglio Vicario, ottimo acquisto Lucumi. Poi dico che, poi che dice un Mauro Icardi come punta centrale anche in panchina. Raga, però mi volete proprio far arrivare la shitstorm? Vabbè, lo dico. Lo dico?
1: È lui
0: lo
1: o non
0: dico?
1: È lui?
0: È lui o non è lui? Sì, io
1: certo
0: vorrei Icardi.
1: Che lui.
0: Io vorrei Icardi là davanti.
1: Tra l'altro è in uscita,
0: Ah sì, assolutamente.
1: Da Galatasaray.
0: Ma cioè, è stato accostato al Milan, adesso si parla della Lazio. Io lo dico, così almeno partiamo con la shitstorm, tanto mancano neanche 20 minuti, quindi posso farcela. Sì, voglio Icardi davanti. Quella... Icardi è una prima punta.
1: Nicola, l'abbiamo letto il tuo messaggio, perché ce l'ha appena rimandato questo che hai letto.
0: Ah, ok. Tranquillo. Ma non in panchina però.
1: Siete cioè lui... pazienti.
0: Nicola si chiama? No, e Nicola, io non in panchina. Cioè io Icardi lo vorrei titolare come prima punta. Questo, quando gli arriva una palla, la butta dentro. Quindi sì. Vosigna gioca al Colo Colo. Ok, perfetto, sì, ce l'avevano scritto. Era Nicola da Torre Annunziata. Poi Maignan è un bidone. Okoye dell'Udinese è il portiere da prendere. Con Douglas che si è Zirze vinciamo lo scudetto. Anthony, no, io Okoye non lo voglio, anche per la vita che fa extracampo non mi piace. Ma va bene. Con Douglas che si. Douglas che si, sì. Zirze non è una mia primissima scelta, però se dovesse arrivare comunque saremmo contenti. Io adoro Oblak e per me sarebbe un sogno vederlo difendere i pali della mia Juve. Maurizio 897. Ciao Giulia, Chiara, sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, ma osi come attaccante, grazie per la vostra compagnia. Ok, allora voglio Icardi perché è accessibile. È chiaro che se potessi scegliere mi prenderei Osimhen, ma il problema è che la Juve non può fare quel tipo di operazione a livello di ingaggio e a livello di cartellino.
1: Quindi ora sei Giulia?
0: Prima, allora.
1: Mary Claudia.
0: No, Ale. Ah. Mi hanno chiamato Claudia, Ale e Giulia oggi. Però sono sempre Chiara. No, comunque sì, il problema è che Osimhen sarebbe la prima scelta di chiunque, credo, ma il problema è che non è fattibile per la Juve, è un'operazione che non è fattibile. Ma siamo proprio sicuri che Perin non possa essere titolare, tenuta fisica permettendo, la prescritta esa in porta provvedele, non mi pare che nessuno non mi pare che qualcuno si lamenti, Marco. Io non lo metto, cioè, per me Perin dovrebbe restare il secondo. Oddio, siamo andati troppo su. Quello là, ok. Sì, tutta la famiglia, a parte mio nipote che amo tantissimo, Stefano, che è milanista. Terry, beh, milanista meglio, però, bisogna dire che milanista meglio. Almeno se c'è Juve Inter, Terry e Stefano.
1: È una patologia più.
0: No, vabbè, è curabile, nel senso,
1: sì,
0: va bene.
1: Infatti, più leggera.
0: No, va bene, va bene. No, anche perché se c'è Juve Inter, Terry e Stefano, il nipote, si coalizzano. Se c'è Milan Inter, sempre Terry e Stefano si coalizzano. Almeno ha un supporto emotivo, no? Impossibile trattenere il grande Vlahovic corteggiato dai grandi club. Ciao Peppe. Vedi, non fa l'avvocato. Oggi un'agenzia di assicurazioni sulla salute è di notte al FDS, cos'è? Non lo so. Mi diverto a suonare blues nei locali. Giovanni dal Brasile, ma
1: guarda, abbiamo pure. Ma cioè, io devo andare in Brasile.
0: Vai, fa la tua vita praticamente.
1: Facciamo un DJ set, lui che suona
0: blues?
1: Sì, non so cosa suona, sax, non so.
0: Ah, ok.
1: Qualcosa.
0: O la tromba.
1: E io, eh sì, io comunque ci vado dietro con la mia console. Giovanni, faccio il biglietto.
0: Fa la tua vita, Giovanni. Giovanni, accogli. Allora, visto che Giovanni ci ha detto che comunque la vita in Brasile con uno stipendio medio italiano è da super ricchi, no? Fai questo fioretto, ospita Manu per qualche giorno, il tempo di trovare un posto e vieni a vivere in Brasile.
1: Anche per me, esatto.
0: Se hai un'amica di tua moglie da presentargli, non lo so. Vabbè, abbiamo per caso un vocale?
1: Un ceringhito, va bene.
0: Sì. Abbiamo per caso un vocale che non lo so? Perché quello mi sono persa se ce n'erano.
8: Ciao ragazzi, sono Carlo da Torino.
0: Ciao.
8: Ma riguardo, volevo dire la mia riguardo alla punta, perché qua si dice ci vorrebbe la punta che la butta dentro, ma storicamente le squadre di Spalletti giocano così, con il centravanti che attacca la profondità come con l'Umoni, bravo tecnicamente, che fa salire la squadra, che permette gli inserimenti da dietro, e gioca con i tre trequartisti. Allora se compri una prima punta come poteva essere Vlahovic o Icardi, quel tipo di punte lì, e con l'Umoni cosa ci sta a fare? Le coppie dietro sono già state fatte, perché si giocherà con Ildiz a sinistra, con alternativa Bogà dietro la prima punta, ci sarà Alebegovic o McKenny, chi vuoi, e a destra giocheranno o Sisko con Sensao o Zegrova, senza dimenticare che ci abbiamo ancora in organico con Nico Gonzalez. E qui un po' di scelte vanno fatte, ma io non credo che Spalletti brami per avere la prima punta, anche perché se Milik sta bene, speriamo Dio, che Dio ci dia una mano, lì il suo lo può fare, perché è il più bravo di tutti,
0: sì,
8: tecnicamente, come sa muoversi in area di rigore, forte di testa.
0: Su Milik, guarda, sono totalmente d'accordo, però purtroppo io di fiducia in Milik, con tutto il bene, dal punto di vista fisico ne ho zero, quindi non si può pensare di fare affidamento su Milik. Mi sono messa a ridere perché ha fatto una domanda, no? E ha detto tipo, cosa te ne fai se vuoi la prima punta, Colo dove lo metti, o cosa te ne fai di Colo, eccetera. Io avrei una risposta, ma non la posso dare perché... Non si può. Però adesso, a parte tutto, Spalletti più volte ha detto davanti ai microfoni che vuole una prima punta che occupi l'area di rigore. L'ha detto più volte. Buon pomeriggio, mi spiegate perché di tutti che Colo non è un 9? Come lo impiegherebbero? Allora, dato che abbiamo 1000 esterni e non giochiamo con 2 attaccanti, un saluto Andrea da Gallipoli. Ma lo metterà chiaramente a fare la punta nel 4-2-3-1, sarà l'1, è chiaro. Però il fatto che Colo non sia un 9, scusate adesso con tutto il bene, ma lo dice la sua carriera, lo dicono i gol, il numero di gol fatti per partite giocate, e già solo con la Juve perché poi io lo dico e mi prendo di nuovo, però parlo solo di numeri, non esprimo la mia opinione. In 16 partite Colo ha fatto 8 gol, 5 nelle prime 3 giornate, per 9 partite non ha segnato, vuol dire che per 2 mesi Colomuani non ha segnato, parlo di Juve, i 6 mesi della Juve, e ne ha fatti 3 nelle ultime 5. Non dico altro. Colo sarà un flop, Icardi subito, Max da Trento, Chiara, Icardi titolare la penso come te, Danilo da Volterra, Vicario è più famoso per i gossip. Questo è vero, caro Danilo, hai ragione. Che per il campo da 2 anni spero di sbagliarmi, Trubi in tutta la vita, Danilo da Volterra. Ciao Chiara, Paolo da Livorno, ma se dicessi Icardi in mezzo al contratto in scadenza, credo direi un'eresia fino alla fine. Non credo, adesso controllo, secondo me va in scadenza 2027 Icardi. Non è scaduto sicuramente, non credo scada a gennaio, dovrebbe scadere a giugno 2027, se non
1: secondo
0: sbaglio.
1: Secondo me non lo vogliono comunque.
0: Ah no, è scaduto. Ah no, è scaduto, è svincolato. È svincolato.
1: È libero, te l'ho detto prima.
0: No, io pensavo che lui volesse andare via e stesse facendo... Ah no, è proprio svincolato. E che cavolo stiamo aspettando?
1: Ma se, secondo me...
0: Diciamo che Spalletti però non vada... E siamo sempre al discorso che facciamo un po' ieri. Cioè Spalletti e Icardi non è che si siano lasciati proprio bene. Bene, bene, bene, bene, bene, bene.
1: Vabbè, perché... le cose passano, però secondo me è una figura un po' ingombrante. Non lo vogliono per quello.
0: Quello senza ombra di dubbio. Quello senza ombra di dubbio. Sì, sì, comunque Icardi sarebbe a zero. Quindi questo sì. E figurati, io sono... La penso come te, caro Paolo da Livorno. Chiara, non puoi essere perfetta, hai già tantissime qualità, almeno sbagliare probabilmente su Colo. Guarda, io spero veramente di sbagliarmi. Cioè, io spero mai di sbagliarmi. Però su questo spero vivamente di sbagliarmi, perché sennò vuol dire che sarà un'altra stagione di tortura cinese. Considerando possibilità economiche, esuberi che mandarli via sembra un'impresa, richieste tecniche del mister sacrosante, ma che difficilmente verranno tutte esaudite, come collochiamo la nostra Juve ai nastri di partenza? Mi daresti un tuo 11 verosimile? Grazie Maurizio 897. Allora, l'ho fatto un po' ieri il mio 11, però ve lo ridico perché magari c'era qualcuno che non era collegato. Il mio 11 è, diamo Vicario, non so, ieri davamo Suzuki, anzi ieri ho messo una X, metto una X anche oggi. Quindi... X in porta, poi potessi scegliere io, metterei Dibu Martinez, però chiaramente non posso scegliere io, quindi X in porta. Poi metto Colomuani, sì, ciao, buongiorno, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik in difesa. Poi nel mio 11 ideale la formazione è un 4-3-3, quindi vi dico quello ideale, non come penso che giocherà la Juventus, vi dico come giocherei io, che poi magari è la roba più sbagliata del mondo, però... Quindi modulo per me 4-3-3. Quindi X in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik, McKenny, Douglas Luiz, Thuram barra Locatelli, che così torna a fare il suo, e cioè la mezzala. Davanti, Alaibegovic, Milik se sta bene, chiaramente se Milik non sta bene, gioca Colo e Ildiz. Questo è il mio 11, ideale in questo momento per com'è la Juve ad oggi. 4-3-3 così, perché Douglas Luiz fa il suo e quindi fa il regista e lo fa più che bene. McKenny fa la mezzala con licenza di uccidere, perché si inserisce e quindi non gli vai a togliere quelle che sono le sue caratteristiche, come se invece giocasse nei due mediani davanti alla difesa. Locatelli torna a fare il suo, che è fare la mezzala, e se no appunto c'è Thuram che tanto lo fa molto bene. Per me, dalla formazione ideale titolare, Cambiaso è fuori ad oggi e gioca Çelik. E davanti per me è chiaro che c'è ampia scelta, però io metto 4-2-3-1, è vero, ne manca uno, scusate, metto Zegrova se sta bene, Alaibegovic sotto punta e Ildiz a sinistra, ne mancava uno. Ah no, 4-3-3, ma ce la posso fare, era giusto, ho detto giusto perché c'è un mix tra quello, no è giusto, è giusto. Alaibegovic, Colo, barra Milik e Ildiz, questa è la mia formazione ideale. Poi è ovvio che ci sono tantissime partite, è ovvio che con Seisao chiaramente giocherà, è ovvio che bisogna capire Zegrova come starà, è ovvio che bisogna capire Boga, che per me è fortissimo, ed è ovvio che bisogna capire quello che succederà con Nico Gonzalez, perché se Nico Gonzalez dovesse restare, per me è più prima punta Nico Gonzalez di Colo, ma resta il fatto che ad oggi, nella mia formazione ideale, la punta, se sta bene, la fa Milik. Perché per me Milik è l'attaccante più forte che ha la Juve e più completo che la Juve ad oggi in rosa. Ciao Chiara, che portiere vorresti? L'ho detto, Dybu. Io vorrei Dybu, però essendo che sembra che non si possa fare questa operazione, io prenderei Vicario. Qualunque giocatore arrivi va bene, tanto sono tutti di fascia medio-bassa, scrive Sergio. Noi non entriamo. Ah, poi c'è. Ah, no, ok. Noi non entriamo nelle quattro, ma in Champions entriamo battendo il Bayer Leverkusen in finale, perché lì arriviamo in Europa League, Claudio. Poi. LOL. Ah, Giuseppe da Brasile dice: Manuel, sei il benvenuto.
1: Ho letto.
0: Io no. Per alcuni giorni, chiaro che ti si ospita. Ah, suono il basso e voce. Ah, ne, è vero. Suono il basso e voce solista. Amiche di mia moglie. Ah no, ha già 31 anni, piccola, non 60, ma non credo avresti problemi. Qui, a solo dire che sei italiano e sei DJ e ricordati il carnevale, ne? beh, comunque devo dire una bella prospettiva.
1: Mai dire mai nella vita.
0: Però ti devi decidere se vuoi andare in Brasile o andare a Tenerife, perché poi Daniel si offende.
1: Ma io in Tenerife vado in vacanza, che c'è?
0: Ah, non ti vuoi trasferire insieme a Daniel a Tenerife?
1: Ah, si può mai sapere nella vita, eh?
0: C'è un vocale, lo sentiamo per favore.
9: Ciao ragazzi, io impazzisco un attimo sulla vicenda Colomani. Allora, l'unico anno che ha giocato con continuità, quando è esploso, ha fatto mi sembra 20 e più gol in Germania, comprato a peso d'oro dal Paris Saint Germain, dove non ha avuto l'opportunità di esprimersi, ok? Dopo è iniziata tutta la trafila dei prestiti. L'unico anno che ha avuto continuità è stato da noi. Al Tottenham si è ritrovato risucchiato in una situazione completamente anomala, ma lui è stato richiesto espressamente da Spalletti anche a gennaio. È il tipo di punta che più si avvicina a Osimhen e per il gioco di Spalletti è perfetto, ma lui dall'anno che fu comprato da Paris Saint-Germain non ha più avuto quel tipo di continuità, a parte col mezzo campionato da noi. Quindi i mezzi ce l'ha. Mettiamolo in condizione di esprimersi e vedrete che tornerà a quei livelli. Ciao, Domenico D'Ancona.
0: Io ribadisco, lo spero, ma io ritengo Colomani un giocatore normale, quindi vedremo. Ciao Chiara, spero che ti sbagli di grosso come ti sei sbagliata con Di Gregorio, zio Mike Barbershop da Pachino. Ciao Chiara, sono Cristian da Catania, ma quanto sei bella, grazie. Sei più bella di un gol in finale di Champions della Juventus contro l'Inter, io questo non credo. Penso che i tifosi della Juve non siano d'accordo con te, ma ti ringrazio, Cristian, ti ringrazio. Chiara, perché preferisci Zegrova a Conceição? Perché per me Zegrova in condizione, parlo di Zegrova in condizione, perché se poi dobbiamo giudicare Zegrova l'anno scorso è inutile che lo giudichiamo. Parlo di uno Zegrova in condizione, quindi che sta bene fisicamente, è molto più incisivo sotto porta di Conceição, che è incisivo sotto porta e rasente lo zero. Perché io da un esterno della Juventus che gioca con un modulo che esalta gli esterni, mi aspetto dai due esterni 20 partecipazioni attive ai gol della Juventus, quindi vuol dire 20 tra gol e assist. Ildiz ne ha fatti più di 20, perché se non sbaglio tra gol e assist ne ha fatti 21 questa stagione, e quindi è in linea con quello che mi aspetto. Con Conceição tra gol e assist forse ne ha fatti 4-5, ha segnato e fatto più assist Kalulu di Conceição, e per me questo è un problema. E invece Zegrova, se sta bene, è molto più incisivo per me sotto porta, molto molto molto, quindi è questo il motivo per cui
1: attenzione,
0: se sta bene mi tengo lui.
1: Per la mia rubrica Happy Birthday oggi facciamo gli auguri ai gemelli Chiellini.
0: Tanti auguri, ma è oggi quindi Spalletti, ma quando Alva, io ho detto che i messaggi di Daniele non li leggevo più, perché tanto sono solo, come si dice, pretestuosi e provocatori, perché probabilmente si fa fatica a capire che uno esprime un'opinione, non per questo dice che chi fa una determinata cosa è un incompetente. Quindi Spalletti e Carnevali, che hanno speso 38 milioni dato 9 a Colo, non capiscono di calcio, la tua formazione d'ottavo posto se va bene con quel centrocampo, sì va bene.
10: Dipende un po' anche da lei.
0: Bravo. Vabbè, comunque io ritorno al discorso che Daniele, perché tutte le volte scrivi che cambi canale, ma lo cambi sto canale anziché stare sempre qui a triturarmi ogni volta che dico qualcosa? Non capisco, cioè sono qua per fare questo, se la mia opinione ti urta il sistema nervoso, cambia canale quando sai che ci sono, cioè veramente sta roba qua è inconcepibile. Giriamo attorno alle opinioni diverse su Colo, ma già questo lascia spazio al fatto che sia un buon attaccante ma nulla di speciale. Possiamo essere d'accordo su questo, ma no, secondo me Daniele non la pensa così, quindi già non siamo d'accordo su questo, Maurizio. Comunque sì, io l'ho detto che per me è un buon attaccante, ma è un attaccante di media fascia, cioè non un super attaccante. Non vale per me i soldi che sono stati spesi. Sentiamo il vocale. Ah, beh.
10: No. Chiara, scusami se ti contraddico. A te piaceva, mi sembra, Vlahovic, ma vogliamo parlarne di quanti gol ha fatto e di quanti gol ha sbagliato e di quanto ci costa il gol? Ciao, buona serata.
0: Ma ormai non ci costa più niente. Ormai ci ha salutati, se n'è andato. Ci è costato parecchio. Zegrova è molto più intelligente di Conceição, che gioca a testa bassa e non si accorge dei movimenti dei compagni. Infatti è una media bassa di assist e gol. Andre Play, sono d'accordo. Ok, allora è inutile fare tifosi dei giocatori a priori. Cole è l'attaccante della mia squadra e per tanti lo sosterrò e anche nei momenti di magra. Nello specifico per lui avrò più pazienza e affetto solo per i modi e modalità con le quali ho voluto assolutamente venire a noi, a differenza di altri mercenari turchi. Io su Vlahovic sono d'accordo, per carità, ma non mi aspettavo nulla di diverso. Sul fatto che Colo volesse a tutti i costi venire alla Juve sicuramente sì, ma ribadisco un concetto che avrei voluto vedere se sulle sue tracce ci fossero state Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, se avesse avuto tutta questa volontà di venire alla Juventus, se avrebbe avuto. Ciao, buongiorno. Va bene, ci fermiamo, ci salutiamo, noi ci rivediamo, questo segnatelo Daniele, così non ti colleghi, ti colleghi dopo per colpo di tacco. Sabato Sport non va più in onda fisso di sabato, ma Sabato Sport va in onda prima di colpo di tacco, quindi sarà il pre-partita, per
1: è itinerante
0: Sabato Sport, per cui questa settimana, cioè quella che non questa che c'è Ferragosto, quando inizia il campionato, Sabato Sport, che non so come chiameremo, lo scopriremo, sarà in onda domenica dalle 16 alle 18, perché la Juve gioca a Frosinone alle 18:30. La settimana dopo sarà in onda invece di sabato, dovrebbe essere dalle 18 alle 20, perché la Juve dovrebbe giocare col Parma in casa alle 20:45. Questo è quanto, ragazzi, come sempre, fino alla fine, forza Juve.
1: Buon Ferragosto.
0: Buon Ferragosto.
11: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi in diretta, qui Franco Leonetti dietro il microfono, saluto ovviamente Manuel in regia che è bello affaccendato, tante cose da fare. Allora, pausa per il campionato, lo sappiamo benissimo, le pause per la nazionale sono infinite, non vediamo l'ora che la Juventus torni in campo. E quindi oggi ho creato questa puntata monografica con un volume, con un libro che può essere considerata una sorta di opera omnia sulla Juventus. Vi leggo subito il titolo e poi vi vado a spiegare un paio di cose, poi ovviamente arriveranno non l'autore ma gli autori, perché sono due e c'è veramente tantissimo materiale di cui parlare. Vabbè, intanto vi dico, Gabriele Ferrero e Giovanni Arbuffi sono ovviamente i due autori. Il titolo è Juventini per sempre, inciso sottotitolo biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. E su questa ultima locuzione, la Juventus che non c'è più, non ve lo dico subito, ve lo dirò nella seconda parte, scoprirete l'immenso e totale lavoro di ricerca incredibile che è stato fatto dai due autori. Lo capirete perché è veramente un lavoro di ricerca incredibile. E le tematiche sono diffuse, si parla del primo inno e grazie a Manuel per mettere in sovraimpressione ovviamente la copertina, eccola qui, tra l'altro con un composite, insomma squadra Juve fin dagli inizi, e gli autori hanno scelto ovviamente alcuni delle pedine, degli elementi più significativi. E la Juventus che non c'è più è sicuramente un capitolo estremamente interessante che tra poco gli autori ci spiegheranno. Chiedo a Manuel se è ancora ok. Allora facciamo così, il messaggio è per Gabriele Ferrero e per Giovanni Arbuffi, invece di fare con Teams, giusto, il collegamento, possiamo farlo con... Ah, perfetto. Allora, Gabriele Ferrero, comunicazione di servizio, devi ruotare lo schermo. Tutto qua. Poi potete tranquillamente entrare qui in diretta con gli studi di Radio Bianconera. Perfetto, perfetto. Cioè, Manuel, allora, ci siamo. Buongiorno ragazzi. Allora, a sinistra, anzi no, l'ho detto rigorosamente in ordine alfabetico, quindi Giovanni Arbuffi, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a te Franco, buongiorno.
0: E grazie, poi Gabriele Ferrero. Oh, è un piacere, anche perché ragazzi qui abbiamo tanta di quella carne al fuoco, ci sono tante di quelle cose da dire e da considerare. E a sinistra Gabriele Ferrero, benvenuto Gabriele.
2: Buongiorno a tutti, grazie di averci accolto nella tua trasmissione Franco. E un caro saluto a tutti quelli che sono all'ascolto e in video.
0: Ultimo messaggio di servizio, Gabriele, se ti centri un pochino meglio sul video, ti vedo perfetto, benissimo. Okay. Ragazzi, perfetto, facciamo una bella conduzione a tre. Allora, lo ripeto, Juventini per sempre, biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. Sulla Juventus che non c'è più, capitolo nella seconda parte di trasmissione, perché ci sono delle cose non gustose, qualcosa di più. Partiamo subito, scoperta dell'ultima ora. Io qui sulla scaletta ho Piero Dusio, padrone della Juventus. Gabriele, partiamo da te e poi ovviamente andiamo da Giovanni, facciamo questo ping pong in salsa juventina per un'ora fino alle 16. Ultima cosa e poi ti lascio la parola, ovviamente oggi puntata monografica e quindi chi vorrà scrivere, chi vorrà mandare dei vocali, voi siete tutti invitati, i nostri ascoltatori, a comunicare con i due autori, che siano ovviamente incentrati sul tema portante che poi la Juventus. Vai Gabriele, a te la parola.
2: Allora, Piero Dusio è stato un calciatore della Juventus negli anni 20 e successivamente è sempre stato legato alla società. Negli anni 40 lui comunque era padrone della Cisitalia, una famosa fabbrica di automobili sportive, considerate anche tra le più belle al mondo all'epoca. Un loro modello è ancora esposto oggi al MoMA di New
0: New
2: York,
0: York.
2: come esempio proprio classico dello stile italiano nel mondo delle macchine sportive. E lui è vicepresidente della Juventus, esecutivo, diciamo, perché nel 1942 c'è Della Forest De Divon come presidente, una persona cara a quel momento dell'epoca, ma in realtà è lui che fa un po' tutto, va a fare acquisti, eccetera. E si ritrovano nello studio dell'avvocato Girodi per fare il passaggio proprio delle azioni alla Juventus. C'è il barone Mazzonis, c'è lui e c'è Girodi, che è stato un calciatore anche lui della Juventus importante degli anni 10 e 20, e che è l'avvocato che fa questo passaggio, e lui diventa proprietario di queste azioni della società bianconera, quindi interrompendo